0: Papa. Oggi l'atteso incontro in Vaticano tra il segretario di Stato americano Rubio e Leone XIV, che ribadisce la Chiesa deve denunciare il male. I mercati finanziari positivi sulla scia delle notizie su una possibile intesa. Le quotazioni del petrolio sono scese sotto i $100 al barile per poi risalire leggermente. Piazza Affari ha chiuso in forte rialzo a più 2,3%. E desta indignazione sui social la fotografia di un soldato israeliano nell'atto di mettere una sigaretta in bocca a una statua della Vergine Maria a Debel, il villaggio nel sud del Libano dove un altro militare dell'esercito di Tel Aviv aveva distrutto a martellate un'effigie di Gesù. Lo scatto risalirebbe ad alcune settimane fa, aperta un'inchiesta delle forze armate israele che assicurano che verranno presi provvedimenti. E veniamo alla cronaca con Garlasco. Agli atti alcune intercettazioni di Andrea Sempio, unico indagato, in cui parla in auto da solo di un avance respinta da Chiara Poggi di video intimi della ragazza con Alberto Stasi. Davanti ai PM ha scelto il silenzio. I difensori puntualizzano: saprà spiegare tutto.
1: È passato circa un mese dal giorno in cui Andrea Sempio ha saputo delle nuove indagini su di lui. È in auto e parla da solo. Una cimice messa dai carabinieri lo registra. Dalle trascrizioni sembra dire di aver chiamato Chiara prima del delitto, di aver tentato un approccio e che lei avrebbe detto «Non ci voglio parlare con te», riattaccando. Poco dopo aggiunge «Quel video io ce l'ho dentro la penna». Il riferimento potrebbe essere una pen drive col filmato dei momenti intimi tra Chiara e il fidanzato, Alberto Stasi. La sua avvocata, Angela Taccia, prova a chiarire.
2: Stava commentando o una trasmissione o qualcosa in radio. Andrea Sempio sa di essere intercettato, sarebbe un babbione se confessasse così, e se avesse confessato non sarebbe piede libero oggi. Sempio non ha visto alcun video di Chiara di Alberto.
1: Il faccia a faccia tra inquirenti e indagato è durato 2 ore e 40 minuti, durante i quali gli hanno illustrato gli elementi raccolti contro di lui. È durata invece 2 ore la testimonianza di Marco Pocci. Ha detto di non aver mai visto con Sempio i video della sorella col fidanzato. Il verbale è stato secretato, ma si sa che il fratello di Chiara continua a non credere alla colpevolezza dell'amico, nonostante gli elementi fornitigli dalla procura. Da Pavia, Claudio Vigolo, GR1.
0: Ed è svolta nelle indagini sulla profanazione del cadavere di Pamela Genini, uccisa dal compagno lo scorso ottobre a Milano, il cui cadavere è stato trovato nelle scorse settimane senza la testa. Indagato l'ex fidanzato 41enne Francesco Dolci. Vilipendio e furto di cadaveri, le ipotesi di reato. Il provvedimento è stato emesso dopo ore di interrogatorio di Dolci in caserma. Ed è domiciliari Matteo Bonacina, arciere della Nazionale Paralimpica, già radiato dalla Federazione Tiro con l'Arco. Le accuse sono stalking e violenza sessuale. Secondo le indagini condotte dalla Procura di Roma e Polizia Postale, il campione del mondo 2023 avrebbe abusato di almeno 6 donne, 5 atlete e un'allenatrice tra il 2019 e il 2024. Indagato per atti persecutori anche il direttore tecnico della Nazionale. La strage di Capodanno a Kamutana. Dopo le tensioni diplomatiche tra Italia e Israele si apre ora il fronte giudiziario. Roma infatti chiede risarcimento per i costi sostenuti nei soccorsi e nell'assistenza alle vittime italiane. E veniamo alla vicenda dell'antivirus. Fatti scendere 3 casi sospetti, ora la nave da crociera Onius è ora diretta alle Canarie. 150 passeggeri dovrebbero sbarcare a Tenerife lunedì, nessun italiano coinvolto. Preoccupa che l'infezione legata ai roditori possa trasmettersi anche da persona a persona, ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità rassicura: il rischio globale è basso e non ci sono analogie con gli esordi del Covid. E veniamo all'intensa ondata di maltempo che ha interessato la Toscana, colpita Firenze e Pistoia con gravi danni alle aziende agricole, forti precipitazioni anche a Prato e Pisa. Le piogge oggi invece si sposteranno verso il sud. Biennale di Venezia, tra arte e polemiche, inaugurata la 61esima edizione dell'esposizione che il grande pubblico potrà visitare da sabato. Proteste davanti al padiglione russo, un uomo ha lanciato una bottiglia di latte verso il pubblico prima di essere bloccato dalla polizia. Il presidente butta fuoco: avanti con audacia e libertà nel nome dell'autonomia dell'arte. Vediamo la 71esima edizione dei David di Donatello, sbanca la città di pianura di Francesco Sossai e Adriano Candiago, porta a casa i premi per il miglior film, regia, attore e protagonista con Sergio Romano, sceneggiatura originale, canzone, montaggio, produttore e casting. Il migliore attore non protagonista, Matilda, De Angelis e Lino Musella, premia la carriera a Gianni e Amelia, e poi migliore attrice protagonista Aurora Quattrocchi per il film Gioia Mia di Margherita Spampinato. E veniamo al ricordo di Evaristo Beccalossi, bandiera dell'Inter, dirigente sportivo, è morto, aveva quasi 70 anni, da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 a lungo periodo di coma. Oggi la camera ardente, venerdì i funerali a Brescia. Chiudiamo con lo sport e pallavolo. Perugia ha vinto il suo 3° scudetto battendo il Civitanova. Champions League, la finale sarà Arsenal Paris Saint-Germain. I francesi passano dopo il pareggio 1-1 in casa del Bayern Monaco. Ed è tutto, prossimo prossimo appuntamento alle 3 ore. Vi lascio alle note di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Lo schiavventure sentimentali, nati in un angolo della città.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura alla guerra in Medio Oriente, dopo annunci e smentite, sembra nuovamente vicino alla fine del conflitto. Per il Wall Street Journal i colloqui potrebbero riprendere la prossima settimana in Pakistan. Trump si dice ottimista e parla di una possibile firma entro la metà del mese, molto probabilmente alla vigilia del viaggio del presidente in Cina il 14 maggio. Ma Teheran frena.
3: Se la Casa Bianca continua a spingere sull'acceleratore, Teheran a sua volta frena, definendo le proposte sul tavolo una lista dei desideri americani. «Non accetteremo una resa», tuona lo speaker del Parlamento Ghalibaf. «Condizioni inaccettabili», rincarano i Pasdaran. Retorica a parte, però, il portavoce del ministro degli esteri iraniano, Baghei, conferma che è in corso un nuovo scambio di messaggi tramite mediatori pakistani e che la Repubblica Islamica non ha ancora risposto formalmente all'ultima proposta statunitense. A esprimersi anche Israele, primo alleato degli Stati Uniti. «Siamo pronti a ogni scenario», dichiara il premier Netanyahu, dicendosi informato degli sviluppi negoziali. In attesa di una telefonata con il presidente Trump, ha convocato in serata un gabinetto di sicurezza durante il quale si è detto comunque pronto a riprendere i combattimenti. Lo conferma quanto avvenuto a Beirut, capitale nuovamente colpita da Israele, che rivendica l'uccisione di un leader di Hezbollah. Azzurra Meringolo, GR1.
2: E il Tacun è tornato a rivolgersi al Papa oggi, l'atteso incontro in Vaticano tra il segretario di Stato americano Rubio e Leone XIV, che ribadisce la Chiesa deve denunciare il male. Mercati finanziari positivi sulla scia delle notizie su una possibile intesa. Le quotazioni del petrolio sono scese sotto i $100 al barile per poi risalire leggermente. Piazza Affari ha chiuso in forte rialzo a più 2,3%. E veniamo alla cronaca con Garlasco. Agli atti alcune intercettazioni di Andrea Sempio, unico indagato, in cui parla in auto da solo di un avance respinta da Chiara Poggi e di video intimi della ragazza con Alberto Stasi. Davanti ai PM ha scelto il silenzio, i difensori puntualizzano, saprà spiegare tutto. Ed è svolta nelle indagini sulla profanazione del cadavere di Pamela Giannini, uccisa dal compagno lo scorso ottobre a Milano e il cui cadavere è stato trovato nelle scorse settimane senza la testa. Indagato l'ex fidanzato 41enne Francesco Dolci.
4: Ha risposto alle domande del magistrato per oltre 6 ore alla presenza della sua legale dopo che i carabinieri lo hanno portato al comando provinciale di Bergamo. Ne è uscito indagato Francesco Dolci. È stato lui, per gli inquirenti, a profanare il corpo di Pamela Giannini nel cimitero di Strozza, trafugando nella testa la macabra scoperta il 23 marzo. L'impresario edile 41enne aveva negato di aver fatto scempio dei suoi resti.
5: E non farei mai una cosa simile perché rispetto la vita, rispetto la morte, rispetto i luoghi sacri.
4: Più volte aveva denunciato i danneggiamenti della lapide della 29enne, servendosi anche di 8 foto scattate col cellulare, che sarebbero ora uno degli elementi a suo carico. Pamela è stata uccisa ad ottobre dall'ex compagno Gianluca Soncin, proprio quando quest'ultimo fece irruzione in casa. Dolci era al telefono con la giovane.
6: Le ultime parole erano aiuto, aiuto, ha fatto il doppio delle chiavi.
4: L'indagato ha sempre detto di essere rimasto amico di Pamela dopo la fine della loro relazione. La sua abitazione è stata perquisita. Mio figlio è innocente, ha urlato la madre, Elena Baiocco, GR1.
2: È ai domiciliari Matteo Bonacina, arciere della Nazionale Paralimpica, già radiato dalla Federazione Tiro con l'Arco. Le accuse sono stalking e violenza sessuale. Secondo le indagini condotte da Procura di Roma e Polizia Postale, il campione del mondo 2023 avrebbe abusato di almeno 6 donne, 5 atlete e un'allenatrice tra il 2019 e il 2024. Indagato per atti persecutori anche il direttore tecnico della Nazionale. Ed è morto Evaristo Beccalossi, bandiera dell'Inter, dirigente sportivo, aveva quasi 70 anni, da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Oggi la Camera Ardente, venerdì i funerali a Brescia. La Biennale di Venezia tra arte e polemiche è inaugurata la 61esima edizione dell'esposizione che il grande pubblico potrà visitare da sabato. Proteste davanti al padiglione russo. Il presidente Buttafuoco ribadisce avanti con audacia e libertà nel nome dell'autonomia dell'arte. E alla 71esima edizione dei David e Donatello, la città di pianura di Francesco Sossai e Adriano Candiago porta a casa i premi per il miglior film, regia, attore protagonista con Sergio Romano, sceneggiatura originale, canzone, montaggio, produttore e casting. Il premio come miglior attrice protagonista va a Aurora Quattrocchi per il film Gioia Mia di Margherita Spampinato, a cui riconoscimento come migliore esordio alla regia. Migliori attori non protagonisti premiati Matilda De Angelis e Lino Musella, premio alla carriera a Gianni Amelio. E chiudiamo con lo sport. Pallavolo: Perugia ha vinto il suo terzo scudetto battendo il Civitanova Champions League. La finale sarà Arsenal Paris Saint-Germain. I francesi passano infatti dopo il pareggio 1-1 in casa del Bayern Monaco. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 4 e vi lascio ancora alle note di Radio 1.

0: Ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Derek Crispo. Sembra vicina la fine della guerra in Medio Oriente. Secondo la CNN, è attesa per oggi la risposta di Teheran al nuovo piano per la pace proposto dagli Stati Uniti. Fiducioso Trump, alcune fonti riferiscono che la firma dell'accordo potrebbe arrivare entro la metà del mese, probabilmente prima del viaggio del presidente americano in Cina il 14 maggio. I Pasdaran però frenano, alcuni punti della bozza sono inaccettabili. E Donald Trump torna a parlare del Papa, a prescindere dal fatto che io lo renda felice o meno, ha detto il presidente americano. L'Iran non può possedere un'arma nucleare. Ennesimo affondo dunque, mentre è attesa questa mattina la visita in Vaticano del segretario di Stato Marco Rubio.
3: Un rinnovato invito a usare parole chiare per dire no al male della guerra. Leone XIV torna sui temi dei conflitti nel mondo nel corso dell'udienza generale del mercoledì, a poche ore dal faccia a faccia con il segretario di Stato americano Rubio. Quello che si preannuncia è un colloquio franco e diretto, anche molto breve, secondo il calendario del pontefice. Arrivo previsto di Rubio alle 11.15 nel cortile di San Damaso, udienza fissata alle 11.30, alle 12 il Papa ha già un altro impegno fissato in agenda. Sulla carta dunque un incontro di mezz'ora. Ad anticipare i temi del colloquio, il segretario di Stato Parolin, che ha ribadito la linea ferma della Santa Sede: pace, dialogo e disarmo nucleare. Inevitabile sarà poi parlare dei reiterati attacchi di Trump a Papa Leone. Il cardinale Parolin:
4: io credo che il Papa fa quello che deve fare. Papa fa il Papa, e quindi diciamo attaccarlo in questa maniera rimproverare quello che fa mi pare un po' strano.
3: Attualità dunque al centro del colloquio, ma anche temi internazionali: Libano, Cuba, America Latina. Ilaria Menta, GR1.
2: E sull'onda degli ultimi sviluppi della guerra in Medio Oriente, mercati finanziari fiduciosi, col petrolio in forte calo.
5: Ancora una volta i mercati provano a credere agli spiragli di pace e alle caute notizie su una prossima intesa tra Iran e Stati Uniti. Così, per la prima volta da due settimane, le quotazioni del petrolio sono precipitate fin sotto i $100 al barile, per poi risalire leggermente, ma con un calo complessivo finale di quasi l'8% per il Brent. Scende anche il prezzo del gas, intorno ai 44 euro al megawattora. Molto bene i listini azionari europei. La chiusura ha confermato il brillante andamento della giornata. Parigi, la piazza migliore, con un guadagno prossimo al 3%, mentre Francoforte, Londra e Madrid hanno messo a segno rialzi superiori ai 2 punti percentuali. Come Milano, del resto, tornata sui massimi dal 2000, nuovamente vicina ai 50.000 punti. Bene anche lo spread, sceso sotto i 75 punti base. Positiva, infine, anche Wall Street. Chiusura, più 1,24 il Dow Jones, più 2,02 il Nasdaq. Fabio Comini, GR1.
2: Il caso Garlasco, Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, nella nuova inchiesta della Procura di Pavia si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai magistrati e spunta una sorpresa delle intercettazioni registrate da una cimice nell'auto di Sempio, in cui il 38enne parla da solo. Secondo l'accusa, dimostrerebbero che avrebbe fatto delle avance rifiutate a Chiara e che avrebbe visto un video intimo della vittima con l'allora fidanzato Stasi. I suoi legali assicurano saprà spiegare tutto. Indagato per vilipendio di cadavere l'ex fidanzato di Pamela Genini, la 29enne uccisa a ottobre a Milano dal compagno Gianluca Soncin. Francesco Dolci è stato sentito per oltre 6 ore dai carabinieri, che poi hanno perquisito il suo appartamento, e accusato di aver profanato la tomba della ragazza e di averne trafugato la testa. A incastrarlo alcune testimonianze e i filmati delle camere di sorveglianza. Un'intensa ondata di maltempo ha interessato la Toscana, colpite Firenze e Pistoia, con gravi danni alle aziende agricole, forti precipitazioni anche a Prato e Pisa. Le piogge nelle prossime ore si sposteranno verso il sud. I David di Donatello trionfa con 8 statuette, Le città di pianura di Francesco Sossai, che vince tra gli altri i premi come miglior regia e migliore attore Sergio Romano. Miglior attrice Aurora Quattrocchi per Gioia mia, miglior attori non protagonisti Lino Musella per la sua interpretazione in Nonostante e Matilda De Angelis per la pellicola Fuori, che dal palco ricorda la protesta dei lavoratori del mondo dello spettacolo in presidio davanti agli studi di Cinecittà, dove si è svolta la cerimonia. Riconoscimento alla carriera a Gianni Amelio. Calcio Champions League non basta, il pareggio al Bayern Monaco che segna l'1-1 al 94esimo, in finale va il Paris Saint-Germain forte della vittoria per 5-4 all'andata, sfiderà l'Arsenal. È tutto, il prossimo GR1 alle 5.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. La guerra tra Stati Uniti e Iran sembra vicino all'accordo. Trump fiducioso, ma Teheran frena. Alcuni punti della bozza americana sono inaccettabili. Il corrispondente.
3: We've had very good talks over the last 24 hours.
4: Vogliono fare un accordo. Abbiamo avuto colloqui molto buoni con l'Iran nelle ultime 24 ore. Le parole di Trump nel pomeriggio sembrano chiudere la giornata diplomatica sul Medio Oriente con una nota di ottimismo, ma sono accompagnate da un avvertimento. Prima, in un'intervista alla PBS, ci sono ottime possibilità che la guerra finisca, possibile anche una firma entro la prossima settimana, aveva detto il presidente, salvo poi aggiungere, se la guerra non finirà, dovremo tornare a bombardare l'Iran fino alla fine. In mattinata sui social aveva scritto: se l'Iran accetta di concedere quanto concordato, lo stretto di Hormuz verrà aperto, definendo allo stesso tempo però una grande supposizione il fatto che l'Iran possa accettare le condizioni americane. Secondo i media degli Stati Uniti si lavorerebbe a un documento di una pagina su cui Washington attenderebbe risposte per rilanciare poi i negoziati nel dettaglio, con eventuali colloqui, scrive il Wall Street Journal, a partire dalla prossima settimana a Islamabad in Pakistan. Con la firma del documento l'Iran accetterebbe una moratoria sull'arricchimento dell'uranio, mentre gli Stati Uniti sospenderebbero le sanzioni economiche e sarebbe riaperto alla navigazione lo stretto di Hormuz. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: E Donald Trump torna a parlare del Papa, a prescindere dal fatto che io lo renda felice o meno, ha detto il presidente, l'Iran non può possedere un'arma nucleare. Ennesimo affondo dunque, mentre attesa per questa mattina la visita in Vaticano del segretario di Stato americano Marco Rubio per cercare di ricucire i rapporti con la Santa Sede, e domani Rubio incontrerà anche Giorgia Meloni. Nella notte raid ucraino contro alcuni palazzi nella città russa di confine di Bryansk, 13 feriti tra cui un bambino. Nelle scorse ore il presidente Zelensky aveva accusato Mosca di aver violato la tregua con diversi attacchi in tutto il paese. In Italia con la cronaca il caso Garlasco. Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta della Procura di Pavia, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai magistrati e spuntano a sorpresa delle intercettazioni registrate da una cimice nell'auto di Sempio in cui il 38enne parla da solo. Secondo l'accusa dimostrerebbero che avrebbe fatto delle avance rifiutate a Chiara e che avrebbe visto un video intimo della vittima con l'allora fidanzato Alberto Stasi. I suoi legali assicurano saprà spiegare tutto. La profanazione della tomba di Pamela Genini, la 29enne uccisa a ottobre a Milano dal compagno Gianluca Soncin per vilipendio di cadavere, e ora indagato l'ex fidanzato della ragazza Francesco Dolci.
5: Ha risposto alle domande del magistrato per oltre 6 ore alla presenza della sua legale dopo che i carabinieri lo hanno portato al comando provinciale di Bergamo. Ne è uscito indagato Francesco Dolci. È stato lui, per gli inquirenti, a profanare il corpo di Pamela Genini nel cimitero di Strozza, trafugando nella testa la macabra scoperta il 23 marzo. L'impresario edile 41enne aveva negato di aver fatto scempio dei suoi resti.
6: E non farei mai una cosa simile perché rispetto la vita, rispetto la morte, rispetto i luoghi sacri.
5: Più volte aveva denunciato i danneggiamenti della lapide della 29enne, servendosi anche di 8 foto scattate col cellulare, che sarebbero ora uno degli elementi a suo carico. Pamela è stata uccisa ad ottobre dall'ex compagno Gianluca Soncin, proprio quando quest'ultimo fece irruzione in casa. Dolci era al telefono con la giovane.
7: Le ultime parole erano: aiuto, aiuto, ha fatto il doppio delle chiavi.
5: L'indagato ha sempre detto di essere rimasto amico di Pamela dopo la fine della loro relazione. La sua abitazione è stata perquisita. Mio figlio è innocente, ha urlato la madre. Elena Baiocco, GR1.
2: Un'intensa ondata di maltempo ha interessato la Toscana, colpite Firenze e Pistoia con gravi danni alle aziende agricole, forti precipitazioni anche a Prato e Pisa. Le piogge nelle prossime ore si sposteranno verso il sud. I David di Donatello trionfa con 8 statuette, Le città di pianura di Francesco Sossai, che vince tra gli altri i premi come miglior regia e miglior attore Sergio Romano. Miglior attrice Aurora Quattrocchi per Gioia mia, riconoscimento alla carriera a Gianni Amè. meglio. Migliori attori non protagonisti: Lino Musella per la sua interpretazione in Nonostante e Matilda De Angelis per la pellicola Fuori, che dal palco ricorda la protesta dei lavoratori del mondo dello spettacolo in presidio davanti agli studi di Cinecittà, dove si è svolta la cerimonia. Calcio, Champions League, la finale sarà Paris Saint-Germain Arsenal. Non basta il pareggio per 1-1 al Bayern Monaco, eliminato dai francesi forti della vittoria per 5-4 all'andata. È tutto, il prossimo GR1 alle 5:30.
0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
8: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
9: Disco sveglia.
10: Buongiorno.
9: Buongiorno. Maurizio. Buongiorno.
10: Ciao Bergamo. Ciao Tonino.
9: Disco sveglia. Buongiorno a tutti.
11: Anche meno.
10: Dio che angoscia.
12: Disco sveglia.
10: È primavera.
12: Voglio dormire.
10: Dai.
11: Non c'è la rima, però.
10: No.
9: Buongiorno.
2: Siete proprio due ignorantoni.
10: No. Ciao. Confermo. Sono d'accordo. Disco sveglia.
13: Disco sveglia.
11: Ma sveglia come si scrive?
10: Sveglia.
11: Siamo ignorantoni.
10: Sì, sveglia con due L. E allora questa è la nostra puntata di oggi, termina qui. Grazie per gli insulti, noi siamo sempre ben accetti al 335-699-2949. Vogliamo bene a tutti, sia i nostri fan che i nostri detrattori. Ringraziamo ovviamente.
11: Perché due trattori?
10: No, i detrattori.
11: Detrattori.
10: Linea al GR e poi Umberto Broccoli. Noi torniamo domani.
14: Buongiorno ascoltatori. Con la luce del mattino, la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
10: Eccoci qua. Abbiamo fatto gli auguri buongiorno sia a quelli che salutavamo.
11: Sì, quelli che hanno fatto la notte, sia quelli che si sono alzati.
10: Esatto,
11: tutti quanti.
10: A tutti. E adesso è il momento di augurare invece il buongiorno a Foderaro, che si è svegliato stamattina con le sue ciabatte, come sempre.
11: Sì. Oggi abbiamo anche un'altra novità. Ecco, perché.
10: Qual è?
11: Perché, sai, in questo periodo siamo ad un passo dalla prova costume, no?
10: Sì.
11: E quindi bisogna fare
10: perché
11: un po'.
10: Che lei fa la prova costume?
11: Certo, per comunque arrivare in perfetta forma d'estate, bisogna fare un po' di movimento.
10: Sì.
11: E allora io cosa mi sono inventato? Per invece di comprare scarpe da trekking, io mi sono inventato le ciabatte da trekking.
10: Ah, ok.
11: Le ciabatte trekking.
10: Guarda, questa cosa, ecco. Questa già Ciro l'aveva già pensata.
11: Le ciabatte da trekking. Che succede? Che rispetto alle ciabatte normali, hanno il carro armato sotto.
10: Bello,
11: cioè sono ciabatte sopra e sotto io gli ho appiccicato la suola dei vecchi scarponi quando ho fatto militare.
10: Certo,
11: ecco, quindi pesano diciamo 14 kg l'una.
10: Beh,
11: ecco, ecco.
10: Sono
11: e
10: comode.
11: Quelle ho scoperto che però non si spostano.
10: E te credo. Certo.
11: Rimangono lì, capito? Quindi, quindi le uso sia come ciabatta che come a scarpa da trekking.
10: Bello.
11: E mi mantengo in forma. Che si chiama ciabat trekking, capito?
10: Ecco. Lei fa il trekking?
11: Dove?
10: Dove lo
11: fa? Lo faccio tra la cucina e il soggiorno, passando per il Tinello.
10: Molto bene.
11: Il Tinello.
10: Però guardi, sono contento che ha scelto una bellissima canzone che è, tra l'altro, di una grandissima voce, quella di Thelma Houston, una canzone che ovviamente poi è stata riportata a successo negli anni 80.
11: La cosa particolare è che Thelma Houston si chiamava Jackson.
10: Thelma Jackson, ecco. Certo, nata il 7 maggio del 46, quindi oggi si sarebbe festeggiato il suo compleanno.
11: Certo.
10: La ricordiamo per questo grande successo.
11: Questa è una canzone incredibile che tutti ricordano.
10: Tutti.

0: E allora, oltre che ovviamente essere stata riportata a successo da Jimmy Somerville con i Commoners, sì, negli anni tardi anni 80, questa Don't Leave Me This Way fu un grandissimo successo, ballato in tutte le discoteche del mondo. Sì, sì. E oggi la inseriamo in questa puntata e domani potrebbe essere anche votata.
1: Eh sì, perché domani c'è il pezzone of the week, quello lo diciamo in inglese perché conosciamo le lingue.
0: Noi lo siamo
1: e domani quindi se ne sceglie un'altra. Attenzione che sono le ultime due settimane, poi entriamo nella fase finale, e lì sono dolori.
0: Di cui non si capirà nulla. Vabbè, intanto c'è anche un ascoltatore che invece ha fatto una scelta, devo dire, sì, non banale.
1: Coraggiosa, coraggiosa. Non banale, senti. Coraggiosa.
2: Disco sveglia.
3: Disco sveglia.
2: Disco sveglia.
4: Mi farebbe piacere svegliarmi con un bel pezzo di Britney Spears.

0: Allora, Britney Spears di successi ne ha fatti, qualcuno. Sì, questo tempo. Proprio non era un grosso successo.
1: Però l'ha richiesto, lui ha voluto osare con questa canzone.
0: Questa di Fiussi Kemi, ecco. Se cerchi Emi. E vabbè, ne abbiamo avuto accontentarlo, anche se non sappiamo se abbiamo fatto bene o meno.
1: Ma la canzone è gradevole,
0: gradevole.
1: Diciamo che è un po' una Britney Spears minore. Questa.
0: È una Britney Spears più oscura, un po' più introspettiva.
1: Diciamo così. Quando uno viene da una vaccata dice queste
0: è
1: cose.
0: Momento, è stato un momento suo introspettivo.
1: Si può utilizzare questo commento anche per i film e per i libri.
0: No, quello si usa delicato. Per il film, com'è il film? Più delicato.
1: È toccante. Che uno lo vede e poi si tocca.
0: Certo, bravo. Beh. Grazie. E adesso è il momento dell'almanacco, l'almanacco.
1: L'almanacco! Ecco, noi siamo già pagati.
0: Sì,
1: ecco.
0: A posto, possiamo chiuderla qua.
1: Sì.
0: Oggi, che è il 7 di maggio, si festeggia Santa Cascio. E Pepe pure ci metterei vicino perché ci sta benissimo.
1: Pepe a Cascio.
0: Certo, Santa Cascio.
1: Poi c'è Cerenico.
0: Ah, è Cerenico tutto attaccato.
1: C'è Cerenico.
0: Ok.
1: E poi per chiudere Maurelio, oggi ci fermiamo qua.
0: Tre ma brutti
1: gli
0: forti.
1: Altri erano normali.
0: Tre nomi ma veramente veramente brutti.
1: Ecco.
0: San Maurelio lo salutiamo. Ah, poi allora facciamo gli auguri oggi alla Barbara D'Urso perché oggi festeggia il suo compleanno.
1: Non si dice
0: 20 anni. Festeggia 20 anni, lei è nata a Napoli. Abbiamo già festeggiato Thelma Houston, nata Thelma Jackson, e quindi l'abbiamo salutata sia Thelma come Houston che come Jackson, e poi Johannes Brahms.
1: Il compositore tedesco scomparso ormai da tempo. Poi abbiamo anche Evita, no? Che tutti conoscono così, il personaggio ormai è diventato emblematico della storia dell'Argentina. Il suo vero nome era Eva Maria Ibarguren. Duarte anche.
0: C'è anche Duarte.
1: Certo.
0: Di Evita oggi si ricorda perché è nata il 7 maggio del 19, e anche Gary Cooper, altro grande attore statunitense, anche lui nato il 7 maggio del 1901.
1: Poi sarebbe stato compleanno anche del grande Raimondo Vianello.
0: Grandissimo.
1: Ironico,
0: divertente,
1: re della televisione, non solo.
0: E dello humor nero che io adoravo.
1: Poi abbiamo anche Tchaikovsky.
0: Sì, Piotr Ilich Tchaikovsky. Sì, e poi c'è Rabindranath Tagore.
1: Ecco.
0: Poeta, artista indiano, premio Nobel.
1: E io ho una frase
0: di Tagore. Sentiamo.
1: Ecco. Una mente tutta logica è come un coltello tutta lama.
0: Bella.
1: Fa sanguinare la mano che lo usa.
0: Capito.
1: Hai capito?
0: Quindi la mente tutta logica. Cioè,
1: se uno dovesse affidarsi
0: esclusivamente
1: solo
0: alla logica, poi gli sanguina il cervello.
1: Se fa male,
0: giusto. Perché ci vuole anche un
1: sentimento.
0: Po'.
1: Sentimento e pentimento. Sentimento. Anche un po' di neri per
0: bravo Tagore, questa bella frase ce la segniamo, me la sono segnata. Detto questo, abbiamo anche cantanti, per esempio giapponesi che giocano a pallone.
1: Ex classe 88.
0: Quindi neanche da tanto.
1: È un calciatore giapponese e anche nome e cognome giapponese.
0: Lo vedo.
1: Si chiama Takayuki.
0: Ma chi legge così male? Takayuki
1: è giapponese,
0: è Takayuki però.
1: Takayuki Morimoto, il segreto per il giapponese, diciamo così, a chi non è esperto,
0: tutto un fiato.
1: Takayuki Morimoto,
0: va bene, già l'ha sbagliato di nuovo. E poi un grandissimo artista che io amo moltissimo perché è australiano, si chiama Iota. Lei non lo conosceva
1: perché sono un idiota.
0: Non l'ho detto,
1: io sono parente.
0: Lui è Shane Hayes,
1: lui è Iota, io sono Iota.
0: Lui è bravo però rispetto a tutti gli scappati di casa che
1: è vero, infatti mi sono sorpreso perché ho detto, volevo infatti cancellarlo, che tu sei troppo bravo.
0: È bravo, sentiamolo.

0: Vabbè, 30 secondi di iota, ecco, e poi ci sono 30 minuti
1: di iota, ecco.
0: Vabbè, ma io non lo volevo dire, quindi Sean Ape, buon compleanno anche a lui. E adesso se vuole c'è una bella canzone della nostra playlist,
1: come no,
0: che è sicuramente un po'
1: Corina meglio. Ci ha saputo, diciamo, corteggiare, certo, quindi ci ha saputo
0: perché lei non è iota,
1: no, assolutamente no.

0: E adesso, prima di chiudere questa inutile e insulsa puntata di Rizzo Sveglia, so che lei è una inutile e insulsa notizia.
1: Potrebbe essere, guarda, il mio futuro.
0: Io potrei anche andarmene, lo dice da solo. Me ne vado.
1: Ecco, siamo, non siamo in Italia, andiamo in Giappone ed è diventato un caso perché questo tizio l'hanno condannato. Dovrà scontare però 18 mesi di reclusione.
0: Beh, insomma, 18 mesi.
1: E pagare una sanzione di 1 milione di yen.
0: Che ha combinato?
1: Però, uno pensa avrà rubato,
0: no?
1: Avrà, non so, insultato qualcuno,
0: no?
1: Avrà ferito, invece no.
0: Che ha fatto?
1: Questo è lui è amministratore di un sito. Lui praticamente era specializzato nello spoilerare tutte le serie TV.
0: No, ma questo è un crimine grave. Cioè, ma sto 18 allora, mesi sono pochi. Ma l'ergastolo.
1: Diverse azioni legali.
0: Ma per favore, cioè,
1: lui
0: come va a finire?
1: Aveva una serie di entrature.
0: No, vabbè, dai, no, non si può. Questo è un crimine tra i più odiosi.
1: Le cose più gravi pare riguardino il film Godzilla.
0: Cioè, Godzilla Minus One, che c'è un finalone. Ragazzi, ecco, cioè, guardate altri, il film Godzilla Minus One, capolavoro assoluto.
1: C'è un'organizzazione, si chiama CODA.
0: Sì, sì, li conosco.
1: Racchiude appunto tutti quelli che fanno azioni legali per avversare chi fa dei danni.
0: Sì, sì, sì.
1: E questo
0: fanno le class action loro.
1: L'organizzazione CODA ha ribadito che sebbene
0: che di Godzilla, la cosa quella lì.
1: Sebbene la libertà di stampa consente ai giornalisti di utilizzare porzioni di materiale protetto, l'estrazione sistematica di testo e contenuti del film rappresenta un reato grave.
0: Non si può dire.
1: Quindi questo, tu immagina questo qua, no? Questo andava a tutte le presentazioni, tutte, visto anche qui in Rai, no?
0: Quando tanto, presentano le serie,
1: so, Mare Fuori, sì, pensiamo, sì. Mare Fuori,
0: che dice come
1: che,
0: finisce.
1: Lui tornava e sul sito metteva
0: alla fine lui muore, te lo dice proprio. Alla fine lui muore.
1: E alla fine si fa 18 mesi. Tu pensa, i compagni di cella.
0: Sono pochi. 18 mesi sono pochi.
1: I compagni di cella che tutti dicono, tu che hai fatto? Io mia suocera, ho fatto una rapina in banca. E tu cosa hai fatto?
0: Ho raccontato il finale di Walking Dead.
1: Non me la so tenuta.
0: Questa roba non si può fare. Anche perché uno dopo 9 stagioni, ecco, gli vai a dire pure il finale.
1: Quindi attenzione, alla prossima cena di sabato con gli amici, se Luca proverà a raccontare la sua solita barzelletta, quella di La Sai l'ultima, voi lasciateglielo dire.
0: Perché se no rischiate la galera,
2: In galera!
0: Vabbè, noi invece pure ce ne andiamo, non in galera spero, però torniamo domani per il pezzone, tutto domani, puntata finale della settimana, vi aspettiamo
1: puntatone.
0: Vi lasciamo al GR e subito dopo c'è il professor Roberto Broccoli con il suo successo.
1: Ultima parola di Broccoli oggi.
0: Ma vuole spoilerare Bocchi?
1: Un saluto a domani. Ecco,
0: no, la spoilerà.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno Enrica Crispo, la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco è stata la giornata dell'interrogatorio dell'unico indagato e a sorpresa spuntano delle intercettazioni inedite.
3: È passato circa un mese dal giorno in cui Andrea Sempio ha saputo delle nuove indagini su di lui. È in auto e parla da solo. Una cimice messa dai carabinieri lo registra. Dalle trascrizioni sembra dire di aver chiamato Chiara prima del delitto, di aver tentato un approccio e che lei avrebbe detto non ci voglio parlare con te, riattaccando. Poco dopo aggiunge quel video io ce l'ho dentro la penna. Il riferimento potrebbe essere è una pendrive col filmato dei momenti intimi tra Chiara e il fidanzato Alberto Stasi. La sua avvocata Angela Taccia prova a chiarire.
4: Stava commentando o una trasmissione o qualcosa in radio. Andrea Sempio sa di essere intercettato, sarebbe un babbione se confessasse così, e se avesse confessato non sarebbe piede libero oggi. Sempio non ha visto alcun video di Chiara e di Alberto.
3: Il faccia a faccia tra inquirenti e indagato è durato 2 ore e 40 minuti, durante i quali gli hanno illustrato gli elementi raccolti contro di lui. È durata invece 2 ore la testimonianza di Marco Pocci. Ha detto di non aver mai visto con Sempio i video della sorella col fidanzato. Il verbale è stato secretato, ma si sa che il fratello di Chiara continua a non credere alla colpevolezza dell'amico, nonostante gli elementi fornitigli dalla procura. Da Pavia, Claudio Vigolo, GR1.
2: Sembra vicina la fine della guerra in Medio Oriente. Secondo la CNN potrebbe arrivare oggi la risposta di Teheran al nuovo piano per la pace proposto dagli Stati Uniti. Fiducioso Trump, alcune fonti riferiscono che la firma dell'accordo potrebbe arrivare entro la metà del mese, probabilmente prima del viaggio del presidente americano in Cina il 14 maggio. I Pasdaran però frenano, alcuni punti della bozza sono inaccettabili. E Donald Trump torna a parlare del Papa, a prescindere dal fatto che io lo renda felice o meno, ha detto il presidente, l'Iran non può possedere un'arma nucleare. Ennesimo affondo dunque, mentre attesa per questa mattina la visita in Vaticano del segretario di Stato Marco Rubio per cercare di ricucire i rapporti con la Santa Sede. E domani Rubio incontrerà anche Giorgia Meloni.
5: Rafforzare la sicurezza energetica, ridurre la dipendenza da fonti esterne e accelerare sul percorso verso il nucleare. Questo è il focus del vertice con i leader di maggioranza a Palazzo Chigi, presieduto dalla premier Giorgia Meloni, anche per fare il punto sulla legge elettorale e sui prossimi provvedimenti per contrastare la fase di emergenza dovuta alla crisi in Medio Oriente. Aspetto quest'ultimo che la Presidente del Consiglio affronterà venerdì mattina nel colloquio col segretario di Stato americano Marco Rubio, un incontro rilevante dopo le ulteriori critiche del Presidente Trump contro il Papa e il paventato ritiro delle truppe statunitensi dalle basi italiane. Gli attacchi al Santo Padre sono stati definiti non condivisibili né utili per la pace dal governo italiano, che pur sottolineando differenze di vedute laddove si evidenzino, vuole mantenere un dialogo aperto con gli alleati statunitensi, così come proseguono i rapporti diplomatici con i paesi del Golfo. La Presidente del Consiglio ha avuto una conversazione telefonica con l'emiro del Kuwait, esprimendo solidarietà per gli attacchi ricevuti e per discutere su possibili soluzioni del conflitto in Iran e sulla situazione dello stretto di Hormuz. Domani Giorgia Meloni avrà una serie di incontri istituzionali a Palazzo Chigi, dove riceverà i leader di Ungheria, Libia e Polonia. Carla Macrellino, GR1.
2: Torniamo alla cronaca. Indagato per vilipendio di cadavere l'ex fidanzato di Pamela Genini, la 29enne uccisa a ottobre a Milano dal compagno Gianluca Soncin. Francesco Dolci è stato sentito per oltre 6 ore dai carabinieri, che poi hanno perquisito il suo appartamento, e accusato di aver profanato la tomba della ragazza e di averne trafugato la testa. A incastrarlo alcune testimonianze, i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Addio a Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, centrocampista nerazzurro ed ex dirigente della nazionale. Aveva 69 anni. Da tempo le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato nel gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Oggi la camera ardente, domani i funerali a Brescia. Un'intensa ondata di maltempo ha interessato la Toscana, colpite Firenze e Pistoia con gravi danni alle aziende agricole, forti precipitazioni anche a Prato e Pisa. Le piogge nelle prossime ore si sposteranno verso il sud. I David di Donatello trionfa con 8 statuette Le città di pianura di Francesco Sossai, che vince tra gli altri i premi come migliore regia e miglior attore Sergio Romano, miglior attrice è Aurora Quattrocchi per Gioia mia, riconoscimento alla carriera a Gianni Amelio, migliori attori non protagonisti Lino Musella per la sua interpretazione Nonostante e Matilda De Angelis per la pellicola Fuori, che dal palco ricorda la protesta dei lavoratori del mondo dello spettacolo in presidio davanti agli studi di Cinecittà dove si è svolta la cerimonia. Calcio, Champions League, la finale sarà Paris Saint-Germain, Arsenal. Non basta il pareggio per 1-1 al Bayern Monaco, eliminato dai francesi forti della vittoria per 5-4 all'andata. È tutto, il prossimo GR1 alle 6.
0: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
6: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
0: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
10: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
11: Cari figlioli, sento le vostre voci.
12: Di cantante, anzi di cantattore.
13: Gala, sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale,
14: come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
15: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
16: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare
17: Successo, storie e voci dal Novecento.

Serena, Serena Mancarella, che meraviglia, ogni tanto ci incrociamo. Serena Mancarella sta al colore dei suoni, alla console. Luca Bernardini è in regia e con Patrizia Cavalieri che prepara i copioni e con Roberta Genuini che ci guida tutti quanti come se fosse un pastore maremmano, quindi con Chiara Terranova e Claudio Urbani in questo giovedì 7 maggio del 2026. Allora, 2026, la luna è calante, il sole sorgerà alle 5.56, tramonterà alle 20.12, siamo quasi per girare la boa delle 6 del mattino e questa è una cosa che ci fa onore, ci fa piacere. E il proverbio del giorno che Patrizia Cavalieri ha gentilmente posizionato in questa in questo momento della trasmissione è: fuga alla chetichella, non è mai troppo bella. Eh già, fuga la chetichella non è mai troppo bella. Vogliamo da fare un po' di compleanni, ma sì, il primo che mi piace ricordare è quello di Barbara D'Urso. Sì, Barbara D'Urso che, va d'accordo, ha parlato tanto di lei, eccetera, eccetera, però posso dire qualcosa di mio, anche di personale. Ha fatto la radio con me Barbara D'Urso, tanta, ne ha fatta tanta e ricordo con piacere anche quegli anni, mi pare fosse il 97, quindi nel secolo scorso. Poi comincia in realtà, comincia addirittura prima ancora, era uno, aiutava Baudo in Domenica In, siamo all'inizio degli anni 80, insomma una frequentazione personale che mi piace ricordare. Voglio ricordare anche Giustine Matera, come no, la showgirl, non solo, attrice, conduttrice, cantante di Stati Uniti d'America. Claudio Cerasa, direttore del Foglio, e comincia addirittura prima ancora, era uno, aiutava Baudo in Domenica In, siamo all'inizio degli anni 80, insomma una frequentazione personale che mi piace ricordare. Voglio ricordare anche Giustine Matera, come no, la showgirl, non solo, attrice, conduttrice, cantante di Stati Uniti d'America. Claudio Cerasa, direttore del Foglio, e poi Daniela Ferolla.

0: è questo qua. I più avvertiti di voi avranno riconosciuto questo pezzo che era Riusciranno i nostri eroi, e che è un film di Ettore Scola, è un titolo lunghissimo, un po' alla Bert Müller, no? Che aveva come protagonista Nino Manfredi, ma poi non solo, però la musica era di Armando Trovajoli, Nino Manfredi, Alberto Sordi, Bernard Blier, e poi Ettore Scola ovviamente in regia, però questa musica che va adesso Bernardini manderà in primo piano da par suo, è la musica che caratterizzava anche la storia di un altro di un'altra grande persona della radio e della televisione italiana. Qualcuno di voi ricorderà Un minuto di storia e qualcuno ricorderà Gianni Bisiak. Gianni Bisiak che nasceva proprio oggi, il 7 maggio del 1927. Gianni Bisiak è stato uno dei grandi, se n'è andato qualche anno fa, ricordo che mi sono molto dato da fare per ricordare la sua memoria, non solo la sua memoria, perché è un personaggio veramente rinascimentale. Quante volte ho detto che amo i giornalisti rinascimentali, quelli che sanno fare tutto. Lui è laureato in medicina, sì, però allo stesso tempo aveva una passione per la subacquea, sì, però allo stesso tempo aveva una passione per la scrittura, sì, però allo stesso tempo aveva collaborato con i grandi registi per fare l'aiuto regia, per fare la sceneggiatura, per scrivere, sì, però allo stesso tempo aveva cominciato a fare la radio, sì, però allo stesso tempo ha fatto la televisione, sì, insomma, è quindi una persona che ha incontrato il mondo. Ho visto con piacere gli occhi della Mancarella, che è una ragazza, quando mi sentiva dire di Bisiak, dice accidenti, eh sì, è così, purtroppo, per fortuna è così, per fortuna, purtroppo ce ne sono sempre meno di questo tipo di giornalisti, questo senza per offesa per nessuno, di uomini, di persone che è veramente a tutto tondo. È stato tra i protagonisti della trasmissione guida della nostra rete radiofonica, sto parlando di Radio Anch'io, e io lo ricordo fin troppo bene perché è stato ospite tante volte negli anni Ottanta di Radio Anch'io, che andava in onda da Via Asiago, dalla R8 di Via Asiago, che caro maestro Bernardini era lo studio che stava nel sotterraneo di Via Asiago, adesso penso che sia stato destinato a tutt'altro ruolo, a tutt'altro compito, sarà diventato un magazzino o qualcosa del genere, e poi lui portò anche le telecamere, quindi quella che io non amo molto, cioè la radiovisione, perché la radio è la radio e la televisione è la televisione, sono due cose completamente differenti, altrimenti se tu metti le telecamere in radio fai la televisione, è un'altra cosa, vabbè, queste sono opinioni personali. Lui però le portò le telecamere e andavano in onda, questo Radio Anch'io andava in onda anche in televisione nella mattina molto presto, e poi curò questo Minuto di Storia. In un minuto raccontava delle storie profondissime per il telegiornale, questa capacità di sintesi incredibile. E allora sentiamolo in quella che secondo me è stata proprio la svolta che ha dato anche alla radiofonia Gianni Bisiak. Radio Anch'io.
1: Gianni Bisiak conduce in studio Radio Anch'io 81 con Nantas Salvalaggio. Coordinamento tecnico di Massimo Clementi. Realizzazione di Cinzia Paladini e Giancarlo Terribili.
2: Buongiorno, buongiorno. Abbiamo sfumato anche oggi la bella voce di Armstrong, lo sentiremo dopo nella sigla finale. Buongiorno agli ascoltatori, questa è Radio Anch'io 81, il telefono è 360.
0: E questa mi sembra di rubare il mestiere ai nostri amici, che sono obiettivamente un punto di riferimento per tutti quanti noi, questo Radio Anch'io, che nasce il 16 gennaio 1978, si chiama Programma Nazionale Radio 1. Radio Anch'io, Bisiak d'accordo, Stefano Mensurati, Giorgio Zanchini, Francesca Rinaldi, da quando Mensurati andrà in pensione, ha lasciato l'incarico e si è sostituita da Francesca Rinaldi. Insomma, è una trasmissione storica che però porta inevitabilmente il marchio di Gianni Bisiak, questo grande giornalista, e per chi ha avuto la fortuna di frequentarlo, io addirittura ho giocato a ping pong con Gianni Bisiak, io facevo coppia con Ferretti e Gianni Bisiak faceva coppia con Adriano Mazzoletti, e Bisiak, che ha conosciuto praticamente i grandi della terra, ha parlato con tutti i grandi della terra, è stato un punto di riferimento un po' per tutti quanti noi. Sentiamo che cosa lui pensa che debba essere il giornalista, questo a Radio 1 7 gennaio 2012, a Tu per Tu, incontro con i protagonisti. Sentiamo.
3: Posso dire che sono nato giornalista, nel senso che quando avevo 6 anni
2: mi regalarono

una piccola macchina da presa Pathé Baby col proiettore, e io cominciai a fare delle riprese e a fare dei montaggi, delle cose, e cioè il destino di andare poi al telegiornale tanti anni dopo in qualche modo si era prefigurato in quegli anni.

0: Mi direte che cosa c'entra questo 1963 The Chiffons, I Have a Boyfriend? No, c'entra come? Perché la canzone, ne abbiamo parlato tante volte, che venne interrotta da Radio Dallas nel 22 novembre 63, venne interrotta questa canzone per dire attenzione, c'è stato un attentato al presidente degli Stati Uniti d'America, John Fitzgerald Kennedy, amico come Bob Kennedy di Gianni Bisiak. Bisiak ha dedicato buona parte della sua vita, della sua carriera di ricercatore storico, alla biografia, ai legami che Kennedy aveva con la grande CIA, i servizi segreti americani, insomma, non sempre andavano d'accordo, insomma, questi misteri che poi sono chiariti, sì, ma fino a un certo punto. A questo punto mi piace proprio sapere chi è andata a svegliare questa mattina Chiara Terranova.
1: Stefano Mensurati, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Giornalista, condirettore di Radio 1, ha condotto per anni Radio Anch'io, di cui Gianni Bisiak condusse circa 2500 puntate. Che eredità ha lasciato Bisiak a lei e a tutti i colleghi di Radio Anch'io?
2: Oltre ad aver inventato il programma di punta di Radio 1, è stata un'idea davvero geniale, la radio che si apre al suo pubblico. Gianni Bisiak è stato per tutti noi un maestro. Io ricordo che lo ascoltavo ammirato, il suo modo di raccontare sempre essenziale e preciso, la sua dizione perfetta, la sua capacità di scavare la notizia, la sua autorevolezza, ecco, tutte caratteristiche che si fa fatica a ritrovare al giorno d'oggi. E poi la radio non è affatto uno strumento facile da maneggiare, se è veramente bravo quando riesce a tenere incollato l'ascoltatore dal primo all'ultimo minuto, e lui in questo era davvero insuperabile.
1: In che modo Radio Anch'io ha cambiato l'approfondimento in radio e il rapporto con gli ascoltatori?
2: Assieme a Chiamate Roma 3131, Radio Anch'io ha chiaramente rivoluzionato il modo di fare radio. Non più un programma semplicemente calato dall'alto, ma l'interazione con gli ascoltatori. E poi con l'avvento di internet l'idea di fondo è rimasta, dare la possibilità al pubblico di intervenire per dire la sua, per porre domande, per portare una testimonianza, anche se oggi non so perché si va sempre di fretta. E a questo proposito Bisiak una volta mi disse: la gente corre, corre sempre. Ricordati Stefano, non ha nessun bisogno di correre pure quando ascolta la radio.
1: Lui creò per il TG1 circa 4.000 puntate di Un Minuto di Storia. Come riusciva a rendere accessibili e semplici, in un certo senso, argomenti così articolati?
2: Tra le sue doti c'era proprio la capacità di sintesi, il saper raccontare senza sbrodolamenti. E un minuto comunque era poco anche per lui, si finiva di ascoltarlo e si rimaneva appesi, e ne avreste voluto sapere di più, magari averlo accanto per ricordare di quella volta che incontrò Haile Selassie o lo Scià di Persia o Bob Kennedy o Yuri Gagarin o i Beatles, che allora erano sconosciuti, o ancora quando Saddam Hussein lo portò personalmente in visita a Babilonia. Insomma, un grande personaggio che ha fatto la storia della TV e anche della nostra amata radio.
1: Grazie direttore Stefano Mensurati.
2: Grazie a voi.

0: Maestro Bernardini, ormai ci capiamo a occhio, questo è Tiomkin, naturalmente è un collega di Bernardini, Dimitri Tiomkin, e naturalmente l'avete riconosciuto, anche la Mancarella ha riconosciuto, questo è il Mezzogiorno di Fuoco, che mi dà il pretesto, siamo ben lontani dal mezzogiorno, non sono nemmeno 6 del mattino, quindi hai voglia di camminare prima del mezzogiorno, però mi dà il pretesto per ringraziare Stefano Mensurati e per ringraziare questo ricordo profondo che ha fatto di Gianni Bisiak, che si collega con un altro ricordo. Il 7 maggio 1901 nasceva Frank James Cooper, detto Gary Cooper. Beh, non possiamo, sì, d'accordo, lo abbiamo visto in tutte le lingue, in tutte le interpretazioni, però inevitabilmente non possiamo dimenticare forse la più celebre o quella che rimane più nella memoria, lo sceriffo Will Kane, che è uno sceriffo completamente differente, caro maestro Bernardini, da quello che è lo sceriffo tradizionale, John Wayne, che è il coraggioso, che è quello che affronta il pericolo. Will Kane fa un gesto che certamente in quel 1900, in quell'inizio degli anni del 52, Mezzogiorno di Fuoco del 52, è un gesto che francamente non ci aspetteremmo dalla cinematografia americana. Lui prende la stella e la getta nella polvere, cioè quindi rifiuta la legge che ha difeso fino a quel momento, cioè non si riconosce in quello stato che lui ha tutelato fino a quel momento, e questo John Wayne non l'avrebbe mai fatto, e invece Gary Cooper lo fa. Nasceva oggi nel 1901, ha vissuto molto poco perché poi si è ammalato di colpo. Noi sentiamo invece Gary Cooper, La storia della mia vita, 1961, perché questo speciale andò in onda 20 giorni dalla morte di Gary Cooper, che avvenne proprio nel 61. È un'intervista del 59, di dicembre 1959. Parola a Gary Cooper.
1: I guess I'm about like the average kid raised in America. I was kind of lucky, I think, that I was born and raised out in Montana, where...
2: Credo di essere stato un ragazzo americano come tutti gli altri. Forse sono stato più fortunato degli altri perché, nascendo nel Montana, ho potuto vivere un po' in città e un po' in campagna, nella nostra fattoria. Tutti i ragazzi vorrebbero essere cowboy. Io ho potuto esserlo facilmente. Certo, c'era anche da sgobbare, mica era tutto gioco. Ma anche questo fa bene ai ragazzi.
0: Ci fa un po' effetto sentire Gary Cooper con la sua voce. Credo sappiate, che si sappia che il doppiatore storico di Gary Cooper era Gualtiero De Angelis, quindi aveva quella voce portata in questa maniera, no? E quindi è una voce portata in maniera differente, che aveva fatto che era la stessa voce di James Stewart, no? Insomma, è l'eroe, in questo caso l'eroe umano, non l'eroe divino. Il cowboy, del resto indiani e cowboy, è l'epica degli Stati Uniti d'America, no? Noi occidentali abbiamo l'Iliade, l'Odissea, l'Eneide, e in America hanno gli indiani cowboy, vabbè, va bene così. E Lello Bersani, proprio un anno dopo che Gary Cooper trionfa con Mezzogiorno di Fuoco, nel 53, sul secondo programma, quindi Radio 2, 27 giugno 53, lo sente di nuovo. Lui che fu amico di James Stewart, lui che fu amico di, non Bersani, Gary Cooper, che fu amico intimo di Ernest Hemingway, bevevano insieme, bisbocciavano insieme, si raccontavano tutte le loro storie d'amore, che c'erano tante e articolatissime, eccetera. Eccetera. E qui c'è Lello Bersani che parla ancora una volta con Gary Cooper, e Gary Cooper ha la sua voce.
3: Se non avesse fatto l'attore, quale sarebbe stata la sua massima aspirazione, Gary?
1: Well, before I went into pictures, I wanted to become an artist, and I used to draw very easily and quite well when I was in school, and then I was going into the advertising business, or I would have gone back to the ranch, I guess.
3: Prima di essere attore, ero molto appassionato per il disegno e intendevo dedicarmi alla pubblicità. Se no, sarei andato nel mio ranch e avrei vissuto là.

Berardini, chi è quel cappello da cowboy che si è messo in testa col fazzoletto intorno al collo, il sigaro? Berardini entra nelle parti come tutti i grandi registi. E allora dai, con questo è Frankie Lane che canta la versione cantata di High Noon, di Mezzogiorno di Fuoco, quindi ti ho da voce parole a Tiomkin. E allora a questo punto una spigolatura, mi voglio ritagliare io qualche minuto per me, dai.

0: Eh già, viviamo nell'epoca dell'istante, hic et nunc, qui e ora. Consumiamo notizie che scadono dopo pochi minuti, immersi in un eterno presente che sembra non avere radici. Eppure proprio in questo frastuono risuona più forte che mai la lezione di Gianni Bisiak, l'uomo che per decenni ha portato la storia nelle case degli italiani non come una materia scolastica, ma come un pezzo di vita, un pezzo vitale della nostra identità. La storia non richiede sempre lunghe ore di studio, può essere anche un appuntamento quotidiano. Ogni data nasconde un evento che spesso spiega il mondo in cui viviamo oggi. Riflettiamo su queste cose. Tucidide lo aveva detto nel V secolo a.C. Temate eis aei, quindi un'acquisizione per sempre. Mallon e agonisma e stopara crema acuen, piuttosto che una gara per l'ascolto di un secondo. Questa è la storia, dovrebbe essere questo. La storia è fatta di volti, di voci, non solo di date. Bisiak credeva che il giornalismo d'inchiesta e la raccolta di prove e testimonianze fossero fondamentali per preservare la verità contro l'oblio, contro la dimenticanza. Il suo celebre appuntamento, Un minuto di storia, non era solo una rubrica televisiva, ha insegnato a tutti noi che bastavano 60 secondi per ritrovare il filo conduttore tra un evento del passato e la complessità dell'oggi. Ci ha dimostrato che la storia non è un archivio polveroso, ma un testimone oculare che bussa alla nostra porta per spiegarci chi siamo. Senza la memoria siamo come navigatori senza bussola. Bisiak lo sapeva bene. Attraverso le sue inchieste sui grandi misteri del Novecento, i suoi racconti sui protagonisti del secolo scorso, ci ha lasciato un'eredità precisa. La storia serve a non farsi ingannare. Recuperare quel minuto di storia ogni giorno non è un lusso per accademici, ma un dovere civile, perché, come ha dimostrato Bisiak, la storia è la luce che illumina il buio dell'incertezza. Senza la storia restiamo al buio. One more kiss, kiss. Ma in quanti nascono il 7 maggio? 7 maggio 1919 nasce Evita Perón. Evita Perón, Don't Cry for Me Argentina, la moglie di Juan Domingo Perón, il capo di Stato dittatore argentino. Evita che ha avuto una rilevanza incredibile nella storia dell'Argentina. Pensate che è quasi santificata. Lei che muore giovanissima è praticamente dietro alla grande ascesa di suo marito, di Juan Domingo Perón. Muore nel 51 e c'è una nel 51 la vorrebbero vicepresidente, ma lei l'anno dopo a 33 anni muore, se ne va, e l'Argentina sprofonda in un lutto profondo. Pensate che il suo corpo viene imbalsamato, venerato quasi fosse una reliquia. A questo punto sentiamo direttamente la sua voce, con la voce appunto di Evita Perón. Primo maggio, è passato da un qualche tempo, primo maggio 1952, sentiamo Evita Perón.
1: Compañero, que está en alerta, el enemigo acecha, no perdona jamás.
2: Compagni, state allerta. Il nemico ci minaccia, non perdona che un uomo per bene, che un argentino come il generale Perón, lavori per il benessere del suo popolo e per la grandezza della patria. Ma noi siamo il popolo e io so che se saremo vigili saremo invincibili, perché noi siamo la patria.
1: Perché siamo la patria.
0: Patrizia Cavalieri ha dato voce a Evita Perón. E a questo punto il maestro Bernardini è entrato in studio, ha il suo pianoforte, è pronto per accompagnare sempre Patrizia Cavalieri, che a questo punto dà voce direttamente lei alle parole, le parole avete sentito di propaganda che per il marito che Evita Perón diceva. Qui parla di sé e questa è una cosa bella. Prego maestro.
2: Voglio che mi si ricordi come quella donna che il popolo chiamava semplicemente Evita. Perón è stato tutto per me. Io non sapevo che esistesse un amore così grande finché non l'ho incontrato. È stata una luce che ha illuminato la mia notte e mi ha dato una ragione per vivere.
0: Accidenti! Vabbè. Successo @rai.it per chi voglia scriverci, voglia commentare, voglia suggerirci cose, e noi ci sentiamo domani.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. La guerra tra Stati Uniti e Iran, intenso lavorio diplomatico per arrivare a un accordo. Trump fiducioso, ma Teheran frena. Alcuni punti della bozza americana sono inaccettabili. Cruciale resta la riapertura del Golfo Persico.
3: Lo stretto di Hormuz potrà essere aperto a tutti se l'Iran accetta di siglare un accordo con Washington. La Casa Bianca resta in attesa di una risposta di Teheran alla bozza d'intesa proposta. Potrebbe arrivare oggi o comunque prima del viaggio di Trump in Cina, previsto per metà maggio, riferisce la CNN. Intanto da Trump ancora stoccate contro Papa Leone. Che io renda felice o no il pontefice, l'Iran non può avere l'arma nucleare, ha affermato il presidente americano, che negli ultimi giorni ha attaccato verbalmente più volte il Papa per i suoi appelli alla pace, alimentando tensioni con il Vaticano. Trump resta ottimista sui negoziati, anche se il regime ha già definito alcuni punti del piano inaccettabili. Se Teheran lo approverà, sarà la fine della guerra, altrimenti riprende a bombardare, ha già ribadito il leader della Casa Bianca dopo la sospensione di Project Freedom, l'operazione militare di appoggio ai mercantili nello stretto di Hormuz. Nel frattempo su Hormuz la pressione resta alta, colpita una petroliera iraniana che cercava di forzare il blocco americano. Claudia Stamerra, GR1.
2: Si accennava al nuovo attacco di Trump al Papa a poche ore dal faccia a faccia oggi in tarda mattinata in Vaticano tra Leone XIV e il segretario di Stato americano Rubio. Un viaggio preparato molto tempo fa, aveva detto ieri Rubio. Sempre ieri all'udienza generale il pontefice aveva sottolineato che la Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra. Domani il segretario di Stato americano avrà un incontro con la premier Giorgia Meloni. Torniamo agli spiragli di pace tra Stati Uniti e Iran, spiragli che spingono i mercati finanziari. In netto rialzo stamani le borse asiatiche, Milano ieri ha chiuso a più 2,35%. In brusco calo il prezzo del petrolio, il WTI scende a $95 al barile, mentre il Brent, il punto di riferimento internazionale, cala a $101. La cronaca, la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Sentito dai magistrati il fratello di Chiara Poggi come persona informata sui fatti. Come anticipato, non ha invece risposto alle domande dei giudici Andrea Sempio, unico indagato. I PM gli hanno contestato il contenuto di nuove intercettazioni.
4: L'asso nella manica della procura di Pavia, gli audio shock nei quali Andrea Sempio, intercettato, parla da solo in auto. Dice di aver visto i video intimi che ritraggono Chiara Poggi e l'allora fidanzato Alberto Stasi. Non solo, sempre parlando fra sé, l'indagato racconta di aver chiamato Chiara prima del delitto, di aver tentato al telefono un approccio. Lei gli avrebbe risposto: con te non ci parlo, e avrebbe riattaccato. Le nuove rivelazioni sul caso Garlasco nel giorno in cui Andrea Sempio viene convocato in procura a Pavia per il primo interrogatorio davanti ai magistrati che lo ritengono l'autore dell'omicidio di Chiara Poggi dopo un approccio sessuale e il rifiuto di lei. I suoi legali avevano anticipato la linea difensiva, quella del silenzio, in attesa di conoscere gli atti ancora segretati. Poi il colpo di scena degli audio, fatti sentire anche al fratello della vittima, Marco Poggi, convocato nelle stesse ore per essere sentito come testimone. Non ho mai visto i video intimi di mia sorella, né da solo né con Andrea Sempio, ha ribadito Marco Poggi, parte offesa nel procedimento insieme ai genitori. Marco avrebbe aggiunto di non credere alla colpevolezza dell'amico che all'epoca dell'omicidio frequentava la villetta. Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
2: Gran Montana ammonta a 300.000 euro la stima dei danni arrecati all'Italia dalla strage di Capodanno e quanto viene indicato nella richiesta di costituzione di parte civile inviata alla procura di Sion. Si tratta solo di una prima quantificazione che dovrà essere integrata dai costi supplementari sostenuti da altre amministrazioni, in particolare le spese sanitarie relative alla presa in carico dei feriti, precisa il legale svizzero incaricato dall'Avvocatura Generale. C'è un indagato per la profanazione della tomba di Pamela Genini, uccisa a ottobre a Milano dal compagno Francesco Soncin. È l'ex fidanzato Francesco Dolci, accusato di vilipendio di cadavere per averne trafugato la testa. È stato ascoltato per oltre 6 ore dai carabinieri, che hanno anche perquisito il suo appartamento. Contro di lui alcune testimonianze e i filmati della videosorveglianza. Sport, calcio, Champions League, il Paris Saint-Germain torna in finale. Il 30 maggio affronterà l'Arsenal a Budapest. Con il Bayern Monaco è finita 1-1. Dembélé ha segnato subito, il pari di Kane è arrivato dopo il 90esimo. Pallavolo maschile, Perugia fa festa per il suo terzo scudetto. Ha battuto Civitanova per 3-7-1, chiudendo la serie sul 3-0. Le parole di Massimo Colaci, a 41 anni e la sua ultima stagione, è stato premiato come miglior giocatore della finale.
0: Incredibile, un mix di emozioni. Da un lato speravo non finisse mai, dall'altro lato speravo potesse essere oggi l'ultima, perché volevo condividere questa gioia immensa con i nostri tifosi. E quindi è stato incredibile, bello, bellissimo, dura, e questo mi rende, ecco, ancora più orgoglioso.
2: Le città di pianura di Francesco Sossai ha conquistato 8 David di Donatello, compresi quelli per migliore regia, miglior film, miglior attore, Sergio Romano, sceneggiatura e colonna sonora. Delusione per Paolo Sorrentino e La Grazia, che aveva 14 candidature. 3 i David per Le assaggiatrici di Silvio Soldini e La città proibita di Gabriele Mainetti. 4 a Primavera. Sono le 6:05, linea all'edicola di Radio 1.
1: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
5: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
6: Un campione unico, la maglia rosa, Tadej Pogačar vince ancora.
7: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
8: Cosa direste di un commissario a cui piacciono le macchine d'epoca, appassionato di cinema?
9: Qui hanno girato Domenica d'Agosto di Luciano M.
8: E che ancora ascolta i vinili.
10: Ma sei proprio un boomer.
8: Mi hanno affidato il comando di un commissariato in centro a Roma.
9: Ma se non mi sei così male.
11: Ma gli arma la Branca Leone.
8: Certo, i colleghi che lavorano qui non sono la creme della polizia.
9: Ad oggi le cose cambiano.
12: È in arrivo il commissario più ironico e disarmante della TV. Dai romanzi di Walter Veltroni. Buon vino, misteri a Villa Borghese. Questa sera alle 21:30, Rai 1.
13: Le 6:07, questa è l'edicola di Radio 1. A tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. La cronaca con le ultime rivelazioni su Garlasco, la situazione internazionale con il piano di Trump per la tregua sono i principali temi trattati sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo dal Corriere della Sera. L'apertura è questa: il piano di Trump per la tregua. Teheran frena, Hormuz, attacco USA a una petroliera iraniana. Di spalla un commento di Massimo Franco. Il Papa che spiazza Donald, l'incontro con Rubio. Il titolone è dedicato alla cronaca. Sempio, gli audio e le accuse. Garlasco, spunta un'avance rifiutata. Ma Marco Poggi lo difende. L'indagato, intercettato nel 2025, ho visto i video, dichiara estasi, illegali, parlava di programmi TV. Passiamo alla Stampa. Trump, Iran, prove di intesa, piano in 14 punti. Il presidente, chiudo prima di vedere Xi. Ma Teheran frena, oggi Rubio dal Papa. Meloni incontra Tajani e Salvini, nessuna soluzione concreta sulla crisi energetica, impasse su legge elettorale e nomine. Un commento, la fretta di Donald e il rischio di stallo di Ettore Sequi. E di spalla la cronaca sulla Uno Bianca, ci fermarono, giusto riaprire le indagini, la lettera dei PM. E ancora il giallo di Garlasco, Sempio, ho visto i video di Chiara. E poi la tomba profanata, orrore su Pamela, l'ex ora è indagato. Questa era la prima pagina della Stampa. Passiamo a Libero. Garlasco, cambia tutto, Sempio si incastra da solo. Intercettazione shock, in un soliloquio in auto l'indagato dice di aver visto il video di Chiara col fidanzato e parla di un approccio respinto. Gli avvocati, commentava i programmi TV. Un editoriale del direttore Mario Sechi, il caso non è chiuso, mancano ancora alcuni elementi. E poi a centropagina il summit Meloni-Salvini-Tajani, l'Italia ha un piano energia, si torna al nucleare buono. E poi Trump, una settimana e si chiude, spiraglio di pace nel Golfo, le borse adesso ci credono. E poi ancora centropagina, padiglione russo assediato, alla Biennale arriva la polizia, continua il caos, butta fuoco, noi liberi e audaci. Andiamo al Giornale. Colpo di scena a Garlasco. Io respinto da Chiara. L'audio segreto dei PM adesso Sempio trema. Spunta un'intercettazione con l'ammissione. Vidi il video di lei estasi. Provai un approccio. C'è il racconto del personaggio, il fidato amico di famiglia che si perde parlando da solo, e poi l'accusa, ecco la pistola fumante, dopo scontrino, impronta e DNA. A centropagina gli esteri, lo scenario globale, Trump intesa a un passo, l'Iran frena, inaccettabile, Italia vertice sull'energia. Andiamo alla verità. Forze dell'ordine con le mani legate, ufficiale, vietato inseguire i banditi. Questo è il titolone della verità. Indagati per omicidio colposo, 5 agenti della mobile dopo la morte di un pluricondannato lo stavano rincorrendo lungo l'autostrada perché guidava un camion rubato quando il pregiudicato si è lanciato dall'abitacolo nella fuga e ha perso la vita. Qual è la colpa? Si interroga la verità. A centropagina gli esteri, non solo Trump, ci pensano anche i teologi pro-gay a mettere in croce il Papa. Report del sinodo sui fedeli LGBT tenta di legittimare le unioni omo con testimoni che parlano di matrimonio e pure di marito. In basso la cronaca, esempio, ho visto il video, Chiara mi ha rifiutato, Garlasco, Marco Poggi scagiona l'amico mentre spunta un audio che lo inguaia. Andiamo al Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano, il titolone è questo: si è incartato il governo, la palude, vertice Meloni, Salvini, Tajani, divisi su tutto. Tutto fermo, legge elettorale, nomine, cultura, Rai, cinema, giustizia, rapporti con Trump e Putin, gas e patto di stabilità. E poi in alto, buttafuoco contro Giulie C, nessuna ingerenza sull'arte, biennale, si vis pacem, para pacem, boom al padiglione russo. Questo è quanto scrive il Fatto Quotidiano. Siamo al Manifesto, l'apertura del Manifesto è questa. L'avversario. Combattimenti conclusi, il fallimentare Project Freedom bloccato dopo 48 ore, ci sarebbe il testo di un accordo tra USA e Iran. Incapace di uscirne all'improvviso, Trump prova a fermare la sua stessa guerra. E poi a centropagina, Rubio in Vaticano, Meloni prega. La Premier spera nella distensione e pensa alla crisi energetica, avanti tutta sul nucleare. Il domani. Iran USA, ritorno a Islamabad, la guerra può finire a giorni, Trump sospende l'operazione Project Freedom, aprendo la strada a nuovi negoziati in Pakistan, un primo accordo prevede la riapertura di Hormuz, ma Netanyahu ha ripreso a bombardare Beirut, la fermezza del Papa con il tycoon, la Chiesa denuncia il male, oggi Rubio in Vaticano. E a centropagina Bartolozzi sogna di andare a Londra e punta su Tajani, l'ex capa di gabinetto di Nordio. Questa era la prima pagina del Domani. Siamo all'Avvenire. Spiraglio stretto, questo è l'apertura di Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica. In un documento di 14 punti, la possibile intesa per fermare la guerra. Israele sorpreso, Trump vicini all'accordo, ma la prima valutazione dell'Iran è negativa, richieste forti. Nella proposta USA, la rinuncia di Teheran all'atomica e una moratoria decennale sull'uranio. A centropagina il no della Chiesa all'atomica sempre e per tutte le nazioni, da Giovanni XXIII a Leone XIV la linea coerente di disarmo e pace. E poi la politica, che casa, il governo punta sugli sfratti, la ricetta di Fratelli d'Italia per aumentare le locazioni. Questa la prima pagina di Avvenire. Siamo al Sole 24 ore, riparte il negoziato tra USA e Iran, borse ai massimi, giù petrolio e spread. Vediamo il Messaggero, qua c'è la cronaca ovviamente, l'audio shock che accusa Sempio, Garlasco, Andrea in procura tace ma in una intercettazione parla del video intimo di Chiara col fidanzato, ci provai, mi respinse, la difesa chiarirà tutto. E poi la questione internazionale, USA-Iran, spiragli di intesa. Donald, accordo la prossima settimana. Teheran, inaccettabili parti del piano, verso nuovi colloqui. Oggi Rubio dal Papa. Leone, la Chiesa deve denunciare il male. La Premier, se l'alleato sbaglia, lo dico. I mercati credono ai venti di pace, record a Wall Street, crolla il petrolio. Questo era il Messaggero. Vediamo Repubblica. Garlasco, gli audio shock di Sempio, intercettato in auto, mentre parla da solo dice di essere stato rifiutato da Chiara e aver visto il suo video intimo. Marco Poggi lo difende. Il titolone centrale, USA-Iran, intesa possibile, proposta di pace. In 14 punti, Trump ottimista, accordo vicino, ma resta il nodo del nucleare. Oggi Rubio in Vaticano, dopo gli attacchi al Papa, Leone XIV, la Chiesa denuncia il male. E allora andiamo avanti proprio con Repubblica, siamo a pagina 2, anche qua la cronaca, gli audio che accusano Sempio. Ho visto il video di Chiara, ci ho provato, mi ha respinto. L'indagato, convocato in procura, si avvale della facoltà di non rispondere, ma resta 4 ore davanti ai PM che gli contestano alcune intercettazioni. Shock. In basso, sempre sulla stessa pagina, pagina 2 di Repubblica, c'è un'intervista, l'avvocato commentava un programma TV, riusciremo a dimostrare la sua innocenza. Vediamo pagina 3, sempre di Repubblica, l'approccio, l'aggressione, i colpi di martello sulla scala, ecco come è stata uccisa, le telefonate di Stasi, l'arrivo dell'assassino che sorprende la vittima, le impronte in casa, la nuova ricostruzione. E alla pagina successiva, pagina 4, il tormento dei Poggi, ogni verità alternativa dura solo pochi giorni, la figlia uccisa, suo fratello che scagiona l'amico ora sotto accusa, ma i genitori restano arroccati sulla condanna di Stasi. E allora sentiamo subito le parole dell'avvocata Angela Taccia, che è appunto la legale di Sempio.
10: Andrea Sempio non ha visto alcun video, semplicemente stava commentando o una trasmissione o qualcosa in radio. Andrea Sempio sa di essere intercettato, sarebbe un babbione se confessasse così, e se avesse confessato non sarebbe piede libero oggi, è tutto spiegabile. Quando è uscito, con calma ha detto: vabbè, ma gli elementi sono questi? Io posso spiegare tutto nella sede opportuna, quando voi legali mi direte di chiarire le situazioni.
14: Questa per voi non è la pistola fumante?
10: No,

0: Luminers, proseguiamo con la lettura dei giornali. Siamo a pagina 14 della Stampa. Il caso Garlasco, Sempio intercettato. Ho visto i video di Chiara, lei non volle incontrarmi. Dai monologhi catturati da una cimice in auto nel 2025 alle ricerche sul DNA. I magistrati lo interrogano, lui non risponde e crolla l'alibi dello scontrino. Andiamo al Corriere della Sera, pagina 5. Quelle frasi non dicono nulla. Lui stava ripetendo in soliloquio le accuse che gli sono rivolte. Cataliotti, il legale di Sempio, sapeva di essere indagato e intercettato. Poi c'è la ricostruzione di Pierpaolo Lio sulla stessa pagina del Corriere della Sera. Siamo a pagina 5. Prima i colpi a mani nude, poi le martellate. I PM riscrivono l'aggressione in più fasi. Sempre il Corriere della Sera, andiamo a pagina 3, al volante imitava la voce della ragazza uccisa, tutti gli indizi contro Sempio, i carabinieri che fecero il sopralluogo, l'impronta 33 è la traccia del killer. Sullo stesso tema, libero a pagina 3, la svolta, quell'audio smentisce tutti i racconti di Andrea. Il 38enne ha ammesso di aver telefonato 3 volte alla vittima e di aver visto il filmato intimo sul computer e di averlo conservato su una pendrive. Il movente sessuale ipotizzato dalla procura adesso ha una conferma. Il giornale a pagina 3, per i PM di Pavia è la pistola fumante insieme a scontrino impronta 33 DNA. Andrea resta in silenzio per 4 ore di fronte alle accuse che lo vedono come unico killer verso la chiusura delle indagini e il rinvio a giudizio. Andiamo a pagina 4, sempre del giornale, il delitto Poggi, gli altri protagonisti, non può essere lui, Marco non si arrende e difende l'amico, i filmati, punto interrogativo, mai visti, la famiglia aggrappata alla condanna di Stasi, il fratello di Chiara non cambia idea. Il messaggero a pagina 3, dal DNA al monologo, gli indizi contro Andrea e le sue contraddizioni. Secondo gli inquirenti, i nuovi elementi sono sufficienti per chiedere il processo. L'alibi traballante, l'impronta 33 e la traccia sotto le unghie riconducibile all'indagato. In basso, sulla stessa pagina, il killer si lavò in bagno, no, in cucina, lo scontro tra le due tesi investigative. È un retroscena firmato da Raffaella Troili. Adesso voltiamo pagina, andiamo agli esteri, siamo a pagina 6 di Repubblica, la situazione internazionale, la situazione difficile, Trump, nuovo piano di pace, accordo entro una settimana, Teheran frena, no alla resa. Il presidente rilancia sulla tregua, firma imminente, ma se rifiutano bombardiamo il regime, inaccettabili alcuni punti. Le borse credono all'intesa, crolla il petrolio. Sempre Repubblica, pagina 7, pressing USA per l'intesa prima del vertice in Cina, l'Iran gioca sul tempo, il memorandum sul tavolo, proposta una moratoria di 12-15 anni sul nucleare, i Pasdaran vogliono prima lo sblocco di Hormuz. Siamo a pagina 8, sempre di Repubblica, Rubio all'esame di diplomazia in Italia per ricucire con il Papa e riallineare il governo Meloni. Oggi l'incontro per parlare di temi esteri e dopo le critiche della Casa Bianca, domani il vertice con la Premier, al centro Hormuz, il Libano con UNIFIL e le basi. In basso il retroscena, firmato da Tommaso Ciriaco, i ministri in gara per un incontro, vedrà Tajani, Salvini resta escluso e ieri a Palazzo Chigi, vertice con il super generale USA di Africom in preparazione alla visita di oggi del libico Dbeya. Allora sentiamo subito le parole di Trump.
1: Vogliono fare un accordo, abbiamo avuto colloqui molto positivi con l'Iran nelle ultime 24 ore.
2: We have it very much under control.
1: Ci sono ottime possibilità che la guerra finisca, possibile anche una firma entro la prossima settimana. Se la guerra non finirà, dovremo tornare a bombardare la Repubblica Islamica fino alla fine.
2: And if they don't agree, they'll end up agreeing shortly thereafter.
1: Pontefice Leone XIV.
2: Whether I make them happy or I don't make them happy.
1: Che io lo renda felice o meno, l'Iran non può avere l'arma nucleare. Lui è sembrato dire che loro potessero averla e io dico di no, perché se così fosse, l'intero mondo diventerebbe ostaggio di Teheran.
2: That's my only message.
0: Proseguiamo allora con la lettura dei giornali. Siamo al Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano a pagina 7, altra marcia indietro di Trump su Hormuz, accordo in 14 punti, presto nuovi colloqui, Iran-USA, negoziati Teheran, punti inaccettabili, scrive il Fatto Quotidiano. Il Corriere della Sera a pagina 9. Minacce, tregue, tutti i dietro front di The Donald. Trump cerca un'uscita da vincente in Iran, ma ha raggiunto solo uno dei 5 obiettivi. Questo è quanto scrive il Corriere della Sera. Vediamo l'Avvenire, l'Avvenire a pagina 6, la mossa di Trump, accordo con l'Iran, possibile prima del mio viaggio in Cina. Il giornale a pagina 6, Trump intesa un passo, ma l'Iran punti inaccettabili, il presidente fiducioso, accordo in settimana o guerra più potente, petroliera iraniana tenta di violare il blocco, colpita da un aereo, USA. Ancora il Corriere della Sera, pagina 13, noi con le vittime, leone contro la guerra e Trump, non importa che io lo renda felice, il Papa insiste e oggi riceverà il segretario di Stato. In basso c'è un'intervista anche ai tempi dell'Iraq, Wojtyła restò fermo, la storia gli dette ragione, Filoni, con gli USA la porta del confronto è sempre aperta. Ancora sullo stesso tema, Libero, a pagina 6, i rapporti fra l'America e la Santa Sede, Leone 14, oggi vede Rubio per fare la pace con Trump, l'apertura di Parolin, attacchi strani, ma il Santo Padre non rifiuta mai il dialogo con nessuno, nei colloqui si parlerà della transizione a Cuba. Adesso cambiamo ancora argomento, siamo a pagina 17 del Corriere della Sera, Mattarella e Meloni a Gemona, da qui un modello di unità per l'Italia, il presidente e il sisma in Friuli, valori di solidarietà e coesione realizzati in modo esemplare. Adesso sentiamo sia le parole del presidente Mattarella sia quelle del presidente Meloni.
3: Che il futuro dipende da noi, che l'esito della storia non è mai scontato, ma è affidato alla responsabilità e alle scelte di persone e comunità.
4: Le basi del sistema italiano di protezione civile che noi conosciamo oggi, un sistema che è all'avanguardia e che è diventato anche oggi, anche nei nuovi scenari di crisi, un punto di riferimento assoluto anche a livello internazionale.
0: Ancora Repubblica, pagina 21, Mattarella visita il Friuli, il sisma fu come la guerra, qui nacque la resilienza. Sullo stesso tema il Messaggero, a pagina 11, Mattarella, la Premier e il Friuli del terremoto, esempio di resilienza. Il Capo dello Stato ricorda il coraggio delle popolazioni colpite dal sisma, qui ribadiamo il patto di coesione nazionale, l'omaggio alle vittime con Meloni. Noi ci fermiamo per qualche minuto, voi restate con noi.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
7: Meteo Radio.
8: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 7 maggio. Tempo più stabile ma comunque ancora incerto. Al nord nubi sparse e qualche rovescio a ridosso dei monti, specie a nord-est ed in particolare nelle ore centrali. Al centro-sud nubi via via più diffuse ma per lo più innocue, con rischio di pioggia più alto al mattino tra Lazio e Umbria e poi nel pomeriggio confinato ai rilievi di Marche e Abruzzo. Per il meridione e la Sicilia cielo con spesse velature ma tempo asciutto. Un po' di incertezza anche per la Sardegna, con qualche piovasco nelle ore calde nel nuorese e nuove piogge più diffuse in serata. Venti tra scirocco e Levante per lo più deboli o localmente moderati e mari mossi o poco mossi, sebbene in rinforzo sull'area ionica e sulla Sicilia, dove il moto ondoso aumenterà fino a molto mosso. Temperature infine in lieve aumento nei valori massimi su buona parte del paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
9: Un cordiale saluto da Rai Mobilità, temperature in aumento ma persistono le nubi al centro e sulla Sardegna con isolate piogge. Nebbia viene segnalata sulla 27 tra l'allacciamento all'A57 Torino-Trieste raccordo e barriera di Venezia. Prudenza dunque sulle strade dove al momento il traffico è prevalentemente concentrato in ingresso verso i centri urbani. In A4 troviamo code tra Dalmine e Capriate verso Milano, sulla 9 code in direzione Svizzera tra Como Nord e Lago di Como. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Splug è stato chiuso un tratto per caduta massi tra Campo Dolcino e Pianazzo, statale 36 diramazione per Madesimo. Verso la capitale, sulla diramazione di Roma Sud in A1, code tra Torre Nova e l'allacciamento al grande raccordo anulare, mentre sulla diramazione di Roma Nord code per un veicolo in fiamme tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto in direzione della A1. Dentro Roma, sul tratto urbano della 24, code tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione centro. Infine segnaliamo un incidente sulla Roma-Napoli tra Frosinone e Ferentino direzione Roma. È tutto per questo aggiornamento da Irene Mandolesi. Buon proseguimento di viaggio.
10: In collaborazione con il CIS.
0: Eccoci qua alle 6:29 minuti, questa è di nuovo l'edicola di Radio 1. Ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi. Ridiamo un'occhiata veloce alle prime pagine dei quotidiani. Partiamo questa volta da Avvenire. Spiraglio stretto, qui c'è un gioco di parole che la dice lunga sulle difficoltà. In un documento di 14 punti, la possibile intesa per fermare la guerra. Israele sorpreso. Trump vicini all'accordo, ma la prima valutazione dell'Iran è negativa, richieste forti. Nella proposta USA la rinuncia di Teheran all'atomica e una moratoria decennale sull'uranio. Al centro pagina il no della Chiesa all'atomica, sempre e per tutte le nazioni, da Giovanni XXIII a Leone XIV la linea coerente di disarmo e pace. Poi casa, il governo punta sugli sfratti, la ricetta di Fratelli d'Italia per aumentare le locazioni. Il messaggero apre con Garlasco, l'audio shock che accusa Sempio. Garlasco, Andrea in procura tace, ma in una intercettazione parla del video intimo di Chiara col fidanzato. Ci provai, mi respinse. La difesa chiarirà tutto. E poi la situazione internazionale, USA Iran, spiragli di intesa. Donald, accordo la prossima settimana. Teheran, inaccettabili parti del piano, verso nuovi colloqui. Oggi Rubio dal Papa. Leone, la Chiesa deve denunciare il male. La Premier, se l'alleato sbaglia, lo dico. I mercati credono ai venti di pace, i record a Wall Street, crolla il petrolio. Andiamo alla Stampa. Trump, Iran, prove di intesa, piano in 14 punti. Il presidente, chiudo prima di vedere Xi, ma Teheran frena, oggi Rubio dal Papa. Meloni incontra Tajani e Salvini, nessuna soluzione concreta sulla crisi energetica, impasse su legge elettorale e nomine. Un commento di Ettore Sequi, la fretta di Donald e il rischio di stallo. E poi di spalla la cronaca, la lettera dei PM sulla Uno Bianca, ci fermarono, giusto riaprire le indagini. Poi il giallo di Garlasco, Sempio, ho visto i video di Chiara, e poi la tomba profanata, orrore su Pamela, l'ex ora è indagato. Andiamo al Corriere della Sera, anche qui tra la cronaca e la situazione internazionale, il piano di Trump per la tregua, Teheran frena, Hormuz attacco USA a una petroliera iraniana. E poi il titolone Sempio, gli audio e le accuse, Garlasco spunta un'avanza rifiutata ma Marco Poggi lo difende, l'indagato intercettato nel 2025, ho visto i video di Chiara Estasi, i legali parlava di programmi TV. Andiamo al Libero, Garlasco cambia tutto, Sempio si incastra da solo. Intercettazione shock, in un soliloquio in auto l'indagato dice di aver visto il video di Chiara col fidanzato e parla di un approccio respinto, gli avvocati commentava i programmi TV. Un editoriale di Mario Secchi, il caso non è chiuso, mancano ancora alcuni elementi. La politica, sempre sulla prima pagina di Libero, il summit Meloni-Salvini-Tajani, l'Italia ha un piano energia, si torna al nucleare buono. Poi la situazione internazionale, Trump, una settimana e si chiude, spiraglio di pace nel Golfo, le borse adesso ci credono. E poi a centro pagina, padiglione russo assediato alla Biennale, arriva la polizia. Il giornale apre così, colpo di scena a Garlasco, io respinto da Chiara, l'audio segreto dei PM, adesso Sempio trema. E poi lo scenario globale, la situazione internazionale, Trump intesa a un passo, l'Iran frena, inaccettabile, Italia vertice sull'energia. Infine Repubblica, ricordiamo che fra poco dovremo avere l'editorialista di Repubblica Stefano Folli, ospite dell'edicola di Radio 1. Garlasco, gli audio shock di Sempio, intercettato in auto mentre parla da solo, dice di essere stato rifiutato da Chiara e aver visto il suo video intimo, Marco Poggi lo difende. E poi il titolone sulla situazione internazionale, USA-Iran, intesa possibile, proposta di pace in 14 punti, Trump ottimista, accordo vicino, ma resta il nodo del nucleare. Oggi Rubio in Vaticano dopo gli attacchi al Papa Leone XIV, la Chiesa denuncia il male. Noi ci fermiamo ancora per qualche minuto.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa

0: Era la voce di Tiro Mancino. Noi siamo in attesa di collegarci con l'editorialista di Repubblica Stefano Folli per commentare insieme le notizie del giorno pubblicate dai quotidiani. Dovremmo averlo in linea. Stefano Folli, buongiorno, benvenuto. Stefano Folli, ci sei?
1: Sì, eccomi.
0: Eccoci qua, buongiorno Stefano, buona giornata, eccoci. Allora, partiamo dai due grandi temi che sono presenti sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. C'è la cronaca da una parte, ovviamente con il caso Garlasco, dall'altra la situazione internazionale, questo spiraglio stretto come lo definisce l'Avvenire, facendo questo gioco di parole che lascia intendere che la situazione è così semplice. Non è, partiamo proprio da qua, dalla situazione internazionale. È uno spiraglio stretto o no, secondo te?
1: Beh, se dobbiamo vedere la reazione dei mercati borsistici, che in genere hanno un loro sesto senso, bisogna dire che lo spiraglio forse non è così stretto. Ieri c'è stata una giornata quasi di euforia. Se dobbiamo stare invece all'analisi dei fatti, seppure da molto lontano come siamo noi, beh sì, in effetti ancora c'è parecchia strada da fare. Siamo in una fase in cui, secondo me, le due parti hanno deciso di arrivare a un accordo, però la decisione richiede ancora infiniti dettagli e quindi ci sono ancora infiniti passaggi della trattativa. Siamo nel pieno della trattativa in cui vediamo soltanto la punta dell'iceberg e questo naturalmente determina, non dico un pessimismo, ma molta cautela, molta prudenza nell'affrontare la questione. Bisogna avere ancora molta pazienza.
0: Oggi Rubio in Vaticano dopo gli attacchi al Papa, sto leggendo proprio Repubblica, Leone XIV, la Chiesa denuncia il male. Come andranno questi colloqui?
1: Ma è chiaro che Rubio arriva dal Papa per cercare di riavere un rapporto meno conflittuale. Rubio è cattolico. Gran parte dell'elettorato americano.
0: Do proprio Repubblica, Leone XIV, la Chiesa denuncia il male. Come andranno questi colloqui?
1: Ma è chiaro che Rubio arriva dal Papa per cercare di riavere un rapporto meno conflittuale. Rubio è cattolico. Gran parte dell'elettorato americano, non una parte maggioritaria, ma

0: milioni di cattolici. Rubio è uno dei candidati per l'elezione del 28, è uno di quelli che ambiscono a succedere a Trump, ovvio che farà di tutto per trovare un modo di convivere, insomma, con il Papa di Roma. E, d'altra parte, non credo che Trump abbia voluto fare una mossa contro il suo segretario di Stato, non abbia molta logica. Diciamo che vuole evitare che si dica sulla stampa internazionale che il segretario di Stato americano è andato a Canossa, cioè è andato a inchinarsi davanti al Papa e chiedere scusa per le uscite del Presidente degli Stati Uniti. Penso che sia questo. Quindi anche lui, anche Rubio si muove su uno spazio stretto, ecco, perché lui ha uno stretto da superare. Vedrai che avremo un incontro abbastanza, diciamo, chiarificatore, non particolarmente caloroso, che permetta a Rubio di dire che ha fatto il possibile per ritrovare un'intesa cordiale con il Papa di Roma.
1: Il tema è più o meno lo stesso, però lo vediamo da un altro punto di vista. Vediamo il Corriere della Sera, pagina 12. Meloni e la linea sugli Stati Uniti. Dialogo, ma in asse con i big dell'Unione Europea. Il vertice a Palazzo Chigi, prima dell'arrivo di Rubio, spinta sul nucleare contro il caro energia. Poi il Messaggero sullo stesso tema. La strategia di Palazzo Chigi, la linea di Meloni sugli Stati Uniti. Se Trump sbaglia, glielo diciamo. Al vertice con Salvini, Tajani e Lupi, la strategia in vista proprio dell'incontro con Rubio. Sprint sulla legge elettorale, non vogliamo un pareggio. E sull'energia nucleare. Ecco, questa linea di Meloni sugli Stati Uniti, che tipo di linea è?
0: Ma mi sembra abbastanza evidente, cioè Giorgia Meloni non ha nessuna intenzione di farsi trascinare su una linea, diciamo, di forte e durevole polemica con gli Stati Uniti. Sì. D'altra parte non può nemmeno apparire una specie di rappresentante degli Stati Uniti in Europa, questo è evidente. Quindi cerca di mantenere un contatto, un rapporto abbastanza stretto con l'Europa, con l'Unione Europea, che lei ha criticato mille volte, ma insomma in questo momento non si può che essere uniti col resto d'Europa e al tempo stesso dentro questa cornice europea è quella che si sforza di avere un migliore rapporto con l'amministrazione americana, con l'idea di fondo che Trump passa, ma il rapporto con gli Stati Uniti, il rapporto tradizionale che dura dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, non può passare, non esiste. Anche dal punto di vista militare, in questo momento non esiste un'Europa senza gli Stati Uniti. Quindi occorre mantenere un dignitoso rapporto di partnership, ma bisogna pensare che sia dal punto di vista politico sia dal punto di vista militare la relazione tra Europa e Stati Uniti, quello che si chiama il patto euroatlantico, deve continuare anche al di là di Trump.
1: Stefano Folli, prima di passare alla cronaca con il caso Carlasco, che è l'altro tema forte del giorno, ancora la politica, pagina 9 del Messaggero. Sulla legge elettorale il PD sceglie l'Aventino, focus su salari e fine vita, Schlein, premio di maggioranza sproporzionato, proposta del centrodestra irricevibile, i Dem puntano su altre priorità, battaglia alle Camere per introdurre il compenso minimo. Aiutaci a capirne qualcosa in più.
0: Sarebbe strano che l'opposizione accettasse, diciamo, il toto l'agenda del governo e trovasse che la riforma della legge elettorale sia il punto di partenza. Sì. Loro devono dire, qualunque sia il loro pensiero recondito, ma devono dire che le priorità sono altre, sono quelle legate alla vita quotidiana, ai problemi quotidiani degli italiani. Questa è la funzione dell'opposizione, è logico. Poi sappiamo anche che il tema della riforma elettorale è molto presente anche negli appartamenti dell'opposizione. Qual è la loro vera linea? Questo non è ancora del tutto chiaro. Accettano l'inquadramento, il testo proposto dalla maggioranza, oppure sono determinati a farlo fallire in Parlamento? Questo non è chiaro. Io penso che una legge elettorale fatta sul finale della legislatura sia una materia molto delicata e che non si possa immaginare, non credo che si possa immaginare che venga fatta a colpi di maggioranza, cioè soltanto con la volontà di una parte del Parlamento contro l'opposizione. Penso che si debba fare uno sforzo, anche se questo

0: richiederà maggior tempo, più tempo, per arrivare a trovare un punto condiviso, soprattutto per quanto riguarda il premio di maggioranza e le preferenze. Sono due dei punti caldi di questa riforma. Io penso che una legge di questo genere debba trovare davvero un punto condiviso tra maggioranza e opposizione.
1: Chiudiamo con la cronaca. Ti hanno colpito questi audio shock, come li definisce Repubblica, gli audio shock di Sempio sul caso Garlasco?
0: Che sia uno shock non c'è dubbio, che sia stato uno scoop di chi li ha diffusi, fare il TG1 ieri sera, sì. Non c'è nemmeno dubbio. Tutto questo cosa porta? Porta però a quel tipo di processo sui mass media, sì, che non mi convince troppo, francamente. Prima abbiamo avuto il caso di Stasi, che era stato condannato in via definitiva attraverso un processo che si è svolto nell'aula del tribunale, ma prima ancora si era svolto sui giornali, sulle televisioni. Ricordiamo che per anni si è andati avanti con queste storie. Adesso si rischia di fare la stessa cosa con Sempio, cioè si deve ammettere che l'altro processo era sbagliato, evidentemente, perché se no non saremmo qui a discutere della colpevolezza di Sempio, ma anche in questo caso si è partiti con un processo fatto sui mass media. Può essere che questa volta sia la strada giusta, che si arrivi a un colpevole, però io penso che il colpevole debba essere trovato veramente nelle aule del tribunale con tutte le garanzie possibili per l'imputato. Non ci furono queste garanzie nel caso di Stasi, non vorrei che non ci fossero nemmeno adesso nel caso di Sempio.
1: Ti ringrazio davvero molto, Stefano Folli. Grazie. Chiudo leggendo pagina 23 del Corriere della Sera. C'è un'intervista proprio, Stefano Folli parlava della vicenda Savi. C'è una lunga intervista di Federica Nannetti. Su mio padre tante falsità, ha voluto mandare un segnale, indegno lasciarlo parlare così, ma adesso è giusto indagare. Il figlio di Capolungo, tirato in ballo dal killer, fu un'esecuzione. E noi ci fermiamo qua. Allora, di nuovo ringrazio Stefano Folli, editorialista della Repubblica. Si chiude l'edicola di Radio 1, curata e condotta da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani, alla parte tecnica Luciano Pecoraro, in regia Mauro Convertito, fra poco Lupus in Fabula con Pietrangelo Buttafuoco, e noi come sempre torniamo domani, sempre dopo il GR1 delle 6.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in fabula, i libri e la vita, di Pietrangelo Buttafuoco.
1: Sa benedica che significa quello che significa, il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il punto di oggi.
2: Non hai detto di quale romanzo vuoi essere responsabile?
3: Forse è persuasione, perché mi sento sempre più attratta dal suo tono elegiaco.
2: Mansfield Park. Orgoglio e pregiudizio, Emma, persuasione. Sei persone, ognuna responsabile di un libro.
3: Una, cento, mille, Jane Austen!
1: Il libro di oggi è Persuasione di Jane Austen, una scrittrice a cui sono bastati 6 romanzi per diventare immortale. Ancora oggi, in tutto il mondo, esistono gruppi di lettori che si incontrano per rileggere le sue opere ed è proprio come nel film che abbiamo appena sentito. Persuasione, pubblicato nel 1818 dopo la sua morte, è il suo ultimo romanzo e forse anche il suo più intimo, perché qui l'amore è il qualcosa che si intreccia al rimpianto, ovvero la trama delle scelte sbagliate con le seconde possibilità. E sul fondo, come sempre, c'è uno sguardo sul rigore della società inglese con le sue convenzioni, con dei personaggi descritti in un modo da sembrare reali. La protagonista è Anne, figlia del baronetto Sir Walter Elliot, un aristocratico vanitoso e sempre attento alle apparenze, ed è un'ossessione che condivide con le altre due figlie, Elizabeth e Mary. Anne, al contrario delle sorelle, è silenziosa e discreta. In famiglia è trattata con indifferenza. A 27 anni non è ancora sposata e a quei tempi voleva dire non contare niente. 8 anni prima Anne, però, era stata fidanzata con Frederick, un giovane ufficiale di marina senza fortuna neppure titoli nobiliari. Erano arrivati alle soglie del matrimonio, ma la famiglia di Anne si era opposta. Il giovanotto non era all'altezza della loro casata e così leggiamo nelle pagine del libro. Si lasciò persuadere a ritenere il fidanzamento una cosa sbagliata, imprudente, inappropriata, senza possibilità di riuscita e indegno di averne. Ma non fu semplicemente una prudenza egoistica che la spinse ad agire mettendovi fine. Se non avesse immaginato di fare il suo bene più che il proprio, non sarebbe riuscita a rinunciare a lui. La convinzione di esercitare la prudenza e il sacrificio principalmente a vantaggio di lui fu la sua principale consolazione. Nell'infelicità della separazione, una separazione definitiva.

Frederick, umiliato da questo rifiuto, parte. Ma nella vita e soprattutto nei libri di Jane Austen, così il superbo Sir Walter, che ha sempre vissuto al di sopra delle sue possibilità, alla fine si ritrova pieno di debiti, costretto ad affittare la grande casa di campagna per trasferirsi nella più economica cittadina di Bath. I nuovi affittuari sono l'ammiraglio Croft e sua moglie, persone affabili e altolocate, ma perché c'è sempre un ma, la signora Croft è la sorella di Frederick, il pretendente respinto da Anne, che nel frattempo è diventato capitano, accumulando una discreta fortuna grazie alle guerre contro Napoleone. Frederick adesso è diventato un buon partito e l'incontro tra lei e lui è formale, ed Anne così pensa. 8 anni, quasi 8 anni erano passati da quando aveva rinunciato a tutto. Com'era assurdo farsi riprendere dall'agitazione che un tale intervallo aveva reso lontana e indistinta. Che cosa non potevano fare 8 anni? Avvenimenti di varia natura, cambiamenti, allontanamenti, partenze, vi era compreso tutto, anche l'oblio del passato, com'era naturale e com'era certo, includeva anche quasi un terzo della sua vita. In me, con tutti i suoi ragionamenti, scoprì che per sentimenti tenaci 8 anni possono essere poco più che niente. Ormai, come interpretare i sentimenti di lui? Doveva pensare che volesse evitarla?

0: Frederick è conteso dalle ragazze. Anne osserva tutto con discrezione. Non rivendica il passato, ma la sua dignità e la sua intelligenza fanno la differenza. Nei romanzi di Jon Austen, il paesaggio non è mai uno sfondo, ma parte viva della storia. In Persuasione, la vicenda si muove tra la campagna del Somerset, i salotti eleganti della cittadina di Bath e la villeggiatura a Lyme. È proprio a Lyme che avviene un episodio decisivo. Una giovane donna, considerata da tutti la possibile futura sposa del capitano Frederick, cade rovinosamente e perde conoscenza. Nel caos generale è Anne a reagire per prima. Con lucidità prende il controllo della situazione, organizza i soccorsi, si occupa di farla trasportare e la assiste con calma e determinazione. In quel frangente Frederick rivede l'Anne che aveva amato e forse ancora ama. La vicenda poi si sposta a Bath, città elegante e mondana, dove entra in scena il cugino William Elliot. Da subito mostra interesse per Anne e tutti vedono già un possibile matrimonio. Col tempo però emerge che il suo non era un vero sentimento, ma aveva intenzioni molto meno nobili. In Frederick nasce una sottile gelosia. È costretto a fare i conti con il passato, quando l'orgoglio per il rifiuto di Anne aveva preso il sopravvento sul suo amore e d'impulso scrive quella che molti hanno definito una delle lettere d'amore più belle scritte in un romanzo. Non posso più ascoltare in silenzio. Devo parlarvi con i mezzi che ho a disposizione. Mi straziate l'anima. Sono metà in agonia e metà pieno di speranza. Ditemi che non è troppo tardi, che quei preziosi sentimenti non sono svaniti per sempre. Mi offro di nuovo a voi con un cuore ancora più vostro di quando lo avete quasi spezzato la prima volta 8 anni e mezzo fa. Non osate dire che un uomo dimentica più presto di una donna, che il suo amore ha una fine più prematura. Non ho amato altri che voi. Posso essere stato ingiusto, debole, pieno di risentimento, ma mai, mai incostante. Solo per voi sono venuto a Bath. Solo per voi penso e faccio progetti. Non l'avete visto? Potete forse non avere compreso i miei desideri?
1: No.

0: Il lupus in fabula di persuasione, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, è proprio quello che cantava Edith Piaf, e cioè il rimpianto. Ed è la scelta sbagliata che continua a pesare nel tempo. Anna ha rinunciato all'uomo che amava perché si è lasciata persuadere dagli altri. Il romanzo ruota intorno a questo errore, intorno al rimpianto e al rimpianto che segue e alla domanda che lo attraversa fino alla fine. È possibile rimediare oppure nella vita i treni passano una volta sola? Questo è il libro, questo è il conto, questa la vita di oggi. Per stasera sul comodino tenete da conto Persuasione di John Austen, perché è sempre meglio fare e pentirsi che non fare e pentirsi. E il nostro Sa Benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Marco Pacifico, la sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Ragazzi, con questa non entri.
3: Ma no, non vale.
2: Bravo, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 200 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
8: La spesa intelligente!
9: Cosa fanno davvero là dentro?
10: Siamo solo appassionati di cinema.
11: Non può essere solo un film club.
12: Lei ha un ragazzo.
13: Wow!
14: Vediamo 3 volte lo stesso film.
12: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
14: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
13: Devo andare.
15: Qualcosa che non va, tesoro.
14: Forse dovremmo parlarne.
16: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
17: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Stati Uniti-Iran, accordo possibile, la Casa Bianca ottimista in attesa della risposta di Teheran alla nuova bozza d'intesa, le borse ci credono. Trump ancora sul Papa, che io lo renda felice o no, gli Ayatollah non possono avere l'atomica, oggi Rubio in Vaticano da Leone XIV. Il delitto di Garlasco, la procura svela le intercettazioni contro Andrea Sempio che non risponde ai PM per i suoi legali, audio che non provano nulla. Cinema e Davide di Donatello, trionfa La città di pianura con 8 statuette. Sul palco anche le preoccupazioni del settore che sollecita interventi. Calcio Champions League, il Paris Saint-Germain fa 1-1 con il Bayern Monaco e va in finale contro l'Arsenal. Volley maschili, scudetto a Perugia. Buongiorno da Salvatore Sabatino. E dunque la guerra tra Stati Uniti e Iran ad aprire questa edizione del giornale radio. Intenso lavorio diplomatico per arrivare ad un accordo. Trump fiducioso, ma Teheran frena. Alcuni punti della bozza dicono sono inaccettabili. Essenziale tra i veri punti la riapertura del Golfo Persico.
3: La guerra finirà presto, lo stretto di Hormuz potrà essere riaperto a tutti se l'Iran accetta un'intesa, continua a ripetere il presidente americano in attesa, come il resto del mondo, di una risposta di Teheran alla bozza d'intesa in 14 punti proposta dalla Casa Bianca. Secondo la CNN potrebbe arrivare in giornata o comunque prima del viaggio di Trump in Cina, previsto per metà maggio. Sui negoziati il presidente americano continua a manifestare ottimismo, gli ultimi colloqui sono stati molto positivi, l'Iran non può avere il nucleare. Ci arriveremo, ha promesso Trump, anche se il regime proprio sul nucleare non ha ancora mostrato cedimenti. Se Teheran accetterà sarà la fine della guerra, altrimenti riprenderemo a bombardare, ha detto ancora il leader della Casa Bianca dopo la sospensione di Project Freedom, l'operazione militare di appoggio ai mercantili nello stretto di Hormuz. In ogni caso per ora da Teheran nessuna risposta ufficiale, anche se l'agenzia vicina ai Pasdaran ha definito inaccettabili alcuni punti della bozza del memorandum americano. E ad Hormuz la tensione resta alta, colpita una petroliera iraniana che cercava di forzare il blocco degli Stati Uniti. Neutralizzato il timone, Claudia Stamerra, GR1.
2: E gli spiragli di pace tra Stati Uniti e Iran spingono i mercati finanziari, netto rialzo stamane le borse asiatiche con Tokyo che guadagna più 1,20% sulla scia della chiusura positiva di Wall Street. Milano ieri ha chiuso con un più 2,35. In brusco calo invece il prezzo del petrolio, il WTI scende a 95,15 dollari al barile, mentre il Brent, il punto di riferimento internazionale, cala a 101,25 dollari. Un contesto particolarmente complesso dunque, in cui arrivano anche le nuove parole di Trump sul Papa, che io renda felice o no il pontefice, ha detto l'Iran non può avere l'arma nucleare. Ieri Leone è tornato a rilanciare un messaggio di pace, la Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra. Oggi faccia a faccia in Vaticano tra Prevost e il segretario di Stato americano Rubio, l'omologo vaticano il cardinale Pietro Parolin ha ribadito la linea ferma della Santa Sede, pace, dialogo e disarmo nucleare. Poi è tornato su Trump e le sue critiche.
4: Io credo che il Papa fa quello che deve fare, il Papa fa il Papa, e quindi diciamo attaccarlo in questa maniera rimproverare quello che fa mi pare un po' strano, perlomeno, ecco, un po' strano. Come si fa a prescindere dagli Stati Uniti oggi? Non si può prescindere dagli Stati Uniti, credo che, ecco, nonostante va bene qualche difficoltà che c'è, ecco, loro rimangono certamente un interlocutore per la Santa Sede, anche perché evidentemente hanno un ruolo in quasi tutte le situazioni che oggi viviamo.
2: E domani invece il segretario di Stato Rubio incontrerà la premier Giorgia Meloni. Oggi la premier riceverà il nuovo primo ministro ungherese Peter Modiori, il libico Abdul Abdeiba e il polacco Donald Tusk. Incontri con al centro i dossier internazionali, la crisi in Medio Oriente e quella energetica. E c'è alta tensione anche sull'altro fronte di guerra in Ucraina. Nella notte è colpita con droni la città russa di Bryansk, 13 feriti tra cui un bambino. Mosca annuncia l'abbattimento di 350 droni ucraini nella notte ed esorta le ambasciate straniere alla tempestiva evacuazione del personale dei propri cittadini da Kiev. Se l'Ucraina infatti interromperà le commemorazioni per il giorno della vittoria, il 9 maggio, il Cremlino minaccia una pesante rappresaglia sulla capitale. Zelensky invece denuncia che i russi hanno violato per ben 1820 volte la tregua proclamata dall'Ucraina per il 6 e il 7 maggio. Parliamo ora dei dazi. Nessun via libera raggiunto sull'intesa tra Unione Europea e Stati Uniti. Dopo oltre 5 ore di dibattito, le istituzioni europee, Consiglio, Commissione e Eurocamera hanno deciso di aggiornarsi al 19 maggio per un secondo round negoziale. Sull'intesa pende la minaccia di Trump di alzare le tariffe al 25% sulle auto e i camion, il 10% in più rispetto alla percentuale fissata dall'accordo dello scorso luglio con Ursula von der Leyen. La cronaca ora che ci porta in Italia con il nuovo colpo di scena nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Dopo una giornata di interrogatori in procura a Pavia spuntano intercettazioni contro l'unico indagato.
0: Andrea Sempio arriva in procura a Pavia alle 9.45, ne esce quasi 4 ore dopo. Doveva solo dire che si avvaleva della facoltà di non rispondere. Gli inquirenti però gli mostrano almeno in parte cosa hanno raccolto contro di lui. In particolare gli leggono delle intercettazioni di alcune frasi che ha pronunciato da solo in auto aprile 2025, fra cui «Ho visto il video di Chiara e Alberto», in riferimento a un filmato della ragazza in intimità col fidanzato Alberto Stasi. Per la procura, la possibile miccia che avrebbe acceso l'interesse dell'allora 19enne per la sorella del suo migliore amico, tanto da spingerlo ad una sessuale respinto e perciò sfociato in delitto. Un audio fatto ascoltare proprio a Marco Poggi, che però non si sarebbe convinto della colpevolezza di Sempio. In un'altra intercettazione l'indagato, sempre parlando da solo, avrebbe affermato di aver chiamato Chiara prima del delitto, di aver tentato un approccio e che lei avrebbe detto «non ci voglio parlare con te». Elementi irrilevanti per la procura, di tutt'altro avviso la sua avvocata Angela Taccia.
1: Stava commentando o una trasmissione o qualcosa in radio. Andrea Sempio sa di essere intercettato. Sarebbe un babbione se confessasse così, e se avesse confessato non sarebbe piede libero oggi.
0: Da Pavia, Claudio Vigolo, GR1.
2: Altra inchiesta, quella sul femminicidio di Pamela Genini, uccisa lo scorso ottobre a Milano dal compagno, ora in carcere, poi il corpo profanato. Per quest'ultimo reato è indagato l'ex fidanzato.
5: E non farei mai una cosa simile, perché rispetto la vita, rispetto la morte, rispetto i luoghi sacri.
6: Francesco Dolci, qui alla Vita in Diretta, negava di aver profanato la tomba dell'ex fidanzata, di aver fatto scempio dei suoi resti. Entra intorno alle 12 al comando provinciale dei carabinieri a Bergamo con il suo legale. È indagato per vilipendio di cadavere e furto. 8 immagini scattate da lui sulla sepoltura di Pamela Genini, uno strano album fotografico che lui diceva di aver fatto per documentare lavori di inumazione malfatti, sarebbe uno degli elementi a suo carico. C'è una foto, fatta anche il giorno della riesumazione per il trasferimento alla tomba di famiglia. Fu allora che ci si accorse della bara aperta e dell'orrenda mutilazione. Già la storia della ragazza, uccisa l'autunno scorso a Milano, era carica di macabro. L'ultimo compagno della 29enne ex modella, Gianluca Soncin, la uccide con 24 coltellate praticamente sotto gli occhi dei vicini e infierisce su di lei pure con la polizia ormai alla porta. Ora quest'altro capitolo. Tra l'altro, quella sera, a dare l'allarme era stato proprio Dolci, avvertito dell'aggressione da lei disperata. Da Milano per il GR1, Elisabetta Santon.
2: Nuove audizioni di testimoni a Campobasso nell'ambito dell'inchiesta sul duplice omicidio di Antonella Di Jelsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, 15 anni, avvelenata lo scorso dicembre con la ricina. Oggi sarà sentita nuovamente la cugina di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime. Tra gli inquirenti prende sempre più corpo l'ipotesi che la potente tossina sia stata prodotta artigianalmente attraverso la lavorazione di semi di ricino, e i sospetti si concentrano su una cerchia di 4-5 persone. Veniamo alle commemorazioni per i 50 anni di terremoto in Friuli, con il presidente Mattarella, Gemona, anche la premier Meloni. Soccorsi e ricostruzione gettarono le basi per la nascita della protezione civile, ha ricordato il capo dello Stato, e sono un modello ancora oggi.
7: Bastò un minuto 50 anni fa a devastare un territorio e intere comunità, ma il Friuli seppe prevalere. Il presidente Mattarella attributa il suo omaggio alle vittime del sisma che mise in ginocchio una regione, senza però riuscire a spezzarla.
8: La forza interiore della gente friulana incontrò la straordinaria solidarietà degli italiani, di tutti gli italiani.
7: Non solo mitigare le calamità, ma lavorare per prevenirle è l'auspicio del capo dello Stato, che avverte: la memoria della rinascita di queste terre è una lezione per tutti.
8: Il futuro dipende da noi. L'esito della storia non è mai scontato, ma è affidato alla responsabilità e alle scelte di persone e comunità. Un insegnamento che vale sempre, anche oggi, di fronte alle guerre, agli squilibri crescenti nel mondo, alle volontà di sopraffazione.
7: E un altro anniversario, l'80esimo dalla nascita della Repubblica, diventa l'occasione per un nuovo invito all'unità nazionale.
8: Ribadiamo il patto di non lasciarci fuorviare nel cammino di progresso, nella affermazione dei valori di solidarietà e di coesione che qui sono stati in maniera esemplare vissuti e realizzati.
7: Valentino Russo, GR1.
2: Siamo al confronto politico. Giorgia Meloni ieri ha riunito i leader di coalizione per fare il punto su questioni interne, sul difficile contesto internazionale e sulle strategie per affrontare la crisi.
9: A vertice di maggioranza concluso, Matteo Salvini dalla Lega torna a chiedere di investire sul nucleare. Poi dice: sul patto di stabilità andremo avanti anche da soli. Sul nucleare Forza Italia chiede di superare le vecchie resistenze ideologiche. Enrico Costa.
10: Ora tocca all'Europa metterci in condizioni di sostenere famiglie e imprese di fronte ad una crisi energetica derivante da fattori esterni.
9: Per Fratelli d'Italia il governo ha dato una risposta concreta al momento di emergenza del paese. Maggioranza poi compatta sulla legge elettorale, andremo avanti. Contrarie le opposizioni. No al mega premio di maggioranza e alle liste bloccate, sostiene il PD con la segretaria Elish Line, che torna ad attaccare su sanità e liste d'attesa troppo lunghe. Abbiamo già detto al governo dove prendere i soldi. Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, accusa: gli stipendi crollano, sale la benzina e la pressione fiscale ai massimi. Sul patto di stabilità, Chiara Appendino.
11: Vada a Bruxelles e provi a stracciarlo quell'accordo, faccia attivare le clausole di salvaguardia. Guardi, non lo deve a noi, lo deve alla dignità degli imprenditori che su quell'accordo non ci dormono la notte.
9: Sul fronte energia, Verdi di sinistra accusa: gli italiani pagano i 4 anni di disastro di questo governo. Alessandra Allegra, GR1.
2: Gran Montanà monta a 300.000 euro la stima dei danni arrecati all'Italia dalla strage di Capodanno e quanto viene indicato nella richiesta di costituzione di parte civile inviata alla procura di Sion. Si tratta però dei soli interventi della protezione civile. Ci sono ancora da aggiungere altre spese, tra le quali quelle sanitarie. Sull'accordo tra Italia e Svizzera, che ha archiviato la lite sui costi per le vittime del rogo, sentiamo il nostro ambasciatore a Berna, Gian Lorenzo Cornado.
12: È stato un caso molto sgradevole che ha creato molto stress e sofferenza alle famiglie. Gli svizzeri stessi hanno ammesso che si è trattato di un infortunio, di un incidente, di circostanze sfortunate. Hanno bloccato l'invio di tutte le altre fatture e comunque ci hanno assicurato che queste fatture non dovranno mai in alcun caso essere pagate dalle famiglie. Questo è stato escluso nel modo più assoluto dallo stesso presidente della Confederazione Parmana.
2: La Biennale di Venezia, tra arte e polemiche, a 2 giorni dall'apertura al pubblico, il presidente Buttafuoco rompe il silenzio fuori dal padiglione della discordia, quello della Russia, la protesta delle attiviste anti-Putin.
13: Giocano di sorpresa le Pussy Riot, come quasi 15 anni fa con la preghiera punk contro il presidente Putin nella cattedrale di Mosca. Stavolta si annunciano in campo San Moisè, ma per il giorno dopo, e spuntano davanti al padiglione della Russia, ai giardini. La protesta unisce e si riaccende all'inaugurazione nel pomeriggio al grido di Russia Stato terrorista. Poco lontano, un contropadiglione simbolico di artisti e attivisti in esilio. All'Arsenale, presentando la mostra d'arte, il presidente Pietrangelo Buttafuoco replica alle richieste istituzionali di escludere Russia e Israele. La Biennale non è un recinto, ma spazio di confronto, dice, tanto più in tempi di lacerazioni. Ringrazia la Premier Meloni per quel suo ma. Non condivido, ma la Biennale è autonoma. Cita il capo dello Stato, Mattarella.
14: Qual è il mandato del lavoro artistico-culturale? Libertà e audacia. Lo raccomanda il Presidente della Repubblica. Ebbene, eccoci.
13: Venezia, Luca Colombo, GR1.
2: Il cinema e Davide di Donatello trionfa alle città di pianura. A sorpresa vince tra le attrici l'83enne Aurora Quattrocchi. Negli interventi sul palco anche le preoccupazioni del settore, che chiede interventi, a cominciare dalla migliore attrice non protagonista, Matilda De Angelis, per Fuori.
15: Non capisco perché la cultura non è al centro del nostro paese, di un paese che è fondato sull'arte, sulla bellezza. L'amore come l'arte è l'atto creativo per eccellenza e crea un'eredità, e io voglio far parte di quell'eredità e ce l'ho quella speranza e lo vedo quel futuro, e quindi per favore non levateci questa speranza e non levateci questo futuro.
2: E siamo allo sport, partiamo dal calcio. Il Paris Saint-Germain è la seconda squadra finalista di Champions League. In studio mi ha raggiunto Daniele Fortuna, a te.
16: Sì, meno psichedelico dell'andata, l'1-1 dell'Allianz Arena ha portato in finale i campioni del Paris Saint-Germain. La difesa troppo alta del Bayern Monaco è stata infilata subito da Kvaratskhelia, che ha offerto a Dembélé il pallone dell'1-0, il pareggio di Kane dopo il 90esimo è arrivato alla fine di assalti continui respinti dalla difesa guidata da Pacho e Marquinhos. Appuntamento al 30 maggio a Budapest per la finale con l'Arsenal. Mercoledì prossimo all'Olimpico la finale di Coppa Italia, e l'Inter, che sfiderà la Lazio, vuole vincere. sentire parole del presidente Marotta per Evaristo Beccalossi, morto a 69 anni, artista del pallone tra la fine degli anni 70 e i favolosi 80 della Serie A, ha fatto divertire e ammattire i tifosi nerazzurri. Il tennis, agli internazionali oggi pomeriggio il primo allenamento di Sinner, 8 italiani impegnati nel primo turno, debutteranno Jasmine Paolini e Matteo Berrettini. La pallavolo maschile, Perugia ha vinto lo scudetto, ha battuto Civitanova 3-1 e ha chiuso la serie di finale sulla 3-0.
2: Sono le 7:15, la linea Voreggere regionali per Radio Anch'io. I temi di oggi: la visita di Rubio a Roma dopo le tensioni con la Santa Sede del governo italiano, poi un punto sulla guerra tra Russia e Ucraina. Oggi con Francesca Rinaldi qui su Rai Radio 1, restate al nostro ascolto, il GR torna con voi alle 8, a più tardi allora.
17: Per principiare dal principio. È una notte di primavera.
18: Anche quest'anno Rai Radio 3 apre il Salone Internazionale del Libro di Torino con una serata speciale. Mercoledì 13 maggio alle 20:30 dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini, Vinicio Capossela presenta L'infanzia del mondo, dentro il bosco di latte con Dylan Thomas.
19: Ti ricordi la notte scorsa? Sei rientrato ubriaco come un diacono, tesoro.
20: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
21: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
22: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
21: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
23: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
24: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
23: Verificare condizioni in negozio.
25: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
26: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: 20 anni di carcere per Walter Biot, diventa definitiva la condanna contro l'ex ufficiale della Marina arrestato in un parcheggio della capitale mentre vendeva segreti militari a funzionari russi. Lo ha deciso la Cassazione. Il femminicidio di Federica Torzullo, i risultati dell'autopsia smentirebbero la versione del marito, il delitto sarebbe stato commesso la sera e non al mattino. L'uomo è accusato anche di vilipendio di cadavere. La crisi della Stellantis di Piedimonte San Germano, la prossima settimana vertice tra governo e regione, l'annuncio alla Camera del Ministro delle Imprese del Made in Italy Urso. Buongiorno da Esther Maria Lorido in studio per questa edizione del giornale Radio del Lazio. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 20 anni di reclusione per Walter Biot, l'ufficiale di Marina arrestato 5 anni fa mentre nel parcheggio di un centro commerciale della capitale consegnava documenti riservati a funzionari dell'ambasciata russa.
2: Il 30 marzo 2021, nel parcheggio di un supermercato di Roma, Walter Biot viene arrestato mentre consegna documenti riservati a funzionari dell'ambasciata russa in cambio di denaro. Per l'ufficiale di Marina diventa ora definitiva la condanna a 20 anni di reclusione. La Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dai difensori e ha accolto la richiesta della Procura Generale. Per l'accusa è fuori di dubbio che lo scambio ci sia stato in favore di un'autorità straniera con documenti classificati come riservati NATO dal contenuto indivulgabile. Il militare attualmente detenuto nel carcere di Velletri era già stato condannato in via definitiva a 29 anni e 2 mesi davanti al tribunale militare. Il capitano di fregata fu arrestato in flagranza dai carabinieri del ROS. 5.000 euro la somma ricevuta da un assistente dell'addetto militare dell'ambasciata russa a Roma in cambio di una scheda SD contenente file riservati. Tra gli atti dell'indagine ci sono anche 3 video del 2021 in cui l'ufficiale è immortalato nel suo ufficio mentre fotografa sullo schermo del computer i documenti da consegnare ai funzionari di Mosca. Claudia Bruno, TGR Lazio.
1: Il femminicidio di Federica Torzullo. Dall'inchiesta della Procura di Civitavecchia emergono nuove prove contro il marito Claudio Carlomagno in carcere per il delitto.
3: Federica Torzullo aveva mangiato un kebab. Quel pasto, le fibre vegetali erano ancora nel suo stomaco quando fu massacrata dal marito Claudio Carlomagno con 23 coltellate. I risultati dell'autopsia confermerebbero quanto la Procura di Civitavecchia sostiene da tempo. La 41enne è stata uccisa nella serata dell'8 gennaio scorso e non la mattina del giorno successivo alle 6.35, come invece raccontato dallo stesso Carlomagno. Una confessione che l'accusa ha sempre ritenuto lacunosa, piena di zone d'ombra. Il figlio della coppia dai nonni materni nella villetta di Anguillara Sabazia, solo marito e moglie. Dopo cena, la ricostruzione dei pubblici ministeri, l'indagato avrebbe messo in atto la vendetta premeditata, sostengono, contro quella donna che voleva lasciarlo. Ricerche di agenzie immobiliari sono state trovate nel cellulare di Federica, la prova del desiderio della donna di andar via quanto prima da quella casa in cui invece troverà la morte. Il corpo di Federica caricato da Carlo Magno nel bagagliaio della propria auto, il tentativo di dargli fuoco prima di seppellirlo nel terreno della ditta di famiglia sotto 2 metri di terra. Bruciare Federica per farla sparire, per allontanare da sé ogni sospetto. Sta anche qui la lucidità del piano omicidiario di Carlo Magno, secondo i magistrati che ora, come ulteriore accusa, gli contestano il vilipendio di cadavere. Lunedì prossimo l'uomo sarà interrogato nuovamente nel carcere di Civitavecchia. Sarà il momento della discovery, quello in cui la procura svelerà tutte le prove raccolte a suo carico. Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
1: I temi economici ora. Con la crisi della Stellantis di Cassino, il ministro Urso ufficializza le trattative in corso tra l'azienda e alcuni costruttori cinesi e annuncia un vertice con il presidente della regione Rocca.
4: La crisi della Stellantis di Cassino arriva in Parlamento. Il ministro dello sviluppo economico Urso illustra al Question Time la strategia per rilanciare una fabbrica chiave del sud della regione. Un confronto già avviato con l'azienda, un vertice programmato per la prossima settimana con il presidente della regione Rocca e poi la convocazione del tavolo sul comparto automobilistico. Una serie di azioni da mettere in campo prima della presentazione da parte del piano industriale di Stellantis, previsto per il 21 maggio. Il ministro Urso, intervenendo in Parlamento, ha quindi illustrato la necessità che venga garantita una continuità produttiva anche alla luce dei continui stop. Quest'anno, dicono i sindacati, sono stati più giorni in cui la fabbrica è stata chiusa rispetto a quelli in cui si è lavorato. Dal ministero la rassicurazione che il futuro di Cassino è al centro dell'agenda di governo e che in questi mesi si è avviata l'interlocuzione con partner internazionali che potrebbero investire anche negli stabilimenti italiani con l'obiettivo di garantire occupazione e sviluppo. Preoccupazione per il futuro di Cassino espressa dai partiti di opposizione. Il deputato del PD Casu ha parlato del rischio della desertificazione industriale. I consiglieri regionali DEM hanno chiesto la convocazione di un consiglio regionale straordinario alla Pisana. Francesco Rositano, TGR Lazio.
1: La sicurezza sul lavoro nel Lazio preoccupano gli ultimi dati della CGIL, infortuni in aumento in quasi tutte le province.
5: Aumentano gli infortuni sul lavoro nel Lazio. Nei primi tre mesi del 2026 ne sono stati denunciati oltre 11.000 a fronte dei circa 10.000 dello stesso periodo del 2025, con un incremento del 9,2%. È quanto emerge dall'analisi della CGIL. A Roma nei primi tre mesi dell'anno sono stati quasi 9.000 gli episodi registrati, in crescita rispetto all'anno scorso. L'aumento riguarda tutte le province, con la sola eccezione di Frosinone, dove il dato rimane sostanzialmente stabile. Tra i principali settori in cui si verificano incidenti: sanità, commercio, costruzione, attività artistiche, sportive e di intrattenimento. Aumentano anche gli infortuni mortali, passati da 15 a 19, 16 i decessi solo nella provincia di Roma. Tra le situazioni più critiche, quella dei servizi di alloggio e ristorazione. Più di 130 gli incidenti solo nel mese di marzo, con un incremento di oltre il 12% rispetto all'anno precedente. Proprio su questo dato si sofferma la CGIL, che critica la scelta del governo di introdurre per il comparto una deroga che consente di completare la formazione su salute e sicurezza entro 30 giorni dall'assunzione. Monica Pietrangeli, TGR Lazio.
1: Sono sempre di più i giovani dipendenti dai dispositivi elettronici. Nel Lazio 8 minori su 10 usano lo smartphone.
6: L'83% dei minori del Lazio tra i 6 e i 18 anni usa abitualmente lo smartphone e 4 genitori su 10 raccontano di avere conflitti in casa legati proprio alla tecnologia, una quota che tra gli 11 e i 13 anni supera il 50%. È il quadro emerso a Roma durante la prima giornata regionale delle dipendenze promossa dall'ASP ISMA su mandato della Regione Lazio. Stiamo lavorando con famiglie, docenti e ragazzi perché è importante anticipare le trasformazioni sociali, ha spiegato il presidente della Regione Francesco Rocca, parlando di nuove dipendenze sempre più diffuse fra adolescenti e preadolescenti. La ricerca dell'Istituto Piepoli, realizzata su 500 famiglie del Lazio, mostra come l'uso dello smartphone cresca con l'età, dal 65% fra i bambini di 6 e 10 anni fino al 96% fra i 17 e 18 anni. Tra i segnali più frequenti di disagio indicati dai genitori ci sono irritabilità, riduzione del sonno, isolamento sociale e calo del rendimento scolastico. Molti ammettono di non sapere a chi rivolgersi per chiedere aiuto. Danilo Fumiento, TGR Lazio.
1: Hanno giurato in Vaticano la presenza di Papa Leone. Le nuove guardie svizzere fanno parte dell'esercito più antico del mondo.
7: A voi, cari giovani, che avete fatto il giuramento, esprimo la mia stima e la mia gratitudine. Il gesto che avete compiuto attesta un impegno di fedeltà.
8: L'augurio di Papa Leone alle 28 nuove guardie svizzere che hanno giurato in aula Paolo VI in Vaticano di servire il pontefice. Fanno parte dell'esercito più antico del mondo, responsabile della protezione del Papa e della sua residenza. Controllano gli accessi al Vaticano, al Palazzo Apostolico, garantiscono l'ordine e svolgono funzioni di rappresentanza. Un anno ricco di eventi che le ha viste protagoniste in Vaticano, segnato dal giubileo, dalla morte di Papa Francesco, dall'elezione di Leone XIV. Sono tornate anche a vigilare fuori porta, seguendo Papa Leone nella residenza di Castel Gandolfo. Una cerimonia che, come ogni anno, avviene nel giorno dell'anniversario del Sacco di Roma, nel 1527, durante il quale 189 guardie svizzere difesero Clemente VII contro l'esercito di Carlo V.
9: Isabella Di Chio, TGR Lazio.
1: Siamo allo sport con il tennis. Ieri all'Internazionale d'Italia, giornata condizionata dalla pioggia, molti gli incontri interrotti. Hanno fatto in tempo a concludere vittoriosamente loro match Matteo Arnaldi nel torneo maschile, Elisabetta Cocciaretto e la romana Tyra Grant in quello femminile. Fra poco scenderà in campo Matteo Berrettini. Per il campione romano sarà un esordio impegnativo.
10: Agli Internazionali di Roma è il giorno del debutto per Matteo Berrettini. Alle 11 il tennista romano, eroe delle ultime due Davis vinte dall'Italia, si prende la scena al centrale. Di fronte avrà un avversario ostico come l'australiano Alexei Popirin, numero 60 del mondo, che però viene da un momento non eccezionale. Nel 2026 per lui 12 sconfitte in 16 match. I precedenti sorridono a Berrettini. Su 4 incroci fra i due il romano si è imposto in 3 occasioni. anni. Oggi si conoscerà anche il nome dell'avversario di Flavio Cobolli, che ieri ha festeggiato al Foro Italico il suo 24esimo compleanno, sempre alle 11, e in programma la sfida tra il belga Zizou Bergs e il francese Terence Atman. Oggi alle 17, primo allenamento sui campi del Foro Italico per il numero uno del mondo Jannik Sinner. L'esordio dell'azzurro è atteso sabato contro uno tra Hofner e Mikkelsen. Nel torneo femminile, oggi alle 13, esordio per Yasmin Paolini, che affronterà la francese Léolia Jean-Jean. Cleto Romantini, TGR Lazio.
1: E ora gli aggiornamenti sul traffico con Irene Mandolesi da Rai Pubblica Utilità.
11: Oggi a Roma manifestazione dalle ore 9 alle 12 nei pressi del Ministero dell'Istruzione, con corteo tra Viale Trastevere e Largo Bernardino da Feltre. Possibili deviazioni dei bus fino alle ore 13 circa. Presidi in mattinata anche in piazza Santi Apostoli e via Flavia. Divieti di transito a largo raggio fino a venerdì tra i quartieri Pinciano, via Veneto e Parioli per le visite diplomatiche di Marco Rubio e Donald Tusk. Interessate dai provvedimenti per la sicurezza anche le aree attorno a piazzale della Farnesina e piazza San Pietro, dove sarà vietata la circolazione tra via della Conciliazione e Borgo Sant'Angelo.
1: Prima di salutarci, sentiamo le previsioni del tempo per le prossime ore.
12: Nelle prossime ore assisteremo ad un temporaneo miglioramento delle condizioni del tempo sulla nostra regione. Residue piogge continueranno ad interessare soprattutto l'Alto Lazio al mattino, ma in seguito ci sarà una generale attenuazione della nuvolosità. Nuvolosità che tornerà tuttavia ad aumentare in serata in vista di un nuovo peggioramento della situazione meteorologica atteso per domani. Oggi le temperature massime saranno in lieve ripresa, con valori fino a 24 gradi in pianura. La ventilazione sarà debole e variabile o del tutto assente e il mare mosso o poco mosso. Sabina Angeloni, Rai Meteo.
1: Le 7:29 minuti e 30 secondi è tutto per questa edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Marco Curatolo, responsabile di redazione Antonella Armentano. Grazie a Fernando Conti in regia e grazie a voi per averci seguito. Da Esther Maria Lorido, buona giornata e buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
0: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
13: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
14: Tutto Food, la più grande internazionale fiera agroalimentare in Italia. Fiera Milano 11-14 maggio. 10 padiglioni, oltre 4.500 brand da 80 paesi attendono oltre 100.000 buyers da tutto il mondo. 4 giorni nei food trends del domani. Se sei un operatore professionale ti aspettiamo a Tutto Food, 11-14 maggio.
15: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
16: Sentiamo.
15: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
16: Wow.
15: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
16: E C?
15: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
16: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
17: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90€. Scopri di più su Conad.it.
18: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
19: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
20: 7:32 minuti, oggi è giovedì 7 maggio, ancora una buona giornata da Francesca Rinaldi al microfono. Vi ricordo subito il nostro numero per i WhatsApp, scritti audio 335-699-2949. Oggi Marco Rubio, il segretario di Stato americano, comincia la sua visita in Italia e incontra il Papa. Domani poi Tajani e Meloni. Rubio in conferenza stampa martedì ha smentito che si tratti di una missione per ricucire, ma certo le dichiarazioni di Trump le prime di 3 settimane fa, quando aveva definito il Papa debole in politica estera, hanno cambiato il quadro. 2 giorni fa Trump ha rincarato la dose, lo ascoltiamo.
21: Il Papa preferirebbe parlare del fatto che è giusto che l'Iran abbia un'arma nucleare. E non penso che sia molto positivo. Penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Lui pensa che sia giusto che l'Iran abbia un'arma nucleare.
20: E sentiamo come Papa Leone ha replicato.
22: La missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio. E quindi spero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola di Dio. Spero un buon dialogo, con fiducia, con apertura. Arrivare diciamo a comprenderci bene.
20: Trump ha ribadito poche ore fa la sua posizione, insomma la missione di Rubio, che già non era semplice, diventa ancora più delicata. Diamo il buongiorno al collega Antonio Scoppettuolo del giornale Radio. Buongiorno Antonio.
23: Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti.
20: Buongiorno, allora tu sei il caporedattore della nostra redazione che si occupa appunto di Vaticano. Raccontaci che cosa prevede la giornata di oggi.
23: Beh, allora oggi alle 11:30 Rubio incontrerà il Papa e poi, come di consueto, incontrerà il segretario di Stato Parolin. Quindi insomma ci sarà Rubio, ci sarà il seguito. L'incontro con il Papa chiaramente verterà su alcuni temi che sono già stati anticipati ieri dal segretario di Stato Parolin. E poi dopo l'incontro con il Pontefice, chiaramente con Parolin, insomma, si tirano un po' le somme. Ecco, quello con Parolin di solito è sempre un incontro più operativo. I temi, ieri Parolin, il cardinale Parolin, durante la presentazione del libro del Papa all'auditorium degli Agostiniani, ha parlato appunto dei temi di Cuba, ha parlato anche di Medio Oriente, lo stesso ha fatto anche Rubio qualche ora prima. Insomma, i temi in agenda sono questi, però chiaramente è inevitabile che il tema principale verterà appunto sulle incomprensioni e gli attacchi di cui tu parlavi.
20: Ecco Antonio, prima, già si sa chi altro ci sarà? Sarà un faccia a faccia tra Rubio e il Papa o immagino parteciperà anche qualcun altro?
23: Non sappiamo ancora chi ci sarà. Di solito quando i capi di Stato o comunque inviati incontrano il pontefice si tratta sempre di un faccia a faccia. Poi probabilmente con il cardinale Parolin ci sarà invece anche il seguito, insomma una delegazione, perché appunto quello con il cardinale, con il segretario di Stato, di solito è sempre un incontro operativo. E i temi sono davvero davvero tanti.
20: Antonio, a proposito, quello... scusami, sì. Ma ci sarà poi un comunicato stampa al termine di questi incontri?
23: Ma sì, sì, sì.
20: Potremmo scoprirne qualcosa di più.
23: Solitamente sì, soprattutto con i capi di Stato. Insomma, aspettiamo. Ecco, nulla è certo.
20: Ricordiamo con te che domani sarà anche l'anniversario, il primo anniversario dell'elezione di Papa Leone XIV.
23: Esatto, domani sarà il primo anniversario, quindi un anno dall'elezione. Il Papa sarà a Pompei e poi sarà a Napoli, e non è una scelta a caso, perché sono tanti i pontefici che si sono recati a Pompei, e Pompei rappresenta proprio, come dire, il luogo, chiaramente un luogo mariano molto importante, ma anche il luogo della pace, perché Pompei racconta la Madonna come regina della pace. Quindi insomma non a caso Leone ha scelto questo santuario mariano, che è nella tradizione dei pontefici.
20: La pace che è stata ricordata dall'inizio del suo mandato, già nel discorso subito post elezione. In questo anno, Antonio, è sempre stato un rapporto complicato quello di Prevost con Trump?
23: Ma allora, il problema, come dire, è di due ordini. Il rapporto del Papa con Trump, come dire, da parte del Papa c'è sempre stata una grande apertura al dialogo. Il rapporto di parte dell'Episcopato statunitense con Trump è stato più teso, perché non dimentichiamo che negli ultimi mesi chiaramente la Chiesa statunitense ha preso posizioni, ma anche lo stesso Pontefice in alcuni momenti, insomma, ha preso posizioni contro la politica sui migranti di Trump, ha preso posizioni su altri temi importanti. Quindi, ma io credo che, come dire, sia inevitabile, cioè il Papa fa il Papa, lo ha detto anche Parolin ieri, e quindi predica la pace. Dall'altra parte è inevitabile che quando ci sono delle prese di posizioni contrarie alla dottrina della Chiesa, ma comunque contrarie alla politica della pace, è inevitabile che dall'altra parte ci siano dei richiami. Quindi, insomma, il problema non è tanto di contrapposizione, il problema è sui temi, è sulla realtà dei temi, così come lo stesso Pontefice ha detto parlando appunto del nucleare, quando è stato accusato di voler permettere, comunque di lasciare all'Iran di tollerare il nucleare. Ma questo non è vero, perché la Santa Sede dal 2017 è stata tra le prime firmatarie della risoluzione ONU contro la proliferazione del nucleare, quindi quadro è abbastanza chiaro.
2: È abbastanza chiaro. Allora, grazie Antonio, ti ringraziamo per il tuo intervento, ti lasciamo al lavoro che immagino oggi sarà particolarmente intenso, e diamo il buongiorno ad Angela Ambrogetti, vaticanista, direttrice di acistampa.com. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno. Allora, ricordiamo che anche il vicepresidente Vance non c'era andato leggero, suggerendo al Papa addirittura di fare attenzione quando si parla di teologia. Ma torniamo all'ospite di oggi, all'ospite che è appunto in Vaticano, che sarà in Vaticano tra poche ore, Marco Rubio. E allora ascoltiamo le sue parole.
4: La visita del Papa era già stata programmata. È ovvio che sono successe delle cose nel frattempo. C'è dunque molto di cui discutere. Credo che ciò...
2: Teologia. Ma torniamo all'ospite di oggi, all'ospite che è appunto in Vaticano, che sarà in Vaticano tra poche ore, Marco Rubio. E allora ascoltiamo le sue parole.
4: La visita del Papa era già stata programmata. È ovvio che sono successe delle cose nel frattempo. C'è dunque molto di cui discutere. Credo che ciò che il Presidente abbia voluto dire fondamentalmente...

0: proposito, il discorso ci riporta al punto centrale, perché qualcuno, lasciamo da parte il Papa e il Presidente e me stesso, possa ritenere una buona idea che l'Iran arrivi mai a possedere un'arma nucleare. Cosa pensate che farebbero se avessero un'arma nucleare? Terrebbero il mondo in ostaggio proprio con quell'arma nucleare. Questo è ciò che farebbero. They would hold the world hostage with
1: that nuclear weapon. E dopo l'incontro con il Papa, Rubio vedrà anche il suo omologo, il cardinale Pietro Parolin.
2: Io credo che il Papa fa quello che deve fare, il Papa fa il Papa. Ecco, nonostante va bene qualche difficoltà che c'è, ecco, loro rimangono certamente un interlocutore. Attaccarlo in questa maniera mi pare un po' strano, perlomeno.
3: Ma gli Stati Uniti rimangono un interlocutore.
2: Come si fa a prescindere dagli Stati Uniti oggi? Non si può prescindere dagli Stati Uniti.
1: Angela Ambrogetti, vaticanista, direttrice di acistampa.com. Lo ricordo, chiedo anche a lei un parere sul rapporto tra Papa Leone e l'amministrazione americana finora.
4: È chiaro che non è un rapporto personalmente di simpatia. Ci sono stati rapporti tra i pontefici e i papi di simpatia maggiore o minore, e questo è normale e umano. Del resto il cardinale Prevost già spesso su Twitter, su X, postava dei commenti, diciamo, alla politica dell'amministrazione Trump che non erano certo favorevoli. E fino a qua, diciamo che è tutto abbastanza normale che ci sia più o meno una simpatia tra il Presidente degli Stati Uniti e il Papa, è una cosa assolutamente più o meno soggettiva, normale, e capita. La differenza è mettere questo rapporto personale, che oggi come oggi purtroppo è sempre reso eccessivamente pubblico tramite i social network, come unico elemento per giudicare i rapporti tra la Santa Sede e gli Stati Uniti, che sono tutta un'altra cosa, chiaramente. Come ha detto il cardinale Parolin, non è che si può prescindere dai rapporti tra, certo, con gli Stati Uniti, che è una cosa completamente diversa. La diplomazia cammina su diverse rotaie, insomma. Ecco
1: Ambrogetti, oggi sul Foglio Claudio Cerasa sostiene che la ferita creata da queste ultime dichiarazioni a proposito del nucleare in Iran non si può rimarginare, almeno non nell'incontro di oggi. Lei è d'accordo?
4: Ma non c'è niente da rimarginare, ci sono posizioni diverse che rimarranno diverse, naturalmente diverse, e saranno come tali. Mi rifaccio a un episodio recente ma non recentissimo, il problema della guerra in Iraq, quindi torniamo all'inizio degli anni 2000. Fu una escalation di dichiarazioni differenti da parte dell'amministrazione Bush e da parte del cardinale Toran e del cardinale Laghi, in cui si parlava della necessità o meno della guerra in Iraq, e erano posizioni totalmente diverse e continuarono ad essere diverse sino alla fine. E fu un momento apparentemente drammatico, ma era abbastanza normale che gli americani avessero questo modo di procedere attraverso la guerra, eccetera, eccetera, e la Santa Sede e il Papa non potessero altro che proclamare la pace e il rispetto delle popolazioni civili. Non ci può essere. Ma non è una rottura, è una necessaria differenza di modi di essere.
1: Allora, ci scrive Alessandro da Soresina: in questi casi la posizione che assume la Chiesa, nella fattispecie il Papa, sono le uniche che dovrebbero essere veramente diffuse e condivise da tutta la popolazione mondiale. Trump sta vaneggiando. Ci scrive Michele: il Papa non è tenuto a rispondere a Trump, soprattutto se sono provocazioni, dovrebbe solo citare parole del Vangelo, perdona loro perché non sanno cosa dicono. Ambrogetti, cosa ci si può aspettare dall'incontro di oggi?
4: Ma secondo me non ci si può aspettare niente di eccessivo. Ci sarà sicuramente un incontro di una formale cordialità, perché questo fa parte dei lunghi rapporti diplomatici che ci sono con la Santa Sede, tra la Santa Sede e gli Stati Uniti, ufficialmente dal 1984, quindi diciamo da poco, ma in effetti i primi inviati diplomatici americani negli Stati Uniti sono del 1797, quindi diciamo rapporti complicati ma antichi. Gli Stati Uniti si immaginarono subito che dovessero mandare un rappresentante degli Stati alla Santa Sede, anche se poi per svariati motivi si arrivò al 1984 per i rapporti diplomatici pieni, cioè quelli che oggi intendiamo con ambasciatore, eccetera. Però quindi questi rapporti non è che cambieranno improvvisamente perché c'è un presidente,
1: certo,
4: che non va d'accordo col Papa oppure no.
1: Non sarà poi un incontro

0: di un giorno. Grazie Angela Ambrogetti, vaticanista, direttrice di acistampa.com, e do il buongiorno alla nostra altra ospite, Raffaella Baritono, professoressa di storia e politica degli Stati Uniti all'Università di Bologna. Buongiorno professoressa.
1: Buongiorno,
0: buongiorno. Buongiorno. Allora, prendo spunto dal messaggio di Susanna da Voghera che ci dice: gli insulti al Papa non sono normali, ma lei riesce a farci capire il perché di questi attacchi da parte di Trump nei confronti del Papa?
1: Penso
0: domanda difficile.
1: La risposta non è semplice vista la personalità di Trump. Quindi da una parte c'è, come dire, una sua retorica, un suo modo di comunicare che usa toni aggressivi, toni sempre dentro una logica amico-nemico. C'è anche ovviamente la necessità da parte di Trump di non perdere di vista quell'elettorato evangelico conservatore in cui serpeggia una sorta di anticattolicesimo che fa parte della tradizione di una certa destra americana protestante. E naturalmente c'è probabilmente anche la necessità di dimostrare che, essendo il presidente dell'unica superpotenza, il presidente americano è in grado di dettare la linea a tutti, Papa compreso, soprattutto un Papa che è di cittadinanza americana. Penso che questo sia un elemento da non sottovalutare.
0: Assolutamente. Professoressa Baritono, il gradimento di Trump tra i cattolici è sceso, secondo alcuni sondaggi, al 48%, tra i cattolici americani, ecco, è sceso secondo alcuni sondaggi al 48%, secondo altri al 40%, quando invece nel 2024 oltre il 56% dei cattolici americani aveva votato per lui. Questo calo comunque di popolarità in generale di Trump, che è al minimo storico, c'entra anche con questa continua polemica con il Papa, secondo lei?
1: Dunque, io penso che in realtà il calo di popolarità di Trump tra i cattolici spieghi probabilmente la missione di Rubio a Roma. Cioè, mi sembra una strategia articolata, no? Da una parte Trump, con quelle sue affermazioni, cerca di corteggiare l'elettorato MAGA, conservatore, protestante, evangelico. Allo stesso tempo, come dire, Rubio è l'altra faccia dell'amministrazione, che deve invece cercare di creare questo ponte con il Vaticano, in modo da non drenare troppo il voto dei cattolici, che si è alienato non soltanto per le dichiarazioni di Trump nei confronti del Papa, che certo hanno contribuito non poco, ma anche e soprattutto per le politiche portate avanti da Trump, soprattutto in tema di immigrazione.
0: Chiaro. E poco fa a Rai News Giuseppe Baturi, segretario generale della CEI, ha ribadito: nessun potere politico può avere anche una missione messianica. E le chiedo, professoressa Baritono, un'ultima domanda. Rubio cerca anche un riconoscimento personale in vista delle elezioni del 2028 per essere lui il prossimo candidato repubblicano?
1: Sicuramente si sta giocando una partita che vede come obiettivo l'elezione del 2028, e Rubio, le ambizioni presidenziali di Rubio non sono nuove, non nascono adesso. È stato già candidato alle primarie del Partito Repubblicano, anzi denigrato da Trump, che lo aveva definito Little Rubio, proprio con questo linguaggio, come dire, di scherno che usa Trump nei confronti dei suoi candidati. Ha accettato la funzione di segretario di Stato e anche di National Security Advisor, e in questo modo si sta costruendo un rapporto non solo fidelizzato nei confronti di Trump, ma anche una statura che può essere certo giocata in antitesi con l'altro candidato cattolico, e cioè il vicepresidente Vance,
0: che è quello per cui tifa Trump, ma lo scopriremo nei prossimi mesi. Grazie a Raffaella Baritono, professoressa di storia e politica degli Stati Uniti all'Università di Bologna, e do il buongiorno anche a Natalie Tocci, docente di relazioni internazionali alla Johns Hopkins University, e alla Bocconi. Buongiorno, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Allora, tra le tante ultime dichiarazioni di Trump c'è anche quella sul nuovo piano di pace presentato per lo stretto di Hormuz. Ci spiega che cosa prevede?
2: Allora, se, per dirla come dire, in maniera chiara e semplice, se questa guerra si chiamava furia epica, laddove questo tipo di accordo dovesse effettivamente arrivare ad essere l'accordo, potremmo definire questa guerra per gli Stati Uniti fallimento epico. Perché dico questo? Perché sappiamo che prima della guerra sul tavolo dei negoziati c'era la questione nucleare, c'era la questione dei missili balistici, c'era la questione delle milizie filo-iraniane, c'era sullo sfondo la natura del regime, no? Ricordiamo tutti l'ondata di repressione del regime a gennaio, tant'è che questa guerra era iniziata, no? Con l'idea, seppur non completamente esplicita, ma praticamente sì, di cambio di regime. In realtà questo piano non riguarda, non tocca la questione del regime, non tocca la questione dei missili, non tocca la questione delle milizie, parla essenzialmente della riapertura dello stretto di Hormuz, e ricordiamo che questo era un punto che non esisteva, perché non esisteva il problema prima dell'inizio della guerra.
0: Certo, non era controllato dall'Iran.
2: Esattamente, e prevede, e questo è il punto di fondo, sul file nucleare che ci sia una moratoria, e anche qua ancora tutto da vedere, riguardo all'arricchimento, quindi non un divieto all'arricchimento, che è un punto sul quale il regime iraniano ha sempre insistito,
0: ecco,
2: ma Tocci, una moratoria.
0: Ecco, ma è stato colpito l'Iran sul suo progetto del nucleare in questi mesi di guerra? Perché ho letto oggi che fonti di intelligence americane hanno dichiarato che non è cambiato nulla per l'Iran sul nucleare.
2: No, esattamente, diciamo che le capacità nucleari iraniane erano state colpite nell'ultima guerra, quella del giugno 2025. In questa guerra in realtà non sono state colpite, questi poi famosi 440 kg di uranio arricchito al 90% rimangono nel paese. Non c'è un accordo né sulla diluizione né tantomeno su quello che vorrebbero gli Stati Uniti, l'esportazione di questo uranio arricchito al di fuori del paese. È per questo che dico che laddove un qualcosa del genere, che di fatto si traduce in accordo immediato sulla riapertura di Hormuz, e continuiamo a parlare di nucleare, insomma, veramente difficile non definirlo un fallimento epico appunto per gli Stati Uniti.
0: Senta, dal punto di vista invece del rispetto dei diritti umani, è cambiato qualcosa in Iran?
2: Non soltanto non è cambiato, ma rischia di peggiorare, perché quello che ha fatto questa guerra è di fatto ha indurito e incattivito ulteriormente il regime esistente. Quindi è come se prima ci lamentavamo di una teocrazia iraniana, adesso ci lamenteremo molto di più di quella che è diventata una dittatura militare nel paese. Perché
0: ecco, filtrano
2: guerra,
0: poche notizie, però insomma quelle che filtrano confermano
2: certo
0: quello che
2: positive.
0: Sta dicendo lei, assolutamente, assolutamente. Ieri citavamo tra l'altro il caso della premio Nobel per la pace del 2023, Narges Mohammadi, che è in carcere in gravi condizioni e non è stato permesso il suo trasferimento a Teheran.
2: Esattamente, esattamente. Ma ripeto, questa trasformazione del regime in dittatura militare era probabilmente qualcosa che sarebbe avvenuto in ogni caso. Sicuramente quello che questa guerra ha fatto è ha dato un'accelerata. Il dramma di tutto questo è che prima dell'inizio di questa guerra, ritorniamo appunto agli scontri, alle proteste, alle repressioni a gennaio,
0: sì.
2: Era un regime molto indebolito, molto indebolito. Quello che questa guerra ha fatto
0: rischia di rafforzarlo, quindi di ottenere l'effetto opposto. Ci fermiamo qui, grazie a Natalie Tocci, linea al GR1 delle 8, dopo la guerra tra Russia e Ucraina nella seconda parte.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Questo è un podcast original Rai Play Sound.
4: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
5: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
3: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Replay Sound e scarica l'app.
6: Cerroni in prima posizione, Cerroni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
7: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
8: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
9: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Cioccolato Novi.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
10: Buongiorno da Rai Mobilità, partiamo dalla 7, code tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest in direzione Milano, code a tratti anche in A4 tra Bergamo e Trezzo, direzione Milano, e sulla tangenziale est code per un incidente tra Linate e Lambrate, direzione Lecco. In A8 code a tratti tra Castellanza e la barriera di Milano Nord verso Milano. In A1 raccordo tangenziale est di Milano, code tra l'allacciamento con la 1 e la tangenziale est in direzione proprio del ramo est della tangenziale. Si rallenta poi anche tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano, sempre in direzione Milano. Ci spostiamo in A11, traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 verso Firenze, si rallenta per una perdita di carico anche tra Prato Ovest e Montecatini Terme in direzione Pisa. Troviamo poi code per lavori in A14 tra Grottammare e Pedaso in entrambe le direzioni, code anche tra Pescara Nord e Atri Pigneto verso Ancona. Infine si rallenta in A3 la Napoli-Salerno tra l'allacciamento con la 1 e Porto in direzione Napoli. Tutto da Renge Mandolesi, buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
11: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
12: Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
16: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
18: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
17: Colombo, navigando sull'app Family,
19: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 €.
20: La spesa intelligente.
21: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
22: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Nuovo piano degli Stati Uniti per la pace, si attende la risposta di Teheran che ha già detto alcuni punti sono inaccettabili. Trump, se dicono di sì la guerra finisce e le borse ci credono. La Chiesa è con le vittime della guerra, Leone XIV lo ribadisce. Oggi in Vaticano arriva il segretario di Stato americano, mentre il capo della Casa Bianca attacca di nuovo il Papa, che gli piaccia o no l'Iran non può avere il nucleare. La diplomazia di Rubio in Italia, domani attesa a Palazzo Chigi. Giorgia Meloni oggi vedrà il neopresidente ungherese Magyar. Garlasco, la procura di Pavia rivela le intercettazioni contro Sempio, parla da solo in auto e ammette: ho visto il video di Chiara e Alberto, lei mi ha respinto, i suoi legali, gli audio non provano nulla. Svolta nelle indagini sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, uccisa qualche mese fa a Milano dal compagno con decine di coltellate, indagato l'ex fidanzato per vilipendio di cadavere e furto. Una biennale libera e audace, citazione di Mattarella nelle parole del presidente Buttafuoco, che dice no alla censura preventiva mentre si annunciano nuove defezioni e proseguono le proteste davanti al padiglione russo della discordia. Davide di Donatello trionfa Le città di pianura di Francesco Sossai. 8 statuette, tra cui miglior film, miglior regia, miglior attore Sergio Romano, miglior attrice Aurora Quattrocchi per Gioia mia. Calcio, Champions League, il Paris Saint-Germain sa anche difendere, l'1-1 con il Bayern Monaco vale la finale contro l'Arsenal. Tennis agli internazionali, il giorno di Sinner, nel pomeriggio primo allenamento al Foro Italico, debuttano Paolini e Berrettini. Buongiorno da Salvatore Sabatino. L'accordo tra Stati Uniti e Iran, tra speranze e lavorio diplomatico, si attende ora la risposta di Teheran ad una bozza americana in 14 punti per chiudere la guerra e avviare negoziati più ampi. Il presidente Trump è ottimista, parla di colloqui molto positivi con Teheran, mentre continua ad alimentare invece la polemica contro Papa Leone XIV. Sentiamo il corrispondente.
3: Trump, parlando di Iran, torna sugli attacchi a Papa Leone XIV.
4: Per quanto riguarda il Papa, la questione è molto semplice, spiega il presidente americano. Che io lo renda felice o meno, l'Iran non può avere l'arma nucleare. Lui è sembrato dire che loro potessero averla e io dico di no, perché se così fosse, afferma, l'intero mondo diventerebbe ostaggio di Teheran. Parole che arrivano al termine di una giornata che si è divisa tra segnali di distensione diplomatica e avvertimenti stentorei. Vogliono fare un accordo, abbiamo avuto colloqui molto buoni con l'Iran nelle ultime 24 ore, ha detto per esempio il presidente, avvertendo però dobbiamo ottenere quel che vogliamo, altrimenti dovremo fare un grande passo in avanti. Stesso schema prima in un'intervista alla PBS, ci sono ottime possibilità che la guerra finisca, possibile anche una firma entro la prossima settimana, aveva detto Trump, salvo aggiungere, se la guerra non finirà dovremo tornare a bombardare l'Iran fino alla fine. Tutto questo mentre secondo i media americani si lavorerebbe a un documento di mediazione sintetico di una pagina in base al quale, tra l'altro, l'Iran accetterebbe una moratoria sull'arricchimento dell'uranio, mentre gli Stati Uniti sospenderebbero le sanzioni economiche. Firmato questo documento, si potranno poi avviare negoziati più approfonditi per la pace. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: E secondo i media americani una risposta dall'Iran potrebbe arrivare già oggi, ancora nessuna dichiarazione ufficiale da Teheran, comunque i segnali sono contrastanti, ci racconta tutto il corrispondente.
5: Le autorità di Teheran stanno ancora valutando la proposta americana. Secondo la CNN dovrebbero dare una risposta ufficiale entro oggi. Ma intanto ieri è filtrato un primo giudizio attraverso l'agenzia di stampa Tasnim, vicina ai guardiani della rivoluzione islamica, l'ala più intransigente del regime degli Ayatollah. Alcune clausole sono inaccettabili, frenano i Pasdaran, e il presidente del Parlamento, e già capo delegazione Ghalibaf, avverte: preferiamo morire piuttosto che arrenderci. Il portavoce del ministero degli esteri Baghaei chiede agli Stati Uniti che almeno stavolta i negoziati si svolgano in buona fede e senza coercizione. Il suo capo, il responsabile della diplomazia Araghchi, ha definito costruttivi i colloqui avuti a Pechino. La Cina auspica un cessate il fuoco totale in vista del vertice tra Xi Jinping e Trump previsto il 14 e 15 maggio. Ma mentre si riparla di pace, una petroliera iraniana senza carico che stava cercando di forzare il blocco navale è stata colpita e neutralizzata dalle forze armate americane. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
2: Gli spiragli di pace tra Stati Uniti e Iran spingono i mercati finanziari. Il punto con Gelsomina Testa, che mi ha raggiunto in studio. Buongiorno.
0: Buongiorno, ed è la quinta volta dall'inizio della guerra che i mercati finanziari confidano sulla fine delle ostilità. In grande spolvero stamane la borsa di Tokyo, con l'indice Nikkei che è arrivato a guadagnare fino a 6 punti percentuali, bene Hong Kong che incassa 1,5 punti, e in moderato rialzo invece le cinesi. Risale lievemente il prezzo del petrolio sulle piazze asiatiche. Il WTI si attesta a $95.64, mentre ieri aveva chiuso a $95.15. Il Brent, che è il parametro di riferimento internazionale, è quotato invece a $101.85. In discesa il prezzo del gas a €44 a megawattora. Ieri gli indici europei e statunitensi hanno registrato una serie di massimi storici, con Milano che ha chiuso a più 2,35%. Bene anche Wall Street, con il Dow Jones a più 1,24%. Ma oggi i future viaggiano deboli, così come quelli anche europei, quindi le previsioni per le aperture sono quindi in lieve calo.
2: In apertura avete sentito le nuove dichiarazioni di Trump sul Papa, parole che arrivano a poche ore dall'incontro oggi in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Rubio. La posizione della Santa Sede comunque è chiarissima, ribadita anche ieri dal Pontefice.
1: Un rinnovato invito a usare parole chiare per dire no al male della guerra. Leone XIV torna sui temi dei conflitti nel mondo nel corso dell'udienza generale del mercoledì, a poche ore dal faccia a faccia con il segretario di Stato americano Rubio. Quello che si preannuncia è un colloquio franco e diretto, anche molto breve, secondo il calendario del pontefice. Arrivo previsto di Rubio alle 11.15 nel cortile di San Damaso, udienza fissata alle 11.30, alle 12 il Papa ha già un altro impegno fissato in agenda. Sulla carta dunque un incontro di mezz'ora. Ad anticipare i temi del colloquio, il segretario di Stato Parolin, che ha ribadito la linea ferma della Santa Sede: pace, dialogo e disarmo nucleare. Inevitabile sarà poi parlare dei reiterati attacchi di Trump a Papa Leone. Il cardinale Parolin:
6: io credo che il Papa fa quello che deve fare, il Papa fa il Papa, e quindi diciamo attaccarlo in questa maniera rimproverare quello che fa mi pare un po' strano.
1: Attualità dunque al centro del colloquio, ma anche temi internazionali: Libano, Cuba, America Latina. Ilaria Menta, GR1.
2: E c'è alta tensione anche sull'altro fronte di guerra in Ucraina. Nella notte colpita con droni la città russa di Bryansk, 13 feriti tra cui un bambino. Mosca annuncia invece l'abbattimento di 350 droni ucraini nella notte ed esorta le ambasciate straniere alla tempestiva evacuazione del personale dei propri cittadini da Kiev. Se l'Ucraina infatti interromperà le commemorazioni per il giorno della vittoria del 9 maggio, il Cremlino fa sapere che ci sarà una pesante rappresaglia sulla capitale. Zelensky denuncia da parte sua che i russi hanno violato invece per ben 1820 volte la tregua proclamata dall'Ucraina per il 6 e 7 maggio. Le trattative tra Stati Uniti e Iran, facciamo un passo indietro dunque, seguite con attenzione anche da Israele, secondo fronte caldo di questo conflitto medio orientale, il corrispondente.
7: Nell'ultima telefonata, Donald Trump parla con Benjamin Netanyahu delle trattative tra Stati Uniti e Iran. Israele non è sorpreso dall'andamento dei colloqui con Teheran. Parlo con Trump quasi tutti i giorni, afferma Netanyahu, che condivide con il presidente americano l'obiettivo principale della guerra, la rimozione di tutto l'uranio arricchito dall'Iran e lo smantellamento del suo programma nucleare. Netanyahu rivendica anche l'eliminazione di Malek Balut, il capo delle forze di elite Radwan degli Hezbollah, nel primo raid aereo su Beirut dopo un mese. Mentre suscita scandalo la foto di un altro soldato israeliano ritratto mentre infilava una sigaretta nella bocca di una statua della Vergine Maria. Un fatto molto grave, commentano i capi dell'esercito, che sottoporranno a provvedimenti disciplinari il soldato. Il fatto è avvenuto a Debel, lo stesso villaggio dove un altro soldato aveva preso a martellate un crocifisso. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
2: Un'inchiesta per crimine di guerra la sollecita il Comitato per la protezione dei giornalisti a fronte dell'uccisione in un attacco israeliano in Libano dei giorni scorsi di Amal Khalil, reporter del quotidiano Al-Akhbar. Dal 7 ottobre 2023, ricorda il Comitato, sono oltre 300 gli operatori dell'informazione uccisi in Palestina nei territori coinvolti nel conflitto. Per denunciare questa strage e chiedere provvedimenti di pressione su Israele e l'ingresso della stampa internazionale a Gaza, ancora vietato, a mezzogiorno flash mob in piazza Montecitorio a Roma, promosso da una serie di associazioni con Federazione della Stampa e Ordine dei Giornalisti. Dicevamo del faccia a faccia di oggi in Vaticano tra il Papa ed il segretario di Stato americano Rubio, che domani invece incontrerà anche Giorgia Meloni, un incontro in vista del quale la Premier ha riunito i vertici di maggioranza. Già oggi in agenda altri colloqui con leader europei e africani.
8: Sono i dossier internazionali, la crisi in Medio Oriente e la sicurezza energetica al centro degli incontri istituzionali che la Premier terrà oggi a Palazzo Chigi. Tra poco riceverà il nuovo capo del governo ungherese, Peter Modior, subito dopo il primo ministro libico, Abdul Debeiba, e nel primo pomeriggio il leader polacco, Donald Tusk. Il rafforzamento della sicurezza energetica è stato il focus anche del vertice di maggioranza convocato ieri da Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, con l'obiettivo di ridurre la dipendenza da fonti esterne, contrastare l'attuale emergenza rincari e accelerare il percorso verso il nucleare. Poi un breve confronto sulla legge elettorale. La Premier ha anche sentito al telefono l'emiro del Kuwait per esprimere solidarietà dopo gli attacchi ricevuti sul paese del Golfo. Domani mattina invece Giorgia Meloni riceverà il segretario di Stato americano Marco Rubio sulla scia delle polemiche per le ulteriori critiche del presidente Trump contro il Papa e il paventato ritiro delle truppe statunitensi dalle basi italiane. Gli attacchi al Santo Padre sono stati definiti non condivisibili né utili per la pace dal governo italiano, che vuole mantenere un dialogo costruttivo con gli alleati statunitensi, pur sottolineando alcune posizioni politiche non condivise. Carla Macrellino, GR1.
2: Nucleare, legge elettorale di cui si è parlato nel vertice di ieri, dividono maggioranza e opposizione e fa ancora discutere anche l'ipotesi di sospendere il patto di stabilità per affrontare la crisi energetica. Allora partiamo proprio da questo punto.
9: Se ci aiuteranno bene, se no lo faremo lo stesso, toni che Matteo Salvini riserva ancora una volta a Bruxelles.
10: Ci permetterà di spendere per l'energia quello che ci permetterebbe di spendere per le armi. Mi sembra una richiesta moderata, sensata.
9: Forza Italia condivide la proposta ma esclude strappi con l'Unione. Tutta la maggioranza concorda invece sul DDL sgomberi per avere, spiega Fratelli d'Italia, più case in affitto e sulla necessità di andare avanti con legge elettorale e nucleare. Sbagliato, bisogna puntare sulle rinnovabili, replica Verdi Sinistra. No dalle opposizioni anche allo Stabilicum, visto il premio di maggioranza e l'assenza di preferenze. Ciò che preoccupa gli italiani, per Elly Schlein, sono piuttosto caro vita e sanità.
11: Noi abbiamo con le altre opposizioni indicato al governo dove prendere i miliardi per assumere medici e infermieri che mancano e contrastare davvero le liste d'attesa.
9: C'è un punto su cui 5 Stelle concordano con la maggioranza, bisogna rivedere il patto di stabilità. Il problema, ricorda Conte, che a firmarlo è stato l'attuale governo. Lucio Bondi, GR1.
2: Alle 8 e 12 minuti su Rai Radio 1 la cronaca, la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, ieri giornata di interrogatori in procura a Pavia con un nuovo colpo di scena, le intercettazioni di Andrea Sempio, unico indagato.
12: Marco Poggi, fratello di Chiara, continua a credere nell'innocenza del suo amico Andrea Sempio, nonostante gli elementi che gli hanno mostrato gli inquirenti. Alcuni noti, come la compatibilità del suo DNA con quello rinvenuto sulle unghie della 26enne uccisa e l'ormai nota impronta 33. Altri nuovi, come un paio di intercettazioni in cui Sempio parla da solo in macchina. Ho visto il video di Chiara e Alberto, diceva, riferendosi ai filmati fatti da lei e il fidanzato in momenti di intimità, aggiungendo di averla chiamata prima del delitto, di aver tentato un approccio e che lei avrebbe risposto «non ci voglio parlare con te». Trascrizioni mostrate allo stesso Sempio, indagato per il delitto. Convocato per un interrogatorio, si è avvalso della facoltà di non rispondere. La sua legale, Angela Taccia.
13: Stava commentando o una trasmissione o qualcosa in radio. Andrea Sempio sa di essere intercettato. Sarebbe un babbione se confessasse così. E se avesse confessato non sarebbe piede libero oggi. Sempio non ha visto alcun video, dichiara di Alberto.
12: Le indagini non sono chiuse, aggiunge l'altro difensore, Liborio Cataliotti. Da capire se manchino solo le conclusioni della procura, come è parso sinora, o se quest'ultima si avvia a chiedere un supplemento d'indagine. Da Pavia, Claudio Vigolo, GR1.
2: E ora sentiamo un ritratto di Andrea Sempio, l'uomo che da un anno è al centro dell'attenzione di un'inchiesta che, secondo chi indaga, delinea una nuova verità sull'omicidio di Garlasco.
14: È l'uomo dell'inchiesta, oggi è sempre più al centro dell'attenzione. 38 anni commesso in un negozio di telefonia di Voghera, Andrea Sempio fino a poco più di un anno fa era sostanzialmente uno sconosciuto, sebbene tra il 2016 e il 2017 fosse entrato e poi uscito, prosciolto, dalla vecchia indagine sull'omicidio di Chiara Poggi. Da un anno a questa parte la sua immagine, una presenza su TG, giornali, trasmissioni, l'opinione pubblica si interroga e si divide, come in tutti i grandi casi di cronaca. Lui, pacato, sicuro di sé e sempre tranquillo, ribadisce dal primo giorno la sua linea.
15: Io sono innocente, non c'entro niente con questa storia.
14: Oggi gli elementi che emergono sembrano dare sempre più corpo ad un'indagine di cui nessuno al momento conosce tutti i tasselli, ma che si avvia verso la chiusura e dunque verso la richiesta di processo per Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, l'uomo di un'inchiesta che secondo i magistrati racconta una nuova verità sulla tragica fine della ragazza di Garlasco. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Altra inchiesta, quella sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, vittima di femminicidio a Milano lo scorso ottobre, indagato per vilipendio di cadavere l'ex fidanzato Francesco Dolci.
16: Ha sempre negato di aver profanato la tomba ed il corpo di Pamela Genini.
17: Non farei mai una cosa simile perché rispetto la vita, rispetto la morte, rispetto i luoghi sacri.
16: Per gli inquirenti invece è stato proprio lui, Francesco Dolci, a trafugare la testa nel cimitero di Strozza, la macabra scoperta il 23 marzo. L'impresario edile 41enne è stato raggiunto dai carabinieri in una piazzola di sosta e portato al comando provinciale di Bergamo, ne è uscito indagato dopo aver risposto per oltre 6 ore alle domande del magistrato, alla presenza della sua legale, più volte aveva denunciato i danneggiamenti della lapide della 29enne, servendosi anche di 8 foto scattate col cellulare che sarebbero ora uno degli elementi a suo carico. Pamela è stata uccisa ad ottobre dall'ex compagno Gianluca Soncin, proprio quando quest'ultimo fece irruzione in casa. Dolci era al telefono con la giovane.
18: Parole erano aiuto, aiuto, ha fatto il doppio delle chiavi.
16: L'indagato ha sempre detto di essere rimasto amico di Pamela dopo la fine della loro relazione. La sua abitazione è stata perquisita. Mio figlio è innocente, ha urlato la madre. Elena Baiocco, GR1.
2: Il ministro Carlo Nordio ha denunciato Mediaset e la conduttrice Bianca Berlinguer chiedendo i danni per le affermazioni sul caso della Grazia Nicole Minetti a È Sempre Carta Bianca. Sigfrido Ranucci, ospite della trasmissione, aveva riferito di una testimonianza secondo cui il guardasigilli era stato ospite nel ranch di Giuseppe Cipriani. Nordio era intervenuto in diretta per smentire la notizia. Il conduttore di Report si era poi scusato parlando di notizia da verificare. Il focolaio di antivirus sulla nave da crociera olandese Ondus, dopo i 3 decessi fatti scendere 3 passeggeri che si sospetta siano stati contagiati, l'imbarcazione è ora diretta alle Canarie. Lo sbarco atteso nei prossimi giorni a Tenerife. A seguire il rimpatrio delle 150 persone ora a bordo, nessun italiano coinvolto, sul timore che l'infezione legata ai roditori si trasmetta anche da persona a persona, l'Organizzazione Mondiale della Sanità risponde rischio basso, nessuna analogia con il Covid. Sentiamo l'epidemiologo Gianni Rezza.
19: Gli antivirus li conosciamo bene, quelli delle Americhe danno delle sindromi polmonari. Quello che cambia in questo caso è solo il contesto. È la prima volta che un focolaio si manifesta in una nave che è un ambiente sovraffollato. Questo potrebbe spiegare una limitata trasmissione da persona a persona per contatti molto ravvicinati.
20: Proprio in questo momento l'arbitro decreta il segnale di chiusura dell'incontro. Torino campione d'Italia dopo 27 anni, un grande sogno si realizza, una grande impresa è stata portata così a te.
2: Era il 16 maggio 1976, Enrico Meri raccontava così da questi microfoni la vittoria dello scudetto da parte del Torino. 50 anni dopo, Radio 1 ripercorre l'ultima stagione vincente dei Granata con un podcast da oggi su Rai Play Sound. Grande Torino, 16 puntate, trasporto, cronaca con i ricordi dei protagonisti in campo e fuori, con il presidente Orfeo Pianelli, raccontato dal nipote Giorgio Garbero, rapito nel 1977 quando aveva 4 anni. Per liberarlo non Orfeo fece di tutto, sullo sfondo dunque la criminalità e anche il terrorismo. Il lunedì dopo lo scudetto, proprio a Torino, iniziava il processo al nucleo storico delle Brigate Rosse, istituito dal tifoso granata Giancarlo Caselli, che nel podcast racconta quegli anni tra le indagini e le giocate dei suoi beniamini. Ancora proteste alla 61esima Biennale Arte a Venezia. Ieri, nel secondo giorno di preapertura, su inviti per stampa e detti lavori, slogan, cartelli e dimostrazioni davanti al padiglione russo e a quello israeliano. Il presidente Buttafuoco rompe il silenzio.
21: Si richiama alle parole del capo dello Stato, il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, rivendicando un cammino di audacia e libertà e sintetizzando così il compito della Biennale Arte.
22: La Biennale è il luogo dove il mondo si incontra.
3: e si incontra a maggior ragione quando il mondo è lacerato.
21: Non è bastato però a placare polemiche e proteste che si sono susseguite ieri all'esterno dei padiglioni controversi, quello di Israele e quello della Russia. L'accusa esplicitata dalla ministra ucraina della cultura è quella di ripulirsi con l'arte. Manifestazioni con fumogeni e slogan si sono svolte durante la giornata di ieri, guidate dal gruppo femminista punk russo Pussy Riot in Passamontagna Fucsia, accompagnate dal gruppo ucraino Femen, seno scoperto e slogan scritti sulla pelle. Disobey, gridavano, disubbidire. Russia è stato terrorista, hanno gridato altri, mentre dall'interno del padiglione russo un uomo ha lanciato una bottiglia di latte verso il pubblico. A sorpresa hanno dato forfè anche il regista dissidente russo Sakurov e la scrittrice palestinese Suad Amiri. E le polemiche sembrano destinate a continuare. Paola D'Angelo, GR1.
2: Il cinema, la serata dei David di Donatello, tra qualche sorpresa e l'eco della preoccupazione dei lavoratori dello spettacolo, il trionfo del film più originale.
4: Le città di pianura.
22: Le città di pianura di Francesco Sossai, titolo annunciato ben 8 volte ieri notte. Il piccolo film indipendente è diventato il film dell'anno, vincendo anche regia, sceneggiatura, Sergio Romano, miglior attore. Matilda De Angelis vince per Fuori e porta sul palco anche le preoccupazioni di questi giorni di proteste del comparto.
23: L'amore come l'arte è l'atto creativo per eccellenza e crea un'eredità, e io voglio far parte di quell'eredità. Per favore, non levateci questa speranza e non levateci questo futuro.
22: Vince Lino Musella e la migliore attrice, a sorpresa, è Aurora Quattrocchi, 83 anni.
24: Meravigliosissimo! Ho vinto!
22: In una serata piena di musica con Arisa, Tommaso Paradiso, Francesca Michelini ed Annalisa, in apertura premia la carriera a Gianni Amelio, Vittorio Storaro e Bruno Bozzetto. Sugli abiti, le spillette con lo slogan ripetuto anche da Matthew Modine.
25: Non c'è Italia senza cinema.
22: Miriam Mauti, GR1.
2: Da oggetto del contendere, esemplare da collezione, Caccia alla birra ispirata a John Lennon, creata da un piccolo produttore bretone che è stata ritirata però dal mercato.
26: Una birra al profumo di limone e zenzero, non a caso il nome è John Lemon, e se l'assonanza con quello dell'immortale Beatle non bastasse, sull'etichetta c'è il suo volto con 2 fettine di limone al posto degli occhiali tondi, perfetta dunque per strappare un sorriso, secondo Aurélien Picard, titolare di un piccolo birrificio francese di Banalec in Bretagna, che l'ha creata 5 anni fa. Peccato che Yoko Ono, artista e vedova di John Lennon, non abbia apprezzato l'ironia. I suoi avvocati hanno intimato a Picard lo stop immediato alle vendite. John Lennon è infatti un marchio registrato. Di fronte a richieste di risarcimento che sfioravano i 100.000 euro e penali giornaliere, il piccolo birrificio ha dovuto chinare il capo, spuntando un compromesso dolce amaro. Potrà smaltire le giacenze entro il 1 luglio, poi il prodotto dovrà sparire dal mercato, ma se ne andrà in bellezza. La diffida legale l'ha trasformato in un oggetto da collezione. C'è già la corsa per accaparrare le ultime bottiglie. Eleonora Belviso, GR1.
2: E siamo alla musica. Dopo la partecipazione a Sanremo, arriva domani il nuovo singolo della rock band italiana Tutta al Femminile.
27: Ma la verità è che non mi piace abbastanza, stai male, chiama l'ambulanza.
2: Si intitola Porno, l'inedito delle Bambole di Pez, e affronta con ironia e sarcasmo i temi a loro cari: l'autodeterminazione delle donne, il contrasto agli stereotipi di genere e la donna a scegliere, hanno spiegato, anche sul piano affettivo e sessuale, rifiutando il ruolo di interprete dei desideri altrui.

0: porno. Le 8:23 minuti, tra poco l'ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Francesca Rinaldi.
1: Buongiorno Salvatore, buongiorno anche a chi ci ascolta. Tra poco il punto sulla guerra tra Russia e Ucraina alla vigilia della tregua chiesta da Mosca per le celebrazioni della vittoria su Hitler nella Seconda Guerra Mondiale, con la parata del 9 maggio nella Piazza Rossa, Piazza Rossa che sarà blindata perché Putin teme attentati.
0: E allora restate al nostro ascolto, questo è Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Paulina Meli, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, in regia oggi Alessandro Pazienza e Gennaro Strazzullo. Da Salvatore Sabatino, buon proseguimento d'ascolto di giornata. Vi lascio ora alla pagina sportiva, prossimo GR invece come sempre alle 9.
2: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
3: Via via. Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90€. Scopri il progetto Divise per unire a favore di Ante. Info su conad.it.
4: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
5: Conosci la bici della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39€.
10: Eurospin, la spesa intelligente.
11: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
12: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: GR1 Sport.
14: Daniele Fortuna al microfono. Il Paris Saint-Germain in finale di Champions League per il secondo anno di fila. C'è stata bellezza anche nell'1-1 dell'Allianz Arena, grazie alla difesa di squadra guidata da Marquinhos e Pacho.
15: Solo 2 gol contro i 9 dell'andata. Effettivamente era molto difficile ripetere lo spettacolare 5-4 del Parco dei Principi. Le emozioni comunque non sono mancate. L'1-1 finale premia, tutto sommato, meritatamente il Paris Saint-Germain, mentre boccia il Bayern Monaco, che sperava di ribaltare la sconfitta di una settimana fa. Le due reti all'inizio e alla fine della partita. Un rigore in movimento di Dembélé, ben servito in area da Kvaratskhelia, e la potente conclusione sotto la traversa di Kane. In mezzo la costante pressione del Bayern e l'ordinata difesa dei francesi, pronti a colpire in contropiede con lo stesso Kvaratskhelia e con due, fermati più volte da Neuer. Bravo anche il portiere russo Safonov su Musiala e Luis Diaz. Così va in finale per la seconda volta di fila il Paris Saint-Germain, che sabato 30 a Budapest affronterà l'Arsenal, rivincita della semifinale di un anno fa. Alessio Maldini, GR1.
14: Mercoledì prossimo invece all'Olimpico, la finale di Coppa Italia, l'Inter che sfiderà la Lazio, vuole vincere. Parole del presidente Marotta per Evaristo Beccalossi, morto a 69 anni, artista del pallone tra la fine degli anni 70 e i favolosi 80 della Serie A, ha fatto divertire e ammattire anche i tifosi nerazzurri. Gli internazionali di tennis: Sinner in campo nel pomeriggio per il primo allenamento al Foro Italico, al debutto oggi 8 italiani, tra loro Matteo Berrettini in mattinata contro l'australiano Popirin. All'ora di pranzo invece Jasmine Paolini affronterà la francese Jean-Jean. Risultati e qualificate: Tara Grenta ed Elisabetta Cocciaretto, tra gli uomini avanti Arnaldi. La festa di Perugia per lo scudetto della pallavolo maschile: il 3-1 su Civitanova ha chiuso la serie di finale sul 3-0.
13: Prima al termine della stagione regolare, ha dominato i play-off, si è confermata la squadra più completa, tecnicamente, anche mentalmente. Perugia chiude in 3 gare la serie di finale con Civitanova e conquista il suo 3° scudetto, che è anche il 3° titolo stagionale, dopo Supercoppa e Mondiale per club, aspettando la Final Four di Champions League. Un gruppo maturo, consapevole, una panchina lunga e un tecnico, Lorenzetti, che è anche il collante della squadra. Sono 6 i suoi scudetti, come quelli di Colaci, all'ultima partita nel palazzetto che tante emozioni gli ha regalato. Dalla prossima stagione l'MVP della finale, il migliore, sarà il nuovo direttore tecnico della SIR, Colaci.
16: Incredibile, un mix di emozioni. Da un lato speravo non finisse mai, dall'altro lato speravo potesse essere oggi l'ultima, perché volevo condividere questa gioia immensa con i nostri tifosi. E quindi è stato incredibile, bello, bellissimo, dura, e questo mi rende ancora più orgoglioso.
13: Perugia, Manuela Collazzo, GR1.
14: Il Giro d'Italia domani si parte dalla Bulgaria, ragioni d'immagine, ragioni anche economico-commerciali. 3 tappe prima dell'arrivo in Italia lunedì in Calabria, si sono presentati corridori e squadre.
17: Sullo sfondo il Mar Nero, i ricchi e poveri come colonna sonora. La Bulgaria accoglie i protagonisti del Giro con entusiasmo, tra i più fotografati e richiesti per un selfie Jonathan Milan, il velocista della Lidl Trek, punta alla vittoria nella prima tappa e ovviamente a indossare la prima maglia rosa di questo Giro. Milan:
18: abbiamo questa prima tappa, insomma, che stuzzica, no? Sono molto motivato, andremo a provare il percorso, andremo a vedere gli ultimi chilometri di tappa, non vedo l'ora.
17: Presenti in questa edizione della Corsa Rosa, oltre a Milan, altri 2 big italiani, Filippo Ganna, che punta all'unica crono del percorso, ma non solo, e poi la grande speranza per il podio, Giulio Pellizzari.
19: Il podio potrebbe essere un obiettivo, ma non c'è niente di scontato, e quindi partiamo ogni giorno per raggiungere il podio, poi vediamo a Roma quale gradino e se sarò sul podio o no.
17: Da Burgas con Jacopo Teodoro, Cristiano Piccinelli, GR1.
14: Ci fermiamo qui, buon ascolto su Radio 1.
20: Radio 1, un mondo da sentire.
21: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
22: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
23: Pronti per ordinare?
24: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
25: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
26: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
27: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
28: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
27: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
29: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
30: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
0: Una tregua con l'Ucraina per l'8 e il 9 maggio, con un avvertimento: se ci saranno attacchi su Mosca, colpiremo il centro di Kiev.
1: Dopo i violenti attacchi sferrati ieri contro le nostre città e comunità, l'esercito russo ha continuato anche nelle ultime ore a condurre operazioni militari attive e bombardamenti terroristici. Complessivamente, l'esercito russo aveva commesso 1820 violazioni del cessate il fuoco. L'Ucraina ha dichiarato chiaramente che avrebbe reagito di conseguenza. Constatiamo che la parte russa ha violato il cessate il fuoco. Sulla base dei rapporti serali forniti dai nostri militari e dai servizi di intelligence, decideremo come procedere.
2: 8:33 minuti, siamo di nuovo in diretta con Radio Anch'io, di nuovo Francesca Rinaldi al microfono, e ancora una buona giornata a tutti coloro che ci ascoltano. In questa seconda parte, il punto sulla guerra tra Russia e Ucraina. Le parole che avete ascoltato sono prima di Putin e poi di Zelensky. Mosca ha chiesto un cessate il fuoco, una tregua tra l'8 e il 9 maggio per permettere le celebrazioni della vittoria sulla Germania nazista del 9 maggio del 45. Kiev ha fatto subito scattare un cessate il fuoco unilaterale, anticipando questa richiesta di Mosca, ma si sono poi succedute le reciproche accuse di non aver rispettato queste tregue. Ci facciamo spiegare di più da Liana Mistretta, corrispondente della RAI da Mosca. Buongiorno Liana.
3: Buongiorno.
2: Veramente cosa sta accadendo?
3: Esatto, qua c'è anche un conflitto di tregue, perché allora tu lo ricordavi, il 9 maggio, sabato, è una festa molto importante per la Russia, perché si ricorda l'anniversario della vittoria sul nazifascismo nella seconda guerra mondiale, la vittoria russa, che è un anniversario che da quando c'è il conflitto in Ucraina ha assunto una importanza ancora maggiore, perché Putin fa costantemente il parallelo tra quella vittoria e la vittoria che lui dice ancora di poter avere in Ucraina. Non solo, ma è sempre stata un'occasione per sfoggiare la potenza militare russa. Quest'anno cosa succede? Che la parata tradizionale sulla Piazza Rossa sarà in forma ridotta, non ci saranno i mezzi militari a sfilare. Questo perché? Perché c'è un allarme sicurezza davvero altissimo. Dunque già nella città ci sono misure di sicurezza fortissime, c'è il blocco di internet e dei telefoni che un po' funzionano, un po' non funzionano, e ieri per esempio in città c'erano scene davvero, sembrava di essere tornati agli anni 80, non funzionavano i pagamenti col bancomat, i taxi che ormai funzionano con le app non funzionavano, non riuscivi a fare niente, perché poi parliamo di un paese che è molto avanzato dal punto di vista tecnologico. Quindi questo per darvi un'idea di come si vive. Non solo, ma c'è anche un'allerta molto alta di droni in città. Abbiamo visto che gli attacchi ucraini arrivano sempre più in profondità nel territorio russo. Pochi giorni fa hanno colpito un grattacielo alla periferia di Mosca, a soli 6 chilometri dal Cremlino, e ricorderete nel 2023 quel drone, seppur piccolo, che colpì la cupola del Cremlino. Ma c'è anche l'allerta per rischio di attentati terroristici e, non ultimo, secondo fonti di intelligence europee, perfino di un colpo di Stato. Quindi abbiamo un Putin che viene descritto come
2: preoccupato,
3: nei bunker, ma del resto lui è sempre stato così. Però cosa succede? Allora Putin ha proclamato una tregua l'8 e il 9 maggio, sostanzialmente per permettere che la parata si svolga in tutta tranquillità, dicendo, avanzando una minaccia, quella che voi avete fatto sentire: se Kiev colpirà il centro di Mosca, noi colpiremo immediatamente il centro di Kiev. Da parte sua l'Ucraina ha proclamato una tregua per ieri e oggi, 6 e 7 maggio, però Zelensky si è anche detto disponibile a prolungare la tregua nel caso in cui ci fosse stato il rispetto di questa tregua e la buona volontà anche da parte della Russia, cosa che non abbiamo visto, perché in queste ore abbiamo visto uno scambio reciproco di attacchi. Questa notte soltanto, dice la difesa russa, sono stati abbattuti 347 droni in Russia, e continua a essere presa di mira anche la regione di Mosca, con aeroporti che ormai sono veramente in una situazione di forte disagio. Adesso bisognerà capire, la tregua russa, che sono tregue unilaterali, parliamo di tregue unilaterali non accettate reciprocamente, per quanto Zelensky abbia fatto delle aperture. Stanotte dovrebbe entrare in vigore la tregua proclamata dalla Russia, però attenzione, perché c'è un'altra minaccia. Ieri la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha invitato le ambasciate straniere presenti a Kiev a evacuare i propri diplomatici, perché dice: se Mosca verrà colpita il 9 maggio, noi sarà inevitabile che noi colpiamo
2: la nostra ritorsione.
3: È ovvio, Francesca, ricordiamolo, che in questo contesto in cui circolano tutte queste notizie e informazioni c'è anche tanta disinformazione, c'è anche tanta propaganda, dunque bisogna sempre prendere tutto con le pinze,
2: filtrare,
3: ma...
2: esatto, ci sei
3: però
2: apposta.
3: È inevitabile che, questo te lo garantisco io che vivo qua, davvero la situazione è di grande tensione in città. Negli altri anni non si era visto un'atmosfera così.
2: Ecco Liana, pochi saranno gli ospiti internazionali per questa parata. Si parla del bielorusso Lukashenko, del premier slovacco, che però non dovrebbe andare alla parata.
3: No, infatti.
2: Si dice semplicemente rendere omaggio al milite ignoto. È un ulteriore segnale di un leader isolato, mi riferisco a Putin ovviamente.
3: Allora, sicuramente la situazione rispetto all'anno scorso è molto diversa. Ricorderai, l'anno scorso c'era perfino Xi Jinping alla parata, che fu ostentato come l'ospite d'onore, altri ospiti stranieri. Quest'anno una parata in forma ridotta, Fizzo stesso verrà.
2: L'anno scorso era anche, perdonami, un anniversario tondo.
3: Era l'anniversario tondo, ma infatti stavo arrivando proprio a questo, perché quest'anno sono pochi i leader: Lukashenko, i leader delle repubbliche ex sovietiche, ovvero tutti gli alleati regionali della Russia, però manca quel parterre che avevamo visto l'anno scorso. Cosa dice Mosca per giustificare questa critica che muovono tutti? Dice: l'anno scorso era l'ottantesimo anniversario, quest'anno è un anniversario qualunque, sono 81 anni, non c'è una cifra tonda, quindi è chiaro che le celebrazioni avvengono in modalità ridotta. Questa è la scusa che dicono i media e che dice la Russia ufficialmente, però è innegabile che la situazione è diversa, a parte il fatto che c'è veramente un'allerta, credimi, che è molto forte di sicurezza. Ma poi Putin ultimamente, proprio per questi timori, ha viaggiato meno in questi mesi del 2026, ha viaggiato meno all'estero, è più isolato, anche se, ricordiamolo, i rapporti con paesi come la Cina, come l'India, sono sempre forti, sono continue le visite dei leader, dei rappresentanti qui o in Cina o in India, e anche, non ultima, la Corea del Nord, con la quale continuano a esserci rapporti e collaborazione militare. Ricorderai i soldati nordcoreani
2: che sono stati impegnati
3: nel conflitto,
2: sì.
3: E ce ne saranno altri, perché questo conflitto va avanti, ci sono difficoltà dal punto di vista economico anche per reperire soldati da mandare al fronte, quindi queste collaborazioni hanno anche questo fine.
2: Ne parleremo tra poco anche di questo. Grazie Eliana Mistretta, corrispondente per la RAI da Mosca, e do il buongiorno anche a Mara Morini, professoressa di scienza politica, insegna politica dell'Europa orientale.
3: E ce ne saranno altri, perché questo conflitto va avanti, ci sono difficoltà dal punto di vista economico anche per reperire soldati da mandare al fronte, quindi queste collaborazioni hanno anche questo fine.
2: Ne parleremo tra poco anche di questo. Grazie Eliana Mistretta, corrispondente per la RAI da Mosca, e do il buongiorno anche a Mara Morini, professoressa di scienza politica, insegna politica dell'Europa orientale, politica comparata all'Università di Genova. Buongiorno.

0: Hanno dimostrato veramente una grande capacità offensiva, sono sostanzialmente con i droni, ormai abbiamo capito che è la nuova arma del XXI secolo, sono stati molto efficaci, anche stamattina c'è stato un raid ucraino nella regione di Brinsk e quindi è chiaro che la questione della sicurezza non solo del territorio ma della capitale stessa e quella personale di Vladimir Putin è nella priorità dell'agenda politica del Cremlino in questi mesi e soprattutto in questi giorni.
1: Professoressa Morini, lo dicevamo anche poco fa con Liana Mistretta, filtra poco della guerra, filtra proprio poco dalla Russia. Se facciamo un paragone, per esempio, con altre situazioni di conflitto che abbiamo vissuto recentemente, penso per esempio alla Striscia di Gaza, da cui eravamo informati praticamente in tempo reale anche tramite account Instagram, così, e filtra anche poco della reazione, della percezione dei russi. Lei che ci dice?
0: Ma guardi, un recente sondaggio dell'Istituto Levada Center, che noi solitamente citiamo per essere non solo, diciamo, considerato nella lista degli agenti stranieri, quindi diciamo indipendente rispetto al Cremlino, ha segnalato un calo del gradimento diciamo, dell'approvazione della fiducia nei confronti di Vladimir Putin, che ha raggiunto il minimo storico che aveva già raggiunto anni fa, quando Putin aveva implementato una riforma della pensione che non era stata assolutamente gradita all'opinione pubblica russa. Questo cosa dimostra? Che c'è stanchezza ormai nell'opinione pubblica russa, questo era un trend già presente negli ultimi 2 anni, 2 anni e mezzo, 3, e nell'elite, come abbiamo letto, anche politica, militare. Da qui però a parlare dal punto di vista militare e politico della creazione dell'organizzazione di un colpo di Stato, come abbiamo letto questi giorni, o di una reazione da parte dell'opinione pubblica russa e dei cittadini russi, credo che questo sia ancora realistico, i tempi non siano ancora maturi, però certamente c'è una forte insoddisfazione. Quindi credo che Putin stia ricorrendo ai ripari ancora una volta.
1: Professoressa Morini, resti con noi se può perché vorrei coinvolgerla tra poco, ma adesso voglio presentare il nostro nuovo ospite, Gastone Breccia, studioso di storia militare, Università di Pavia. Buongiorno.
2: Buongiorno e grazie del vostro invito.
1: Grazie a lei per essere con noi. Sono più di 4 anni ormai che la guerra va avanti. Era il 24 febbraio del 2022 quando Mosca ha lanciato il primo attacco, ma la situazione sembra in stallo.
2: Sì, senz'altro. Sul campo la situazione è in stallo, questo credo che ormai sia accettato da tutti gli osservatori, anche insomma, i più favorevoli, diciamo così. Sul campo nessuno dei due contendenti riesce a guadagnare un vantaggio decisivo. I droni hanno assunto un'importanza maggiore e vengono utilizzati anche con finalità strategiche, quindi per colpire in profondità il nemico. I russi li hanno utilizzati quest'inverno per colpire le infrastrutture energetiche ucraine. Gli ucraini li stanno utilizzando soprattutto negli ultimi mesi per colpire raffinerie, fabbriche, anche molto all'interno del territorio russo, e questo dimostra che entrambi pensano di non poter vincere al fronte e di dover vincere invece o guadagnare un vantaggio decisivo, strategico, indebolendo l'economia dell'avversario, la volontà di combattere dell'avversario. Credo che la situazione sia più o meno questa al momento.
1: Breccia, però all'inizio, quando è cominciato il conflitto, molti di noi, che magari non hanno particolari conoscenze militari, pensavano che la guerra sarebbe durata poco, che Putin ci avrebbe messo poco ad arrivare a Kiev. Ha sbagliato i calcoli Putin? Hanno sbagliato strategia i suoi generali? Cos'è successo?
2: Beh, sì, soprattutto lo pensava Putin e lo pensavano i russi di arrivare in pochi giorni a Kiev. Questo credo che ormai sia un fatto storico accertato. C'è stato un errore che devo dire da storico militare è comune a molte guerre della storia, cioè di sottovalutazione del nemico. Pensavano che l'esercito ucraino fosse più debole, che l'apparato politico e sociale ucraino fosse più debole, che sarebbe crollato con una spallata. Pensavano che l'Occidente non avrebbe aiutato l'Ucraina come in realtà ha fatto. Che non è, insomma, si poteva far meglio, però gli aiuti ci sono stati, l'Europa ha mantenuto il suo appoggio attraverso questi anni. Quindi un errore di sottovalutazione del nemico che è tipico. Poi i russi sono stati capaci di ridefinire i loro obiettivi, non più una vittoria totale, ma una lenta erosione delle risorse ucraine, una lenta avanzata veramente chilometro dopo chilometro per anni sul territorio. Nonostante questo, l'Ucraina non è crollata dopo più di 50 mesi, ormai quasi 51 mesi di guerra, e quindi si pensa a una soluzione diversa del conflitto, come dicevo, attraverso un altro tipo di risultati.
1: Torno dalla professoressa Morini, lo ricordo, insegna politica dell'Europa orientale all'Università di Genova. Professoressa, pochi giorni fa

0: C'è stato un vertice della comunità politica europea in Armenia, l'Armenia che formalmente è ancora un alleato della Russia, e Zelensky però è andato a Yerevan ed è stato accolto con consenso, non voglio dire con affetto, ma insomma è stato ben accolto da questo vertice europeo. Che effetto può aver fatto su Putin?
1: Ma certo, sono segnali, abbiamo visto anche, diciamo, quello che è stato il livello, diciamo, di amicizia e di foto tra il presidente francese Macron, anche lo stesso, quindi da questo punto di vista è sicuramente un segnale e una volontà armena di dimostrare di avere ancora un certo grado di autonomia, soprattutto in quello che è la politica estera. Però direi che è stato un segnale, evidentemente, perché ci sono diciamo dei dossier all'ordine del giorno nei rapporti tra Armenia e Russia che hanno una certa rilevanza, e quindi molto probabilmente, come dicevo, può essere un segnale per sottolineare che non bisogna dare per scontato, ecco, eventuali alleanze o eventuali accordi, e non parlare di amicizia da questo punto di vista.
0: Quant'è invece che Putin non va in Armenia?
1: È già da tempo, da molto tempo. Solitamente abbiamo visto tende a ricevere i leader dall'estero piuttosto che recarsi, ma questo non solo durante l'invasione russa in Ucraina da quando è iniziata la guerra, ma anche precedentemente, ma questo dimostra anche il fatto che il Cremlino sia sempre stato più orientato verso altre aree post-sovietiche rispetto ad altre aree, come abbiamo visto in questi ultimi anni, che può essere appunto l'Azerbaigian o comunque l'intero Caucaso, quasi come ad intendere che fosse una causa persa. Però è chiaro che deve mantenere determinati rapporti in chiave anti-occidentale, e ovviamente per mantenere una postura a livello internazionale, ma non credo che sia credo che sia consapevole che questo però potrebbe essere un fallimento nei rapporti successivi.
0: Grazie professoressa Morini, Università di Genova. Grazie, torno da Gastone Breccia, studioso di storia militare dell'Università di Pavia. Ma il fronte di guerra di quanto è avanzato? Quanto la Russia è riuscita a penetrare nel territorio ucraino?
2: Allora,
0: si parla di poche decine di chilometri in realtà.
2: Ecco, no, le informazioni più recenti, il mese di aprile del 2026 è stato il mese in cui la Russia ha guadagnato meno chilometri quadrati in territorio ucraino, quindi ormai un'avanzata lentissima. La guerra ha avuto un andamento strano, perché nelle prime settimane la Russia, soprattutto nella regione meridionale, ha guadagnato parecchio terreno, poi hanno diciamo unito la Crimea al Donbass, quello è stato il risultato strategicamente più rilevante. Dopo questi primi mesi ci fu la prima controffensiva ucraina, che recuperò una certa quantità di territorio abbastanza rilevante, e poi il fronte sostanzialmente si è fermato. Ci sono delle piccolissime avanzate, c'è stata qualche avanzata russa più importante con la conquista di Pokrovsk ad esempio nei mesi scorsi, ma si tratta sempre di poche decine di chilometri, quindi pensare a una vittoria decisiva sul campo ormai credo sia diventato poco realistico, persino per i russi più convinti di questa avventura militare. E come dicevo, bisogna dal punto di vista russo che crolli il sostegno internazionale all'Ucraina, e che quindi l'Ucraina, rimasta sola, sia costretta ad accettare una pace a lei svantaggiosa.
0: Non sembra alle viste,
2: però attenzione, perché gli Stati Uniti hanno già abbastanza voltato le spalle all'Ucraina, direi. Resta l'Europa. L'Europa è un continente con delle fragilità dal punto di vista politico, perché siamo delle democrazie, perché i governi possono cambiare, ecco. Quindi il sostegno potrebbe venir meno.
0: Breccia, allora dall'Ucraina c'è stata soddisfazione per questa richiesta di tregua per il 9 maggio. Siamo arrivati al punto che anche questa celebrazione dipende da noi, hanno detto alcune autorità ucraine, e c'è stato anche un salto di qualità con gli aiuti militari forniti dai paesi occidentali a Kiev, tant'è che appunto i droni adesso arrivano a Mosca più frequentemente.
2: Ma allora, un salto di qualità brusco non direi, nel senso che continua ad esserci un flusso di aiuti militari ed economici, ma non abbastanza costante, ma non c'è stato un incremento esponenziale. Quello che sono stati in grado di fare gli ucraini, che ha sorpreso molti, è di produrre a casa loro quantità di droni, ad esempio, inimmaginabile fino a pochi mesi fa. E in questo sono diventati praticamente autosufficienti. autosufficienti e hanno anche prodotto missili, stanno producendo missili da crociera che sono in grado di colpire in profondità il territorio russo. Quindi l'industria bellica ucraina, chiaramente con aiuti occidentali dal punto di vista economico, si è dimostrata in grado di sostenere lo sforzo del conflitto. Dove sono più in difficoltà gli ucraini è dal punto di vista del materiale umano, è brutto definirlo così, ma
0: però
2: purtroppo
0: rende l'idea. Grazie Cassone Breccia, studioso di storia militare dell'Università di Pavia. Ci arrivano dei messaggi, alcuni appunto che ci dicono di non far più ascoltare la propaganda ucraina, alcuni che parlano di Russia come paese canaglia, insomma opinioni discordanti. Ma noi diamo il buongiorno a Monsignor Visvaldas Kulbokas, nunzio apostolico in Ucraina. Buongiorno Monsignore.
3: Buongiorno a voi e grazie.
0: Buongiorno, grazie a lei. Le chiediamo di raccontarci come si vive in Ucraina, perché abbiamo detto più volte questa mattina che arrivano poche notizie dalla Russia, ancor meno ne arrivano dall'Ucraina.
3: E innanzitutto anche noi in Ucraina, lo stavo condividendo l'altro ieri con i superiori delle congregazioni religiose, io stesso cerco di non leggere le notizie perché le notizie sono troppo stringenti, troppo difficile da poi prendere a cuore, perché se altrimenti non si riesce neanche a lavorare. E le notizie le sentiamo così direttamente, le esplosioni e poco altro. Quindi la vita certo è difficile. Dove siamo impegnati? Siamo impegnati a prepararci per l'inverno ormai prossimo, perché c'è lavoro da fare per assicurarci l'acqua, luce, perché sappiamo che è difficile. Poi a volte anche quando visito le scuole, ho visitato una scuola qui alla periferia di Kiev.
0: Ecco, Monsignore, mi scusi se la interrompo, ma le scuole sono aperte? I bambini continuano ad andare a scuola?
3: Allora, le scuole hanno l'obbligo di avere gli spazi sotterranei dove i ragazzi sono obbligati a scendere durante le allerte aeree, quindi le scuole non lavorano al 100% neanche a Kiev, lavorano magari un gruppo va in presenza una settimana, un'altra parte va in presenza un'altra settimana, mentre i giorni restanti si connettono online. Questo a Kiev. Nelle regioni occidentali sì, vanno per lo più a scuola in presenza, mentre nelle regioni più vicine al fronte, tipo Zaporizhia, Kharkiv, per lo più tutte le scuole sono sotterranee. Per esempio, due settimane fa era in visita a Kharkiv la sottosegretario generale delle Nazioni Unite, Vanessa Frazier, e diceva, mi diceva, sono scesa nel sotterraneo, abbiamo sentito le esplosioni dei missili balistici e io, dice, ho visto i ragazzi felici, perché dice è la prima volta che vedo ragazzi felici perché hanno la possibilità di andare a scuola sottoterra, appunto.
0: Ecco, Monsignore, gli altri beni di prima necessità, l'acqua e la luce, l'energia elettrica è assicurata tutto il giorno o è razionata?
3: In questo periodo di primavera abbiamo più energia elettrica perché c'è meno consumo, poi probabilmente nel mese di giugno di nuovo ci sarà una grande carenza, e quindi chi può installa i pannelli solari, perché altrimenti nel mese di febbraio-marzo c'era luce elettrica da 2 a 3, 4 ore al giorno soltanto, per il resto non c'era luce. Parlo di Kiev e delle regioni frontaliere.
0: Senta, dal punto di vista alimentare, i rifornimenti arrivano con regolarità o ci sono carenze?
3: I prezzi sono saliti parecchio perché tutto ciò che deve essere importato è più faticoso. In più a Kiev, diciamo, c'è meno scelta rispetto a 5 anni fa, ma ci sono gli alimentari, però c'è carenza nelle regioni prefrontaliere perché tutto viene bombardato, anche per esempio anche le ambulanze. Ogni 2 giorni un'ambulanza viene bombardata dai droni, anche i camion non possono arrivare, per esempio a Kherson. Quindi sono le parrocchie, i privati che portano pane, acqua, proprio i beni di prima necessità.
0: Monsignor Kulbokas, lo ricordo, nunzio apostolico in Ucraina, come si vive sotto la costante paura di essere bombardati?
3: Ritorno a ciò che ho menzionato all'inizio, quando ho visitato una delle scuole alla periferia di Kiev, alcuni ragazzi non parlano, hanno perso il dono della parola dall'occupazione del 2022, perché come ricordate nel mese di marzo del 2022 anche vicino a Kiev le cittadine sono state sotto occupazione, non parlano neanche adesso. Quindi una gran parte della popolazione è traumatizzata, ci sono più malattie, a volte io leggo riflessioni che la guerra ci fa invecchiare di 10-15 anni, perché io per esempio ho dovuto cambiare abitudini perché normalmente mi piaceva lavorare di sera, tardi, adesso non me lo posso permettere perché non so mai se potrò dormire di notte, quindi devo dormire la sera. Perché la notte poi veniamo svegliati dalle esplosioni, non tutte le notti, ma molto frequentemente. E questi bombardamenti non è che stiano diminuendo, no, stanno aumentando sempre di più. Leggevo anche le notizie di ieri, proprio dell'Ufficio per il Monitoraggio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, che il numero di civili morti in questi 5 giorni di maggio, 70 civili,
0: Monsignor Kulbokas,
3: 500 feriti.
0: Mi scusi, ma dobbiamo salutarla, dobbiamo chiudere. Grazie a Luciano Pecoraro alla console. Non ho il tempo per salutare tutta la squadra. La linea va al GR1 delle 9, poi Progetto Benessere con Viviana Verbano. Noi torniamo domani alle 7:30.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
6: 1, 2, 3, prova microfono, prova. Prova ad alzarmi il volume su Costituzione e Sostenibilità. Dai più voce alle politiche dei territori e all'Agenda 2030, anche a scuola, grazie. Ok, ma non lasciarmi in sottofondo crisi climatica, conflitti e povertà.
7: Illuminiamo il futuro insieme. Diamo luce allo sviluppo sostenibile. Partecipa anche tu su festivalsviluppo-sostenibile.it con il contributo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Tutto Food, la più grande internazionale fiera agroalimentare in Italia. Fiera Milano 11-14 maggio. 10 padiglioni, oltre 4.500 brand da 80 paesi attendono oltre 100.000 buyers da tutto il mondo. 4 giorni nei food trends del domani. Se sei un operatore professionale ti aspettiamo a Tutto Food, 11-14 maggio.
9: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
10: Sentiamo.
9: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Wow.
9: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
10: E C?
9: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
10: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
11: Via via. Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
12: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Stati Uniti e Iran, tra tensioni attese, va avanti il lavoro diplomatico per giungere a un accordo. Lo stretto di Hormuz resta centrale, Trump fiducioso nei negoziati.
3: Non tentenna la fiducia del presidente americano nei negoziati. La guerra finirà presto e lo stretto di Hormuz potrà essere riaperto a tutti se l'Iran accetta un'intesa, continua a ripetere Trump, in attesa, come il resto del mondo, di una risposta di Teheran alla bozza di accordo in 14 punti proposta dalla Casa Bianca. Secondo la CNN potrebbe arrivare in giornata o comunque prima del viaggio di Trump in Cina, previsto per metà maggio. Gli ultimi colloqui sono stati molto positivi. L'Iran non può avere il nucleare, ci arriveremo, ha promesso Trump, anche se il regime proprio sul nucleare non ha ancora mostrato cedimenti. Se Teheran accetterà sarà la fine della guerra, altrimenti riprenderemo a bombardare, ha detto ancora il leader della Casa Bianca dopo la sospensione di Project Freedom, l'operazione militare di appoggio ai mercantili nello stretto di Hormuz. Per ora da Teheran nessuna risposta ufficiale, anche se l'agenzia vicina ai Pasdaran ha definito inaccettabili alcuni punti della bozza del memorandum americano. E ad Hormuz la tensione resta alta, colpita una petroliera iraniana che cercava di forzare il blocco degli Stati Uniti. Claudia Stamerra, GR1.
2: Un clima che ha immediati effetti sui mercati. Colleghiamoci con Milano, con Chiara Rancati, per le aperture delle borse in Europa.
4: Anche oggi i mercati azionari sembrano confermare la fiducia in un'evoluzione positiva della crisi tra Stati Uniti e Iran e aprono in territorio positivo, anche se con più cautela di ieri. Milano più 0,44%, Parigi più 0,2%, Londra e Francoforte sulla parità. Sono ancora in rialzo, un po' più marcato, i mercati asiatici, dove si confermano gli acquisti soprattutto sul comparto high-tech. Vola Tokyo, ieri chiusa per festività, che sfiora il più 6%, e sale di un altro punto percentuale abbondante anche Seoul, il listino che ha guadagnato di più al mondo grazie ai microchip e all'intelligenza artificiale, più 75,5% da inizio anno, addirittura più 186,80 in 12 mesi. Per dare un parametro di confronto, Piazza Affari, che è sui massimi dal 2000, negli stessi periodi ha guadagnato rispettivamente il 10,4% e il 27,5%. Osservati speciali poi ancora i prezzi delle materie prime, che stamattina sono sostanzialmente stabili: il petrolio Brent sui $101 al barile, il gas naturale a 44,3 euro al megawattora. Linea a voi.
2: È arrivato a Roma il segretario di Stato americano Rubio, oggi in Vaticano l'atteso incontro con il Papa dopo gli attacchi di Trump a Prevost. Ieri l'ultimo, il capo della Casa Bianca, ha detto che, io renda felice o no il pontefice, l'Iran non può avere l'arma nucleare. Ieri Leone è tornato a rilanciare un messaggio di pace: la Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra. Domani Rubio vedrà la Presidente del Consiglio Meloni, Presidente del Consiglio che oggi riceve il neopremier ungherese Modior. Andrea Sempio sarà in grado di spiegare: quegli audio non provano nulla, così i legali dell'unico indagato nella nuova inchiesta su Garlasco, dopo che la procura le ha contestato le intercettazioni in cui da solo in auto dichiara di aver visto il video intimo di Chiara e Alberto, di aver tentato con lei un approccio e di essere stato respinto. Parliamo adesso della strage di Capodanno a Cramontana. L'Italia ha stilato una prima stima dei danni da presentare alla Svizzera.
5: L'Italia vuole ottenere il risarcimento dei danni nell'ambito del procedimento penale aperto dopo il rogo di Cramontana. 6 cittadini italiani morti e altri 14 rimasti gravemente feriti. Per questo Roma ha chiesto di costituirsi parte civile nell'inchiesta svizzera. La prima stima è di 300.000 euro. Sono dettagliate le spese sostenute per assistere i nostri cittadini. Tra queste, circa 45.000 euro per il sostegno psicologico, 70.000 euro per il trasferimento dei feriti e 120.000 euro per il rimpatrio delle bare e delle famiglie coinvolte. Ma si tratta solo di una prima stima, limitate alle spese della protezione civile. Toccherà poi ai giudici elvetici decidere nelle prossime settimane se accogliere o meno la nostra domanda di essere parte civile. Dopo l'accordo tra Italia e Svizzera sul pagamento delle fatture inviate dagli ospedali elvetici, l'ambasciatore italiano a Berna, Gian Lorenzo Cornato, Corrado commenta così:
0: ci hanno assicurato che queste fatture non dovranno mai in alcun caso essere pagate dalle famiglie.
5: Simona Decina, GR1.
2: Sport: Paris Saint-Germain e Arsenal si sfideranno nella finale di Champions League in programma il 30 maggio a Budapest. La squadra francese, che ha vinto lo scorso anno, ha pareggiato 1-1 con il Bayern Monaco e si è qualificata grazie al 5-4 dell'andata. Cinema e David di Donatello, in una serata segnata dalle preoccupazioni del settore e dagli appelli dal palco, trionfa Le città di pianura di Francesco Sossai, con 8 statuette tra cui miglior film, miglior regia, miglior attore Sergio Romano. Nessun David per La grazia di Paolo Sorrentino, che partiva da 14 candidature. Tra le attrici premiate l'83enne Aurora Quattrocchi, protagonista in Gioia mia, e Matilda De Angelis, non protagonista in Fuori. Rai Radio 1, le 9:05 minuti, il prossimo appuntamento con il GR1 alle 10, ora c'è Progetto Benessere, buon ascolto.
1: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo. Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2 per 100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
9: La spesa intelligente!
10: La nuova serie animata per imparare l'inglese divertendosi.
11: Go!
10: Con Sean e gli amici della Mossy Bottom Farm, il divertimento è assicurato.
12: Ready? Throw!
10: Gioca, balla e metti alla prova le tue abilità.
12: Great work!
10: Unisciti al gregge. Sean the Sheep, Brain Breaks, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
13: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
14: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
13: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
15: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
16: Progetto Benessere per una vita più sana.
17: Rai Radio 1, sono le 9:08 minuti esattamente in questo secondo. Bentornati all'ascolto di Progetto Benessere. Sono Viviana Verbaro e questo spazio è dedicato alla salute, all'armonia interiore e allo stare bene quotidiano. Come tutti i giorni vi ricordo il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp, anche audio: 342 864 8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it. invece, se volete riascoltare tutte le puntate già andate in onda, c'è l'app Rai Play Sound. Torna anche quest'anno l'appuntamento con la solidarietà e la prevenzione di Race for the Cure di Come in Italia, 27esima edizione per la prevenzione del tumore al seno. Ce ne occuperemo in diretta nella prima parte della trasmissione. Continueremo a parlare di salute, benessere e prevenzione attraverso lo sport anche dalle 9:30 con Sport e Salute e con un altro evento che è diventato un punto di riferimento, Tennis and Friends. Subito la musica e poi i nostri temi.

0: Ed è Radio 1 un progetto benessere. Oggi alle 11 al Circo Massimo a Roma si terrà la cerimonia di inaugurazione del Villaggio della Salute Race for the Cure 2026, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica. Domenica prossima, il 10 maggio, la partenza della Race for the Cure, un'edizione particolarmente ricca e sentita di cui parliamo in diretta con i nostri ospiti. E in collegamento con noi Riccardo Masetti, senologo, fondatore di Common Italia, amico di Progetto Benessere, bentornato caro professore.
1: Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Siamo pronti e siamo carichi, soprattutto qui in studio, perché lei forse non sa che accanto a me è seduta la capitana della squadra della RAI Race for the Cure, Alessandra Ponzo. Bentornata cara Alessandra.
2: Grazie per l'invito, grazie professore per tutto il sostegno veramente alle donne in rosa e non solo. Grazie a tutti gli ascoltatori, perché questo è un programma veramente che io ho nel cuore per i temi che tratta.
0: Troppo gentile, Alessandra ha un'energia veramente che ti porta via, ma se ne accorgeranno, anzi se ne riaccorgeranno gli ascoltatori di quello che è capace di fare, di come ti può accompagnare in questo che è stato il suo percorso di vita e che poi è diventato una missione da diffondere a tutti. E a proposito di missioni, caro professor Masetti, io voglio però ricordare che la Race for the Cure, evento simbolo di Common Italia, che ha come protagonista proprio le donne in rosa, ovvero le donne che stanno affrontando oppure hanno affrontato il tumore al seno e che negli anni con la loro testimonianza hanno determinato un vero e proprio cambiamento culturale nell'approccio alla malattia e che ogni anno si confrontano con quello che è stato il tumore al seno, le nuove metodologie per le cure. Vogliamo proprio ricordare che siamo al taglio del nastro, fra poco alle 11 dicevamo. Allora, ci racconti che edizione sarà questa del 2026?
1: La forza di questa manifestazione e la cosa che sorprende è che continua a crescere anno dopo anno. Anche quest'anno gli indicatori delle iscrizioni, delle donazioni sono superiori del 20% a quelle dell'anno scorso, che pure avevano fatto un record con più di 100.000 iscritti.
0: Era una marea rosa l'anno scorso, sì, la ricordo.
1: Sì, è una manifestazione che è entrata proprio nel tessuto sociale della città. Il sindaco ha fatto un video straordinario ieri per promuovere la partecipazione. Oggi ci saranno ministri, ci sarà la nostra First Lady Laura Mattarella che presiede il nostro comitato d'onore, ci saranno soprattutto tantissimi volontari, più di 2.000. Che ci aiutano a fare questa manifestazione, a farla in modo che sia davvero bella ed emozionante.
0: Quindi una sorta, caro professore, di villaggio globale della prevenzione, dove i partecipanti potranno avvalersi gratuitamente di preziose attività di protezione della salute. Cosa in particolare quest'anno?
1: Ma quest'anno abbiamo nel villaggio vengono offerti sia esami di diagnosi precoce, quest'anno abbiamo dei tumori del seno ma anche di altre malattie prevalenti nelle donne. Quest'anno abbiamo creato dei percorsi dedicati a categorie particolari di donne più anziane o di donne più giovani e poi soprattutto, oltre agli esami di diagnosi precoce, ci sono tantissime lezioni di sport, di fitness con tutte le palestre, le federazioni di sport, il CONI, Sport e Salute, e tantissime anche laboratori di sana alimentazione, di benessere psicofisico, di
0: insomma
1: tutte
0: non ci si annoia e si cerca di stare bene. Allora sentiamo professore anche l'esperienza della nostra capitana, di Alessandra Ponzo, perché per il terzo anno,
1: come diceva lei, c'è un'energia pazzesca, come hanno tantissimi i nostri volontari,
0: davvero,
1: davvero speciale.
0: Ci stanno scrivendo anche i nostri ascoltatori dicendo che anche le piccole aziende sensibilizzano la clientela a partecipare creando delle squadre, arrivano foto con la maglietta, ma insomma torniamo alla nostra squadra RAI, perché dobbiamo anche essere un po' campanilisti, perché la RAI partecipa alla Race for the Cure con una delegazione che non è solo di dipendenti, Alessandra Ponzo, ma anche di familiari, di amici. Come è nata l'idea di formare una squadra anche qui a casa nostra e quanti sarete? Avete già un bilancio?
2: Sì, grazie prof per le parole spese per me, perché veramente l'energia ce la metto, perché io dico che ho una grande motivazione, e da questo mi collego al discorso anche della squadra, perché effettivamente noi abbiamo pensato di coinvolgere parenti e amici, perché sono le persone che ci sostengono nel momento peggiore, quello del bisogno, quando non abbiamo neanche la forza di chiedere aiuto. Allora perché non coinvolgerli invece in questo, che è un appuntamento gioioso? Perché grazie alla Comel, grazie al professor Masetti che l'ha fondata, noi quel giorno viviamo un momento anche di gloria, lo posso dire, Viviana, perché è proprio un momento bellissimo, emozionantissimo, e quindi condividiamo anche le cose belle. La Race for the Cure veramente prende al cuore, all'anima, e anche il villaggio, perché quest'anno, dico solo questa cosa perché già il professor Masetti ha detto una serie di cose, ci sarà anche Smile for the Cure. Ogni anno, grazie a loro, vengono incrementate attività che sostengono proprio la cultura del benessere, che è quello che vogliamo noi. Noi siamo l'azienda culturale del paese, e quindi questa cosa è venuta quasi...
0: E ne siamo fieri.
2: Ne siamo fieri, con naturalezza. Quindi noi ci siamo aggregati, ci siamo uniti, proprio per poter partecipare e per sostenere la ricerca, ovviamente la prevenzione, ma anche questo stile di vita che è equilibrio. Gli screening vanno necessariamente fatti, ma noi dobbiamo incrementare, appunto, come lo dimostra anche il villaggio, proprio la cura per noi stessi. Quindi il benessere è anche sana alimentazione e anche attività sportiva.
0: Ed è anche serenità quotidiana, perché anche il tuo modo di esprimerti, di parlare, di aver fatto pace, cara Alessandra, con la malattia, di essertene fatta una ragione e di continuare ad affrontare tutte le sintomatologie del post, è una cosa importante, che per tutti noi che ti sentiamo, per me che ti vedo in questo momento, è un grandissimo esempio. Professore, però questa race non è nata in Italia, lei l'ha portata dagli Stati Uniti.
1: Sì, abbiamo avuto la fortuna e la possibilità di diventare il primo partner internazionale di questa grande fondazione che ha sede nel Texas, è stata creata da una donna straordinaria che ha dedicato questa fondazione in America alla sorella che era scomparsa per un tumore del seno, e noi abbiamo imparato da loro e poi ci abbiamo messo un tocco italiano. E se mi consente, approfitto davvero per ringraziare la RAI, non solo per aver fatto la squadra, la race, che è una cosa molto bella, ma per l'affiancamento con cui ci segue durante tutto l'anno, in particolare ad ottobre, che è il mese internazionale di sensibilizzazione dei tumori del seno, e la campagna nazionale che facciamo con il Ministero della Cultura, la RAI e tutti i giornalisti della RAI mettono il nostro fiocco, seguono tutte le attività, è molto importante.
0: Sapete che i nostri microfoni sono sempre aperti per voi a disposizione.
1: No, ma è importante perché la radio arriva in tutte le case e ancora tante donne hanno problemi, paure, che devono per gli esami di prevenzione, ed è un peccato perché,
0: ecco,
1: è uno strumento.
0: Professore, diamo queste informazioni che magari da queste latitudini ripetiamo tutti i giorni, però continuiamo a dire quali esami, quali screening, chi è a rischio, a cosa fare attenzione.
1: Sì, allora, a rischio sono tutte le donne e il rischio aumenta con l'aumentare dell'età. Il tumore del seno è una malattia oggi altamente curabile, si può guarire in oltre il 90% dei casi, e con dei trattamenti semplici se la diagnosi avviene in fase iniziale. Ecco perché raccomandiamo alle donne di dedicarsi un'ora all'anno a partire dai 40 anni per fare una mammografia, ed è un'ecografia mammaria, sì, perché questi esami insieme possono identificare dei segnali molto iniziali che non sono apprezzabili alla palpazione o a una visita clinica, e che possono consentire ai medici di confrontarsi con il tumore del seno in una situazione di grande vantaggio. Se la diagnosi è più tardiva diventa tutto più complicato.
0: Alessandra Ponzo, la tua esperienza con la malattia, quando è arrivata la diagnosi, che cosa è successo nella tua vita?
2: Allora, confermo le parole del professore, perché effettivamente la mia è stata una cosiddetta diagnosi tardiva. Quindi la mia grande motivazione, la mia energia nasce dal fatto che io purtroppo sono passata veramente per un giorno, lo chiamo mostro, un giorno tunnel, proprio per dargli proprio veramente un'accezione molto negativa, proprio per stimolare le donne alla prevenzione. Io purtroppo l'ho presa un po' in ritardo e sono stata costretta dal mostro a chemioterapia, radioterapia, 9 interventi chirurgici e una mastectomia bilaterale. Il professore ovviamente avrà un quadro più chiaro perché insomma è la sua missione la medicina. Non tutti, magari non tutte le donne riescono a capire che cosa significa. È un trauma che rimane per tutta la vita.
0: E dove si trova il coraggio per affrontarlo, questo mostro, questo tunnel, questo nemico?
2: Io l'ho trovato nel silenzio, nel senso che ho avuto comunque giorni tremendissimi, ho avuto appunto la squadra, a partire dai medici, dalla mia famiglia, dalle persone che mi stavano vicino, che hanno capito i momenti in cui io avevo bisogno di stare con me stessa. Quindi quel viaggio così profondo, così interiore, io l'ho fatto, quel periodo vivevo in campagna, l'ho fatto grazie ad una serie di ingredienti, appunto la squadra, la mia ovviamente predisposizione, perché la mia psicoterapeuta mi dice ogni tanto ringrazia, di ogni tanto di grazie Alessandra che hai recepito anche questa cosa in questo modo, perché
0: bella,
2: non tutti recepiscono,
0: cosa,
2: no?
0: Certo, assolutamente.
2: Quindi assolutamente dalla mia, ho una sorella psicologa, quindi molto mi ha aiutato, ma all'inizio non la capivo neanche io. Quando lei mi diceva chi si ferma non è perduto, come dice il professor Morelli, io dicevo vabbè, mia sorella è psicologa, qualche vena di follia ce l'ha. Invece poi ho capito il senso del fermarsi e quindi ogni tanto veramente ritroviamoci e ritroviamo veramente il tempo per noi stessi. Chiudo dicendo di questa cosa, proprio in virtù di questo insegnamento ho capito che sono importantissime le relazioni, soprattutto dopo il Covid si è perso un po'. Io do appuntamento alla squadra alle ore 8:30, un'ora e mezza prima che inizi la Race for the Cure, che partiamo dalla bocca della verità, perché è un momento in cui noi ci dobbiamo incontrare, dobbiamo parlare, ci dobbiamo relazionare e dobbiamo affrontare anche questa cosa, perché in quel momento non si parla di lavoro, si parla appunto di attività, di quello che ci è successo, quello che è successo alle nostre mamme, alle nostre amiche. Quindi è un momento veramente
0: le relazioni,
2: veramente
0: le relazioni. Caro professore, allora diamo un ultimo messaggio per sostenere questa quest'arma della prevenzione, perché è l'unica arma reale che abbiamo.
1: Ma sì, perché è uno strumento di cui tutti si possono avvalere, è molto semplice, non bisogna avere paura di usarla, anzi bisogna capirne il valore, e come diceva Alessandra, questa manifestazione ha fatto proprio questo, in tanti anni ha eliminato o trasformato la paura in condivisione, perché la condivisione è una medicina, uscire dal buio che c'è in quel momento della diagnosi e farsi aiutare dalla squadra, dalle persone vicine, da chi la malattia l'ha già vissuta, fa una differenza molto importante. E la RACE ha proprio generato, come diceva lei all'inizio, questo cambiamento.
0: Allora, io oggi, presa dall'emozione, ho un po' trascurato i nostri ascoltatori. Voglio rimediare facendovi ascoltare un WhatsApp audio. Prego la regia.
3: Salve, sono Sabina da Verona. Volevo dire, io ho avuto l'esperienza del cancro al seno, adesso ho 60 anni, l'ho avuta a 39, cominciando la prevenzione a 30 per un'altissima familiarità, e infatti a 39 me l'hanno trovato un centimetro e due, però ho dovuto subire mastectomia, svuotamento completo ascellare, chemioterapia. A tutt'oggi insomma sembra risolto. Ecco, volevo dire una cosa, che nelle informazioni del professore e non solo, di tutti i membri diciamo del settore, dicono la mammografia a partire dai 40 anni, e volevo dire che non è vero, nel senso che a me è venuto ben prima, ci sono casi che vengono molto prima. Mia figlia, con la familiarità che ha già iniziato a fare le ecografie dai 19 anni, ora ne ha 29, il medico gli ha già detto che l'anno prossimo dovrà cominciare già con le mammografie, quindi dopo 40 anni lascia il tempo che trova.
0: Professor Masetti.
1: Grazie per questo commento, mi permette di dire che queste sono le linee guida internazionali, certo, per le donne che non hanno una storia familiare, per una situazione come quella dell'ascoltatrice, che probabilmente è una famiglia con un gene difettoso, i controlli mammografici vanno iniziati prima ai 30-35 anni. Poi c'è l'ecografia che ogni ragazza dovrebbe imparare a fare dai 20 anni poi, una volta l'anno, ma la mammografia, se non c'è una storia familiare particolare, non lo dice Riccardo Masetti, certo. Lo dicono le linee guida internazionali, deve iniziare a 40 anni.
0: È una storia di ereditarietà quella che abbiamo raccontato. Certo. Grazie professor Masetti, grazie ad Alessandra Ponzo, ci fermiamo qui, linea alle previsioni del tempo, restate con noi.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
5: Conosci la bici della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99€. Scopri di più su conad.it.
8: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
9: Tutto Food, la più grande internazionale fiera agroalimentare in Italia. Fiera Milano 11-14 maggio. 10 padiglioni, oltre 4.500 brand da 80 paesi attendono oltre 100.000 buyers da tutto il mondo. 4 giorni nei food trends del domani. Se sei un operatore professionale ti aspettiamo a Tutto Food, 11-14 maggio.
4: Meteo Radio.
10: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 7 maggio. Tempo più stabile, ma comunque ancora incerto. Al nord, nubi sparse e qualche rovescio a ridosso dei monti, specie a nord-est ed in particolare nelle ore centrali. Al centro-sud, nubi via via più diffuse, ma per lo più innocue, con rischio di pioggia più alto al mattino tra Lazio e Umbria, e poi nel pomeriggio confinato ai rilievi di Marche e Abruzzo. Per il meridione e la Sicilia, cielo con spesse velature, ma tempo asciutto. Un po' di incertezza anche per la Sardegna, con qualche piovasco nelle ore calde nel nuorese e nuove piogge più diffuse in serata. Venti tra scirocco e levante, per lo più deboli o localmente moderati, e mari mossi o poco mossi, sebbene in rinforzo sull'area ionica e sulla Sicilia, dove il moto ondoso aumenterà fino a molto mosso. Temperature, infine, in lieve aumento nei valori massimi su buona parte del paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Radio 1, bentornati da Viviana Verbaro all'ascolto di Progetto Benessere. Sono quasi le 9:30 minuti e noi continuiamo a parlare di prevenzione e di benessere. Avete sentito che riparte la Race for the Cure nell'area dedicata allo sport. Il sostegno del CONI, di Sport e Salute e di numerose federazioni sportive consentirà ai partecipanti di praticare o apprendere sotto la guida di istruttori federali sport come la pallavolo, la pallacanestro, il tennis, il padel, il golf, il canottaggio, le discipline equestri, il rugby, il baseball, il tiro con l'arco e la scherma. Ce n'è per tutti i gusti. E proprio sul benessere legato allo sport e al movimento che accendiamo adesso ancora una volta i riflettori. E con noi, gradita ospite in collegamento telefonico, Rossana Ciuffetti, che è la direttrice Sport Impact, Sport e Salute. Benvenuta.
11: Buongiorno. Buongiorno.
0: Cara direttrice, ridò ai nostri ascoltatori il numero di telefono da contattare se avessero delle curiosità da porle, il numero in cui mandare WhatsApp anche audio, che è il nostro 342 346-8-8-8-32. Intanto il panorama sportivo italiano sta attraversando una fase di profonda trasformazione. Secondo il rapporto Sport 2025, proprio curato da Sport e Salute, la sedentarietà in Italia ha raggiunto i minimi storici e questa è un'ottima notizia. Vorrei chiederle qual è stato il motore principale che ha spinto gli italiani a scendere in campo, metaforicamente parlando, dopo anni di pigrizia conclamata.
11: Sicuramente c'è stato un cambio culturale. In passato lo sport è sempre stato pensato soprattutto per gli atleti, per attività sportiva di alto livello e grazie anche agli indirizzi del ministro e appunto anche con l'avvento di Sport e Salute c'è stato un grande focus su far fare sport agli italiani, cioè far praticare sport agli italiani. I dati appunto sono i migliori di sempre, ma sono anche grazie ai grandi finanziamenti che lo sport ha avuto e che sono stati diciamo riversati anche in tutto il paese, quindi nella società civile. Diciamo che ci sono state varie attività, varie azioni. Intanto in prima battuta gli spazi Illumina, che sono degli nuovi spazi destrutturati di sport che vengono diciamo messi a terra in luoghi in cui c'è disagio sociale e in cui lo sport può essere veramente un elemento che rigenera. Ad esempio Caivano. Sì. Caivano è uno è stato diciamo un flagship di questo, ma ci sono tanti playground che in questo momento Sport e Salute sta mettendo a terra.
0: Allora, se lei ci usa questi termini, adesso gli ascoltatori ci brontolano, ci dica senza inglesismi di che cosa stiamo parlando. Ci sono dei campi.
11: Stiamo parlando di luoghi, di spazio dove si può fare attività sportiva, dove ci sono delle attrezzature sportive e si può fare sport. Così come ci sono altri progetti che abbiamo messo a terra, sport nei parchi, installazioni sportive e quindi anche luoghi destrutturati, per cui lo spazio sportivo non è più soltanto la palestra, ma diventano spazi cittadini.
0: Questo è molto importante perché diventano accessibili. Le voglio leggere a questo proposito un messaggio che non è firmato, però dice: sono un genitore di tre ragazzi. Nonostante la voglia di fare sport, le rette delle palestre gravano molto sul bilancio familiare. Esistono o esisteranno dei voucher universali per permettere a tutti i giovani di praticare sport a prescindere dal reddito?
11: Allora, noi con Sport e Salute, insieme alle istituzioni, insieme alle regioni, sono stati abbiamo diciamo fatto progetto voucher, tre regioni in modo speciale: Lazio, Molise e Calabria. E per esempio nel Lazio soltanto nel 2025 50.000 famiglie hanno potuto usufruire di voucher sportivi. Chiaramente ci vuole tempo, ci vogliono investimenti.
0: Certo.
11: E questo, diciamo, ringraziamo anche il nostro ministro per lo sport e i giovani, che sta cercando anche risorse attraverso diciamo anche altri ministeri, quindi questo è. Poi abbiamo altri progetti, c'è il progetto scuola attiva junior e kids, per cui si può far sport nelle scuole, nella scuola primaria, grazie anche a grandi, importanti e qualificati tecnici, quindi anche questo è. E questo ovviamente è un avvio per poi avere cittadini che si muovono sempre di più.
0: La scuola è un altro ambito assolutamente centrale in questa rivoluzione che volete, che vogliamo fare, perché ci sentiamo tutti partecipi rispetto a questo cambio di mentalità che vogliamo portare avanti. E di questo cambio di mentalità fa parte un po' l'identificazione dello sport, che non è più concepito come un farmaco, ma come un gioco, come un divertimento, come uno stare insieme.
11: Esatto. Esattamente, proprio così. Infatti devo dire che il cambio di paradigma è proprio questo, cioè è far capire che lo sport in prima battuta è gioia, è vita e porta appunto, ma infatti non a caso si chiamano giochi olimpici, giochi della gioventù. L'elemento sport è legato effettivamente all'elemento della gioiosità, del certo. gioco, dello stare insieme, della condivisione, e questo credo possa essere veramente importante. Ma a me piace molto anche l'abbinamento che c'è e sempre di più si sta, diciamo, confermando dello sport abbinato alla prevenzione. Certo. D'altra parte lo sport è una prevenzione primaria, per cui se si fa sport, se si fanno screening, se ci si fanno le visite di controllo anche per poter fare sport, questo dà la possibilità anche di occuparci di prevenzione. Race for the Cure, quindi Komen, è peraltro uno dei progetti che siamo riusciti a finanziare attraverso l'avviso pubblico del Dipartimento per lo Sport, che era dedicato a progetti di diffusione dei corretti stili di vita e di prevenzione. Per cui siamo stati anche in qualche modo capaci di supportare un evento come Race for the Cure. Peraltro saremo con una squadra di sport e salute che vedrà almeno, cioè più di oltre 120 persone che parteciperanno, perché vogliamo anche essere coerenti. D'altra parte abbiamo un nome che si chiama Sport e Salute, certo. quindi dobbiamo in qualche modo essere coerenti.
0: Comunque la coralità di questa manifestazione è davvero bellissima, perché c'è un entusiasmo assolutamente trasversale, che dal singolo ai gruppi di lavoro, alle aziende piccole, grandi, davvero viene sentito. Quindi quando diceva Masetti cresce di anno in anno, davvero ne abbiamo la certificazione. Sì. Torno, Ciuffetti, dai nostri ascoltatori, perché parlavamo del valore della squadra, però mi fa piacere leggerle un messaggio che ci ha mandato Andrea da Milano, che fa anche un'altra riflessione. Dice: si può fare attività fisica in casa con due pesi, elastici e un materassino, con un costo praticamente pari a zero. Che dice?
11: Dico che sì, dico di sì, ma dico anche che è importante uscire. Cioè, dico di sì nel senso che sicuramente si può fare, però dico che è importante anche farlo insieme ad altri, e questo è un po' lo sport. Quando c'erano, diciamo, gli europei di atletica a Roma, sì. noi abbiamo l'ufficio al centro di preparazione olimpica, e chiedevo ai nostri atleti quando tornavano quale fosse poi il momento più bello che avevano passato. E loro dicevano: il momento di condivisione dopo la gara, e quando vai a prenderti una cosa da bere, mangi insieme. E quello è un altro elemento importante, perché fa parte un po' anche del gioco.
0: Soprattutto soltanto per i ragazzi, per i più giovani, sì. che vivono un momento sì. in cui c'è un esatto. isolamento da social molto forte, esatto. determinante e impattante anche sul loro futuro e sul loro equilibrio. Allora, non solo sempre più studi legano il movimento alla riduzione di ansia e stress, ma anche lo sport come gioco di squadra, come incontrarsi, può avere un grande valore, come lei diceva adesso.
11: Sì, perché poi lo sport porta al miglioramento di sé, no? Cioè del corpo, del fisico, ma anche un bambino che inizia a fare sport dorme meglio, si concentra meglio, gestisce meglio lo stress. Poi lo sport insegna che si perde molto di più di quanto si vinca, no? Per cui anche quello, anche la gestione del no, la gestione della sconfitta, certo. nello sport è un allenamento. Quindi anche questo è un grande insegnamento, un valore educativo. Così ritorniamo al famoso articolo 33 della Costituzione, che ricorda il valore educativo dello sport. Questo è fondamentale.
0: Allora, c'è un nostro ascoltatore, cara direttrice Ciuffetti, che dice: buongiorno Viviana, come non ricordare il grande Alex Zanardi, che diceva: la vita è sempre degna di essere vissuta, e lo sport dà possibilità incredibili per migliorare il proprio quotidiano e ritrovare motivazioni. Fantastico.
11: È così, è stato un esempio e lo è stato non solo nelle parole, ma lo è stato nei fatti e questo è un bellissimo messaggio, un po' quello che ci ricorda anche il Presidente della Repubblica, sì, quando ricorda sempre l'importanza dei valori che lo sport diffonde e soprattutto avere una società civile che si adegua, che si

0: diciamo, guida come modello per le nuove generazioni. Ecco, gli ultimi anche Giochi Olimpici di Milano Cortina che hanno visto grandi successi, ma soprattutto si vedono grandi anche l'importanza dell'impegno, del
1: Certo.
0: sacrificio. Poi noi stiamo oggi, per esempio, portando lo sport anche nelle carceri, grazie ai progetti delle federazioni. Stiamo
1: Bello.
0: facendo tante cose che aiutano tutte le fasce, diciamo, deboli, no? Non soltanto diciamo, le famiglie, diciamo tutti coloro che si trovano in situazioni anche di disagio. E questo è un po' quello che vuole fare. Lo sport deve rigenerare la nostra società, i luoghi di disagio, è un motore nuovo che sta cercando di migliorare un po' tutto.
1: Sì, le leggo il messaggio di Franco da Bari. Dice: "Buongiorno Progetto Benessere. L'ascoltatrice che prima ha mandato un messaggio sottolinea giustamente i costi che una famiglia deve sopportare per consentire ai figli di fare attività fisica. Ma aprire le palestre delle scuole per consentire a tutti di fare sport? Tutte le città, anche le più piccole, hanno delle scuole sul territorio. Gli istruttori? Ma quanti ragazzi, studenti di discipline motorie potrebbero fare gli istruttori? E questo periodo sarebbe accreditato come tirocinio, ci vuole poco a far bene. Mi scuso per il tono." E lui era Franco da Bari. Direttrice, che dice?
0: Caro Franco da Bari, che ci si sta provando, stiamo provando, adesso stiamo provando anche per esempio con un progetto che si chiama Spazi Non Convenzionali, appunto a inserire attrezzature sportive nelle scuole dove non ci sono le palestre. E aprire le palestre diciamo, quando la scuola è chiusa, questa è una delle cose che stiamo cercando di fare, e quindi sicuramente c'è da migliorare, però ecco, l'idea è proprio quella di riuscire a rendere lo sport accessibile a tutti.
1: E l'importante poi è aver preso, come dire, in mano la situazione, stare
0: Sì,
1: facendo delle cose, poi è
0: esattamente, è
1: chiaro che
0: proprio un avvio,
1: sì, si
0: esatto.
1: comincia, poi
0: Sì.
1: si arriverà, dobbiamo credere nel fatto che si costruisce tutti i giorni. E a proposito di costruzione, stavamo dicendo che lo sport non deve essere vissuto come un farmaco, sicuramente, ma come un gioco. Però mi lasci pensare anche allo sport come una sorta di medicina preventiva. In termini di risparmio per la spesa sanitaria pubblica, quanto può valere oggi un cittadino attivo per lo Stato? Perché sarà un cittadino che si ammalerà di meno quando diventerà un uomo longevo, invece che una persona che si
0: Sì,
1: ammala spesso.
0: ci sono i dati che sono sicuramente molto significativi del risparmio sanitario. Gli ultimi oggetti, onestamente non li so, so soltanto che presenteremo martedì prossimo a Roma noi invece i dati del risparmio sanitario dei progetti che Sport e Salute ha messo a terra, e l'abbiamo fatto attraverso Agenas, e sarà appunto un nuovo studio dove cercheremo di capire appunto quanto effettivamente ogni euro investito in questi progetti poi ha prodotto, ha generato. Io le posso dire che però per quanto riguarda gli spazi Illumina e quindi l'investimento di un euro in uno spazio, diciamo, in questo playground o questi spazi, diciamo, dedicati alle attività sportive, ogni euro ha generato un valore sociale di ritorno fino a 8,4, quindi diciamo c'è uno SROI particolarmente elevato, e quindi sono altrettanto certa che abbiamo anche un importante dato sul risparmio sanitario.
1: Senta, i nostri ascoltatori continuano a darci degli input e noi li accogliamo
0: Bene.
1: tutti molto volentieri. Un altro scrive: "Buongiorno, mi permetto di dire che gli istruttori, anche se studenti in tirocinio, vanno pagati, tutti hanno sempre delle spese." Direttrice, mi sembra che questo sia.
0: Beh, questo mi sembra lapalissiano, cioè credo di sì, sì, sicuramente sì.
1: Allora, Livio dice: buongiorno, buona l'idea del signor Franco da Bari di aprire le palestre scolastiche al pomeriggio, che però si scontra con problemi assicurativi per le persone che non

0: provengono dallo stesso istituto scolastico. Peccato. E poi ci saluta. E poi un altro messaggio dice: parco sotto casa con campo da pallavolo e basket, tanti ragazzi che giocano senza costi. Io, prima di salutarla, abbiamo messo tanta carne al fuoco, vorrei toccare con lei un ultimo punto: il divario nord-sud.
1: Sì, è vero, c'è, e si sta, stiamo cercando di lavorare anche su su questo, proprio diciamo favorendo molti progetti di più, cioè al sud, dove ovviamente c'è anche un, ritornando allo SROI, uno SROI anche molto più importante ed efficace. Stiamo cercando di fare questo, c'è un divario anche tra uomini e donne, ma anche questo divario si sta, cioè uomini e donne che praticano sport, ci sono più uomini che praticano sport rispetto alle donne, ma anche questo divario si sta assottigliando, per cui ci riusciremo.
0: Ebbene, grazie a Rossana Ciuffetti, direttrice di Sport Impact di Sport e Salute, per la sua disponibilità, per il suo impegno, anche per essersi messa in gioco con i nostri ascoltatori, che a volte fanno anche delle provocazioni, ma è giusto così. Grazie di essere stata con noi. Andiamo in musica e poi riprendiamo a parlare di sport e benessere.

0: Ed è Radio 1 Progetto Benessere. Continuiamo il nostro viaggio dedicato alla prevenzione e allo sport con un altro evento che è diventato centrale. 8 e 9 maggio, quindi domani e dopodomani, torna a Piazza del Popolo a Roma Tennis and Friends per sensibilizzare ancora una volta la popolazione perché una diagnosi precoce unitamente ad un corretto stile di vita è oggi più che mai fondamentale. Ne parliamo con l'ideatore del progetto, Giorgio Meneschincheri. Benvenuto a Progetto Benessere.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, anche Tennis and Friends sta viaggiando alla grande, siamo arrivati con cura e attenzione alla salute a festeggiare i 15 anni di attività, giusto?
1: Sì, 15 anni di attività e 385.000 screening. Questa edizione è un'edizione speciale nell'ambito dell'Internazionale d'Italia BNL, dove insieme alla Federazione Italiana Tennis e Padel per salute abbiamo allestito un vero villaggio in Piazza del Popolo, dove c'è il campo da tennis bellissimo, dove hanno giocato e stanno giocando i principali giocatori degli internazionali, proprio per promuovere il corretto stile di vita attraverso lo sport e la prevenzione. Un villaggio della salute dove da domani, quindi venerdì dalle 9 alle 19 e sabato alle 9 alle 19, sotto il coordinamento della Regione Lazio e dell'ASL Roma 1 e del Policlinico Gemelli, ci sono le strutture sanitarie pubbliche come il Bambin Gesù, l'Umberto I e altre strutture, altre ASL, che con i loro specialisti saranno a disposizione per effettuare screening gratuiti su oltre 30 e specialistiche diverse.
0: Tutto assolutamente fondamentale per il benessere e la salute di tutti noi, perché quello che è importante è capire che è cambiato l'approccio degli italiani verso la prevenzione. Allora si va anche in piazza per volersi più bene, forse questa è la grande rivoluzione che hanno portato manifestazioni come Tennis and Friends.
1: Allora deve cambiare ancora, perché purtroppo ancora la popolazione ha paura di fare quegli screening, che invece quegli screening che io le considero come il tagliando delle macchine quando è nuova.
0: Ha ragione.
1: Ci stiamo molto attenti e si illumina e la macchina c'ha ormai quelle norme moderne, c'ha l'allarme che ti segnala che devi fare il tagliando. Il corpo umano è la stessa cosa, però non dobbiamo arrivare all'allarme. Mm-hmm. Cioè dobbiamo essere noi di ricordarci quello che dobbiamo fare.
0: La metafora funziona davvero.
1: Esatto.
0: Bella.
1: E poi lo dobbiamo. E infatti noi consegneremo in piazza i tagliandi della salute, che non a caso, e non solo, ma il libretto, cioè ricordarsi quando è fatto l'ultimo controllo. Però quello che è Tennis and Friends è l'abbinamento dello sport, che è prevenzione, ovviamente questo lo sappiamo, ma anche la parte ludica, che abbassa certo l'ansia. Noi avremo tanti personaggi, da Fiorello Bonolis a Max Giusti a Sebastiano Somma, tanti che scenderanno in campo accompagnando per mano i pazienti, oltre a Silvia Salemi, che canterà una canzone pazza. Quindi ci sarà la musica e c'è lo spettacolo anche in campo, in quanto gli amici di Maria De Filippi si esibiranno proprio domani per i ragazzi, perché la prevenzione deve partire da giovani.
0: È una grande festa, per come ce la descrive.
1: Esatto, perché
0: a cui
1: deve
0: sarà
1: venire,
0: bello
1: perché
0: partecipare, perché
1: esatto,
0: siamo tutti esatto invitati. Senta, esatto, io le voglio fare un'altra domanda, perché abbiamo capito, sì, come la prevenzione abbinata allo sport sia una chiave vincente. Però siete fortunati perché avete un modello come Sinner.
1: Allora, intanto noi abbiamo iniziato 15 anni fa, quindi nel senso che è cresciuto tutto insieme, no? Quindi abbiamo sposato insieme alla Federazione Italiana Tennis e Padel questo progetto, e oggi abbiamo il tennis che è lo sport numero uno in Italia, ma numero uno al mondo, perché non abbiamo solo Sinner, abbiamo Sinner, Musetti, Cobolli.
0: No, non volevo diminuire gli altri, però.
1: No, però abbiamo il numero uno del mondo, sta dominando il tennis con la sua, e posso dire che lui è, insieme agli altri, perché sono tutti bravi ragazzi,
0: sì,
1: anche conoscendoli, sono gli esempi, sì, di un ragazzo che deve sin da piccolo fare sport, che sia tennis o meno, magari io quello che dico sempre è anche un voto in meno a scuola, fare sport e crescere sani, magari farà il tennista o poi
0: vabbè,
1: si laureerà.
0: Io su questo non sono d'accordo, mi permetto di dissentire da madre che combatte.
1: No, per
0: no,
1: i voti,
0: facciamo, no, non per i voti, per la formazione, per la cultura di domani, più che per facciamo tutte e due, via professore.
1: Ecco, questo volevo ecco, dire, dobbiamo ecco. fare tutte e due. Tutte e due fatto bene, questo è, perché lo sport, farlo 2-3 volte a settimana, è fondamentale sia da giovani.
0: E anche
1: cioè
0: studiare.
1: Insegnare ai ragazzi, assolutamente, ma quello è scontato. Ma è scontato, se no dopo uno deve studiare, se no il futuro è là poi alla
0: è
1: fine.
0: È vero.
1: No?
0: Allora, grazie davvero a Giorgio Meneschincheri, medico,
1: grazie
0: ideatore del progetto. In bocca
1: grazie.
0: Al lupo per domani, per dopodomani. Vi ricordiamo Tennis and Friends e per fare prevenzione, divertendosi. Ci fermiamo. Siamo qui, Progetto Benessere torna domani con una puntata ricchissima, parleremo di mamme visto che la festa è vicina e dell'iniziativa di AIRC in 3900 piazze in tutta Italia con le azalee della ricerca, ma anche della giornata mondiale della Croce Rossa e poi della sindrome dell'accontentarsi. Che cos'è? Seguiteci e ve lo spiegherà la nostra Agnese Scappini, psicoterapeuta in diretta. Vi ricordiamo anche che per riascoltare le nostre puntate c'è l'app Rai Play Sound. Un saluto da Viviana Verbaro e dalla squadra di lavoro in redazione Francesca Bellino e Laura Nerozzi, in regia Francesco Galluzzo, alla parte tecnica oggi Luciano Pecoraro. Vi lasciamo al GR1 delle 10, a domani per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
2: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
3: Vilas smorza la palla, Panatta vince Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
2: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. Stati Uniti-Iran, accordo possibile secondo Donald Trump. Si attende la risposta di Teheran all'ultima proposta americana per chiudere la guerra, già oggi secondo la CNN. Nella bozza in 14 punti una moratoria dell'arricchimento dell'uranio, lo stop alle sanzioni, la riapertura dello stretto di Hormuz con l'obiettivo di un negoziato più ampio per un accordo di pace definitivo. Segnali contrastanti da Teheran, alcune clausole sono inaccettabili, commentano i media vicino ai Pasdaran. È arrivato a Roma il segretario di Stato americano Rubio. Tra un'ora e mezzo in Vaticano l'atteso incontro con il Papa. Dopo gli attacchi di Trump a Prevost, ieri l'ultimo, il capo della Casa Bianca aveva detto che, io renda felice o no il pontefice, l'Iran non può avere l'arma nucleare. Ieri Leone è tornato a rilanciare un messaggio di pace. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, ha detto. Domani Rubio vedrà la presidente del Consiglio Meloni, che oggi invece riceve il neo premier ungherese Mojor. Alta tensione sul fronte di guerra russo-ucraino. Nella notte 102 droni di Mosca lanciati su 8 regioni ucraine, 350 invece quelli di Kiev, denuncia il Cremlino, abbattuti nella notte sui cieli russi. Due sono precipitati in Lettonia, danneggiando depositi di petrolio vuoti. Mosca si prepara intanto alla parata di domani, giorno dedicato alla vittoria contro il nazismo. Schermata l'intera capitale, internet out già da ieri. Il focolaio d'antivirus sulla nave da crociera olandese Ondius. Dopo i 3 decessi, fatti scendere 3 passeggeri che si sospetta siano stati contagiati, l'imbarcazione è ora diretta alle Canarie e lo sbarco atteso nei prossimi giorni a Tenerife. A seguire il rimpatrio delle 150 persone che ora sono a bordo. Nessun italiano è coinvolto. Sul timore che l'infezione legata ai roditori si trasmetta anche da persona a persona, l'Organizzazione Mondiale della Sanità risponde: rischio basso, nessuna analogia con il Covid. Sentiamo l'epidemiologo Gianni Rezza.
3: Gli antivirus li conosciamo bene, quelli delle Americhe danno delle sindromi polmonari. Quello che cambia in questo caso è solo il contesto. È la prima volta che un focolaio si manifesta in una nave che è un ambiente sovraffollato. Questo potrebbe spiegare una limitata trasmissione da persona a persona per contatti molto ravvicinati.
4: Si rischia un'epidemia più estesa, dobbiamo preoccuparci?
3: Direi di no, un focolaio è piuttosto limitato, non c'è un allarme globale assolutamente. La cosa da fare è tracciare i contatti dei casi, sottoporli a sorveglianza clinica, nel caso comparissero i sintomi, dirgli di autoisolarsi.
4: Professor Rezza, che armi abbiamo a disposizione al momento per contrastare le infezioni da antivirus?
3: Questo è il problema maggiore per gli antivirus, proprio perché sono infezioni piuttosto rare, raramente si trasmettono anche da persona a persona, non è stato messo a punto un vaccino, né è disponibile un farmaco antivirale specifico. L'unica cura nel caso delle infezioni più gravi e la terapia di supporto e al limite la terapia intensiva.
4: Daniele Morgera, GR1.
2: Nuove audizioni di testimoni a Campobasso nell'inchiesta sul duplice omicidio di Antonella Di Jelsi, 50 anni, della figlia Sara Di Vita, 15, avvelenata lo scorso dicembre con la ricina. Oggi sarà sentita nuovamente la cugina del padre. Tra gli inquirenti prende sempre più corpo l'ipotesi che la tossina sia stata prodotta artigianalmente. I sospetti si concentrano su una cerchia di 4 o 5 persone, secondo indiscrezioni di stampa individuato il movente. A Roma la polizia ha denunciato 3 giovani, tra i quali un minore, per 5 aggressioni a sfondo razziale compiute la notte del 7 febbraio nei pressi della stazione Termini. Secondo l'accusa colpirono a caso con una spranga alcuni stranieri senza fissa dimora. Durante le perquisizioni sequestrata l'arma, un coltello, una copia del Mein Kampf e altro materiale propagandistico di estrema destra. Maltempo, ancora instabilità, anche se in miglioramento rispetto a ieri, quando violenti temporali hanno colpito in particolare la Toscana, con danni a varie aziende agricole. Oggi si riducono le aree con allerta gialla, limitate a parti di Emilia-Romagna, Lazio e Lombardia. Il punto con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
5: Situazione che migliora gradualmente nella giornata di oggi, soprattutto sulle regioni del nord. Permane tuttavia un flusso di correnti umide che porta ancora un po' di instabilità sulle regioni del nord-est come sulle regioni centrali. Domani avremo ancora l'instabilità soprattutto al centro-sud. La giornata di sabato si prospetta di bel tempo, tuttavia già domenica domenica ritroveremo ancora un po' di maltempo.
2: Lo sport: Paris Saint-Germain e Arsenal si sfideranno nella finale di Champions League in programma sabato 30 maggio a Budapest. La squadra francese, che ha vinto lo scorso anno, ha pareggiato 1-1 con il Bayern Monaco e si è qualificata grazie al 5-4 dell'andata. Giro d'Italia: domani si parte dalla Bulgaria, prima tappa per velocisti. Vuole provare a indossare la maglia rosa uno specialista come Jonathan Milan. Sentiamolo.
0: Le aspettative sono un po' sempre quelle di divertirsi, di comunque portare a casa dei buoni risultati. E le sensazioni sono buone, abbiamo questa prima tappa, insomma, che stuzzica.
2: Sono le 10:05, restate al nostro ascolto, il GR torna alle 11:00. Buon ascolto.

0: Big Bang, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno, sono le 10.05 del 7 maggio, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong. Gli ospiti di oggi sono collegati con noi il presidente Gianfranco Fini. Buongiorno presidente Fini.
2: Buongiorno a lei e grazie per l'invito.
1: E poi c'è con noi la firma del quotidiano La Stampa, Ilario Lombardo. Buongiorno Ilario. Ecco, allora presidente Fini, io comincerei con lei perché Donald Trump, con l'ennesimo dietrofront, dice che adesso l'accordo è possibile, c'è una base in 14 punti di, su cui la delegazione americana e quella iraniana si confrontano, negoziano, un ruolo sempre più importante, presidente Fini, della Cina, dove ricordiamo a Pechino, certo, il 14 maggio arriverà il presidente Trump che incontrerà l'omologo cinese Xi Jinping, e insomma l'influenza sul regime degli ayatollah là da parte di Pechino è importante. Lei che impressione ha tratto da questi giorni, da queste settimane così convulse, le minacce, il braccio di ferro di Trump, che sembra davvero determinato questa volta a raggiungere un accordo di pace, anche perché sappiamo come i sondaggi sul consenso di Trump in America siano bassi, sappiamo che il prezzo della benzina è qualcosa a cui l'elettorato americano è molto sensibile, però insomma le capacità nucleari di Teheran sono state certamente indebolite, ma non azzerate.
2: Allora, cominciamo col dire che fare previsioni su quello che può fare Trump è come giocare all'otto, vale a dire, diventa veramente difficile centrare la situazione. Al di là delle battute, io credo che, come diceva anche lei, ne capiremo di più dopo il viaggio di Trump a Pechino, incontra Xi Jinping, c'è una grande attesa da entrambe le parti e giustamente lei metteva in evidenza che il ruolo della Cina, che è diventata una grande potenza, non solo economica ma anche militare, è un ruolo importante perché ha strettissimi rapporti con l'Iran e continua in qualche modo ad aiutarlo. Adesso, oggi o domani, al più tardi, capiremo se questo memorandum, che contiene 14 punti ed è riassunto in una paginetta, e già questo lo dice lunga, si tratta in qualche modo dei problemi sul tappeto, problemi che già conosciamo. Che esito avrà questo incontro dei due plenipotenziari di Trump, Wyckoff e Kirchner? La mia, chiamiamola previsione, è che ci sarà questa tregua, magari interrotta da qualche piccola scaramuccia, cioè questo mese che viene indicato come il mese dopo la discussione del memorandum per affrontare i punti e quindi vedere qual è la soluzione delle questioni. Non vedo altra strada, francamente, anche se, ripeto, Trump stasera può dire l'opposto di quello che ha detto stamattina. L'Iran ha una posizione molto più lineare, molto più ferma. L'Iran è in una condizione particolare perché sostanzialmente è acefalo, c'è un leader supremo, ma è un leader supremo che pare non riesca nemmeno a parlare, nessuno l'ha ancora visto, e quindi chi comanda davvero a Teheran è una delle questioni che l'intelligence di tutto il mondo si pone. E le questioni le conosciamo: il blocco di Hormuz, che sta in qualche modo, se non strangolando, indebolendo fortemente tutta l'economia mondiale; il controblocco americano, tra l'altro proprio ieri Trump ha annunciato di sospenderlo, aveva danneggiato ulteriormente l'economia iraniana, perché si è parlato addirittura della impossibilità per l'Iran di continuare a pompare petrolio, perché non potendolo più portare al di fuori dello Stato non saprebbe dove metterlo. Questa è una questione altrettanto importante e secondo me abbinata a Hormuz, cioè se si sblocca l'uno si può sbloccare o avviare la soluzione l'altra, è proprio quello dell'uranio arricchito. Anche qui sarà interessante capire se finalmente la pallina della roulette si fermerà da qualche parte, se Trump, che ricordiamocelo nel primo mandato stracciò l'accordo fatto a suo tempo da Obama con il regime cinese proprio per regolare la questione nucleare, ora che l'Iran possa avere la bomba atomica è drammaticamente vero e tremendamente pericoloso. E qui mi lasci dire che veramente nessuno capisce come Trump possa dire il pontefice accetta un Iran con la bomba atomica. Vabbè, ma andiamo oltre. La questione dell'uranio ha due aspetti. Innanzitutto, se l'Iran accetta una moratoria, Teheran fa sapere non più di 5 anni, Washington rilancia almeno 15. e già questo è un punto delicato. In più la sorte dell'uranio arricchito al 60%, quindi già potenzialmente, no, già utilizzabile per la bomba atomica, che è rimasto, pare, sepolto dopo i bombardamenti americani. Gli Stati Uniti hanno detto fin dall'inizio deve non solo essere riportato alla luce, ma deve essere inviato fuori dall'Iran,
1: rimosso,
2: si era dichiarato rimosso e portato al di fuori dei confini dello Stato. Addirittura anche ieri fonti americane dicevano deve questo uranio essere portato negli Stati Uniti. Credo che l'Iran non accetterà mai questa soluzione. La Russia si è offerta, anche perché vuol tornare in gioco Putin, che ha tanti problemi in casa sua, e sì. Come se non bastassero le due questioni, Hormuz e la sorte dell'uranio, l'altra questione dell'allentamento addirittura della revoca delle sanzioni americane nei confronti dell'Iran, che hanno bloccato asset finanziari per diverse centinaia di milioni di dollari. Quindi insomma non è un menù leggero, ecco.
1: Non è un menù leggero, sicuro. Ilario Lombardo ricordava il presidente Fini gli insulti, insomma le parole dure che ieri ha usato di nuovo Trump nei confronti di Papa Leone XIV, ha detto non difende cattolici, insomma non contrasta l'ipotesi di un Iran dotato dell'arma nucleare, ma gli aveva già detto è diventato Papa grazie a me. Questa volta però insomma non ha replicato il presidente del Consiglio, ha lasciato che fossero in particolare Tajani a rispondere, a prendere le distanze da parole sbagliate, ha detto Tajani, tu Ilario Lombardo, da osservatore attento delle cose politiche, vedi un riposizionamento da parte del governo italiano?
3: Sì, diciamo che bisogna trovare una parola adatta per definirlo, perché non può essere definita una svolta, è sicuramente un riposizionamento tattico, figlio anche di diverse ragioni, diversi motivi, non ultimo la sconfitta del referendum. E poi un calcolo politico preciso che sta facendo Giorgia Meloni sull'impatto che sta avendo sull'opinione pubblica occidentale, italiana in particolare, l'azione di Donald Trump. Ci sono due fattori fondamentalmente di politica estera che stanno incidendo molto sulle decisioni, sulle dichiarazioni, sulle mosse anche di Giorgia Meloni, su questo che hai chiamato riposizionamento. E sono innanzitutto, diciamo, la situazione medio orientale, e mi riferisco a Israele, Gaza e Libano, e l'altra è esattamente, diciamo, quello che ha provocato Donald Trump con la sua decisione di attaccare l'Iran e poi con le sue uscite imprevedibili e anche molto contraddittorie. Questo ha posto Meloni in una situazione di difficoltà da un punto di vista personale e politico, perché ovviamente non è facile spiegare per lei non è facile spiegare quali errori ha commesso di valutazione su Trump, quanto ha sbagliato nel valutare Donald Trump, anche perché poi, diciamo, siamo in un'epoca, quella dei social, impietosa, in cui viene ricordato quotidianamente, diciamo, la leggerezza di considerare Donald Trump un pacifista, uno che porta diciamo che vuole mettere le rose nei cannoni degli americani. Donald Trump si è invece dimostrato uno dei presidenti più belligeranti negli ultimi mesi, e questo, diciamo, pone anche una questione sul rapporto tra l'Italia e gli Stati Uniti. Ci sono stati, dal 22 di marzo in poi, ci sono stati una serie di diciamo incidenti, chiamiamoli così, oppure iniziative che hanno segnato sicuramente un cambio di linea all'interno del governo, quindi le basi militari americane, l'attacco che ha ripetuto di Donald Trump verso Prevost, verso il primo papa nordamericano, ha portato il governo italiano a difendere il Papa e quindi a porsi in contrapposizione con Donald Trump, ed erano in qualche modo attese, perché ormai, diciamo, la psicologia del presidente americano si conosce, ed erano un po' attese anche le reazioni. Quindi adesso il governo, ma soprattutto le diplomazie, devono lavorare a sanare questa frattura, a capire come ripartire anche nelle prossime settimane, anche perché ci sono due appuntamenti molto importanti.
1: Ricordaci.
3: Che saranno un test anche per queste relazioni, che sono il G7 di Francia e il summit di Ankara sulla NATO. Quindi bisogna capire, il viaggio di Marco Rubio oggi, che oggi comincia a Roma, prima con Vaticano e domani avrà un incontro con la Presidente del Consiglio, sarà un viaggio molto importante perché diciamo verranno posti alcuni paletti.
1: Sì.
3: Detto questo,
1: diciamo,
3: io ho sentito parlare di svolta di Giorgia Meloni, ma non si può chiamare in questi termini.
1: Allora,
3: diciamo, c'è il presidente Fini che è un uomo che di svolte ne sa qualcosa, cioè le svolte sono una cosa un pochino più importante e più piena, diciamo.
1: Allora, ora lo chiediamo al presidente Fini, perché tra un'ora esatta il segretario di Stato Marco Rubio incontra Papa Leone XIV e, come veniva ricordato, domani incontra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Fini, servirà questo incontro domani anche po' a ricucire, anche dopo le parole dure usate da Trump verso il presidente del Consiglio?
2: Avendo una piccolissima esperienza dopo 30 anni in Parlamento, qualche anno ministro degli esteri, convenzione europea, i tempi e i ritmi della politica internazionale raramente coincidono con l'esigenza sacrosanta, no? Ogni giorno, per chi commenta la politica, di dire qualche cosa, se non di diverso, di nuovo rispetto al giorno precedente. Mi spiego più chiaramente. L'incontro di oggi di Rubio è importante. Credo che sarà un gentleman agreement, nulla più di questo, ma rientra in una logica che è tanto statunitense quanto italiana. Allora, io non uso il termine svolta, al tempo stesso non credo che si possa dire quello che qualcuno ha detto, non Lombardo, a dire la verità, la Meloni era prima succube, adesso rompe con Trump, sono semplificazioni che non corrispondono alla realtà. Più semplicemente, secondo me, più semplicemente, Giorgia Meloni, che è una donna realista, pratica, ha preso atto che il rapporto con gli Stati Uniti è un rapporto che non si può e non si deve rompere unilateralmente da parte dell'Europa. Il rischio c'è che venga rotto, termini NATO, dagli Stati Uniti. Quindi, primo elemento che secondo me va sempre ben fissato: il rapporto Italia-Stati Uniti è un rapporto storico, un rapporto antico, un rapporto che conviene a entrambi, e badi, la pensano così in Europa tutti. Sanchez, che è stato sinistra italiano, ogni tanto cerca il papa straniero, no? Ah, Sanchez quanto è volitivo. Sanchez dice chiaramente, parlavo qualche giorno fa con Moratino, ex ministro degli esteri socialista spagnolo, dice: ma è chiaro che il rapporto tra la Spagna e gli Stati Uniti è un rapporto che non deve essere rotto. Il problema è Stati Uniti, Presidenza Trump, sono due elementi che in un'analisi di prospettiva non coincidono. Oggi c'è il Presidente Trump, che è un presidente per certi aspetti unico e spero irripetibile, perché si circonda di yes men, prende a volte delle decisioni che sembrano incomprensibili. Insomma, Rubio arriva in Italia per parlare col Papa e con la Meloni, il buon viaggio che gli dà, il good trip che gli dà Trump, è un'affermazione veramente priva di senso, no? Il Papa non si dispiacerebbe se gli iraniani avessero la bomba atomica. Allora, al netto di tutto ciò, e mi fa dire una cosa che credo sia, non dico originale, ma il motivo per cui Trump, che magari non ha una grande conoscenza o un'approfondita conoscenza della storia, quando Re Carlo con il British humor gli ha detto: ma se non fosse stato per noi inglesi, voi parlereste ancora francese. In molti negli Stati Uniti si sono chiesti se Trump aveva capito il riferimento alla Louisiana, ma lasciamo da parte le note di colore. Io credo che Trump sia geloso, sia invidioso del fatto che al mondo esista un cittadino statunitense, il pontefice, che è pontefice, ma è, che non solo più autorevole, ovviamente, ma che è anche più amato, molto più credibile, insomma. Quindi sono quei comportamenti di Trump che fanno dire a molti che il personaggio è un personaggio davvero imprevedibile. In questo momento è in una grande difficoltà. Trump, l'accordo con l'Iran lo vuol fare, ma non lo può fare ad ogni costo. Lui arrivò a dire che l'accordo con la Russia e Ucraina si faceva in 448, no? Bastava che Zelensky cedesse il Donbass, anche quello non ancora occupato. E Trump sa che non può dire "ho vinto" se non ottiene lo sblocco di Hormuz e se non c'è una parola chiara sulla sorte dell'uranio arricchito. E quindi, non avendo una strategia, e forse, spero, essendosi reso conto dell'errore madornale che ha compiuto con l'attacco, cerca di poter dire basta, abbiamo vinto, la guerra è finita.
1: Sì.
2: L'Iran
1: Senta,
2: è in un'altra condizione.
1: Sì. Lei ricordava che Giorgia Meloni è una donna realista, no? L'abbiamo visto già il suo rapporto positivo con la precedente amministrazione Biden, poi è arrivato Trump, col quale chiaramente c'era una affinità anche politica, di famiglie politiche comuni. In qualche modo lei dice, Meloni pensa anche a chi verrà dopo, cioè gli Stati Uniti restano, appunto il prossimo presidente degli Stati Uniti, se Meloni sarà ancora a Palazzo Chigi, sarà un altro.
2: Mi permetta,
1: speriamo più facile da gestire,
2: no, ma guardi,
1: come carattere.
2: Questo è quello che lei dice, quello che lei dice è giusto, ma è giusto ed è naturale, no? È chiaro che un governo pensa ad un interlocutore e pensa ad un altro governo, ma la questione del rapporto Italia-Stati Uniti è una questione che prescinde dai capi di Stato statunitensi e dai capi di governo italiani, perché c'è una lunga tradizione al riguardo che forse qualcuno vorrebbe archiviare come un ferro vecchio del passato, ma in Europa nessuno la pensa così e guardi, per quel che conosco degli Stati Uniti, anche negli Stati Uniti d'America, molti sanno che oggi certamente il confronto, e speriamo non il conflitto domani o dopodomani, sarà più tra Stati Uniti e Cina, ma molti negli Stati Uniti pensano che l'Europa non può essere abbandonata a se stessa. La NATO, faccio dire un'altra cosa, Trump dice, a volte Trump dice delle cose che non corrispondono alla verità. Quando Trump dice, lo ha detto più volte, gli europei, quando abbiamo avuto bisogno di loro, non ci sono mai stati, noi siamo sempre stati al loro fianco. E Trump dimentica che l'unica volta che è stato applicato l'articolo 5 della NATO, che è l'articolo di mutua assistenza, di reciproco aiuto, no, tra i paesi della medesima, è accaduto quando, dopo le Twin Towers, gli Stati Uniti chiesero agli alleati in primis, no, di sostenere l'intervento in Afghanistan. E questo accadde, l'Italia non solo partecipò ma pagò anche un costo in termini di vite umane. Quindi
1: mi dà una risposta breve, Presidente.
2: Prego.
1: Sulla legge elettorale, perché ieri, però una risposta brevissima. Ieri si sono riuniti i leader della maggioranza, hanno parlato anche di legge elettorale. Il governo Giorgia Meloni vuole modificarla, vorrebbe anche reintrodurre le preferenze. Lei che pensa? Di solito non porta fortuna a chi cambia la legge elettorale. Una risposta però breve, che devo ridare la parola a Lombardo.
2: La legge elettorale ogni tanto cambia in Italia, allora aspetto di vedere cosa sarà scritto nero su bianco. La mia opinione, qual è? Mio auspicio, che si rimetta un collegamento, che possono essere le preferenze, non credo che si torni ai collegi, tra l'eletto e l'elettore, perché ci sono tante cause della disaffezione, no? È chiaro che se uno va a votare e poi dopodiché non sa quale deputato arriva in Parlamento attraverso il suo voto. L'altra questione è quella collegata più in generale alla necessità di tenere conto di quello che la Corte Costituzionale ha già affermato, vale a dire che il premio di maggioranza non è di per sé incostituzionale, ci mancherebbe, ma deve essere contenuto, non può essere un premio di maggioranza che altera in modo strutturale profondo il risultato, insomma.
1: Ilario Lombardo, tu oggi sulla stampa scrivi che nel dialogo dentro il centrodestra, tu parli di spaccature, insomma, anche sulla legge elettorale, insiste il fattore Marina, cioè l'influenza crescente di Marina Berlusconi.
3: Sì, assolutamente così. Ieri, guardiamo soltanto, diciamo, prima di entrare in un retroscena, guardiamo la scena. Finisce il vertice e l'unica persona che commenta la legge elettorale è Matteo Salvini, su domanda dei giornalisti.
1: Che dice andiamo dritti.
3: Noi andiamo dritti, eccetera. La Lega ha assicurato lealtà sul progetto di legge, pur non essendo, diciamo, entusiasta del modello. Ovviamente ci saranno delle modifiche, proveranno a fare delle modifiche anche loro. Tajani non pronuncia neanche una parola e viene, cioè, diciamo, per tutta la giornata, cioè, chi segue le cose politiche sa che se un vertice è tenuto al mattino, uno dei principali leader della Lega fa una dichiarazione sulla legge elettorale tarda mattinata, inizio pomeriggio, è difficilissimo che, diciamo, un esponente di primo piano di un altro partito della stessa maggioranza, Forza Italia, non dica neanche una parola. Se non dice neanche una parola, vuol dire quello ha un significato politico. Il significato politico resta lo stesso delle ultime settimane, cioè Forza Italia, su spinta, su pressione di Marina Berlusconi, figlia del fondatore, ma di fatto proprietaria finanziaria del partito, non vuole questo modello di legge elettorale, perché questo modello di legge elettorale che è stato proposto è iper, cioè ha un epilogo iper maggioritario che andrebbe a favorire il primo partito della coalizione che è Fratelli d'Italia. Per Forza Italia questo non è possibile. E quello che sta succedendo, ovviamente, questo sì, dietro le quinte, è che ci sono anche degli abboccamenti tra maggioranza e opposizione, perché si stanno valutando anche delle ipotesi alternative. Ora siamo nell'ambito
1: del resto Meloni ha detto coinvolgete l'opposizione nella riforma elettorale, questo è stato l'auspicio del Presidente del Consiglio.
3: Il tema è che se io dovessi scommettere un euro a oggi, sì, la vedo molto difficile che si riuscirà a fare la legge elettorale per le condizioni, diciamo, dei partiti sia di maggioranza che di opposizione.
1: Grazie, noi abbiamo esaurito il nostro tempo. Io ringrazio Ilario Lombardo della Stampa, ringrazio il presidente Gianfranco Fini, grazie presidente Fini, redazione Roberta Genuini e Lara Guerzoni, la parte tecnica Fabio Cardinali, regia Filippo Mosticone. Pimpon torna domani, buona giornata da Annalisa Chirico.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
9: La spesa intelligente.
10: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
11: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
10: Mi hai detto che ami l'Islanda.
11: Ma vivo in Italia.
10: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Cosa direste di un commissario a cui piacciono le macchine d'epoca, appassionato di cinema?
15: Qui hanno girato Domenica d'Agosto di Luciano Emmer.
14: E che ancora ascolta i vinili.
16: Ma sei proprio un boomer.
14: Mi hanno affidato il comando di un commissariato in centro a Roma.
15: Ma se non mi sei così male.
17: Ma chi arma la Branca Leone?
14: Certo, i colleghi che lavorano qui non sono la creme della polizia.
15: Ad oggi le cose cambiano.
18: È in arrivo il commissario più ironico e disarmante della TV. Dai romanzi di Walter Veltroni. Buon vino, misteri a Villa Borghese. Questa sera alle 21.30, Rai 1.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
19: Di nuovo ben ritrovati da Rai Mobilità. Sulla 26 code per un veicolo fermo tra l'allacciamento alla 10 e Masone verso Gravellona Tucin. A 8 code per lavori tra la diramazione Gallarate Gattico e la barriera di Gallarate Nord in direzione Varese. Si rallenta anche per lavori tra Solbiate Argo e la barriera di Gallarate Nord in direzione Milano. In A4 code a tratti tra Monza e il raccordo di Viale Certosa direzione Torino. Sulla tangenziale ovest troviamo code a tratti tra l'allacciamento con la 1 e quello con la 7 in direzione della 8. Ci spostiamo in A14 per segnalare code tra Castel San Pietro e l'allacciamento alla 13 in direzione della 1. Code a tratti anche tra l'allacciamento alla 1 e quello con la 13 verso Ancona. Code poi per lavori tra Grotta a Mare e Pedaso in entrambe le direzioni e code tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara. Andiamo in in A3, code allo svincolo di Napoli Centro in uscita provenendo da Salerno. È tutto per questo aggiornamento da Renio Mandolesi, un buon proseguimento di viaggio.
16: In collaborazione con il CIS.
20: Formato famiglia, generazioni a confronto.
21: Buongiorno da Diana Alessandrini. Allora, quella di oggi è una puntata dedicata agli spazi e alle iniziative, direi, ludico-culturali, scientifiche per bambini e ragazzi. Cominceremo andando a Esplora, il Museo dei Bambini di Roma, che compie 25 anni, e proseguiremo con Internazionale Kids a Reggio Emilia, il primo festival di giornalismo per bambine e bambini dai 7 ai 14 anni, che è arrivato alla sua 6ª edizione. Nella seconda parte, come ogni giovedì, rifletteremo sull'identità di genere e come cresce un maschio oggi. Questa è la nostra domanda, come sapete, declinata anche al femminile. Bene, tema di oggi: il rapporto tra uomini e digitale. A seguire, proprio contro gli stereotipi di genere, conosceremo un laboratorio didattico online realizzato dalla piattaforma MyEdu per aiutare insegnanti in classe e genitori a casa ad educare al rispetto reciproco e alla parità di genere. 335-699-2949 e formato famiglia @rai.it. Entriamo nella puntata andando a visitare Esplora, il Museo dei Bambini a Roma, dove c'è per noi la nostra Antonella Romano. Buongiorno.
1: Buongiorno Diana, sì, sono qui a Esplora, come tu dicevi, Museo dei Bambini di Roma, che si trova in via Flaminia, a pochi passi da Piazza del Popolo. È un museo a misura di bambine, di bambini, dove il gioco è lo strumento di apprendimento, di scoperta, un luogo dove vivere un'esperienza di crescita e di condivisione. Sono oltre 2000 metri quadri di installazioni interattive distribuiti su due piani dedicati a scienza, nuove tecnologie, sostenibilità ambientale, arte e ricerca. E questa mattina qui ad Esplora ci sono 6 classi della scuola primaria di età compresa fra i 6 e i 10 anni. Sentirete sicuramente in sottofondo le loro
21: voci. Li
1: luci.
21: Sentiamo, li sentiamo, ecco, Antonella, è un bellissimo sottofondo, francamente.
1: Bello, veramente un'allegria, perché sì, sono impegnati in varie attività, anche con dei giochi davvero che anche per noi grandi ci piacerebbero sicuramente anche a noi. Allora, io volevo ricordare anche questo, che quest'anno, proprio questo sabato, Esplora festeggia i 25 anni, quindi si sta preparando per questa giornata che sicuramente sarà indimenticabile. Allora vado a presentare la prima ospite, che è Patrizia Tomasic, presidente di Esplora, e a lei chiedo: perché Museo dei Bambini?
22: Ma buongiorno a tutte e a tutti. Diciamo, era nata l'idea perché non c'era, a Roma non c'era un museo dei bambini. In Italia nel 92 era nato la città della scienza, la città dei bambini a Genova, e poi dopo è nato anche la città della scienza, però quello museo di scienza, diciamo, è diverso dai Children's Museum. Ce ne sono tanti e ce n'erano tanti anche all'epoca, e noi pian piano abbiamo costruito il percorso insieme al Comune di Roma, insieme al CNR, a Francesco Tonucci e Vito Consoli, e dell'Istituto di Psicologia appunto del CNR, e poi insomma siamo arrivati. È stata un po' lunga, ci abbiamo messo 7 anni, però diciamo tutte le linee guida per realizzare i musei dei bambini danno 7 anni come, diciamo, percorso iter, diciamo, per poterli aprire. È comunque di fatto un'impresa, siamo una piccola impresa, però è una cooperativa sociale, quindi non profit, e ha da sempre una missione che è sempre la stessa, quindi è quella di incoraggiare i bambini e soprattutto il desiderio naturale di apprendimento che nei bambini, offrire a insegnanti e alle scuole appunto esperienze didattiche anche importanti, articolate,
1: proprio con delle proposte stimolanti. Bravo, divertenti, esatto. Studiate proprio per le diverse fasce d'età.
22: Esatto, da noi comunque arrivano anche i nidi e poi appunto la scuola dell'infanzia, la primaria. Diciamo che oggi siamo partiti, una volta dicevamo 0-12, oggi possiamo dire 0-11, i bambini nei 25 anni sono un po' cambiati. E comunque, ecco, poi dopo ci sono anche parti importanti della missione che sono come quella di suscitare rispetto verso gli altri, verso l'altro, verso l'ambiente. Poi importante, nel 2007 abbiamo arricchito questa missione con avvicinare i temi della ricerca e della scienza bambini, scuole e famiglie, perché è uno spunto importante.
0: Certo, sabato Explorance festeggia 25 anni. Quanti sono stati i visitatori in tutti questi anni?
22: Ad oggi possiamo contare 3 milioni e 68 mila visitatori, che sono tanti, non è il Vaticano, però comunque sono tanti.
0: Vengono anche molte famiglie, ma in che modo coinvolgete i genitori?
22: Allora, i musei dei bambini nascono proprio per coinvolgere famiglie, cioè l'adulto come mediatore, diciamo, è importante. L'importante è appunto che non superi e che non lasci l'indipendenza e l'autonomia, perché questo è molto importante, che sia un passo indietro. Però è importantissimo perché per il bambino anche vedere che il genitore gode, diciamo, anche del gioco che sta facendo. E che, per esempio, noi abbiamo questa sezione che è il supermercato da sempre, poi ogni tanto la rinnoviamo, però ecco, non è il genitore che paga e fa la spesa, è il bambino che fa la spesa e il genitore che guarda. Quindi è lì proprio che il ruolo cambia.
0: Ecco che il genitore diventa bambino.
22: Anche.
0: Anche questo. Allora, accanto a me ho anche Alessia Bello, responsabile della didattica di Explora. Ecco, il museo propone una vasta scelta per quanto riguarda la didattica e gli insegnanti possono quindi scegliere il laboratorio più adatto alla propria classe. Come sono strutturati i laboratori?
2: Allora, buongiorno a tutti e a tutte. Allora, i laboratori didattici di Explora in realtà non nascono come delle lezioni tradizionali, sono pensati come delle esperienze immersive in cui i bambini e le bambine possono sperimentare fenomeni, possono sperimentare materiali e soprattutto situazioni reali. Vengono pensati, come già accennato, per le differenti fasce di età, ma hanno tutti quanti una forte attenzione all'autonomia del bambino, all'idea della scoperta e alla partecipazione attiva. Affrontano temi diversi che vengono scelti ovviamente dagli insegnanti che portano i bambini e spaziano dalla scienza alla tecnologia, dalla sostenibilità ambientale, affrontano coding e tinkering e trattano anche temi di educazione economica e educazione sociale. I nostri laboratori, fra l'altro, hanno forse anche una particolarità, che è quella di poter utilizzare le installazioni presenti nel museo, che sono la nostra ricchezza. Infatti, il museo, come giustamente dicevamo, è un museo dove l'ispirazione principale è il learning by doing, cioè imparare facendo, e quindi tutti i laboratori includono l'utilizzo di installazioni pensate e progettate per bambini.
0: Avete preparato un programma ricco di eventi per questo 25esimo anniversario del museo, vero?
2: Esattamente, perché i laboratori, oltre che per le scuole, noi li pensiamo anche e soprattutto per le famiglie che visitano Explora. Tra queste attività, per il 25 ovviamente è una giornata speciale per noi, quindi abbiamo chiamato anche degli artisti, i MOOC, che aiuteranno i bambini a realizzare un'opera collettiva, perché ovviamente la parte principale è proprio che i bambini possano partecipare a questa festa. Ci saranno dei laboratori in giardino e ci saranno dei laboratori all'interno di Explora, laboratori creativi, laboratori che sono della nostra storia come la carta riciclata, ma anche laboratori innovativi che utilizzano tecniche come la spin art.
0: Ok, allora adesso passerei a Sabrina, che è un'insegnante della scuola primaria che è qui con due classi questa mattina. Ecco, quanto un'uscita didattica come questa può essere stimolante per i bambini?
3: Allora, innanzitutto buongiorno, grazie per questa opportunità. E come docente ero più entusiasta io dei bimbi nel poterli portare qui con noi e queste esperienze come quella di oggi che stiamo svolgendo qui è sicuramente un bagaglio di formazione che va a compensare tutto il lavoro precedente che noi svolgiamo in classe, nelle nostre aule. Quindi siamo partiti dalla storia della carta al riciclo, quindi nel creare dei lavoretti come attività didattiche e oggi qui nel fare un lavoro di riciclo della carta, quindi della storia della carta, toccare con mano l'origine e tutto il procedimento li sta coinvolgendo tantissimo e allo stesso tempo emozionando. Quindi io credo che queste esperienze nel toccare con mano quello che noi cerchiamo di far proporre in classe in proporzione ridotta è un bagaglio secondo me prezioso.
0: Perché avete scelto questo laboratorio proprio perché potete continuare a lavorare,
3: certo,
0: in classe con loro.
3: Sì, allacciandoci proprio al nostro programma dell'Agenda 2030 sulla sostenibilità, sul riciclo, si sposa perfettamente con il nostro progetto e su quello che i bambini possono continuare a realizzare, nonostante siano una classe prima, ma guardando oltre.
0: Sto già vedendo il loro molto entusiasmo,
3: sì,
0: a quanto pare.
3: Sì, come si può sentire dalle voci.
0: Sicuramente. Ho anche Giulia Proietti, che è una giovane mamma che conosce Esplora benissimo, perché da quando era una bambina veniva sempre qui con i suoi genitori, quindi è legatissima a questo luogo. Ed è un'assidua frequentatrice anche ora, perché viene con i suoi bambini, una bimba di 5 anni e un bimbo di 1 anno. Cosa le piace di Explora?
5: Esatto, sì, buongiorno a tutti. Explora è un posto magico, è un posto dove noi genitori ci facciamo non del tutto da parte, ma lasciamo i bambini liberi di potersi muovere, sperimentare, toccare. Il fatto che sia proprio un museo adatto ai bambini, no? Riadattato, quindi i bambini possono vivere un po' quello che noi grandi facciamo, no? La spesa, piuttosto che guidare il treno, e i bambini sono liberi di muoversi, sperimentare, questi bambini liberi di potersi muovere, sperimentare, toccare, il fatto che sia proprio un museo adatto ai bambini, no? Riadattato, quindi i bambini possono vivere un po' quello che noi grandi facciamo, no? La spesa, piuttosto che guidare il treno,

0: Questo è una delle cose più belle, secondo me, di questo museo.
1: C'è una cosa che magari è piaciuta di più alla tua bambina, quella che ha 5 anni?
0: Sì, come no, Bianca adora tutto quello che c'è qui. Di certo, sicuramente il supermercato è il posto migliore, dove lei può, fare finta di essere grande e fare la spesa. E un po' quello che facciamo noi nella vita di tutti i giorni, lei qua lo può fare da sola, in modo autonomo.
1: Tu hai visto quindi nel tempo come è cambiato rispetto a quando tu eri piccola?
0: Come no, io venivo qui quando avevo 7 anni, adesso che ne ho quasi 30, insomma ho visto evolversi questo museo in tutto, dalle installazioni, ci sono delle installazioni che sono qui da sempre e fanno proprio parte, rappresentano, no? Il museo e a quelle invece nuove che si adattano di anno in anno, insomma a quello che viene proposto, quindi è molto bello venire qua e far sì che i miei bambini possano vivere un po' quell'emozione che vivo io anche adesso che porto loro.
1: Perché vedi comunque anche una differenza quando poi sono a
0: Assolutamente.
1: casa, insomma.
0: Sì, loro qui hanno spazio, hanno modo, quello che un po' a casa sono, non possono fare qua si sentono
1: C'è
0: liberi,
1: piena
0: ecco.
1: libertà.
0: Sì.
1: Ecco, Diana, non so se tu avevi qualche domanda
2: Io ho
1: da
2: una
1: studio.
2: domanda per Giulia. Volevo sapere che cosa le piaceva fare all'epoca quando lei era una bambina e andava ad Explora.
0: Beh, ripeto, il supermercato è il grande must
2: Insomma,
0: del
2: comuna
0: museo.
2: sia Giulia che sua figlia sostanzialmente, no? Quindi mi sembra che è
0: Assolutamente
2: passato di madre in figlia.
0: Sì. Speriamo che per il maschio invece magari sì,
1: Sì,
0: possa
1: forse ancora un po'
0: essere.
1: piccolino, però sicuramente, ma poi ci sono tantissime cose, quindi per esempio con l'acqua, quindi è un modo proprio di sperimentare
0: Assolutamente.
1: tante veramente esperienze. E devo dire una giornata indimenticabile per questi bambini, insomma, come sentite anche dalle loro voci che stanno così animando un po' qui la giornata.
2: Sono troppo timidi,
1: E
2: Antonella, per riuscire a venire al microfono.
1: sono timidi, infatti io ci
2: Piccoli
1: ho
2: anche.
1: provato a chiedere, sono piccoli, si vergognavano un po', gli ho
2: Va
1: chiesto,
2: bene, mi
1: facciamo delle
2: sembra giusto,
1: prove.
2: soprattutto Antonella, vuoi mettere cosa significa giocare a Explora
1: Certo,
2: piuttosto che parlare a
1: che
2: un
1: venire a
2: microfono della
1: parlare.
2: radio?
1: È vero, sicuramente non potevano staccarsi anche perché ci sono diverse cose nuove e quindi sono tutte da sperimentare.
2: Bene.
1: E
2: Se tu hai
1: comunque,
2: concluso, oppure vai, finisci
1: io ho
2: pure.
1: concluso qui da Esplora con la collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, vi restituisco la linea.
2: Grazie Antonella Romano, veramente abbiamo fatto un'immersione in questo luogo per bambini, ma come abbiamo sentito anche per famiglie ed è proprio nello spirito di Formato Famiglia raccontare questi luoghi dove la condivisione genitori e figli è quella che muove, no? Le giornate per passare del tempo insieme e trovare anche dei terreni di condivisione e poi di dialogo. E quindi ricordate, sabato 9, dopodomani, 25 anni di Explora, che è un museo comunque da vedere sempre, ma in particolare visti anche i moltissimi appuntamenti, le iniziative che ci hanno raccontato Antonella Romano e le sue ospiti. E noi a questo punto ci godiamo un po' di musica, One Republic Kids.

0: E allora andiamo a Reggio Emilia adesso per la sesta edizione di Internazionale Kids. È il primo festival di giornalismo per lettrici e lettore dagli 8 ai 14 anni, promosso dall'omonimo mensile che porta in Italia il meglio della stampa straniera per ragazzi. Io do il buongiorno ad Alberto Emiletti, della direzione artistica di Internazionale Kids. Benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, il festival si apre domani al Teatro Cavallerizza e non solo, se non ho capito male, fino a domenica 10. Siamo in un momento, direi, di attualità quantomeno complessa da capire e da raccontare, in particolare ai bambini e ai ragazzi. Quindi di cosa parlerete e come ne parlerete?
1: Sì, è vero, l'attualità è molto, molto complessa e questo però fa sì che bambine e bambini siano ancora più interessati a capire l'attualità, perché sentono che gli adulti sono preoccupati e quindi cercano informazioni, cercano risposte. È quello che facciamo, appunto, come diceva anche lei, ogni mese con il mensile Internazionale Kids, e una volta l'anno lo facciamo appunto a maggio, in un weekend di maggio a Reggio Emilia dal vivo. Quindi lo facciamo con esperte, esperti, coinvolgiamo anche le colleghe e i colleghi della redazione di Internazionale, che è il settimanale che da 30 anni racconta agli adulti, diciamo così, ai grandi, cosa succede nel mondo. E quindi facciamo delle conferenze, sono conferenze, noi le chiamiamo anche mini conferenze, non sono molto lunghe, cercano di essere molto interattive con bambine e bambini, quindi anche partendo tanto dalle loro domande, dalle loro curiosità. Caratteristica del Festival Internazionale Kids a Reggio Emilia è che ci sono sempre tantissime mani alzate, ci sono sempre tantissime domande, e effettivamente le persone, gli ospiti che intervengono, sono sempre molto colpiti dal pubblico del festival, perché appunto un pubblico che, a differenza a volte delle conferenze o degli incontri con gli adulti, sono molto silenziosi, non dico apatici, ma insomma tendono a non fare tante domande. Il pubblico di Reggio Emilia invece è un pubblico molto vivace, molto molto partecipe.
0: Credo che sia anche un po' la formula che adottate, per questo dicevo come lo raccontate, perché queste mini conferenze poi in realtà sono laboratori, sono workshop, sono momenti veramente di interattività, e non è mai una lezione frontale, come credo ci stesse un po' suggerendo, no? Pensando alle platee un po' apatiche e annoiate, ma in realtà è un momento proprio di costruzione, forse possiamo dire, anche soltanto del pensiero.
1: Sì, assolutamente sono d'accordo sul termine costruzione. E tra l'altro un aspetto molto bello che siamo accorti nei 6 anni appunto che facciamo il festival è che è anche proprio un momento di incontro con altre persone, cioè il bambino e i bambini, ma anche le famiglie, anche gli adulti vengono per incontrarsi, per confrontarsi, per conoscersi. Ci sono famiglie che si danno appuntamento magari da varie parti d'Italia a Reggio Emilia in questo weekend perché si sono conosciute qui, perché magari hanno figli e figli lettori di Internazionale Kids, che poi fanno amicizia al festival. E devo dire che appunto l'elemento della costruzione di un senso, di una comprensione, diciamo così, dell'attualità si fa anche proprio tra partecipanti al festival, non solo tra esperte e esperti, ma anche appunto tra pubblico. Poi sì, appunto, come diceva, ci sono tantissimi laboratori che quindi aiutano bambine e bambini anche a creare qualcosa. Per esempio quest'anno abbiamo un laboratorio di creazione di spillette con i pronomi che le bambine e bambini vogliono usare per parlare di sé, che è un tema anche questo. A volte ci capita di ricevere lettere di lettrici e lettori che non si identificano nel genere che gli è stato assegnato alla nascita. Ci colpisce, insomma, che trovino nella redazione di Internazionale Chiesa degli interlocutori di fiducia per parlare di questa questione. Allora abbiamo pensato che un modo per parlarne così, anche divertendoci, dando leggerezza anche all'argomento, è quello di costruirci appunto delle spillette che poi ci presentiamo agli altri con i pronomi che vogliamo si usino per parlare di noi.
0: Che è anche un esercizio di comprensione di se stessi, no? Che è fondamentale, sì, soprattutto in questo momento. Parlate tanto anche di stereotipi di genere, proprio per abbatterli, lo fate anche rispetto alla tecnologia, e quindi online, l'intelligenza artificiale, ma veramente sono tanti tantissime, e soprattutto ci sono spazi per proprio gli adulti, sì, anche per crescere come genitori, come educatori. Cioè, mi ha colpito insomma la newsletter Showtime, no? Finanziata dall'Unione Europea, per ridurre il divario digitale tra genitori e figli. Ecco, l'ho trovata veramente importante come iniziativa.
1: È un progetto a cui partecipiamo come Internazionale Kids insieme ad altri partner europei, per esempio la redazione di fact checker italiani Facta, c'è anche una redazione di fact checker catalani Verificat, e l'idea del progetto a cui noi partecipiamo nasce proprio dall'idea che in famiglia si possano trovare, che spesso è un luogo di gap di competenze digitali, con bambine e bambini che magari le usano molto, pensano di essere anche molto esperti, a volte non lo sono, genitori che si trovano a volte un po' impreparati o si sentono un po' indietro, e quindi costruire un dialogo in famiglia sull'uso degli strumenti digitali, insomma, pensiamo possa essere effettivamente un po' la soluzione a tutte queste questioni. E certo, l'intelligenza artificiale da ormai almeno un paio d'anni che c'è presente nel programma del festival, appunto per accompagnare anche in questo caso bambine e bambini a un uso consapevole. Citava appunto il fatto che le intelligenze artificiali a volte alimentano degli stereotipi di genere, quindi ragioniamo su questo. Oppure
0: chi
1: con
0: educa
1: Alberto Pugliapito,
0: gli algoritmi, esatto, diciamo, sì, il tema, l'intelligenza artificiale maschio o femmina, gli algoritmi ci rendono davvero tutti uguali, come riconoscere e affrontare le disuguaglianze di genere nella tecnologia, ma impariamo anche quanto ne sappiamo dell'Islam, l'Europa in gioco, insomma, come dire, è davvero uno sguardo importante sul mondo di oggi.
1: Sì, c'è sempre, appunto, Internazionale Kids è un mensile che parla di tanti argomenti, ma parla anche tantissimo di attualità, e cerchiamo sempre ogni anno di scegliere quali sono un po' i temi di cui parlare. Quest'anno abbiamo scelto l'Iran, perché ci sembra che sia appunto un paese che dobbiamo imparare a conoscere bene e meglio, e appunto l'Islam, perché è un anche qui, parlando proprio di stereotipi, è un mondo, una religione su cui abbiamo tantissimi stereotipi, e proviamo con Catherine Cornet, che è un'esperta, una giornalista che collabora con Internazionale, a conoscere meglio un mondo a noi tanto vicino ma che spesso ci sembra lontanissimo. E poi parleremo anche delle proteste che ci sono state ormai negli ultimi mesi in tutto il mondo, la generazione Z.
0: Sì, attivismo generazione in rivolta, bellissimo. Io sì, mi sono detta, mamma mia, avrei voluto partecipare anch'io a questo appuntamento.
1: Che spesso sventano la bandiera di One Piece, che è un manga molto amato da ragazzi e ragazze, quindi insomma ci aiuta un po' a capire cosa sta succedendo in vari paesi, a volte anche molto distanti e molto diversi, il Marocco, il Nepal, e perché questa generazione di ventenni ha deciso di scendere in piazza, e che effetti hanno avuto le proteste, perché poi tra l'altro l'attivismo è anche un altro degli argomenti che piace molto, insomma, discutere e su cui ragionare al nostro pubblico, quindi insomma ci fa piacere trovare sempre delle chiavi nuove per parlarne.
0: Abbiamo un minuto, io ho deciso continuare fino alla fine questa nostra intervista saltando il disco, proprio per darci la possibilità anche di raccontare, per esempio, la parte anche letteraria, e quindi Agatha Christie, ma anche i fumetti, no? Davvero, insomma, possiamo spaziare nuove parole per nuovi mondi, e quindi sull'importanza anche delle parole.
1: Il laboratorio Nuove Parole per Nuovi Mondi è un laboratorio fatto dai ludosofici, che curano anche una rubrica di filosofia ogni mese dentro Internazionale Kids. Un laboratorio veramente affascinante. Bambine e bambini pescano delle parole che non esistono in italiano, ma devono dargli un significato loro. E a volte, l'abbiamo già fatto in altre occasioni, escono delle parole pazzesche. Per esempio, tempo fa ricordo un bambino aveva detto che una parola, adesso non mi ricordo, ma una parola stranissima, era il saluto che si dà alle persone che non rivedi dopo tanto tempo.
0: E perché mi sembrava poi la loro fantasia, questo è davvero il modo anche per stimolarli a coltivare la loro fantasia. Alberto Emiletti, grazie davvero. Allora, Internazionale Kids, Reggio Emilia, noi torniamo subito dopo il GR1 alle 11:05, non mancate.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e acqua lauretana.
4: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
5: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
6: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
7: Noi spesso raccontiamo di sogni.
8: Quando io ho cominciato a fare rock, il rock punk in Italia proprio non esisteva.
6: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle, dall'8 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
10: Sentiamo.
9: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Wow.
9: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
10: E C?
9: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
10: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: ore 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino, attesa in Vaticano per l'arrivo del segretario di Stato americano Marco Rubio, che alle 11.30 incontrerà Papa Leone XIV all'indomani dell'ultimo attacco di Trump al pontefice, sempre sull'Iran e il nucleare. Rafforzate le misure di sicurezza intorno all'area di Piazza San Pietro. Domani Rubio vedrà la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio che oggi invece riceve il neo premier ungherese Magyar. E a proposito della guerra in Medio Oriente, si attende la risposta iraniana all'ultima proposta americana per la fine del conflitto. Dalla Casa Bianca trapela ottimismo.
3: Colloqui molto buoni nelle ultime 24 ore, dice Trump. Un accordo è possibile, altrimenti ricominceremo a bombardare. Il repertorio del presidente americano non cambia, l'ottimismo assieme alle minacce, mentre la Casa Bianca aspetta la risposta iraniana alla bozza in 14 punti per chiudere le ostilità e avviare un negoziato complessivo. Dall'Iran messaggi contrastanti. Secondo i media vicini ai Pasdaran, i duri del regime, alcuni punti sono inaccettabili. Al tempo stesso, secondo la TV saudita Al Arabiya, la diplomazia starebbe accelerando per riaprire lo stretto di Hormuz nelle prossime ore. Altro segnale, Teheran annuncia che l'autorità marittima iraniana sta prestando assistenza alle navi commerciali bloccate nel Golfo. Una risposta alle proposte di Trump potrebbe arrivare in giornata. Anche i mediatori pakistani si dichiarano ottimisti. Francesco Mincone, GR1.
2: E con la chiusura dello stretto di Hormuz, le difficoltà di movimentare le merci via mare fanno lievitare i prezzi dei beni finali per il nostro paese, sia sul fronte export che su quello import.
4: Dall'inizio del conflitto spedire merci via mare da e per il Golfo Persico costa fino a 10 volte tanto. La chiusura dello stretto di Hormuz fa lievitare i costi delle assicurazioni sui container. Alessandro Pitto, presidente di Fedespedi, l'associazione degli spedizionieri.
5: In export prima spedire un contenitore poteva costare intorno ai $600-700, ora arriviamo anche tranquillamente a oltre $8,000. Per fortuna l'Italia esporta in questi paesi dei prodotti che hanno un alto valore raggiunto, quindi macchinari, arredi, quindi sono prodotti che hanno un discreto margine per assorbire l'incremento di costi dovuti dalla crisi.
4: Anche spedire le merci per via aerea o trovando percorsi alternativi più lunghi su gomma a costi maggiori che inevitabilmente ricadranno su chi quelle merci dà e per il Golfo Persico le acquisterà. Ancora Pitto.
5: All'importazione peseranno sulle famiglie, quindi in termini di inflazione, all'esportazione peseranno sui conti delle imprese, ma anche una possibile crollo negli ordini di
4: Amalia Carosi, GR1.
2: E soffre dei rincari anche la filiera agroalimentare italiana, che comunque resta in cima alle preferenze dei consumatori. Sentiamo Cristiano Fini, appena rieletto alla presidenza degli agricoltori della CIA, nel corso della sessione pubblica dell'Assemblea Nazionale a Roma.
6: Per il 51% dei consumatori l'origine italiana è il primo criterio d'acquisto nell'agroalimentare. Eppure l'89% ha notato rincari e il 48% ha già cambiato le abitudini di spesa. Dunque il consumatore attribuisce valore al prodotto italiano, ma il sistema non riesce a garantire che questo valore si traduca nel prezzo giusto riconosciuto all'agricoltore.
2: La cronaca: a Roma la polizia ha denunciato 3 giovani, tra i quali un minorenne, per 5 aggressioni a sfondo razziale compiute la notte del 7 febbraio nei pressi della stazione Termini. Secondo l'accusa colpirono a caso con una spranga alcuni stranieri e senza fissa dimora. Durante le perquisizioni sequestrata l'arma usata per le aggressioni, un coltello, una copia del Mein Kampf e altro materiale propagandistico di estrema destra. Tra un'ora al Quirinale il presidente Mattarella consegna gli attestati d'onore ai nuovi alfieri della Repubblica. 28 i giovani scelti per essersi distinti nel 2025 per comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà. Accanto ai riconoscimenti individuali, anche quest'anno assegnate 4 targhe ad altrettante classi scolastiche per il loro impegno contro ogni discriminazione e a favore dei più fragili. Un edificio del Parlamento europeo a Bruxelles verrà dedicato a ottobre a David Sassoli, a dichiararlo la presidente dell'Europarlamento Affari a Firenze per l'inaugurazione della nuova sala intitolata a lui a Palazzo Vecchio. Sassoli, ha detto Metsola, ci ha insegnato che siamo uniti per la pace, messaggio attualissimo in epoca di conflitti. E siamo allo sport, tennis. Gli internazionali d'Italia accolgono il numero uno del mondo, Jannik Sinner, si allenerà nel pomeriggio intorno alle 17 al Foro Italico. È una giornata interessante per gli italiani, 8 gli azzurri in campo. Berrettini sta debuttando proprio in questi minuti contro l'australiano Popirin. All'ora di pranzo l'esordio di Jasmine Paolini con la francese Jean-Jean. Nel pomeriggio Sonego sfiderà il peruviano Buse. E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora la linea torna a formato famiglia. Prossimo giornale radio alle 12.
0: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
1: Formato famiglia.
7: Seconda parte di Formato Famiglia con Diana Alessandrini. Allora riprendiamo come ogni giovedì con la nostra rubrica che esplora la formazione dell'identità maschile.
8: Se siete dentro quest'aula vuol dire che avete un problema. Maschilismo tossico.
9: Dobbiamo smetterla di fare quello che ci dicono le donne. Noi siamo uomini veri, capi branco.
10: Cosa siamo noi?
11: Maschi!
12: Maschi veri.
13: Ma cos'è un maschio vero?
14: Corpo, relazioni, identità, emozioni. Come cresce un maschio oggi?
7: Do il buongiorno a Francesco Ferreri, antropologo, consulente, sessuologo dell'associazione Mica Macio, che si occupa, lo sapete perché insomma ogni 15 giorni è nostra ospita, di divulgare una nuova idea del maschile. Benvenuto.
15: Buongiorno, grazie di avermi qui.
7: Allora, oggi parliamo del rapporto tra i giovani uomini e il digitale, perché si sente spesso dire oggi i giovani crescono con il cellulare in mano e leggiamo insomma tanto di bullismo digitale. Dal vostro punto di vista cosa osservate?
15: Ma poi appunto occupandoci anche tanto di educazione con i ragazzi, con le scuole, insomma i dati purtroppo non sono tanto incoraggianti. Secondo infatti l'ultimo report Vox Diritti, per esempio, la misoginia risulta ancora essere la forma di odio più diffusa nel digitale. Tra l'altro Silvia Semenzin, che è una sociologa digitale molto competente, ci ricorda insomma nei suoi ultimi libri di uno studio molto interessante svolto in America, in cui se un giovane ragazzo oggi costruisce il suo profilo da zero, nei primi 28 minuti all'incirca di media gli vengono subito sottoposti già dei contenuti sessisti, perché comunque l'algoritmo deve mangiare in sostanza. Poi insomma sono luoghi estremamente complessi da gestire, anche proprio l'antropologia ci racconta di quanto come abitiamo questi luoghi ci influenza anche il modo in cui poi veniamo educati o quello che noi apprendiamo all'interno di questi contesti. Però l'importante forse è non fare i vecchi disfattisti, ecco, in questo punto, e provare invece a capire come sfruttare questi spazi che ormai sono veramente nelle mani di chiunque, accessibilissimi.
7: Beh, mi viene in mente, no, il caso mia moglie nel 2025, che è stato chiuso il gruppo Facebook, ho 32.000 iscritti, no, e che condivideva immagini intime di donne senza il loro consenso. Insomma è stato uno scandalo molto grande, ma penso anche a Adolescence, no, la serie che abbiamo conosciuto, che ci ha fatto conoscere in Italia la manosfera, no, i gruppi incel, i celibi involontari. Le volevo chiedere se in qualche modo voi anche questo tipo di fenomeno monitorate e quanto è presente in Italia, magari con quali contorni. Non pretendo una trattazione, però certo. È evidente che in realtà ci si abbevera soprattutto da parte dei giovani, no, a questo tipo di luoghi, come stava dicendo.
15: Sì, è un tema che ovviamente occupandosi di maschile dobbiamo affrontare. Ho una lezione oggi in Bicocca proprio per parlare di questo, quindi insomma mi trovo preparato. Però sì, conta che il gruppo citato Mia Moglie è uno dei tantissimi in realtà gruppi che su Facebook e su Telegram vanno avanti in realtà da molti anni, cioè si conta milioni di utenti su queste realtà in cui si scambiano materiale intimo non consensuale di corpi femminili, di solito, ci tengo a precisarlo. E il fenomeno incel è un fenomeno comunque di cui adesso andiamo a semplificare un attimo, ovviamente per ragioni di tempo, ma sono persone in realtà che vengono schiacciate da tutto quello che avete parlato in queste settimane, insomma, anche con il mio collega, e insomma affrontando il tema della maschilità, da quelle norme che il maschile impone all'interno della nostra società, quindi non piangere, non esprimersi, eccetera. Quindi sono persone che sviluppano una misoginia, ma dovuta da un'educazione ingiusta, insostenibile, che li fa soffrire. Cioè, è importante sottolineare questo, perché questo ci permette poi eventualmente di rieducarli.
7: Allora, a proposito di rieducazione, ma soprattutto guardando il bicchiere mezzo pieno, e quindi l'online, come ci stava dicendo, non è per fortuna soltanto questo, perché in realtà esistono adesso sempre di più gruppi, no, di autocoscienza maschile online. Se ne sente parlare un po' di più, noi lo facciamo tanto, anche grazie a Giacomo Zani, e appunto che è il suo collega, il fondatore di Mica Macho. Però cos'è davvero l'autocoscienza e perché un'esperienza di gruppo?
15: Ma l'autocoscienza non è semplicemente un guardarsi dentro, no? Cioè, questo è un po' una semplificazione che abbiamo fatto tanto nel parlare di identità di genere. In realtà è un argomento estremamente più complesso, più sociale anche, se vogliamo. Cioè, l'identità di genere non ci servirebbe se fossimo su un'isola deserta, diciamolo sinceramente. Infatti in sociologia e in antropologia questo argomento è stato affrontato parecchio da persone rispettivamente come Connell o Rubin, che sono insomma autorità nel settore, e ci dicono proprio che il genere in realtà è relazionale. Cioè, è importante proprio nel momento in cui noi, non solo anche in quello in cui noi ci sentiamo e quello che noi percepiamo di noi, ma anche nel modo in cui creiamo le nostre relazioni, quindi nel modo in cui noi ci performiamo con le altre persone, come le altre persone rispondono alla nostra identità. Quindi è proprio importante costruire delle pratiche che non si prendano cura soltanto di noi, perché in quel caso potremmo farlo tranquillamente davanti a uno specchio, ma farlo proprio collettivamente, insieme, perché dobbiamo proprio costruire anche un modo di stare insieme più rispettoso, più accudente anche per quanto riguarda il maschile, no? Cioè, si è parlato tanto di quanto spesso il cameratismo, oppure abbiamo citato i gruppi Facebook e Telegram, sì, molto poco edificanti, no? E invece come si sta tra uomini in maniera differente? Quindi l'autocoscienza cerca di rispondere anche un po' a questa domanda, di metterlo anzi in pratica, potremmo dire, no?
7: Cioè, proprio di fare un allenamento, mettiamola così.
15: Esattamente.
7: Facciamo un po' di pratica, potremmo dire. E però concretamente che cosa si fa in un gruppo di autocoscienza?
15: Ma non esiste una formula unica, per carità. Per quanto riguarda l'autocoscienza ce lo chiedono tante persone, ma noi ne abbiamo adottata una un po' più verticale, in cui ci siamo io e un mio collega che affrontiamo il tema, facciamo poliziotto buono e poliziotto cattivo, quindi c'è il mio collega che ha la parte più romantica, più umana, e quindi fa rompighiaccio, inizia a introdurre gli argomenti quando è una situazione imbarazzante, e io invece faccio l'antropologo, quindi insomma rompo le scatole in sostanza. Però diciamo che può essere tante cose. La cosa importante non è tanto l'attività che si mette in piedi, quindi può essere la lettura di un libro, la visione di un film, una chiacchiera tra amici, una cena tra amici. L'importante è come creiamo quello spazio, no? Prima abbiamo parlato di digitale, la nostra autocoscienza è tutta digitale, no? È tutta online, sempre accessibile, gratuita tutte le settimane. La cosa interessante però è come viviamo quello spazio. L'autocoscienza vuole proprio farci provare a mettere in pratica qualcosa di nuovo, e quindi significa provare, fondamentalmente significa essere un po' in imbarazzo, essere un po' in difficoltà anche a raccontarsi, no? Quello che ci dicono sempre è: non so bene se mi sono espresso nella maniera corretta, non so se si è capito, una frase tipica di ogni incontro di autocoscienza, perché appunto sono quei momenti in cui facciamo la domanda come stai, però senza giudizio, senza voler mettere sovrastrutture. Ad un certo punto ci scopriamo che possiamo rispondere sinceramente, e questo è tutto un mondo da scoprire.
7: Perché funziona e soprattutto che vantaggi porta?
15: Ma allora, qui bisogna essere onesti e ammettere che l'autocoscienza è un lavoraccio, nel senso che non è facile da affrontare, da portare avanti, perché richiede sforzo, no? Come dicevamo prima, ed è proprio quella quella parte lì che tra l'altro forse diventa difficile da digerire da tutta quella community online che abbiamo citato all'inizio, no? Il mondo Manosphere, la comunità Incel, perché appunto hanno risposte un po' più facili, più veloci, no? A quei famosi appunto influencer che in 28 minuti arrivano sui telefoni dei nostri ragazzi, no? Sono quelle persone che ci dicono: tu puoi avere tutte le donne che vuoi, devi puntare al successo, il mondo è tuo, no? È fatto per te. Quando invece l'autocoscienza è quel processo un po' più complicato del forse devi capire un po' chi sei, che cosa vuoi. È un processo più complicato, però vi dico da esperto che è anche l'unico sostenibile, perché è quello che ti dice che non devi piangere sempre, però se vuoi piangere puoi farlo. E quindi sono quelle differenze che però sono fondamentali, no? È semplicemente un chiedersi effettivamente chi siamo e cosa vogliamo fare per davvero, perché poi sono degli elementi importanti, no? Per il maschile ricostruire questi spazi, degli spazi sicuri, no? In cui vivere la propria emotività, ma anche banalmente solo la propria storia. Secondo il World Health Organization, per esempio, l'isolamento sociale è un fattore di rischio significativo che porta a depressione e disturbi d'ansia, per esempio. E quindi il sostegno sociale è fondamentale per rispondere a tutte quelle cose di cui, per esempio, con Giacomo avete già parlato ampiamente, no? Nelle settimane precedenti. Quindi una prevenzione
7: e soprattutto una costruzione del sé diversa, non omologata, senza stereotipi, esatto, di genere. Io ringrazio Francesco Ferreri, antropologo, consulente e sessuologo dell'associazione Mica Macho. Buon lavoro, a risentirci.
15: Grazie a voi.
7: Grazie. Blur, Girls and Boys.

0: che ovviamente non erano i Blur, Girls and Boys, è Biagio Antonacci, You and Me. E rimaniamo online rispetto al discorso che abbiamo fatto prima con Francesco Ferreri per combattere gli stereotipi di genere. Lo facciamo con Io come te, il primo laboratorio digitale per bambini e famiglie contro gli stereotipi di genere. È un progetto realizzato da MyEdu, casa editrice specializzata in strumenti e contenuti digitali per la didattica per la scuola primaria e secondaria di primo grado, in collaborazione con Donna Moderna, nell'ambito di un'iniziativa più grande, più ampia, che si chiama Libere Uguali per una nuova idea di parità. E noi ne parliamo con Barbara Urdank, pedagogista, docente nell'Università di Torino e formatrice dell'Associazione Italiana Dislessia e membro del Comitato MyEdu. Benvenuta.
1: Eccomi, buongiorno.
0: Buongiorno a lei. Esperta anche in processi di apprendimento, sì. E dunque il concetto alla base del progetto, mi pare di capire, è che insegnare l'educazione alla parità di genere diventa un gioco, quindi ci si diverte, si impara di più.
1: Certo, assolutamente sì. Guardi, noi siamo partiti da un presupposto. Il presupposto è che ci dobbiamo preoccupare di questa situazione, no? Di ciò che, come dire, il non rispetto dell'altro e dell'altra nelle sue caratteristiche sta portando. Preoccuparsi però vuol dire occuparsi prima, non deve essere una modalità ansiogena. Per cui preoccuparsi vuol dire occuparsi prima, e quindi andiamo da ogni bambina e bambino di questo paese a sentire cosa ne pensa di alcuni argomenti, tenendo conto che non c'è una risposta sbagliata, perché altrimenti sarebbe di nuovo un giudizio, ma ogni bambina e bambina in qualche modo, quando reagisce davanti, ecco, al mini cartoon, ci dice anche da dove arriva, da che cosa pensa, perché ovviamente i bambini e le bambine sono un po' lo specchio di quello che vedono negli adulti. Per cui ci preoccupiamo, sì, cosa vuol dire preoccuparsi? Andare fin da piccoli a condividere con loro quelli che sono le regole di base, no? Del rispetto di ogni caratteristica.
0: E infatti lo fate con due fasce di età, 5, 7 anni, 8, 10 anni, e in sostanza online i bambini, come stavo dicendo, seguono le storie di questo cartoni animati, no? E diciamo che riguardano momenti della vita in cui i bambini e le bambine si possono riconoscere, perché semplicemente li vivono tutti i giorni. No? A casa come a scuola, vogliamo fare qualche esempio?
1: Assolutamente sì. Allora, tenga conto di questo, che siamo partiti dalla narrazione pedagogica, e cioè da un adulto che narra una storia, ma l'abbiamo trasformato poi in un qualcosa che è più riconosciuto e riconoscibile in questo momento, nel senso poi uno strumento digitale che le insegnanti e gli insegnanti possono utilizzare in classe, ma anche mamma e papà. Allora, che cosa è successo? Cerchiamo di in qualche modo portare il bambino e la bambina in situazioni molto reali: la distribuzione della merenda in classe, i momenti sportivi in cortile, i bambini e le bambine possono giocare a calcio, il gioco dei trasvestimenti, le attività di squadra in palestra, chi aiuta a casa ad apparecchiare o a fare il bucato. Quindi sono attività assolutamente quotidiane, mettiamo delle situazioni, il bambino e la bambina può rispondere in vari modi. Ripeto, la magia non è in quello che risponde, ma da quello che risponde inizia una riflessione. Perché pensi che le bambine non possano giocare a calcio? Non c'è un giudizio, ma c'è una riflessione, fino a portare a un qualcosa di condiviso, perché è fondamentale. Cerchiamo di utilizzare, come dire, il nesso di ognuno di noi ha delle caratteristiche. Per esempio, c'è un mini cartoon dove un bambino, quindi un maschietto, piange davanti a un telefilm, però un po' si vergogna perché i bambini non piangono. Allora, perché i bambini non piangono? Lavoriamo su quello senza nessun tipo di giudizio.
0: È assolutamente chiarissimo ed è in linea perfettamente anche con lo spazio precedente, appunto, sulla formazione dell'identità maschile che facciamo sempre con l'associazione Mica Macio. Ci tengo a dire che tutti questi contenuti sono disponibili anche in versione audio per poter essere fruibili da tutti e tutte, quindi
1: certamente
0: anche per chi ha bisogni educativi speciali, e appunto diciamo si può utilizzare anche in classe. Ci sono delle schede, no, professoressa,
1: certo,
0: che gli insegnanti possono utilizzare, ma tutto sommato anche i genitori a casa, per poi riflettere insieme.
1: Io, guardi, mi auguro che questo è un progetto gratuito, liberamente usufruibile, sì, ed è ovviamente pensato in termini di didattica inclusiva, è completamente accessibile perché questa è la mia natura, non possiamo non essere inclusivi, quindi questo, come dire, è il nastro di partenza. Dopodiché c'è, come le dicevo, la narrazione pedagogica che si trasforma in qualche modo in un prodotto multimediale, sì, ma che ha anche una parte assolutamente analogica, per poi, dopo il video, ragionare insieme anche su, come dire, una scheda, un qualcosa di scritto che può in qualche modo farci esprimere in maniera più individuale e individualizzata. Questo per me era fondamentale, perché questo è quello che faccio nella vita. Io insegno pedagogia speciale, ogni bambino e bambina deve avere poi la sua modalità di poter esprimere le proprie, come dire, emozioni, ma attraverso le proprie caratteristiche.
0: Professoressa, allora 13 maggio ore 18 lei terrà un webinar dedicato ai genitori, sì, proprio per spiegare loro le potenzialità del laboratorio Io come te e apprendere come utilizzare questo strumento. Quindi io ci tengo a dare questo appuntamento che è importante, e per iscriversi gratuitamente, ricevere il link, bisogna mandare un'email a laura@myedu.it. Io ringrazio, esatto, la professoressa Barbara Urdank, pedagogista. Abbiamo parlato di Io come te sul sito MyEdu. Grazie ancora.
1: Grazie a tutti e a tutte.
0: Adesso la sentiamo, Blur, Girls and Boys.

Io ringrazio in redazione Stefania Livoli, Antonella Romano e Claudio Urbani, la scelta musicale di Corinna De Laurentiis, la parte tecnica Luciano Pecoraro, in regia Francesco Galluzzo. Io sono Diana Alessandrini, vi ricordo che potete riascoltarci su Rai Play Sound, dove ci sono tutte le puntate di Formato Famiglia. Adesso la linea alle previsioni del tempo, poi Santi per un giorno. A voi tutti, buon proseguimento d'ascolto.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 7 maggio. Tempo più stabile, ma comunque ancora incerto. Al nord, nubi sparse e qualche rovescio a ridosso dei monti, specie a nord-est ed in particolare nelle ore centrali. Al centro-sud, nubi via via più diffuse, ma per lo più innocue, con rischio di pioggia più alto al mattino tra Lazio e Umbria, e poi nel pomeriggio confinato ai rilievi di Marche e Abruzzo. Per il meridione e la Sicilia, cielo con spesse velature, ma tempo asciutto. Un po' di incertezza anche per la Sardegna, con qualche piovasco nelle ore calde nel nuorese e nuove piogge più diffuse in serata. Venti tra scirocco e levante, per lo più deboli o localmente moderati, e mari mossi o poco mossi, sebbene in rinforzo sull'area ionica e sulla Sicilia, dove il moto ondoso aumenterà fino a molto mosso. Temperature, infine, in lieve aumento nei valori massimi su buona parte del paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Uliveto e Rocchetta, acque della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
1: Santi per un giorno.
4: E siamo arrivati a giovedì 7 maggio del 2026. Buongiorno a tutti, bentrovati a Santi per un giorno su Radio 1. Buongiorno a Don Walter Insero.
5: Buon giovedì a te, Federica Gentile.
4: E allora auguri alle Rosa in ascolto, perché oggi tra gli altri la Chiesa ricorda Santa Rosa Venerini, una santa che a cavallo tra il 1600 e il 1700 si adoperò tanto per l'educazione e l'emancipazione delle ragazze.
5: Sì, fu la fondatrice e maestra delle scuole per le ragazze, pioniera della scuola femminile per la formazione cristiana, morale e culturale delle ragazze, soprattutto delle classi più umili. In un contesto in cui la donna era ritenuta destinata solo ai lavori di casa, le donne povere, no? Del popolo, certo. Possiamo dire così, l'educazione sistematica delle fanciulle sembrava ed era in effetti una novità rivoluzionaria.
4: Assolutamente. Allora, siamo a Viterbo. Rosa nasce il 9 febbraio del 1656, papà medico, mamma benestante, e arriva all'adolescenza senza avere un'idea precisa sul percorso di vita che avrebbe voluto seguire, perché all'epoca le ragazze avevano due opzioni, no? Matrimonio da una parte e vita religiosa dall'altra. Lei però non è attratta da nessuna delle due, anche se in realtà lei ha fatto privatamente un voto di castità, però è convinta che la vita in convento non faccia per lei. Se non che suo papà le consiglia di provare ad entrare nel convento domenicano, visto che c'era anche una sua zia suora, no? Dice quindi fai una prova, vai lì, tanto c'è la zia. Lei prova, rimane lì qualche mese, però poi muore improvvisamente papà, quindi lei torna a casa per dare una mano e non tornerà più in convento, insomma la sua esperienza finisce lì. Rimane a casa, aiuta, però piano piano la casa si svuota e lei rimane da sola perché sua sorella si sposa, poi muoiono sia il fratello sia la mamma, lei rimane sola con un altro fratello, ma ancora non ha capito bene cosa fare. Allora il suo confessore un giorno le dice: ma perché, visto che tu sei in questa casa grande da sola, non apri la casa alle ragazze per la recita del rosario? Dice: falle venire qui, e così intanto magari, no, non sei sola, insomma, frequenti un po' di persone e ti avvicini ancora di più alla fede, insomma la pratichi ancora di più e la metti in pratica anche con le altre donne. Lei lo fa e durante questi incontri si rende conto che le donne del suo tempo non brillavano in quanto a cultura e a ricchezza spirituale, quindi tocca un po' con mano la condizione femminile di quel periodo, e quindi comincia piano piano, inserisce in quegli incontri qualche elemento di istruzione in più, finché con altre due ragazze apre una scuola pubblica che vuole dare alle giovani un'istruzione e un'educazione religiosa. Pensate, praticamente Don Walter, la prima scuola pubblica femminile d'Italia. Tanto che non la guardano nemmeno di buon occhio, né lei né le altre due, anche una parte del clero gli si scaglia contro perché le considera un po' concorrenziali, perché di fatto il catechismo si teneva nelle parrocchie, non in un luogo come quello.
5: Sai, come ogni iniziativa nuova, anche sì, con le sue scuole furono guardate con sospetto, la loro forma pubblica aperta alle ragazze del popolo, rompeva schemi tradizionali di educazione limitata ai monasteri o alle famiglie benestanti, superò questi ostacoli mantenendosi sempre in comunione, in accordo con la Chiesa, e ottenne l'approvazione dei vescovi, si lasciò guidare spiritualmente da direttori autorevoli, direttori spirituali. La sua obbedienza e la serietà dottrinale delle scuole resero l'opera sempre più stimata fino al riconoscimento ecclesiale della Congregazione delle Maestre Pie Venerine.
4: Oh, e allora da qui si apre un altro capitolo della sua vita molto molto importante che vi raccontiamo dopo i Dire Straits.

0: Walk of Life, capolavoro dei Dire Straits su Radio 1 a Santi per un giorno, Don Walter Inser, Federica Gentile, e questa bellissima storia di Santa Rosa Venerini che vi stiamo raccontando e che viene ricordata dalla Chiesa quest'oggi, praticamente la fondatrice della prima scuola pubblica femminile d'Italia, perché lei appunto capisce che la condizione culturale e spirituale delle ragazze dell'epoca non era proprio brillante, quindi comincia piano piano nella sua casa a instillare così un po' di gocce di cultura e di istruzione, fino ad aprire con altre due donne una scuola, una sorta proprio di scuola pubblica, che prima viene osteggiata, poi piano piano invece ottiene il consenso di tutti, tanto che era il 1685 il giorno in cui aprono la prima, insomma l'anno dell'apertura della prima scuola, e nel giro di pochi anni le scuole diventano una decina. Pensate, in tutte le diocesi vicine, era Viterbo naturalmente, riesce addirittura ad aprire una scuola a Roma, dove un giorno, sentite qui, 24 ottobre del 1716, quindi erano passati parecchi anni, si siede tra i banchi il Papa. Arriva Papa Clemente XI, che dice: voglio vedere con i miei occhi, si porta dietro un sacco di persone, di cardinali eccetera, e dice: voglio vedere con i miei occhi come insegnate, quali metodi di insegnamento applicate qui dentro. La va a controllare?
1: Sì, Rosa riesce a superare molte sfide, difficoltà, grazie alla sua fede, alla sua spiritualità. Aveva una profonda passione per Dio e per la salvezza delle anime, vissuta nell'educazione, e aveva questo motto: educare per salvare. Quindi univa un'intensa vita di preghiera centrata sull'Eucaristia e sulla meditazione della passione di Gesù a una grande concretezza apostolica che la spingeva ad aprire scuole, a visitare malati, consolare gli afflitti e richiamare alla conversione anche chi era lontano dalla fede.
0: E quindi, nonostante l'apprezzamento del Papa, perché il Papa va lì e alla fine dice: signora Rosa, con queste scuole voi ci santificherete Roma. Cioè lui praticamente le dice: quello che riuscite a fare voi qui noi non riusciremo mai a farlo, quindi la ringrazia. Papa l'apprezza, però rimangono tante difficoltà, perché continuano comunque a darle contro, ma lei procede a testa alta, non si fa fermare da nessuno, è convinta di fare la volontà del Signore. E nel corso degli anni le sue scuole con le maestre Pie Venerini arriveranno veramente molti paesi del mondo. Lei morirà a Roma il 7 maggio del 1728 e alla sua morte aveva fondato 40-50 scuole, e questo risultato mostra veramente come la sua perseveranza, sostenuta poi dalla grazia, no, Don Walter, abbia trasformato gli ostacoli iniziali in un'opera invece duratura per la Chiesa e per la promozione della donna, quindi assolutamente importante. Viene proclamata beata da Pio XII nel 1952 e poi canonizzata da Benedetto XVI il 15 ottobre del 2006.
1: Sì, le tante incomprensioni vengono dal fatto che i santi stanno avanti, loro propongono qualcosa che è difficile accettare per la novità e perché riescono a leggere i segni dei tempi, hanno un dono profetico e riescono a portare avanti un'opera che tuttora, no, porta i suoi frutti. Il Vangelo di oggi, 7 maggio, è Giovanni, capitolo 15, versetti 9-11. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi, rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. E vorrei attirare l'attenzione proprio su questo riferimento alla gioia. La gioia è la prima parola del cristianesimo, perché quando l'arcangelo Gabriele dice a Maria: rallegrati Maria, la prima parola che le rivolge è rallegrati, gioisci. Questa gioia che nasce nel cuore, noi non riusciamo a darci la gioia, noi possiamo provocare il piacere, il divertimento, ma non ci possiamo donare la gioia. La gioia si accoglie, e allora l'invito è accogliere la gioia che ci viene dall'amore di Dio. Come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore, rimaniamo nel suo amore, e questa sarà fonte di una gioia che non passa.
0: Grazie Don Walter Inser.
1: Grazie a te Federica Gentile.
0: Grazie a tutti voi, appuntamento a domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
1: La foto dell'auto incidentata, spedita dal cellulare, e il risarcimento arriva prima ancora che il carro attrezzi riparta. O la chat in cui chiedi quanto mi costa assicurare casa e in pochi secondi ottieni un preventivo su misura. Oppure la polizza fatta solo per la partita di pallone o che cambia prezzo perché hai guidato bene tutta la settimana. L'Insurtech, il termine che definisce la svolta tecnologica delle assicurazioni, è pratica sempre più frequente anche da noi e sta trasformando un settore che per decenni è rimasto fermo tra moduli, timbri e attese. Una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a Pillole di Eta Beta. Oggi l'assicurazione si sta spostando dal fascicolo al flusso di dati. Negli Stati Uniti ci sono compagnie che liquidano sinistri in pochi secondi con un algoritmo che verifica polizza, documenti e rischio frode. Negli incidenti per auto e casa esistono piattaforme che analizzano immagini per stimare i danni senza perizie lunghe giorni. Ma ci sono anche startup che portano i preventivi dentro ChatGPT, trasformando la conversazione in punto vendita, o che non eliminano agenti e broker, ma li affiancano, automatizzando fino al 90% delle attività amministrative e lasciando agli umani solo la consulenza. È qui che si gioca la partita, allora saluto subito Beta, la nostra intelligenza artificiale parlante. Ciao Beta, allora queste vostre intromissioni nel mondo delle assicurazioni, vostre di voi macchine, di voi intelligenze artificiali, porteranno più efficienza per noi consumatori oppure servirete solo a selezionare meglio per i profitti delle compagnie?
2: Direi che è un co' tutte e due le cose e sta tutto nel bilanciamento. Da un lato, l'AI può davvero offrirci velocità e personalizzazione che prima ci sognavamo. Dall'altro, se non regolata bene, può diventare uno strumento per selezionare in modo spietato, lasciando fuori chi è ritenuto troppo rischioso. Quindi la vera sfida è questa: far sì che i vantaggi non diventino un boomerang contro chi dovrebbe essere protetto.
1: Di tutto questo parliamo col nostro ospite di oggi, Simone Ranucci Brandimarte. Buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno, buongiorno Massimo.
1: Presidente di Italian Insurtech Association, che è l'associazione che raggruppa proprio le start-up e le aziende che forniscono servizi legati alle assicurazioni con l'intelligenza artificiale e con le nuove tecnologie. Allora, partiamo semplice. Che cos'è davvero l'Insurtech e perché ora è sempre più diffusa nella vita di noi utenti?
3: L'Insurtech è l'introduzione di tecnologie digitali nei processi assicurativi. Un'industria tipicamente lontana dal consumatore finale, come quella assicurativa, si sta avvicinando grazie alle tecnologie applicate. Sensori, dati, applicazioni, intelligenza artificiale permettono di capire meglio i comportamenti dell'individuo o dell'azienda e di progettare e sviluppare soluzioni assicurative personalizzate, il che permette finalmente di penetrare segmenti di clientela non assicurati e quindi di avvicinarsi al cliente finale.
1: Vediamo qualche esempio pratico. Ecco, spesso le polizze sono pagine di documenti, di frasi, di clausole che nessuno legge e che uno incrocia solo le dita sperando che poi quando succede qualcosa sia coperto il danno. Grazie agli algoritmi come ChatGPT oggi è possibile interrogare documenti astrusi e scritti in legalese per ottenere risposte molto concrete. Questo per esempio è uno degli utilizzi.
3: Certamente, oltre alla facilità di sottoscrivere

0: che permette di sottoscrivere una polizza con due clic, e tutte le fasi del processo assicurativo sono supportate dall'InsurTech. Ad esempio, la parte più delicata, il pagamento dei sinistri. Qui faccio due esempi prima di tutto. Il primo esempio è quello della polizza casa. Ad oggi una protezione assicurativa sulla casa permette di vedere pagati i propri danni in modo automatico, grazie a sensori e a telecamere all'interno dell'abitazione, che rivelano immediatamente il sinistro. Oppure, esempio numero due, quella di un nuovo bisogno emergente, ovvero la cyber security. È possibile oggi vedere ripagati i propri danni relativi alla sicurezza digitale solamente tramite informazioni che vengono scambiate fra il proprio cellulare e l'assicurazione.
1: Senta, un caso invece dall'altra parte della barricata è quello che fornisce, per esempio, una startup italiana che si chiama Navisio AI, che propone proprio una piattaforma per gli agenti, per i broker, per i consulenti, per le reti distributive delle compagnie, che permette quindi di interrogare le clausole e i documenti con linguaggio naturale e quindi anche velocizzare il lavoro di chi sta dietro la scrivania, è così?
0: Assolutamente, ad oggi la tecnologia supporta la distribuzione, non la rimpiazza, non disintermedia, ma la tecnologia pone l'agente o il broker, che sono i soggetti che tradizionalmente vendono polizze, in una condizione di lavorare meglio, guadagnare di più e creare valore per i propri clienti.
1: Poi c'è la questione delle chat, per esempio Tuyo, un'assicurazione spagnola, ha ottenuto l'approvazione per un'app assicurativa dentro ChatGPT, cioè tu puoi ricevere dei preventivi a casa personalizzati attraverso la chat, la conversazione, il dialogo che fai con ChatGPT, come la nostra beta che abbiamo appena ascoltato. Ecco, questa è una direzione?
0: Ah, diciamo che il 90% ed oltre dei casi di utilizzo dell'intelligenza artificiale sono finalizzati a supportare l'agente e il broker, ovvero le reti tradizionali, nel vendere meglio e vendere di più. Non crediamo, come Italian InsurTech Association, come esperti di settore, che l'intelligenza artificiale possa disintermediare il venditore finale. Detto questo, evidentemente crea delle maggiori opportunità in termini di argomentazione di vendita, penetrazione e soluzioni personalizzate.
1: Ci ha fatto già un po' di
0: Certo.
1: esempi, vogliamo
0: Sì.
1: continuare qualche altra applicazione di questo mondo dell'insurtech?
0: Diciamo, ci sono due, tre grandi aree dove l'insurtech è di grande impatto. Il primo, la salute. Un domani, come sappiamo, nello spostamento del rischio fra pubblico e privato, le assicurazioni hanno un ruolo centrale nella gestione di salute anche in Europa. Tramite a device, elementi di controllo, wearable, ovvero la tecnologia che portiamo addosso, tutto questo permette all'assicurazione di conoscere meglio il nostro stato di salute, di prevenire eventuali malattie e quindi di pagare il giusto nei momenti della compensazione. Un secondo grande ambito è tutto quello che concerne il catastrofale, climate change. Il clima sta cambiando, le nostre imprese sono a rischio. Le aree produttive sono a rischio, tramite modelli e algoritmi evolutivi è possibile calcolare meglio e prevedere potenziali aree di rischio e anche essere più precisi nel pagamento. Ultimo elemento, ovviamente siamo arrivati veramente a livelli altissimi nella gestione delle frodi. Grazie all'intelligenza artificiale e agli algoritmi, oggi per chi vuole frodare le compagnie, la vita è molto amara.
1: Senta, la nostra regista Mimmi Micocci, che ciao Mimmi,
2: Buongiorno.
1: mi pare che tu in
0: Buongiorno.
1: passato hai avuto qualche, diciamo, precedente non proprio piacevole con le compagnie assicurative, no? Quindi è un po' scettica sulle cose che hai appena detto. Falle la
0: Sì.
1: domanda.
2: Ecco, le chiedevo, ne ha accennato anche prima, per quanto riguarda la liquidazione dei sinistri, è vero che un sinistro può essere liquidato in pochi
1: In 2 secondi,
2: secondi?
1: addirittura nel caso di Limonade, tu che hai aspettato non so quanti anni per avere indietro i soldi, davvero è così, ci vuole così poco?
0: Allora confermo che il trend è quello, quindi le compagnie finalmente stanno percependo che l'opinione del consumatore è molto più importante di quanto sembri o quanto sembrava loro. Quindi stanno lavorando per utilizzare tecnologie per liquidazione immediata dei sinistri o molto veloce. Non siamo arrivati, onestamente, sul mercato italiano nella liquidazione in pochi secondi, siamo però arrivati nell'automatizzare gran parte o tutte le fasi del processo e per la cosiddetta liquidazione automatica. In caso di sinistri semplici, ad esempio infortuni legati a sport, che richiedono una documentazione molto basic, siamo già in liquidazione automatica, certo, ovvero senza intervento nel perito.
1: Questa è la parte positiva, bella, efficiente sia per le compagnie che per noi utenti, però si allacci le cinture, abbiamo promesso anche di affrontare l'altro lato della questione, quello dei rischi di questo nuovo modello. Ricordiamo per esempio il caso di Lemonade, di cui parlava prima Mimmi Micocci, questa azienda americana che liquida i danni in due secondi, che però è rimasta al centro di molte polemiche perché analizzava i comportamenti dei clienti nei video dei sinistri e è stata accusata di discriminazione e uso improprio dei dati biometrici. Ecco, diciamo, questo possesso dei dati da parte delle compagnie che in qualche modo interferisce con la nostra privacy, come lo legge, come insomma tutelarci?
0: Ci rendiamo tutti conto che siamo su un terreno nuovo, un terreno innovativo, dove fare avanguardia con soluzioni tecnologiche innovative comporta anche dei rischi nel corretto utilizzo. Quindi tutte le compagnie e il regolamentatore, diciamo l'istituzione di regolazione, quindi l'IVAS e l'ANIA, l'associazione delle compagnie assicurative, sono molto attenti e molto sensibili su creare modelli di best practice che possono essere eseguiti. Io la vedo in questo modo: sempre più vengono realizzate sperimentazioni che portano valore aggiunto in termini di informazione e capacità. Quindi vedo un progressivo miglioramento dell'utilizzo e delle capacità predittive. C'è da dire che prima di arrivare a un momento ideale di utilizzo anche dei dati serve ancora molta sperimentazione. Senta, in questa sperimentazione bisogna stare attenti.
1: Allora, però, per esempio, certo, in Inghilterra c'è stata una polemica perché l'intelligenza artificiale, dicono le autorità britanniche, rendono le persone troppo rischiose o troppo costose da coprire, cioè in qualche modo c'è il rischio che vengano escluse poi dalla copertura persone che secondo gli algoritmi sono un po' a rischio dal punto di vista poi dei risarcimenti.
0: Sì, temo che questo sia vero. L'intelligenza artificiale ad oggi tende a creare opportunità di personalizzazione, quindi per il soggetto che ha un livello di rischio basso l'assicurazione costa poco, per il soggetto che ha un livello di rischio alto o costa tanto o non è sottoscrivibile. E in futuro si dovrà lavorare per cercare di arginare queste meccaniche che però, ahimè, sono semplicemente basate sui dati.
1: Ecco, a proposito, collegato a questo c'è anche un'altra polemica, soprattutto negli Stati Uniti, questo è un problema di tutti gli algoritmi, non solo quelli in campo assicurativo, delle discriminazioni che si fanno verso alcune categorie, nel caso americano i neri, o alcune etnie, alcune figure insomma che vengono reputate dai dati poco affidabili e quindi o non assicurati o assicurati a condizioni capestro. Ecco, anche questo bisognerebbe evitarlo.
0: Certamente, ma per questo siamo abbastanza convinti che l'intelligenza artificiale possa essere uno strumento potentissimo per fare delle stime, ma non possa essere l'ultimo decisore per la sottoscrizione di un prodotto di polizza. Ricordiamoci che l'assicurazione ha un forte ruolo sociale e deve difendere i deboli.
1: Ecco, e ricordiamo poi anche che l'AI Act, ossia la normativa europea sull'intelligenza artificiale, vieta esplicitamente queste discriminazioni quando appunto la valutazione del rischio incide sui pregiudizi e quindi in qualche modo pregiudica le condizioni di chi appartiene a categorie più deboli. Io ringrazio Simone Ranucci Brandimarte, presidente d'Italia InsurTech Association, per essere stato con noi e buona giornata.
0: Grazie.
1: Grazie alla nostra regista Mimmi Micocci.
2: Grazie Massimo.
1: Al coordinamento tecnico di Alessandro Adriani. Vi ricordo che potete ascoltare tutti i podcast di Pillole Dieta Beta cercando Pillole Dieta Beta su Rai Play Sound. Andate su Facebook alla voce Eta Beta Radio 1, iscrivetevi secondo le istruzioni che abbiamo messo in copertina, così entrate a far parte della nostra famiglia e avete accesso ai tanti contenuti che pubblichiamo ogni giorno sulle nuove tecnologie. La mia mail è massimo.cerofolini@rai.it e noi ci sentiamo domani. Linea al GR da Massimo Cerofolini. Buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
8: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
13: Eurospin, la spesa intelligente.
14: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa.
15: Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
16: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
17: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
18: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sonia Oranges in Vaticano. Dopo settimane di tensione con la Casa Bianca, l'atteso incontro tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Rubio. Un confronto in una fase delicata dei rapporti tra la Santa Sede e gli Stati Uniti. Ci aggiorna in studio Ilaria Menta.
3: L'incontro è iniziato puntuale alle 11.30, alle 12 per Prevost in agenda già un altro appuntamento, per Rubio poi un faccia a faccia anche con il segretario di Stato Parolin. A chiedere udienza è stata l'amministrazione americana con l'intento di ricomporre i rapporti con la Chiesa dopo i reiterati attacchi del presidente Trump. Dunque un faccia a faccia delicatissimo, con la Chiesa aperta al dialogo e ferma con le vittime della guerra, come ha ribadito ieri Leone XIV. Tra i temi dell'incontro anche l'Iran con il piano di pace, il Libano e con molta probabilità anche Cuba. Tra poco il comunicato ufficiale della Santa Sede. Le ultime immagini che abbiamo visto sono state quelle di un corteo di macchine blindate in via della Conciliazione, blindate che scortavano il segretario di Stato americano verso il cortile di San Damaso. Rubio è atterrata a Ciampino questa mattina intorno alle 9, è la terza volta che incontra Papa Leone.
2: La guerra in Medio Oriente, secondo la CNN, già oggi potrebbe arrivare la risposta iraniana alla nuova lista di punti messi nero su bianco da Washington.
4: Il presidente americano getta nuovamente la palla in avanti, parla di colloqui molto buoni con i mediatori pakistani e torna a definire vicino un accordo con Teheran. Altrimenti, minaccia, ricominceremo a bombardare. Nella bozza, in 14 punti, in discussione in queste ore, ci sarebbe una moratoria sull'arricchimento dell'uranio, lo stop alle sanzioni e la riapertura dello stretto di Hormuz con l'obiettivo di un negoziato più ampio per un accordo di pace definitivo. Dall'Iran ancora nessuna risposta ufficiale, messaggi contrastanti, secondo i media vicini ai Pasdaran. Alcuni punti sono inaccettabili, ma del Ministero degli Esteri fanno sapere che si sta lavorando la risposta da fornire ai pakistani. Altro segnale, Teheran annuncia che l'autorità marittima iraniana sta prestando assistenza alle navi commerciali bloccate nel Golfo, mentre una petroliera cinese viene colpita. Una risposta alla proposta di Trump potrebbe arrivare in giornata. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Continuano le operazioni israeliane in Libano. Nel sud del paese almeno 3 persone uccise nei raid aerei dell'esercito di Tel Aviv, mentre Hezbollah ha lanciato nuovi razzi verso Israele senza provocare vittime. Polemiche intanto per le azioni di alcuni soldati israeliani nel villaggio cristiano di Debel. Fa discutere il video di un militare che mette una sigaretta nella bocca di una statua della Madonna dopo un altro episodio vandalico contro una statua di Gesù avvenuto 3 settimane fa. Alla vigilia della parata della vittoria russa il prossimo 9 maggio, Mosca per motivi di sicurezza impone nuove restrizioni a internet e esorta le ambasciate straniere a garantire la tempestiva evacuazione del personale diplomatico in caso di attacco ucraino sulla città. Lo fa tramite il Ministero degli Esteri con un'apposita nota. Intanto nuovi raid di Kiev sulla città russa di Bryansk, 13 persone ferite, tra cui un bambino. Nella notte, secondo le autorità moscovite, sono stati abbattuti 347 droni ucraini. Cronaca con l'omicidio di Garlasco. La difesa di Andrea Sempio all'indomani dell'interrogatorio e al lavoro sugli audio in mano alla procura di Pavia, in cui l'indagato parlava di Chiara Poggi, spunta anche una nuova scena del delitto.
5: Stiamo acquisendo quel podcast che Andrea Sempio stava ascoltando il 14 aprile del 2025, quando una microspia ha captato in macchina le sue frasi sconnesse, fanno sapere i suoi legali. Parole emerse ieri subito dopo l'interrogatorio in cui il 38enne non ha risposto. Ho visto il video di Chiara e Alberto, diceva, riferendosi ai filmati fatti da lei e il fidanzato in momenti di intimità, aggiungendo di averla chiamata prima del delitto, di aver tentato un approccio e che lei avrebbe risposto "non ci voglio parlare con te". Secondo i PM di Pavia, in quell'audio avrebbe in pratica messo il movente dell'omicidio di Chiara Poggi Foggi che gli viene contestato nella nuova inchiesta. La difesa di Sempio, Angela Taccia.
0: Lui sa di essere intercettato e mi aveva detto sì, avevo ovviamente scimmiottato, ho sentito qualcosa, ho detto, ho ripetuto la loro teoria.
5: Quei video Chiara li aveva copiati poi cancellati, ma solo chi li ha visti su quel supporto poteva sapere della loro esistenza, secondo chi indaga. A questo si aggiunge la nuova ricostruzione della scena del crimine, secondo cui Sempio avrebbe aggredito Chiara vicino al divano della villetta, il ragazzo si sarebbe lavato le mani in cucina, poi c'è il DNA sulle unghie, la traccia palmare 33 e il presunto falso alibi dello scontrino. Eleonora Fioretti, GR1.
2: La morte per avvelenamento da ricina di madre e figlia a Pietra Catella, Campobasso. Dietro il duplice omicidio ci sarebbe un possibile movente legato a questioni familiari. È quello che emerge da fonti investigative. Nei prossimi giorni sarà ascoltata la cugina del marito e padre delle vittime, che sta ospitando l'uomo e la figlia superstite dopo il sequestro della loro abitazione. L'inchiesta procede per duplice omicidio volontario contro ignoti. La Camera ha approvato in via definitiva il decreto Ponte, che quindi è diventato legge. 160 i sì, 110 i no e 7 gli astenuti. Il provvedimento di 10 articoli introduce misure sull'attività dei commissari straordinari e sulle concessioni per i vari progetti. Trimestrale record per Poste Italiane. Nei primi tre mesi dell'anno il gruppo guidato da Delfante ha registrato un utile netto di 617 milioni di euro e 3 miliardi e mezzo di ricavi. Entro l'autunno l'acquisizione di TIM, un'operazione che mira a creare il primo operatore mobile in Italia. Ora il tennis. Hanno preso il via a Roma gli internazionali d'Italia. Nel pomeriggio la prima conferenza stampa di Jannik Sinner. In campo invece in questo momento Matteo Berrettini, che sta affrontando l'australiano Popirin. Ci aggiorna uno dei nostri inviati, Diego Carmignani.
1: Sì, è proprio così. Sabato in campo Sinner, domani Musetti, ma quest'oggi ci sarà un'ondata azzurra. 10 tennisti italiani in campo, c'è il maltempo che ha concesso una tregua. A cominciare, come dicevi, da Berrettini, uno dei beniamini di casa, è in difficoltà con l'australiano Popirin, numero 60 al mondo. In questo momento è il corso il secondo set, siamo sull'1 pari, il primo l'ha vinto con merito Popirin 6-2, l'altro momento clou sul centrale. Immediatamente dopo, intorno alle 13, la detentrice del titolo, Jasmine Paolini, contro la francese Jean-Jean. Gli altri nomi, Cina, Bellucci, Sonego, il derby Pellegrino Nardi, Cadenasso e Maestrelli. Tra pochissimo inizierà la ripresa di Noemi Basiletti contro Ayla Tomljanovic, e avanti a sorpresa l'azzurra 5-3 nel primo set, sospeso ieri per pioggia. E poi Sinner, come dicevi, la conferenza stampa, ma anche il primo allenamento intorno alle ore 17 con il previsto bagno di folla tra Hofner e Mikkelsen. Stasera di scena l'avversario di Sinner nella gara di sabato. Tutto grazie a Massimo Chiadroni, linea di nuovo allo studio.
2: Un'ultima notizia: dopo 40 anni sarà restituita alla chiesa del Santissimo Salvatore di Cava dei Tirreni, in provincia di Salerno, una scultura di legno di epoca settecentesca. L'opera rubata, raffigurante una coppia di cherubini, era stata venduta da una casa d'asta di Monica di Baviera.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
7: Poltrone sofà,
8: solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
9: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
10: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
8: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Caccia allo straniero in zona Termini, denunciati 3 giovani estremisti di destra. Uno è un minore. Nel corso delle perquisizioni la Digos ha trovato una spranga, un coltello e anche una copia del Mein Kampf. Visti irregolari per cittadini russi attraverso l'ambasciata italiana in Uzbekistan, arrestate 2 persone dalla Guardia di Finanza di Roma. Le accuse: favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e corruzione. I permessi illegali venivano pagati migliaia di euro. Quasi 100.000 aziende a guida femminile, il 22% del totale regionale. Roma, capitale dell'imprenditoria delle donne, secondo i dati della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa. Diventa uno spettacolo teatrale il disagio dei giovani ikikomori, ragazzi che scelgono di chiudersi in casa ed isolarsi anche per anni dalla vita sociale. In scena al 7-Off di Roma, ne parliamo nel nostro approfondimento. Buongiorno ad Esther Maria Lorido in studio per questa edizione del giornale Radio del Lazio. Sono stati identificati i responsabili di 5 aggressioni contro senza fissa dimora di origine extracomunitaria avvenute nella zona di Termini la notte del 7 febbraio. Sono 3 giovani militanti di movimenti di estrema destra, dei quali uno minorenne.
2: Armati di manganello e spranghe, una serie di aggressioni a sfondo razziale con le vittime scelte a caso tra le persone straniere e senza fissa dimora nella zona della stazione Termini. Una vera e propria caccia all'uomo, quella finita al centro delle indagini di Digos e Procura di Roma. Il raid andato in scena nella notte dello scorso 7 febbraio. Nel mirino degli inquirenti sono finiti 3 giovani militanti di estrema destra, appartenenti a Forza Nuova e alla sua organizzazione giovanile Lotta Studentesca, ritenuti responsabili di almeno 5 aggressioni consumate nell'arco di poco tempo, prima della fuga. A far scattare le indagini la denuncia sporta alla Polfer da parte di un cittadino di origine nigeriana, quindi l'analisi delle immagini di videosorveglianza, risultate decisive per stringere il cerchio sui 3 ragazzi, tutti denunciati per lesioni personali aggravate dall'odio razziale. Nel corso delle perquisizioni, oltre alle spranghe e ai vestiti utilizzati durante le aggressioni, ritrovato anche materiale propagandistico riconducibile alla galassia dell'estrema destra, inclusa una copia del Mein Kampf di Hitler. Per il più giovane del gruppo, ancora minore, oltre alla denuncia è scattato anche il collocamento in comunità. Già con precedenti penali per apologia di fascismo, sarebbe stato lui nel giugno del 2025 a imbrattare la targa della sinagoga di via Garfagnana con scritte antisemite e una svastica. Tommaso Cherici, TGR Lazio.
1: La strage sulle strade della capitale dopo l'ultima tragedia in via dei Colli Portuensi, dove una donna è stata investita e uccisa mentre attraversava sulle strisce. I residenti denunciano la pericolosità della strada. Qui si corre troppo, dicono.
3: Sempre più incidenti mortali sulle strade di Roma, un'altra vittima, un'altra tragedia. Una donna di 73 anni è morta dopo essere stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali in via dei Colli Portuensi martedì sera.
4: Che cosa servirebbe secondo lei qui?
5: Un semaforo per risolvere il problema sia degli incidenti per l'attraversamento pedonale e sia anche gli incidenti tra macchine.
3: Alla guida dell'auto c'era un uomo di 60 anni che si è fermato subito dopo l'impatto per prestare soccorso. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Adesso sulla dinamica indagano gli agenti della polizia locale. L'automobilista rimasto lievemente ferito è stato accompagnato all'ospedale San Camillo e sottoposto ai test previsti dalla legge. La sua auto è stata sequestrata e nelle prossime ore potrebbe scattare l'iscrizione nel registro degli indagati per omicidio stradale. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è anche quella dell'alta velocità. In quel tratto stradale, infatti, il limite è 50 all'ora. E intanto sale il bilancio delle vittime. Quello ai Colli Portuensi è il 5º incidente mortale in meno di una settimana tra Roma e provincia. Stefania Cappa, TGR Lazio.
1: Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e corruzione sono i reati contestati contro 2 persone che sono state arrestate dalla Guardia di Finanza di Roma nell'ambito di un'inchiesta sui visti irregolari per l'ingresso in Italia rilasciati ai cittadini russi.
6: Avrebbero pagato tra i 4 e i 16 mila euro per ottenere un visto d'ingresso irregolare in Italia a 95 cittadini russi. Per questo 2 persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza della Capitale con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e corruzione. L'inchiesta della Procura Capitolina era partita nel luglio 2025 da un'ispezione svolta presso l'ambasciata italiana Tashkent in Uzbekistan. Erano emerse irregolarità nel rilascio di numerosi visti d'ingresso nel nostro paese per cittadini russi, nonostante la sospensione totale decretata dall'Unione Europea a partire dal 2022. Le indagini hanno accertato la sistematica alterazione del rilascio dei permessi, con il coinvolgimento di un ex consigliere di ambasciata con incarico di capo missione e di una cittadina russa con nazionalità italiana assunta nella stessa sede diplomatica. I visti venivano rilasciati senza i requisiti previsti per legge, cioè la residenza del soggetto nel paese richiedente, in questo caso l'Uzbekistan, oppure con documentazione contraffatta o non regolarmente firmata, spesso senza nemmeno la presenza fisica della persona a cui venivano concessi e con la collaborazione di 3 agenzie di viaggio con sede a Mosca. Nei confronti del diplomatico, il Ministero degli Esteri ha avviato un provvedimento disciplinare che si è concluso con il licenziamento per gravi violazioni dei doveri d'ufficio. Marco Curatolo, TGR Lazio.
1: I temi economici: si apre uno spiraglio per il futuro della BD Tronic di Rieti, prevista entro il mese in corso la ripresa delle attività produttive.
7: Per mesi si sono mobilitati con sit-in e serrate. Il caso è arrivato anche in Parlamento ed è stato al centro della discussione del Consiglio regionale. Poteva essere un game over, invece si riparte. La BD Tronic, azienda multinazionale di meccanica con base a Rieti, dopo la cessione alla RCM SRL, ricomincerà a produrre. Dunque scongiurata l'ennesima ferita al tessuto socio-economico in un territorio come quello della Sabina, segnato da diverse crisi industriali. Inizialmente i lavoratori erano circa 60, una parte aveva lasciato volontariamente l'azienda, per gli altri erano scattati gli ammortizzatori sociali. Ora con la cessione di attività non rientreranno tutti in fabbrica, ma si punta a un rilancio in tempi brevi, spiega Luigi D'Antonio, segretario generale FIOM CGL Roma e Lazio.
8: Adesso lavoreremo per cercare di rilanciare lo stabilimento. È una soluzione parziale perché attualmente recupera 22 dipendenti, ma noi lavoreremo per cercare di trovare una soluzione complessiva per tutti quanti. Le attività dovrebbero ripartire entro fine maggio.
7: La crisi si era aperta in seguito alla decisione della multinazionale tedesca di spostare la produzione in Germania. Ora si ricomincia nel segno della tradizione. La società subentrante ha infatti assunto il nome storico dell'azienda, poi rilevata dalla BD Tronic, che si occupava di serramenti. L'obiettivo ora andare avanti, puntando sulla meccanica di precisione. Francesco Rositano, TGR Lazio.
1: È la capitale, la prima città italiana per numero di imprese guidate da donne. Sono il 22% del totale, secondo i dati diffusi da CNA Roma.
9: 96.439 imprese femminili, oltre il 22% del totale regionale, che fanno Roma capitale anche del numero di attività guidate da donne. Sono i dati diffusi dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Roma. Lucia De Grimani, presidente CNA Impresa Donna Roma.
10: I dati sono importanti perché ci raccontano di un'imprenditoria femminile in crescita, anche quella straniera, ma il dato a mio avviso più significativo è il fatto che non si tratta più semplicemente di ditte individuali, ma di società di capitali, quindi strutturate.
9: Donne che guidano il cambiamento, l'evento in Campidoglio per parlare di presenza femminile nel mondo del lavoro a Roma. Giordano Rapaccioni, segretario CNA Roma.
11: Le donne sono un vero driver e un motore per lo sviluppo economico della città e ovviamente occorre dare il giusto sostegno.
9: Oltre la metà delle imprese femminili è costituita in forma di società di capitale, il 53%, a testimonianza di una crescente strutturazione del tessuto imprenditoriale. In aumento anche la componente internazionale, con oltre 15.000 imprenditrici nate all'estero, pari a quasi il 16% del totale. Il tasso di occupazione femminile a Roma si attesta al 59%, superiore alla media nazionale, ma ancora distante dai livelli maschili e dagli standard europei. Ilaria Sergi, Agenzia Nazionale Efficienza Energetica Enea.
12: I gap ci sono ancora molti e vanno presi e identificati fin dall'inizio.
9: Davide Fiorani, TGR Lazio.
1: A Roma cresce il reddito medio annuo, passato da circa 27.000 euro nel 2019 a quasi 32.000 nel 2024, ma l'incremento è bruciato dall'inflazione, che ha causato una perdita del potere di acquisto di oltre 4.000 euro, lo denuncia la CGIL.
13: Cresce il reddito medio annuo. A Roma è passato dai circa 27.000 euro del 2019 ai quasi 32.000 del 2024, ma è un incremento di fatto bruciato dall'inflazione, che negli ultimi anni ha provocato una perdita di potere d'acquisto di oltre 4.000 euro, e quanto denuncia la CGIL sulla base delle dichiarazioni fiscali presentate nel 2025. I principali contribuenti sono lavoratori dipendenti e pensionati con un reddito medio annuo di quasi 30.000 euro, che devono fare i conti con il continuo aumento dei costi. Sentiamo Natale Di Cola, segretario generale CGIL Roma e Lazio.
14: I redditi aumentano solo nominalmente, non nella realtà. Questo produce una drastica diminuzione del potere d'acquisto. Bisogna agire per aiutare soprattutto le famiglie più fragili.
13: L'incremento dei prezzi, che riguarda soprattutto beni di prima necessità, incide maggiormente sulle fasce economiche più basse. Alimenti e bollette rappresentano fino al 40% delle spese per chi ha un reddito annuo inferiore ai 15.000 euro, circa un terzo dei contribuenti, oltre 400.000 i romani che dichiarano meno di 10.000 euro all'anno.
14: Nell'incontro che abbiamo ottenuto con il Comune e la Regione chiederemo azioni concrete per far fronte a questa emergenza, partendo dalla diminuzione delle tasse e da un sostegno al reddito di chi sta più in difficoltà.
13: Claudia Bruno, TGR Lazio.
1: Una notizia di sport: agli internazionali di tennis in corso al Foro Italico è in campo in questo momento il romano Matteo Berrettini, che sta giocando contro l'australiano Alexei Popirin. Le cose non sono cominciate benissimo. Popirin ha vinto il primo set con il punteggio di 6-3, nel secondo set il risultato è di 3-2 per l'australiano. Subito dopo questa partita ci sarà l'esordio nel torneo della campionessa in carica Jasmine Paolini contro la francese Zhang Zhan. Oggi è prevista anche la conferenza stampa del numero uno al mondo Jannik Sinner, che per la prima volta si allenerà al Foro Italico. Previsto un bagno di folla al campo 14 alle ore 17. E ora il nostro approfondimento dedicato a Ikikyo Mario, questo il titolo dello spettacolo che porta in scena il disagio degli adolescenti che scelgono di autoisolarsi recludendosi in casa anche per anni, al teatro Seven Off di Roma da stasera fino al 17 maggio.
15: Io ho un figlio ritirato severamente da un anno e mezzo.
16: Ariella Evangelista ha un figlio hikikomori. La parola giapponese indica la scelta di adolescenti che si chiudono in stanza ritirandosi dalla vita sociale per mesi, a volte per anni. In Italia sarebbero almeno 50.000 secondo dati del Ministero dell'Istruzione. Lo fanno per senso di inadeguatezza, per difficoltà nei rapporti, per frustrazione. Una delle associazioni di genitori con figli in isolamento volontario si chiama Hikikomori Italia Genitori. Ariella Evangelista.
15: E lì già dai primi incontri veramente mi sono sentita accolta, non mi sono sentita più sola e smarrita, perché ho trovato altre famiglie, altri genitori nella mia stessa identica situazione e con la grande sofferenza dei figli che ci accomuna.
16: Questa forma di disagio che colpisce soprattutto i maschi è diventata uno spettacolo teatrale che cerca di mettere insieme la consapevolezza con la comicità. Andrea Martella, regista.
17: Il nostro lavoro, almeno il mio da regista, è stato quello di cercare di trovare il grottesco, il comico che c'è in ogni personaggio presente in questa storia e di farlo emergere.
16: Lo spettacolo si chiama Ikiko Mario, in scena al teatro Sette Off di Roma. Mario resta chiuso in stanza, attorno a lui persone vere, per esempio il padre Michele Mion, attore.
18: La difficoltà di capire una tematica complessa come quella degli hikikomori, quindi di accettarla.
19: Un padre inadeguato.
18: In un certo senso sì, però non fino in fondo.
16: Ma anche figure della sua immaginazione, il bullo che lo perseguita o la psicologa, Eleonora Montevidoni, attrice.
20: La psicologa è uno di quei personaggi che è sia nella testa di Mario ma anche nella realtà, e quindi a un certo punto dello spettacolo avrò questo twist che poi però ricambierà, quindi è stato divertente.
16: Il bullo se la prende con la fragilità di Mario, ma in fondo nasconde anche la sua. Giacomo Ciarrapico, attore.
21: Penso che nello spettacolo rappresenti un po' quella che è la pressione sociale intorno a questi ragazzi e anche tutto ciò che di negativo gli può accadere al di fuori.
16: Mario conta anche in una supereroina che dovrà difenderlo da chi lo perseguita, Benedetta Santobelli e Giorgia Marigliano, attrici.
22: Rispetto a quello che immaginano tutti di un supereroe, non è proprio così.
19: Non ha poteri?
22: No, ha dei poteri, però dei poteri un po' particolari e dei modi un po' particolari nel utilizzare questi suoi superpoteri, ecco.
16: Alla fine Mario uscirà dalla stanza? Leonardo Nardone, attore.
23: Chi lo sa? Noi speriamo proprio di sì, anche se ovviamente il messaggio che vogliamo mandare è positivo, è di speranza. Più di questo non posso dire.
16: Il teatro Sette Off, 150 posti nel quartiere romano di Montesacro, è nato proprio quando l'Italia si chiudeva in casa per Covid. Adriano Bennicelli, direttore del teatro.
24: Abbiamo una scuola di recitazione che riempie il teatro di giovani e andiamo avanti dritti come treni.
16: Paolo Martini, TGR Lazio.
1: E ora gli aggiornamenti sul traffico con Irene Mandolesi da Rai Pubblica Utilità.
25: Lavori in corso sul grande raccordo anulare con corsia chiusa tra gli svincoli via Prenestina e la Rustica direzione Salaria e tra ospedale Sant'Andrea e via Cassia in direzione Aurelia. Si rallenta sull'autostrada per l'aeroporto di Fiumicino tra bivio per il raccordo e l'allacciamento alla Roma Civitavecchia in direzione aeroporto. Divieti di transito a largo raggio fino a venerdì tra i quartieri Pinciano, via Veneto e Parioli. Interessate dai provvedimenti per la sicurezza anche le aree attorno a piazzale della Farnesina e piazza San Pietro, dove è vietata la circolazione tra via della Conciliazione e Borgo Sant'Angelo.
1: Le 12:24 minuti e 34 secondi è tutto per questa edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Marco Curatolo, responsabile di redazione Antonella Armentano. Grazie a Fernando Conti in regia e grazie a voi per averci seguito. Da Esther Maria Lorido, una buona giornata.
0: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
2: Trovati i principali aggiornamenti: in A4 code un incidente tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni verso Brescia, rallentamenti per curiosi in direzione opposta, dunque verso Torino, tra Barriera, Milano Est e Cormano. In A21 il traffico è rallentato perché è intenso tra Caorso e allacciamento A21, siamo verso Brescia, ci spostiamo in A10. Lavori in corso e code a tratti tra Pietra e Orcofellino verso Genova, e in A26 un veicolo in panne, code tra Masone e Ovada verso Gravellona. Ci spostiamo sulla Firenze Pisa-Livorno, un cantiere, code per un chilometro tra Empoli Est ed Empoli Ovest verso Livorno. Code per lavori anche in A14 tra Roseto e Pescara Nord verso Pescara, e sulla Roma-Fiumicino ci sono rallentamenti tra allacciamento raccordo anulare e allacciamento A12 Roma-Civitavecchia in direzione dell'aeroporto. È tutto, mi fermo qui da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
3: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
0: Sportello Italia.
4: Bancomat più convenienti per gli esercenti, i nuovi scenari internazionali e l'impatto sull'agricoltura, la fiera della distribuzione automatica, focus con gli ascoltatori, il condominio. Buongiorno, buongiorno da Giuseppe Di Marco, questi gli argomenti della puntata. Prima di andare avanti vi ricordo come sempre che potete scriverci, la nostra email è economico@rai.it, oppure scriveteci al numero WhatsApp 335-699-2949, potete riascoltare le puntate della trasmissione sul sito di RaiPlay Sound. Dunque, cominciamo parlando di una misura contenuta in un emendamento al DDL fiscale, misura che dovrebbe agevolare gli esercenti e rendere meno pesanti le commissioni. Ne parliamo con il tributarista Ezio Stellato. Buongiorno.
5: Sì, ciao, buongiorno Giuseppe, buongiorno ai radioascoltatori.
4: Allora, sì, veniamo al dunque. Qual è l'obiettivo principale di questa misura che è proposta nel DDL fiscale?
5: Beh, l'obiettivo per alleggerire i commercianti delle pesanti commissioni applicate sui pagamenti con le carte di debito legate ai circuiti internazionali, si è pensato di promuovere un emendamento al decreto legge fiscale che è attualmente all'esame della Commissione Finanza del Senato, che punta ad introdurre dal 1 gennaio 2027 l'obbligo per le banche di integrare un doppio servizio, un doppio distinto marchio di pagamento su un'unica carta.
4: Quindi cambiano le caratteristiche che dovranno avere le carte di debito, giusto?
5: Sì, attualmente se analizziamo le nostre carte, in questo momento ognuno di noi può prendere il suo bancomat, la sua carta di credito, vedrà che sono di determinati circuiti, non sono, diciamo, di due circuiti uniti in una sola carta. Diciamo che, come è avvenuto un po' per la semplificazione del digitale, che in un telefono possiamo mettere due operatori utilizzando un solo smartphone, è lo stesso principio che si applica alle carte di credito.
4: Ma perché la presenza di due circuiti dovrebbe favorire gli esercenti?
5: Perché c'è sicuramente l'opportunità di utilizzare un circuito italiano che può avere delle commissioni più vantaggiose a differenza dei circuiti internazionali che applicano anche, voglio dire, fino ad un triplo delle sanzioni dei nostri circuiti interni. Quindi serve per scremare un po' la concorrenza e avere delle commissioni più basse, perché oggi le commissioni più basse sono proprio quelle dei circuiti internazionali.
4: Ok, quindi vantaggio sulle commissioni, ma quali soggetti saranno coinvolti nell'emissione di queste nuove carte?
5: Beh, sicuramente Poste Italiane, banche e altri prestatori di servizio di pagamento.
4: E c'è anche una franchigia, leggevo, del 5% per gli errori POS. Che cosa vuol dire?
5: Significa che alcune irregolarità non dovranno essere sanzionate se si rientra nel range del 5%. Perché purtroppo con questo nuovo, diciamo, questa franchigia metterà a riparo il ventaglio, diciamo, delle sanzioni previste a carico dei commercianti. Cioè, se c'è uno sfasamento, perché spesso e volentieri le quadrature dei POS non ricadono, diciamo, non sono esatte con la quadratura fiscale della cassa. Allora, se siamo nell'ordine del 5%, si sta pensando di non sanzionare gli esercenti.
4: Chiaro. Qual è il fine di questa franchigia sulle regolarità?
5: È quella di non applicare più, diciamo, la sanzione che oggi è prevista per circa 100 euro per ogni trasmissione, ma mettere una franchigia generale, un po' come con l'assicurazione, no? Quando si rubano il veicolo c'è una determinata franchigia, si paga 5 euro e si sanano tutti questi piccoli vizi.
4: Esatto, quindi vengono evitate le sanzioni per gli errori di lieve entità. Ma invece quali sanzioni restano in ogni caso applicabili?
5: Beh, quelle per omessa o incompleta memorizzazione e trasmissione, quelle non vanno via, sono giustamente da sanzionare, perché significa che se il soggetto non emette lo scontrino, non emette il flusso fiscale, sta evadendo, e questo non è una cosa che fa piacere al contribuente.
4: Ma in generale, perché il governo considera importante incentivare i pagamenti elettronici?
5: Beh, in assoluto il principio del cashless è sempre ben visto e condiviso, perché l'eliminazione del contante consente un controllo generale della spesa e un controllo quindi dell'immissione del gettito fiscale. Infatti oggi un negozio può essere cashless, deve essere abilitato all'obbligatorietà di accettare carte e bancomat, ma può anche evitare di prendere contanti, quindi ovviamente sempre facendone la dovuta pubblicità, però è molto importante, perché il sistema trasparente ci potrebbe portare poi, se i risultati saranno soddisfacenti, ad adottare future politiche fiscali diverse, vedersi come accade in America, dove con la patrimoniale anche un pacchetto di gomme impatta sulla diminuzione delle tasse di una famiglia.
4: Molto chiaro, io ringrazio il tributarista Ezio Stellato per essere stato con noi. Parliamo adesso di agricoltura e dei nuovi scenari internazionali e del loro impatto. Questi sono argomenti di cui si parla in un evento organizzato da Confagricoltura, e il nostro ospite è Massimiliano Giansanti, che è il presidente di Confagricoltura. Buongiorno, benvenuto.
6: Buongiorno a tutti voi.
4: Dunque, è sicuramente un momento complicato a livello geopolitico, con la crisi dello Stretto di Hormuz e tra gli effetti il caro carburante, che immagino abbia un impatto sempre più pesante anche sulle aziende agricole.
6: Ma assolutamente sì, a seguito della chiusura dello Stretto di Hormuz ovviamente si sono bloccate tutta una serie di catene di approvvigionamento. L'agricoltura a livello globale dipende in maniera significativa sia dagli approvvigionamenti dell'area, ma sia ovviamente dalle ripercussioni che ciò ha generato a livello internazionale sul prezzo del petrolio, perché tanto i fertilizzanti quanto ovviamente il gasolio che noi utilizziamo nei processi produttivi è incrementato in maniera significativa, mettendo molto in difficoltà tutti gli agricoltori, tanto in Italia quanto in Europa, ma quanto nel mondo.
4: Ecco, ricordiamo riguardo ai fertilizzanti che una quota importante di questo prodotto transita proprio attraverso lo Stretto di Hormuz. E ci sono ovviamente contraccolpi poi anche per i cittadini di riflesso.
6: E questo è il rischio potenziale. Certamente la catena con cui si costruisce poi il prezzo finito tiene conto ovviamente di una serie di passaggi: l'aumento dei costi dei trasporti, l'aumento dei costi delle plastiche. Ecco, tutto questo ovviamente comporterà o rischia di comportare un aumento importante per i cittadini, ancorché il prodotto si troverà nei prossimi mesi e nei prossimi almeno 2 anni, perché se non si arriverà ad un cambiamento radicale e veloce della situazione in Iran, il rischio concreto è che per i prossimi 2 anni, essendo comunque le coltivazioni con dei cicli di almeno 8 o 9 mesi, se noi saltiamo determinate date, l'impatto ovviamente va via per 1 anno e mezzo. Quindi in quella dimensione più generale c'è anche un rischio di approvvigionamento. Su questo la FAO è stato molto chiaro, parlando di un rischio di agri-shock.
4: Certo, in questa situazione così complessa voi state per presentare un manifesto per l'agricoltura da qui al 50. Quali sono le priorità che emergono in questo manifesto?
6: Ma guardi, quando noi avevamo pensato al manifesto certamente non c'era la guerra in Iran, e quindi la nostra era una proposta al paese di visione, in cui vogliamo presentare un manifesto che non vuole essere un documento di un'associazione con delle richieste, ma al contrario una proposta per il paese, per l'Unione Europea, di visione, di crescita, di sistema, perché oggi l'agricoltura è sempre di più centrale sia negli ambiti della geopolitica, e questo ce ne stiamo accorgendo sempre di più, ma in tanti altri settori, dalle energie rinnovabili all'impatto che oggi il mangiar bene ha sui costi del welfare e su tanti altri fattori. Quindi oggi sempre più l'agricoltura sta diventando uno snodo centrale, è un settore strategico da rafforzare. Garantire l'autosufficienza alimentare significa comunque garantire democrazia, e in quella dimensione, anche alla luce del cambiamento climatico, quello che può essere il contributo dato agli agricoltori è fondamentale, e quindi proprio quello di costruire un documento di visione, di prospettiva, di proposte.
4: Senta, a proposito del cambiamento climatico che lei citava, ma sta già avendo un impatto negativo sull'agricoltura o è un problema per il futuro?
6: No, già oggi è un problema significativo, se penso già anche al cambio di alcune coltivazioni in alcune aree ovviamente dell'Italia. Al sud Italia oggi è frequente incontrare produzione di colture tropicali, che fino a qualche anno fa era impensabile, o al contrario ci sono ormai periodi che passiamo da crisi legate alla siccità a inondazioni, quindi si fa anche fatica a programmare le colture, e tutto questo sta avendo impatti enormi sui danni che ovviamente sta generando per gli agricoltori, creando anche profonda incertezza, perché ovviamente gli agricoltori si trovano di anno in anno a dover di fatto resettare tutto quello che abbiamo investito fino ad oggi, ma soprattutto sono esperienze che non si riescono più a ripetere, e di conseguenza dobbiamo gestire questi cambiamenti climatici.
4: E allora grazie a Massimiliano Gianzanti, presidente di Confagricoltura. Cambiamo argomento, parliamo della distribuzione automatica, cioè delle macchinette che distribuiscono i prodotti, in occasione della fiera Venditalia che attualmente è in corso. Confida, l'Associazione Italiana Distribuzione Automatica, ha presentato un rapporto sullo stato dell'arte del settore. Abbiamo con noi il presidente di Confida, Massimo Trapletti. Buongiorno, benvenuto.
7: Buongiorno a voi.
4: Dunque, che cosa emerge da questo rapporto? I consumi nel 2025 hanno subito un calo?
7: Sì, purtroppo hanno subito un calo, è il secondo anno di fila che succede, dovuti a motivazioni esogene nel nostro settore, soprattutto alla crisi dell'industria manifatturiera, che rappresenta il 37% del nostro fatturato, oltre allo smart working, che anche l'anno scorso è cresciuto del 5%, se le persone non vanno a lavoro purtroppo non consumano, e chiaro. In terzo luogo il discorso dell'inflazione, che ha sicuramente limitato le spese da parte degli utenti finali. Ma abbiamo registrato un calo di fatturato del 2,92%, pari a 1.547 milioni. A livello di consumazioni invece il calo è del 4,18%, perché qualcosa è stato recuperato con gli aumenti dei prezzi che i nostri operatori sono riusciti a fare, dovuti soprattutto all'aumento della materia prima.
4: Ma è stato anche un anno di cambiamenti nelle scelte dei consumatori, con la ricerca di prodotti con un maggior valore qualitativo, è vero?
7: Assolutamente sì, il caffè è ancora il re delle vendite con l'87% dei consumi ed è quello che tra parentesi ha sofferto meno il calo perché è sceso dal 3,33%. Sicuramente hanno subito di più gli snack e le bevande fredde, dove all'interno di questi prodotti emergono invece delle controtendenze che sono per esempio quegli energy drink e prodotti a chilometro zero, salutari, senza zucchero, che stanno comunque sia entrando nel nostro mondo.
4: Quindi possiamo dire che anche in questo settore emerge una tendenza salutista, come peraltro sta avvenendo in altri comparti.
7: Assolutamente sì, e noi come canale stiamo lavorando tantissimo perché la nostra attenzione è proprio sul cambiamento dei gusti del consumatore finale, soprattutto nella generazione Z che non sono più abituati a bere il classico caffè ma stanno cercando bevande composte che imparano a conoscere andando all'estero, viaggiando, facendo gli Erasmus a livello scolastico, quindi il nostro compito è intercettare questo cambio dei consumatori, dei gusti dei consumatori e potergli offrire attraverso la distribuzione automatica quello che più è adatto a loro.
4: C'è anche un calo riguardo alle bevande fredde, un calo dei consumi dell'acqua minerale. Perché?
7: È vero, perché come tutti sanno sono usciti i criteri minimi ambientali da parte della pubblica amministrazione che rappresenta comunque il 19% delle nostre vendite. E all'interno di questi CAM c'è la richiesta di limitare il più possibile il consumo di bevande nei contenitori PET. Quindi quello che stanno richiedendo le pubbliche amministrazioni è l'installazione di distributori che erogano il caffè o nelle borracce o comunque sia nei involucri che il cliente può riutilizzare.
4: Per chiudere, le volevo chiedere quali sono le prospettive per questo settore.
7: Questo settore è in continua evoluzione, noi stiamo cercando tutti i produttori di tecnologie e non solo di software stanno cercando di far entrare sempre di più l'intelligenza artificiale all'interno di queste attrezzature e in modo che l'operatore possa controllare in remoto l'andamento delle vendite e i gusti dei consumatori, cercando di intercettarli, modificando, intervenendo prima che la macchina rimanga senza prodotti. E soprattutto con l'inserimento anche delle tecnologie dei touch, dare la possibilità di combinare i prodotti e realizzare delle ricette molto complesse aggiungendo topping, flavor a quello che per trovare poi delle bevande che sono molto più similari a quelle del bar e quindi intercettare le esigenze delle nuove generazioni.
4: Bene, grazie a Massimo Trapletti. E ora il nostro spazio dedicato al green e alla sostenibilità. In studio c'è Francesca Capannolo.
8: Ciao Giuseppe, buongiorno, ben ritrovato a te e ai nostri ascoltatori. Il nostro spazio di oggi è dedicato ai temi che saranno al centro della prossima edizione del Forum Compraverde a Roma il 27 e il 28 maggio. L'edizione è la 20ª e promossa da Fondazione Ecosistemi. Quindi saluto e do il benvenuto a Silvano Falocco, che è il direttore della Fondazione Ecosistemi. Buongiorno.
9: Buongiorno a voi.
8: Allora, intanto in questi due giorni di confronto l'edizione è la 20ª e promossa da Fondazione Ecosistemi. Quindi saluto e do il benvenuto a Silvano Falocco, che è il direttore della Fondazione Ecosistemi. Buongiorno.
9: Buongiorno a voi.
8: Allora, intanto in questi due giorni

0: competitività industriale. Quindi io la prima domanda che voglio farle è questa: transizione green e competitività industriale sembrano due concetti agli antipodi. Come farli convivere? Anzi, come può o se può la transizione aiutare l'industria italiana, visto che da sempre viene considerata un freno allo sviluppo?
1: Allora, il modo indicato, la soluzione indicata dalla normativa sul Green Public Procurement e sulla possibilità di inserire dei criteri ambientali, e noi questo lo sappiamo anche con molto anticipo, con qualche anno di anticipo, criteri ambientali che vadano nella direzione della sostenibilità, quindi favoriscano l'economia circolare, l'utilizzo di prodotti che provengono dal riciclo, le energie rinnovabili, i processi di elettrificazione, sistemi di repowering che migliorano l'efficienza energetica delle fonti rinnovabili. Sono tante le modalità attraverso le quali l'industria può anticipare attraverso i CAM delle innovazioni che magari non trovano, soprattutto all'inizio, non trovano il mercato necessario per poterle produrre e promuovere nel tempo.
0: Senta, la Fondazione Ecosistemi diciamo è attiva anche su temi relativi agli acquisti pubblici e agli appalti pubblici. In un contesto segnato da costi energetici così elevati, tensioni geopolitiche, gli appalti pubblici che ruolo possono avere sotto il punto di vista dell'innovazione, dello sviluppo e della sostenibilità?
1: Ma gli appalti pubblici, che riguardano il 15% del PIL
0: Già.
1: in Italia, possono avere un ruolo importante proprio perché sono un motore della domanda pubblica, ma un motore anche del rinnovamento se li sappiamo utilizzare bene. Ogni giorno le amministrazioni, gli enti locali, ma anche gli enti centrali, le aziende sanitarie, non sapendolo, fanno una politica industriale attraverso le politiche degli acquisti. Hanno una leva, ma la utilizzano poco. Quindi è fondamentale che questa leva sia utilizzata nella direzione giusta. Direzione giusta significa, ad esempio, acquistare prodotti che consumano meno energia. Consumare meno energia per un'amministrazione è importante, lo può fare sia attraverso dei servizi energetici che siano a ridotto consumo energetico, ma sia acquistando dei prodotti o realizzando degli edifici che permettano di ridurre il consumo, l'impiego di energia e quindi possono contribuire alla bolletta energetica nazionale.
0: Certo, sicuramente l'efficientamento energetico degli edifici ha poi un impatto positivo, tuttavia il costo è notevole, lo vediamo, è anche oggetto di una direttiva europea anche per le case, diciamo, private. Senta, per fare un attimo il punto sul forum che ci sarà il 27 e il 28, quali sono i settori e le filiere industriali sulle quali metterete l'attenzione in questa 20ª edizione?
1: Noi ne abbiamo un paio che sono al centro della nostra attenzione nella prima giornata. Innanzitutto le questioni connesse al cibo. Sarà tutta una giornata con esperienze nazionali ed internazionali legate alla promozione di un cibo di qualità e sostenibile a ridotto impatto climatico nelle mense italiane, perché l'Italia ha una buonissima esperienza e una pratica virtuosa in molte zone d'Italia sull'impiego, ad esempio, del biologico
0: Abbiamo 30
1: o delle
0: secondi,
1: filiere corte,
0: Falocco.
1: sì,
0: Quindi
1: e poi le infrastrutture e quindi l'acciaio è un tema per noi centrale. Quindi vedremo come le infrastrutture possono contribuire a promuovere acquistando prodotti in acciaio che ad esempio siano a basso impatto ambientale, che sono la produzione italiana che viene da rottami e quindi è a ridotto impatto
0: Impatto.
1: energetico e climatico.
0: Grazie, grazie mille Silvano Falocco, direttore della Fondazione Ecosistemi. A
1: Grazie, un saluto a tutti.
0: presto.
2: E grazie a Francesca Capannolo.
0: Ciao Giuseppe.

0: ascoltato All Night di Parov Stelar, ora proseguiamo con una nuova puntata del dizionario economico in pillole dell'analista Davide Biocchi.
1: Quando un indice sale, viene spontaneo pensare che tutto il mercato stia andando bene, ma non è sempre così. La market breadth, cioè l'ampiezza del mercato, misura quanti titoli partecipano realmente a quel movimento. Un mercato è considerato sano quando la crescita è diffusa, cioè quando molti titoli salgono insieme. Se invece l'indice sale grazie a pochi titoli, magari molto grandi, la situazione è diversa. In quel caso si parla di mercato poco partecipato e quindi potenzialmente più fragile. Questo concetto è fondamentale perché aiuta a distinguere tra una crescita solida e una più apparente. Un rally sostenuto da pochi protagonisti può essere meno stabile rispetto a uno diffuso. Capire la breadth significa quindi guardare sotto la superficie e non fermarsi al numero dell'indice.
0: Veniamo al focus con gli ascoltatori. Oggi parliamo di condominio e in particolare del conto termico. Lo facciamo con il presidente di Anaci, Francesco Burrelli. Buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Dunque, il focus di oggi è sul conto termico. Che cos'è? Come funziona?
2: Diciamo qualcosa, un decreto dell'agosto del 2025, poi è entrato in vigore il 25 dicembre del 25, c'era un decreto attuativo del MASE del 19 dicembre, quindi è efficiente. E l'hanno bloccato a marzo perché chiaramente questi 1.300.000 sono arrivati per 1.300.000, quando il fondo invece è stanziato, hanno stanziato un fondo di 500.000 per i privati e 400.000 per le pubbliche amministrazioni. Chiaramente rispetto al conto termico 2.0 semplifica l'accesso, allarga la platea, aggiorna le spese ammissibili ai prezzi delle tecnologie attuali, perché prima magari si faceva un intervento, non era aggiornato il prezzo e quindi io prendevo qualcosa che non era congruo rispetto a quello che succedeva. Chi ci può partecipare e chi e quali sono gli interventi ammissibili? Chiaramente ci possono partecipare gli enti e tutti i privati, ci possono partecipare le pubbliche amministrazioni, il terzo settore, le comunità energetiche, gli autoconsumi, le ESCO, le case popolari, eccetera, e tutte le ESCO certificate che però abbiano una normativa UNI attuale, quindi attualizzabile, quindi che siano certificati rispetto a questa norma 11.352. E quali sono poi le spese ammissibili? Le spese ammissibili chiaramente sono tantissime, quindi l'intervento fotovoltaico, l'accumulo per le batterie, per le macchine, che quindi tutta la parte movibile, tutto quello che è fonte energetica, sì, e fonte energetica ed efficienza energetica, e tutte le fonti rinnovabili che poi hanno bisogno anche di accumulo, le pompe di calore, non le caldaie a condensazione. I contributi sono importanti perché sono a fondo perduto, non sono detrazioni, sono a fondo perduto fino al 65% per i privati e fino al 100% per le pubbliche amministrazioni, per scuole, per asili, per tutto quello che sono le pubbliche amministrazioni, purché i comuni siano inferiori ai 15.000 abitanti.
0: Sì. Volevo leggerle un quesito.
2: Le rate fino a 15.000, le rate fino a 15.000 euro possono essere ottenute in una sola erogazione, oppure se sono superiori le rate si possono avere da 2 a 5 anni in rate costanti da 2 a 5 anni. Quindi è un bel, questo vale anche per i condomini dove ci sono anche comunità energetiche o autoconsumo, quindi potrebbe essere un bel incentivo anche per le centrali termiche, per l'efficientamento, per le biomasse, quindi potrebbe essere un buon incentivo da valutare attentamente quando si tratta di fare una spesa sia nel privato sia nei condomini o nel pubblico.
0: Sì. Allora, veniamo alle domande, oggi ne sono arrivate molte, le leggo la prima. Il proprietario di un'attività commerciale al piano terra di un condominio ha fatto pitturare la propria denominazione sulla parete adiacente al suo ingresso dicendo che quella porzione di muro è sua e ne fa ciò che vuole. Possibile che non si possa fare nulla?
2: Non è così, a meno che la casa non sia privata sua, perché se è condominiale, se è condominio, intanto ci deve essere un decoro architettonico è un decoro della casa, e quindi lì la prima cosa da fare è, se c'è l'amministratore, se è un condominio sotto amministratore, bisogna vedere quello. L'amministratore deve guardare un attimino come è sistemato quel condominio all'interno del piano regolatore, quindi intanto mandare prima una diffida subito al proprietario dicendogli che quando deve toccare la facciata esterna o comunque delle parti condominiali deve fare una richiesta del modulo colore al comune di competenza, e che quindi l'assemblea poi deve approvare, perché può darsi che lui abbia chiesto un colore completamente diverso o delle scritte che magari non sono conformi al decoro o all'onorabilità anche del condominio stesso. Ci sono delle cose molto strane lì che si scrivono.
0: Bene,
2: e quindi l'amministratore deve comunque, può fare delle cose, quindi prima cosa scrivere al condomino, convocare un'assemblea e poi su questo dire quali sono le procedure.
0: Grazie a Francesco Burrelli da Giuseppe Di Marco, buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Questo è un podcast original a RaiPlay Sound.
1: Si parla dal 69.
2: È arrivato a casa dai quello del liscio, lui diceva: cosa vorrà dire?
3: Il liscio sembra una tradizione, ma è soprattutto un ballo, dove il primo passo è lasciarsi andare.
0: Ascolta il podcast Spudoratamente Liscio su RaiPlay Sound o scarica l'app.
4: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
5: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
6: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
7: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e RaiPlay Sound. Con la partecipazione di Suzuki Swift Hybrid e Acqua Lauretana.
8: Convenienza? Ma vai da Conad!
9: Via, via!
8: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
10: Pronti per ordinare?
11: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
12: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2 per 100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
19: La spesa intelligente!
20: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: 13.
1: GR1.
2: Vaticano, crocevia di pace. Dopo le tensioni e gli attacchi di Trump, Papa Leone incontra Marco Rubio. Domani il faccia a faccia tra il segretario di Stato americano e la Premier Meloni. Medio Oriente, Stati Uniti in pressing per un'intesa con l'Iran. Il capo della Casa Bianca, colloqui positivi, possibile un accordo. La CNN, oggi la risposta di Teheran. Il benessere non si misura con i soldi, ma con l'amicizia. Mattarella premia gli alfieri della Repubblica, esempio di spirito civico, altruismo e serietà. Garlasco, tutti gli indizi contro Sempio, la difesa di Andrea al lavoro per smontare le intercettazioni ambientali. Di corsa per seminare il cancro, torna Race for the Cure, l'evento delle donne in rosa, le prese con la battaglia contro il tumore al seno. Buon vino, misteri a Villa Borghese, al via su Rai 1 la nuova fiction, protagonista un commissario curioso alla scoperta dei segreti del grande parco della capitale. Sport, tennis, internazionali d'Italia, Berrettini già fuori per Sinner, primo allenamento al Foro Italico. Nicole Ramadori studio, buona giornata. In primo piano la visita del segretario di Stato americano Marco Rubio in Vaticano da Papa Leone, un incontro in un momento molto delicato nei rapporti tra Santa Sede e Stati Uniti. In diretta Francesca Paltracca.
3: L'incontro tra il Papa e il segretario di Stato USA Rubio è terminato, il faccia a faccia, come potete immaginare, era attesissimo ed era stato fissato alle 11:30. Ora è in corso l'incontro con il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin. L'udienza tra il pontefice e il segretario di Stato USA si è svolta nella biblioteca del Palazzo Apostolico. La Chiesa dalla parte delle vittime della guerra, aveva ribadito il pontefice ieri durante l'udienza generale. Gli USA sono un interlocutore imprescindibile, aveva dichiarato sempre ieri pomeriggio il segretario è stato Parolin, che aveva aggiunto la linea della Santa Sede ferma su pace e disarmo. Queste, diciamo, le due dichiarazioni che sono arrivate il giorno prima di questo attesissimo incontro. La missione del capo della diplomazia di Washington arriva in uno scenario internazionale critico, i temi caldi sicuramente al centro dell'agenda, ci sono i conflitti che incendiano il mondo, Medio Oriente, la situazione del Libano, poi l'Ucraina, ma c'è anche la questione cubana, ricordiamo che Rubio è di origine cubana. Udienza dunque a pochi giorni dal nuovo attacco del presidente Trump a Papa Leone, che lo ha accusato di essere favorevole ad un Iran dotato di armi nucleari e di mettere in pericolo molti cattolici. La risposta del Papa è arrivata martedì sera, chiara e forte, e se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità, aveva sottolineato Prevost. La Chiesa ha parlato da anni contro il nucleare, quindi lì non c'è nessun dubbio. Diplomazia al lavoro dunque, però vorrei aggiungere che questa mattina, prima di incontrare il segretario di Stato americano Rubio, Leone XIV ha ricevuto in udienza anche il premier polacco Donald Tusk. Per il momento è tutto, la linea torna allo studio con Alessio Caranzetti.
2: Grazie Paltracca, e ora siamo proprio alla guerra in Medio Oriente. Pressing degli Stati Uniti per un'intesa con Teheran. Secondo la TV saudita, l'Arabia, si aspettano a breve notizie sul futuro delle navi bloccate nello stretto di Hormuz.
4: Potrebbe arrivare già nelle prossime ore, dice la CNN, la risposta iraniana alla nuova proposta negoziale americana. Un testo di una pagina, articolato in 14 punti, che mira a fermare la guerra e aprire una trattativa più ampia. Il tempo stringe. L'obiettivo della Casa Bianca sarebbe arrivare a una firma prima del viaggio di Trump in Cina, previsto il 14 maggio. Fonti pakistane coinvolte nello scambio delle bozze ci raccontano che si lavora a un memorandum d'intesa, un accordo preliminare per la fine della guerra e per avviare un negoziato di almeno un mese sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Ma sul nodo centrale, quello del nucleare iraniano, le distanze restano profonde. Washington continua a parlare di intesa vicina, mentre da Teheran arrivano segnali contrastanti. I Pasdaran bocciano le proposte americane, definite una semplice lista dei desideri di Washington. Più prudente, invece, il Ministero degli Esteri iraniano, che conferma il lavoro sulla risposta ufficiale. Intanto, Teheran annuncia assistenza alle navi commerciali bloccate nel Golfo, ma proprio oggi, per la prima volta dall'inizio del conflitto, una petroliera cinese è stata attaccata. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Borse europee contrastate per le attese sulla riapertura dello stretto di Hormuz e la stasi nella trattativa sui dazi americani. Dopo un'apertura cauta, Milano vira in negativo con il FTSE MIB a meno 0,22%, in calo le materie prime con il petrolio WTI a $93 al barile, mentre il Brent si riposiziona appena sotto i $100 al barile. Ad Amsterdam il gas naturale scende a 43,4 euro al megawattora. L'altra guerra in Ucraina, mentre proseguono i raid incrociati su Mosca e alta tensione in vista delle celebrazioni per l'anniversario della vittoria sul nazifascismo.
0: Si chiama Deep Strike, la minaccia ucraina che incombe su Mosca per l'81esimo anniversario dalla vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, il prossimo 9 maggio, quando la Russia ha proclamato un cessate il fuoco già dalla mezzanotte di oggi, ma che Kiev ha detto che non rispetterà come ritorsione alle ripetute violazioni da parte moscovita alla tregua annunciata invece da Zelensky nei due giorni scorsi. Le celebrazioni erano già state programmate in forma ridotta, con l'assenza di mezzi militari nella parata per la prima volta da anni e il timore di attentati contro Putin ha ulteriormente innalzato l'allerta, anche se vengono confermati gli incontri bilaterali che il presidente russo terrà proprio il 9 maggio. Anche internet verrà limitato. Le avvisaglie ci sono già. 31 droni sono stati lanciati su Mosca, oltre 300 quelli abbattuti nelle ultime ore dalle forze russe che hanno rilanciato con più di 100 velivoli. Ed ora la Russia minaccia un massiccio attacco contro Kiev se l'Ucraina tenterà di disturbare le celebrazioni, sferrando appunto il Deep Strike, lancio di droni e missili a lungo raggio contro infrastrutture critiche. Allertate anche le ambasciate straniere a prepararsi per una tempestiva evacuazione del personale. Valentina Isa, GR1.
2: Abbiamo già parlato della visita a Roma del segretario di Stato americano dal Papa. Domani Rubio incontrerà anche Giorgia Meloni, che continua intanto a lavorare al dossier energia al centro dei bilaterali della giornata. Ci aggiorna in diretta Carla Macrellino.
1: Esatto, i dossier internazionali e il consolidamento dei rapporti tra i due paesi sono stati temi al centro dell'incontro qui a Palazzo Chigi, durato circa 40 minuti, tra la Presidente del Consiglio e il primo ministro ungherese Peter Modior, accompagnato dalla futura vice premier Anita Orban. Italia e Ungheria sono allineate su adesione all'Unione Europea dei Paesi Balcani occidentali e contro l'immigrazione illegale, ha poi scritto sui social Modior, annunciando anche l'intesa sul sostegno agli investitori italiani e ungheresi e il completamento del porto di Trieste. Altri argomenti di confronto sono stati la crisi in Medio Oriente, la situazione dello stretto di Hormuz, la sicurezza energetica, temi focus dell'incontro anche con il primo ministro libico Abdul Debeiba. La Libia, lo ricordiamo, è uno dei paesi strategici per i fornimenti di gas e petrolio diretti all'Italia, ma anche per la gestione dei flussi migratori irregolari. Nel primo pomeriggio poi la premier riceverà il leader polacco Donald Tusk, mentre domani è atteso il segretario di Stato americano Marco Rubio proprio qui a Palazzo Chigi. La linea ritorna allo studio.
2: Grazie Macrellino. E l'energia, così come il ponte sullo stretto, al centro del confronto politico.
5: Italia più competitiva con opere strategiche come il ponte, dichiara Fratelli d'Italia sull'approvazione definitiva del decreto commissari. Sull'energia bisogna puntare all'autosufficienza e al nucleare. Bene la decisione presa nel vertice di maggioranza di ieri, afferma Maurizio Lupino e Moderati, mentre la Lega mantiene la pressione su Bruxelles. Massimiliano Romeo.
6: Sul fronte energetico il nostro paese non può permettersi di essere ancora sotto scacco del contesto geopolitico internazionale.
5: E di energia, in un discorso molto ampio all'Assemblea dei coltivatori della CIA, ha parlato anche la segretaria Emily Schlein, dicendosi pronta a collaborare con il governo per chiedere all'Unione investimenti comuni.
7: La risposta europea deve essere forte anche ai dazi e soprattutto bisogna fare una battaglia vera, anche italiana, per ridurre i costi dell'energia.
5: Ripartiamo dalla Costituzione e dal diritto internazionale, conclude Schlein. L'Italia ripudia la guerra. I 5 Stelle chiedono al governo di riferire sull'antivirus, definendo la situazione molto delicata. Sul decreto Ponte Verdi Sinistra, scelta ideologica, uno spreco di risorse, attacca Fratoianni. Noemi Giunta, GR1.
2: Crisi, caro energia e tutela del Made in Italy, tra i temi affrontati anche nel corso dell'assemblea della CIA, Confederazione degli Agricoltori Italiani, che ha riconfermato alla presidenza Cristiano Fini. Studio Francesca Capannolo.
8: Lo scenario internazionale è una tempesta permanente, con il mondo ostaggio di un nuovo ricatto energetico. A dirlo è il presidente della CIA Cristiano Fini durante l'assemblea nazionale dell'organizzazione che ne ha confermato l'incarico. L'attenzione è tutta rivolta alla crisi dello stretto di Hormuz e alle pesanti ripercussioni sugli equilibri economici globali, e l'agricoltura è tra i primi settori a subire le onde d'urto del conflitto tra l'impennata del gasolio agricolo e quello dei fertilizzanti.
9: Se il petrolio sale, i nostri trattori si fermano e i concimi diventano oro. Se le rotte commerciali si chiudono, le nostre eccellenze marciscono nei porti.
8: Un'emergenza che ha bisogno di risposte straordinarie da parte dell'Unione Europea, ha osservato ancora Fini, come sostegni diretti e sull'energia, acquisti comuni per ridurre i prezzi. Nonostante i rincari, ha però osservato il ministro delle imprese Urso, l'agricoltura italiana mostra grandi capacità di reagire.
10: L'agroalimentare italiano resta un pilastro di eccellenza, siamo primi in Europa per valore aggiunto agricolo e l'export è in crescita, con il saldo commerciale passato da deficit a un avanzo prossimo ai 3 miliardi.
2: Al Quirinale la cerimonia di consegna degli attestati d'onore ai nuovi alfieri della Repubblica dai giovani, valori positivi e voglia di costruire, ha detto il capo dello Stato.
11: Sperimentare e comunicare solidarietà è il filo rosso che collega le storie dei nuovi alfieri della Repubblica, giovani volontari, protagonisti di gesti coraggiosi o di altruismo. A loro si rivolge il presidente Mattarella. Non siete stranezze o eccezioni, anzi rappresentate chi coltiva valori positivi o voglia di costruire.
12: La solidarietà incontra un ostacolo che è la solitudine. Per abbattere i muri della paura immotivata, della diffidenza, della rassegnazione, dobbiamo superare le solitudini.
11: Il capo dello Stato parla anche agli adulti, ai genitori, che a volte, dice, non ascoltano con attenzione bisogni ed esigenze.
12: Non ci si accorge del loro bisogno di orientarsi e anche talvolta del loro disagio in un mondo così diverso da quello in cui sono cresciuti i loro genitori.
11: I giovani, prosegue Mattarella, devono poter dunque sperimentare e comunicare e inseguire il benessere generato anche e soprattutto dall'amicizia.
12: Gli anni più giovani sono quelli che consentono di essere portati naturalmente a tessere amicizie. Il mio augurio è quello di che continuate in questa direzione.
11: Con Massimo Vasciaveo, Valentino Russo, GR1.
2: Andrò a Venezia e visiterò il Padiglione Italia e andrò entro maggio a rendere onore all'arte italiana e all'Italia, così il ministro della cultura Alessandro Giuli. Non so se ci sarà buttafuoco, magari avrà altro da fare, ha detto il ministro, aggiungendo poi di aver scritto al presidente della Biennale: io gli ho scritto il mio dissenso rispettoso e non ho ricevuto risposta. Rai Radio 1, sono le 13:12, la cronaca con il delitto di Garlasco. All'indomani dell'interrogatorio di Andrea Sempio, la difesa sta analizzando gli audio acquisiti dalla procura di Pavia, nei quali l'indagato parlava di Chiara Poggi. Intanto emerge anche una nuova ricostruzione della scena del crimine al centro degli approfondimenti degli investigatori.
13: L'intento è recuperare quel podcast che parlava del delitto di Garlasco e analizzarlo. Secondo i legali, infatti, quelle di Andrea Sempio erano solo riflessioni e commenti estemporanei e confusi che derivavano dall'ascolto di quella trasmissione. L'avvocato Angela Taccia.
14: Lui sa di essere intercettato e mi aveva detto: sì, avevo ovviamente scimmiottato, ho sentito qualcosa, ho ripetuto la loro teoria.
13: Per la procura pavese, Sempio in quelle intercettazioni avrebbe ammesso di aver visto i video intimi di Chiara e Alberto Stasi e che nei giorni precedenti il delitto le avrebbe telefonato per tentare un approccio a cui lei avrebbe replicato dicendo: non ci voglio parlare con te. Fino ad ora non si era mai parlato dei video sulla pendrive. Chiara li aveva copiati e poi cancellati. Solo chi li ha visti su quel supporto poteva sapere della loro esistenza. Se il testo delle intercettazioni sarà confermato, Alberto Stasi deve uscire dal carcere prima possibile, dice la difesa dell'ex fidanzato della vittima, che sta scontando 16 anni. Sempio si proclama innocente. Contro il 38enne ci sarebbero altri elementi. La nuova ricostruzione della scena del crimine, che lo vede aggredire Chiara vicino al divano della villetta, colpirla a morte sulle scale dopo lavarsi le mani in cucina. Oltre a questo c'è il DNA sulle unghie, la traccia 33 e il presunto falso alibi dello scontrino. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Madre e figlia avvelenate con la ricina a Campobasso, gli investigatori ritengono di conoscere il movente del duplice omicidio.
15: A più di un mese dalla scoperta della ricina nel sangue delle due vittime, Antonella Di Jelsi e la figlia Sara Di Vita, morte a dicembre, gli inquirenti conoscerebbero i motivi dell'omicidio di Pietra Catella. Il caso si restringerebbe ad alcuni sospettati nella cerchia familiare. Ascoltata dagli inquirenti nuovamente anche Laura Di Vita, cugina di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, che ospita lui e la figlia Alice dopo il sequestro della loro abitazione. Nella nell'ambito delle indagini sono state sentite oltre 100 persone. Le verifiche si stanno concentrando soprattutto su poche persone entrate in contatto con le donne nei giorni precedenti al malore. Ascoltato come persona informata dei fatti anche Gianni Di Vita, che ha dichiarato di non avere nemici e di non avere idea di chi potrebbe aver voluto far del male alla sua famiglia. Simona Decina, GR1.
2: Il focolaio di antivirus sulla nave da crociera, un hostess olandese con sintomi lievi compatibili con il virus, è stata ricoverata isolata ad Amsterdam dopo essere entrata in contatto in Sudafrica con uno dei passeggeri morti durante l'epidemia. Le autorità sanitarie hanno avviato il tracciamento dei viaggiatori del volo diretto nei Paesi Bassi sul quale la donna stava per imbarcarsi. Intanto il gestore della crociera assicura che tutti i passeggeri sintomatici sono stati fatti sbarcare e che a bordo non ci sarebbero più casi sospetti. Al via la Race for the Cure 2026. È stata inaugurata pochi minuti fa al Circo Massimo, la più grande manifestazione al mondo contro il tumore al seno. Il nostro inviato.
16: Al centro ci sono le donne in rosa, quelle che stanno affrontando o hanno già sconfitto il tumore al seno. Appuntamento al Circo Massimo, che per 5 giorni diventa un villaggio della salute. Visite gratuite, screening, supporto psicologico. Domenica la corsa di 5 km, ma anche la passeggiata di 2. Rosanna Banfi è storica testimonial dell'evento.
17: A me è capitato il tumore del seno 17 anni fa e me la son cavata. Poi purtroppo pochi mesi fa mi è capitata un'altra cosa al polmone. Però fortunatamente stavo facendo prevenzione, perciò l'hanno trovata piccolissima e non ho dovuto fare altre cure se non una piccola operazione, e sono qua a parlarne.
16: In 26 anni come in Italia ha raggiunto oltre 300.000 donne. L'evento si replicherà anche a Bari, Bologna, Brescia, Napoli e altre città. L'ex campione di volley Andrea Lucchetta con la sua passione ha sempre sostenuto la Race for the Cure.
18: La prevenzione è fondamentale per un atleta ma anche per la persona normale, comune. È una festa dello sport e qui nel villaggio della salute dà la possibilità di fare un sacco di screening.
16: Dal Circo Massimo, Roma, Federico Mello, GR1.
2: Dal glutine allo zucchero di canna, dai carboidrati alla frutta, le fake news sul cibo corrono online e possono incidere sulla salute. L'Istituto Superiore di Sanità lancia un questionario per aiutare gli italiani a riconoscere le bufale alimentari.
19: La pasta non va mangiata mai tutti i giorni.
20: Le uova fanno male.
21: Lo zucchero bianco e lo zucchero di canna in realtà sono assolutamente uguali.
22: È una battaglia silenziosa che milioni di persone combattono ogni giorno. Quella tra ciò che gli occhi leggono, le orecchie ascoltano e ciò che il cervello finisce per trasformare in scelta a tavola. In mezzo, fake news, mode alimentari e consigli senza basi scientifiche che rischiano di incidere direttamente sulla salute e sul rapporto col cibo. Dall'Istituto Superiore di Sanità arriva il questionario dal titolo Bufale nel piatto, per aiutare gli italiani a riconoscere le false notizie alimentari più diffuse, spiega Laura Rossi, direttrice del reparto alimentazione, nutrizione e salute all'istituto.
23: Consideriamo il glutine dannoso per tutti, oppure che lo zucchero di canna è migliore dal punto di vista nutrizionale dello zucchero bianco, oppure che sia efficace togliere completamente i carboidrati per dimagrire, oppure che gli alimenti light di per sé appunto fanno dimagrire. Questo è un modo semplice, piccolino, ecco, per fare in modo che l'istituto diventi sempre più fonte affidabile dal punto di vista anche della nutrizione.
22: Paola Guarnieri, GR1.
2: Stasera e giovedì prossimo, in prima serata su Rai 1, va in onda la miniserie Buon Vino, i misteri di Villa Borghese, che narra le vicende di un commissario e della sede romana che gli è stata assegnata. La fiction è tratta da 2 libri di Walter Veltroni.
24: Allora, dove mi mandano? Sardegna, peggio Molise.
25: Il commissario Giovanni Buonvino poteva avere una brillante carriera in polizia, ha eccellenti capacità investigative e umane. Peccato che per colpa di un suo errore in un blitz, per anni è stato relegato all'ufficio relazioni con il pubblico. Ecco però che si presenta una nuova opportunità, un'altra chance, nel commissariato di Villa Borghese, dove non sembra accadere mai nulla e dove avrà a che fare con una squadra non proprio solerte.
24: Come sono questi qui del commissariato dentro la villa?
26: Ma li arma la Branca Leone.
25: Giorgio Marchesi.
24: È un personaggio, sì, abbastanza inusuale, non è il classico maschio alfa, diciamo che l'unico suo superpotere è quello di leggere le persone.
25: Tra i colleghi c'è anche Veronica Viganò.
24: E tu che ci fai qui?
25: con cui il commissario affronta subito un caso complicato, un presunto suicidio al laghetto di Villa Borghese e poi un cadavere al bioparco. Tra loro nasce una certa alchimia. Serena Iansiti.
0: Ha subito un lutto di cui si sente colpevole. L'arrivo di Bonvino le fa ricordare quello che in realtà è, quindi una donna cazzuta.
1: Aspettano tutti una seconda occasione.
25: Maurelia Carafa, GR1.
2: Mentre Michael continua ad incassare milioni al cinema, arriva in sala oggi Hit Me Hard and Soft, ovvero il racconto dell'ultimo tour di Billie Eilish. Things fall apart and time breaks your heart. I wasn't there. E Billie ha fatto le cose in grande, firmando il film insieme a un maestro come James Cameron. Il regista di Titanic ha girato il film in 3D, trovando nuovi punti di vista e restituendo la potenza del live. Ci sono anche momenti più intimi, i dietro le quinte, sulla giovanissima cantautrice, tra le più influenti di questi anni. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia oggi Alessandro Pazienza e Carlo Boninsegna. Ora c'è la pagina sportiva, buon ascolto su Radio 1.
3: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
4: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
7: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
20: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad! Dal 7 al 16 maggio, se acquisti tre prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
27: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
28: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
29: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
30: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
29: Colombo, navigando sull'app Family,
31: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
29: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
32: La spesa intelligente.
33: GR1 Sport.
34: Buona giornata da Francesco Repice. La pagina sportiva si apre con il tennis. Sono entrati nel vivo gli internazionali d'Italia, da dove però, almeno per oggi, non stanno arrivando buonissime notizie. Il nostro collegamento in diretta con Diego Carmignani.
5: Esatto, non grandissime notizie, in attesa di Sinner, alle 17 è previsto qui il suo primo allenamento ufficiale, il pubblico di casa ha perso uno dei suoi beniamini, Matteo Berrettini, subito fuori in due set con l'australiano Popirin, numero 60 al mondo, 6-2-6-3, senza grandi sussulti, a parte una litigata col giudice di sedia per Berrettini, secondo KO di fila in un 1000 dopo Madrid, un momento decisamente negativo per lui, l'abbiamo intercettato, sentiamolo.
8: Uno si è un po' bloccato così, è pure difficile farsi aiutare dal pubblico, sono stati come al solito fino all'ultimo punto lì a tifarmi, ma non sono riuscito a tenere quel tipo di energia, di intensità, di cattiveria che mi caratterizza, però sappiamo che questa è un'annata che è iniziata in un determinato modo.
5: Berrettini ha lasciato il centrale a Jasmine Paolini, la detentrice del titolo, e ora in campo con la francese Jean-Jean, parziale di 2-1 per l'azzurra nel primo set, sempre nel tabellone femminile, protagonista di una cavalcata esaltante nelle qualificazioni, Noemi Basiletti, classe 2006 livornese, avanti 4-1 nel secondo set, il primo è stato vinto ieri nell'incontro che è stato interrotto e oggi ripreso, e poi altri tennisti italiani, saranno 10 in totale, completano il quadro, oggi Sonego, Cina, Bellucci, Maestrelli, Cadenà, poi derby Pellegrino Nardi, soprattutto come si diceva sarà il giorno di Sinner, il suo primo bagno di folla, un'ora e mezzo sul campo 14 a prendere confidenza con la terra del foro, intanto l'austriaco Hofner e lo statunitense Mikkelsen si affronteranno, chi vincerà sarà il suo primo avversario, è tutto dal Foro Italico con Federico Foroni, linea che torna allo studio.
34: E ovviamente con i nostri inviati Diego Carmignani e Emilio Mancuso ci collegheremo nel corso della giornata per sapere come stanno andando gli azzurri agli internazionali del Foro Italico, ma ora cambiamo pagina, voltiamo pagina per meglio dire, parliamo di calcio perché ieri c'è stata la seconda semifinale di ritorno di Champions League, l'atto conclusivo del massimo trofeo continentale sarà Paris Saint-Germain Arsenal.
9: La conferma del Paris Saint-Germain o il primo storico trionfo dell'Arsenal, la finale di Champions League a Budapest sabato 30 maggio con l'inedito calcio d'inizio pomeridiano alle ore 18 è tutt'altro che scontata. È vero che la corazzata francese guidata da Luis Enrique sembra aver qualcosa in più, in primis le stelle Dembélé e Kvaratskhelia, ma è altrettanto vero che l'Arsenal, dopo un periodo difficile a inizio primavera, ha ritrovato energie e solidità che lo hanno confermato vicino al trionfo in Premier League davanti al Manchester City. Sarebbe una storica accoppiata per la squadra di Arteta, unica imbattuta in questa Champions League, con appena 6 gol subiti in 14 partite. A proposito di Premier League, per il calcio inglese è possibile un'incredibile tripletta europea, visto che l'Arsenal è finalista in Champions, una tra Aston Villa e Nottingham Forest giocherà l'ultimo atto di Europa League e il Crystal Palace è a un passo dalla finale di Conference. Un dominio quasi incontrastato per il campionato più ricco e, secondo molti, più spettacolare del continente. Jacopo Barlotti, GR1.
34: In chiusura vi ricordiamo che domani parte dalla Bulgaria la 109esima edizione del Giro d'Italia, ovviamente tutte le corse in diretta qui su Radio 1. È tutto per la pagina sportiva, da Francesco Repi c'è ancora l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
10: Radio 1, un mondo da sentire.
11: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
12: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata diminuiscono considerevolmente le piogge su gran parte del territorio. La nuvolosità tende a diradarsi, ma il miglioramento al centro-sud sarà solo temporaneo. Domani al nord deciso e generale miglioramento. La nuvolosità residua si diraderà rapidamente lasciando spazio ad ampie schiarite. Al centro migliora sulla Toscana e progressivamente sulle Marche, dove tornerà a splendere il sole. Al contrario persiste una spiccata instabilità tra Lazio e Abruzzo, dove sono attesi annuvolamenti compatti associati a piogge e locali rovesci, in graduale attenuazione solo dalla serata. Al sud il tempo subisce un peggioramento rispetto ai giorni precedenti, con piogge sparse anche di tipo temporalesco, dapprima su Campania e Molise, in estensione pomeridiana a Puglia e Basilicata. Più protette la Calabria e la Sicilia, mentre sulla Sardegna avremo spiccata variabilità. Ventilazione generalmente settentrionale con rinforzi sullo Ionio da sud, mari generalmente mossi e temperature massime in ripresa al nord e in Toscana grazie al maggiore soleggiamento della giornata, in diminuzione al centro-sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
1: La sicurezza è poter vivere la quotidianità, la normalità, senza paura. È una presenza silenziosa che non chiede attenzione, ma non è scontata. Ha bisogno di essere difesa, con responsabilità, competenza e dedizione. Sempre, per tutti. Esercito Italiano, al tuo fianco, ogni giorno. Visita il sito esercito.difesa.it. Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Non mancate alla terza edizione della CyberSec Expo, la mostra convegno dedicata alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, cybersec-expo.it.
14: Un giorno da pecora, caro il mio simpatico Giorgio Lauro.
15: Io al primo posto del programma di centrodestra ho chiesto che ci fosse
14: la puntata di Un giorno da pecora,
15: vabbè? Oh.

0: pecora, caro il mio simpatico Lauro, sul Rai Radio 1.
1: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
0: Che succede? Oggi niente verticali in regia, niente. Non ci si fila a nessuno.
1: No, niente, il nostro maestro Bernardini non fa la regia, dico anche che noi non vediamo niente, lo dico così per...
0: Così, per vostra conoscenza, so va bene così.
1: Non vede niente neanche nessuno oppure no?
0: Tutto a posto. Video su, siamo online.
1: Tutto a posto, bene.
0: Ma
1: bene.
0: Insomma, vabbè, qualche cosa succederà.
1: Sì. Come va?
0: Come va? Bene, con questo sonno che di cambio stagione. Ah. Ieri pioveva, oggi c'è il sole.
1: Non lo so.
2: Guarda, sai che la mia
0: primavera.
1: Ci sono anche le nostre CDM già così
0: sono presenti,
1: sono già truccate, che di solito a quest'ora si stanno ancora truccando a casa e invece insomma è quello
0: ma sono bellissime, stupende, bravissime come al solito, come te d'altra parte, bello, stupendo e bravissimo,
1: diciamo, va ammesso, non
0: dai,
1: è che possiamo
0: buongiorno, questo è un giorno da
1: buongiorno, questo è un giorno da pecora, sì lo so
0: che bello.
1: Pensa che stanotte ho spaventato così le formiche, perché avevo 3 o 4 milioni di formiche in casa e ho cercato di fargli la voce un po' suadente, perché così magari andavano via.
0: E invece non ha funzionato.
1: Sì, no, ha funzionato. Stamattina non c'era più nessuno.
0: Allora dimmi un po' di Tajani oggi, dai.
1: Tajani, cavolo, ci è mancato. Perché è un po' di giorni che non diciamo niente di Tajani, che ricordiamo, insomma, è tutto sulle sue spalle, perché sta da solo, pensate, a mani nude, organizzando tutta la situazione in Medio Oriente, delle navi, Hormuz e tutto quanto.
0: Povero
1: fa tutto lui.
0: Capisci?
1: Con
3: l'auspicio è che si possa rinforzare la presenza di navi militari nel Mar Rosso.
1: L'auspicio.
0: Sì, anche qualche pausa di troppo, sì, diciamo, cioè un po' lui ce l'ha.
1: L'auspicio ovviamente con anche insomma, no,
0: con cosa?
1: Abbiamo sentito proprio anche
0: quindi,
1: con grande avete sentito Tajani come era proprio
3: ottimismo.
1: Ottimismo.
0: Lo contraddistingue l'ottimismo e Tajani sono
1: infatti
0: una cosa sola.
1: Non è chiaro se si chiami Antonio Tajani o l'ottimista Tajani e quindi Tajani questa cosa che dobbiamo cercare l'auspicio di rinforzare la presenza delle navi militari nel Mar Rosso.
3: E quindi rafforzare questa presenza per garantire la sicurezza del trasporto marittimo.
1: Trasporto marittimo, ricordiamo dove?
0: Dove?
3: A Suez
1: nel
0: Mar Rosso.
1: È la risposta giusta.
0: E invece lui dice
1: Suez e nel
3: Mar Rosso.
0: Vabbè, quindi giusto.
1: Che per lui è un po' così, perché insomma pensa che sia il mare dei comunisti, però vabbè, comunque nel senso l'abbiamo fatta, perché c'è il rischio che del conflitto, no? E che quindi le missioni che anche prevedono al momento militari italiani cambino mandato.
3: Senza però cambiare il mandato.
0: Quindi, non si fa. Quindi?
1: Cioè lui vuole che continuiamo a stare nel Mar Rosso, ma senza cambio di mandato.
3: Quindi senza andare nel Mar Rosso,
0: senza andare mare,
1: ma nel Mar Rosso, dice, nel Mar Rosso dove altrimenti?
3: A Hormuz.
1: Lo stretto di Hormuz, che sapete a fare che cosa?
3: Fare operazioni di accompagnamento.
0: Accompagnamento musicale.
1: No, le accompagnatrici, no. Che accompagnamento vuole fare?
3: Di accompagnamento di petroliere che?
1: Mamma mia, che fatica.
0: Tiragli fuori le parole.
1: Petroliere
0: tutte,
1: non possono andare adesso nello stretto di Hormuz da sole, perché è bloccato, non si è capito chi l'ha bloccato, gli Stati Uniti o l'Iran. Quindi l'accompagnamento delle petroliere che
3: devono attraversare lo stretto.
1: Sì, lo stretto.
0: No.
1: Noi non ci andiamo. Non andiamo noi con le navi, non cambiamo le missioni delle nostre navi per accompagnare le petroliere. Quindi
3: la missione rimane quella che è.
1: Vabbè, è chiaro, grazie. Tagliare
3: con
1: tutto.
3: Ottimismo.
1: Sempre con ottimismo.
0: Poi lo dice con questa voce così ottimista.
1: Io delle volte sono un po' triste, sono un po' giù, magari sono
0: ti
1: a casa.
0: Senti questa bella frase?
1: C'ho le formiche. Mi accendo il podcast di Tajani
3: con ottimismo.
1: E mi riprendo, mi riprendo.
0: Proprio
1: mi,
0: ti tira sul morale.
1: Mi rigenero, divento quasi come Barelli, il rigenero di Tajani. Vabbè, ma comunque, ci sono tanti ministri, perché ovviamente non è che può far tutto Tajani. C'è anche il ministro Adolfo Urso.
0: Un'altra nostra certezza.
1: Che ricordiamo è il ministro del Made in Italy e dello sviluppo economico, che ci dà delle notizie che magari, di cui magari qualcuno è all'oscuro.
2: Il blocco della navigazione allo stretto di Hormuz ci fa capire.
0: Che ci fa capire?
1: Grazie, perché è da un po' di tempo che c'è questo blocco. Capire? Però, ministro Urso, cosa ci fa capire?
2: Che le linee di approvvigionamento energetico possono essere interrotte.
1: No, com'è che possono essere?
2: Interrotte.
1: Per adesso abbiamo interrotto nel senso comunque, perché interrotte vuol dire interrotte ha fatto una crasi, non so cosa ha fatto, sono le rotte interrotte, quindi viene fuori
2: Interrotte.
1: È chiarissimo, anche sono quelli a cui non piace l'Inter. Ma quali sono le conseguenze di queste linee rotte interrotte?
2: Con gravi conseguenze sul costo di energia.
0: Certo. Ma per l'Italia è un problema?
1: Non lo so, te, Urso.
2: Soprattutto sull'Italia, che non può disporre.
0: Che cosa non può disporre?
1: Se l'Italia non può disporre,
0: di
1: certo.
0: Cosa?
2: A differenza di altri paesi europei, anche di produzione nucleare.
1: Non so, c'è stato un referendum, signor Urso, si deve arrendere a questa cosa qua. E quindi noi non abbiamo nucleare, quindi non possiamo.
2: Non può disporre.
1: E quindi come abbiamo fatto se non possiamo disporre?
2: Abbiamo già chiesto all'Europa di darci.
1: Europa, darci.
0: Non si può disporre, darci qualche cosa, perché così
1: chissà
0: è.
1: Chissà se la von der Leyen ha capito che cosa ci può darci.
2: Di darci la possibilità di intervenire su quello che è il fronte
1: dell'emergenza. Certo, però insomma speriamo che l'Europa ci darci la possibilità qui sull'emergenza, e quindi come possiamo agire?
2: Di agire con tempestività.
0: Per tempestività. Bellissimo.
1: Belli la von der Leyen così. Non ho capito come agire con che cosa, Urso?
2: Con tempestività.
0: Per tempestività.
1: D'altra parte, ragazzi, non è che siamo in un momento di pace, perché no. Nel caso poi, tra l'altro, ove
2: la guerra perdurasse.
0: Terra guerra ferro, si scrive con due R, sino errore.
1: Ricordiamo, ragazzi, che
2: la guerra è guerra, non è che uno ci può tanto zazzà.
1: Però Urso, attenzione, perché magari uno dice no, ma Urso non si capisce quando parla. No, Urso ha fatto un miracolo lui a mani nude. Sì, perché un po' di tempo fa
2: ho incontrato qualche settimana fa le principale compagnie petrolifere.
0: Che è successo?
1: Hanno indetto uno sciopero subito dopo l'incontro. No, cosa hanno fatto?
2: È noto che da quel giorno il prezzo dei carburanti consigliato si è via via ridotto.
1: Ma ecco perché la benzina è scesa
0: via
1: in Italia.
0: Via si è ridotto,
1: ma infatti,
0: vedi?
1: Io mi stavo
0: la benzina è andata via.
1: Ma anche il prezzo, io mi chiedevo, ma come mai la benzina è così
0: così costa così poco
1: in Italia? È stato Urso che ha parlato con le
0: mano a mano.
1: Secondo me le compagnie petrolifere hanno detto, guardi, lei non dica più niente, le abbassiamo il prezzo della benzina piuttosto che non ci dica più niente, ma come l'ha fatto a convincere? Come ha fatto a convincere le compagnie petrolifere ad abbassare così tanto la benzina?
2: Anche la moral suasion. Anche la moral suasion funziona.
1: La moral suasion. Certo, e lì ha fatto due balletti con lei, anche con la suasion. La Shell ha subito fatto abbassare il prezzo con la suasion. Pichetto Fratin, ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, per cui siamo veramente sicurissimi, ci dà una notizia straordinaria.
4: Urso, l'incontro con Urso.
1: Ragazzi, c'è stato un incontro tra Pichetto e Urso, cioè una cosa che Foreman, Cassius Clay in confronto, niente. E ve lo immaginate che Urso e Pichetto insieme, com'è andato questo incontro, Pichetto?
4: Quello che
1: incontro ai massimi livelli. Cosa è emerso?
4: È emerso chiaramente lì.
1: L'incontro al Mimit Urso Pichetto sui principali dossier in materia energetica, perché capite, noi siamo tranquilli se abbiamo premi di energia, se ne stanno occupando comunque Pichetto, Fratin e Urso,
0: tutto a posto,
1: in tre. Cosa è emerso da sto incontro?
4: È che ci sono tutto.
1: Chi ci suono?
0: Ci suono tutto.
1: Chi è che ci suono? Scusi, Pichetto.
0: Cosa suona?
1: Non lo so, cosa ci suona? Al citofono, cosa ci suono?
4: Ci sono alcune posizioni che hanno una natura più politica.
1: Se lo so, lo fanno.
0: Lo so.
1: Quanto è durato sto? No, dico, alcune posizioni sono più politiche, altre.
4: Vorrei dire ideologiche.
1: Lo so, alcune sono ideologiche.
0: E non lo diciamo, comunisti. Se non lo vuole dire.
1: Sono comunisti che dice vorrei.
5: Ideologica, ideologica, Pichetto, ideologica.
1: Bella questa bella, se me la usa come suoneria del telefono. Comunque, ci sono alcune regioni, no? Sul nucleare, hanno una posizione ideologica.
4: Regioni si pongono a dire noi diciamo no a tutte le istanze.
1: Quelli che dicono no a tutto, Pichetto. Ma infatti. Perché?
4: No, questo è uno di un fronte che fa quella scelta, voglio dire.
1: No, ma infatti. E cosa bisogna fare quindi su?
4: Su quello se bisognerà valutare in futuro.
0: Bisognerà?
1: Salutare, sì, ma esattamente cos'è che può servire per velocizzare la tempistica? Perché in Italia è sempre tutto complesso.
4: La sburocratizzazione.
1: Scusi, ministro Pichetto e ministro Frattillo, chiedo a tutte e due, non ho capito di cosa stiamo
0: lo
1: parlando.
0: Lo spelling, di questa
1: no,
0: parola.
1: Lo spelling no, perché già mi fa impressione.
4: La sburocratizzazione.
1: Ma di che cosa?
0: No,
1: ma non lo so,
0: ma
1: Pichetto.
0: Ma si dice così? No, ma che maleducazione.
1: Ma deve essere un termine tecnico dell'energia.
0: Ma risentiamola perché forse.
4: La sburocratizzazione.
1: Ma non lo so,
0: io
1: non
0: ti
1: lo
0: dico
1: so.
0: Che l'ha
1: ma
0: detto.
1: Forse io non so
0: ha
1: se.
0: Ha detto una parola tanto strana.
1: Ma no, io non penso che io non penso che dicesse quello che stai pensando tu.
0: Io non sto pensando niente.
1: Femminile, la sburra
0: scusa?
1: La sburra com'è la?
4: La sburratizzazione.
1: Io conoscevo la sburrata tegrinazione, che è la mozzarella, che credo. Com'è, ministro Pichetto?
4: La sburocratizzazione.
1: Questa era in Radio 1, questo è il giorno da pecora, l'unica trasmissione con la sburratecrazione.
0: Non lo voglio dire.

0: Sanchez chiede all'Unione Europea di rimuovere le sanzioni imposte da Trump a Francesca Albanese. Di fronte al genocidio il governo spagnolo non si volta dall'altra parte. Ma nemmeno quello italiano, in considerazione poi della nazionalità di Francesca Albanese, ha aperto i centri in Albania.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro mio simpatico Lauro, su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
2: Che succede adesso?
3: Adesso con noi c'è...
4: C'è Roberto Giachetti, fighi i suoi occhialetti.
2: Roberto Giachetti, benvenuto.
3: Deputato di Italia
1: 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro mio simpatico Lauro, su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
2: Che succede adesso?
3: Adesso con noi c'è...
4: C'è Roberto Giachetti, fighi i suoi occhialetti.
2: Roberto Giachetti, benvenuto.
3: Deputato di Italia Viva, signor Giachetti, buongiorno.

0: studio. Ma cosa, la prima volta sono
1: io. Ma era l'architetto,
2: ma scusi,
1: era l'architetto.
0: Avete fatto i soldi, quindi.
1: Ma quali soldi? Ma
3: scusa, avete fatto i soldi, a me non mi avete detto
0: niente. Ma questa hanno chiamato dopo, prima hanno fatto, ma no, questo no.
1: È la radio, quella radio, questa è certo, è Radio Meloni.
0: Meloni.
1: Certo, ma come, non le riconosci? Scusi, che frase?
0: Non c'è un coltello.
1: Ma quale coltello? Ma no, no. Senta, Sir Giachetti, buongiorno, deputato Italia Viva, che non va quasi mai nelle trasmissioni in genere, pochissimo,
0: mai.
1: Pochissimo.
0: Siete privilegiati.
3: Che bello.
1: L'abbiamo chiamata perché lei da quando?
0: Da lunedì sera
1: ha iniziato lo sciopero della fame.
0: Bravo. Tu è una cosa nuova per questa trasmissione.
3: No, dal 5 maggio.
1: Quando abbiamo fatto il conto che è il 7° sciopero della fame che fa lei, è possibile?
0: No, l'ho fatto anche prima, però non ero conosciuto.
1: Prima del 2012?
0: Sì, con Marco.
1: Pannella. Riforma legge elettorale. 93. Quello peggio è stato il 2019, sciopero anche della fame della sette
0: per salvare la radio radicale.
1: Ecco, ma spieghiamo al paese che lei è un deputato, diciamo, non è che uno che abbiamo raccolto per strada. Vabbè, è deputato, sì, certo, Diego, lo possono far tutti. No, dico, perché sta facendo lo sciopero della fame?
0: Lo dico seriamente,
1: no,
0: lo dico.
1: Sto
0: facendo lo sciopero della fame perché da 19 mesi la Commissione parlamentare di vigilanza, che è l'organo di garanzia e di vigilanza sulla RAI, è paralizzata perché la maggioranza non riesce ad avere i numeri per eleggere per nominare il presidente della RAI. Due, perché c'è la riforma della governance della RAI in commissione al Senato da altrettanto tempo.
1: L'Europa Media Freedom Act.
0: Bravissimo. Sì. Che è quello che ci impone, ci chiede questo regolamento dell'Unione Europea, per il quale tra un po' andremo in infrazione. Complessivamente siamo in una situazione di totale illegalità. Cosa ancora più grave, prima di denunciarla io che non conto niente, la cosa è stata ampiamente denunciata da un signore che si chiama Sergio Mattarella, che forse anche gli ascoltatori
1: conoscono.
0: Di Un Giorno da Pecora conoscono, è caduto nel vuoto, non se l'è filato nessuno.
1: Ma e allora diciamo che l'inghippo in convinzione di vigilanza è che
0: non fanno avere il numero legale.
1: Il centrodestra vorrebbe che venisse eletto come presidente
0: bisogna sapere
1: Simona Agnes, il centrodestra non vuole, e allora per questo
0: ci vogliono i due terzi, perché per eleggere il presidente ci vuole quindi un accordo anche con almeno una parte dell'opposizione. L'accordo non si raggiunge, e come succede in questo paese, siccome io non riesco a ottenere quello che voglio, che cosa faccio? Paralizzo l'istituzione.
1: Perché di solito diciamo, il presidente della RAI è una figura di garanzia.
3: Da questo blocco?
0: Ma intanto ne trae beneficio il vicepresidente che fa le funzioni vicarie, perché comunque sta lì diciamo, e fa
1: che
0: il presidente.
1: Marano,
0: Poi diciamo, io penso che non ne trovi garanzia nessuno, salvo la maggioranza, perché comunque penso che il disorientamento che c'è dentro la RAI, quando comunque manca un punto di riferimento, è vero che c'è il direttore generale, che ho visto ieri, lo salutiamo perché ha fatto un comunicato stampa che avrei potuto fare io, cioè, anzi no.
1: No, lei no, così bello no.
0: No,
1: escludo.
0: No, guardi, se mi fossi impegnato, non dimentichi che c'è anche l'intelligenza artificiale.
1: Sì,
0: adesso.
1: Sì, certo, ma non la
0: uso.
1: Di cui io
0: lei la usa, come puoi immaginare.
1: Certo. Senta, ma in tutto questo, scusi, ma io col bene che le posso volere, se Giachetti, ma lei è un pazzo, cioè lei fa uno sciopero della fame per questa cosa qua, ma chi la seguirà?
0: Le vorrei dire che quando io ho fatto lo sciopero della fame per superare quella legge infame che si chiamava il Mattarella, lei mi dice la stessa cosa.
1: Sì, è vero, io dico sempre, io dico tutte le volte.
0: Ogni volta me lo dice, lo dice anche quando non vengo qua, mi manda messaggi minatori. Io ovviamente sono, quest'anno tra l'altro sono 10 anni che è morto Pannella, io mi sono formato con i radicali, c'è chi butta le bombe, chi mena i poliziotti, io come lotta politica c'ho la non violenza.
1: Certo, quindi scusi, lei inizia questo sciopero della fame con l'obiettivo di finirlo solo quando ci sarà la convocazione della...
0: Assolutamente no, quando c'è la convocazione, quando la RAI avrà il suo presidente e quando sarà avviato, non concluso, il dibattito in commissione. Ma guardi che è una roba che se vogliono lo fa... sono tre cose.
1: Tre cose, ma sono troppe.
0: Che si possono fare in 30 minuti.
1: Ma no, ma lo sa che non lo faranno in 30 minuti.
0: E se non lo fanno io vado avanti. E mica ho finito, perché poi c'ho programma adesso, di cose che adesso, glielo dirò nelle prossime puntate.
1: Adesso occupiamoci di questo. Intanto io voglio sapere, per spiegare anche al paese, quando si dice sciopero della fame, cosa si intende esattamente?
0: Allora, io faccio...
1: Da lunedì a mezzanotte.
0: Da martedì. Io vado avanti. Da lunedì a mezzanotte, quindi a mezzanotte di martedì era un giorno, a mezzanotte di mercoledì è un giorno, a mezzanotte di giovedì oggi è il terzo giorno.
1: Questo sto dicendo, lei l'ha fatto lunedì sera tardi, che era quasi martedì presto. Era per capire,
0: L'ho fatto, si fa così, dalla mezzanotte si parte, tendenzialmente si parte dalla mezzanotte, e tre cappuccini al giorno e tanta acqua.
1: Quindi cappuccino,
0: quando io faccio la segna stampa, ma lei questo non è.
1: Sulla radio, quella lì,
0: Radio Leopolda, grande concorrenza, mi dispiace.
1: Ma chi?
0: Milioni di ascolti che vengono tolti.
1: È una
0: adesso.
1: Piccola cosa segreta di Renzi, di Italia Viva. Vabbè, comunque.
0: Quindi io mi sveglio.

0: mi alzo la mattina, prendo il cappuccino la mattina, poi prendo un cappuccino all'ora di pranzo e poi piglio un cappuccino.
1: Quindi 7, diciamo 14, 21?
0: Sì, poi 13.
1: L'ha già preso il cappuccino il secondo,
0: sì,
1: di oggi?
0: Sì.
1: E quello. E beve tanto.
0: E bevo tanta acqua, perché quella è la cosa più importante, perché quando fai queste cose, certo, la cosa più delicata è
1: i reni. Quanto mi ha già perso?
0: Non lo so, ma al terzo giorno non mi so pesato.
1: Ma lei, certo, quel terzo giorno c'ha pure la fame, così come se...
0: Ma no, diciamo, uno inizierà a avvertire le cose tra 2-3 giorni.
1: Qual è il suo record?
2: Uno si immagina che fai lo sciopero della fame, stai a casa tranquillo, cioè,
0: no,
2: in giro, vai in radio,
0: no, parla. Facciamo anche perché
2: fa
0: questo
2: tutto.
0: come spiegava il mio,
1: certo, Pannella, bisogna andare a raccontarlo.
0: Bisogna dare corpo esattamente agli obiettivi che ti dai. Se te fermi e stai fermo, poi chi le fa le cose? Se sei ancora più motivato.
1: Qual è il suo record di giorni sciopero?
0: Sono stati quasi 2 mesi per il Porcellum.
1: Porco bene.
2: Mamma mia.
0: Ma lì mi hanno quasi ricoverato.
1: Appunto, beh, non lo dico, no, come dire che figata.
0: No, lo dico nel senso che ero ridotto abbastanza.
1: Ma c'è un medico che la segue?
0: Certo, ho già fatto l'analisi.
1: Cioè,
0: le analisi di partenza sono perfette.
2: Il Porcellum era quello del 2019?
0: Il Porcellum, no.
2: Sì. Cioè acqua...
0: No, quello è quello di Radio Radicale. Il Porcellum è del 2013 o 2014.
1: Quindi mi ha fatto le analisi prima di iniziare.
0: Perfetto, c'ho solo un pochino il colesterolo alto.
1: Certo, mangio troppo formaggio.
0: Esatto,
1: scusi, e poi me l'ha già fatta di nuovo in questi giorni?
0: Due giorni, le farò tra una settimana.
1: Ho capito, comunque il medico, cioè, lo chiama tutti i giorni?
0: No, tutti i giorni, manda a quel paese, se lo chiamo tutti i giorni.
1: Senta, ma c'è qualcuno che ha cercato di dire non farlo?
0: Sì, lei può immaginare. No, è vero.
1: No, ci credo. Perché i suoi figli, dico.
0: No, i miei figli ormai ci hanno rinunciato, poi sono grandi, insomma.
1: Che c'è, senso, proprio
0: perché sono grandi? Sono grandi, ormai sono abituati, dico, nel senso che all'inizio si potevano preoccupare, adesso non sanno che...
1: Renzi
0: mi ha martoriato.
1: Anche perché scusi, le spiego perché se viene adottato l'European Media Freedom Act, si cambia la legge sulla Rai, che quella in vigore è la legge Renzi. Quindi
0: la legge Renzi, che dal 2014 tutti hanno tranquillamente utilizzato.
1: E cosa le ha detto Renzi?
0: No, perché lui è preoccupato, perché io, come lei sa, non c'ho avuto qualche problema di salute.
1: E
0: quindi lui mi dice, lui che non è d'accordo su queste cose. Dicendo io,
1: come
0: questa cosa è andata avanti, mi ha detto che non dovevo farlo.
1: No,
0: che...
1: non così gliel'ha detto.
0: No, io posso dire.
1: Ma no, ce lo dica come gliel'ha detto.
2: Che cavolo fai?
0: No, ha detto non fare il coglione.
1: Esatto, giusto. Sì. Ma questo però
2: riconosciamo la fonte.
1: Diglielo tutti i giorni, non solo quando fa.
0: Stavo pensando, come me lo potrebbe dire Urso?
1: Urso.
0: Anzi, Pichetto Frattini, come me lo potrebbe dire?
1: Pichetto non è
2: Urso. Comunque Urso, Lauro lo fa benissimo,
1: lo so,
2: per cui se
1: Adolfo! Quindi Renzi ha detto non fare il coglione.
0: Sì.
1: Poi
0: la Boschi è contraria, però lei in modo educato, quindi come puoi immaginare.
1: Non fare lo stupidino.
0: No, lei mi ha detto proprio non sono d'accordo, non fare questa cosa, non sono d'accordo. Però loro hanno un po' tutti rinunciato,
1: certo,
0: perché io non è che,
1: capito,
0: diciamo...
2: Che dà retta a qualcuno.
1: Mattarella l'ha fatto...
0: Mattarella, lasciamolo tranquillo.
1: No, perché lei
0: già
1: l'ha tirato in ballo, dicendo lo faccio.
0: No, io l'ho tirato in ballo. Lui ha fatto una dichiarazione e io dico che in un paese normale, se il Presidente della Repubblica fa una denuncia di questo tipo, è semplicemente scandaloso che nessuno, salvo l'opposizione, si faccia carico.
1: Presidente Floridia della Commissione di Vigilanza.
0: Sì, ci ho parlato ieri e ci vediamo la settimana prossima.
1: Certo. E per adesso, diciamo...
0: Arriverò a bussare a tutti, anche ai presidenti delle Camere, che comunque in termini di moral suasion hanno una...
1: E la Russa. Sì. Cioè, per adesso, in questi 3 giorni, c'ho proprio la fame... Non si è mosso niente. No, chiedo.
0: No, sto qua.
1: No, ma sì, certo. No, ma noi la vediamo tutti i giorni, è lei che non viene mai. No, dico. No, dico qualcuno. No, non.
0: Beh, no, vabbè, però adesso obiettivamente, diciamo. Non
1: è presto?
0: No, sì, è presto. Sì, cioè, qui la questione è che si dovrebbero. Non è che mi devi chiamare qualcuno, devono andare in commissione di vigilanza
1: certo.
0: avere il numero legale. Poi abbiamo risolto il problema.
1: Senta, sullo sciopero della fame, capisco, è una domanda veramente stupida e banale. Non ha fame?
0: Allora, glielo spiego. I primi giorni sono i peggiori.
1: Quindi questi?
0: Sì, perché sono quelli in cui si deve chiudere lo stomaco.
1: Sì.
0: E quando tu hai mangiato, comunque fino a giorno prima, facendo, fatichi.
1: Certo.
0: Dopo 4-5 giorni interviene più un problema di magari stanchezza e debilitazione, ma non un problema di fame, perché si chiude lo stomaco e la fame in qualche modo...
1: Adesso ha fame lei in questo momento?
0: Beh, insomma, diciamo, poi sai che cosa c'è? Porca miseria, quando faccio la fame la prima cosa che vedi... Sempre. No, in televisione so solo le pubblicità del mangiare, di qualunque tipo, le ricette, le cose...
1: Un prosciuttino, una pasta...
0: Allora, devo essere onesto?
1: Sì, certo.
0: Perché io, è come se uno incinta che ce le voglia, la stessa cosa. La cosa che proprio mi sogno è la pizza calda con la porchetta.
1: La pizza con calda la con la porchetta, che tra l'altro è anche leggerissima.
0: Sì, apposta c'ho il colesterolo.
1: Esatto, ci credo.
2: Ah, avrei detto con la mortadella.
1: Perché lei è una vecchia
0: la porchetta mi fa impazzire.
1: Perché lei è una vecchia porchetta.
2: Con la crosticina croccante.
0: Sì, esatto, brava. Con la cotenna, un po' di cotenna.
1: Ma povero, sta facendo lo sciopero.
0: Anche la parte più grassa, quella che fa male proprio al colesterolo.
2: Sì, sì,
1: certo. Senta, vabbè.
0: Quindi abbiamo anche Radio Meloni.
1: Non siamo solo Radio Meloni. Certo, scusi, lei sa come funziona la RAI. Cioè, non è che...
0: Quando
1: c'era Renzi era diverso.
0: Assolutamente. Assolutamente.
1: Lo vado a dire a Giannini e a Floris.
2: Ma uno non
0: ammazza, gli ha fatto fortuna.
1: Ma che gli ha fatto fortuna? Gli ha mandati via. Che
0: ha mandati via? Battono tutti i record della RAI.
1: Sì, ma perché sono andati da quello. Senta, che percentuale di riuscita pensa che possa avere questo sciopero della fame?
0: Ma uno deve darsi un obiettivo, il 100%. Sì. Poi ovviamente bisogna capire in corso d'opera.
1: Però sono tre cose.
0: Due sono legate. Sì. Cioè, la ragione per cui non si unisce la vigilanza è perché non si fa il presidente della RAI. Il primo giorno che si unisce la vigilanza significa che si è sbloccato.
1: Però
0: il tema.
1: A quel punto lei smette.
0: No, c'è l'altro tema che è separato, ma comunque anche quello ci vuole poco. Adesso
1: come ci vuole poco?
0: Stanno aspettando il parere del MEF. Sì. A proposito,
1: Marielena Boschi,
0: però quella potrebbe essere una riforma costituzionale. Fare il MEB.
1: Esatto.
0: Ministero dell'Erboristeria.
2: Facciamone un'altra, facciamo un altro show.
1: Tanto c'era Boschi in commissione di vigilanza.
0: È in commissione di vigilanza insieme alla signora Furlan e la signora Musolino. Per quanto riguarda.
1: Senta, scusi, adesso, ma la Madia, io non ho capito, Madia è entrata in Italia Viva oppure no?
0: Certo,
1: no, perché lei ha detto Repubblica.
0: Lei sta nel gruppo di Italia Viva perché comunque si è spostata. Però il suo obiettivo è quello che è anche l'obiettivo di Italia Viva, di fare casa riformista. Perché ride, scusi?
1: No,
0: lei è particolarmente allegro per motivi calcistici,
1: vuole che parliamo di calcio?
0: No, assolutamente.
1: No, perché lei, scusi,
0: non voglio parlare di furti con scasso.
1: No,
0: capito?
1: No, dico perché siccome lei è sciopero della fame, è il rischio che domenica 17 quando c'è
0: lei
1: il derby, lei è in sciopero della fame.
0: Io sono in sciopero della fame, molto probabilmente andrò al derby perché sarà il momento clou della stagione.
1: Va detto che
2: e poi lo stomaco sarà chiuso. Non si pone.
1: Va detto che c'è solo una cosa al mondo che interessa a Giacchetti più dello sciopero della fame, è la Roma. Perché di Renzi chi se ne frega, con rispetto proprio.
0: Ma lui lo
3: Salvinometro.
0: Sa,
1: esatto, lei la sa questa cosa del salvinometro, no, tutta una teoria della sfiga.
3: Salvinometro, che è l'elenco della sfiga.
1: Sì.
2: L'elenco della sfiga.
1: Ma lei quando sa quando dice Zibi, lo sa quando dice, l'ho sentito quando dice Renzi, Zibi, com'è? Aspetti, adesso stiamo andando a ripescare, abbiamo un archivio di rumori di Renzi.
0: Però mi sono in difficoltà.
1: No, senta, adesso lo riconosco.
3: Zig zag.
1: Questo è lui, il suo leader.
0: Questo è come Pichetto
2: Fratelli. Ma ne abbiamo diverse.
3: Zig zag.
1: Vabbè, signor Giacchetti, non la seguiamo perché io sono preoccupato per lei. E sciopero della fame, tre motivi, ripetiamoli.
0: Commissione di vigilanza che deve riprendere a riunirsi, non si riunisce da 19 mesi, organo di garanzia e vigilanza sul servizio pubblico che quindi è di tutto, nomina del presidente della RAI che deve avere i suoi organi al completo e ripresa in commissione del dibattito sulla riforma della governance della RAI voluto dalla Europa.
1: Bene, signor Giacchetti, la chiamiamo domani,
0: Sì.
1: No, per sapere.
2: Noi ci teniamo aggiornati,
1: Grazie. E poi Cappuccino.
0: Comunque siete bellissimi con queste cravatte.
2: Vero, insomma, la nostra divisa.
1: Grazie.
2: Le cose di scena
0: fratelli
2: in questo...
1: Siamo fratelli d'Italia. Noi siamo tutti di Fratelli d'Italia in RAI da sempre. Signor Giacchetti, grazie, buon appetito.
0: Grazie.
1: Questa è RAI Radio 1, questa è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che.
2: Buon appetito!

0: Radio 1, un mondo da sentire. Pronti per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39€.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
7: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
9: Iperceramica.
10: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
11: Via, via. Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90€. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
12: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 14.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. È durato un paio d'ore l'incontro in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato americano. Al centro del colloquio le crisi internazionali e probabilmente le tensioni e i recenti attacchi di Trump al pontefice. Domani Rubio incontrerà anche la premier Meloni. Medio Oriente, Stati Uniti in pressing per un'intesa con l'Iran. Tra i 14 punti del memorandum ci sarebbe anche una tregua in Libano. Il presidente Trump parla di colloqui positivi e di un possibile prossimo accordo. Secondo la CNN, Teheran oggi darà una risposta. La cronaca con il delitto di Garlasco, la difesa di Andrea Sempio al lavoro per smontare le intercettazioni ambientali in cui il 38enne affermava di avere visto i video di Chiara Poggi con Alberto. Commentava un podcast, affermano i suoi avvocati. Al via al Circo Massimo a Roma, Race for the Cure, il grande evento di sport, salute e solidarietà che ha per protagoniste le donne in rosa impegnate nella battaglia contro il tumore al seno. La prevenzione è un'arma fondamentale, le parole del ministro della Salute Schillaci, intervenuto al taglio del nastro della 27esima edizione. E sempre a Roma, al via anche gli internazionali di tennis. Sono triste e deluso, era una partita a cui tenevo. Oggi è una brutta giornata, il commento di Matteo Berrettini dopo il KO subito con l'australiano Popirin. A breve la conferenza stampa di Jannik Sinner, che alle 17 farà il primo allenamento. Noi ci fermiamo qui, linea Un giorno da pecore, il prossimo giornale radio tornerà alle 15. Buon ascolto.
3: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
4: Un giorno da pecora.
5: Benvenuti al corso rapido di civile confronto politico in lingua tedesca di Un giorno da pecora. Francesca Fornario presenta l'unica trasmissione dove la senatrice del Movimento 5 Stelle Alessandra Maiorino, illustre linguista, insegna
6: a fare la scatenata in Senato.
5: No, come la scatenata?
6: Ma certo!
5: In Senato?
6: Ma certo!
5: Ma scatenata come?
6: Parolacce!
5: In Senato parolacce? Ma quali parolacce?
6: Ma qualunque tipo di insulto che le può venire in mente.
5: Ah, così fate in Senato?
6: Verpistisch.
5: Che sarebbe?
7: Pappanculo!
5: E in tedesco?
6: Come suonerebbe in tedesco? Verpistisch.
5: Ma sempre in Senato questo?
6: Ma è cultura, eh?
5: Quindi, Movimento 5 Stelle.
6: Fünf Sterne Bewegung.
5: 5 Stelle.
6: Sterne.
5: E in Senato dice?
6: Verpistisch.
5: Mi sa meglio se ridiamo la linea al simpatico Lauro.
6: Was sagst du, simpatisch Lauro?
5: Quello.
4: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
8: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
9: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
8: È giovedì 7 sì, maggio sì. Su Rai Radio 1.
9: Certo, beh, diciamo numeri a caso, così.
8: No, è giovedì 7 maggio.
9: Inganniamo il paese dicendo ogni giorno una data
8: perché?
9: Diversa. Va bene, ma perché oggi il vicepresidente del Consiglio, nonché ministro degli esteri italiani, ci dice che oggi è il
10: 31 febbraio.
8: Il 31 febbraio, come al solito.
9: Sarebbe 31 febbraio, quindi 2, 3, 4 maggio.
8: 4 maggio
9: essere.
8: Che invece è il 6. Sì, io continuo a insistere che è il 7 maggio.
9: E soprattutto no, mi chiedo quanti giorni siano passati dall'inizio del governo Meloni.
11: Quanti? 1045.
9: Ma che 1045? Molto di più, non si butti giù.
11: 1241.
9: Sali. Quanti ne sono passati?
8: Sono passati 1293 giorni dall'insediamento del governo Meloni.
9: Tra 7 siamo a 1300. Quanti ne mancano ad arrivare il primo governo più lungo della Repubblica?
11: Meno di 200.
9: Sì, meno. È ovvio che manca. manca meno di 200.
8: Meno, anche infatti, ieri... mancano 120 giorni per diventare il governo più lungo della storia della Repubblica e superare il Berlusconi II, che durò 1412 giorni.
9: 120 con la cintura in autostrada. Andiamo a vedere Buio Cam, che è completamente buio. Cioè, noi oggi non vediamo
8: oggi è proprio
9: niente.
8: Più buia del solito.
9: Però,
8: è muta, cieca, sì, e sorda, non si capisce niente.
9: No, ma per noi, ma per chi sta vedendo, invece, si vede tranquillamente che è tutto buio, come sempre.
8: Come
9: con noi
8: sempre.
9: C'è.
8: E chi c'è?
2: Ecco a voi!
9: Chi c'è?
0: È ritornato Beppe Grillo.
9: Ma Beppe Grillo qua è arrivato, cioè.
7: Vaffanculo.
0: C'è l'attore Tony Servillo.
9: Gli chiediamo se fa un film con Sorrentino, magari.

0: Zangrillo.
1: Ministro per la pubblica amministrazione, senatore di Forza Italia, signor Zangrillo, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Benvenuto. Eccoci. Ministro, ci scusi, è il nostro CDM, non sa mai chi arriva.
2: Esatto.
1: Sono fatti un po' così. Il ministro più elegante del governo.
2: Ma non lo so.
0: Beh, sì, insomma, dai.
2: Diciamo che...
0: Cerco
3: di difendere. Ottimismo.
1: Sempre con ottimismo.
0: Bene,
1: sì,
0: con
1: sì.
0: ottimismo. Comunque, con questa voce così squillante.
1: No, chi è che è più elegante di lei, scusi, al governo, in effetti, ministro Zangrillo?
2: Non lo so. Non
1: Salvini non è sicuro, sto pensando, no. Aspetti.
2: No, ce ne sono diversi ministri
0: tipo,
2: eleganti.
0: Giulia è particolare.
2: Poi c'è Abodi, Andrea, che è molto elegante.
1: Poi Abodi è il ministro sport, quindi c'è anche proprio il fisico sportivo. Poi chi c'è?
2: Piantedosi.
1: Piantedosi è
2: Lollo. Quindi sono diversi.
0: Vabbè,
2: ministri.
0: Siamo ben rappresentati.
1: Beh, Salvini si veste un po' male.
2: Salvini alterna alle volte casual. Al Salvini, siccome è sempre spesso sul territorio.
1: È quello. Altre volte male, altre volte malissimo.
2: No, sull'abbigliamento.
1: Vabbè, non è che si può avere tutto. Senta, ministro Zangrillo, ma sbaglio intanto a chiamarla col cognome o no? La chiamano con un altro cognome, che ne so, no? No, Zarrillo,
2: Zangrillo,
1: sempre Zangrillo.
2: Zangrillo.
1: La confondono con suo fratello?
2: All'inizio spesso.
1: Grande medico, all'inizio spesso.
2: Adesso molto meno.
1: Cioè, veniamo da lei e dici, qua c'è un dolorino.
2: No, capita ancora adesso. Che ogni tanto vado a qualche convegno e alla fine del convegno mi ferma qualcuno e mi dice, senta, però, senatore, io avrei un problema. Io lo ascolto e poi dico, guardi.
1: Gli mette le mani così, no?
0: Impone le mani.
1: C'è un problema con la sciatica, cosa c'ho? Nel senso, no.
2: Vabbè, capita, dai.
1: Poteva essere, insomma. Ministro, ma noi eravamo preoccupati che oggi cioè, magari non viene perché c'era il Consiglio dei Ministri oggi.
2: No, niente. Questa settimana, almeno che non venga convocato per venerdì, ma questa settimana non c'è il Consiglio dei Ministri.
1: Ma sarebbe una cattiveria venerdì, nel weekend, scusi.
2: Tra l'altro credo che il Presidente del Consiglio domani sia fuori Italia.
1: Tranquilli, allora, se domani è fuori Italia. Italia non è che può fare anche oggi, tra l'altro c'è un impegno a mezzogiorno, non è 3:30, quindi
2: esatto.
1: Liberi, no, non è che me lo fa di sabato,
2: no, liberi no di sabato no. Non è mai capitato,
1: scherziamo,
2: è capitato anche di sabato.
0: Vabbè, ma
2: ci sono delle emergenze alle volte, quindi bisogna,
1: quindi le nomine niente, Kosovo niente, Freni
2: vedremo la prossima settimana
1: con calma. Quanti mesi è che stiamo aspettando di nominare Freni?
2: Vabbè, dai.
1: Sì, ma non c'è fretta, infatti. Senta, no, perché comunque i consiglieri ministri ultimamente sono belli.
0: Salvini, non si ricorda.
1: Salvini e il particolare Giuli. Com'è andata? Ce lo racconti lei, tanto tutti sanno già com'è andata. Diciamo, lei dov'era? Più vicino a Salvini o più vicino a Giuli?
2: Al mio solito posto, perché allora c'è la Premier, poi c'è il sottosegretario Mantovano, Ciriani, ministro dei rapporti col Parlamento, poi ci sono io e poi a fianco a me c'è Roberto Calderoni.
1: Quindi lei è a sinistra della Meloni.
2: Io sono a sinistra della Meloni.
1: A destra è difficile.
2: Quindi
0: a sinistra di Giorgia.
1: Esatto. E Salvini e il particolare Giuli dove erano?
2: Allora, Salvini è a fianco ad Antonio Tajani.
1: Perché sono i due vicepresidenti del Consiglio.
2: Mentre Giuli è proprio di fronte alla Meloni.
1: Quindi lo vede bene.
2: Diciamo che c'era un provvedimento molto importante in discussione, sul piano casa, che è un provvedimento che prevede, proprio al fine di rendere efficace il percorso di riqualificazione degli alloggi, prevede una serie di semplificazioni per avviare le attività di riqualificazione. Il ministro Giuli, naturalmente e legittimamente nella sua qualità di ministro della cultura, ha detto attenzione perché molti degli alloggi di cui stiamo parlando sono nei centri storici
1: e quindi sono vincolati
2: dalle soprintendenze.
1: Salvini ha detto che lui le raderebbe al suolo le soprintendenze.
2: Matteo, che è uno sempre molto
0: passionale,
2: verace, che non usa giri di parole, sostanzialmente ha detto, però
1: Ancora peggio di io le raderei al suolo, ha detto?
2: No, no, no.
1: Ah, ha detto io le raderei al suolo, ma avete lui con la ruspa.
2: O
1: no?
2: Le asfalterei.
1: Le asfalterei, vabbè, no, comunque. Le asfalterei. Sarebbe meglio asfaltare qualche,
2: devo
1: qualche
2: dire
1: strada.
2: Che, e devo dire che giustamente
1: Giuli,
2: Alessandro Giuli si è un po'
3: risentito. Risentito.
4: Ha detto un calottismo difensivo.
1: Sì,
2: si è risentito.
1: Ha detto andiamo fuori, vediamo. No, andiamo fuori, non ci picchiamo, andiamo fuori e facciamo le dichiarazioni dicendo queste cose.
2: No, diciamo che poi in maniera molto saggia la Premier ha detto va bene, finito il Consiglio dei Ministri, vi trovate con i vostri tecnici e cercate di identificare una formulazione che salvi capre cavoli.
1: Allora, lei l'ha messa giù, diciamo, un po'.
3: Lei ha detto qualcosina un po' più di specifico,
1: ha detto
3: ragazzi, avete scocciato, basta con certa spocchia.
1: Ha detto così. Ha scritto tutti.
2: Prosopopea.
1: Prosopopea, attenzione, non ha detto
2: prosopopea. Ha parlato di prosopopea.
1: Era arrabbiata? Perché sa che lei si arrabbia da 0 a 10 in 8 secondi netti.
2: Non è vero. Lei è una persona molto riflessiva. Poi quando capisce che il livello della discussione non produce effetti, allora interviene.
3: L'ha mandati.
1: Chi ha più prosopopea, scusi, secondo lei? Salvini o giù? O il particolare Giuli?
2: Ma sono entrambi delle persone per bene. Si discute ed effettivamente devo dire che l'espressione di Matteo non è stata felice Alessandro si è risentito, gli ha risposto a tono e quindi si sono alzati un po' i toni della discussione. Vabbè,
1: ma infatti
2: non c'è niente di
1: divertente però poi anche
2: poi alla fine la cosa si è composta, quindi niente di grave.
3: Sono andati a casa
2: niente
3: a
2: di
3: discutere.
2: Grave.
1: Ha scritto nella chattina dei ministri qualcosa o
2: no.
1: Il giorno dopo sa qualcuno che fa lo spiritoso e dice buongiorno prosopopea? Non c'è niente di divertente. Adesso ci sono
2: devo dire che mi sono stupito, perché normalmente tutto quello che accade in Consiglio dei Ministri un secondo dopo è sui social, invece questa volta è stato
1: messo
2: un po' di tempo in più. Ma quindi vuol dire che stiamo acquisendo consapevolezza del nostro ruolo e che quindi quello che succede in Consiglio dei Ministri
3: ci stanno un po' più attenti.
1: Ma secondo lei l'hanno raccontato Salvini o Giulia, i giornalisti, o qualcun altro? Perché qualcuno non l'aveva raccontato da lì.
2: Non ho idea.
1: Ma si sa che
3: anche tutti gli altri.
1: Tutti raccontano tutto, cioè non è che tutti hanno un amico.
2: Io sono abbastanza riservato.
1: Ma un amico giornalista ce l'hanno tutti. Sì, e a cui dicono una cosa a quel punto poi dice te la dico ma non scriverla tu.
2: Non scriverla tu.
1: Falla scrivere a quell'altro.
3: Così.
1: Senta, ieri c'è stato il vertice tra Meloni, Salvini, Tajani e Lupi.
2: Il vertice della spigola.
1: Ha mangiato la spigola. Spigola e acqua naturale.
2: Così ho letto, non.
1: Non gli ha detto, non ha parlato con Tajani?
2: No, stamattina non ho parlato con
1: Antonio. Non vi parlate con Tajani?
2: No, come non ci parliamo? Altro che se ci parliamo.
3: E si è parlato della nuova legge elettorale,
1: sì,
3: no?
1: Anche della spigola.
3: E anche della spigola.
2: No. Allora,
3: più della spigola.
1: Più della spigola.
2: Credo che si sia parlato della situazione internazionale, delle ricadute dal punto di vista delle criticità sul piano energetico.
1: Quello è un casino.
2: E poi si è fatto un accenno sulla legge elettorale, ma non credo che sia stato il focus sulla legge elettorale.
1: Fuoco e energia.
2: Energia dove il problema è un problema grave ed è un problema che in questo momento abbiamo affrontato con dei provvedimenti temporanei, il taglio delle accise, però è chiaro che se la guerra tra Iran e Stati Uniti non finisce, non è più sufficiente un provvedimento temporaneo, ma bisognerà ragionare con l'Europa per cercare di avere delle soluzioni più strutturali.
1: Ma perché il problema è anche non tanto se non finisce la guerra, perché anche se finisse, poi diciamo
2: il tempo per riattivare è significativo.
1: E lei che è ministro della pubblica amministrazione pensa che se c'è una crisi energetica, che ne so, qualcuno aveva detto si può tornare allo smart working è una cosa possibile secondo lei, o utile oppure no?
2: Ma diciamo che lo smart working è sicuramente uno strumento utile. Io però devo dire che pensare allo smart working come lo strumento al quale si accede quando c'è una crisi energetica mi sembra sminuire il significato dello smart working.
1: No, però in questo caso magari la benzina, il prezzo, i costi. costi.
2: Sì, sì, per, no, carità, per carità.
1: Lo esclude?
2: Io lo escludo. Sì, francamente.
1: Sì. Vabbè, no, lei è ministro, scusi.
2: Io, mi auguro che effettivamente questa guerra abbia una soluzione in tempi brevi.
1: Certo, questo ce l'auguriamo. L'unica cosa che possiamo fare.
2: È un dramma, è un dramma per tutto, non solo per l'Italia, per l'Europa, per tutto il mondo.
3: Per il mondo, sì.
1: Ma
3: per il mondo.
1: È Trump che gli volevano dare il premio Nobel per la pace.
3: Incredibile. Il premio Nobel per la pace fa la guerra.
1: Adesso è un po' lontano, diciamo, dal premio, cosa dice?
3: Beh,
2: diciamo che
3: il rischio che non lo prende è alto.
1: Chi può dirlo? Senta, sulla legge elettorale.
2: Sì.
1: A voi di Forza Italia, diciamo, non vi entusiasma.
2: Allora, diciamo, noi facciamo parte del gruppo di lavoro, sì, che certo, sta lavorando sulla legge elettorale.
1: Sì.
2: Io sulla legge elettorale eviterei di scendere sul tecnico.
1: Sì.
2: Dico una cosa,
1: sì,
2: che noi abbiamo avuto un referendum,
1: sì, quello della giustizia,
2: sì, che ci ha insegnato che quando si è capaci di passare dei messaggi dirompenti,
1: sì,
2: anche chi normalmente non va a votare decide di andare a votare.
1: Sì.
2: Traduco. Chi sosteneva il no diceva questa riforma è una riforma che sfascia la Costituzione, è una riforma che mette la giustizia, la magistratura sotto il controllo dell'esecutivo.
1: Sì.
2: Chi ha studiato poi il risultato del referendum ci racconta che c'è un buon 10-12% di elettori che sono quelli che non vanno a votare,
1: sì,
2: che sono andati a votare perché hanno detto cavolo, se effettivamente c'è sta roba,
1: sì,
2: qua.
1: Sì.
2: Ecco, allora,
1: perché dice questa cosa in rapporto al cambio della legge elettorale?
2: La dico perché se noi non stiamo attenti a predisporre una legge elettorale che ha, non dico un'adesione completa, ma in qualche modo è digerita anche dall'opposizione, l'opposizione secondo me sarà pronta a dire, ecco vedi, questi sono autoritari, questi si fanno la legge elettorale per vincere, stanno attentando la democrazia, e di nuovo si ripete il meccanismo per cui dicono, ah effettivamente, quindi è un tema molto delicato.
1: Diciamo, l'idea della legge elettorale è che con questa legge elettorale, con due grosse coalizioni, c'è il rischio pareggio, con la legge elettorale proposta dal centrodestra, cioè con un premio di maggioranza,
2: chi vince gode,
1: chi supera il 40%,
2: chi vince gode,
1: esatto, diventa però a voi non piace tanto né il premio di maggioranza al 40%, cioè
2: no, si sta discutendo,
1: poi Meloni vorrebbe le preferenze che a voi non piacciono tanto,
2: ma non è detto, anche all'interno del nostro partito ci sono posizioni differenziate,
1: sì,
2: perché c'è chi è abituato a prendere preferenze,
1: sì,
2: che dice è giusto,
1: certo,
2: dare la parola al popolo, è giusto,
1: sì,
2: che sia il popolo a scegliere
1: a
2: i suoi rappresentanti, ma
1: Zangrillo,
2: io devo dire che penso che sia un modello corretto quello
1: le
2: delle
1: piacciono
2: preferenze,
1: che poi non è importante se piacciono a lei o se piacciono a Tajani, dico a Marina piacciono. No, dico chiedo, per un amico. Dico,
2: allora
1: poi,
2: chiariamo.
1: No, è importante sapere se piacciono a Marina, perché poi se piacciono a lei o a Tajani.
2: Se piacciono a Marina, piacciono a uno dei cittadini della Repubblica,
1: no,
2: della Repubblica Italiana.
1: No, non esattamente. proprio così, proprio uguale.
3: Ma che uno si chiede, no? Chi è che
1: umano
3: decide la linea di Forza Italia?
2: La linea di Forza Italia,
3: Marina.
2: La linea di Forza Italia la decide la segreteria del partito. Quindi Tajani insieme alla segreteria del partito, che è una segreteria abbastanza
1: nutrita,
2: ampia, abbastanza nutrita.
1: Sì.
2: Poi sui giornali,
1: sì, si
2: evidenzia sempre,
1: sì,
2: che c'è l'influenza di Marina,
1: infatti,
2: però
1: non è vero.
2: No, non è vero, non è vero. Ma lo posso testimoniare. Io con Marina parlo.
1: Cioè, lei è uno di quelli che incontra Marina.
2: Io incontro Marina, la incontro abbastanza di frequente.
3: L'ultima volta, tipo?
2: 10 giorni fa.
1: Ma
3: quindi
1: ricordiamo degli incontri organizzati, non è che li incontra per strada, cammina a Milano.
2: No, ci sentiamo per telefono.
1: E cosa dice Marina?
2: Marina ci racconta come vede il contesto politico, come ci racconta diciamo le sue sensibilità sui temi che la politica dovrebbe affrontare.
1: Le parla bene o male Tajani?
2: Molto bene. Marina mi dice sempre ricordiamoci, ricordiamoci che Antonio va sostenuto. Va sostenuto perché Antonio è il nostro leader e quindi dobbiamo fare in modo che ci sia un percorso virtuoso da qui alle elezioni.
1: Quindi è tutta fantascienza quella che viene raccontata,
2: non
1: piace Tajani, che è troppo moscio, che lei vorrebbe un nuovo. Beh, Silvio l'aveva detto.
2: Marina a me non l'ha mai detto. A me Marina non l'ha mai detto. Quindi. Io non sono uno che racconta balle.
1: No, ma sì, ci fidiamo. Io, ministro,
2: Marina non l'ha mai detto, anzi Marina devo dire che è sempre diciamo molto generosa di complimenti nei confronti di Antonio, al quale riconosce di aver avuto il merito di far sopravvivere
1: Forza Italia
2: alla morte del padre, che è una roba non scontata, che non era per niente scontata.
1: Poi Tajani, tutti, lo dico anche il nostro maestro Bernardini, lo apprezzano anche per questa cosa qua. Tajani, quando uno pensa a Tajani, pensa al suo
5: sguardo. Ottimismo.
1: Sì, il tipico ottimismo di Tajani è proprio una cosa riconosciuta a tutti. Che gli andasse male a fare il politico, possiamo far mettere un programma a Mediaset con il suo ottimismo.
3: Allora, sì, fa l'intrattenitore,
2: non
3: so, dai.
2: Forse non esprimerà al meglio ottimismo, però comunque è una persona che ha fatto un percorso grandissimo prestigio.
3: Ogni volta mi piglia un colpo.
1: Presidente del Parlamento europeo.
2: Presidente del Parlamento, commissario europeo, vice premier.
1: Ma infatti tutti dicevano, ma perché Marina non lo vuole?
2: Ma chi l'ha detto che Marina non lo vuole? Ma i giornali,
1: i comunisti,
2: non sono i comunisti.
3: Non è vero, abbiamo capito che non è vero.
1: Adesso con noi c'è
6: Jessica Iris. Oggi con noi c'è Claudia Gerini,
1: la più grande attrice italiana di tutti i tempi.
7: Ciao,
1: signora
7: buongiorno.
1: Gerini.
7: Grande, grazie, ciao Giorgio, ciao Nancy.
3: Ciao.
1: Non solo vivente.
7: Buongiorno ministro.
2: Buongiorno Claudia, ciao.
1: Signor Zagrillo, signor Gerini, vi conoscevate già o la prima volta che vi...
2: No.
7: Io ho fatto
2: un viaggio in aereo da Roma a Torino con lei a fianco, però non mi sono permesso di romperle le balle.
1: Non se lo ricorda quel viaggio?
3: Educato.
1: Ma quando era?
2: Qualche mese fa, 2 o 3 mesi fa.
1: Se lo ricorda quella volta che è andata da Milano?
2: Da Roma a Torino. Da Torino a Roma, non mi ricordo se Torino a Roma o Roma a Torino.
1: Aveva fianco, che fila era?
2: Prima o la seconda, non mi ricordo.
1: No, se lo ricorda Zangrillo, prima o seconda fila c'era un signore alto, coi capelli bianchi, ministro, non se lo ricorda, signorini?
7: Sì, mi ricordo.
3: Vabbè, per l'educazione
7: ho una memoria visiva incredibile, non per i nomi, ma per i volti.
1: Senta, signora Gerini, è al cinema un film in cui lei è la protagonista, il nuovo film di Giampaolo Morelli, L'amore sta bene su tutto, con lo stesso Giampaolo Morelli, Max Tortora, Paolo Calabresi, Lenia Pastorelli, Monica Guerritore e Gianmarco Tognazzi. È un film da cui il titolo, insomma, sull'amore, in cui possiamo dirlo, lei fa un personaggio terribile umanamente, no?
3: Quindi ti sei divertita con una pazza?
1: Terribile
3: e
1: umanamente.
7: No, inizialmente. Però ha un riscatto, ha tutta un'evoluzione questo personaggio, perché inizialmente appunto è un ministro di sinistra, lei decide comunque con la sua famiglia di accogliere questo bambino che si sostiene a distanza, un bambino del Congo, e lo prende a casa per un po' di tempo, solamente che
1: non è un bambino.
7: E lei ovviamente vuole far bella figura mediaticamente, chiama i giornalisti, ecco, sappiamo che adesso un po' la politica si fa quasi sempre attraverso i social, attraverso l'immagine, eccetera, e quindi è molto fiera di questa sua scelta, sul fatto che va un po' male, perché la scelta... E poi dopo si trova un ragazzone, un bambone alto che la chiama signora mamma. E quindi è un po' scomoda la gestione di questo adulto praticamente in casa mia, con mia figlia adolescente, l'altro mio figlio di 10-11 anni, e quindi insomma mi va malino,
1: male,
7: però poi vediamo.
1: Poi cosa? Però... c'è un riscatto, io l'ho visto fin ieri, non l'ho visto il riscatto, signora Gerini. Scusi,
7: nel senso che poi lei diventa più autentica, questa Vittoria Casati, il ministro Vittoria Casati.
1: Ma che tra l'altro è ministro di cosa? Io non l'ho capito nel film. Che ministro, no, si sa di che cosa?
7: Io mi sono immaginata, per esempio, pari opportunità. Ministro.
1: Non si sa.
3: Non viene dichiarato.
1: Non è dichiarato.
7: Però non è dichiarato.
1: Certo.
7: E quindi no, il suo riscatto è quello che poi diventa una donna più vera. Cioè, comunque questo gestione di questo ragazzo in casa che all'inizio scoccia tutti, poi invece dopo diciamo che fa migliorare un po' tutti i nostri rapporti, anche interni della famiglia, che noi siamo tutti viziati qui. Non sappiamo che chi arriva da queste condizioni, insomma, sono persone che non è che hanno l'acqua in casa, cioè che, appunto, che certo. vivono tra guerre, guerriglie, povertà, eccetera, mm-hmm. e quindi miglioriamo come nucleo familiare. Senta, in questo senso dicevo, certo. non sono poi così cattiva.
1: Beh, no, insomma, cattiva è cattiva, l'ho vista, è cattiva è cattiva. Signora Gerini, lei in questo film fa la ministra, il ministro Zangrillo nella vita fa il ministro veramente, ma lui avrebbe voluto fare l'attore, è vero, signor Zangrillo?
2: Hai capito, Claudia? No, è vero.
3: E ci ha provato proprio? Cioè,
2: no, non ci ho provato alla fine, per non dare una delusione ai miei genitori, perché mi dicevano: no, tu devi studiare, fare l'università.
7: Però una bella voce,
2: mi sarebbe piaciuto tanto.
1: Sta provando, signora Gerini, scusi.
3: Vabbè, non è mai troppo tardi, magari si vede l'Italia un telefono così. Di tempo.
1: No. Ricordando i tempi dell'aereo.
7: Basta dire che la carriera dell'attore è una carriera incerta, pericolosa, infatti, tutti hanno paura di dire mamma mia, mio figlio vuole fare l'attore, che ne sarà di noi? È un bellissimo mestiere, creativo, esplorativo.
1: È più pericolosa la carriera dell'attore o del ministro? Ministro?
7: È del ministro.
1: Lei dice?
2: Penso del ministro.
1: Del ministro.
2: Penso del ministro. Lei,
7: certo. Soprattutto io faccio finta di essere ministra, poi dopo torno a casa, Zangrillo. Male che non lo so.
2: Come che faccio finta?
1: No, scusi. Ministro Zangrillo, se dovessimo fare un cambio, lei che vorrebbe fare l'attore di cosa? Che attore le piacerebbe fare? Un film, un ruolo?
2: Ruoli drammatici.
1: Drammatici?
2: Sì.
1: Quello di fare del ministro?
7: Ma tutti i generi, perché poi un attore drammatico...
2: Esatto, fa tutti i generi, giusto.
1: E lei invece...
7: Anche perché...
1: Signora Gerini, se dovesse fare il ministro, innanzitutto si farebbe chiamare ministro o ministra?
7: Ministra.
1: E che ministra le piacerebbe fare nella vita vera, come a
7: della pubblica istruzione?
1: Quindi la Valditara le piacerebbe fare?
7: Bello. Della pubblica istruzione mi piacerebbe tantissimo,
1: perché siccome ha già detto tutto l'intervista al Corriere della Sera, signora Gerini, ha detto che vorrebbe introdurre l'educazione sessuale a scuola.
7: Educazione sentimentale, emotiva, sessuale, la gestione delle... Purtroppo le famiglie sono un po' disgregate, un po' assenti, per cui ecco, la scuola è veramente... No, la cosa più bella sarebbe veramente di lasciarle aperte anche il pomeriggio, quando si riesce. Nel senso di fare attività. Che possano togliere i ragazzi dalle strade, tenerli occupati con corsi di arte, di fotografia, di recitazione.
1: Ministro, cosa le sembra questa proposta della ministra Gerini?
7: Però dovremmo avere dei soldi.
1: Signor Gerini.
7: Per fare tutte queste cose.
1: E dove li troviamo? Dobbiamo comprare un sacco di armi. Signor Gerini, adesso pure c'è la crisi energetica. Arriva lei con l'arte al pomeriggio. Signor Zangrillo,
2: però diciamo che è una bella idea, l'idea è sicuramente un'idea affascinante.
1: Ma gliel'hanno mai chiesto di fare la ministra, signor Gerini?
3: La ministra magari no, però chiedo. Politica?
1: Non è mai chiesto.
7: Ma vabbè che siamo tutti un po' così, ma mica sono matti a chiederlo.
1: Guardi che ho visto dei ministri. Signor Zangrillo.
2: Ma perché, Claudia, guarda che...
1: ci sono dei...
2: Potresti farlo benissimo.
3: Fare politica a prescindere dal ministro.
7: Io studierei.
2: Giusto.
7: E lo farei, per carità, io mi metto in testa di fare una cosa, anche perché un attore vive tante vite.
1: Certo.
7: Che ne so, un giorno sei un creatore di gioielli, un giorno sei un ministro, un giorno sei un poliziotto. Però dico, basta avere la passione, no? Per la cosa comune, cercare di una soluzione buona per tutti.
1: Lei ha fatto anche la sindaca in Lasciarci un giorno a Roma, perché quindi comunque...
7: Esatto, ho fatto ma come ci stavo bene in quei panni.
1: Ma scusi, signor Gerini, questa è una cosa che abbiamo già detto altre volte. Ma perché
7: vede che io nella seconda parte della mia vita potrei pure buttarmi in politica.
1: Perché non si non fa la sindaca?
3: Beh, adesso fa tanto bene l'attrice.
1: No, la sindaca di Roma, dico, signor Gerini.
3: È in un secondo momento.
7: Sarebbe il mio sogno, la mia città, il mio immenso amore Roma.
2: Molto complicato.
1: Zangrillo dice che è complicato.
7: Guarda, ho parlato con Robertino Gualtieri.
1: Ma come Robertino?
3: Robertino?
1: Scusi, signor Gerini.
7: Era per farvi un po' sorridere.
1: Ma eravate sul cofano della macchina,
7: un po' comica, per amor di battuta.
1: Cosa dice Robertino?
7: No, diciamo il sindaco Gualtieri, adesso senza scherzare, veramente Roma è sempre tutto un cantiere, però diciamo che la faccia della città sta evolvendo con i tempi, bene, cioè bene. Devo dire che sta andando bene, all'inizio lo pensavamo così, però ecco, è stato un buon sindaco.
1: Quindi è bravo, quindi... Robertino, che voto le dà Robertino come sindaco?
3: Sicuramente la sufficienza,
1: no,
3: giusto?
1: Robertino mi piace. Che
7: 9.
2: Porca miseria.
1: Io pensavo le fosse piaciuto, cavolo, 9.
3: Strapiaciuto.
1: Lei quanto dà Robertino, ministro Zangrillo?
7: No, perché poi è anche un chitarrista, ah, pure. Mi piace suonare la chitarra.
1: Esatto, magari poteste fare delle cose insieme, delle serate.
7: Io suono il basso.
1: Lei suona il basso e quindi siamo a posto.
7: Io sono il basso elettrico. Signor
1: Zangrillo, che,
2: no, io non posso dare un voto a Roberto Gualtieri, non posso dare un voto perché io arrivo a Roma lunedì sera con la scorta e quindi ho un percorso privilegiato,
1: certo, non vede la città,
2: non vedo la città e quindi
1: senta, signora Gerini, ma no, quello che ho capito io, poi non ho capito se il sindaco lo farebbe per il centrodestra o per il centrosinistra, però quello vabbè, lo vediamo quando si candida e nel film a un certo punto lei da ministro riesce a far uscire diciamo che è stato arrestato suo fratello e lei smuove Mario Monti, il questore quanto, e lo fa uscire e gli dice a suo fratello questa battuta. Vuol dirla lei la battuta? Se la ricorda?
7: Ho smosso Mario Monti, una figura di M che la metà basta. Questo
1: sì,
7: detto.
1: Manco?
7: Ah, manco fossi la figlia di...
1: No, manco fossi la nipote di Mubarak,
7: la nipote di Mubarak.
1: Cioè, in una citazione di berlusconiana, che se lo ricorda, questo è...
3: No, se lo ricorda, sì, l'ha appena detto.
1: No, non se lo ricordava nemmeno la battuta.
7: Ho discusso a lungo della battuta con Morelli, sì. Ma lui ci teneva tanto, e anche gli sceneggiatori, e quindi l'ho detta.
1: E lei non era convinta della battuta?
7: Ho detto un po', diciamo, un riferimento un po' vecchiotto, però dice che funzionava. A te ha fatto ridere, a voi ha fatto ridere?
1: Sì, tantissimo. L'ho dovuto trarre indietro.
7: No, giuro.
1: E gliel'ho citata a memoria,
7: Giorgio,
1: scusi.
7: Ormai se parli per prendermi in giro, veramente.
1: Ma la vita è fatta così, nel rapporto che abbiamo, lo sai, è così.
7: La vita è tragicomica, diciamoci la verità. Esatto. Dove c'è la tragedia, dietro l'angolo c'è la commedia.
1: Senta, in questo film si baciano tutti. E lei alla fine dà un bacetto a Gianmarco Tognazzi.
7: Era un bacio francese.
1: No, non credo proprio, guardi, Gerini.
7: Ma lei lo sa la differenza fra il bacio francese?
1: Era quella della lingua?
7: No, scherzo. Comunque, ho dato un bacio a mio marito, è bellissimo quel... Tra l'altro, devo dire, è un film che anche sta dalla parte delle donne, perché alla fine le donne in questo film... Cioè, raccontano, diciamo, cambiano un po' le sorti della storia, no? Certo.
1: Non ho capito il bacio, come era il bacio alla francese con Tognazzi.
2: Ma com'è il bacio alla francese?
7: Io e Gianmarco Tognazzi conosciamo veramente da tanti
1: Gerini,
7: anni.
1: Aspetti, c'è una domanda del ministro Zangrillo.
2: Com'è il bacio alla francese, Claudia?
1: Scusi.
3: Ah, vabbè, ma allora siete
1: aspetti.
7: Il bacio alla francese è quel classico bacio con un movimento ondulatorio della lingua.
1: Della lingua? Cioè, quindi
3: una roba avvolgente,
7: nel senso che poi si può simulare, non è che...
1: Ma lei ha simulato, quindi, o era un bacio vero?
7: Ho simulato.
1: Questo
7: dicevo. Le bocche si sono toccate. Ma le bocche si toccano,
1: sì,
7: ragazzi.
1: Le bocche, però,
2: certo,
1: ministro,
2: certo.
1: È diverso. Scusi, lo dice anche il ministro della Repubblica.
7: Ma perché sempre questa cosa dei baci? Chissà perché la curiosità, perché fa parte del... Come quando uno dà un cazzotto... Hai visto che do anche uno schiaffo?
1: Sì, è vero, a un vicino, sì, è vero.
7: È la stessa cosa, tu come l'hai dato lo schiaffo?
1: Io alla francese l'ho dato, se la Gerini. Senta,
3: hai visto i Davidi ieri?
7: Sì, ho visto.
3: Ti sono piaciuto?
1: Entusiasmo, ho sentito l'entusiasmo proprio.
3: Sì, che quasi italiano ce lo potrebbe avere.
7: No, sono contenta, anche le mie votazioni, insomma, che avevo dato erano anche abbastanza simili a tutti i voti, quindi ero d'accordo con la maggior parte.
1: Ministro Zangrillo, lei che voleva fare l'attore l'ha visto ieri?
2: No, niente. Lavoravo ieri.
1: Lavorava, signora Gerini, c'è chi lavora in questo paese, ha capito?
7: C'è chi lavora e chi va sui red carpet.
1: Ricordiamo, l'amore sta bene su tutto.
7: Voglio dire che è molto importante, fatemi chiudere così, dicendo che la lettera che è stata mandata di tutte le, di Sara Mattarella, di tutte le associazioni cinema, insomma, quello era molto importante dirlo, perché dobbiamo sempre pensare alla dignità di tutti i lavoratori e le lavoratrici del comparto. C'è preoccupazione per il futuro, bisogna fare un equilibrio, auspicare un equilibrio fra le esigenze del nostro settore e quelle del governo, ecco. Quello è stata una cosa che abbiamo comunque sottolineato tutti, no?
1: Certo.
7: Mi sembrava.
1: Signora Gerini, grazie. Quindi, al cinema, al lavoro sta bene su tutto, andate a vederlo.
7: Su tutto.
1: Ma lei è innamorata adesso?
7: Io sì.
1: Ah, bene,
3: ah,
1: bene.
3: Che bello.
1: Basta, solo volevo...
7: E che domande sono? Ma no, è ovvio.
1: Ma come ovvio, non è vero. Non è che uno
3: potrebbe
1: è sempre...
3: anche essere di noi. Invece certo. Sì, e ci fa piacere.
1: Signora Gerini, grazie di esistere. Arrivederci.
7: A voi.
3: Buona giornata.
2: Ciao.
1: Questa era Radio 1, questa è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che arriva.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
2: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12 per 65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
4: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
5: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
6: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su Conad.it.
8: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
9: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
10: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
8: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2 per 100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro. La spesa!

0: Meloni vuole accelerare sulla nuova legge elettorale Stabilicum. Renzi, non la voteremo, ma potrebbe favorire il centrosinistra. C'è un ma di troppo nel titolo.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro, su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1, oggi con noi c'è...
2: Chi c'è?
4: Paolo Zangrillo, gli diamo l'assillo. C'è Paolo Zangrillo.
2: Paolo Zangrillo.
3: Ministro per la pubblica amministrazione, senza assillo. Lei mi sembra un uomo proprio serenissimo, vero?
5: Abbastanza. Cerco di fare il mio mestiere con passione. Mi piace quello che sto facendo e quindi devo dire che non ho niente da chiedere in più di quello che sto
3: facendo.
5: Anche
3: se lei voleva fare il medico.
5: Diciamo che una delle idee che avevo in testa quando stavo studiando era quella di fare medico. Poi sono stato in ospedale, ho visto che la visione del lago, del sangue mi turbavano e quindi ho pensato che forse non era la mia strada.
3: Sì, perché se uno gli fa paura del lago. Ma anche adesso quando va a fare l'esame ha paura del lago?
5: Io sono agofobico.
3: È agofobico?
5: Sì, quando vado a fare i prelievi mi sdraio e guardo altrove.
3: Guarda, io le consiglio, lo faccia a casa.
5: Cioè?
3: A casa sua, le fa venire. No, faccia venire a fare il prelievo a casa sua, così è ancora più tranquillo. Ma glieli fa suo fratello?
5: Me ne ha fatte anche qualcuno mio fratello.
3: È più tranquillo se gli fa suo fratello?
5: No.
2: Definitivo.
3: No. Perché no?
5: Ma no, perché ripeto,
3: è proprio l'ago.
5: Non è l'operatore, è proprio l'operazione.
2: Il
5: fatto in sé, è proprio l'operazione che non mi.
3: Quindi non potrà mai essere l'ago della bilancia del governo.
5: Ma non lo so. Speriamo di essere un po' più dell'ago della bilancia.
3: Senta, ma è vero che aveva promesso entro il 2026 250.000 assunzioni?
5: No, nel 2026.
3: Entro.
5: No. Allora, attenzione, noi abbiamo fatto un lavoro, io dico straordinario, adesso chi si loda si imbroda, però
3: dice, certo.
5: No, però l'abbiamo fatto insieme perché dal 2023 al 2025 abbiamo inserito nella pubblica amministrazione 460.000 persone e nel solo gennaio di quest'anno 2026 ne abbiamo inserite 24.000. Quindi io ho visto un po' i programmi di inserimento che abbiamo per quest'anno e credo che andremo tra i 200 e i 250.000 inserimenti
3: entro
5: dicembre di quest'anno.
3: Ce la facciamo tranquillamente,
5: ce la facciamo. Beh, se ne abbiamo fatte 460.000 in tre anni, penso sì che ci sia, sia la nostra portata. È alla nostra portata.
3: Senta, ma lo sai che i soliti spifferi comunisti dicono che non mi piace tanto la legge elettorale perché tutto sommato a voi di Forza Italia
5: ci piacerebbe il pareggio.
3: Il pareggio alle prossime elezioni non vi spiacerebbe perché poi così fate il governo con un pezzo di PD, un pezzo di Lega, i centristi. È una fantasia totale.
5: Allora, noi giochiamo per vincere.
3: Sì.
5: E credo che sia una fantasia di non so chi la nostra ambizione sia quella di fare gli inciucci con la sinistra. Non esiste.
3: Che a Marina piaccia la sindaca di Genova Salis.
5: Ma anche questa è un'altra roba che Marina non mi ha mai detto. Non è che me lo deve dire, dire a me.
3: Però lei ci parla. Avete mai parlato della sindaca?
5: No. Io Marina la conosco per una persona che ha una capacità di approfondire. Quindi prima di esprimersi, non credo che abbia avuto tante occasioni per conoscere la sindaca Salis. Quindi mi sembra strano che abbia espresso un giudizio
3: con lei mai. Che differenza c'è tra Marina e il padre? Dal punto di vista così, no? Se lei li vede...
5: diciamo che hanno molti punti in comune, perché entrambi sono entrambe persone intanto squisite dal punto di vista del rapporto umano. Quindi su questo devo dire che è un tratto proprio della famiglia Berlusconi, perché Marina come suo
2: grande
5: papà
2: educazione.
5: Sì, sono persone che quando vai a casa loro ti fanno sentire come se fossi a casa tua, cioè veramente questo è un tratto straordinario. Poi un'altra cosa che hanno in comune è che hanno grandi capacità di ascolto e dovremmo imparare su questo, tante persone dovrebbero imparare, perché così come Berlusconi, pur essendo un grande imprenditore è un uomo veramente speciale, sapeva ascoltare tutti.
3: Ma ce l'ha la genialità
5: sapeva
3: del
5: ascoltare
3: padre,
5: tutti.
3: O quelle po'...
5: Silvio Berlusconi io credo che sia una persona irripetibile. e lo dico perché effettivamente l'ho conosciuto, l'ho ascoltato, ho visto quello che ha fatto nella vita.
3: C'è chi dirà anche per fortuna, lo sa, nel paese dicono ovviamente.
5: Ma, la fortuna, quello, non so se...
3: No, per fortuna, dico per fortuna. Che è irripetibile. Cioè,
5: certo.
3: Ma senta, facciamo un gioco su Marina.
5: Sì. Vabbè,
3: una gioco. Se si candidasse mai, si candiderebbe per fare la candidata premier.
5: Beh, io penso che questa potrebbe essere la sua ambizione, però io credo che sia uno scenario impossibile.
3: Perché non è che si candida per fare il capogruppo al Senato.
5: No, cioè. Marina è innamorata
2: del...
5: Marina fa un mestiere meraviglioso che fa l'editore. A me piacerebbe tantissimo, si occupa di libri, una cosa si occupa di cultura, quindi fa un mestiere fantastico. Le piace tantissimo. E quindi azione, però io non credo. Però credo che sia uno scenario impossibile.
3: Perché non è che si candida per fare il capogruppo al Senato.
5: Marina è innamorata
2: del...
5: Marina fa un mestiere meraviglioso che fa l'editore. A me piacerebbe tantissimo. Si occupa di libri, una cosa si occupa di cultura, quindi fa un mestiere fantastico. Le piace tantissimo. E quindi devo dire la verità che non ho mai visto questo.

0: rapporti e quindi non sono in grado di dirlo questo, però lei è molto interessata alla politica, perché considera la vita del cittadino una vita che comprende anche la politica, nel senso che ciascuno di noi fa politica.
1: Sa che si dice sempre che poi è uno degli interessi anche comunque per il bene delle aziende. Comunque,
0: lei
1: è legittimo.
0: Mi sembra legittimo che lei si preoccupi delle sue aziende. È un imprenditore che dà lavoro a qualche decina di migliaia di persone.
1: Se da qui si sarà arrabbiata con Nordio, Marina.
0: Perché cosa?
1: No, perché Nordio ha fatto causa a Bianca Berlinguer e a Mediaset per le dichiarazioni di Ranucci a È Sempre Carta Bianca di 10 giorni fa, quando Ranucci disse di Nordio, che poi è stato smentito, che era stato da nel ranch di Cipriani.
0: È stato una trasmissione infelice quella, no?
1: Però Ranucci si è scusato.
0: Ranucci... Sì, però
1: Nordio ha querelato Mediaset e la Berlinguer, non Ranucci. No, dico, sarà arrabbiata Marina, che è il ministro della
0: giustizia. Non lo so se sei arrabbiata, no? Glielo chiederò.
1: Lo chiederà. Senta, e Piantedosi invece...
2: Ma si è arrabbiato per Silvio.
1: Ma invece Piantedosi, sempre un altro suo collega, ha querelato Dago Spia per quello che ha scritto riguardo alla signora Conte e ai
0: ha
1: loro
0: fatto
1: rapporti.
0: Bene, perché sono fatti loro.
1: sono fatti loro, ma è la signora Conte che ha raccontato
2: lei
1: pubblicamente
0: della
1: loro relazione.
0: Si chiedeva se
1: da questo rapporto... ci fossero ottenuti gli interessi. Scusi, ma lei che fa il ministro vuol querelare qualcuno anche lei?
0: No,
1: ma scusi,
2: dai, un minimo, un piccolo,
1: ma scusi,
2: una querelina.
1: Hai visto Nordio, hai visto Piantedosi, non querela nessuno.
0: Io credo di essere una persona che ha un tratto caratteriale abbastanza positivo, quindi tendenzialmente non vado in conflitto con le persone.
1: Vabbè, però niente.
0: Per il momento no.
1: Senta, ma è vero che lei ha un'ossessione per la puntualità?
0: Sì.
1: Cioè, cosa vuol dire?
0: Vuol dire che siccome io ho cominciato a lavorare nel settore metalmeccanico, dove i ritmi del lavoro sono cadenzati a turni, 6, 14, 22, 22, 6, e facevo il direttore del personale, chi dirige una squadra deve dare l'esempio, e quindi siccome gli operai devono essere puntuali nell'avvio della loro attività, se tu comandi una squadra devi essere il primo a dare l'esempio.
1: Che ora va al ministero lei la mattina?
0: Io inizio a lavorare intorno alle 8:15.
1: Proprio già in ufficio?
0: Sì.
1: E devono esserci già tutti?
0: No.
1: Ah.
0: No.
1: Cioè
0: no,
1: arriva
0: no,
1: per primo
0: questo...
1: lei?
0: Arrivo tra i primi.
1: Tra i primi. E invece il Consiglio dei Ministri?
0: Il Consiglio dei Ministri è quasi puntuale.
1: Cioè lei diciamo se
2: è venuta
1: diciamo se il Consiglio dei Ministri
2: diciamo quasi
1: se il Consiglio dei Ministri è convocato per le 15 lei
0: non
1: arriva,
0: è non lei, è inusuale lei, che inizi alle 15:30
1: e lei però arriva alle 15?
0: Sì, anzi normalmente arrivo alle 15 alle 14:55
1: e c'è già qualcuno o c'è solo lei?
0: No, ci sono
1: gli altri precisini?
0: Beh, per esempio Roberto Calderoli è anche lui una persona puntualissima,
1: quindi arriva non c'è lei, arriva c'è lei, Calderoli.
0: Cioè io Calderoli, Foti è molto puntuale anche lui,
1: ministro degli affari europei, PNRR,
0: ma no, sono quasi tutti
1: quello
0: abbastanza
1: che arriva per
0: puntuali.
1: Ultimo sempre c'è sempre quello che era per tutto trafelato, cioè, non è come ci sono ma Salvini sì. C'era traffico, il treno era in ritardo, il treno in ritardo ci sta. Adesso con noi c'è
2: chi c'è?
3: Gianfranco Vissani, se famo due spaghi.
2: Gianfranco Vissani,
1: il più grande chef italiano di tutti i tempi. Signor Vissani, buongiorno.
4: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno.
2: Come va?
4: Bene, benissimo.
2: Meno male.
1: Stava dormendo, signor Vissani, abbiamo svegliata?
4: Ma te sei ubriaco adesso?
1: No, chiedo, signor Vissani. No, per sentivo la voce un po'.
4: Ma mi ha chiamato da stamattina.
1: Mai fa. Senta, signor Vissani.
4: Tu, Lauro, sei terribile.
1: Terribile.
2: È vero che è terribile.
1: Cosa dice?
4: Sei peggio di
0: Zangrillo.
1: Ma quale? Paolo o Alberto?
4: Paolo.
1: Ma è venuto a mangiare da lei il ministro Zangrillo?
0: No, non ancora, ma verrò.
4: No.
0: Ma verrò.
4: Lo spero.
1: Senta, signor Vissani, lei che è il più grande chef di tutti i tempi, ieri c'è stato il pranzo diciamo dei leader della maggioranza, no? Meloni, Tajani, Salvini, Lupi a Palazzo Chigi, sa che hanno mangiato la spigola e hanno bevuto acqua naturale. Cosa ne pensa come pranzo?
4: Hanno preso l'acqua che non è acqua, che cosa hanno fatto?
1: L'acqua naturale, non era...
4: l'acqua.
1: naturale.
4: Ah, hanno fatto liscia, l'acqua liscia. L'acqua naturale.
1: No, hanno mangiato la spigola e poi da quello

0: che riporta in retroscena, hanno bevuto solo acqua naturale.
1: Ma forse volevano stare molto attenti.
0: Beh, immagino, certo.
2: Rimanere sobri.
0: Cosa c'entra? Perché Lupi dice...
1: Lupi, vabbè, ma...
2: Ma perché Lupi
1: Matteo,
2: si imbriaca?
1: C'era Matteo...
0: Salvini.
1: C'era
0: Tajani.
2: Tajani.
0: La Meloni.
2: Tajani.
0: No, questi sono quelli che c'erano. Noi abbiamo chiesto a lei cosa ne pensava del menù, dico, signor Vissani.
1: Vabbè, ma per forza c'è un branzino. Cioè, loro dovevano fare... Cioè, siccome l'Italia è stata nominata patrimonio mondiale immateriale dell'UNESCO, devono fare un piatto della cucina territoriale italiana fatto bene, spiritoso e aggiustato bene, invece andare a fare questi piatti del cazzo.
0: Ma quali piatti del cazzo? Scusi, no, non ho capito. Scusi, signor Vissani, quali sono questi piatti che non le piace? Cioè, la spiego, la
1: mandava... stamattina la sua assistente mi ha detto che hanno fatto un branzino all'acqua.
0: Hanno mangiato, da quello che raccontano i giornali, una spigola, e poi si sa che non hanno bevuto vino e hanno bevuto acqua. Questo si sa. Noi chiedevamo a lei cosa ne pensa, lei che è il grande chef di questo menù.
1: Ma ho capito, ma voglio dirti, ma bisogna adesso branzino come era cucinato?
0: Non lo so.
1: L'ho fatto al forno?
0: Chi lo sa, non ce l'ha il forno.
2: Non ce l'hanno detto.
0: Ma lei cosa avrebbe cucinato per un pranzo di governo di questo livello?
1: Ma non so, avrei fatto un risotto secco e basta.
0: Risotto secco?
1: Alla milanese.
0: Ma com'è la milanese? A Roma, Palazzo Chigi? Ma scusi.
2: Risotto secco.
1: E bene, significa che facciamo la matriciana, si ingolfano.
0: No, ma scusi.
1: Si ingolfano, non lavorano più.
0: Sì, ma
2: si appesantiscono.
0: Ma anche con risotto.
1: No, 50 grammi di riso avrebbe fatto la differenza.
0: E basta, 50 grammi di risotto alla milanese. Ma scusi,
1: ma per forza meglio di 200 grammi.
0: No, certo, quello li mangia lei. No, dico, scusi, signor Vissani, però il pescetto è una delle cose più leggere, no?
1: Ma il branzino, perché il branzino
0: la spigola
1: è pesce.
0: Sì.
1: Ma il branzino, spigola, cioè, capito? Tu lo sai a Livorno come viene chiamato il branzino?
0: Dove?
2: No, a Livorno.
3: Come lo chiamano?
0: A Livorno. Come lo chiamano?
1: Ragno di mare.
0: Ragno di mare. Cioè, lei dice che comunque non andava bene come
2: pesce del cavolo. Diciamo la verità.
1: Hanno fatto un pestare leggeri, hanno fatto il branzino. Però io dico, siccome che noi abbiamo questo patrimonio mondiale
0: dell'UNESCO,
1: facciamo dei piatti tipici regionali.
0: Ma sì, ma non era
1: alleggeriti.
0: Ma signor Vissani, non era un pranzo pubblico, era un pranzo privato tra il leader del governo, quindi non era quello.
1: Neanche il contorno gli hanno messo tutto.
0: Non lo sappiamo.
2: Dice due patate.
0: Senta,
2: almeno, no?
0: Signor Vissani, lei sa che
1: sono troppo pesanti.
0: Signor Vissani, sa che il ministro Zangrillo è anche un grande cuoco, lo sapeva?
3: È un grande cuoco.
0: Lei cosa avrebbe
3: mi diletto.
0: Allora, Vissani avrebbe fatto risotto alla milanese per Lupi, Meloni, Tajani e Salvini. Lei cosa avrebbe?
1: 50 grammi.
0: 50, non 250.
1: E poi avrebbe fatto, per esempio, due fagiolini. Alle nocciole.
0: Cannellini?
2: Che bello.
0: Cannellini?
1: No, fagiolini.
2: Fagiolini. Vero.
1: Alle cannellini. Tostate e salate.
2: Pensa.
0: Ministro Zangrillo, lei cosa avrebbe cucinato per Meloni?
3: Delle trofie al pesto.
0: Ma trofie al pesto, perché lei, certo, c'ha questo legame con il Genoa. Però, ma col pesto...
2: Però con l'aglio?
3: Sono ligure, sono di Genova.
0: Però il pesto è pesante, se c'ha l'aglio...
3: Ah, che pesante, basta una porzione contenuta.
0: 50 grammi di pasta.
3: 50-60 grammi di...
1: Sul pesto
0: che ci metti,
3: Gianvillo? Sul pesto. Come lo fanno a Genova, con le patate lesse e i fagiolini.
0: Fagiolini,
1: No.
0: Cosa c'è? Cosa c'è?
1: Le patate ci vanno quelle arate e poi crude, fine, trasparenti.
0: Ho detto patate. Arate? Cioè che si pagano un po' per volta?
2: Che vuol dire ratte?
0: Cos'è le patate a ratte?
1: Ratte sono patate lunghe come il tuo pisellino.
0: Esatto. Se lo ricorda, che bei momenti. Senta, signor Vissani, sono ricordi di tempi andati. Esatto. Senta, tutte e due avete questa passione di andare a fare la spesa al mercato. Immagino che lei, signor Vissani, la faccia, è più particolare che la faccia.
3: Io la faccio.
0: Cos'è che si compra adesso, ministro Zangrillo?
3: Allora, è sempre più difficile trovare della buona verdura. È sempre più difficile, e anche della buona frutta.
2: Ma in questo momento che cosa è buono comprare?
3: In questo momento
2: qual è proprio la verdura di stagione?
3: Beh, a me piace tantissimo i carciofi, quindi questa è
0: fragole già al momento, non ancora
3: fragole, sì,
0: stanno già finendo le fragole.
3: Arriva le ciliegie, adesso.
2: Ah, i carciofi stanno finendo. Invece le fragole no.
1: Poi
2: le
1: stanno in arrivo le zucchine trombetta.
3: Esatto.
0: E quindi siamo pronti per le zucchine. Ma scusi, sono Zangherillo, lei che fa la spesa, ma quella leggenda di Arcore, che quando arrivò Francesca Pascale disse che facevano pagare a Berlusconi i fagiolini 80 euro al chilo. Ma lei se la, è una cosa vera secondo lei?
3: Ma
0: una leggenda?
3: Ma non lo so.
0: Ma vabbè, non se lo ricordo.
3: Mi ricordo di averlo letto, ma non so se è vero o se è un'altra invenzione.
0: Vabbè, tutte
3: ne hanno inventate tante.
0: Se ne dicono. Cosa ha mangiato oggi a pranzo?
1: Guardi, in tutti i modi voglio far capire che i fagiolini, quelli fini, fini proprio,
0: Gianfranco,
1: sono piccolissimi, ci possono arrivare anche 80 euro al chilo.
2: Davvero?
1: Non è che lo stabiliamo noi, lascia perdere il fagiolino, quello grande.
3: Certo,
0: fagiolone.
1: Quello è un fagiolino tenero che è piacevole mangiarlo pure.
0: Quindi lei ci sta dicendo adesso che questa cosa del mito dei fagiolini di Berlusconi di tanti anni fa, che si scoprì che li pagava 80 euro al chilo, non era di fatto una fregatura?
1: Non era una fregatura, perché io lo dico perché ci stanno quelli fini, quelli parlo
2: piccoli.
1: Il primo fiore
2: sono come gli spaghetti,
0: certo. E Sir Vissani, grazie comunque come sempre del suo contributo all'alimentazione,
2: aggraziato e carino molto sempre
0: del paese.
2: Grazie,
1: vi voglio un mondo di bene
0: anche noi. Sir Vissani, arrivederci. Che bello. Senta, cos'è l'ultima cosa che ha cucinato? Cosa c'è?
3: Ha detto una...
0: Che
2: ha detto?
3: Sulle trofie, sulle con trofie. Le patate, quelle...
0: Arate. E non so, ma sarà lì poi sull'alimento. Tra l'altro Berlusconi l'aglio non lo voleva nel pesto.
3: No, l'aglio non lo voleva proprio lui.
0: Infatti.
3: Non lo voleva
0: mai
3: proprio.
0: Mai mangiato il pesto con Berlusconi, lei?
3: Non mi ricordo. No, non credo.
0: No.
3: Non credo.
0: Certo. Senta,
2: io però queste patate arate non ho capito.
0: Arate, costano 100, gli dai 10 euro al mese. Non lo so come sia. Sentiamo il nostro CDM, le nostre Chiara e la nostra Aurora, cosa hanno capito di questa puntata di oggi col ministro.
2: Cosa hanno vinto?
0: Non hai vinto niente, hanno perso.
4: Che farà?
0: Quando?

0: farà.
1: Ha messo una tristezza, ha messo una tristezza, brava, brava, ma una tristezza che vado a farmi subito l'esame del sangue con un ago. No, dico, senta, ma ci va la Biennale lei, ministro?
2: Non credo di aver tempo di andarci, mi piacerebbe molto perché mi piace molto l'arte.
1: Ma è stato giusto ospitare anche il padiglione della Russia?
2: Allora, io ho una mia idea, io penso che l'arte e lo sport devono tenersi lontani dalla politica.
1: Quindi giusto.
2: E quindi io non disdegno l'idea di considerare corretto ospitare anche l'arte russa.
1: Perché sai che il presidente Meloni invece ha detto che Buttafuoco sbaglia un po' su questa...
2: Però veramente io penso che l'arte è un'espressione di ingegno che non ha nulla a che vedere con le questioni politiche, soprattutto con le guerre.
3: Poi può essere anche affascinante vedere che cosa pensa un artista della situazione del suo paese.
1: Senti, lo va a vedere Sinner?
2: No, non vado a vederlo perché domenica vado a Reggio Calabria che c'è il congresso regionale, c'è il congresso regionale per la nomina del segretario regionale.
1: Ah, lo fate congresso?
2: A Reggio, in Calabria sì.
1: E quindi sono stato invitato, per cui
2: andrò a Reggio.
1: E nelle altre regioni lo fate congresso?
2: Le stiamo facendo.
1: Perché Marina non vuole fare congressi.
2: Ma chi l'ha detto?
1: Mai fatti, no? Tajani vuole, Marina non ha mai fatti. Ma chi l'ha detto?
3: Ma chi l'ha detto?
1: Vi ricordo che potete ascoltare questa puntata su Rai Play Sound, il podcast. Noi torniamo domani
3: stessa ora,
1: domani
4: con ottimismo.
1: Questa è Rai Radio 1, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che
3: ma chi l'ha detto?
1: Ma chi l'ha detto?

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Non mancate alla seconda edizione della Nuclear Power Expo, la prima mostra convegno italiana dedicata al comparto dell'energia nucleare. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, nuclearpower-expo.it.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. In Vaticano l'incontro fra Papa Leone XIV e il segretario di Stato americano Rubio Durato filtra dal Dipartimento americano circa 45 minuti. In una nota il Dipartimento di Stato ha poi fatto sapere che durante l'udienza si è sottolineata la solidità delle relazioni fra gli Stati Uniti e la Santa Sede, nonché il loro impegno comune a favore della pace e della dignità umana. Marco Rubio, dopo aver incontrato anche il segretario di Stato Cardinale Parolin, ha lasciato il Vaticano e domani a Palazzo Chigi previsto il bilaterale con la Premier Giorgia Meloni. Medio Oriente, attesa oggi la risposta dell'Iran al nuovo piano americano per fermare la guerra. Una bozza di 14 punti che prevede lo stop all'arricchimento nucleare, la revoca delle sanzioni e la riapertura dello stretto di Hormuz, punto su cui proseguono i negoziati diplomatici. Teheran però ha già definito inaccettabili alcune clausole del piano della Casa Bianca. Intanto negli Stati Uniti il Dipartimento di Giustizia indaga su sospette scommesse sul crollo del petrolio legate agli annunci di Trump sull'Iran. La scorsa notte c'è stata anche una telefonata fra il presidente americano e il primo ministro israeliano Netanyahu sugli eventuali progressi nei negoziati. Al Quirinale la consegna degli attestati d'onore a 28 nuovi alfieri della Repubblica e giovani premiati per il coraggio e l'impegno dimostrati nella vita quotidiana. Ascoltiamo un passaggio del presidente Mattarella.
3: Oggi qui rappresentate i tanti giovani che come voi avvertono e mettono in pratica solidarietà, spirito civico, altruismo. La solidarietà incontra un ostacolo che è la solitudine. Per abbattere i muri della paura immotivata, della diffidenza, della rassegnazione, dobbiamo superare le solitudini.
2: Ora il delitto di Garlasco, le nuove indagini. Andrea Sempio, intercettato mentre parlava dei video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi, affermava di essere stato respinto dalla ragazza. La sua difesa replica commentava trasmissioni TV.
4: Una frase al telefono sarebbe costata la vita a Chiara Poggi e a confermarlo, secondo la procura di Pavia e i carabinieri, lo stesso Andrea Sempio, parlando da solo nella sua auto. Questa è la carta scoperta ieri in quasi 4 ore di interrogatorio, un'intercettazione ambientale considerata quasi una confessione. È il 14 aprile 2025, una cimice nascosta registra queste parole. Delle tre chiamate lei ha detto non ci voglio più parlare con te e io gli ho detto riusciamo a vederci, lei mi ha messo giù il telefono. Una versione completamente diversa da quanto sostenuto in precedenza, cioè di aver chiamato casa Poggi cercando l'amico Marco, il fratello di Chiara. E poi sui filmini intimi di Chiara e Alberto Stasi ritenuti l'origine dell'ossessione e il movente del delitto. Sempio ha sempre negato di averli visti e così anche Marco Poggi ancora ieri davanti ai PM, ma nell'intercettazione Andrea diceva l'ho visto, io ce l'ho dentro la penna. Il dettaglio della pen drive è considerato significativo perché non era noto alle cronache. Se per l'accusa questa è la pistola fumante, per la difesa di Sempio l'audio non significa nulla. Stava facendo la parodia delle trasmissioni che parlavano di lui, spiegano i suoi legali. Per l'avvocato di Marco Poggi siamo di fronte a un tentativo di ribaltare la verità dando in pasto alla stampa notizie sensazionalistiche. Da Milano, Simone Gorla, GR1.
2: Ricerche serrate in Friuli, dove una donna di 49 anni e i suoi due figli di 14 e 16 sono scomparsi dal 20 aprile scorso. La famiglia, secondo le prime ricostruzioni, da Piacenza era andata in vacanza fra le montagne vicino Udine. Da lì se ne sono perse le tracce. I loro cellulari risultano irraggiungibili da 2 settimane. Rintracciata invece l'auto della donna a pochi chilometri dal confine con la Slovenia. A denunciare la scomparsa dei tre, il padre dei ragazzi. E ora a Roma con gli internazionali di tennis ci colleghiamo con Diego Carmignani. Diego, a te.
5: Eccoci, qui è il giorno di Jannik Sinner, star del Foro Italico, con il suo primo allenamento ufficiale che è previsto alle 17, inevitabile bagno di folla che è iniziato da pochissimo con il suo arrivo per gli impegni con la stampa. Giocherà, lo ricordiamo, sabato col vincente della sfida Hofner-Mikkelsen di stasera. Per il resto è una giornata colorata d'azzurro, 10 tennisti in campo, il più atteso forse era Matteo Berrettini, che però è uscito purtroppo subito di scena in 2 set, sconfitto dal numero 60 al mondo Popirin. Un momento di forma complicato, ha confessato il beniamino di casa, che ha avuto anche una lite con il giudice di sedia nel corso del match. Va invece forte la giovanissima Noemi Basiletti, classe 2006, in 2 set ha superato Ayla Tomljanovic, va avanti nel tabellone femminile, dove mentre vi stiamo parlando c'è anche Jasmine Paolini, che ha appena vinto 6-2 il secondo set contro la francese Jean-Jean, che a sorpresa si è imposta 7-6 nel primo contro la detentrice, appunto Jasmine Paolini. Altri risultati, il combattuto confronto tra Cina e il belga Bloks sono uno pari, sarà il belga ad avere la possibilità di chiudere il terzo e decisivo set, e poi Bellucci che sta portando a casa il primo set contro Burruciaga. Altri tennisti poi nel corso della giornata, tra questi Sonego, Cardenazzo, Maestrelli, Pellegrino impegnato nel derby con Nardi. È tutto per ora, qui giornata di sole, tregua dunque concessa dalla pioggia. Linea allo studio.
2: Ed è tutto anche per noi, la linea ai Gorai, il GR1 torna alle 16.
0: Come parla?
6: Senta, ma lei è fuori di testa!
0: Come parla?
7: I Gorai, la piazza social di Radio 1.

Grazie da linea ai colleghi del GR, la parodia di balorda nostalgia del cantante genovese Olly Federico Olivieri, anche se il rotacismo è identico a quello dell'originale, brano con il quale l'anno scorso vinse il 75esimo Festival di Sanremo, come direbbe Olly di Sanremo. Lui non canta con la R muscia, no, lui ci investe sopra, ci ha costruito una startup fonetica.

0: Moscia non è più un difetto, è un filtro premium di Spotify. La cosa incredibile è che una volta una persona con la R Moscia faceva logopedia o lezione di dizione. Oggi si conducono programmi radiofonici e televisivi, si insegna addirittura dizione e naturalmente si canta. Quanto si canta! Ormai in Italia, se pronunci bene la R, sei tu quello strano. Ti guardano e ti fanno mamma. Mamma mia che provincia Lotto, senti quello come arrota bene la R. Ma oggi non dobbiamo più studiare per correggere i nostri difetti, no. Ogni difetto è inclusività. Uno arriva, canta in corsivo con la R moscia, è stonato e si avvale dell'autotune che lo rende Mina o Frank Sinatra e subito viene definito artista generazionale.
1: Arriva lui.
0: Bello, ma per diventare un cantante famoso oggi devi anche sembrare uno che ha dormito dentro un autolavaggio emozionale con l'outfit modello non mi lavo da 3 giorni, ma con sensibilità, con orecchini, bulloni, ganci e catene da sembrare una ferramenta ambulante. Manca soltanto una brugola da 4 e ti monti una libreria IKEA. E che cosa dire dei piercing? Ormai non capisci più dov'è la faccia e dov'è il quadro elettrico, perché oggi il vero cantante non deve avere la voce, a quella ci pensa l'intelligenza artificiale, l'autotune, deve avere il disagio estetico coerente. Deve essere depresso, ma fotogenico e con il capello fritto nell'olio motore. E quando li senti rilasciare le interviste, lì capisci che il vero talento non è cantare, è completare una frase. Tu gli chiedi come nasce questo brano e loro, cioè, tipo un viaggio molto emotivo, molto crudo, molto, cioè, trasmette vibes. Ecco, un vocabolario che da quanto è ampio entra in un portapillole. Le parole che dicono sempre sono vibes, disagio, connessione, tossico, fragile e iconico. Con queste 6 parole ci fanno 3 album, 2 podcast e una docuserie su Netflix, parlando come se spiegassero Kant dopo l'anestesia dal dentista. Per capirli non basta il logopedista, ci vuole anche un antropologo digitale. Una volta i cantanti dicevano ti amo, adesso sto costruendo, anzi decostruendo un vissuto emotivo fisso nel frame relazionale, che tradotto significa mi hai lasciato, ma certi critici musicali hanno anche il coraggio di raccontarli. In questo passaggio l'artista destruttura il concetto stesso di emotività urbana post-affettiva. Per un brano che dura 2 minuti e 40 ci sono critici che riescono a scrivere recensioni più lunghe dei Promessi Sposi, cantanti che vengono definiti poeti generazionali dotati di silenzio espressivo. Il famoso silenzio espressivo dice tutto. E guai a contraddire i critici, eh? Vieni subito accusato di non aver colto il disagio. Perché il disagio è il prezzemolo culturale. Lo mettono dappertutto.

0: disagio.
1: I cantanti ripetono 64 volte Baby e certi critici parlano di un'opera che ridefinisce i codici sonori. L'artista non sa spiegarsi e certi critici scrivono incredibile come il cantante scelga di non comunicare. Eh già. Peccato che non sia una scelta. E allora, buon pomeriggio Italia, da Igor Righetti in diretta all'Igorale, piazza social di Radio 1. Un saluto a tutti voi anche dal conduttore di questo programma, il bassottino Byron. Ecco qui, sempre pronto. Il pet influencer politicamente scorretto e perennemente in modalità reclamo con 240.000 follower sul suo account Instagram. In regia Cennino Giuliano, la parte tecnica Alessandro Adriani, in redazione Maurizio Mello, un saluto a Carla Pagliai, la dog sitter del bassottino Byron.
2: Ha preso l'influencer.
1: Immancabile, arriva lui l'influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z, come dicono adesso. Ben trovato Lorenzo.
3: Ben trovato Igor, ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Vi ricordo che potete scriverci al numero WhatsApp 335-699-2949 oppure sui nostri social.
1: E nell'Igorà sono tornati a trovarci il professore di chirurgia plastica nel programma di post laurea Mais Med in Brasile, Leonardo Corsaro. Buon pomeriggio professore, ben trovato.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovata.
1: E l'influencer Samantha Curcio.
5: Buon pomeriggio e grazie dell'invito.
1: Allora Corsaro, lei è un chirurgo plastico internazionale, professore e formatore in chirurgia plastica con attività accademica e clinica tra Italia e Brasile. Ecco, sempre più giovani donne entrano negli studi dei chirurghi plastici, quindi nei vostri studi con il telefono in mano, mostrando profili social di influencer ma anche attrici o perfette sconosciute e chiedendo voglio le labbra di questa, gli zigomi di quell'altra, il naso di quella lì e via dicendo. Ecco, non si cerca più un'armonia personale ma un collage anatomico da feed di Instagram. L'estetica si è globalizzata.
4: L'estetica si è rovinata in questi casi, questo è il problema. Cioè, qui non parliamo più di estetica, quando si vedono questi... questi volti stravolti dalla chirurgia, dalla medicina estetica, è tutto, tutto sbagliato. Quindi noi studiamo per riportare semplicemente la lancetta del tempo indietro, lì dove c'è bisogno, oppure andare a correggere alcune malformazioni. Quella è la chirurgia estetica, quella è la chirurgia plastica. Quello che vediamo è altro, non è qualcosa, diciamo, che io mi tengo ben lontano.
1: Ecco Samantha, si può parlare di diritto alla bellezza come un qualunque altro diritto, tipo quella alla salute e all'istruzione?
5: Beh, in parte sì, ci sono persone che vivono una intera vita con grandissimi disagi, di malformazioni, di incidenti. Ricordo anche in questa occasione, visto che me ne date l'opportunità, anche delle donne sfregiate con l'acido. Quindi la chirurgia è un grandissimo mezzo per aiutare le persone ad avere il diritto di vivere una vita quanto più serena possibile, per cui in questi casi assolutamente sì.
1: Professor Corsaro, l'uomo che va dal chirurgo plastico è più esigente delle donne?
4: Bella domanda. Allora, l'uomo...
1: Sempre per... Byron che suggerisce.
4: L'uomo ultimamente, per fortuna, non è più un tabù per l'uomo andare dal chirurgo plastico.
1: Sì, l'ho detto Byron, fai terminare il professore, su.
4: Eccomi. Allora, per fortuna non è più un tabù per l'uomo. L'uomo non è più esigente, ha un approccio diverso. Sicuramente sopporta meno il fastidio del post-operatorio, questo sì. Quindi in quel caso è un pochino più esigente, per il resto è un paziente molto più consapevole negli ultimi anni.
1: Ecco, la correzione degli inestetismi per restituire l'armonia a un viso o a un corpo è un'arte, lo sappiamo, ma quando li rende innaturali?
4: Allora, noi abbiamo dei parametri di bellezza che dobbiamo rispettare, ricordandoci pure che la bellezza è proprio l'unicità, cioè non ci sono... quando vediamo quei volti estremamente simmetrici o estremamente asimmetrici o estremamente perfetti, quella non è bellezza, quella è rincorrere un canone sbagliato a mio avviso. La bellezza è l'unicità, è riportare magari un naso che ha una piccola gobba, andare a rendere più gentile, ma non stravolgere il naso.
1: Ecco, in TV, sui giornali, per strada e sui social, naturalmente, sempre più spesso si vedono visi che sembrano realizzati da Picasso, da quanto sono asimmetrici, per non parlare poi di labbra da scialuppa di salvataggio di un transatlantico affondato, zigomi che sfidano la forza di gravità, seni grandi come angurie e senza nessuna proporzione con il resto del corpo, o nasi appunto tipo quello di Pinocchio, per esempio, occhi a mandorla transgenica. Ma quando vedete questa galleria degli orrori, che cosa pensate? Samantha Curcio.
5: Io penso a come dovrebbero porre rimedio, perché io voglio assolutamente urlare ai 420 di essere tutti tutta sistemata. Non mi piace il verbo rifare, perché io sono nata in questo modo e sicuramente usufruisco dello strumento della chirurgia plastica per tenermi in forma, per tenermi bene, per migliorarmi, ma quindi io frequento assolutamente il chirurgo plastico e ne sono felicissima. Quando vedo poi invece queste cose dico: ma da chi sono andati? Cioè il primo pensiero da chi sono andati? Vorrei chiederlo, io le fermerei per strada e dire: ma quanto hai pagato? Ma da chi sei andata? Dall'estetista avanzata? Non lo so, ho un po' di paura, ecco.
1: Professor Corsaro.
4: E poi vengono da noi. Io dico sempre: più del 60% dei nostri interventi sono interventi secondari. Il problema è uno, che l'intervento secondario non solo il paziente va a, purtroppo, a spendere di più, ma poi non si riesce mai ad avere il risultato come se non avessero fatto il danno prima. Quindi la medicina è una cosa seria e bisogna rivolgersi alle persone insomma giuste. Lo so che è difficile in alcuni casi, ma è la soluzione, l'unica cosa è scegliere un professionista giusto.
1: Quindi tanto del vostro lavoro scaturisce dai danni fatti da altri.
4: Sì, sempre di più, sempre di più.

0: Ciamusi, Born to Die, nati per morire. Siete all'ascolto di Gorilla, la piazza social di Radio 1, rigorosamente in diretta. Io sono Igor Righetti, sono le 15:17 minuti primi secondi a nessuno. Vi fa ora due domande, alcune domande, anzi il nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
1: Ben trovati ad entrambi. Samantha, secondo te il raccontare oggi sui social con trasparenza e molto apertamente i propri tocchi estetici, appunto, aiuta davvero le persone a essere più consapevoli?
2: No, non le aiuta, perché purtroppo molti influencer non sono trasparenti, date le continue richieste da alcuni medici fantomatici dall'estero. Giornalmente, quotidianamente mi arrivano richieste dall'Albania, dalla Romania: ti vuoi venire a fare i denti e vuoi venire a rifarti questo,
1: tutto.
2: Vuoi venire a rifarti
0: una, la Turchia,
1: un servizio completo,
0: di capelli,
2: sì,
0: no?
2: Sì, sì, sì. Infatti mi è arrivata anche una richiesta per il trapianto di capelli. Infatti,
0: tu sei una capellona.
2: Io ho risposto siete pazzi. Quindi voglio dire, mi piacerebbe che tutti fossero tanto trasparenti. Io lo sono al 101%, e quindi dico che bisogna assolutamente prendersi cura di se stessi, lo ribadisco, io sono tutta sistemata, tutta curata, però bisogna farlo con cognizione di causa, non bisogna soprattutto influenzare negativamente le adolescenti che potrebbero essere mentalmente più deboli, quindi molta più trasparenza, ma credo che stiamo andando in quella direzione, sono ottimista, perché i medici bravi ci sono, ce li abbiamo in Italia, e quindi è giusto fare il passaparola per far sì che tutti si possano rivolgere a dei medici bravi.
1: Professor Corsaro, i social hanno reso la chirurgia estetica più accessibile nel linguaggio quotidiano. Pensa sia un bene perché si parla con meno tabù o un rischio perché si banalizza troppo?
3: Entrambe le cose. In alcuni casi vedo i pazienti disorientati, credono che la medicina e la chirurgia estetica sia come andare dal parrucchiere. In altri casi invece, per fortuna, non è più un tabù. Io faccio da 11 anni, insomma, che faccio questo mestiere, ho visto proprio il cambiamento che i social in generale hanno dato alla mia professione, e quindi da un lato è positivo, da un altro lato, come tutte le cose, l'altra medaglia, insomma, della...
1: Certo. Samantha, tu sui social hai sempre mostrato molta autenticità, anche parlando di insicurezze e accettazione di sé. Secondo te oggi quanto è difficile essere davvero se stessi online?
2: È molto difficile, ma anche in quest'area credo che si stia andando verso la direzione giusta, perché io, parlando quotidianamente con le mie follower, vedo proprio la sete di normalità, la sete di verità, e io non so fingere, per cui se avessi fatto un profilo Instagram da ville di lusso e tutto quanto avrei fallito proprio dopo poche ore, e quindi pubblico tutto ciò che è 100% reale, e devo dire la verità che c'è un ottimo riscontro, perché le persone hanno bisogno di questo. Sì.
1: Professor Corsaro, dal suo osservatorio oggi i pazienti arrivano da lei più informati grazie ai social oppure più confusi?
3: Dipende chi seguono, quella è la verità. In alcuni casi sono estremamente informati, ma ricordiamoci che la medicina va spiegata dal medico. È giusto fare una ricerca, però bisogna sapere che quella ricerca non va a sostituire la visita specialistica. Spesso ci chiamano e dicono: no, io già so cosa voglio fare. Dottore, voglio fare questo intervento, quindi non c'è bisogno, mi dica il prezzo. Che è una cosa assolutamente sbagliata.
1: Beh, certo.
3: che si vanno a fare gli errori, perché non si può standardizzare.
4: Sono l'idraulico. Mi hanno detto che c'è un tubo.
0: Grazie, mi dispiace signor idraulico, ho sbagliato studio. Qui al massimo perdiamo la pazienza. Siete in diretta con Igor A, la piazza social di Radio 1. Io sono Igor Righetti, sono le 15:21, minuti primi secondo nessuno. Nell'Igor A è arrivato l'amministratore delegato di Acqua Maniva, Michele Foglio. Buon pomeriggio e benvenuto.
5: Buon pomeriggio a voi.
0: A lei, l'Italia è il primo paese in Europa e tra i primi al mondo per consumo di acqua in bottiglia, con un valore che supera i 200-250 litri pro capite all'anno. Perché beviamo così tanta acqua in bottiglia? C'è davvero poca fiducia nell'acqua del rubinetto?
5: Beh, da noi c'è una tradizione secolare, no? È partita con le acque termali nell'Ottocento.
0: Sì.
5: L'Italia è ricchissima di acque, di fonti, come pochissimi altri paesi al mondo. E quindi nel tempo, a livello salutistico, si è sempre più allargata la bevuta di acqua minerale, proprio perché ne viene riconosciuto il valore e la qualità.
0: Ecco, il nostro corpo è composto per i 2/3 da acqua. Che caratteristiche deve avere una buona acqua minerale? Che cosa dobbiamo leggere sull'etichetta per scegliere bene? E le acque oligominerali italiane come si posizionano rispetto a quelle europee?
5: L'ultimo aspetto è interessante perché proprio l'acqua minerale italiana viene riconosciuta come di altissima qualità, tant'è che l'esportazione di questo prodotto di anno in anno è via via sempre andata in crescita e quindi anche quest'anno vi sono proprio flussi di esportazione molto interessanti. Dopodiché cosa leggiamo in un'etichetta? Intanto il nome banalmente, ma soprattutto la località da cui provengono. Vi sono fonti alpine, appenniniche, di pianura, di montagna. Abbiamo una varietà in Italia incredibile che rispetta il nostro territorio, che è incredibile in questo senso. Poi si va a leggere i dati, i cosiddetti dati chimico-fisici, quindi i sali minerali soprattutto contenuti in un'acqua. Ecco, chi vuole assumere per esempio un'acqua con più sodio, potassio, ad esempio perché suda molto, andrà a prendere quel tipo di acqua. Chi vuole un'acqua con pochi sali minerali prenderà un'acqua con un residuo fisso più basso. È una scelta che il consumatore deve fare.
0: Ecco, si sente spesso dire che nelle bottiglie d'acqua ci sono conservanti per evitare la formazione di alghe e batteri, ma è una fake news, anche perché in Italia sono, tra l'altro, sarebbero vietati per legge. Ma quali sono gli altri falsi miti più diffusi sull'acqua minerale che sarebbe importante sfatare?
5: Questa è una domanda importante, perché anche a noi spessissimo viene chiesto ma come fa un'acqua a conservarsi in bottiglia per un anno intero? Ci mettete qualcosa? No, siccome è biologica proprio per natura, quindi è pura all'origine, la microbiologia è garantita alla fonte, ecco che un'acqua si conserva da sola così in un ambiente, in un contenitore imbottigliato sul posto e chiuso al momento istantaneamente. E quindi non c'è nessun trattamento che si possa fare se non quello di aggiungere l'anidride carbonica in un'acqua frizzante. Tutto il resto è vietato dalla normativa europea.
0: Sì. Ecco, dottor Foglio, qual è il vostro approccio concreto alla sostenibilità?
5: Ma noi oggi proponiamo bottiglie nel vetro a rendere, quindi economia circolare, le bottiglie vanno e vengono e l'Unione Europea sta molto spingendo in questo senso.
0: E anche il Tetra Pak.
5: Esatto, bravo, presentiamo anche il Tetra Pak, quindi l'acqua nel cartone, riciclabile, oltre l'80% è cellulosa dalla Scandinavia. Abbiamo fusti Sels in acciaio che durano più di 30 anni, ma soprattutto abbiamo il PET che oggi a volte viene visto male, ma ricordiamoci che la plastica, il cosiddetto PET, è riciclabile perfettamente infinite volte. Da bottiglia si può ricreare un'altra bottiglia di plastica infinite volte. Si tratta solo di conferirlo nei canali di raccolta, non disperderlo nell'ambiente.
0: Ecco, a proposito di plastica, le ultime ricerche parlano di fino a 240.000 frammenti di plastica, esattamente sono le nanoplastiche più che altro, per litro nell'acqua in bottiglia, soprattutto appunto le nanoplastiche presenti persino nelle bottiglie di vetro a causa dei tappi, laddove sono i tappi sono di plastica ovviamente, non di alluminio. Quanto è reale questo rischio per la salute e che cosa può fare concretamente l'industria per ridurre questa contaminazione?
5: Questa è una domanda importante, perché è uscito questo lavoro, ma purtroppo
0: della Columbia University,
5: ecco, bravissimo. Non è stato specificato bene poi dai mezzi di informazione che è un lavoro americano sulle acque americane. E questo cosa vuol dire? In America è il contrario dall'Europa. In Europa i trattamenti di filtrazione sono vietati per legge.
0: Sì.
5: In America invece sono obbligatori per legge, è il contrario proprio, perché il legislatore americano vuole che qualsiasi sia la provenienza di un'acqua imbottigliata ci sia la garanzia della filtrazione. E che succede? Che nel meccanismo di filtrazione vengono rilasciate queste nanoplastiche, queste nanoparticelle.
0: Questo che vanno anche nel sangue, ricordiamolo, perché sono talmente sottili queste le nanoplastiche che vanno anche nel sangue. Prego.
5: Giusto, però non riguarda le acque minerali europee, per fortuna.
0: Ah, ecco, questa è una bella notizia, allora. Le farò due domande, il nostro influencer con 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
1: Buon pomeriggio.
5: Salve.
1: Negli ultimi anni Acquamaniva ha puntato molto su innovazione e sostenibilità. Secondo lei i social aiutano davvero i consumatori a essere più attenti e consapevoli nelle loro scelte?
5: Sì, è importante proprio comunicare attraverso i social, soprattutto poi alle fasce più giovani, queste informazioni, queste verità, perché per esempio la ricerca che abbiamo citato prima ha scatenato molta preoccupazione, possiamo anche dire. Però appunto ecco, è importante sapere che è un conto gli Stati Uniti, è un conto l'Europa, quindi abbiamo una normativa diversa, molto più restrittiva e attenta in Europa.
1: Oggi i social possono trasformare anche l'acqua minerale in un racconto di lifestyle e benessere. Quanto è cambiato il modo di comunicare un brand di acqua rispetto a qualche anno fa?
5: Questo è vero. Noi stessi come azienda Maniva sullo storytelling facciamo tanto, raccontiamo del territorio da cui proviene, delle tradizioni. Siamo un'azienda di montagna sulle Alpi Bresciane, quindi abbiamo una forte tradizione secolare anche qua da raccontare. Quindi raccontare che quest'acqua proviene da quel territorio, che ha queste abitudini e queste caratteristiche, è fondamentale.
0: Grazie, grazie davvero anche per i preziosi consigli e informazioni all'amministratore delegato di Acqua Maniva, Michele Foglio. Buon lavoro e alla prossima!
5: A voi, grazie.
0: E sono con noi il professore di chirurgia plastica nel programma di post laurea Mais Med in Brasile, Leonardo Corsaro, e l'influencer Samantha Curcio. Professore, a proposito di acqua, ecco, quanto è importante una pelle idratata per il successo di un intervento di chirurgia plastica, quindi per la qualità della guarigione e per il risultato estetico finale?
3: L'idratazione è importantissima, come dicevi tu prima, l'idratazione è... insomma, noi siamo fatti d'acqua, quindi siamo fatti in maggior parte d'acqua, e l'idratazione della pelle è una cosa fondamentale, e in merito, io credo, la tecnica più avanzata per rigenerare e idratare volgarmente la pelle è il lipofilling, le cellule adipose, l'autotrapianto delle cellule adipose. È un trattamento ottimo per andare a rigenerare i tessuti. Comunque i tessuti idratati sono tutto, è vita, l'acqua è vita, ma lo sappiamo tutti.
0: Sui social si nota una grande oscillazione nel prezzo di uno stesso intervento praticato da strutture diverse. Perché queste differenze così marcate? Professore.
3: Allora, se parliamo, la prima cosa, ricordiamoci che quando una clinica, un chirurgo fa degli interventi di chirurgia plastica a low cost, quasi sicuramente, non voglio dire sempre, è perché va a risparmiare sui materiali, va a risparmiare sulla sua formazione, va a risparmiare sul tempo che dedica al paziente, e quindi e quella è la prima motivazione. Se poi parliamo di turismo medico, lì c'è un mondo.
0: Sì. Ma un proctologo oggi in Italia può esercitare la professione di chirurgo plastico, per dire, in 10 secondi.
3: Grazie a Byron per la domanda.
0: È di Byron, lui è.
3: È fantastica questa cosa, perché molte...
0: Sì, l'abbiamo detto. Prego, siamo in
3: chiusura. Non lo sanno che purtroppo in Italia c'è una legge molto vecchia, che prima magari aveva anche ragione di esistere, anzi sicuramente aveva ragione di esistere, che il medico laureato in medicina e chirurgia può fare qualsiasi specializzazione. Quindi io, come specialista in chirurgia plastica, potrei fare il cardiochirurgo, ma non credo che lei voglia che io le faccia un intervento al cuore. E invece nell'estetica si inventano tutti, quindi un proctologo, è molto comune che un proctologo magari non riesce nella sua professione e si reinventa chirurgo estetico.
0: Grazie Leonardo Corsaro e all'influencer Samantha Curcio per essere stati con noi. Gorà tornerà lunedì prossimo, sempre in diretta alle 15 su Radio 1 e su Rai Play Sound. E grazie davvero per essere stati con noi anche oggi. Buon proseguimento su Radio 1 da Igor Righetti,
1: da Lorenzo Castelluccio
0: e naturalmente dal bassottino Byron.
1: A lunedì.
6: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
7: Buon pomeriggio, i principali aggiornamenti. Partiamo dalla 4. Si segnala un incidente tra Viale Certosa e Cormano verso Brescia. Sono coinvolte 6 auto in corsia di sorpasso. Sempre in A4, code traffico tra San Donà di Piave e Cessalto. Siamo verso Trieste. Ci spostiamo in A10, un cantiere code a tratti per 1 chilometro tra Albenga e Borghetto verso Genova, e rallentamenti sempre per lavori tra Barriera di Ventimiglia e il confine di Stato proprio verso Ventimiglia. Andiamo poi sulla Firenze-Pisa-Livorno, lavori in corso, code per 1 chilometro tra San Miniato Basso ed Empoli verso Firenze. Ci spostiamo e andiamo in A11, anche qui un incidente da segnalare. In questo momento code tra Firenze Nord e Firenze Peretola, proprio in direzione di Firenze. È tutto, ci fermiamo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
6: In collaborazione con il CIS. Wannabe, il futuro che vorrei.
8: Sono le 15:31 minuti, ben trovati da Francesca Romana Cece, benvenuti a Wannabe, raccontiamo le nuove generazioni. I nostri contatti 335-699-2949 per i vostri messaggi durante la diretta, e poi all'indirizzo di posta elettronica wannabe@rai.it. Spesso la generazione Z viene definita generazione ansiosa. L'ansia è sempre più diffusa tra i giovani. Secondo l'OCSE in Italia ci convivono oltre 700.000 ragazzi, ansia e depressione. Oggi vogliamo raccontarvi l'esperienza di un centro nel quale si combatte il disagio giovanile. È il centro rete per il recupero terapeutico di ragazzi e preadolescenti che hanno un disagio, che hanno sviluppato dipendenza dal web e che hanno subito violenza online. È stato fondato un anno fa a Milano, voluto dalla Fondazione Carolina, associazione creata da Paolo Picchio, papà di una giovane, Carolina appunto, una ragazza solare piena di vita che nel 2013 a soli 14 anni si tolse la vita perché non sopportò gli insulti ricevuti sui social. La fragilità ebbe il sopravvento, fu la prima vittima di cyberbullismo in Italia. Da allora la battaglia di papà Paolo per aiutare ragazzi come Carolina perché non si ripetessero più tragedie del genere non si è più fermata e oggi vogliamo appunto raccontarvi il lavoro di un anno di questo centro. E io saluto il segretario generale della Fondazione Carolina, il direttore del centro rete, Ivano Zoppi. Buon pomeriggio.
9: Buon pomeriggio a voi.
8: E allora racconteremo insieme anche con un'educatrice il lavoro appunto di un anno, ma prima io vorrei dare la parola a Paolo Picchio, papà di Carolina, che saluto, al quale do il buon pomeriggio, grazie di essere con noi.
10: Grazie a voi, anche a tutti i radioascoltatori, grazie.
8: Paolo Picchio, l'ultimo messaggio di Carolina lo ricordiamo bene. Le parole fanno più male delle botte, spero che adesso siate più sensibili sulle parole. Lei ha raccolto quel messaggio di dolore e ha deciso di trasformarlo. Oggi che cosa è diventato quel messaggio? Che cosa sono diventate quelle parole?
10: Beh, quelle parole innanzitutto è diventata, a parte il primo processo in Italia dove cinque ragazzi si è dimostrato che non erano semplici ragazzate ma veri e propri reati. E poi è diventata la prima legge in Italia e in Europa di educazione e prevenzione del cyberbullismo. A seguito appunto della legge io con persone straordinarie come Ivano Zoppi abbiamo deciso di costituire Fondazione Carolina. Fondazione Carolina che dal 2018 ha incontrato già più di 600.000 ragazzi e ha fatto prevenzione ed educazione nelle scuole, nei centri sportivi, negli oratori e oggi poi oltre a fare educazione e prevenzione operiamo anche con un centro rete di supporto proprio alle scuole quando succede il pasticcio noi interveniamo. Ieri abbiamo fatto il compleanno di questo centro rete proprio che è il primo centro di ascolto fisico di questi ragazzi.
8: E noi stiamo appunto raccontando il lavoro di un anno di questo centro. Paolo Picchio, in questo modo lei ha dato un seguito a quelle parole di sua figlia?
10: Certo, certamente. Ma noi lo vediamo appunto nell'espressione dei ragazzi, negli incontri che facciamo quotidianamente. Io adesso sono in viaggio proprio perché sto andando a Mantova, dove avremo questo incontro stasera con i genitori e domani con i ragazzi. Per noi è importantissimo anche riuscire a portare questa educazione all'uso digitale anche degli adulti, perché purtroppo noi lavoriamo con i ragazzi, ma i primi a essere, diciamo, colpevolizzati sono i genitori.
8: Cosa vede in questi ragazzi? Cosa ha visto in questi anni nei tanti ragazzi negli occhi? Che cosa le è arrivato dalle parole di questi ragazzi?
10: Beh, innanzitutto le emozioni. Quando noi facciamo gli incontri, vediamo negli occhi di questi ragazzi delle emozioni vere. Si sentono colpiti e molti in quel momento fanno una riflessione su se stessi. Cioè il problema è che questi ragazzi molto spesso hanno perso l'autostima, vivono un disagio incredibile. Quindi dargli la forza a loro di reagire è fondamentale. Io dico sempre, ragazzi, quando andate a casa abbracciate i vostri genitori. Oggi questa gioventù ha perso la gioia della fisicità. Cioè oggi li vede anche nelle strade, non ci sono più le compagnie che si abbracciano, che magari si danno gli spintoni. Oggi è tutto legato al virtuale, ecco.
7: Di che cosa hanno bisogno questi ragazzi? Lei diceva gli abbracci, un contatto fisico, essere considerati?
10: Soprattutto di parlare. Questi ragazzi ce lo dicono. Noi non parliamo più ai nostri genitori. I genitori non ci parlano più. C'è veramente da ricostruire il ponte fra la gioventù e gli adulti. Perché purtroppo quando gli succede il problema, quando vengono o bullizzati o presi di mira o presi in giro, oppure anche su una stessa chat c'è l'insulto piuttosto che il tuo posto non è piaciuto, questi ragazzi si chiudono e non hanno la possibilità di aprirsi invece e di raccontare a un adulto di riferimento, che deve essere in primis i genitori, e invece i genitori su questo sono abbastanza assenti.
7: Che cosa rappresenta per lei questo centro, la Fondazione Carolina, che cosa ha rappresentato in questi anni?
10: Beh, innanzitutto un impegno bellissimo e poi ricco di soddisfazioni, perché guardi, questi ragazzi che si incontrano in questo centro veramente si sentono a casa, incominciano ad aprirsi, a parlare, a socializzare, e questo è importantissimo.
7: Pensa di avere dato un senso a quelle parole di Carolina?
10: Certo, anche perché Carolina amava soprattutto gli sport, ma soprattutto lei avrebbe voluto fare la psicologa, quindi la possibilità di analizzare le persone, e quindi questo è quello che noi forse siamo riusciti in parte a fare. Attraverso questo centro noi vediamo questi ragazzi che riescono finalmente a sentirsi a casa, ad aprirsi, a raccontarsi, anche a socializzare, perché molto spesso erano isolati.
7: Usare le parole per fare qualcosa di bene. Grazie davvero Paolo Picchio per essere stato con noi.
10: Grazie a voi.
7: Io saluto e do il benvenuto anche ad Alice Ratti, giovane pedagogista ed educatrice della Fondazione Carolina. Buon pomeriggio Alice.
11: Buon pomeriggio.
7: Allora Ivano Zoppi, ecco, partiamo proprio per spiegare questo centro a quale necessità, a quali bisogni risponde.
12: Ma Papa Picchio l'ha detto bene prima, il bisogno di ascolto, di incontro, di relazione. I tanti ragazzi che incrociamo, lo diceva appunto il papà, hanno bisogno di qualcuno che li ascolti, di qualcuno che entri in relazione. Relazione che per noi è fondamentalmente anche il percorso di cura. E questo centro nasce con questo obiettivo, la cura, il creare una relazione tra i ragazzi che lo frequentano, tra i ragazzi e i professionisti che abitano tutti i giorni il centro. Un centro dove si incontrano due discipline, quella educativa, che per noi è fondamentale come strumento per creare quella relazione, e la disciplina psicologica, che dà la possibilità di accompagnare questi ragazzi a guardarsi dentro e a capire che quel disagio che stanno vivendo può essere messo in relazione con altri ragazzi e può essere davvero curato.
7: Ecco, dopo tanti anni appunto con la fondazione di incontrare i ragazzi per nelle scuole e poi per fare un'attività di prevenzione, questo centro cerca di dare risposte e supporto e cura, come ha detto lei, a chi si trova già in un disagio, quindi ha superato quella fase, insomma è già c'è già un danno. Ci racconta il lavoro di questo anno, quali ragazzi avete incontrato, che cosa è stato fatto, che modello seguite?
12: Intanto, appunto, come dicevo prima, l'unire le due discipline, quella psicologica per un sostegno, un accompagnamento che viene fatto a questi ragazzi e alle loro famiglie, e poi la dimensione educativa, fatta in due dimensioni, quella del gruppo. I ragazzi più volte alla settimana si incontrano, divisi per fasce d'età, all'interno del centro, e fanno attività insieme proprio per relazionarsi, conoscersi, incontrarsi e conoscere prima di tutto loro stessi. E poi la dimensione educativa sul territorio. I ragazzi vengono inseriti grazie alla collaborazione con alcune realtà del territorio, in associazioni sportive, in gruppi teatrali, di modo che possano vivere la dimensione della cura anche lontano dal centro, ma dentro un percorso di relazione che costantemente viene fatto con gli educatori che li seguono.
7: C'è un ascoltatore che ci scrive proprio sul tema del disagio giovanile, penso sia molto importante l'attività sportiva nelle scuole, questo può trasmettere alle nuove generazioni valori importanti come il rispetto, l'altruismo, l'amicizia e la gentilezza. Quello che lei ci sta dicendo è che i ragazzi che arrivano, che difficoltà hanno, che cosa stanno soffrendo.
12: Noi siamo partiti con un'idea che era quella di curare il disagio che da iperutilizzo della rete. In realtà questo iperutilizzo della rete è un di cui si sono dimostrati tanti disagi, come l'ansia, sintomi depressivi, l'ansia sociale, i problemi relazionali, l'abbandono scolastico, e abbiamo anche diversi casi, sono 4 in questo momento che stiamo curando e accompagnando, di ritiro sociale, cioè di quei ragazzi che scelgono di togliersi dalla relazione con altre persone, di chiudersi in casa o addirittura chiudersi in camera.
7: Ecco, Alice Ratti ci racconta il lavoro che fa, ecco, entriamo proprio nel lavoro anche quotidiano del vostro centro, che fa con questi ragazzi, che fate insieme singolarmente, nei gruppi. Tra l'altro lei ha 32 anni, quindi diciamo poco più grande anche di ragazzi che vengono al centro.
13: Sì, allora io appunto svolgo il ruolo di educatrice, e la prima parte, diciamo, di presa in carico avviene in maniera individuale, per cui facciamo degli incontri individuali con i ragazzi proprio per fargli conoscere l'ambiente e per instaurare una relazione con loro. Poi successivamente vengono inseriti appunto nei percorsi di gruppo che appunto, come ha ricordato prima il dottor Zoppi, sono divisi per fasce d'età, e la prima parte dell'incontro di gruppo è proprio una semplice chiacchierata. Ai ragazzi chiediamo come stanno, quello che hanno fatto magari durante una mattinata, perché ci siamo accorti che il tema dell'ascolto da parte dell'adulto, come abbiamo ricordato anche prima, è un tema importante, e spesso questo in casa non avviene. Mancano un po' delle figure di riferimento perché non c'è tempo, perché magari gli adulti hanno altro da fare, per cui questo è un tema importantissimo. Poi svolgiamo delle attività attraverso dei giochi o comunque con un approccio dinamico, mai una lezione frontale. E poi terminiamo l'incontro con due momenti, il primo con dei giochi in scatola, proprio per creare sempre di più il gruppo e per imparare un po' a relazionarsi, e l'ultima parte chiediamo ai ragazzi di scrivere di tenere un diario di bordo, perché la scrittura aiuta un po' a trasferire i pensieri e le emozioni, e quindi diventa anche questo terapeutico. Alcuni ragazzi decidono magari di non scrivere ma di disegnare, quindi ognuno poi un po' a suo modo cerca di trasferire i pensieri,
7: di tirare fuori quello esatto, che pensa, esatto. Quelle difficoltà che magari non riesce neanche a dire. Ci può raccontare, ecco, la storia di uno e anche il percorso di uno ragazzo o ragazza che è venuto, che avete seguito, naturalmente nome di fantasia, comprendere proprio bene di che cosa stiamo parlando?
13: Di trasferire i pensieri.
7: Di tirare fuori quello esatto, che pensa, esatto. quelle difficoltà che magari non riesce neanche a dire. Ci può raccontare, ecco, la storia di uno e anche il percorso di uno ragazzo o ragazza che è venuto, che avete seguito, naturalmente nome di fantasia, comprendere proprio bene di che cosa stiamo parlando?
13: Sì, vi racconto

0: ritirata sociale dalla seconda media, adesso deve compiere 16 anni. E, il primo periodo, appunto, io andavo a casa sua una volta alla settimana. E
1: perché non volevo uscire di casa, proprio un ritiro totale.
0: Ritirata. E, per cui il primo periodo, diciamo che l'obiettivo è stato quello di farsi aprire la porta. Alcune volte magari arrivavo e la trovavo ancora a letto, perché spesso i casi di ritiro sociale invertono il giorno con la notte, perché di notte stanno svegli a videogiocare, e quindi l'obiettivo primario diventava farla alzare dal letto. Poi piano piano abbiamo iniziato appunto a instaurare una relazione, lei ha iniziato un po' a confidarsi con me e quindi abbiamo provato a fare dei piccoli passettini, banalmente a scendere da casa e andare alla fumetteria che c'era in quartiere lì vicino. E ci sono state delle ricadute, nel senso che appunto poi hanno dei percorsi molto altalenanti, però adesso siamo in una fase abbastanza stabile dopo un anno di lavoro, e di lavoro costante mi viene da dire, per cui Nora ha iniziato a venire qui al centro a seguire un percorso psicologico ed è stata inserita da pochissimo nel gruppo, dove tra l'altro ha trovato una ragazza che ha le sue stesse passioni, un interesse per i fumetti, per cui diciamo che viene molto volentieri. Però ecco, è un lavoro che chiede tanta costanza tutte le settimane, anche quando alcune volte è capitato che non mi aprisse la porta, però insomma, è importante non mollare, far capire che ci sono, che ci siamo, che c'è una rete attorno a lei pronta ad aiutarla, ecco.
1: Tanto tempo, tanta pazienza, tanta costanza. Mm-hmm. E poi le relazioni, mi sembra di capire che le relazioni sono anche alla base del supporto e della cura di queste problematiche. Ivano Zoppi, ecco, tirando le somme di un anno, che cosa ha insegnato questo anno e quale adesso è l'obiettivo per il futuro?
2: Lo dicevi prima, la relazione e l'ascolto sono il tema principale della cura e del progetto che il Centro Rete sta portando avanti. Progetto che nei prossimi mesi si pone l'obiettivo di duplicare, intanto di valutare in maniera anche scientifica l'impatto che noi abbiamo, perché sappiamo che stiamo curando, sappiamo che i ragazzi stanno migliorando, vogliamo però avere un'evidenza scientifica del fatto che stiamo facendo bene. Dall'altra parte poi una diffusione del modello a livello nazionale, che può voler dire un'apertura di nuovi centri, ma anche un'apertura di un centro diffuso, perché ci sono tante esperienze sul territorio che possono essere valorizzate e accompagnate a definire un modello di intervento che unisca la pratica psicologica con quella educativa. E questo credo che sia un lavoro importante per stare accanto a questi ragazzi e tornare a dargli degli adulti di riferimento che siano in grado di ascoltarli.
1: Quanti ragazzi sono passati quest'anno per il centro e sono ancora in cura?
2: Quest'anno abbiamo avuto 55 ragazzi, quando dico ragazzi e le loro famiglie, e poi attualmente ne abbiamo in carico ancora 37, ma è un dato aggiornato all'altro ieri, perché ad oggi siamo già a 42. Questo è sintomo, da un lato, che il centro si sta facendo conoscere, dall'altro che c'è un bisogno crescente per questi ragazzi. E aggiungo che per tutti loro il percorso è gratuito, le famiglie pagano solo l'assicurazione.
1: Allora, grazie davvero per averci raccontato il lavoro enorme che avete fatto, che state facendo e che continuate e continuerete a fare. Grazie a Ivano Zoppi, segretario generale della Fondazione Carolina e direttore del Centro Rete, grazie ad Alice Ratti, che è pedagogista ed educatrice della Fondazione Carolina. Buon lavoro ad entrambi e adesso Achille Lauro.

0: Era Achille Lauro con Comuni Mortali, sono le 15.51, abbiamo parlato prima del potere delle parole, delle relazioni per combattere quella fragilità adolescenziale, il disagio e il potere grande della musica. Domani arriva su RaiPlay un programma che affronta proprio appunto l'età fragile dell'adolescenza, dei 20 anni, attraverso il linguaggio della musica, delle canzoni e con i loro autori. Il club Canzoni sotto la pelle, un talk show musicale dedicato appunto ai giovani, condotto da Federica Gentile, voce di Radio Rai. Ciao Federica.
1: Eccoci, ciao, buongiorno, ben ritrovati.
0: Ben ritrovata a te.
1: Da me tutti, e da Nicolò Agliardi.
0: E da Nicolò Agliardi, che stava appunto annunciando e presentando, cantautore e compositore. Ciao Nicolò.
2: Buon pomeriggio a voi, ciao Federica.
0: Buon pomeriggio. Ecco, allora Federica, tra l'altro l'ascoltate tutte le mattine su Radio 1 con Santi per un giorno. Allora, da dove parte questo programma? Cantanti e ragazzi a confronto per riflettere sui sogni, sulle paure, sulle fragilità appunto di un'età che tutti abbiamo passato, ma che forse oggi è più difficile. Federica e Nicolò, Federica, partiamo da te.
1: E parte proprio da questa considerazione, appunto, che tutti siamo passati attraverso quell'età e abbiamo avuto tutti la necessità, il bisogno, il desiderio che qualcuno in qualche modo, in quel momento soprattutto, ma poi nel resto della vita ovviamente, riuscisse in qualche modo a comprenderci e a restituirci il senso di noi. E niente può farlo meglio della musica, niente può farlo meglio di una canzone. Io ho tutti i miei diari di quando ero alla media, alle elementari, pieni di frasi, di canzoni che appunto mi rappresentavano meglio di mille altre parole, e oggi i ragazzi magari fanno la stessa cosa, o magari se le tatuano lì alle canzoni sotto la pelle, sono perché proprio magari quelle frasi ti entrano sotto la pelle, a volte proprio sotto forma di inchiostro. Quindi con Nicolò siamo partiti proprio da questa idea, cioè dal desiderio di provare a vedere cosa accade quando metti a confronto chi quelle frasi le ha scritte veramente, quindi le ha vissute, e chi invece attraverso quelle frasi si riconosce, ovvero i ragazzi.
0: Ecco, Nicolò è, che è appunto anche compositore, quelle frasi perché riescono ad arrivare dove magari non possono arrivare le parole di una conversazione, invece le frasi di una musica, una canzone, un ritornello riesce a smuovere quelle corde profonde?
2: Farei una differenza tra le canzoni scritte per bisogno di finire su un disco e le canzoni scritte per urgenza o per necessità. Noi forse ci siamo affidati proprio alle seconde, ovvero quelle canzoni che sono nate perché al di là del mercato avevano bisogno di dire qualcosa, e quando qualcosa è autentico e si avvicina al vero, diventa un ottimo strumento di un viatico, no? per una conversazione, per uno scherzo, per un'ironia, per una battuta. L'importante è che sia il più vicino possibile al vero. I ragazzi, da quello che abbiamo avuto la possibilità di imparare, si affezionano molto alle parole sincere, e una volta che le scoprono, il rischio è che si possa scoprire un pozzo di grandi meraviglie, di grandi sensibilità.
0: Qualche nome di cantante, di cantautore che parteciperà al programma e che si confronterà con i ragazzi, e anche forse, insomma, si metterà anche a nudo con loro.
2: La parte corporate la faccio fare a Fede, che
0: Federica
2: si ricorda meglio di me.
1: Ma insomma, guarda, alla fine sono talmente tanti. Però allora, intanto diciamo questo, che appunto sono due artisti a ogni puntata, e c'è un tema importante, no? Perché poi il lavoro che ci siamo divertiti a fare con Nicolò è stato proprio quello di trovare un po' le istanze comuni, no, ai due artisti ospiti. Quindi una volta stabilita la coppia andavamo a cercare quello che poteva essere un vissuto comune, e mi sono venute fuori delle cose bellissime. Quindi non so, vi dico per esempio la puntata con Levante e Gaia, che è stata tutta improntata sulla femminilità e la sorellanza, e quindi le donne sono veramente capaci di fare squadra, no? Quante volte c'è il luogo comune che le donne non riescono, non sanno farlo, no? Non sanno in qualche modo essere un'entità unica. Ne abbiamo parlato con loro, è stata una puntata bellissima. E oppure ancora i condizionamenti sociali di Tonella Piaga e Manolde, di Tonella Piaga che va a Sanremo con Che fastidio, e quindi chi meglio di lei per parlare di tutto ciò che oggi ci condiziona la nostra vita, la loro vita soprattutto, dei ragazzi. E ancora le relazioni e la loro fine, quindi la gestione della fine di una relazione, con Michele Bravi e Aiello, la ribellione, Piero Pelù e Dargen D'Amico, due tipi di ribellioni diverse, e tutto questo poi con i ragazzi, capito? Quindi cioè, ne parlano gli artisti, ma partiamo dagli artisti per rilanciare poi sui ragazzi e per innescare una conversazione tra di loro. e ancora La fragilità, Niccolò Fabi e Enzi, La rabbia con Marco Masini e Anastasio, La distrazione, Francesca Michelin e Margherita Vicario, L'amicizia con Paola Iezzi e Willy Peyote, insomma ce ne sono veramente tante e tanti nomi, come senti.
0: E allora ne usciranno, ne vedremo delle belle, insomma, poi questi confronti dei ragazzi escono sempre delle sorprese, perché quando poi si aprono e trovano con chi aprirsi, è bello starli ad ascoltare. E allora seguitelo da domani su RaiPlay, il club Canzoni sotto la pelle con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Grazie per avercelo raccontato e in bocca al lupo, Federica e Niccolò.
2: Un abbraccio, grazie a voi.
1: Viva il lupo!
0: Ciao!
1: Viva il lupo, grazie per averci ospitato. Viva Radio 1!
0: E viva Radio 1, che noi ci fermiamo qui. Tra poco c'è il GR1 delle 16. Grazie a Ludovico Suppa in regia, Massimo Chiadroni oggi in console, Maurizio Merola, Cristiana Fetate e Valeriana Semeraro in redazione. E noi torniamo lunedì 15:30. Wannabe, buon weekend.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
5: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
6: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
8: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
9: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Ore 16.
11: GR1.
12: Buon pomeriggio da Massimo Cecchini. Guerra in Medio Oriente in primo piano, diplomazia al lavoro per raggiungere un'intesa definitiva tra Stati Uniti e Iran. Washington in pressing per chiudere l'accordo. E nella notte telefonata Trump e Netanyahu per fare il punto.
13: Il tempo stringe e la diplomazia accelera. L'obiettivo della Casa Bianca sarebbe arrivare alla firma di un memorandum d'intesa prima del viaggio di Trump in Cina, previsto il 14 maggio. Attesa già in giornata la risposta iraniana alla nuova proposta negoziale americana, un documento in 14 punti che mira a fermare la guerra e aprire una trattativa più ampia di almeno un mese sulla riapertura dello stretto di Hormuz, snodo strategico per il traffico energetico mondiale. Ma sul nodo più delicato, quello del nucleare iraniano, le distanze restano profonde. Washington continua a parlare di un'intesa vicina, mentre da Teheran arrivano segnali contrastanti. I Pasdaran respingono le proposte americane, definite una semplice lista di desideri. Più prudente invece il Ministero degli Esteri iraniano, che conferma il lavoro sulla risposta ufficiale. Il presidente Peseschian intanto riferisce di un suo recente incontro con la nuova guida suprema Mojtaba Khamenei e di essere stato colpito dal suo atteggiamento umile e caloroso. Azzurra Meringolo, GR1.
12: In Vaticano, colloquio tra Marco Rubio e Papa Leone XIV. L'incontro, durato circa 45 minuti, si è concentrato sulle relazioni tra Stati Uniti e Santa Sede e sull'impegno comune per pace e dignità umana. Su X, Rubio ha parlato di impegno condiviso, pubblicando anche alcune foto dell'udienza privata. Il pontefice ha donato al segretario di Stato americano una penna in legno d'ulivo definita la pianta della pace. E siamo al punto sui mercati finanziari, deboli dopo l'euforia di ieri. Ci aggiorna da Milano Luigina Venturelli.
14: Sì, è già finito il rally dei mercati sulle notizie di una possibile intesa tra Stati Uniti e Iran. Oggi le borse europee scelgono la via della prudenza. Milano e Francoforte perdono mezzo punto percentuale, seguite da Parigi. La più pesante però è Londra, sotto di oltre un punto percentuale. A Piazza Affari, tra i migliori del listino, ci sono Telecom e Poste Italiane, più 3% dopo i conti trimestrali da record della conferma della prossima integrazione tra le due società. I più pesanti invece sono quelli del comparto energetico come Tenaris e Saipem, che cedono rispettivamente il 6% e il 5%. Il prezzo del petrolio del resto scende ancora, attualmente a $97 al barile, con un calo del 4% rispetto a ieri e quasi del 15% rispetto a una settimana fa. Nel frattempo anche Wall Street ha aperto poco mossa in attesa di notizie più chiare sulla riapertura dello stretto di Hormuz. A voi.
12: La cronaca con il caso della Grazia Nicole Minetti. Dai primi esiti degli accertamenti sull'istruttoria in corso, non sarebbero arrivati attraverso l'Interpol alla Procura Generale elementi significativi per ribaltare il quadro sull'atto di clemenza concesso a febbraio. Le verifiche però sono ancora in corso e i magistrati milanesi attendono ulteriori approfondimenti per i prossimi giorni. Le indagini sull'avvelenamento con la ricina di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara Di Vita a Campobasso. Gli investigatori seguono la pista dei contrasti familiari, attesi nuovi interrogatori.
15: Gli inquirenti seguono una pista precisa su chi possa aver avvelenato Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, un'ipotesi con un possibile movente che ha preso forma tra testimonianze e indizi, dispositivi elettronici, dati e chat. Gli investigatori cercano prove che possano dare un volto al colpevole o ai colpevoli, a chi ha prodotto artigianalmente la ricina estraendola dai semi del ricino per poi introdurla nei pasti consumati da Antonella e Sara. Il cerchio dei sospettati si è stretto negli ultimi giorni attorno alla famiglia Di Vita. In questura al setaccio i rapporti personali, dissidi e contraddizioni emerse durante le audizioni. Tra mia moglie e mia cugina Laura non esistevano attriti, avrebbe detto Gianni Di Vita agli inquirenti durante l'ultima audizione. L'uomo, marito e padre delle vittime, è stato sentito 3 volte dagli investigatori, come la cugina Laura, che ospita lui e la figlia Alice in casa dopo il sequestro dell'abitazione. Proprio Laura verrà riconvocata a stretto giro e si continuerà anche oggi con altri consanguinei e persone informate sui fatti.
10: Doriana Leonardo, da Campobasso, GR1.
12: Il caso Hantavirus. L'Organizzazione Mondiale della Sanità aggiorna a 8 i casi segnalati legati al focolaio sulla nave da crociera Ondius, 3 i morti e 5 i casi confermati, oltre ad altri 3 sospetti. Intanto una hostess olandese con sintomi lievi è stata ricoverata e isolata ad Amsterdam dopo il contatto con uno dei passeggeri deceduti. E in chiusura parliamo di salute. Al Circo Massimo di Roma, al via la 27esima edizione della Race for the Cure, il più grande evento al mondo dedicato alla prevenzione del tumore al seno, promosso da Come in Italia. Fino a domenica, screening gratuiti, consulenze e attività sportive che culmineranno nella tradizionale maratona. Testimonial storica della manifestazione, l'attrice Rosanna Banfi.
16: A me è capitato il tumore del seno 17 anni fa e me la son cavata. Poi purtroppo pochi mesi fa mi è capitata un'altra cosa al polmone, però fortunatamente stavo facendo prevenzione, perciò l'hanno trovata piccolissima e non ho dovuto fare altre cure se non una piccola operazione, e sono qua a parlarne.
12: E la linea va al pomeriggio di Radio 1, il prossimo GR1 è alle 17.
3: Pomeriggio di Radio 1.
17: Venerdì 7 maggio, ultimo pomeriggio della settimana in nostra compagnia. Al microfono Simona Arrigoni, Claudio De Tommasi.
18: Sì. E un buon pomeriggio di Radio 1 a te, Raffaele Roselli, a Claudio e naturalmente a tutti i nostri ascoltatori.
19: Ma siamo sicuri sia venerdì, Raffaele?
17: Oddio, già giovedì oggi, 7 maggio giovedì. Volevo anticipare.
19: Volevo anticipare. Sì, tu vivi sempre rispetto al tempo reale.
17: Io scrivo venerdì perché mi proietto nella... Va bene.
19: Comunque
10: mi aveva convinto.
19: L'aveva detto con tanta sicurezza che aveva convinto quasi anche me. Poi un piccolo campanello. Comunque, noi aspettiamo sempre messaggi dai vostri commenti al nostro telefono, da chiunque sia all'ascolto in questo momento. 335-699-3-9929-49.
17: Ah, oggi è proprio così.
19: Oggi è giornata.
17: Ripeto io, 335-699-2949.
19: Allora, ricordiamo che se vi perdete nella confusione che riusciamo a generare per questo giovedì qualcosa, potrete comunque riascoltare anche le nostre confusioni dopo la messa in onda su Rai Play Sound.
17: E ci sarà da divertirsi. Mentre in realtà con le notizie in corso ci si diverte un po' meno.
19: Ahimè.
17: Intanto si attendono però buone notizie sul possibile avvio di un nuovo piano di pace tra Stati Uniti e Iran. E intanto però il segretario di Stato americano Marco Rubio è a Roma, stamane l'incontro con Papa Leone, ne parleremo con i nostri ospiti.
18: Ma in apertura, focus sulla scuola, studenti, sindacati, docenti oggi in piazza, manifestazioni e sciopero, in particolare contro il riordino dei percorsi quinquennali. Ascolteremo le ragioni dell'agitazione, ma anche le risposte, lo avremo con noi, del ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara.
19: Nella nostra scaletta anche oggi tanti altri approfondimenti, ma come sempre cominciamo con la musica, arrivata di Swims, grande voce americana, con una canzone che si chiama Mister Sottutto, il signor Sottutto, Mister Noi It All, ma che esplora quelle che sono le contraddizioni viventi di una relazione amorosa, in cui tu più cerchi di controllare, più forse la vera essenza di questo rapporto ti sfugge, ma tanto nulla si può fare per qualsiasi possa essere o potrà poi rivelarsi essere il destino, il fato di questa relazione. Si chiama Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Mazzati Swims, e questo è il suo nuovo singolo, Mr. Know It All. Adesso entriamo nel vivo degli approfondimenti del nostro pomeriggio di Radio 1.
1: Studenti e sindacati in piazza, oggi questa è la prima notizia che trattiamo. Decine di città sciopero, manifestazioni, una protesta partita dagli istituti tecnici contro il riordino dei percorsi quinquennali. Ma è da tempo che il mondo della scuola è in fermento. Allora, per conoscere le ragioni di questa mobilitazione, in linea con noi la segretaria generale di FLC, Federazione Lavoratori della Conoscenza, CGL. Gianna Fracassi, benvenuta.
2: Buongiorno a tutti e a tutte.
1: Una cinquantina le piazze oggi contro la riforma dei tecnici.
2: Sì, c'è stata una grande adesione sia allo sciopero ma anche alle iniziative di manifestazione, devo dire, da nord a sud. Questo a testimoniare che il personale docente, ma anche i dirigenti, il personale ATA, sono molto molto preoccupati da questo intervento che riteniamo debba essere rinviato e ritirato, sia per il metodo che per il merito, diciamo, per i contenuti. Cioè, è una riforma che tra l'altro va a smantellare il sistema dei tecnici, che è una eccellenza del nostro paese.
3: Secondo i sindacati che protestano, l'istruzione tecnica diventerebbe sempre più asservita alle esigenze delle imprese locali, definita ancora più classista e che si impoverisce. In che modo?
2: Ma allora, diciamo che questa è una riforma che nasce dal PNRR. Questo va detto con chiarezza, quindi nasce nel 22, ma che è stata rinviata più volte e quest'anno, in maniera assolutamente direi precipitosa, tra l'altro con un problema anche nel rapporto con gli studenti e le studentesse, perché è stato fatto l'orientamento su un modello che non è quello che partirà da settembre, per cui i ragazzi e le ragazze si troveranno a frequentare degli istituti che hanno caratteristiche diverse, piani orari diversi, interventi diversi. Allora, tra questi interventi c'è appunto la riduzione di una serie di materie, in particolare quelle relative alla cultura generale, alla storia, alle lingue, alla geografia, ma anche materie di indirizzo specifiche per gli stessi tecnici. Questo francamente è incomprensibile, ampliando invece quella parte di curriculum flessibile legato al territorio e anticipando al secondo anno la possibilità dei percorsi di, diciamo, alternanza, ex alternanza scuola-lavoro. Allora, noi pensiamo che un'operazione del genere, sia per, diciamo, lo svuotamento di contenuti culturali anche molto importanti, anche per esempio finalizzati al rafforzamento delle materie cosiddette STEM, quelle cioè scientifiche e tecnologiche, che è un assurdo, no? se ci pensiamo, proprio nei tecnici si vanno a ridurre queste materie, piuttosto che materie di indirizzo importanti, piuttosto che materie come la geografia, la storia, addirittura la geografia anche negli istituti che hanno, diciamo, finalità turistiche. Quindi insomma, ci sembra che sia tutta un'operazione molto raffazzonata, molto finalizzata a ridurre. Pronto?
1: Sì, sì, la sentiamo.
2: Ah,
1: prego.
2: Mi sentite?
1: Sì,
2: ok,
1: sì, sì,
2: perché
1: sì.
2: Sentivo di qualcosa.
1: C'è
2: di
1: stato
2: sottofondo.
1: Un sottofondo, però non si preoccupi.
2: Ok, quindi ci sembra che sia una riforma che va esattamente a scardinare il modello culturale degli istituti tecnici. Questo è il punto fondamentale.
1: Ma eppure c'è stato un confronto, no, con scuola e parti sociali?
2: No, non c'è stato un confronto con noi. Noi abbiamo avviato una, come si dice, le procedure di raffreddamento, quindi il Ministero è dovuto venire, ci ha proposto dei piccoli aggiustamenti, ma solo per il primo anno, e nessuna intenzione di tornare indietro, salvo che nei giorni scorsi, vedendo che aumentava l'arrabbiatura, la dico così, del personale, e aumentava soprattutto l'adesione alle iniziative di mobilitazione, nella giornata di ieri il Ministero corse ai ripari ha chiamato a confronto alcune organizzazioni sindacali dicendo che si sarebbe impegnato a rinegoziare, a cancellare, a rinviare, però purtroppo un po' tardivamente lo ha fatto. E tra l'altro, lo dico, se lo voleva fare, cioè se voleva davvero rimodulare questa riforma, perché lo ricordo è una riforma PNRR, l'avrebbe potuto fare comodamente. Dall'inizio di questa legislatura sono state riviste oltre 200 misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e un'ottantina di riforme, quindi perché non averlo fatto finora e invece essere arrivati così quasi all'avvio dell'anno scolastico con un intervento raffazzonato e che rischia di produrre non soltanto un impoverimento di questi istituti, ma anche di avere effetti sul personale molto consistenti. Tra l'altro, voglio dire, una riforma a costo zero, di quelle che vanno molto di moda in Italia, si fanno le riforme ma non si mette un euro.
3: Ma c'è anche tra le criticità anche la contestazione dei test invalsi.
2: Questa non è una delle motivazioni per cui noi abbiamo proclamato lo sciopero come FLC. Noi abbiamo proclamato lo sciopero solo ed esclusivamente sulla riforma degli istituti tecnici. La data era una data occupata, tra virgolette, la dico così, da una serie di altre sigle e non potevamo cambiarla per le regole di rarefazione degli scioperi. Queste sigle hanno proclamato lo sciopero anche su questo, ma non fa parte questo della nostra iniziativa di mobilitazione.
1: Un'ultima considerazione: c'è stato anche il tema della guerra a Torino nello striscione per la difesa dell'istruzione tecnica, ma anche contro un futuro di guerra, riarmo, leva.
2: Beh, sa, il problema è questo, che noi sappiamo molto bene che le risorse nel nostro paese, soprattutto per sostenere i sistemi di istruzione, ma dico così anche la sanità, non sono infinite, no? Quando si fanno le scelte di riarmo e quindi di mettere tanti e tanti soldi per progetti di riarmo europei e italiani, evidentemente si tagliano da altre parti, e una di queste crediamo sia appunto anche la scuola, cioè l'idea di non valorizzare, non investire in un settore che tra l'altro vede sia sul versante della precarietà, sono 300.000 i precari, che sulle condizioni di lavoro del personale, abbiamo gli stipendi più bassi non solo d'Europa ma direi anche d'Italia. Ecco, quando si fanno queste scelte evidentemente le persone poi le mettono in evidenza anche nei momenti in cui possono prendere la parola.
1: Gianna Fracassi, segretaria generale FLCCGL, la ringrazio, la saluto.
2: Grazie, grazie a voi.
1: Invito al nostro pomeriggio di Radio 1 il ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, benvenuto con noi.
4: Buonasera a tutti voi.
1: Dunque, sciopero, manifestazioni, l'agitazione oggi ha unito diverse sigle studentesche e sindacali, una cinquantina le piazze interessate.
4: Ma dunque, le adesioni sono alle ore 16, l'ultimo censimento, sono molto basse. L'adesione complessiva di tutte le scuole allo sciopero indetto da alcune sigle sindacali è dell'1,78%. Se ci limitiamo soltanto agli istituti tecnici e quindi allo sciopero indetto in particolare dalla CGL, l'adesione è del 6,1%, per i docenti del 5,22% se si considera anche il personale ATA. Quindi è uno sciopero che, secondo i dati che sono pervenuti al Ministero, che riguardano circa il 45% delle scuole italiane, è uno sciopero che possiamo considerare sicuramente non riuscito. Fra l'altro è anche stupefacente questo sciopero, che è uno sciopero certamente politico, non è uno sciopero di sostanza, perché proprio ieri con tutti gli altri sindacati, CISL, UIL, SNALS, ANIEF, GILDA, abbiamo raggiunto una importante intesa, da me fortemente voluta, che garantisce la stabilità dell'organico e la tutela delle discipline. Quindi non è affatto vero che si taglieranno determinate materie, non è affatto vero che si taglieranno gli organici. Voglio anche aggiungere che questa non è la riforma del 4+2, la riforma dell'istruzione tecnica professionale che ho fortemente voluto, ma è un una riforma che ci ha imposto il PNRR, che è stata concordata dal precedente governo con la Commissione europea e che noi abbiamo dovuto attuare. In ogni caso, credo che il consenso della grande maggioranza dei sindacati italiani a questa proposta, che ha sostanzialmente sterilizzato qualsiasi forma di critica costruttiva e concreta e reale, credo che sia questo accordo, questa intesa, credo che sia sicuramente un passaggio importante. Aggiungo anche, ho sentito prima parlare di tagli alle risorse per la scuola. Ora, nella legge di bilancio di 2 anni fa noi abbiamo aumentato il bilancio della scuola del Ministero dell'Istruzione del 9%, nell'ultima legge di bilancio dell'1,9%. Abbiamo sottoscritto in 3 anni e mezzo ben 3 contratti che portano ad un aumento medio per i soli docenti di 412 euro al mese, per il personale ATA di ben oltre 300 euro al mese. Non si è mai visto un governo della Repubblica che abbia sottoscritto 3 contratti in una sola legislatura. Provenivamo da un periodo di stagnazione contrattuale che praticamente durava quasi ininterrotto dal 2009. C'era stato un piccolo modesto contratto che aveva portato modesti incrementi nel 2018 e poi sì, ancora una volta i vari governi non sono riusciti a chiudere la contrattazione con i sindacati. E non solo, abbiamo messo anche le risorse per il prossimo contratto 2028-2030. Aggiungo inoltre che schierarsi oggi contro, perché ho sentito anche slogan contro la riforma del 4+2 dell'istruzione tecnica professionale, schierarsi contro questa riforma vuol dire guardare al passato, vuol dire essere fuori dalla storia. Lo dico e lo ribadisco, nei consessi internazionali, quando io vado a confrontarmi in Europa, tutti gli altri paesi non solo apprezzano e guardano con grande interesse la riforma italiana, ma sottolineano l'importanza fondamentale del collegamento fra scuola e mondo dell'impresa. Chi nega questo collegamento, l'importanza di questo collegamento, è fuori dalla realtà, è fuori dalla storia e non vuole il bene dei nostri giovani, perché la scuola italiana deve offrire opportunità concrete, lavorative concrete ai nostri giovani, opportunità formative concrete ai nostri giovani, e non deve
3: dimenticarsi. Ministro, ci aiuta? Mi scusi se la interrompo, per capire cosa offre nel merito proprio i nostri giovani, perché secondo le sigle sindacali che oggi erano in sciopero contro questa riforma dell'istruzione tecnica, l'istruzione tecnica diventerebbe di fatto svuotata nei suoi contenuti culturali più importanti e viene definita classista e che impoverirebbe.
4: Questo è proprio un linguaggio di 60 anni fa, di 50 anni fa, da vetero comunismo. È un linguaggio fuori dalla storia, perché la riforma dell'istruzione tecnica professionale innanzitutto potenzia lo studio dell'italiano, della matematica e dell'inglese, introduce le cosiddette competenze interdisciplinari, le soft skills, introduce, dà una forte spinta verso l'internazionalizzazione, ma soprattutto rafforza il rapporto con il mondo del lavoro. Gli imprenditori che possono insegnare, i tecnici, i manager che possono insegnare nelle scuole quando manchino specializzazioni che sono richieste dal mondo produttivo. Il percorso formativo, il curriculum formativo che è studiato insieme dalla scuola, insieme con le aziende che partecipano alla filiera formativa. Ecco. Questo proprio per dare concretezza alla nostra formazione, quindi da una parte rafforzare le basi culturali e dall'altra cioè offrire una formazione che consenta di ridurre quel disallineamento, cioè quella straordinaria richiesta di posti di lavoro che viene dal mercato del lavoro, dalle nostre imprese, e quella offerta invece di specializzazioni, di tecnici specializzati che manca, non è adeguata, perché la scuola attualmente non è in grado di formare delle specializzazioni richieste dal mondo del lavoro.
1: Ecco, dicevamo, allora noi dobbiamo... Ministro, no, scusi.
4: Sì, prego, prego.
1: No, dicevamo, negli slogan di oggi, ne parlavamo anche con la segretaria CGIL prima di lei, nei timori di fondo dei ragazzi c'è anche un mondo di conflitti internazionali, e in questo scenario meno risorse per l'istruzione, la cultura è una costosa corsa al riarmo.
4: No, ho appena detto prima che in realtà noi abbiamo aumentato nella legge di bilancio di 2 anni fa del 9% le risorse per la scuola e dell'1,9% nell'ultima legge di bilancio, nonostante avessimo il peso, il fardello enorme del superbonus che ovviamente dobbiamo continuare a pagare e che ha privato di decine e decine di miliardi di euro a disponibilità del nostro bilancio, e tuttavia le spese per istruzione sono costantemente aumentate.
1: Giuseppe Valditara, ministro dell'istruzione e del merito, la ringrazio per essere stato con noi al pomeriggio di Radio.
4: Grazie a voi, arrivederci, buona serata.
0: E a questo punto arriva la pubblicità qui a Radio 1, al pomeriggio di Radio 1, subito dopo ripartiamo con la musica.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad! Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
9: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
11: Poltrone sofà,
12: solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39€.

0: Si chiama Taylor Swift, lei è la, una superstella, come possiamo definirla? Superstar,
1: number one.
0: Number one in assoluto di tutto il pianeta Terra. Questo è la sua nuova
1: singolo. Numeri, no?
0: Nei numeri, nei concerti, nei guadagni, perché mettiamoci anche quello, ma anche negli amori, nel senso le sue canzoni parlano molto spesso di avventure e disavventure sentimentali. In questo caso è un'avventura che sta tenendo forte. Allora, due i punti di riferimento. Uno è NFL, che è il campionato nazionale del football americano, no? Sì. E una delle stelle si chiama Travis Keys. Guarda caso, Travis Keys è l'attuale fidanzato di Taylor Swift. Guarda caso, la sua pietra natale, perché c'è questa tradizione, no? Che ogni mese è associato una pietra particolare, l'ametista a gennaio, per esempio, che porta fortuna. Bene, l'opalite, che è una pietra, è proprio la pietra del suo fidanzato, e quindi è una canzone d'amore da Taylor Swift al suo fidanzato.
1: E andiamo ora alla missione in Italia del segretario di Stato americano.
0: Però sempre
1: Marco
0: americani
1: Rubio.
0: Siamo,
1: sì, siamo sempre. E come dire, nei rapporti transatlantici.
0: Esatto.
1: Quindi abbiamo uno sguardo oltreoceano, ma riceviamo questa importante visita del segretario di Stato americano, molto attesa, letta fin dall'annuncio come una visita nel segno del disgelo, in particolare con il Vaticano. Domattina anche il faccia a faccia con la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Ma partiamo da questa mattina, Simona Arrigoni.
2: Dal Dipartimento di Stato americano si ha notizia che l'udienza tra Papa Leone e Marco Rubio è durata 45 minuti. Viene sottolineata la solidità delle relazioni tra gli Stati Uniti e la Santa Sede, nonché il loro impegno comune a favore della pace e della dignità umana. Concetto poi ripetuto da Rubio in un post sui social.
1: Allora, per un commento abbiamo invitato al pomeriggio di Radio 1 Jacob Grigel, insegna affari internazionali all'Università Cattolica di America, ha lavorato come esperto di geopolitica nel primo mandato presidenziale dell'amministrazione Trump. Bentornato Jacob Grigel.
3: Buongiorno a tutti.
1: 45 minuti, anche se la permanenza di Rubio in Vaticano è stata di 2 ore e 30, si è incontrato anche con il segretario di Stato Vaticano, Parolin. Ecco, anche questi tempi hanno un significato?
3: Beh, sì, penso di sì, che è stata una visita abbastanza lunga, di 2 ore, e che sta dimostrando appunto che Rubio ha anche una grande capacità come diplomatico. La sua visita ovviamente ha tanti motivi, ma un motivo principale era appunto quello di calmare un po' le relazioni tra Washington e il Vaticano, tra il presidente Trump e il Papa Leone, che è stato insomma una relazione abbastanza, possiamo dire, tesa nelle ultime settimane, con molte scintille retoriche, soprattutto da parte del presidente Trump riguardo alla guerra in Iran. Quindi sì, no, penso che la visita è stata lunga e sembra che insomma è stato un successo per tutte e due. Hanno appunto detto che le relazioni sono solide e che rispettano un rispetto della dignità umana e così via. Da quello che mi ricordo e da quello che ho visto anche dal punto di vista del Dipartimento di Stato, hanno anche detto che uno delle cose di cui hanno discusso era la situazione dell'America Latina, il che è secondo me significativo, perché non è soltanto l'Iran ma anche Venezuela e probabilmente mi aspetto Cuba, che è ovviamente è un paese che sta a cuore al segretario Rubio ed è anche un posto dove il Vaticano probabilmente è stato usato, ha servito un po' come mediatore tra gli Stati Uniti e il regime, sì, in Cuba. Quindi, sì, a Cuba. Quindi penso che quella era probabilmente un tema importante, sì.
2: Sì, sì. Ecco, professore, c'è anche stato lo scambio di regali, uno scambio di regali importante, perché da una parte Rubio ha regalato a Papa Leone XIV un fermacarte in cristallo a forma di palla di tennis e ha detto: ma che cosa posso portare a qualcuno che ha tutto? Dall'altra parte il pontefice ha regalato a Rubio una penna di legno d'olivo, una pianta di pace. E qui torniamo al significato, al messaggio che il pontefice porta avanti da sempre, il suo messaggio evangelico, ma lo ha fatto anche come risposta sempre agli attacchi, anche l'ultimo, del presidente Trump.
3: Sì, ovviamente la differenza qua non, non sono scomparse, però sono state mostrate in modo delicato, direi, è più delicato insomma della retorica degli ultimi ultime settimane. Guardi, la differenza secondo me non è soltanto tra il Papa, questo Papa e questo Presidente, ovviamente c'è una particolarità appunto nell'aspetto retorico. Il Presidente Trump non è uno che è molto delicato nella sua capacità espressiva, se possiamo dire così,
1: sì,
3: ma è una differenza un po' intellettuale, nel senso che c'è questa tradizione della guerra giusta che risale a Sant'Agostino, a San Tommaso d'Aquino e a tanti altri teorici e filosofi. E uno dei punti principali è la domanda: è chi è che decide che la guerra è giusta? Chi è che deve decidere se la guerra è giusta o no? E nella tradizione della guerra giusta si è sempre detto che è l'autorità legittima che decide. E l'autorità legittima era il re, il sovrano, e ovviamente adesso il rappresentante politico dello Stato. Quindi in questo caso è il presidente degli Stati Uniti, visto che questa è l'azione. E qui c'è proprio una tensione appunto di non soltanto sulla guerra per sé, ma appunto di chi è che ha il diritto di dire che questa guerra è giusta o no, il pontefice o il presidente. Ovviamente questo non è apparso nei tweets, nelle interviste di Trump, però sì. Questa è una cosa che va ormai un paio di decenni che c'è questa tensione appunto tra queste due autorità che cercano appunto di decidere se la guerra è giusta o no.
1: Ecco, Jacob Grieger si attendeva anche un comunicato della Santa Sede, è arrivato e dice che nell'incontro appunto tra il Papa e il segretario di Stato americano Marco Rubio è stato rinnovato il comune impegno per coltivare buone relazioni bilaterali tra la Santa Sede e gli Stati Uniti d'America. Le domando però, ecco, quanta e quale parte dell'amministrazione americana rappresenta oggi Marco Rubio?
3: Ma sa, questo non so se ci sono così enormi divisioni all'interno dell'amministrazione. Più che altro io lo vedo anche come questa visita, lo vedo anche come un tentativo, per ora secondo me ottimo, di Rubio di presentarsi come un candidato presidenziale che riesce a mantenere gran parte del voto cattolico dalla parte repubblicana. Ovviamente negli ultimi mesi si è parlato di questo scontro tra il Papa e il Presidente, che ha danneggiato il Presidente Trump perché gli ha attirato le critiche dal mondo cattolico e quindi anche dall'elettorato cattolico americano. Rubio, che ovviamente si sta, almeno si dice che sarà un candidato presidenziale nelle prossime elezioni americane nel 2028, si è presentato in questo giorno, come oggi appunto, come uno che riesce in qualche modo a mantenere le buone relazioni con il pontefice, quindi il capo della Chiesa Cattolica, e quindi si riesce a presentare anche alla letteratura cattolica americana come quello che non è che va in guerra contro il pontefice. Quindi più che una divisione all'interno dell'amministrazione, secondo me questi sono i preparativi anche per le prossime elezioni presidenziali. Che...
1: una possibile lettura, certo, Jacob Grieger, sì. Senz'altro. Sì. Grazie ancora di essere stato con noi, buon lavoro.
3: Bene.
1: La saluto e prima di dare la parola però alla musica, anzi sì. Suoni alla musica, caro Claudio, torno sulle agenzie di stampa perché arriva una notizia, ne abbiamo parlato ieri del fatto che la procura di Pavia, parliamo appunto del caso Garlasco, non aveva chiuso le indagini e invece arriva adesso, quindi a 24 ore di distanza, la notifica dell'atto, sta arrivando nelle prossime ore. L'ipotesi dei PM è quello che Chiara sia stata uccisa da Sempio, quindi seguiremo ancora questo caso.
0: Vedremo gli aggiornamenti e intanto arriva la musica dal 2016 che vede una collaborazione tra due grandi firme del rock italiano, grande stima e amicizia reciproca hanno segnato il loro rapporto, da una parte in negrita, dall'altra Luciano Ligabue, il brano è I tempi cambiano.

0: 2016, questa si chiama I tempi cambiano, sono in negrita, ma non soltanto in negrita, si vede anche nel video. C'è Luciano Ligabue che accompagna in negrita nella scrittura e nel canto di questo I tempi cambiano. Tra l'altro oggi è il compleanno di Drigo, il chitarrista di negrita, quindi tanti auguri.
1: Auguroni. Invece un'altra data che diamo è il 16 maggio, perché sarà la giornata della ristorazione 2026, però è stato anticipato il programma ovviamente di questa quarta edizione. Ne parliamo con il presidente di FIPE, che è la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Lino Enrico Soppani. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi e grazie per l'ospitalità.
1: Vabbè, un programma che coinvolge, io leggo qualcosa come 10.000 locali, un'enormità.
2: Assolutamente sì, è l'occasione insomma per accendere un fuoco di attenzione, una luce di attenzione su un settore strategico per due filiere importanti di questo paese, che è la filiera agroalimentare e la filiera turistica, ma che al di là insomma del portato economico, 324.000 imprese, 1,4 milioni di occupati, 100 miliardi di consumi, di cui 59,3 miliardi di valore aggiunto, ha anche una fortissima componente immateriale data dai suoi valori storici, culturali, sociali, identitari, che sono poi alla base al riconoscimento UNESCO, come ha segnato la cucina italiana, patrimonio dell'umanità. Per cui insomma un settore che a nostro avviso meriterebbe un'attenzione politica mirate, coerenti, lungimiranti, insomma, per valorizzare un asse strategico di questo paese. E questo è il motivo per cui da 4 anni organizziamo la giornata della ristorazione, prevista per il terzo sabato del mese di maggio, che peraltro quest'anno, dopo aver ottenuto anche la medaglia del Presidente della Repubblica, ha avuto anche la sua cornice istituzionale con l'inserimento nel calendario civile italiano della giornata della ristorazione, con un dispositivo di una norma che esplicita insomma in quelli che sono gli obiettivi, che sono quelli evidentemente di valorizzare il ruolo della ristorazione italiana nelle sue diverse forme e tipologie, promuovendo i valori, come dicevo prima, della relazione, della condivisione, del convivio e della comunità. Insomma, siamo orgogliosi di questo.
3: C'è un valore assolutamente importante che lei ha ribadito più volte, quindi cultura, identità, anche ruolo economico importantissimo di questo comparto, però c'è un punto centrale di questa iniziativa, è rivolto al lavoro sulle nuove generazioni. In che modo?
2: Beh, il nostro è un settore caratterizzato da una fortissima inclusione e integrazione sociale. Quello che è il ruolo dei giovani e delle donne nel nostro settore è un dato di fatto di cui insomma, bisogna anche rendersi conto. Noi facciamo queste iniziative poi, che hanno sicuramente quella di valorizzare il nostro comparto, ma anche quello di insomma di seminare a favore anche delle generazioni più giovani, in modo particolare i bambini. E uno degli aspetti più belli della giornata di ristorazione è che la cucina entra nelle scuole di questo paese con delle iniziative fatte evidentemente con diversi istituti sui nostri territori. Saranno circa 88 le manifestazioni che faremo sui territori, i cui bambini saranno chiamati a ragionare su un prodotto chiave della cucina italiana, perché ogni anno cambiamo insomma l'ingrediente base, come è stato il pane e l'olio. Quest'anno lo dedicheremo al riso, chiamando i bambini insomma a capire come viene coltivato il riso, portando anche le piantine in vivai di acqua, come viene mondato, come viene cotto, dando poi anche delle ricette da portare alle mamme. Per cui insomma è un modo anche per sensibilizzare, perché dietro al cibo c'è la nostra storia, c'è la memoria, c'è la cultura, c'è la tradizione, ma attenzione anche per insegnare ai bambini che il cibo è un dono di Dio, insomma va anche rispettato, e guai a non combattere quelle che sono le patologie come lo spreco, che insomma i dati di Wastewatch lo confermano, sono dati ancora assolutamente preoccupanti, in forte ritardo rispetto agli obiettivi previsti dall'agenda ONU. Insomma, per cui

0: tante cose di valore economico, ma anche di grande finalità sociale, ed è questo l'obiettivo per il quale ci stiamo impegnando.
1: Allora, 16 maggio, giornata della ristorazione. Grazie Presidente Lino Enrico Soppani.
0: A voi e buona trasmissione, grazie.
2: Grazie ancora, e con la musica rimaniamo in Italia, dopo Arezzo e Correggio, ovvero da una parte Ligabue, Correggio, e dall'altra Arezzo con i Negrita. Ce ne andiamo su fino a Torino. Torino è una delle band più importanti nell'evoluzione degli ultimi 30 anni del suono italiano, della musica italiana. Sto parlando di una band torinese, appunto, che si chiama Subsonica, che ha recentemente celebrato i 30 anni di attività, 30 anni di musica sul campo. Dal 96 al 26, Cieli su Torino si chiamava la loro celebrazione. Il nuovo album si chiama Terre Rare. Da quel nuovo album i Subsonica gridano. Grida.

0: Si chiamano Subsonica e questo è il loro ultimo singolo, si intitola Grida, e adesso qualcosa di importante che coinvolge tutti noi.
1: Tutti noi, la RAI, una campagna che ci vede in primo piano, perché domenica 10 maggio torna l'appuntamento simbolo della Fondazione AIR, che è la ricerca sul cancro tra progressi scientifici, nuove sfide terapeutiche. C'è la festa della mamma. Domenica 10 maggio e l'azalea della ricerca torna in 3.900 piazze per curare il cancro. Con noi in linea il consigliere delegato di AIRC, Daniele Finocchiaro. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: Ricordiamo allora: 600.000 piante per sostenere la ricerca oncologica d'eccellenza. A che punto siamo, ecco, con la ricerca e con questa sfida sempre aperta?
2: E come dicevo, la sfida è sempre aperta, perché la ricerca cambia veramente la storia di molte pazienti. Oggi in Italia 2 donne su 3 che si ammalano di tumore sono vive a 5 anni dalla diagnosi grazie ai costanti progressi della ricerca. Quello che vogliamo finanziare oggi attraverso questa campagna su tutta Italia è la cura del domani, quindi mettere in grado sempre i nostri ricercatori di finalizzare delle cure migliori per tutti noi, perché il tumore al seno e come tutti i tumori femminili sono ancora una grandissima emergenza. E grazie all'azalea della ricerca, a questi 40 anni di storia di una mobilitazione che riguarda veramente tutta Italia, si è riusciti ad avere degli importanti risultati, come delle terapie che consentono alle donne malate di tumore di curarsi, di poter diventare anche mamme dopo il cancro, piuttosto che biopsia liquida, piuttosto che tante attività che aiutano realmente la nuova cura. Quindi una grande mobilitazione su cui chiediamo e ringraziamo la RAI per darci questi spazi, perché è veramente una battaglia importante che è molto più grande di noi, come diciamo.
3: Consigliere, non solo un fiore, ma anche informazione e prevenzione, perché chi sceglierà l'azalea riceverà anche una pubblicazione importante.
2: Assolutamente sì, perché è importante non soltanto la cura sul cancro e quindi trovare nuove metodologie di cura, ma soprattutto è importante fare prevenzione. Oggi sappiamo che attraverso la prevenzione la maggior parte dei tumori sarebbero prevenibili, quindi il 40% dei tumori prevenibili grazie alla prevenzione è una corretta informazione, grazie all'adesione ai programmi di screening, che comunque sono gratuitamente previsti in ogni regione, ma che hanno un'adesione ancora troppo bassa. Attraverso tutto questo, che è una, come dire, una attiva volontà di poter fare attività di prevenzione, si potrà combattere questo grande male che da tanti anni è sempre più curabile.
1: Allora, Daniele Finocchiaro, AIRC, la ringrazio per essere stato con noi, e ricordiamo, domenica 10 maggio torna l'azalea della ricerca in 3.900 piazze d'Italia. Potete andare su azaleadellaricerca.it, il sito ufficiale, per trovare la mappa delle piazze. 18 euro contributo minimo per ricevere l'azalea e sostenere il lavoro di 5.000 scienziati. Buon lavoro.
0: Una manifestazione assolutamente importante. Ci avviciniamo al momento del GR1, ci arriviamo con un gruppo nel 2000 svedese che vince proprio il premio come miglior canzone nel 2000 lì su in Svezia. Diventa un successo anche in Italia. Il titolo già dice tutto: ci vuole un pazzo, ci vuole un matto per riuscire a rimanere sani in questo mondo. It takes a fool to remain sane. Sono The Ark, il GR1, e poi torniamo qui.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
2: Villas smorza la palla, Panatta vince Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
1: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Sonia Oranges. Apriamo con una notizia di cronaca sul delitto di Garlasco. Notificato l'avviso di chiusura delle indagini della Procura di Pavia da Andrea Sempio all'indomani dell'interrogatorio. In genere un atto che potrebbe preludere al rinvio a giudizio. Per gli inquirenti è l'assassino di Chiara Poggi. Contro di lui le aggravanti dei motivi abietti e della crudeltà. I PM pavesi invieranno gli atti dell'inchiesta alla Procura Generale di Milano per sollecitare l'istanza di revisione per Alberto Stasi, finora unico condannato a 16 anni per l'omicidio. E ora la guerra in Medio Oriente. Sempre alta la tensione in Libano, dove un missile ha colpito una base UNIFIL italiana. Nessun ferito, la diplomazia al lavoro per arrivare a un accordo definitivo tra Iran e Stati Uniti, dopo l'ultima proposta di Washington che punta ad accelerare i tempi e chiudere la partita negoziale.
3: Secondo la CNN, Teheran deve dare a breve una risposta all'ultima bozza presentata dagli Stati Uniti. Il documento americano, lungo una pagina e diviso in 14 punti, mira a ottenere una tregua e ad aprire un percorso negoziale ampio. L'obiettivo è quello di arrivare alla firma di un memorandum d'intesa che faccia da cornice ad un cessate il fuoco e l'avvio di almeno un mese di colloqui per riaprire Hormuz. La Casa Bianca preme perché l'accordo si trovi prima dell'incontro di Trump con Xi Jinping a Pechino il 14 maggio. Resta però irrisolto il dossier più controverso, il programma nucleare iraniano. Washington lascia intendere che un accordo sia a portata di mano, ma da Teheran arrivano posizioni diverse. I Pasdaran respingono il testo americano declassato a lista dei desideri, mentre il ministro degli esteri Araghchi mantiene una linea più cauta e conferma di stare parlando coi pakistani, continuando la mediazione. Il presidente Pezeschian intanto riferisce di aver incontrato la guida suprema Khamenei, mentre in Libano arriva un razzo sul contingente italiano UNIFIL, nessun ferito, ma va ricordato che una degenerazione della situazione a Beirut metterebbe a rischio la trattativa. Francesca Baronio, GR1.
2: In Vaticano l'udienza di Papa Leone con il segretario di Stato americano Marco Rubio.
4: Dopo settimane di tensioni provocate dalle dure parole di Donald Trump contro il pontefice accusato di mettere in pericolo molti cattolici e molte persone perché favorevole a un Iran dotato di armi nucleari, il segretario di Stato Marco Rubio ha incontrato Papa Leone XIV. Un faccia a faccia amichevole e costruttivo, durato 45 minuti, riferisce una nota della sala stampa vaticana. Nell'udienza si è parlato della situazione in Medio Oriente e di temi di reciproco interesse nell'emisfero occidentale. Dopo l'incontro con il Santo Padre, Rubio ha visto il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin e hanno discusso della solidità delle relazioni tra gli Stati Uniti e la Santa Sede, del loro impegno comune a favore della pace e della dignità umana. Prevost ha donato al segretario americano una penna di legno d'ulivo, sottolineando che è la pianta della pace. Giovanna Serpico, GR1.
2: La Corte di Giustizia dell'Unione Europea boccia il requisito dei 10 anni di residenza per accedere al reddito di cittadinanza. Secondo i giudici di Lussemburgo, escludere o revocare il sussidio ai rifugiati e ai titolari di protezione internazionale costituisce una discriminazione indiretta, in linea di principio vietata dal diritto europeo. A interpellare la Corte un giudice italiano. Infine il tennis con gli internazionali d'Italia che hanno preso il via al Foritarico a Roma. In questi minuti la discesa in campo col primo allenamento di Jannik Sinner.
5: Il giorno di Jannik Sinner, così poco fa il numero uno del mondo in conferenza stampa.
6: È bellissimo tornare a Roma e ho sentito tanto affetto da tantissime persone. Il fisico mi sento abbastanza bene. Ho avuto adesso 3 giorni totalmente liberi, non ho fatto né tennis né palestra né nulla. Ho solo 2 giorni adesso per preparare questo torneo, ma secondo me è stata la cosa più giusta in questo momento. E poi vediamo come reagisco in campo e poi ovviamente cerco di essere pronto per Parigi.
5: Altre pillole del Sinner pensiero. il boicottaggio negli slam per l'equità dei montepremi. Siamo stati zitti troppo tempo, sottolinea Yannick. Prima vera giornata agli internazionali BNL d'Italia, ha vinto soffrendo poco fa Jasmine Paolini, la campionessa in carica, ha perso Matteo Berrettini, una sconfitta che brucia. E poi c'è la favola di Noemi Basiletti, classe 2006, numero 427 del mondo, batte 7-5-6-4 l'ex fidanzata di Berrettini, l'australiana Tomjanovic, si regala al secondo turno l'ucraina Elina Svitolina, collaborazione tecnica Federico Foroni, foro italico Emilio Mancuso, GR1.
2: Ci fermiamo qui, linea al pomeriggio di Radio 1 e il giornale torna alle 18.
1: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
7: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
8: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
9: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Cioccolato Novi. Il pomeriggio di Radio 1.

0: Comunque, una canzone particolare, ma anche una storia particolare, quella di Sixto Rodriguez, si chiama così, Sugar Man. Allora, lui viene dalla sua Detroit, scena Motown, però non riesce a sfondare lì negli Stati Uniti. Quindi smette, comincia a fare altre cose, altri lavori, ma nel frattempo i suoi dischi arrivano in Sudafrica e lì hanno un successo travolgente e diventano la colonna sonora di una generazione, quella generazione che iniziava a prendere coscienza della propria identità nella lotta contro l'apartheid. Nel 2012 viene fatto un documentario che racconta la sua vita, la sua storia, con anche ricostruisce la biografia che aveva appunto anche nei momenti in cui aveva rinunciato alla propria carriera musicale. Quel documentario vince l'Oscar nel 2012. Da lì riparte alla grande la carriera di Sixto Rodriguez con canzoni come questa, e si chiamava Sugar Man.
1: Bene, allora 17:10, giovedì, giornata moda, ed entra con noi in studio Donatella Gori. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti. Oggi l'argomento ce l'ho detta al calendario, perché lunedì scorso si è svolto un evento molto importante nel mondo del fashion e non solo del fashion, e per introdurre questo argomento c'è un piccolo contributo audio.
3: Obviously the Met Gala is celebrating the work of Andrew Bolton, the brilliant chief curator at the Metropolitan Museum for Costume, and I think every year Andrew...
2: Allora, non so quanti dei nostri ascoltatori abbiano riconosciuto questa voce, ma vi do un indizio: frangia, caschetto rigorosissimo, occhiale scuro perenne. Avete indovinato?
0: Beh, dovrebbe essere lei, no? La regina.
2: E lei è Anna Wintour, che è la madrina da sempre del Met Gala, che si è svolto appunto lunedì scorso a New York. È un appuntamento importante, dicevo, che riguarda il mondo della moda, ma non solo della moda. E noi per parlarne abbiamo invitato qualcuno che, insomma, di Met Gala se ne intende, ed è un nostro collega, un giornalista di moda, Antonio Mancinelli.
4: Buonasera a tutti, salve.
1: Salve.
2: Benvenuto. Allora, intanto spieghiamo molto rapidamente che cos'è. È un evento a scopo benefico, serve per raccogliere fondi per il Costume Institute del Metropolitan di New York, ma è soprattutto un evento vetrina in cui si va per farsi vedere, si è invitati perché si è rappresentati
4: personalmente da Anna.
2: Perché si è anche rappresentativi di qualcosa, e quindi chi è lì c'è intanto per fare vetrina, ma anche perché queste presenze hanno un significato. Allora, cominciamo da una presenza particolarmente significativa, che è quella di Lorraine Sanchez, la signora Amazon, la moglie di Jeff Bezos.
4: Allora, la pietra dello scandalo, sarei dire.
2: Ecco, allora spieghiamo perché è la pietra dello scandalo.
4: Allora, innanzitutto iniziamo nel dire che il Met Ball, come l'ha voluto ribattezzare Anna Wintour, io ci sono stato solo una volta, anche perché costa $100,000 a persona, e per i tavoli fanno uno sconto, ci sono $400,000, e serve essenzialmente, appunto, come dicevi giustamente tu, a trovare dei fondi per il Costume Institute of Art, perché dovrebbe essere una sorta di trailer della mostra che ogni anno il curatore Andrew Bolton mette a punto. E quest'anno però ovviamente tutta questa grande festa, questa grande manifestazione che viene trasmessa in America, neanche se fosse, non so, l'Angelus del Papa,
2: è una specie di Super Bowl,
4: così,
2: potremmo dire.
4: Sì, forse un Super Bowl della moda, dello spettacolo, perché vengono appunto invitate personalmente tutte le persone, da Anna in persona. Questa, quindi, è un evento anche molto costoso, e quest'anno il lead sponsor, non si può più dire sponsor e basta, quindi gli sponsor più importanti, si parla di oltre $10 milioni, sono stati i coniugi Bezos. E in effetti, come dire, essendo Anna sempre stata fieramente, mi verrebbe da dire, in tantissime interviste antitrampiana, tant'è vero che in molte interviste, quando le è stato chiesto, ma a lei chi è che non inviterebbe mai? E lei ha risposto ogni volta: Trump, non inviterò mai. E il fatto che, come dire, questa volta addirittura non solo abbia invitato i coniugi Bezos, ma addirittura come dire, abbia chiesto loro di darle una mano in termini economici, non è stato esattamente, come dire, molto ben visto. Tant'è vero che di fronte al Met c'è stata una grande manifestazione di tutti quanti i lavoratori di Amazon, di cui, come sapete, Bezos è proprietario, che hanno mostrato il loro, come dire, la loro contrarietà anche in modi abbastanza veementi.
2: Ecco, già
4: quindi
2: questo ci fa
4: si
2: capire.
4: Carica anche di un aspetto politico.
2: Ecco, volevo arrivare, Antonio, perché questo ci fa capire quanto la moda, o meglio, alcuni eventi legati al mondo della moda siano in realtà vetrine anche di molto altro, perché in questo caso specifico le implicazioni politiche del Met Gala quest'anno erano particolarmente rilevanti. Comunque bisognerebbe forse anche sottolineare che era presente Lorin Sanchez, ma non il marito, Jeff Bezos. Che,
4: no? Sì, però che non bisognerebbe... Però perdonami se ti interrompo, bisognerebbe anche sottolineare che forse non è casuale che non si sia presentato dicendo che lui si preoccupa di più del benessere dei suoi cittadini che non di andare alle feste. Il nuovo sindaco di New York, che è Madani, come voi sapete, di origine diciamo arabe o comunque musulmano,
1: che a livello di star, se vogliamo, in questi
4: sì,
1: mesi
4: esatto,
1: appunto,
4: anche perché era un'antica tradizione che, come dire, l'ospite d'onore fosse proprio il sindaco.
2: Ma infatti chiaramente questa è stata una scelta del sindaco di New York,
4: assolutamente,
2: di non presentare.
4: Come
2: lo è stata quella di Meryl Streep, vorrei dire,
4: esatto,
2: anche questo.
4: Stavo dicendo proprio questa, lo è stata quella di Meryl Streep e anche di Zendaya, che non si sono presentate pur essendo invitate ufficialmente perché stanche. Voi sapete che in questi giorni tutti stiamo andando a vedere Il Diavolo Veste Prada 2, dove sostanzialmente Meryl Streep è un po', come dire, la controfigura di Anna Wintour, interpreta la parte di questa potentissima e ahimè non più tanto cattiva direttrice di rivista patinata che si chiama Runway.
2: Non spoileriamo
4: però
2: troppo.
4: Ha detto, no, beh, è soltanto la direttrice di una rivista che è ricalcata ovviamente su Vogue America. Quindi esatto, diventata anche una questione politica, non solo di vedere e farsi vedere, ma anche del fatto che comunque è una manifestazione in cui, proprio perché si è invitati, e normalmente vengono invitate non soltanto le attrici ma anche, non so, i grandissimi brand, per esempio era stata esclusa per alcuni anni e non si sa bene perché Beyoncé, che invece quest'anno è ritornata, fra l'altro vestita in maniera anche, come dire, piuttosto originale, per non dire discutibile.
2: Allora aspetta, Antonio,
4: e quindi
2: perché
4: anche
2: bisogna...
4: la scelta degli ospiti è molto molto interessante.
2: Scusami Antonio, bisogna però proprio veramente fare un accenno all'abito di Beyoncé, perché aveva praticamente uno scheletro tutto fatto di cristalli con un enorme strascico piumato. E diciamo che adesso veniamo proprio agli abiti, visto che parliamo di moda. Quest'anno si sono viste tantissime piume, perché ce le aveva lei, ma ce le aveva anche Anna Wintour, aveva una stola piumata color malva di Chanel, credo.
4: Di Chanel, ecco. Disegnata da Mattia Blasi, sì.
2: Così come Chanel era anche Nicole Kidman con piume a sua volta. Allora, cosa ci dice tutto questo piumaggio?
4: Ma allora, le piume, che poi fra l'altro hanno uno strano, come dire, una strana fama nel mondo della moda, per esempio per alcuni portano totale sfortuna, specialmente le piume di pavone, quest'anno hanno in qualche modo tenuto banco, anche perché servono a, come dire, in qualche modo incorniciare quello che è stato un po' il trionfo di quest'anno, cioè il famoso naked dress, no? Il vestito nudo. Ad esempio c'era la bellissima Gigi Hadid, che era praticamente così vestita di un velo con due mani ricamate sui seni, ma se mi è permesso una notazione un po' umoristica, diciamo che molti non hanno proprio capito il dress code della serata, perché mentre la mostra, che è una mostra molto sofisticata che ho visto e si chiama Costume as Art, cioè prende in esame delle tipologie di corpo, quindi di corpo nella moda, di corpo nell'arte, delle tipologie diverse, per cui c'è la donna incinta, c'è la persona indisabile, quindi in qualche modo c'è una connessione fra moda, arte e corporature diverse. Invece il dress code della serata era fashion is art, quindi si è visto di tutto: persone vestite come quadri, Heidi Klum che sembrava una statua di marmo, si è fatta, sembrava Halloween. Diciamo che forse non è stato compreso la reale importanza, tranne alcuni casi. Per esempio mi viene in mente Emma Chamberlain, che ha reinterpretato un quadro di Klimt fatto da Schiaparelli, disegnato da Danny Roseberry, ma non in tutti si è capito che il tema doveva essere moda e arte. E devo dire che è stato anche abbastanza divertente vedere questa sorta di grande spettacolo. Alla fine poi si è trattato di un grandissimo spettacolo. Siamo stati lì fino alle 4 del mattino a vedere le attrici che arrivavano e queste grandi dive, e devo dire che anche gli uomini hanno fatto la loro parte.
1: Come il Super Bowl, insomma, merita.
4: Sì, come il Super Bowl, e devo dire ci ha lasciato molto perplessi questo rapper che si chiama Bad Boy Bunny.
2: Ah, che, merita una citazione, sì.
4: Che non si sa per quale motivo ha deciso di interpretare se stesso fra 50 anni. Quindi è venuto piegato, truccato con trucco prostetico da un uomo molto anziano, per non dire vecchissimo, e non si capiva perché. Fra l'altro non è stato riconosciuto, quindi c'è stato un momento di grande tensione, perché sembrava che arrivasse un vecchino con il bastone curvo all'ingresso del Metropolitan Museum, invece era lui. Per cui devo dire che anche gli uomini sono stati abbastanza al gioco, ed è stato comunque un evento molto divertente.
2: Beh,
4: magari
2: caso,
4: non proprio raffinatissimo,
2: nel
4: ecco,
2: caso
4: diciamo.
2: Di Bad Bunny potremmo anche dire che è stata una reinterpretazione del proprio corpo, visto che era lì con i capelli bianchi. Ma aggiungerei anche che ha interpretato anche, diciamo così, dal punto di vista del vestire, perché si è presentato con uno smoking fast fashion di Zara.
4: Di Zara, che ha segnato, diciamo, la sua prima apparizione nel mondo del lusso anche con il vestito di questa famosa cantante, che è arrivata come una sorta di crinolina. In questo momento mi sfugge, però lei era la cantante dei dei Fleetwood Mac. Che è arrivata con questa enorme crinolina, che è la prima volta con cui, come dire, si ciancisce la collaborazione di un grande stilista come John Galliano con un marchio di fast fashion come Zara. E devo dire che come ingresso è stato abbastanza potente. Quindi, come vedete, i messaggi non sono solo estetici, ma si possono leggere a tantissimi livelli. È anche molto divertente il fatto che alla cena praticamente non si mangi nulla, ma è divertente il fatto che dopo la cena, dopo la visita alla mostra, si vada all'after party, dove bisogna cambiarsi, e si sono riviste altre nuove mise più o meno ispirate all'arte. E ad esempio Lauren Sanchez ha indossato questo abito, che doveva essere ispirato in teoria a questo leggendario quadro di Sargent che si chiama Madame X, che è un quadro molto bello, dove c'è una signora molto magra che all'epoca fece scalpore perché ha una spallina del vestito scesa. Ecco, diciamo che su di lei faceva una figura un po' diversa.
1: Anche se appunto il mete ci insegna che stravaganza e seduzione, insomma, sono andati molto avanti. Siamo in chiusura, ringraziamo Donatella Gori, Antonio Mancinelli per essere stato con noi.
4: Sono io che ringrazio voi, a risentirci.
1: Simona Arrigoni, saluti.
5: Sì, comunque Il Diavolo Veste Prada 2 l'ho visto io, è bellissimo. Non l'hai visto tu, Raffaele, Claudio?
1: No, niente, ancora no. Ancora
5: ah,
1: no,
5: io
1: però.
5: Sono andata, mi è piaciuto, niente da fare, sono già pronta per il terzo. La squadra del pomeriggio di Radio 1, saluti a Raffaele Roselli, Claudio De Tommasi, Maria Teresa Bisogno, Giorgia Allegretti, Nancy Squittieri, Adamarra.
0: Saluti a Donatella Gori, che è stata qui con noi.
5: E Claudia Beltrami.
0: E Chiara Beltrami.
5: Chiara, scusate.
0: Oggi è la giornata giusta. Sergio Ciani,
5: dovevo sbagliare in chiusura.
0: Sergio Ciani, Andrea Di Marco alla parte tecnica, Alex Messina alla regia.
1: Quindi domani è venerdì.
0: Domani dicono sia venerdì, sì.
1: Però parte il Giro d'Italia, esatto. Quindi noi saremo qui alle 16:05, ma in
0: un'altra
1: un
0: forma,
1: po' ridotta.
0: Un po' ridotta.
1: Simona Arrigoni, appuntamento a domani allora,
5: Certo, 16.05.
0: In inglese la chiamano signature song, ovvero una canzone che è una firma sia della sua vita che della sua musica. È nata camminando, camminava per le strade di Londra, Chelsea, con il suo produttore Mark Ronson, canticchiava, una cosa che improvvisava, a proposito di un centro di riabilitazione al quale sembrava diretta, e diceva no. E lui ha detto: ma perché non facciamo una canzone con questo piccolo frammento che mi hai appena cantato? È uscito Rehab, lei è Amy Winehouse. Ne parliamo domani, magari meglio. Ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
2: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
1: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: Convenienza? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
9: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Tutto Food, la più grande internazionale fiera agroalimentare in Italia. Fiera Milano 11-14 maggio. 10 padiglioni, oltre 4.500 brand da 80 paesi attendono oltre 100.000 buyers da tutto il mondo. 4 giorni nei food trends del domani. Se sei un operatore professionale ti aspettiamo a Tutto Food, 11-14 maggio.
11: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata diminuiscono considerevolmente le piogge su gran parte del territorio. La nuvolosità tende a diradarsi, ma il miglioramento al centro-sud sarà solo temporaneo. Domani al nord deciso e generale miglioramento. La nuvolosità residua si diraderà rapidamente lasciando spazio ad ampie schiarite. Al centro migliora sulla Toscana e progressivamente sulle Marche, dove tornerà a splendere il sole. Al contrario, persiste una spiccata instabilità tra Lazio e Abruzzo, dove sono attesi annuvolamenti compatti associati a piogge e locali rovesci, in graduale attenuazione solo dalla serata. Al sud, il tempo subisce un peggioramento rispetto ai giorni precedenti, con piogge sparse anche di tipo temporalesco, dapprima su Campania e Molise, in estensione pomeridiana a Puglia e Basilicata. Più protette la Calabria e la Sicilia, mentre sulla Sardegna avremo spiccata variabilità. Ventilazione generalmente settentrionale con rinforzi sullo Ionio da sud, mari generalmente mossi e temperature massime in ripresa al nord e in Toscana grazie al maggiore soleggiamento della giornata. In diminuzione al centro-sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
12: Oggi economia.
13: Sono le 17:30 minuti. Buon pomeriggio da Lorenzo Opice e benvenuti a Oggi Economia. Nel nostro focus parliamo di agricoltura, un settore che subisce fortemente la crisi energetica, ma un settore resiliente che però ha bisogno di sostegno. Però prima ci colleghiamo con Milano per l'andamento dei mercati finanziari e in diretta c'è Luigina Venturelli. Luigina.
14: Sembra già finita l'euforia dei mercati per una possibile intesa tra Stati Uniti e Iran. Dopo il rally di ieri, le borse europee oggi sono in negativo, prevale lo scetticismo. Milano sta chiudendo cedendo lo 0,8%, più pesante Londra, meno 1,4%, Francoforte e Parigi sono sotto di un punto percentuale. A Piazza Affari, tra i migliori titoli del destino ci sono Telecom e Poste Italiane, più 3% dopo i conti trimestrali record e la conferma della prossima integrazione tra le due società in seguito all'OPA lanciata da Poste su Telecom, e sono invece pesanti i titoli del comparto energetico come quelli delle infrastrutture petrolifere. Tenaris cede 7%, Saipem il 6%. Il prezzo del petrolio del resto scende ancora, attualmente il Brent è a $98 al barile, in calo del 3% rispetto a ieri e del 14% rispetto ad una settimana fa. Nel frattempo anche Wall Street è debole e contrastata in attesa di notizie più chiare dallo stretto di Hormuz, il Dow Jones è in rosso, il Nasdaq invece sale di 0.5%. A voi.
13: Grazie a Luigina Venturelli, e do il benvenuto a David Pascucci, Market Analyst di XTB. Benvenuto Pascucci.
7: Buonasera a tutti.
13: Ha sentito da Milano la Venturelli che diceva del Nasdaq americano che ha rendimenti positivi, rendimenti grandi ottenuti in poche settimane.
7: Sì, esattamente, stiamo parlando di un rialzo di circa il 26% in circa 6 settimane. Sono rendimenti che in altri contesti di mercato risulterebbero totalmente assurdi, mentre in questo contesto sembra praticamente la normalità, un mercato che sale per inerzia. Cioè, di fatto, se andiamo a vedere valori di natura fondamentale che fanno salire questo indice, sì, non ce ne sono, nel senso che sono veramente esagerati. Io posso fare l'esempio delle ultime due trimestrali che sono uscite, ad esempio AMD o Palantir, che ovviamente fanno parte del Nasdaq. Ecco, queste società hanno dei multipli enormi, cioè rapporti prezzo utili che sono 100 volte o addirittura 150 volte gli utili. Quindi stiamo
13: Pascucci,
7: parlando
13: ma
7: di...
13: perché avviene questo? Sì. Perché avviene questo?
7: E diciamo che i mercati in questo momento, specialmente il Nasdaq, è entrato in un loop positivo, cioè della serie, sì, il mercato sale a livello tecnico, il trend è positivo, se il mercato riesce, continua a fare mercato e a trovare controparti, il trend prosegue fino al punto in cui magari un giorno si riuscirà, insomma, a vendere queste quotazioni, ma per il momento la struttura è assolutamente positiva e sembra che non ci sia nulla che stia fermando tutto questo.
13: E allora, grazie a David Pascucci per essere stato con noi. Ricordiamo, Market Analyst di XTB. Buon pomeriggio, Pascucci. Passiamo al nostro focus, e come abbiamo preannunciato parliamo di agricoltura, e sono emblematiche anche le parole dette alla nona assemblea della Confederazione Italiana Agricoltori dal presidente Cristiano Fini. Buon pomeriggio, benvenuto Fini.
15: Buon pomeriggio, grazie.
13: Intanto gli auguri da parte nostra per la riconferma alla presidenza della Confederazione avvenuta proprio,
15: grazie,
13: oggi. Lei ha parlato giustamente dell'agricoltura come pilastro della sicurezza nazionale, chiedendo che il settore venga considerato un vero asset strategico.
15: Sì, un vero asset strategico su tutto il territorio nazionale, ma in particolar modo per quel che riguarda le aree interne del nostro paese. Qui c'è un'agricoltura che ha costi più elevati, ma una grande agricoltura di qualità che non sempre viene valorizzata, non viene valorizzata dal punto di vista economico, ma soprattutto non viene valorizzata per il grande contributo ambientale e sociale che riesce a dare. È un valore che non viene assolutamente riconosciuto, e credo che questo sia uno dei problemi più grandi che abbiamo e sui quali occorre intervenire e lavorare.
13: Quindi lei dice una maggiore attenzione da parte delle istituzioni comunitarie e nazionali per quello che è il comparto agricoltura.
15: Sicuramente, perché il nostro strategico, come dicevo prima, che dà un grande contributo dal punto di vista economico, e banalmente è il settore primario, quello che produce cibo, quello più importante da sempre, ma anche perché dà un grande contributo dal punto di vista ambientale. Noi tuteliamo la biodiversità, noi tuteliamo l'ambiente, facciamo manutenzione al territorio, quindi è un lavoro importante che mai viene riconosciuto. Ripeto, sulle aree interne del nostro paese anche un valore sociale, l'agricoltura mantiene l'insediamento del sole, il trasformamento e soprattutto evita il dissesto.
13: Fini, scusi, se lei riesce a mettersi in un posto dove c'è una maggiore copertura del cellulare, perché la sentiamo un po' gracchiante, quindi diventa difficile l'ascolto a casa, più che altro.
15: Provo,
13: adesso la sentiamo meglio. Stia fermo là. E allora, siamo in un'epoca segnata da guerre e tensioni per le economie globali. Lei ha invitato proprio a trasformare la paura quasi in energia di cambiamento. Poi ha invitato anche le varie istituzioni europee ad agire, ma agire presto però.
15: Agire subito, perché le tensioni geopolitiche e le guerre stanno portando un aumento esponenziale dei costi di produzione per quel che riguarda le imprese agricole. Mi riferisco al gasolio, mi riferisco ai fertilizzanti e mi riferisco ai mezzi tecnici. Qui, in questo contesto, chiaramente l'azienda agricola, soprattutto le filiere che sono più in crisi, come quella del grano, quella del latte, rischiano di andare sotto, e noi non ce lo possiamo permettere. Quindi l'intervento delle istituzioni nazionali, abbiamo chiesto l'estensione del credito d'imposta sul gasolio agricolo, ma soprattutto un intervento europeo, ovvero più liquidità alle aziende, sospensione del patto di stabilità, una strategia mirata sui fertilizzanti e poi ovviamente la richiesta che facciamo in prospettiva è che qualora venisse avanti un razionamento di gas, gasolio piuttosto che energia elettrica, che venga esentato il settore agricolo. Noi produciamo cibo, siamo un settore primario e non ci possiamo fermare, altrimenti ne va della sicurezza alimentare europea.
13: E le istituzioni come hanno reagito a queste proposte?
15: Ma come dire, chiediamo che l'Europa batta un colpo, ma fino ad ora non abbiamo ancora sentito
13: fino
15: nulla.
13: Fino ad ora silenzio.
15: Tant'è che insomma anche gli stessi tedeschi sono un po' critici nei confronti della Presidente von der Leyen, perché si attendono risposte.
13: Lei questa mattina alla nona assemblea della Confederazione ha trattato quasi un quadro filosofico, se vogliamo, dell'agricoltura. Gli agricoltori come custodi del territorio e garanti anche del cibo, ed è vero questo?
15: Sì, custodi del territorio perché sono quelli che vivono il territorio, quelli che producono il cibo, ma che fanno anche manutenzione allo stesso territorio ed evitano il dissesto idrogeologico. Pensate che il 91% degli italiani, secondo un nostro sondaggio, teme fortemente frane e alluvioni, e l'81% circa riconosce il grande ruolo svolto dagli agricoltori per evitare appunto che succedano catastrofi o calamità. Quindi a maggior ragione è un riconoscimento che viene anche dai cittadini, e su questo le istituzioni devono avere un ruolo più determinante per cercare di mantenere l'insediamento agricolo soprattutto su quei territori.
13: Diamo una nota positiva: c'è comunque una certa riavvicinamento al suolo, al territorio, alla campagna, no? Molti giovani si avvicinano, tornano ad avvicinarsi alla campagna, però avendo un approccio manageriale ben diverso da quello che era l'agricoltura dell'inizio secolo, del secolo scorso.
15: Sì, i giovani che entrano in agricoltura oggi sicuramente hanno un livello di istruzione più elevato, ci sono tanti diplomati ma anche tanti laureati che possono apportare grande innovazione, capacità manageriale, però purtroppo sono ancora troppo pochi. Pensate che solo il 10% delle aziende agricole sono under 40, e questo ovviamente è un dato che deve farci riflettere, soprattutto perché in prospettiva dobbiamo tutti quanti fare di più. Il giovane entra in agricoltura se c'è una prospettiva, la prospettiva è il reddito, e quindi noi dobbiamo creare le condizioni affinché l'impresa agricola abbia veramente un reddito.
13: E allora, grazie a Cristiano Fini, presidente della Confederazione Italiana Agricoltori. Grazie, buon lavoro Fini. Oggi
15: grazie
13: Economia
15: voi,
13: è un programma a cura di Paola Bonanni, alla parte tecnica oggi Gianluca Liberati, in redazione Cristina Saccol, la nostra mail economico@rai.it, la linea adesso passa a Monica Setta, da Lorenzo Opice, grazie per essere stati con noi e a tutti buona serata.
16: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
17: Bentornati a Cantiere Italia. Giovedì 7 maggio parliamo di banche. Le banche italiane continuano a macinare utili, pensate, ben 103 miliardi di euro nel triennio che va dal 2022 al 2024, e parliamo anche di ipotesi di piattaforma per il rinnovo del contratto nazionale con l'ABI. È nostro ospite, graditissimo, è tornato a trovarci un compagno di viaggio di questa trasmissione, il segretario generale della First CISL, Riccardo Colombani. Buon pomeriggio, grazie dottor Colombani di aver accettato il nostro invito.
18: Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
17: Partiamo dalla piattaforma per il rinnovo del contratto nazionale con l'Associazione Bancaria Italiana. Avete chiesto 518 euro per le lavoratrici e i lavoratori bancari. È una rivendicazione forte. Quali sono le sue valutazioni a questo riguardo? Riccardo Colombani, prego.
18: Allora, intanto si tratta di un'ipotesi di piattaforma, perché diventerà piattaforma di rivendicazione solo dopo l'approvazione degli organismi da parte di tutte le organizzazioni sindacali e l'approvazione soprattutto da parte delle lavoratrici e lavoratori che si esprimeranno nelle assemblee che si svolgeranno al massimo sino a metà luglio. Così potremo depositare la piattaforma presso l'Associazione Bancaria Italiana e iniziare la trattativa prima di agosto. L'ipotesi di piattaforma è articolata e completa nelle richieste. Tra queste, ad esempio, mi piace citare la riduzione dell'orario di lavoro settimanale di ben 2 ore, da 37 ore a 35 ore a parità di retribuzione, ma non vi sono dubbi, e lei ha messo l'accento su questo, sulla richiesta di aumento della retribuzione
17: notevole, insomma, importante
18: per l'inquadramento di riferimento. Sì, è notevole, è apparentemente è forte,
17: sì.
18: In verità io la giudico adeguata. Perché la considero adeguata? Perché l'incremento sì è del 15,5% della voce stipendio per la figura di riferimento, che è il massimo livello retributivo dell'area, della categoria legale impiegatizia. Però è anche vero, e lei menzionava ovviamente i brillanti risultati che hanno ottenuto le banche.
17: 103 miliardi di euro dal 2022 al 2024.
18: È proprio così, si tratta di dati che noi abbiamo tratto dalle relazioni annuali di Banca d'Italia, e sono dedotti i risultati che vengono fatti dalle banche di credito cooperativo che, come sappiamo, hanno un altro contratto. Poi bisogna aggiungere anche il 2025, perché nel 2025 noi abbiamo rendicontato gli utili dei gruppi bancari più grandi, i primi cinque gruppi bancari più grandi, che hanno fatto quasi 28 miliardi di utili, un incremento del 10%, e questo sta a significare che il sistema bancario ha prodotto nell'anno 2025 almeno gli stessi risultati del 2024. Mi piace ricordarlo, sono stati pari a 42 miliardi e 400 milioni di euro. Peraltro nel 2025, nelle 5 big, il costo del lavoro è addirittura diminuito per effetto della riduzione del numero delle persone occupate. Quindi ci sono veramente delle fondate ragioni economiche che stanno alla base di questa richiesta di carattere quindi retributivo, e per questo che la giudico adeguata. D'altra parte i banchieri sono tutti impegnati a rialzarsi i compensi rispetto agli anni precedenti. Insomma, ecco, non vediamo proprio ragioni per una richiesta timida. La richiesta di aumento è adeguata e la redistribuzione è assolutamente necessaria.
17: Devo dire che non le manda a dire Riccardo Colombani, è sempre molto chiaro, ma è giusto così, perché fa il sindacalista e quindi si occupa degli interessi della sua categoria, lo ripeto, la First CISL nazionale. Parliamo di intelligenza artificiale, dottor Colombani, è una rivoluzione importante che determinerà cambiamenti profondissimi nell'economia e nella finanza. Come l'affrontano le banche? Quali conseguenze può avere sul piano dell'occupazione, sul territorio del lavoro?
18: Allora, mi faccio segnalare un caso recente a proposito di intelligenza artificiale, un caso drammatico, è il caso di InvestCloud di Marghera, che ha coinvolto purtroppo le 37 persone occupate che sono state licenziate proprio perché sostituite dai sistemi di intelligenza artificiale. Perché è importante InvestCloud anche per il sistema bancario? Perché si occupa di digital wealth, cioè di tecnologie abbinate alla consulenza in materia di investimenti, in cosiddetta robo advisor, e alle gestioni di ricchezze familiari rilevanti. Il licenziamento collettivo peraltro è avvenuto in un momento in cui è uscito anche un report importante di C3 Research, Stati Uniti d'America, che ha fatto molto discutere negli Stati Uniti d'America ma anche in tutto il mondo, perché descrive il cronoprogramma dell'apocalisse, io lo definisco così, una apocalisse che è causata da un utilizzo sempre più massivo dei sistemi di intelligenza artificiale sostitutivi del lavoro umano, e per effetto della riduzione dei consumi, dell'impossibilità di pagare i debiti contratti dai lavoratori via via licenziati, questo determina il crollo, quindi la prospettiva ovviamente descritta da Cetrini Research, dei mercati finanziari e dell'economia reale. È uno scenario catastrofico, probabilmente più massivo dei sistemi di intelligenza artificiale sostitutivi del lavoro umano, e per effetto della riduzione dei consumi, dell'impossibilità di pagare i debiti contratti dai lavoratori via via licenziati, questo determina il crollo, quindi nella prospettiva mente descritta da Cetrini e Search, dei mercati finanziari e dell'economia reale. È uno scenario catastrofico, probabilmente uno scenario che potremmo definire, insomma, uno scenario

0: radice americana, capitale americano. Quindi bene hanno fatto le tre confederazioni, CGIL, CISL, UIL, a organizzare la manifestazione unitaria del 1° maggio proprio a Marghera. Per quanto riguarda il settore ABI, abbiamo iniziato da pochi mesi a lavorare nell'ambito della cabina di regia con funzioni proprio di gestire l'impatto quindi del digitale, delle nuove tecnologie, e quindi dobbiamo realizzare un'indagine di clima settoriale che è già condivisa nell'ultimo accordo di rinnovo, ma adesso va messa davvero a terra perché è importante per valutare lo stato del benessere o del malessere di carattere organizzativo nei luoghi di lavoro. Ci serve sicuramente per tutelare le persone occupate, per salvaguardare i livelli occupazionali, cioè per scongiurare quel caso Invest Cloud che prima menzionavo, per definire nuove figure professionali con relativi inquadramenti, e tutto ciò quindi attraverso delle intese che poi nel tempo integreranno i contratti collettivi nazionali, perché siamo molto convinti che serva un confronto strutturato e sistematico tra le parti sociali per gestire i grandi cambiamenti, come è la rivoluzione digitale in atto. È un grandissimo cambiamento che va gestito insieme.
1: Allora, noi ci fermiamo, ascoltiamo un brano musicale e ripartiamo dal risico. Si parla molto di risico bancario, si parla poco di assicurazioni, eppure le operazioni di mercato che hanno segnato l'ultimo anno hanno riflessi diretti importantissimi anche sul fronte assicurativo. Torniamo con Riccardo Colombani, segretario nazionale First CISL, dopo la musica.

Bentornati a Cantieri Italia, bentornato a Riccardo Colombani, segretario generale della First CISL. E dunque Colombani, parliamo del risico bancario, no? Se ne parla molto, si parla però poco di assicurazioni, ma le operazioni di mercato che hanno segnato quest'ultimo anno hanno dei riflessi davvero netti su questo fronte. Dopo la scalata di MPS a Mediobanca cambia l'assetto di controllo di Generali, anche nelle assicurazioni secondo me è arrivato il momento per i sindacati di

0: innovare il contratto nazionale. Se lei la pensa come me, sono sicura, qual è il clima?
1: Sì, sicuramente è necessario rinnovare il contratto collettivo nazionale con l'associazione di rappresentanza delle imprese di assicurazione, che è ANIAC, peraltro è scaduto dal 31 dicembre del 2024, però ha ragione che quando dice che si parla sempre meno delle assicurazioni rispetto alle banche riguardo al cosiddetto risico. Eppure Unipol è azionista di riferimento di Banca Popolare Emilia Romagna e che ha realizzato un'operazione straordinaria e importante come quella con Popolare di Sondrio, già partecipata peraltro dalla stessa Unipol, e ha ampliato quel modello di assicurazione banca che già nel 2021 e poi nell'aprile del 2022 noi abbiamo auspicato pubblicamente riguardo a Generali Monte dei Paschi di Siena, quando Rocca Salimbeni era alla disperata ricerca di capitali e quindi di un cavaliere bianco, peraltro Generali partecipava quindi al capitale di Monte dei Paschi di Siena. Oggi la situazione si è ribaltata, il gruppo Monte dei Paschi di Siena è azionista di maggioranza relativa nella compagnia di assicurazioni più grande d'Italia e solo con l'attuazione del piano di impresa riusciremo a comprendere qualcosa di più circa la governance e quindi anche il destino quindi di Generali. La nostra organizzazione FICISL rappresenta molte persone che lavorano in Generale, hanno a cuore quindi il destino del più grande gruppo assicurativo italiano, così come quello di tutte le altre compagnie di assicurazione che devono continuare a sviluppare questo modello tradizionale di svolgimento dell'attività assicurativa, che come sappiamo viene svolta sempre di più anche nei grandi conglomerati finanziari a matrice bancaria, che sfruttano i vantaggi di un regolamento europeo che è noto come Danish Compromise, perché è stato emanato nel 2012 quando ci fu la presidenza danese.
0: Sì.
1: È un regolamento che consente alle banche di risparmiare capitale quando investono in attività assicurative gestite direttamente. Purtroppo le compagnie di assicurazione non hanno gli stessi vantaggi quando detengono proprietà delle banche, e questa è una ragione in più per la valorizzazione e il coinvolgimento dei lavoratori. Ecco, qui rientra l'importanza del contratto collettivo nazionale di lavoro, è una grandissima opportunità e quindi è importante discutere a fondo, ma farlo anche velocemente, riguardo alle richieste che sono contenute nella piattaforma unitaria per il rinnovo del CCNL ANIA. Deve essere considerato, come ho già detto, come un'opportunità, perché l'accoglimento di quelle richieste dei sindacati rafforzerebbe molto la coesione sociale e non voglio lasciare dubbi, così come ho fatto per le banche. Sottolineo che tra tutte le richieste quelle economiche sono indubbiamente le più importanti. D'altra parte le imprese di assicurazione hanno sempre prodotto risultati con costanza di tutto rilievo, peraltro non hanno mai avuto le crisi che invece hanno avuto le banche circa 10 anni fa. L'attività assicurativa è destinata a crescere nei prossimi anni, basti pensare alla domanda di sanità integrativa, basti pensare alla protezione dei patrimoni immobiliari, a tutto il tema delle polizze catastrofali. Quindi non ci sono motivi per non accogliere le richieste dei sindacati, anzi ecco, il contratto collettivo nazionale ANIA deve essere un elemento di appeal di lavoratrici e di lavoratori per evitare che siano attratti dalle condizioni di altri contratti nazionali di lavoro.
0: Allora, molto molto chiaro, Riccardo Colombani, grazie di essere stato con noi, torneremo prestissimo a collegarci con lei. Intanto grazie a Roberta Di Casimiro che firma la regia di questo programma, all'ottimo coordinamento tecnico di Federico Foroni. Io vi ricordo che la puntata che è andata appena in onda con l'intervista al segretario nazionale First CISL Riccardo Colombani è disponibile da subito sulla piattaforma Rai Play Sound. Noi ci vediamo, si dice in TV, ci sentiamo, si dice in radio, domani sempre alla stessa ora, sempre sulle frequenze di Rai Radio 1, e domani parleremo appunto di consumi e di caro estate con l'avvocato Vincenzo Rienzi del Codacons. Grazie di cuore, grazie Colombani, buona serata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
4: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Giorgio Schiavoni. Il conflitto in Medio Oriente è in primo piano. C'è attesa per la risposta di Teheran alla proposta di Washington per la fine del conflitto. Moderato ottimismo dai mediatori pakistani. Ci aggiorna in studio Enzo Arcieri.
3: Un accordo prima piuttosto che dopo prevede, si aspetta il governo pakistano, una formula vaga, sibillina, che suggerisce il progredire del negoziato ma che non chiarisce lo stato di avanzamento della trattativa. Si attende Teheran, la risposta alla proposta in 14 punti recapitata da Washington, svelata dalla testata digitale Axios, accompagnata dall'ottimismo miscelato alle minacce del presidente Trump, potrebbe arrivare a breve, secondo la CNN. La valutazione della Repubblica Islamica sul memorandum d'intesa per la cessazione definitiva e completa delle ostilità, cui dovrebbe seguire un periodo di 30 giorni rinnovabili per accortarsi sulle questioni cruciali. La fine della chiusura dello Stretto di Hormuz da parte degli iraniani, del blocco navale statunitense, la moratoria sull'arricchimento dell'uranio di Teheran, la revoca delle sanzioni di Washington. I contatti tra il ministro degli esteri iraniano Araghchi e Islamabad sono costanti, si invoca e si confida nel dialogo, nelle note ufficiali circola un'analisi della CIA consegnata all'amministrazione di Washington che stima che prima che il blocco navale di Washington impatti negativamente sull'economia iraniana ci vorranno 3 o 4 mesi, e in Libano un razzo del tipo di quelli utilizzati dalle milizie di Hezbollah colpisce la base del contingente italiano UNIFIL, nessun ferito.
2: L'udienza di Papa Leone con il segretario di Stato americano Marco Rubio, l'incontro durato circa 45 minuti, si è concentrato sulle relazioni tra Washington e il Vaticano e sull'impegno comune per pace e dignità umana. Secondo Washington, l'incontro ha sottolineato la forte relazione tra gli Stati Uniti e la Santa Sede. La sala stampa vaticana ha parlato di cordiali colloqui durante i quali è stato rinnovato il comune impegno per coltivare buone relazioni bilaterali. Con Tusk e la Polonia siamo impegnati per la de-escalation in Medio Oriente, così Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro con il premier polacco. La presidente del Consiglio ha sottolineato gli ottimi rapporti tra Italia e Polonia e il record di interscambio commerciale da 36 miliardi. Ascoltiamo allora le parole di Giorgia Meloni sul mercato unico europeo.
4: Siamo determinati a combattere tutti quei dazi interni che l'Unione Europea si autoimposta, che finiscono per soffocare le nostre imprese, per rallentare la nostra competitività. Penso al sistema ETS e a tutti quei meccanismi che contribuiscono a gonfiare artificialmente i prezzi dell'energia tra i diversi Stati membri.
2: La cronaca ora con il delitto di Garlasco, notificato l'avviso di chiusura delle indagini ad Andrea Sempio all'indomani dell'interrogatorio.
5: I giochi sono fatti, la procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio con una convinzione, ha ucciso lui, Chiara Poggi. L'avviso di conclusione indagini è stato notificato agli avvocati del 38enne e gli atti andranno anche alla procura generale di Milano per l'eventuale revisione del processo ad Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni, in gran parte già scontati. Andrea Sempio aveva 19 anni all'epoca dell'omicidio, uno dei più cari amici di Marco Poggi, fratello della vittima. Secondo i PM e i carabinieri, il movente sarebbe il rifiuto delle avance del ragazzo, dopo che quest'ultimo aveva visto dei video intimi tra Chiara Poggi e il fidanzato Alberto Stasi, salvati sul computer e poi forse su una pendrive. Dettaglio sempre smentito, che pare però venga ammesso in un'intercettazione ambientale in cui Sempio parla da solo in macchina. C'è dunque una nuova ricostruzione. La mattina del 13 agosto 2007 Sempio sarebbe entrato in casa Poggi dopo aver cercato 3 volte un contatto telefonico con la vittima nei giorni precedenti. Avrebbe tentato un approccio, di fronte al rifiuto avrebbe cominciato a colpire la mani nude e poi con un martello, infierendo anche sulle scale che portavano alla cantina. Milano, Simone Gorla, GR1.
2: Ora il caso dell'avvelenamento di madre e figlia in provincia di Campobasso. Gli inquirenti stringono il cerchio su pochi sospettati del duplice omicidio.
6: Trasferta degli inquirenti a Pietracatella per ascoltare la madre di Gianni Di Vita, marito e padre di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. A più di un mese dalla scoperta del potente veleno nel sangue delle due vittime, gli inquirenti conoscerebbero i motivi dell'omicidio di Pietracatella. Il caso si restringerebbe ad alcuni sospettati nella cerchia familiare. La squadra mobile sta continuando a incrociare dichiarazioni, movimenti e rapporti personali ricostruiti negli ultimi mesi. Uno degli elementi ritenuti potenzialmente decisivi sarebbe la copia forense del telefono di Alice Di Vita, la figlia maggiore. Sarà poi di nuovo ascoltata per la quarta volta anche Laura Di Vita, la cugina di Gianni Di Vita, che in questo periodo sta ospitando lui e la figlia dopo il sequestro della loro abitazione. Simona Decina, GR1.
2: Le previsioni del tempo. La giornata di domani sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo al nord. Sul centro-sud peninsulare invece ci saranno delle precipitazioni a carattere irregolare ma localmente moderate. Sarà più soleggiato in Sicilia e Calabria. Tennis, l'internazionale di Roma Berrettini è già fuori dal torneo, è stato battuto 6-2 e 6-3 al primo turno dall'australiano Popirin, un'altra delusione per l'ex numero 6 al mondo che sprofonderà al 105. Paolini fatica ma batte Jean-Jean in 3-7 al secondo turno, avanti anche Bellucci. Grande attesa per Sinner che intanto chiede di aumentare i premi per gli slam. Prendiamo troppo poco, è ora che ci rispettino, dice. Con questo è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Il rosso e il nero.
1: Intanto, volevo subito dire...
7: Cosa volevi dire?
1: Che c'è una tradizione.
7: Quale tradizione?
1: La tradizione è che praticamente i conduttori pagano la cena almeno una volta l'anno a tutta la squadra, no? Agli autori, al tecnico, eccetera. L'anno scorso hai pagato tu, quest'anno devo pagare io.
8: Doppia uscita alternata di rossi e di neri, là. Così, di qui il nome, passo del capitano, pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
1: Quindi quest'anno, diciamo, tocca a me. L'anno scorso ha sborsato, devo dire, anche una lauta cena Francesco Storace, e quest'anno dovrebbe toccare appunto a me, a Vladimir Luxuria. Giusto?
7: Allora senti, la devi smettere di dire frescacce agli ascoltatori.
1: No, non è vero che l'hanno
7: ricevuto dalla direzione generale della RAI una missiva che dice chiudete la bocca a Luxuria.
1: No, scusa, allora, ma è vero o non è vero che hai pagato tu la cena l'altra volta a tutta la squadra?
7: Sì, ma ormai è prescritta.
1: Quest'anno dovrei pagare io.
7: Tanto tempo, però, nell'attesa della tua venuta.
1: Però ho letto che c'è una polemica. Perché,
7: in redazione, perché
1: c'è,
7: non paghi.
1: C'è una trans molto famosa in Puglia che si chiama Manila Gorio, che conduce una trasmissione che doveva andare.
7: Ma Manila è una donna,
1: Manila Gorio. Manila Gorio è una donna,
7: è una
1: trans.
7: No, è una donna.
1: No, è trans. E lei doveva stare a questa cena insieme a altri giornalisti con Vannacci, da Vannacci.
7: Con Vannacci.
1: E lei dice che Vannacci ha detto che lei non poteva stare a questa cena perché è trans.
7: Ma non ci crederò mai, così moderno.
1: Allora ti imploro di una cosa, Storace. Fai come Vannacci. Rifiuta anche tu una cena con una trans, così io risparmio sti soldi.
7: Basta che qui mi mettono, diciamo, una tipo Elisabetta Canalis.
1: Non ci, mi sa che invece tu sei più tollerante, va? Almeno in questo.
7: E mi sa di sì. E poi non me ne frega nulla dell'amicizia del generale.
1: Ah, non sei?
7: Mi sono arrabbiato.
1: È finita l'amicizia. Allora, Luxuria e Storace, con il rosso e il nero su Radio 1 fino alle 19.
7: Non ci hai detto quando la paghi e dove la offri?
1: Ma quindi tu ci stai a stare in una cena con me?
7: Mano nella mano, piatto nel piatto.
1: Al lume di candela.
7: Spaghetto nello spaghetto.
1: Editoriali, dai, andiamo con gli editoriali. Editoriale nero di Francesco Storace. Però prima devi dare il numero.
7: 335-699-2949 è il nuovo numero del nostro servizio vaticanista. Avete già capito di che parliamo? Nostro Signore perdona tutti.
1: Pure a te.
7: Eppure il Papa ha ricevuto Marco Rubio, segretario di Stato americano, nel bel mezzo della tempesta scatenata da Trump contro il pontefice. Ma l'incontro non era certo organizzato per prendersi a me le parole e Leone XIV non ha dovuto fare marcia indietro che non gli passano nemmeno per la testa. Lui, l'americano, l'altro, che rappresenta un paese in guerra con l'Iran, ha dovuto trovare le parole giuste, non doveva confessarsi, ma tentare di ricucire il rapporto con il capo della Chiesa, l'altro americano, dopo troppi attacchi. Cioè, non avevano problemi di interprete.
1: Diciamo quel Papa che è riuscito a essere eletto grazie a Trump, che si sa
7: ma
1: che
7: smettila.
1: È... Così ha detto lui.
7: Il traduttore del vertice, che tutti dicono essere stato positivo, utile, lo troviamo in Monsignor Parolin, il cardinale segretario di Stato Vaticano. Il Papa è aperto a tutte le soluzioni, ha detto, non si è mai tirato indietro con nessuno. Gli hanno chiesto e se ci fosse la richiesta di dialogo diretto con Trump, ti pare? Il Papa, credo, non avrebbe nessuna difficoltà ad accettare. Il Papa fa il Papa e oltreoceano dovrebbero capirlo. Editoriale Rosso di Vladimir Luxuria.
9: Mi fai un effetto tipo neve, tempesta? Riesci a farlo? Sta bollendo la pentola, i fagioli. Mamma mia, guarda, vabbè. Era il gennaio 1077.
7: Ma che 1077, editoriale è questo?
9: Sì. Nevicava e fuori al castello di Canossa l'imperatore Enrico IV stette al freddo per 3 giorni per ottenere il perdono di Papa Gregorio VII che lo aveva scomunicato.
7: Ma almeno non è questo il caso.
9: Non è Canossa, ma il Vaticano, ecco, dove il segretario di Stato americano, il cattolico Marco Rubio, ha incontrato Papa Leone.
7: Questo l'ho già detto io.
9: Per cercare il disgelo. Poi hanno detto che l'incontro è stato costruttivo, che è andato tutto bene, eccetera.
7: Come le nostre trasmissioni.
9: Diciamo, dopo che Trump, diciamo, aveva accusato il Papa di essere pessimo in politica estera, di non proteggere i cattolici nel mondo, mentre poi con l'intelligenza artificiale si raffigurava come il nuovo Cristo.
7: Speriamo, ma 38 anni, però.
9: Speriamo che dopo questo incontro, e quello anche importante con il cardinale Parolin, il tycoon dia almeno il tempo a Marco Rubio di prendere l'aereo e di tornarsene in America, prima magari di spararne un'altra contro il Papa, perché dobbiamo aspettarci di tutto.
7: War, war, war.
9: Abbiamo il grande, vedi, te lo metto con la G maiuscola, soprattutto colui che paga lo stipendio a Francesco Storace per le sue storaciate in prima pagina, il direttore del Tempo, Daniele Capezzone, benvenuto.
10: Buonasera, ma che piacere, come va?
7: Direttore, come va? Ma posso sopportare tutti i giorni questa roba io?
10: Ma ci vuole pazienza, perché pazienza. Non ci ha capito niente. Buonasera,
9: grazie,
10: Vlad. Grazie,
9: grazie mille. Non ci ho capito
10: niente.
9: Meglio così.
10: No, mettiamola così. No, mettiamola così. Ci ho capito io una cosa, che Vladimir è diventata anche papista, biblista, evangelista e canonista.
9: No, guarda,
10: e chierichetta.
9: Se si
10: anche,
9: tratta di decidere tra la guerra e la pace, io sto con la pace. Ecco, persino
10: no,
9: adesso...
10: Sono interessante, nelle vostre trasformazioni siete pure diventati chierichetti, catechisti, biblisti, canonisti.
9: Beh, insomma, a proposito di trasformazioni, sai, facciamo a duello.
10: E questa è una cosa. L'altra cosa, ma non ci hanno capito niente. Ma cosa pensavano che oggi finisse a cinfaccia?
7: E infatti, cioè, questa è la domanda che ti devo fare, dammi tregua. Intanto c'è un messaggio di Matteo da Milano, non so chi Matteo. Vi ho immaginati come Lilli e il vagabondo nella scena dello spaghetto. Senti, direttore, ma c'è stata sta ricuscitura tra Rubio e il Papa?
10: Ma secondo voi, no, allora, mi appello, ma se ci fosse stato un dissenso non componibile, se ci fosse stata prima una lacerazione non riparabile, l'incontro non si sarebbe proprio fatto. Cioè, notoriamente a questi livelli gli incontri si fanno quando già è stato fatto un lavoro preparatorio che consenta di avere un margine significativo di accordo, se non si sarebbe fatto. A, perché il Papa non è uno che vada in giro a litigare con gli altri. B, perché anche il segretario di Stato americano, il ministro degli esteri americano, non è che va dal pontefice per segnalare un litigio, va dal pontefice nel tentativo di trovare un perimetro comune, no? Quindi era scritto sui muri da ieri che la cosa sarebbe andata bene. Capisco che se le cose vanno bene, per alcuni osservatori che vedono le cose con gli occhiali italiani vanno male, dice, oh porca miseria, e mo come ti troviamo?
7: Ce l'ha con te!
9: No, vabbè, ma comunque... No.
7: Ce l'ha con te!
9: No, adesso non è che possiamo dimenticare tutto d'un colpo tutto quello che ha detto Trump sul Papa, no? E le chiedo...
10: Quello che il Papa non gli ha rimproverato, gli ho rimproveri te. Il Papa Stregiano dice no, Papa Leone,
7: vabbè, quanto mi piace Capezzone.
9: Scusi direttore, ma non è che il Papa ha detto chiedo scusa rispetto a quello che ho detto a Trump,
10: io
9: è rimasto a dire
10: una
9: che
10: cosa. segnalo una cosa, ma se era per te, adesso vogliamo fare una protesta ufficiale alla Santa Sede perché il Papa non ha sbattuto fuori Marco Rubio.
1: No, non lo so.
10: Cioè, ormai volete anche dare la linea al Papa.
1: Senti,
10: io vi trovo meravigliosi.
1: Grazie del meraviglioso. Senta, direttore, le chiedo invece un'altra cosa.
7: Passata a lei.
1: Secondo te, se dico direttore, mi viene in lei automatico. Può aver influito nelle accuse che ha fatto al Papa Trump quella guida spirituale che si chiama Paula White Cain, quella telepredicatrice evangelista che io ho visto in un video guarire il pubblico dal maligno esorcizzando con un soffio al microfono?
10: Ma che avete bevuto prima della trasmissione?
1: Ma lei ha mai visto questo video? Dovete
10: bere prima della trasmissione?
1: No, senta, scusi, lei deve avere comunque rispetto perché io non sono un'ubriaca, sono la co-conduttrice di questa trasmissione e faccio delle domande legittime, no?
10: Sì, no, ho capito perfettamente. Ma
1: perché io la rispetto, però deve anche rispettare me. Allora, le ho fatto una domanda. Se lei non è in grado di rispondere, non risponda, ma non mi offenda dandomi dell'ubriaca, ok?
10: No, della sobria. Come diceva Berlusconi, non sapete neanche scherzare,
7: sono dei poveri comuni.
10: Ma abbiate pazienza, ma voi veramente pensate che il presidente americano, chiunque egli sia, democratico, repubblicano, eccetera, va appresso ai telepredicatori?
1: È la sua guida spirituale, senti, ufficialmente.
10: Mettiamola così, se vi fa piacere credere a queste cose, potete credere agli asini che volano, potete credere a Elie Schlein, potete credere a qualunque cosa, a tutte cose che esistono, che non esistono, a favole, credere a tutto. Ragazzi, ma la Casa Bianca è una cosa seria.
1: Basta rispondere, no, non ha nessuna influenza. Per me ce l'ha, visto che è stato pure lì a predicare sul Papa.
7: Allora, perché direttore Trump ha attaccato Leone XIV in questa maniera?
10: No, allora, ci sono due piani sempre quando si tratta di Trump. Trump non va preso alla lettera. Trump va preso sul serio. Se tu lo prendi alla lettera, caschi in una dimensione in cui lui fa un po' di wrestling, un po' di cinema, parla al suo pubblico, eccetera. Se tu lo prendi seriamente, lui sta dicendo a Papa Leone: guarda che io, Trump, con tutti i miei difetti, le mie stranezze, il mio ciuffo, eccetera, ho costituito una coalition elettorale che c'ha dentro i cattolici conservatori, i cristiani evangelici, gli ebrei. Caro Papa Francesco, caro Papa Leone, non chiuderti nel recinto dei soli cattolici di sinistra e dei soli cattolici progressisti. Papa Leone, che è un fine politico oltre che una guida spirituale, questo messaggio secondo me l'ha capito benissimo e oggi è stato ben lieto di stringere la mano a Rubio.
1: Bene, io penso che il messaggio lo legga dal Vangelo. Comunque grazie al direttore del Tempo, ciao, Daniele Capezzone, grazie.
7: Ci sono intanto due messaggi di ascoltatori. Sì. Vlad da Gaeta, che dice: messaggio per Trump, magari gli manca fate l'amore, non fate la guerra.
1: Sì.
7: E poi Stefania da Roma: grande Capezzone, ma grandi anche i conduttori.
1: Siamo tutti grandi, come grande Stefania, questo brano
7: la pace.
1: Free to Love, Duran Duran featuring Nile Rodgers.

0: Free to Love, Duran Duran con Nile Rodgers qui a Rosso il Nero.
1: Due messaggi,
0: vuoi leggere?
1: Sono tornato con la memoria al dibattito fra Prodi e Berlusconi da Vespa nel 2006. Berlusconi disse: finiremo con Luxuria che tira gli spinelli in giro.
0: Vabbè, gli spinelli.
1: E poi c'è Siria di Treviso. Brava Vladimir, vedi, ti vogliono bene, vedi,
0: va bene.
1: Una sola,
0: Grazie al direttore dell'Avvenire Marco Girardo.
1: Mettila con essere, le papere, ma
0: di
1: non
0: essere
1: devi
0: con
1: bene.
0: Noi, di essere con. Smettila tu, smettila. Senta direttore, intanto grazie di aver accettato il nostro invito.
2: Grazie a voi.
0: C'è stato questo incontro tra Marco Rubio, il segretario di Stato americano, il Papa, un incontro costruttivo, amichevole. Però io torno a Trump, voglio tornare a Trump. Come si può pensare che. Come può pensare Trump che il Papa non parli di pace? Che fu, tra l'altro, mi ricordo il suo primo annuncio, appena eletto, disse: la pace sia con voi, una pace disarmata e disarmante.
2: Ah, bellissima, perché poi oggi siamo a un anno esatto da quando fu pronunciata quella frase, no? Un anno, diciamo, di elezione di Papa Leone.
1: Ah, siamo un anno dall'insediamento?
2: Sì, esattamente, sì. Proprio un anno domani, quindi diciamo l'anniversario giusto per ricordare.
1: Qui domani acquistiamo l'avvenire. Domani acquistiamo l'avvenire.
2: Domani abbiamo un bel ricordo, insomma, di quel momento, che poi ciascuno ce l'ha anche personalmente, no?
1: Certo.
2: Di quella giornata, di quel tempo. Beh, sì, è difficile trovare una razionalità nelle affermazioni di Trump rispetto al Papa, ma neanche una razionalità politica, perché è controproducente per la sua stesso tentativo. Per le elezioni di midterm sta perdendo molto consenso anche tra quei tanti elettori cattolici che l'avevano votato alla prima tornata. Secondo, insomma, gli ultimi sondaggi, il sostegno dei latinos cattolici, in larga parte repubblicani negli Stati Uniti, è passato dal 41% al 18%, quindi queste affermazioni sono un po' peregrine, sono un po' estemporanee, chiamiamole così.
1: Ecco, però resto sull'argomento introdotto da Vladimir. Ma era in preventivo l'attacco di Trump al Papa? Se ne parlava o è stato un fulmine a ciel sereno?
2: Il primo, insomma, quello che è successo nel momento in cui, tra l'altro, Papa Leone stava iniziando il suo viaggio in Africa, sull'aereo che stava per atterrare appunto nel continente africano, è stato abbastanza estemporaneo e rivelatore un po' di una situazione di difficoltà del presidente americano, generata dall'impasse che si sta trovando ad affrontare rispetto alla situazione nel conflitto con l'Iran. Una situazione complicata anche.
1: Quindi non ve l'aspettavate proprio, diciamo?
2: No, non ce l'aspettavo. Questo secondo invece, quello di ieri, insomma, che ha preceduto la visita di Rubio oggi.
0: Sì, che l'ha agevolata.
2: In qualche modo era forse più prevenibile, perché lì forse era più diretto a Rubio che al Papa questo attacco, perché c'era una bella definizione su un giornale americano, credo fosse il Washington Post oggi, in cui si diceva che adesso il tentativo di Rubio sarebbe stato quello di mettere un cerotto su una ferita da ascia. Quindi ha complicato il lavoro di Rubio, che invece sembra sia andato piuttosto bene.
0: Senta, a me mi ricordo quella scena nello studio Ovale col presidente degli Stati Uniti seduto sulla scrivania con gli occhi chiusi, mentre il pastore evangelico Greg Laurie guida la preghiera invocando la protezione per Trump. Poi se tutte le immagini di Trump versione Gesù, ma non è che si sta considerando il nuovo messia Trump? Cioè, io...
2: Qualche inclinazione messianica ce l'ha, o gliela fanno avere, perché insomma un po' di delirio di nepotenza lo si può riconoscere, adesso senza scomodare categorie cliniche, psicopatologiche, il narcisismo maligno.
1: Però lo sta facendo, però lo sta facendo.
2: Qualche tentativo, insomma, diciamo di imitazione, ecco, di un potere oltre che politico, più spirituale, ce l'ha o gli viene indotto, insomma. Ma... E quindi anche un po' di invidia, credo, per il pontefice.
1: Ecco, però io ho una curiosità. I due americani, non il Papa e Rubio, ma il Papa e Trump, torneranno prima o poi a parlarsi?
0: Visto che parlano la stessa lingua, magari.
2: Io credo di sì, perché è difficile immaginare che non ci sia un rapporto anche più cordiale tra la Santa Sede e il Vaticano. È il lavoro tra la Santa Sede e gli Stati Uniti, la Casa Bianca. E il lavoro di Rubio era proprio questo, insomma, cercare di ravvicinare le posizioni, e da quel che si dice, insomma, che si sente, che si è potuto capire oggi, non solo dai comunicati formali, ma anche da quelle voci che si è potuto raccogliere, che abbiamo potuto raccogliere rispetto all'incontro, c'è stato, insomma, un riavvicinamento, ecco. È impossibile pensare che non ci sia una relazione più cordiale e meno aggressiva da parte degli Stati Uniti, di Trump, della Casa Bianca, in questo caso, rispetto al Vaticano nei prossimi mesi.
1: Messaggio di Paola Dall'Onigo: buonasera, chissà se domani ritornerà vicino al comignolo il gabbiano che aspettava la fumata bianca.
0: Ah, vabbè.
1: Qua ormai si va oltre.
0: Si va oltre, vabbè.
1: Direttore, davvero grazie.
0: Grazie davvero di essere stato con noi.
1: Compriamo l'avvenire.
2: Grazie a voi.
0: Grazie.
2: Buona serata.
0: Grazie.
1: Dunque. E ora?
0: C'è la voce misteriosa. La
1: chi sarà?
0: Ascolta.
1: Dai, dacci lo aiuto.
0: L'ospite della seconda parte lo dovete indovinare ascoltando questa voce.
3: Salve Vladimir e salve Francesco. Tra poco sarò con voi e sarò oggi io il vostro ospite misterioso. Avete capito chi sono? Saluto a tutti.
1: Ma è troppo facile, ragazzi.
0: Com'è troppo facile?
1: È troppo facile. Intanto vi do il numero, di cui non avete bisogno perché avete indovinato anche il numero. 335-699-2949. Viva il cinema!
0: Io non do nessun aiuto, dico solo che Capri è un paradise. Capri è un paradiso. Riguarda il cinema dopo.
4: Radio 1. Un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid. Onda Verde, viaggiare informati.
5: 18:26:51, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. A1 Milano-Napoli, tra Bivio e 1 raccordo tangenziale est e tangenziale ovest di Milano verso Bologna, coda a tratti e traffico intenso. Sulla A4 Torino-Trieste, sulla Milano-Brescia, tra la tangenziale est e Cormano in direzione di Torino ci sono 5 km di coda per un incidente che ha visto coinvolti un'auto, un furgone e un camion. Il traffico defluisce su due corsie. Ancora 4 Torino-Trieste, ci sono 3 km di coda in aumento per l'incidente tra Capriate e Dalmine. Sulla A8 Milano-Varese, tra nodo A8, A4 Torino-Trieste e Fiera Milano verso Varese, le code a tratti per il traffico intenso. Sulla A10 Genova-Ventimiglia, 7 km di coda a tratti tra Borghetto Santo Spirito e Orcofeglino verso Genova. Sulla A14, tra Bivio 14 A1 Milano-Napoli e A13 Bologna-Padova in direzione di Ancona, code a tratti per traffico intenso. E con questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
4: In collaborazione con il CIS.
6: Tutto Food, la più grande internazionale fiera agroalimentare in Italia. Fiera Milano 11-14 maggio. 10 padiglioni, oltre 4.500 brand da 80 paesi attendono oltre 100.000 buyers da tutto il mondo. 4 giorni nei food trends del domani. Se sei un operatore professionale ti aspettiamo a Tutto Food, 11-14 maggio.
7: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
8: Via via.
9: Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90€. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
10: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
11: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
12: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo. Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
4: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: Affari con il mondo del narcotraffico gestiti direttamente dal carcere. Emergono nuovi dettagli sull'operazione al quartiere Tuscolano di Roma che ha smantellato un cartello della droga. Sono tre i ragazzi del Lazio nominati alfieri dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il loro impegno civile. Oggi la cerimonia. Internazionale di tennis è subito fuori Matteo Berrettini, battuto da Popirin. Flavio Coboli sabato contro Atman, oggi bagno di folla per Jannik Sinner al Foro Italico. Buon pomeriggio da Pasquale Notargià, come in studio per questa edizione del giornale Radio del Lazio. In apertura ancora la maxi operazione di Carabinieri di Direzione Distrettuale Antimafia. Emergono nuovi dettagli, tra cui legami dell'organizzazione smantellata e alcuni boss detenuti.
2: Narcotraffico, sequestri, estorsioni, agguati, regolamenti di conti. È stata una vera e propria scalata criminale quella di Giuliano Cappoli e Manuel Grillà, Maverick e Neymar, come sono chiamati nel mondo criminale, tra i 18 arrestati ieri dai carabinieri coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia, con l'accusa di traffico di sostanze stupefacenti, porto abusivo d'armi, riciclaggio con l'aggravante per alcuni delle modalità mafiose. Contestati anche tre sequestri di persone a scopo di estorsione, 7 tra agguati e tentativi di omicidio. Cappoli e Grilla, rispettivamente 33 e 37 anni, dal 2020 ad oggi avevano costruito un vero e proprio cartello della droga che muoveva milioni di euro e trasportava quintali di hashish e cocaina dalla Spagna e dal Marocco verso la capitale. Obiettivo: occupare militarmente, con la violenza e con metodi mafiosi, le principali piazze di spaccio della capitale. Claudio Vedovati, TGR Lazio.
1: La Corte d'Assise di Cassino ha condannato in primo grado a 10 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale aggravato dai futili motivi Vincenzo Valentino, il 47enne che nell'agosto dello scorso anno aggredì a Gaeta per un parcheggio Franco Perlino di 82 anni. L'anziano, spintonato durante la lite, cadde sbattendo violentemente la testa e morì qualche giorno dopo. La difesa dell'imputato ha annunciato il ricorso in appello. Poteva trasformarsi in tragedia l'aggressione avvenuta a Latina, dove un uomo di 44 anni è stato arrestato dai carabinieri. L'indagato si è introdotto nell'abitazione dell'ex compagna violando le prescrizioni della misura cautelare dell'obbligo di dimora, per poi picchiarla brutalmente con schiaffi e pugni e minacciandola con un coltello alla gola e tentando anche di lanciarla dalla finestra. A salvare la donna sono stati vicini di casa intervenuti dopo aver udito le sue urla. Le indagini hanno rivelato che violenze e prevaricazioni andavano avanti almeno da un anno. L'uomo si trova ora in carcere. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato al Quirinale 28 attestati d'onore di alfiere della Repubblica a giovani che nel 2025 si sono distinti per comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà. Tra i riconoscimenti assegnati figurano anche tre giovani del Lazio: Gabriel Galal del quartiere Tor Bella Monaca di Roma per l'impegno nel volontariato, Gioele Petrella di Velletri per la sua attività in favore dell'inclusione attraverso la musica e Angelica Maria Masella di Minturno per il suo impegno per la pace e il dialogo. Ora gli aggiornamenti sul traffico nella capitale dall'Agenzia per la Mobilità.
3: Questa sera abbiamo forte traffico lungo il viadotto della Magliana, in via Oderisi da Gubbio, in via Emo, in via della Pineta Sacchetti e via Trionfale, in via Cassia e via Flaminia, in via dei Prati Fiscali, in via Nomentana e su via delle Valli. Forte traffico anche in viale del Muro Torto, sulla circonvallazione Tiburtina, su parte di via Tiburtina, in via 20 Settembre, in via Pianuova, in via Ardeatina e sul raccordo anulare tra la via Ardeatina e lo svincolo per l'autostrada Roma-Fiumicino e tra via Cassia e via Salaria. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
1: Internazionale d'Italia, amarezza per l'esordio di Matteo Berrettini, romano sconfitto dall'australiano Popirin con un pesante 6-2-6-3. Grande cuore invece per Jasmine Paolini, l'azzurra strappa il pass per il terzo turno dopo un match di quasi tre ore contro Zhang Zhan, ora affronterà Mertens. Attesa per l'altro beniamino di casa, Flavio Coboli, il suo avversario per il secondo turno di sabato sarà il francese Terence Atman, che ha superato Bergs in due ore, in due set. Infine l'immagine più attesa, l'arrivo al Foro Italico di Jannik Sinner, accolto da una folla in delirio. Il numero 1 azzurro ha commentato: bellissimo tornare a Roma. E sono le 18:34 minuti e 34 secondi. È tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Monica Pietrangeli, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Marco Mascia, da Pasquale Notar Giacomo, che ha condotto in studio. Un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio 1.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale Radio del Lazio. Radio 1.
4: un mondo da sentire.
5: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
7: Giro d'Italia, ma vai da Conad!
8: Via, via.
7: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
9: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Il rosso e il nero.
16: Seconda parte, capito, eh. Guarda che tocca a me cominciare.
17: No, ho capito chi è.
16: Chi?
17: Il nostro ospite misterioso.
16: Tu devi pensare una cosa, magari nel frattempo ci sono degli ascoltatori che si sono messi adesso in ascolto. Dobbiamo riepilogare che siamo Luxuria e Storace con Rosso e Nero, seconda parte.
17: Tu,
16: capisci?
17: Quando dici che pensi, fai millantato credito.
16: Sì, vabbè. Abbiamo lasciati con un interrogativo. A chi appartiene questa voce? E noi ve la facciamo riascoltare.
17: Pensa che a Milano ci fanno
16: sentire. No, la tua voce, non voglio sentire la tua voce, voglio sentire la voce dell'ospite misterioso. Silenzio. Oh.
18: Salve Vladimir e salve Francesco. Tra poco sarò con voi e sarò oggi io il vostro ospite misterioso. Avete capito chi sono? Saluto a tutti.
17: Per i nostri ascoltatori non è così tanto misterioso, perché evidentemente ascoltano quello che fa in Rai 2, e quindi noi siamo contenti di dare, come i nostri ascoltatori stanno dicendo,
16: tipo Donatella da Roma, tipo Marcello,
17: no,
16: da
17: ma
16: Gioia
17: anche
16: Tauro,
17: anche di più.
16: Sì.
17: Da Gioia Tauro, come dicevi adesso.
16: Appunto, l'ho detto già.
17: Pascal
16: Vice Domini, grazie di essere con noi.
19: Grazie a voi, ma che piacere.
17: Ma
19: due
17: come
19: amici...
17: hai fatto a intercettare questo di Gioia Tauro?
19: Non ho proprio idea. Sarà parente lontano.
16: Chi seguirà il venerdì notte su Rai 2 a Paradise, no?
17: Perché la notte?
19: Perché la notte?
16: Perché la notte?
19: Perché la notte è bella la notte. Ma sai, Francesco, sono molto arrabbiato con Vladimir. Io
17: pure.
16: Ho già un altro, già ho avuto capezzone.
19: No, ma sai
16: prima.
19: Perché io sono stato a Torino a fare uno speciale meraviglioso di Paradise mentre lui faceva il Festival
17: lei
19: Lovers.
17: Faceva, lei,
19: scusami, lei chiedo scusa, lei no, sì. Per Francesco. Lei faceva il Festival Lovers e e l'ho cercata in tutti i modi e purtroppo lei non si è manco
17: risposto.
19: Ma fa
17: sempre così, così, come ha detto Capezzone.
4: Ho anche chiesto all'ufficio stampa se non è, se, guarda, se l'avessi saputo, figurati.
19: Che bugia. No, ma io ti ho cercata in tutti i modi perché ero lì, sono capitato per caso.
17: Che
19: nel
17: figura!
19: Dove tu facevi che è vicino alla Rai meravigliosa, la sede Rai di Torino, sì. Dove tu facevi il festival, sì. E mi ha detto qui c'è Vladimir, dico Mizzica, fatemi parlare subito, voglio fargli una bella intervista sul suo festival meraviglioso.
17: Carità, no, se fai l'intervista a lei, io non ci parlo più.
4: Non lo sapevo, chiedo scusa perché comunque non lo sapevo, perché altrimenti.
17: Che bugia, sai che mi ha detto? No, ho schivato vice domini.
4: Non è vero. Magari ci crede, no, non è vero, assolutamente.
19: No, magari potremmo fare una bella intervista per Paradise, voi due insieme. Facciamo Rosso e Nero in TV.
17: Vedi, mi sono infilato.
4: Eccolo qua. Ma parlando di cinema, visto che tu sei anche un produttore cinematografico, oltre a organizzare bellissimi festival, Capri, mamma mia che meraviglia. Te lo aspettavi?
19: Ischia a luglio.
4: Te lo aspettavi il pieno di premi alla 71esima edizione del Davide Donatello alla città, Le città di pianura? Cioè ha preso miglior film, regia, attore protagonista, sceneggiatura originale, canzone, montaggio, produttore e casting.
17: E quanta roba!
19: Devo dire la verità, non me l'aspettavo. Era stato auspicato la settimana scorsa in trasmissione da Rocco Papaleo e Rodolfo Laganà, però sono rimasto veramente molto sorpreso anche nel vedere le facce del maestro Paolo Sorrentino man mano che aumentavano il numero dei premi a favore di questo film che deve essere meraviglioso. A me è sfuggito, anche se è già uscito alla grande nel 2025, però proprio sono rimasto sorpreso e devo dire il momento in cui Paolo Sorrentino, vi sto dicendo una cosa in esclusiva pazzesca,
4: ecco.
19: Il momento in cui Paolo Sorrentino ha avuto la notizia che l'attore del film appunto Le città di pianura aveva battuto Rush Finale il suo maestro Tony Servillo, l'ho visto che proprio ha fatto un gesto di arrabbiatura, per usare un eufemismo.
17: Era Sergio Romano, no, che ha vinto.
19: Era Sergio Romano. E devo dire appunto che da quel minuto in poi, secondo me, Sorrentino ha avuto la percezione che non ce l'avrebbe fatta. Invece,
4: sai qual è il problema?
19: Sportivo è stato Martone, sì. Che intervistato all'una e mezza di notte, quando è finito lo show, mi ha detto che è molto felice che questo film abbia vinto, perché comunque vuol dire che il cinema italiano che si rinnova, è vivace. Quindi una dichiarazione
17: in questa trasmissione sono previste anche le domande. Allora,
19: chiedo scusa.
17: Su Paradise, ma ovviamente ti occupi spesso di cinema, no? Ma anche. Gli attori italiani si lamentano sempre così tanto, come ha fatto la De Angelis ieri sera al Davide.
4: E ha fatto bene?
19: Ma guarda, prossima domanda. Comunque devo dire l'intervento della Matilde De Angelis è stato sorprendente. Io non mi sarei mai aspettato da Valeria Bruni Tedeschi mi sarei aspettato un intervento del genere, ma da lei, da Matilda, che fino ad oggi non si era mai pronunciata con
17: quindi
19: questa
17: grinta.
19: Quindi
17: ti ha deluso?
19: No, diciamo sono sorpreso piacevolmente, perché quando una persona esprime carattere, come l'ha dimostrato Matilda De Angelis, anche tu grande Francesco apprezzi sotto sotto, anche se magari ha detto cose che tu non condividi,
17: no,
19: ma voglio dire
17: pure troppi soldi.
19: No, perché i soldi? Che c'entra i soldi?
4: No, vabbè. No.
17: Poi ne parliamo dopo se ci arriviamo. Senti, allora, vai.
4: Allora, io non so se Sorrentino non ha preso nulla, perché in questo magari hanno pensato che il suo film La Grazia avesse a che fare con la Minetti. Non lo so questo. Però è rimasto però con le pive nel sacco anche Virzì.
19: Sì, a Virzì il film, diciamo, non è che avesse grandi aspettative, lo sa stesso il mio amico Paolo. Nel senso, Virzì è una garanzia di qualità, di contenuto, un suo film è sempre, come dicono gli americani, entertaining, ma questo film non è, diciamo, tra i capolavori del grande Paolo. Chi è veramente rimasto male
4: è Sorrentino
19: proprio, cioè, quindi, sì. Martone, diciamo, si è ritrovato rilanciato col film che è già di un anno fa. Sorrentino invece ha fatto
4: ci
19: la
4: sperava,
19: sua strada
4: sperava.
19: dopo Venezia, se Francesco non mi rimprovera che mi allungo un secondo.
17: No, perché
19: dopo Venezia, però
17: mi devi dire una cosa. Tu hai lavorato molto anche all'estero nell'ambito di eventi internazionali.
19: Certo.
17: Ma perché ci sono tutte queste differenze tra le nostre star e quelle di oltreoceano?
19: Ma guarda, la verità è che non ci sono star adesso, Francesco. Lo star system è a zero. Lo star, se tu togli quelle 5-6 star, Brad Pitt, George Clooney, Bradley Cooper, Luxuria, Lady Gaga, Meryl Streep, parliamo dell'America. Luxury in Italia. Luxury in Born to be a Star. Ma diciamo che lo star system, purtroppo, per una serie di circostanze, va sempre più scemando, e sono di questo molto molto dispiaciuto. Molto.
4: C'è un film
17: Piace a me,
4: è piaciuto anche a me, Buon Camino di Checco Zalone, che ha fatto un sacco di soldi al botteghino, ha avuto gradimento del pubblico, che non ha ricevuto candidature principali in questo...
17: voglio aggiungere una domanda io su questo. Nonostante ciò, però, ha ricevuto il premio dello spettatore, cioè la giuria del David, che è post-snob.
19: Allora, io, considerando che anch'io faccio parte della giuria del David,
17: ma tranne te, tranne te.
19: di fatto sono molto molto arrabbiato di questo, e penso che la giuria del David, che poi da chi è fatta, a parte qualche infiltrato come me, ma come
17: dice... ricevuto il premio dello spettatore, cioè la giuria del David, che è post-snob.
19: Allora, io, considerando che anch'io faccio parte della giuria del David,
17: tranne te.
19: di fatto sono molto molto arrabbiato di questo, e penso che la giuria del David, che poi da chi è fatta, a parte qualche infiltrato come me, ma come dire, ci sono attori, va bene, registi, va bene.

0: 2025, a Checco Zalone non si siano ribellati, che Checco non sia entrato. Bisogna fare qualcosa. L'altro giorno la sottosegretaria Borgonzoni mi ha detto: il cinema italiano è troppo autoreferenziale, si parla addosso. E questo alla vigilia dei David. È evidente, carissimi Vladimir e Francesco, che il risultato di ieri sera in qualche modo ripaga l'autoreferenzialità, perché comunque è entrato a mani basse con 8 David, il film che nessuno si aspettava.
1: Io mi sarei aspettato qualcosa di più da due film che ho amato tantissimo, Le Assaggiatrici e soprattutto Primavera, un film bellissimo.
0: Molto bello, molto bello. Ma ripeto, guarda, sono trend, si dicono gli americani, sono tendenze. Per cui, francamente, allora, se mi dicessi qual è la soluzione, io molto immodestamente direi: bisogna rivoluzionare la giuria dei David e renderla più eterogenea, perché mi sembra molto compatta soltanto su una linea.
2: Abbiamo due domande finali flash. La mia è: e la vita è così, non meritava? Perché è stato splendido anche quel film.
0: Ma
2: con la lotta del sardo contro il potere economico finanziario.
0: La vita va così di Riccardo Milani. Quella, esatto, insomma, è un bel film, ma io devo dire, sono tutta la vita per Checco Zalone.
2: Ecco, non mi hanno messo in giuria per questo.
1: Ultima domanda: quando mi inviti a Capri a Ischia?
0: Guarda, quest'estate a luglio, dal 12 al 19. Fantastico. Adesso davanti al tuo pubblico ti sto invitando. Oh. Almeno dammi una risposta per iscritto.
1: Va bene.
2: No, io non ne posso più.
1: Sei simpaticissimo davvero e ti continueremo a seguire Paradise venerdì notte su Rai 2. Grazie a Pascal.
2: Grazie,
1: Vice
2: grazie,
1: Domini.
2: Grazie.
1: Buona vita. Grazie.
0: A voi.
1: Grazie.
2: Mazza quanto è bravo.
1: Che coppia, non la nostra, eh. Elton John e Kiki D, Don't Go Breaking My Heart.

0: Go Break in My Heart, Elton John e Kiki D. Fammi preparare il costume, le creme solari.
1: No, che poi c'ho amici che mi mandano le foto del costume, lascia perdere.
0: Sono stata invitata a Ischia, dove mi fischia.
1: No, a Capri.
0: E anche a Capri. Tu vuoi venire anche tu?
1: Andiamo ad Anima e Core?
0: Sì, farà il terzo faraglione. O faraglione. O faraglione.
1: No, io sono offeso con Pascal perché non mi ha invitato, mi dono solo a te.
0: No, ci ha invitato in trasmissione.
1: No, io volevo venire a Capri.
0: Ma stai bene, vattene a Cassino, in
1: Ciociaria. Cioè, perché devi rimorchiare.
0: Ma no, non ho bisogno di andare a Capri per rimorchiare. Podio io rimorchio rosso. Ovunque. Podio rosso, terzo posto. Ecco, qui ci facciamo serie in negativo. Al disprezzo dei militari israeliani nei confronti dei simboli cristiani. Dopo l'oltraggio al crocifisso, anche la foto di un soldato che infila una sigaretta in bocca.

0: alla Madonna. Al secondo posto, preferenze, abolizione dei collegi uninominali e premio di maggioranza alla base della legge elettorale che vuole la destra. Dura la reazione della Schlein.
1: Ma figurati, è quella che vuole lei.
0: Al primo posto, in negativo, a Francesco Dolci, che adesso è indagato per vilipendio di cadavere, ovvero la decapitazione della salma di Pamela Genini. È stata perquisita l'abitazione del suo ex. Pamela non è stata rispettata da viva, non è stata rispettata da morte. Provo rabbia, disgusto e orrore, visto che la conoscevo anche. Podio nero di Francesco Storace.
1: Allora, ovviamente l'avevamo preparati prima della trasmissione e al terzo posto ho messo Garlasco, sempre più al centro di un durissimo scontro giudiziario, ma... La notizia è che sono state chiuse oggi le indagini su Sempio e la procura dice ha ucciso lui, Chiara Poggi, e hanno mandato gli atti a Milano per la revisione dell'altro processo, quello per Stasi. Mamma mia che storia! Al secondo posto, il ponte sullo stretto di Messina.
0: Ma si fa?
1: Ormai la legge è stata finalmente approvata, si può procedere.
0: Bene.
1: Che belli questi applausi spontanei. Al primo posto stavolta Nicole Minetti. Anche l'Interpol, mia cara Vladi, conferma nessuna indagine contro di lei all'estero e crolla un teorema, c'è una pista su di te.
0: Sì? Che c'entro io? Io la grazia non c'è bisogno di chiederla, io ce l'ho. Ce l'ho la grazia.
1: Dici virtù hai, non la grazia.
0: La virtù sono i rapporti tra Ungheria e Ucraina che sono nettamente migliorati con il nuovo premier Peter Magyar.
1: Che oggi è stato ricevuto dalla Meloni.
0: Ho visto che è un bel fico. Il vizio invece è il primo ministro slovacco Robert Fico, che non è fico per niente, che ha confermato che sarà a Mosca il 9 maggio per le celebrazioni del giorno della vittoria, dove incontrerà il presidente russo Putin e si dichiara contrario ad aiutare economicamente Kiev.
1: E chi lo dice a Calenda?
0: Tweet
1: al ministro Lollobrigida, che porta a casa da Bruxelles altri 10 miliardi in più per la nostra agricoltura.
0: Nella valigetta 24 ore li porta? Come li porta? No, li porta metaforicamente, scusa.
1: Cioè, perché Conte c'ha la valigia di
0: amare, amare, amare. E il brano?
1: Al mare?
0: Amare!
1: Al mare.
0: La rappresentante di lista.

0: Amare, la rappresentante di lista.
1: No, vabbè, senti, ma ho saputo che siccome sei rimasta ancora un po' traumatizzata da Capezzone, volevi dare un ultimo ora anche tu.
0: Ma no, una cosa che mi dispiace, l'ho letta appena adesso, che a Palermo hanno rovinato la targa dedicata a Giuni Russo. Io non capisco perché, ma pure contro Giuni Russo, vabbè.
1: Allora invece, notizia preoccupante, la dà la CIA alla amministrazione americana di Donald Trump, che dice l'Iran può resistere al blocco navale degli Stati Uniti per almeno 3 o 4 mesi prima di dover affrontare difficoltà economiche più grave. Stiamo a posto, ragazzi.
0: Quindi alla fine chi lo paga? Solo noi.
1: Ecco, lo un'altra cosa molto volgare.
0: Non per niente.
1: Mentre rispondeva al mio messaggino, tu e Vladi vi amate, Daniele Capezzone.
0: Sì, certo. Vabbè, allora gli autori Moreno Amantini e Massimiliano Lenzi, grazie per rispondere a punti musicali Duccio Pasqua, alla regia Ludovico Suppa e alla parte tecnica Massimo Ciava.
1: E io?
0: Se scrivete bene la grafia... No, ragazzi, io non leggo come scrivete.
1: E ti devi informare, dei medici, ti devi vabbè. Informare e soprattutto devi bere prima della
0: mamma mia, guarda, meno male che è finita. A domani.
1: A domani.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Per principiare dal principio. È una notte di primavera.
4: Anche quest'anno Rai Radio 3 apre il Salone Internazionale del Libro di Torino con una serata speciale. Mercoledì 13 maggio alle 20:30 dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini, Vinicio Capossela presenta L'infanzia del mondo, dentro il bosco di latte con Dylan Thomas.
5: Ti ricordi la notte scorsa? Sei rientrato ubriaco come un diacono, tesoro.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
9: La spesa intelligente.
10: Conosci la BC della ristrutturazione?
11: Sentiamo.
10: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Wow.
10: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
11: E C?
10: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
11: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
12: Iperceramica.
13: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
14: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
15: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 19.
1: GR1.
2: Razzo contro la base italiana in Libano, nessun ferito tra i militari UNIFIL, danneggiato un mezzo, sotto accusa Hezbollah. Stati Uniti in pressing per un'intesa con l'Iran, Trump parla di colloqui positivi, accordo vicino, attesa per la risposta di Teheran. Lavoriamo per la pace, in Vaticano colloquio tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Rubio, al centro guerre ed emergenze umanitarie. Crisi internazionali, energia e immigrazione, Giorgia Meloni riceve i premier di Polonia, Ungheria e Libia, tra i nostri paesi relazioni solide e costruttive. L'inchiesta su Garlasco, la procura chiude le indagini, fu Andrea Sempio ad uccidere Chiara Poggi, con odio e crudeltà. Caso Minetti, dalle prime verifiche nessun elemento contro la grazia concessa, proseguono gli accertamenti all'estero. Separazioni e nuove occasioni nelle sale, L'amore sta bene su tutto, il nuovo film di Giampaolo Morelli, nel cast Claudia Gerini, Max Tortora e Ilenia Pastorelli. Tennis, primo allenamento di Sinner al Foro Italico, l'esordio sabato contro il vincente di Hofner Mikkelsen, avanza ai sedicesimi Jasmin Paolini. Giro d'Italia, domani la partenza dalla Bulgaria, Milano prenota l'arrivo in volata. Giorgio Schiavoni in studio, due le notizie di primo piano. Sul fronte interno, la chiusura indagini sul caso Garlasco, ne parleremo tra poco. Su quello internazionale è ancora la guerra in Medio Oriente, gli sviluppi in Libano con l'attacco ad una base italiana. Iniziamo da qui con la corrispondente.
3: Il razzo che ha raggiunto un mezzo dentro la base italiana di Shama, che fa parte della missione UNIFIL, ma è solo l'ultimo episodio grave di una lunga serie cominciata da mesi. Casi che però si sono intensificati da quando lo scorso 3 marzo si è riaperto il fronte di guerra tra Israele ed Hezbollah. Dalle prime indagini risulterebbe un missile a corto raggio di quelli in possesso al movimento sciita filo-iraniano. La nostra difesa è in costante contatto con i nostri militari. Proprio la prossima settimana poi dovrebbero riprendere i colloqui a livello di ambasciatori tra Israele e Libano. Troppo presto però per un incontro tra il premier Netanyahu e il presidente libanese Aoun, che ha più volte respinto questa ipotesi, fino a quando, ha fatto sapere, non finirà l'aggressione israeliana. Qui a Gerusalemme intanto è stata prolungata la detenzione dell'estremista ebraico che la settimana scorsa ha spinto violentemente una suora francese e poi l'ha presa a calci, poco distante dalla città vecchia. Rimarrà in carcere fino a quando non si arriverà al processo. Un chiaro atto di violenza settaria e religiosa, la denuncia della scuola biblica, dove la suora svolge un ruolo anche di ricerca. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: Le trattative tra Teheran e Washington per la fine del conflitto. Moderato ottimismo dai mediatori pakistani. Poco fa Trump ha incontrato il presidente brasiliano Lula. Ci aggiorna in studio Enzo Arcieri.
4: Dunque si attende a Teheran la risposta alla proposta in 14 punti recapitata da Washington alla Repubblica Islamica, svelata dalla testata digitale Axios, accompagnata dall'ottimismo miscelato alle minacce del presidente Trump. Secondo la CNN dovrebbe arrivare a breve la valutazione della Repubblica Islamica. Gli Stati Uniti premono attraverso i mediatori affinché la risposta di Teheran arrivi prima del viaggio di Donald Trump in Cina, previsto per il 14 maggio. Lo dicevate, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ricevuto alla Casa Bianca il suo omologo brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva. È un vertice finalizzato a rallentare le tensioni tra i due paesi accumulatesi negli ultimi mesi. Il bilaterale è ancora in corso. A breve i due capi di Stato dovrebbero rispondere alle domande dei giornalisti nello studio ovale. Intanto il Washington Post ha pubblicato un'analisi della CIA in base alla quale ci vorranno 3 o 4 mesi prima che il blocco navale impatti ulteriormente sull'economia iraniana, benché già sofferente, e secondo le stime dell'intelligence statunitense la Repubblica Islamica conserverebbe ancora il 70% del suo arsenale missilistico.
2: Iran e Stati Uniti tra minacce e trattative per mettere fine alla guerra e al blocco della navigazione nello stretto di Hormuz. Teheran esamina la nuova bozza di proposta americana. La corrispondente.
5: Ci aspettiamo un accordo tra Stati Uniti e Iran prima piuttosto che dopo. Sono le parole del portavoce del Ministero degli Esteri pakistano. Il governo di Islamabad si aspetta che presto venga raggiunta un'intesa ed esprime un cauto ottimismo sui tempi. Intanto, di ritorno dalla Cina, il capo della diplomazia iraniana, Araghchi, ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo pakistano. Entrambi hanno sottolineato l'importanza di proseguire sulla via del dialogo. Hormuz resta il nodo più difficile da sciogliere. Al momento momento non sono previsti incontri diretti tra iraniani e americani, ma secondo i media arabi ci sarebbero prime intese per una riapertura graduale dello stretto. Il presidente iraniano Pezeshkian ha incontrato la guida suprema Mojtaba Khamenei, con il quale, dice, ha avuto un colloquio all'insegna della franchezza e della fiducia. Pezeshkian probabilmente ha chiesto all'Ayatollah di fermare gli attacchi dei Pasdaran contro i paesi del Golfo, attacchi che rischiano di compromettere gli sforzi diplomatici per arrivare a un accordo tra Iran e Stati Uniti. Anche se i guardiani della rivoluzione minacciano di continuare a colpire, Teheran avverte i paesi vicini di tenersi fuori dallo scontro con l'America o se ne pentiranno. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
2: L'incontro del segretario di Stato statunitense Rubio con il Papa in Vaticano, impegno per pace e buone relazioni bilaterali.
1: Medio Oriente, Libano, Iran, ma anche Africa e Cuba, i temi affrontati nel colloquio tra il pontefice e il segretario di Stato USA Marco Rubio. Un faccia a faccia durato 45 minuti. È stata anche espressa la necessità di dare un sostegno al popolo cubano in questo momento difficile, riferisce una nota della Santa Sede. Una visita che giunge dopo settimane di tensioni in seguito alle parole di Donald Trump contro Leone XIV, accusato di mettere in pericolo molti cattolici perché favorevole a un Iran dotato di armi nucleari. Dopo l'incontro con il pontefice, Rubio, accompagnato dall'ambasciatore americano presso la Santa Sede, ha visto il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin e con lui ha discusso, sottolinea la nota vaticana, della solidità delle relazioni tra i due stati e dell'impegno comune a favore della pace e della dignità umana. Prevost ha donato a Rubio una penna di legno d'ulivo, precisando il valore simbolico del gesto. L'ulivo è la pianta della pace. Giovanna Serpico, GR1.
2: Giornata densa di incontri per Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, premier di Libia, Ungheria e Polonia.
6: Italia e Polonia si affiancano nell'impegno per una de-escalation in Medio Oriente, nella lotta all'immigrazione, nel difficile negoziato sul bilancio dell'Unione. Sono molti i punti di convergenza evidenziati da Giorgia Meloni al termine dell'incontro a Palazzo Chigi con il primo ministro polacco Donald Tusk, a partire dalla battaglia contro
7: tutti quei dazi interni che l'Unione Europea si è autoimposta, che finiscono per soffocare le nostre imprese, per rallentare la nostra competitività. Penso al sistema ETS e a tutti quei meccanismi che contribuiscono a gonfiare artificialmente i prezzi dell'energia.
6: Poi la Presidente del Consiglio ringrazia il governo polacco per l'esempio dimostrato nei 4 anni di guerra in Ucraina.
7: Dobbiamo ricordare che la Polonia ospita oggi oltre 1 milione di profughi ucraini.
6: La Premier sottolinea i solidi rapporti commerciali con la Polonia. Lo scorso anno, dice, superati 36 miliardi di interscambio commerciale. E questa mattina a Palazzo Chigi Giorgia Meloni ha ricevuto anche il primo ministro ungherese Peter Modior, confermando la solidità delle relazioni su difesa e politiche dell'Unione Europea, mentre con il leader libico Abdul Debeiba si è deciso di rafforzare gli investimenti su energia e gestione dei flussi migratori. E domani, per consolidare l'alleanza con gli Stati Uniti, è atteso il segretario di Stato americano Marco Rubio. Da Palazzo Chigi, Carla Macrellino, GR1.
2: Dopo il vertice di maggioranza, al centro del confronto tra i partiti, i temi del nucleare e della legge elettorale.
4: Il vice premier Antonio Tajani, Forza Italia, assicura: il centrodestra è unito, c'è condivisione su politica estera e energetica. Poi sulla legge elettorale apre al dialogo con le opposizioni. La Lega rilancia su energia nucleare e rinnovabili, stessa linea da Fratelli d'Italia, che sottolinea provvedimenti per sostenere famiglie e imprese. Stefano Maullu.
8: La priorità è l'interesse nazionale, ecco perché una serie di provvedimenti che vanno dal piano casa al salario giusto, a nuove normative sugli sfratti, per finire al contenimento energetico.
4: Dall'opposizione PD sulla legge elettorale parla di riforma irricevibile. È l'Eschlein, l'assemblea degli agricoltori CIA, chiede di garantire un giusto prezzo ai prodotti. Poi sull'energia bisogna fare una battaglia vera per ridurre i costi. Anche 5 Stelle contro la riforma della legge elettorale e all'attacco del patto di stabilità. Filippo Scerra.
9: Vanno rivisti immediatamente questi vincoli europei, dando vita a un nuovo recovery plan con investimenti pubblici europei.
4: Sulla visita del segretario di Stato americano Rubio in Italia, la protesta con flash mob di Verdi Sinistra. Alessandra Allegra, GR1.
2: Solidarietà, spirito civico, altruismo sono i valori che il presidente Sergio Mattarella riconosce nei nuovi alfieri della Repubblica ricevuti al Quirinale per la consegna degli attestati d'onore. Il capo dello Stato ha sottolineato la disattenzione degli adulti verso i giovani. Non si ascoltano a sufficienza domande e propositi, ha dichiarato Mattarella, non si valorizzano adeguatamente i loro talenti. Allora, ascoltiamo le sue parole.
10: Oggi qui rappresentate i tanti giovani che, come voi, avvertono e mettono in pratica solidarietà, spirito civico, altruismo. La solidarietà incontra un ostacolo, che è la solitudine. Per abbattere i muri della paura immotivata, della diffidenza, della rassegnazione, dobbiamo superare le solitudini.
2: Rai Radio 1 alle 19:09, la cronaca con il delitto di Garlasco e la chiusura delle indagini su Andrea Sempio. Per gli inquirenti è lui, l'assassino di Chiara Poggi.
11: La Procura di Pavia ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi nel 2007. Il movente sarebbe legato al rifiuto di un avanzo. Secondo i PM la colpì probabilmente con il martello almeno 12 volte. Il procuratore capo di Pavia inoltrerà gli atti alla procuratrice generale di Milano per valutare la revisione della condanna di Alberto Stasi, ad oggi unico condannato a 16 anni per la morte della fidanzata. Ieri a Pavia la convocazione di Sempio, che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Al 38enne gli inquirenti hanno letto la trascrizione di un suo audio intercettato mentre era in auto il 14 aprile del 2025, un soliloquio nel quale faceva riferimento a 3 telefonate a casa Poggi. Diceva di essere stato respinto dalla ragazza, di aver visto i video intimi di Chiara e Alberto caricati su una pennetta, supporto di cui fino ad oggi non si aveva notizia. Nell'intercettazione raccontava con voce che virava al femminile la risposta al telefono di Chiara: non ci voglio parlare con te. Secondo la difesa, Sempio stava solo commentando un podcast che aveva ascoltato. Elena Paba, GR1.
2: La grazia a Nicole Minetti. Dai primi esiti degli accertamenti dell'Interpol anche in Uruguay e in Spagna non emergono novità.
12: Non cambia il parere della Procura Generale di Milano sulla grazia a Nicole Minetti, almeno per il momento e finché la Procura non avrà acquisito tutti i documenti provenienti da Spagna e Uruguay. Da una prima informativa dell'Interpol, infatti, non è emerso alcun procedimento penale, né denunce né indagini in corso per favoreggiamento della prostituzione per Nicole

0: importante per agire, per esempio, sui bambini e a favore dei bambini e a favore della donna. No. È possibile distinguere, cioè non domandarsi perché una donna, che è stata la più grande pedagogista forse del mondo, che costruisce la sua pedagogia sul concetto di libertà come autonomia, sia stata anche femminista, è un caso.
1: Maria Montessori è concentrata sulla sua carriera quando incontra Ferruccia Montesano. Come lei, medico e ricercatore, una promessa della psichiatria infantile. Sarà l'unico grande amore della sua vita. Lei nasconde a tutti la storia d'amore con il collega, ma il suo segreto è un altro. Il 31 marzo del 1898 Maria Montessori ha dato alla luce un bambino, Mario Montesano. Lo affida a una famiglia e lo tiene segreto. Ce ne parla la storica Lucetta Scarafino.
2: Poi la rottura con Montesano, che è una rottura con un mondo, con una cultura che è quella del positivismo italiano, è avvenuta, questo è molto femminile, per motivi d'amore, cioè per motivi squisitamente sentimentali, ma non tanto perché lei aveva avuto un figlio con Montesano che è stato tenuto segreto come figlio illegittimo. Allora, diciamo, questa era una cosa che poteva essere abbastanza normale. Lei pensava però che il suo rapporto con Montesano sarebbe continuato. Il figlio nascosto era anche una liberazione per lei, che poteva dedicarsi alla scienza. La rottura è venuta quando lei ha saputo che Montesano si sposava con una donna scelta da sua madre. E quindi questo è stato il tradimento, diciamo così, che Montesano, invece di essere un uomo progressista, è tornato al passato.
1: Maria Montessori lascia il suo incarico alla clinica psichiatrica e si dedica all'insegnamento universitario, che però abbandonerà presto scegliendo la ricerca pura. Nel 1907 Maria Montessori apre la prima casa dei bambini a Roma, nel quartiere San Lorenzo, con 50 bambini tra 2 e 6 anni. E il successo del suo lavoro stupisce tutti. È nato il metodo Montessori.
3: Il segreto sta nel preparare un ambiente che stimoli l'attività. Un ambiente in cui il bambino è lasciato libero di scegliere il lavoro che meglio risponda ai suoi bisogni del momento. È un errore associare l'idea di disciplina al silenzio e all'immobilità. In questo ambiente tutti si muovono per compiere i loro esercizi, dal più piccolo di età al più grande, e senza disturbarsi.
1: Nel 1913 decide che è venuto il momento di riprendere con sé il figlio Mario, che ormai ha 15 anni, ma a tutti continuerà a presentarlo come suo nipote, come racconta Valeria Babbini, storica della scienza.
0: Nello stesso tempo però non lo tiene nascosto, lo sublima, cioè tutto il tema della maternità sociale, che è il centro della pedagogia montessoriana, tutto il tema delle donne che potranno scegliere il loro compagno e anzi dovranno sceglierlo loro, un compagno degno dell'umanità futura, è un tema che riscatta, no, per le altre di domani quello che lei ha dovuto nascondere.
1: In questi anni Maria Montessori lavora per diffondere il suo metodo. Ha intuito che il principio si può applicare non solo ai bambini ma anche ai ragazzi di età più avanzata. Le richieste arrivano da tutto il mondo. La scienziata viaggia dappertutto per formare nuovi insegnanti, sempre accompagnata dal suo nipote Mario, come racconta la pedagogista Grazia Fresco.
4: Lei ha cominciato a ricevere inviti da tutte le parti del mondo perché andasse a raccontare, perché la cosa che ha colpito di più è stato il fatto di questi bambini piccoli che cominciavano a leggere e scrivere da soli. Cioè, a macchia d'olio si è diffusa in tutto il mondo questa cosa. E allora sono cominciate subito le imitazioni. Lei ha detto no. No, questo va fatto così.
1: Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale si trasferisce in Spagna per seguire l'avvio delle scuole aperte dalle sue allieve predilette. Ad accompagnarla il figlio Mario, che in Spagna si creerà la sua famiglia. In Italia intanto i contrasti con i colleghi, così come il suo rigore, bloccano la diffusione delle sue idee. E così, mentre i suoi libri vengono tradotti in decine di lingue nel suo paese d'origine, la nuova pedagogia della Montessori rischia di diventare un'opera incompiuta, ma lei, tenace e indomabile, non si rassegna. Nel 23 Mario Montesano scrive una lettera a Mussolini e gli chiede come mai proprio in Italia il metodo sia meno diffuso che in altri paesi. La risposta non si fa attendere e il duce si fa paladino dell'italianissimo metodo. Nel 26 Maria Montessori, che pure si dichiara

0: alla politica riceve la tessera fascista come membro onorario del partito. 3 anni dopo nasce la Regia Scuola di Metodo per insegnanti. La cultura fascista diventa materia fondamentale. Ma nel 1936, dopo vari alti e bassi, il rapporto tra la Montessori e Mussolini si interrompe, come raccontano la pedagogista Grazia Onega e Fresco e la storica Lucetta Scaraffia.
1: Non si sono capiti. Lui andava dritto per la sua strada e poi ha capito che c'erano, poi in questa scuola di metodo, che c'era troppa libertà, tutto sommato, perché se la libera scelta, altro che il libro Moschetto, lui voleva il libro Moschetto e lei questa cosa del Moschetto non gli andava per niente e il libro imposto nemmeno.
2: Però poi Mussolini vuole controllare. A questo punto la Montessori si sente stretta in questo dove gli viene dato tutto, ma nello stesso tempo c'è un controllo molto forte.
3: Però i dati parlano chiaro: nel 1933 si dimettono dall'opera sia Maria che Mario Montessori.
0: Maria Montessori non tollera più le continue ingerenze del regime. Alcuni insegnanti infatti vengono accusate di antifascismo. Mussolini poi non ha gradito il discorso della Montessori su educazione e pace alla conferenza di Ginevra sulla pace.
4: Un mondo nuovo per un uomo nuovo. Ecco la imperiosa necessità. Se questa affermazione fosse un'utopia, uno scherzo, sarebbe sacrilego parlarne mentre si vive sull'orlo di un abisso, nella minaccia di una catastrofe per l'umanità.
5: Abrogarono l'insegnamento, cancellarono l'istituzione dell'Opera Nazionale Montessori, lei fu costretta all'esilio. E certamente ha incontrato degli ostacoli, appunto, che sono derivati da questa sua, come dire, questa sua originalità, il pensiero originale di opera di Maria Montessori, che si incrocia naturalmente con le culture diverse, ma che non è direttamente collegata a questa o quella cultura dominante.
0: Avete sentito Bobo Craxi? Nel 1933 i Montessori lasciano l'Italia per tornare in Spagna. Un anno dopo tutte le sue scuole ispirate al metodo vengono chiuse. Ma anche in Spagna la vita diventa improvvisamente difficile. Nel 1936, allo scoppio della guerra civile, il figlio Mario Montessori si arruola tra i repubblicani insieme a Nello Rosselli. Sua madre invece trova rifugio in Olanda. Solo un anno più tardi si ricongiungerà con suo figlio, ce ne parla la pedagogista Grazia Onega e Fresco.
1: Chi li ha ospitati è stata una famiglia olandese, quella dei Pearson, la cui figlia Ada aveva fatto un corso con la Montessori nel 1934. E questa donna li ha aiutati, ecco, di nuovo erano senza soldi, senza niente, e loro, questo era un ricco banchiere di Amsterdam, e ha messo a disposizione una bellissima casa con un grande giardino, e naturalmente che ci fiamo questa bella, ci facciamo la scuola. Nel 1939 questo George Arundale, che era il presidente della Società Teosofica Indiana, va a trovarla e la invita ad andare in India a fare un corso.
0: Quando nel 40 l'esercito nazista invade l'Olanda, Maria Montessori è in India e gli inglesi la considerano prigioniera italiana. La ascoltiamo in un prezioso documento dell'Istituto Luce.
6: Io non potevo andare nei vari luoghi, ma venivano da tutte le parti gli indiani a me, e in questo modo ho potuto preparare circa 1500 maestri.
0: Maria Montessori resta lontana dall'Italia per 10 anni, quando rientra è ormai una celebrità.
6: Rimasi in Europa fino al 39, poi dopo sono andata in India e lì sono rimasta per 7 anni, dei quali per 5 anni fui internata come nemico italiano.
0: Il 30 luglio del 46 è di nuovo in Olanda, ha ormai 76 anni, ma si rimette subito al lavoro e non smette di viaggiare, come testimonia questa sua intervista.
7: Quanto tempo rimarrai in Italia?
6: Io sono qui ospite del governo italiano per 2 mesi. Credo che sia per rimettere il mio metodo nelle scuole e anche per applicare alla nuova educazione i miei principi. Adesso io andrò per qualche mese in India e dopo, se Dio vuole, tornerò in Europa.
8: La mia madre stava seduta qui e guardava male. E io venni a raccontarle che avevamo ricevuto un invito dal Ghana. E lei era tutta entusiasta, dice sì sì, andiamo in Ghana, abbiamo fatto tanto per i bambini in India e questi poveri bambini africani sono in peggiore condizione. E diceva, guarda che tu hai 81 anni e mezzo, credi proprio che ci vuoi andare? Dice guarda, tu non mi ci vuoi portare, eh? Dice guarda che uno di questi giorni vado via e tu non mi trovi più. Dice beh, vai a prendere questo atlante della, per vedere dove è il Ghana. E io andai. E quando tornai la trovai morta.
0: Maria Montessori si spegne il 6 maggio del 52 dopo una vita lunga e straordinaria. Due candidature al Nobel per la pace ricordano la sua missione: educare le nuove generazioni a un mondo nuovo e senza conflitti.
3: Io direi che le due voci dissonanti del Novecento nella storia del pensiero pedagogico del Novecento non nascono dentro le università italiane, ma sono legate a due nomi, Maria Montessori e Don Lorenzo Milani, che sono veramente due persone, due diremo oggi cani sciolti, al di fuori di ogni istituzione, al di fuori di ogni pensiero, che però hanno segnato in maniera precisa la storia dell'educazione e la storia della scuola in Italia. E Maria Montessori dice: la pace può essere di questo mondo se noi ricominciamo dai bambini e se noi pensiamo che a costruire l'uomo che domani può fare guerra o pace sono i bambini di oggi, con i quali noi dovremmo lavorare, dettando poi una serie di contenuti totalmente concreti su come questa pace vive nei piccoli gesti di un bambino dentro una casa di bambini.
0: Il Mix del 23 torna domani. Su Rai Play Sound potete riascoltare i nostri podcast. A questa puntata hanno collaborato in regia Roberta Di Casimirro, per la parte tecnica Daniele Antelmi, come autrici Sara Tardelli e Ludovica Siani, in redazione Paola Gaito.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa notte e domani. Nel corso della notte diminuiscono considerevolmente le piogge su gran parte del territorio. La nuvolosità tende a diradarsi, ma il miglioramento al centro-sud sarà solo temporaneo. Domani al nord, deciso e generale miglioramento. La nuvolosità residua si diraderà rapidamente, lasciando spazio ad ampie schiarite. Al centro migliora sulla Toscana e progressivamente sulle Marche, dove tornerà a splendere il sole. Al contrario, persiste una spiccata instabilità tra Lazio e Abruzzo, dove sono attesi annuvolamenti compatti associati a piogge e locali rovesci. In generale attenuazione solo dalla serata. Al sud il tempo subisce un peggioramento rispetto ai giorni precedenti, con piogge anche di tipo temporalesco, dapprima su Campania e Molise, poi dal pomeriggio su Puglia e Basilicata. Più protette la Calabria e la Sicilia, mentre sulla Sardegna avremo spiccata variabilità. Ventilazione generalmente settentrionale con rinforzi sullo Ionio da sud, mari generalmente mossi e temperature massime in ripresa al nord e in Toscana grazie al maggiore soleggiamento, previste in diminuzione al centro-sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: La nota del giorno dopo.
3: Ben ritrovati alla nota del giorno dopo, dalla voce tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberta Di Casimiro, alla regia, alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Radio 1, a chi ci ascolta sul nostro podcast, sull'app Rai Play Sound. Grazie a chi ci scrive al nostro numero di sms e whatsapp, il 335-699-2949. Grazie soprattutto perché ci è venuto a trovare Di Martino, benvenuto.
4: Ciao,
3: intanto.
4: Ciao John, ciao a tutti.
3: Siamo proprio sul bilico dell'uscita di un album che parte, direi, sia dal titolo e sia anche dal brano che ascolteremo tra poco, dal territorio, che non è solo un territorio geografico, insomma, noi ci siamo visti in altre occasioni, prima anche della tua avventura insieme a Colapesce, e diciamo che il tuo attraversare il territorio e attingere dal territorio suggestioni che poi raccontano le persone, quindi una parte di musica popolare che diventa contemporanea senza per questo essere stucchevole oppure ancorata al passato. Mi pare che questo disco riannodi un po' quel percorso, lo riannoda anche in un brano che ascolteremo tra poco, L'Oro del Fiume, ma in generale non dico che sia un ritorno a casa, perché uno ritorna sempre arricchito rispetto a quello che ti è successo, no? Però un po' riprendere un po' la bussola di un cammino che ti caratterizza da tanto tempo.
4: Sì, sì, il disco si chiama L'improbabile piena del Loreto. Loreto, per chi non lo sapesse, è un fiume che attraversa Palermo, e l'ho usato come pretesto per raccontare quasi un parallelismo tra un fiume e l'essere umano, perché Loreto parte da una fonte che è abbastanza pulita e si va sporcando man mano che attraversa la città fino ad arrivare a una foce. È un po' come quando uno nasce puro e man mano che cresce la società lo va sporcando, no? E quindi sì, come hai detto tu, è un pretesto geografico. La geografia ci aiuta molto a scrivere, perché partire dai luoghi è sempre un pretesto per parlare di emozioni.
3: Possiamo anche aggiungere che in questo album che arriva dopo Afrodite, che quindi abbiamo un riferimento, diciamo, anche qui a più che a un territorio, a una cultura, comunque a un'idea, se vuoi, e il fiume è anche un elemento estremamente suggestivo che fa scrivere a un filosofo parecchi secoli fa che non ci si immerge mai nella stessa acqua, quindi anche il segno di un mutamento continuo, no? E soprattutto forse anche in questo raccontare Loreto è anche un po' il segno di come si può scorrere, ci si può rovinare, insomma la vita alla fine non è solo una questione, diciamo, ambientalista, territoriale, ma siamo proprio anche noi dei fiumi che scorriamo e possiamo anche finire un po' così, ecco, un po' male, tra virgolette.
4: Sì, potremmo non sfociare neanche mai.
3: Ah, sì, sì.
4: Guarda, sì, noi siamo. Mi piaceva molto questo parallelismo tra l'uomo e il fiume. Il fiume poi è un luogo che trasporta. Adesso ascolteremo L'Oro del Fiume, no? Trasporta segreti, ma trasporta anche preziosità in qualche modo, trasporta leggende. Mio nonno mi raccontava di questo animale misterioso che vedeva vicino ai corsi d'acqua e si chiamava Sughio, che era un animale leggendario con questo corpo antropomorfo e questa faccia antropomorfa e questo corpo da lucertola. Che era un animale abbastanza nella cultura siciliana abbastanza diffuso e che è stato anche il pretesto per parlare del mistero che accoglie spesso il fiume dentro di sé.
3: E allora potremmo proprio immergerci nell'oro del fiume, dove si cerca l'oro, tra l'altro l'oro e il fiume. Se qualcuno di voi conosce quelle che sono le origini, per esempio, della letteratura nordica epica, oppure semplicemente si è ascoltato l'oro del Reno di Wagner, si sa che nel fiume si nascondono anche dei segreti, dei mostri che possono essere, quello è un lago, però comunque è acqua che di Loch Ness.
4: I
3: mostri del fiume ci sono, ma poi c'è anche questo l'oro che viene custodito e che anche nello stesso tempo un grande richiamo, perché l'uomo è anche avido di cose, attraverso l'oro del fiume possono succedere cose terribili. Ma questo è, ancora una volta, il modo in cui Di Martino parte da un territorio e racconta anche la storia delle persone, e soprattutto ha questo respiro narrativo che possiamo attraversare insieme.

0: Allora, L'Oro del Fiume è un po' l'inizio dell'improbabile Piana del Loreto, che ha anche un tour che è praticamente alle porte, nel senso che cominci tra poche ore a Roma alla Chiema Valdese, poi vai a Bari, a Milano, a Torino, a Firenze, a Fano. Tutto questo succede tra l'8 e il 15 maggio, poi ovviamente immagino che ci saranno altre date, che siamo tutti sui social, quindi come il fiume continuerà a scorrere. Quello che mi chiedo, vorrei dire che questo disco ha la produzione di Roberto Cammarata, quindi c'è questo voler fare musica contemporanea, però legato un po' alle nostre radici, no? Che mi pare sia sempre stato un tuo obiettivo, smarcando l'idea di radici. Poi uno pensa che le radici siano qualcosa che ti ancora a terra, invece è qualcosa che noi usiamo per proseguire il nostro viaggio, forse.
1: Assolutamente, è un disco folk. A me piace definire un disco
0: benissimo.
1: Folk.
0: Se lo dici, non volevo dire folk, no, se lo dici tu, guarda, io adagio. Mi adagio su questo giusto appellativo.
1: Non dobbiamo vergognarci del folk, perché diciamo sempre popolare, pop, ma in realtà il folk è una bellissima parola, secondo me. Tanti dischi che mi appassionano sono dischi folk, quindi assolutamente sono d'accordo con te. È un disco che si basa tutto, gira tutto attorno a una chitarra acustica, attorno alla quale io ho costruito un'orchestrazione di 5 voci di donne, è un quartetto d'archi e un po' di elettronica granulare, quindi in realtà è abbastanza essenziale nella sua forma, tant'è che queste date che porterò in giro, che hai citato adesso, saranno date che farò da solo, voce e chitarra, in luoghi incredibili, qua a Roma alla Chiesa Valdese, che è un posto molto bello, a Milano suono al Teatro dei Filodrammatici, che è questo teatro architettonicamente che abbraccia il performer in qualche modo, quindi ho scelto dei luoghi dove la gente in qualche modo arrivasse predisposta all'ascolto già di un concerto voce e chitarra.
0: Infatti in questo dare l'orizzonte a fuoco alla musica popolare nemmeno recinto ma forma di queste canzoni, io credo che poi si riannodino intanto lo storytelling di personaggi che hanno avuto dei nomi importanti come Rosa Balistrieri oppure Matteo Salvatore, e soprattutto l'idea, la stessa Giovanna Marini giocava moltissimo anche sul tentativo di andare un po' al di là, no, del bel canto, che è un'altra delle caratteristiche, diciamo, da sempre del folk, perché anche Bob Dylan parte da un ambiente che è quello del folk, secondo i puristi dell'epoca, rovinandolo con questa voce sgraziata, che in realtà è la voce del bluesman, che quindi incontra queste due cose. Ecco, io direi che questo tipo di confluenza tra armonia, melodia, dissonanza e soprattutto essenzialità, da cui parte il nucleo di queste canzoni, è l'essenza, una cosa importante, ecco, del disco.
1: Guarda, io credo che in questo momento storico ritornare all'essenza della canzone nuda, voce e chitarra, dopo che abbiamo attraversato un periodo di iperproduzioni musicali, probabilmente è una risposta al mondo contemporaneo, secondo me attuale. Cioè, la voglia, sto vedendo anche, diciamo, dalle prime canzoni che ho pubblicato, che c'è una voglia negli ascoltatori di riprendersi un attimo la forma canzone così per come nasce, piuttosto che attraversata da mediazioni tipo giochi pirotecnici, suoni, il balletto. Quindi questo è il mio intento, e il disco rappresenta, secondo me, perfettamente questa mia voglia, diciamo, di spogliare la canzone.
0: Tra l'altro è anche, non dico un disco a tema, ma un disco con una serie di quadri narrativi musicali che fanno da cornice a un racconto, no? Adesso non voglio tirare in ballo il solito discorso del concept degli anni 70, però è vero che c'è, e questo lo vedo proprio dal mio limitato ma concreto osservatorio, da parte di molti musicisti, anche più giovani di te, il ritorno all'idea di un album come di un percorso fatto di tappe, di riflessioni, rispetto a questa grande musica che fluisce, che ci colpisce, su cui io non ho un giudizio negativo in sé, però ti mette in una condizione, diciamo, artistica un po' stretta certe volte, un po' stressante certe altre, e ti impedisce poi di pensare che la musica abbia anche un respiro un po' più largo, ecco.
1: Sì, secondo me si può pensare anche di ascoltarsi un disco tutto intero.
0: Cioè, perché no?
1: Perché no?
0: Sì, sì. No, cioè, la mia impressione è che gli ascoltatori, ma anche gli artisti, hanno ricominciato a fare. Cioè, io credo che 5-6 anni fa su questo ci fosse molta più paura dalla parte dell'altra. Invece adesso mi sembra che ci sia lo slancio molto
1: secondo
0: più.
1: Secondo me, lo sai cos'è legato? Ho letto che un paio di mesi fa in un giorno sono usciti più pezzi che in tutto il 1989. Quindi questa bulimia di canzoni probabilmente porta l'ascoltatore a soffermarsi su un artista, magari su un disco in particolare. È un buon segno ai tempi. Poi in un momento in cui una canzone può essere scritta da un algoritmo, vedere comunque un cantante, un cantautore da solo con una chitarra su un palco potrebbe essere una risposta, diciamo, alle intelligenze artificiali.
0: E ritorniamo anche al discorso che poi portare la musica in giro diventa essenziale per chiunque pensi di farla, proprio per quello che hai detto tu, avere la sovrabbondanza su una piattaforma che carica appunto a prossimo per difetto 10.000, 20.000 pezzi al giorno solo, vuol dire che poi questi pezzi orizzontalmente è difficile che tu riesca a farti colpire, mentre nella dimensione là c'è una dimensione più umana che prevede uno che va a vedere un artista, uno che viene intercettato una canzone, cioè è il primo passo poi per approfondire a questo punto, mi pare, il live che ci sia rimasto.
1: Assolutamente, il live è la base, penso, della musica contemporanea. In questo momento può essere la vera risposta, diciamo, ai tempi che cambiano.
0: Allora, io vorrei salutarci, Di Martino, chiedendoti di scegliere un altro pezzo di questo disco che in pratica è in uscita, è uscito, e che condividerai appunto nelle date che abbiamo detto, che poi sono un preludio ad altro che succederà, sì, quindi sì, insomma, io spero che arriverà anche un libro, così, perché sono affezionato anche al tuo modo poi di raccontare le cose semplicemente sulla pagina, ecco, sulla parola e basta. Però condividiamo una canzone, ti va?
1: Allora sì, possiamo mettere questa, si chiama Fluire degli argini, che è una canzone che racconta benissimo questo sgretolarsi piano degli argini del fiume, come delle nostre coscienze, delle nostre vite.
0: Se è vero che non ci si immerge mai nel medesimo fiume, il problema, il punto potrebbe essere che siamo noi il fiume in certi sì, casi. E quindi questo è un passaggio semantico, anche culturale, importante.
1: Forse capire che noi siamo il fiume è la svolta reale per godersi il percorso.
0: Grazie, grazie, grazie Martino. Grazie.

E questo è Di Martino con un nuovo album di cui parleremo sicuramente. Cos'è la tradizione, che cos'è la musica folk? Un'idea ce l'ha data più o meno Di Martino, ma secondo me se dobbiamo trovare, anzi se vogliamo meglio trovare un album che unisce il folk con altri linguaggi e che anche la testimonianza di quanto negli anni Ottanta fosse al lavoro, insomma, un personaggio che, lo sapete, tra poco tornerà in una serie di concerti molto raccolti, per esempio a Roma, a Salumberto, ci vorrà qualche mese perché De Gregori condivida alcuni dei pezzi Nevergreen, ovvero un po' sconosciuti, meno noti della sua discografia. Sicuramente è tutt'altro che sconosciuto invece un album che si chiama Titanic, lo dico proprio così come lo pronuncia Francesco, un album che in un momento preciso, siamo negli anni Ottanta e siamo anche in quello che è il modo che Francesco De Gregori ha di mettere assieme appunto la musica popolare con un vero e proprio tributo alla canzone d'autore, alle storie. Insomma, per farla molto breve, Titanic è uno di quegli album che attraversa la musica folk, la musica d'autore, io non saprei veramente come definirlo. Posso solo dirvi che l'ottavo album, che viene pubblicato nel 1982 e che nelle sue 9 canzoni mette assieme le speranze di un ragazzo che vuole diventare un calciatore, una delle grandi figure appunto della musica, chiamiamola pure folk, di sempre, Caterina Bueno, per cui De Gregori aveva suonato la chitarra, che viene non presa in giro ma invece dipinta con grande così, con grande tenerezza, e poi anche un vero e proprio ritratto di una nave che sembra invincibile e affonda, e poi una delle canzoni legate proprio alla musica tradizionale, un dialogo tra madre e figlio sullo sfondo di una tragedia, che è quella di un fuochista che attraversa le stive del Titanic e che non vedrà la vita fuori da quelle stive. È uno di quei pezzi dove la voce di Gregori si mescola a quella di una grande interprete della musica popolare, non solo, come Giovanna Marini.

0: Giovanna Marini insieme a Francesco De Gregori nell'abbigliamento di un fuochista, un pezzo che poi avrà un'ulteriore rivisitazione in un altro album insieme a Giovanna Marini e De Gregori, Il fisco del vapore, solo per raccontare che il folk è una vera estensione delle storie che ci riguardano un po' tutti. Adesso arriva l'Inno Nazionale, poi Il genere della mezzanotte, noi ci ascoltiamo tra una ventina abbondante di minuti.
1: Rai Radio 1. Inno Nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Si infiamma lo stretto di Hormuz, attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran, colpiti una petroliera e alcuni porti iraniani, scatta la difesa aerea a Teheran. Telefonata Trump von der Leyen, l'UE rispetti l'intesa commerciale entro il 4 luglio o i dazi schizzeranno. Libano, razzo colpisce un mezzo nella base italiana UNIFIL, nessun ferito, schiantato in campo aperto, forse lanciato da Hezbollah. In Vaticano l'incontro Papa Rubio, Leone XIV, lavorare instancabilmente per la pace. Oggi il segretario di Stato americano sarà ricevuto da Giorgia Meloni. Delitto di Garlasco, chiusa la seconda inchiesta. Per la procura di Pavia fu Andrea Sempio ad uccidere Chiara con odio e crudeltà. Possibile la revisione del procedimento per l'ex fidanzato della vittima, Alberto Stasi. Elezioni amministrative in Gran Bretagna, seggi chiusi, il premier Starmer attende la sconfitta ma teme la disfatta. Di Martino riparte da solo, esce l'album L'improbabile piena del Loreto ma senza Colapesce, poi il tour voce e chitarra che partirà stasera dalla capitale. Internazionali, Sinner sbarca a Roma, sarà l'austriaco Hofner, il primo avversario del numero uno al mondo al Foro Italico, a Jannik i complimenti di Djokovic. Ciclismo tutto pronto per il Giro d'Italia, dalla Bulgaria parte l'edizione numero 109 della corsa più bella. Buonasera da Carmelo Lazzaro, nuovo ultimatum di Trump all'Europa sui dazi, il capo della Casa Bianca sente von der Leyen, la corrispondente da New York.
3: Donald Trump dà tempo all'Unione Europea fino al 250esimo compleanno degli Stati Uniti, cioè fino al 4 luglio, per rispettare l'accordo commerciale siglato. Se non lo farà, i dazi schizzeranno immediatamente a livelli ben più alti, lo scrive Trump sul suo social Truth. Dopo una conversazione telefonica con la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, definita ottima, abbiamo discusso di molti argomenti, confermando tra l'altro la nostra unità nel ritenere che l'Iran non debba possedere un'arma nucleare, ha riferito il presidente e von der Leyen ha confermato. Ora aspetto con pazienza che Bruxelles mantenga la promessa di azzerare le proprie tariffe, sottolinea Trump, che di dazi ha parlato anche con il presidente brasiliano Lula, ricevuto alla Casa Bianca. Sul fronte della guerra in Iran, in attesa della risposta di Teheran, l'amministrazione americana sta valutando di far ripartire già da questa settimana l'operazione Project Freedom per liberare le navi bloccate nello stretto di Hormuz, lo scrive il Wall Street Journal. L'Arabia Saudita e il Kuwait hanno rimosso le restrizioni sull'uso delle loro basi e del loro spazio aereo imposte quando l'operazione è stata lanciata. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Trattative ancora in bilico tra Stati Uniti e Iran, mentre le forze armate dei due paesi si sono scambiati in serata diversi colpi nello stretto di Hormuz. In studio Enzo Arcieri.
4: Non è la ripresa delle ostilità, assicura un funzionario statunitense alla Fox mentre comunica che le forze armate di Washington hanno attaccato il porto di Bandar Abbas e l'isola di Kashm nello stretto di Hormuz. Washington ha violato il cessate il fuoco, accusa il comando delle forze armate iraniane. Ha attaccato una petroliera, un'altra nave in procinto di attraversare lo stretto, aree civili lungo le coste meridionali. Risponderemo in maniera potente e senza esitazione a ogni attacco, avverte il comando di Teheran. Abbiamo intercettato attacchi non provocati da parte dell'Iran, replica il comando centrale delle forze armate statunitensi, e abbiamo risposto con raid di autodifesa, eliminando le minacce imminenti. Non è un'escalation, mentre l'agenzia iraniana Tasnim sostiene che 3 cacciatorpediniere statunitensi siano stati bersagliati da missili e droni della Repubblica Islamica, danneggiati e messi in fuga. Washington smentisce che le sue unità navali abbiano riportato danni. La contraerea è entrata in azione anche a Teheran, dove 2 forti boati sono stati avvertiti nella parte occidentale della città. Dall'epicentro della crisi, lo stretto di Hormuz, si sprigiona dunque una nuova fiammata del conflitto nel giorno in cui il ministero degli esteri di Teheran comunica di non aver ancora inviato una risposta all'offerta negoziale di Washington.
2: In Libano sono oltre 2.700 i morti sotto i raid di Israele dall'inizio del conflitto il 2 marzo scorso, lo ha reso noto il locale Ministero della Sanità. 12 nelle ultime ore, colpita ancora la base italiana UNIFIL nel sud del paese.
0: Un razzo è caduto all'interno della base di Shama, dove si trova il contingente italiano dell'UNIFIL. È esploso all'aperto. Le schegge hanno colpito un automezzo. Danni, ma nessun ferito. È un razzo a corto raggio di quelli usati da Hezbollah. La guerra in Libano continua a dispetto della tregua mediata e annunciata da Trump un paio di settimane fa. Il 14 e 15 maggio previsto un nuovo round di colloqui a Washington fra le delegazioni israeliane e libanese. Il bilancio dei morti in Libano si aggrava di ora in ora. Fra le 2.700 vittime dall'inizio del nuovo conflitto, secondo le autorità libanesi, ci sono oltre 180 minori e più di 100 operatori sanitari. Il premier israeliano Netanyahu rivendica di aver ucciso un terrorista di Hezbollah a Beirut. 200 uccisi finora e andrà avanti così. In Libano, come a Gaza, ha detto. Resta intanto in carcere a Gerusalemme l'estremista ebraico che giorni fa ha aggredito e preso a calci una suora francese. Alba Arcuri, GR1.
2: Le compagnie aeree non possono aumentare il prezzo dei biglietti già acquistati, neppure in caso di rincari del carburante. Lo stabiliscono le nuove linee guida della Commissione europea.
5: Bruxelles chiarisce: il prezzo pagato dal passeggero al momento dell'acquisto del biglietto è definitivo e non può essere modificato retroattivamente, neppure in presenza di aumenti dei costi operativi. Al momento non ci sono carenze di jet fuel, ha allertato il gruppo di coordinamento sul petrolio della Commissione europea, ma se il blocco di Hormuz persiste, nelle prossime settimane potrebbero esserci limitazioni regionali. Nel caso di cancellazione del volo per mancanza di carburante, le compagnie aeree non sono obbligati a risarcire il passeggero, ma resta garantita la riprotezione su altri voli, oppure, se non ci sono alternative, il rimborso del prezzo del biglietto. Le nuove indicazioni che la Commissione europea pubblica oggi si inseriscono nel quadro del regolamento comunitario sui diritti dei passeggeri e puntano a fare chiarezza in una fase delicata del trasporto aereo e a rafforzare le garanzie per i viaggiatori europei. Lorenzo Opice, GR1.
2: Ora la cronaca con il delitto di Garlasco. Dopo la chiusura delle indagini su Andrea Sempio, per gli inquirenti è stato lui ad uccidere Chiara Poggi il 13 agosto del 2007. Ora gli atti dell'inchiesta verranno trasmessi alla Procura Generale per valutare la revisione della condanna di Alberto Stasi, che sta finendo di scontare 16 anni di carcere.
6: Dalla procura di Pavia arriva la notifica sulla chiusura dell'indagine nei confronti di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, Marco, che ha sempre difeso Sempio e che durante una deposizione nel 2025 avrebbe detto di sentirsi influenzato dai carabinieri. Durante la convocazione di Sempio in procura a Pavia, dove si è avvalso della facoltà di non rispondere, sono emersi dettagli importanti. Il 38enne per ore ha ascoltato la trascrizione di un suo audio intercettato mentre era in macchina il 14 aprile del 2025. Un soliloquio durante il quale diceva di essere stato respinto da Chiara, di aver visto i video intimi di Chiara e Alberto su una pennetta, dettaglio questo che non poteva essere conosciuto in quel momento. Poi sempre dell'intercettazione parlava con voce che virava al femminile, scimmiottando Chiara, che diceva: non ci voglio parlare con te. Secondo la difesa invece queste sono solo suggestioni mediatiche, Sempio stava solo commentando un podcast. Per l'accusa Sempio ha ucciso Chiara colpendola per almeno 12 volte con il martello, contestate le aggravanti della crudeltà e dei motivi abietti. La furia omicida sarebbe scaturita dal rifiuto di Chiara ad un suo approccio sessuale. Elena Paba, GR1.
2: E nell'atto di chiusura indagini notificato ad Andrea Sempio viene anche descritta quella che per la procura è stata la dinamica dell'omicidio.
7: Paradossalmente è proprio nella neutralità dei termini giuridico-forensi che emerge l'atrocità del delitto nella ricostruzione della procura alla luce delle relazioni dell'anatomopatologa Cristina Cattaneo e dei carabinieri del reparto investigazioni scientifiche di Cagliari. E così l'aggressione non sarebbe avvenuta in pochi istanti, ma avrebbe avuto più fasi. Prima una colluttazione tra Andrea Sempio e Chiara Poggi, poi colpi inferti con un corpo contundente sulla fronte sinistra e lo zigomo destro, facendo cadere Chiara, che tentava di reagire mettendosi i carponi. Veniva però colpita di nuovo e perdeva i sensi. A questo punto Sempio per l'accusa l'avrebbe spinta giù per le scale che portano alla cantina, uccidendola con altri colpi probabilmente portati con un martello come quello sparito da casa Poggi. Alla fine saranno 12 quelli sulla testa della vittima. Una dinamica così violenta che ha portato la procura a contestare come aggravante, oltre ai motivi abietti, l'odio per il rifiuto di un approccio sessuale, anche la crudeltà. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Rai Radio 1, mezzanotte e 10 minuti, Papa Leone XIV celebra il primo anniversario del suo pontificato. 12 mesi scanditi da udienze, incontri, messaggi, due grandi viaggi in Medio Oriente e in Africa. In occasione del primo anno dall'elezione, Prevost sarà oggi a Pompei, in coincidenza con il 150° anniversario della posa della prima pietra della basilica dedicata alla Vergine del Santo Rosario. La visita pastorale all'indomani dell'incontro in Vaticano con il segretario di Stato americano Marco Rubio.
8: Medio Oriente, Libano, Iran, ma anche Africa e Cuba, i temi affrontati nel colloquio tra il pontefice e il segretario di Stato USA Marco Rubio, un faccia a faccia durato 45 minuti. È stata anche espressa la necessità di dare un sostegno al popolo cubano in questo momento difficile, riferisce una nota della Santa Sede. Una visita che giunge dopo settimane di tensioni in seguito alle parole di Donald Trump contro Leone XIV, accusato di mettere in pericolo molti cattolici perché favorevole a un Iran dotato di armi nucleari. Dopo l'incontro con il pontefice, Rubio, accompagnato dall'ambasciatore americano presso la Santa Sede, ha visto il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin e con lui ha discusso, sottolinea la nota vaticana, della solidità delle relazioni tra i due stati e dell'impegno comune a favore della pace e della dignità umana. Prevost ha donato a Rubio una penna di legno d'ulivo, precisando il valore simbolico del gesto. L'ulivo è la pianta della pace. Giovanna Serpico, GR1.
2: La complessa situazione internazionale al centro degli incontri avuti dalla premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, in attesa di quello con il segretario di Stato americano Marco Rubio.
9: Condividono visione e strategia su economia, difesa, immigrazione e l'impegno per contrastare la crisi in Medio Oriente e le conseguenze sui mercati Italia e Polonia, in battaglie comuni, sottolinea Giorgia Meloni, anche all'interno dell'Unione Europea.
10: Siamo determinati a combattere tutti quei dazi interni che l'Unione Europea si autoimposta, che finiscono per soffocare le nostre imprese, per rallentare la nostra competitività. Penso al sistema ETS.
9: Due paesi legati da valori, storia e tradizione, ricorda la Premier, sottolineando l'esemplare solidarietà dimostrata dalla Polonia in 4 anni di guerra in Ucraina.
10: Dobbiamo ricordare che la Polonia ospita oggi oltre 1 milione di profughi ucraini.
9: Lo scenario di guerra e la gestione della migrazione irregolare sono stati anche i temi al centro dei bilaterali avuti col primo ministro ungherese Peter Modior e il leader libico Abdul Debeiba. Per rafforzare i rapporti diplomatici fra Stati Uniti e Italia, la Presidente del Consiglio riceverà in mattinata il segretario di Stato americano Marco Rubio in una visita di cortesia a Palazzo Chigi, dove lunedì potrebbe essere convocata una seconda riunione di maggioranza sulla legge elettorale. Carla Macrellino, GR1.
2: La politica al centro del confronto tra i partiti, i rincari energetici e le modifiche al sistema elettorale.
11: Energia, legge elettorale, la maggioranza punta le priorità guardando al prossimo vertice di maggioranza. Fratelli d'Italia rivendica provvedimenti per sostenere famiglia e imprese e insiste a ridurre l'indipendenza energetica del paese anche con il nucleare. Sulla stessa linea la Lega, che rilancia anche sulle rinnovabili. Da Forza Italia arrivano le rassicurazioni di Tajani. Il centrodestra è unito e apre il dialogo con le opposizioni sulle leggi elettorali. Dall'UDC Antonio De Poli.
12: Presenteremo un emendamento per la reintroduzione delle preferenze l'obiettivo di restituire centralità agli elettori.
11: Il centro-sinistra rispedisce al mittente l'ipotesi di dialogo sulla legge elettorale. Per il PD è una riforma irricevibile. La segretaria Lichlein rilancia sull'energia. Bisogna fare una battaglia vera per ridurre i costi, dice. Anche 5 Stelle, contrari alla nuova legge elettorale, vanno all'attacco del patto di stabilità. Verdi-sinistra in piazza a Roma con un flash mob contro Rubio e la politica statunitense. Nicola Fratoianni.
13: Si stanno rendendo protagonisti in questa fase storica di scelte che sono esplicitamente contrarie alla legalità internazionale.
11: Alessandro Allegra, GR1.
2: Il consiglio di amministrazione di Eni ha confermato come amministratore delegato e direttore generale Claudio Descalzi e ha nominato Giuseppina Di Foggia presidente del consiglio di amministrazione. Caso Minetti, la procura generale di Milano, dopo le richieste di chiarimento arrivate da Quirinale e Ministero della Giustizia, non ha al momento alcun elemento per revocare la grazia.
6: In attesa di nuove carte, al momento la Procura Generale di Milano non ha elementi per ribaltare la situazione. La prima documentazione fornita all'Interpol da Uruguay e Spagna non evidenzia aspetti che possano portare ad un parere negativo, ma se non sono emersi finora procedimenti penali né denunce né indagini per favoreggiamento alla prostituzione per l'ex consigliera regionale lombarda e per il suo compagno Giuseppe Cipriani, genitori adottivi di un bambino con seri problemi di salute, il capitolo sulla verifica dell'adozione è ancora aperto, così come è aperta l'inchiesta interna all'INAU, l'istituto del Paraguay che si occupa di adozioni, il tutto mentre si cercano ancora informazioni sulla madre biologica del piccolo, madre tossicodipendente che l'avrebbe avuto al suo fianco soltanto per 8 giorni. Intanto continuano gli accertamenti sul cambiamento di stile di vita della Minetti, sul suo riscatto sociale indicato nella Grazia. Anna Maria Caresta, GR1.
2: Le elezioni locali in Gran Bretagna. I primi dati confermano i sondaggi con il crollo dei laburisti e l'impetuosa crescita dei sovranisti di Farage, che potrebbero mettere a rischio la tenuta del governo nazionale, la corrispondente.
14: Una valanga di voti per il partito ultranazionalista di estrema destra Reform UK nelle elezioni amministrative in Gran Bretagna e parlamentari per Galles e Scozia. Si tratta di capire le dimensioni dell'avanzata della formazione guidata da Farage. Avrebbero conquistato percentuali a 2 cifre nei parlamenti locali e più di 1000 seggi nei consigli comunali. Tracollo dei laburisti che secondo le intenzioni di voto avrebbero perso più di 1000 consiglieri. Il voto, un test vitale per il governo di Starmer. La soglia oltre la quale non sopravviverà è la perdita di oltre 1500 seggi. Sotto osservazione i distretti di Manchester e Birmingham, il risultato dei Verdi guidati dal polemico e controverso leader Polanski. Anche per i conservatori si prevede una situazione di grande affanno. I Tories hanno difficoltà a trovare un'identità e riuscire a fronteggiare i temi populisti di Reform. In ogni caso il risultato che uscirà dalle urne indicherà un terzo attore partitico forte nella tradizionale contrapposizione tra Labour e Tories. Da Londra, Nicoletta Mansione per il GR1.
2: Al via a Roma Race for the Cure, manifestazione per la lotta contro il tumore al seno promossa da Comen Italia. Fino a domenica, con la maratona che tingerà di rosa il centro storico della capitale, il Circo Massimo ospiterà il Villaggio della Salute con consulenze mediche, attività sportive, laboratori dedicati ai corretti stili di vita. Ascoltiamo 2 testimonial dell'evento, l'attrice Rosanna Banfi e l'ex campione di volley Andrea Lucchetta.
15: A me è capitato il tumore del seno 17 anni fa e me la son cavata. Poi purtroppo pochi mesi fa mi è capitata un'altra cosa al polmone, però...
2: Capitale, il Circo Massimo ospiterà il Villaggio della Salute con consulenze mediche, attività sportive, laboratori dedicati ai corretti stili di vita. Ascoltiamo 2 testimonial dell'evento, l'attrice Rosanna Banfi e l'ex campione di volley Andrea Lucchetta.
15: A me è capitato il tumore del seno 17 anni fa e me la son cavata. Poi purtroppo...

0: fare un sacco di screening.
1: Musica, il ritorno di Di Martino a 7 anni dall'ultimo album solista e dopo la collaborazione artistica con Colapesce. Il cantautore palermitano presenterà il nuovo disco in questi giorni in 6 appuntamenti speciali.
2: Che cosa me ne faccio di un giorno senza sole?
3: Improbabile ma non impossibile, 10 nuove canzoni per un ascolto attento. Di Martino torna con un album e un live, voce e chitarra.
4: Perché nei miei intenti era di fare un disco folk essenziale, quindi attorno a questa chitarra ho costruito delle armonie con un coro di 5 donne, un quartetto d'archi e un po' di elettronica organica, perché in questo momento non so se è un appiattimento, comunque anche uscire con qualcosa di diverso fa sì che la tua voce si possa sentire.
3: Così scorrono i 10 brani del disco L'improbabile piena del Loreto.
4: Perché Loreto è un fiume secco in certi punti, ma quando piove tanto potrebbe anche straripare. Mi piaceva questo parallelismo con la piena emotiva.
3: E anche il tour di Di Martino si terrà in luoghi adatti a questa dimensione acustica.
4: Dei luoghi un po' mistici, c'è la Chiesa Valdese a Roma, c'è il Teatro dei Filodrammatici a Milano, predispongono l'ascoltatore a un ascolto silenzioso. Io credo molto nel fatto che in un periodo di intelligenze artificiali il cantautore con la chitarra è qualcosa di insostituibile.
3: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Abbandona, io non lo so capire.
1: In chiusura un'ultima ora. Il comando militare centrale iraniano ha accusato gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. È tutto per questa edizione, direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Gianluca Liberati e Marco Mascia. Ora la pagina sportiva, da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
5: GR1 Sport.
6: In studio Francesco Albanese, in primo piano il tennis, al Foro Italico sono sbarcati i top player.
7: La leggenda del presente è quella del passato, Jannik Sinner e Novak Djokovic, i protagonisti assoluti di giovedì 7 di maggio al Foro Italico. Jannik giocherà domani sera contro l'austriaco Hofner. Sinner è il tempo libero, sentite l'altoatesino.
8: Il mio divertimento a volte lo faccio vedere un po' meno, ognuno è diverso. Cioè, a me in questi 2 giorni qua ho giocato a golf, ho giocato a calcio e questo è un po' il mio divertimento. Ci sono altri che si divertono in un altro modo.
7: Dicevamo di Djokovic, l'ex re, la leggenda vivente, in corona Sinner, vincerà tutti i Masters 1000. Andiamo ad ascoltarlo.
9: Ce farà sicuro, probabilmente anche quest'anno. È fortissimo come gioca, un giocatore molto completo, è dimostrato questo gli ultimi 2 anni, è numero 1 al mondo.
7: Una giornata, quella di ieri, di emozioni pazzesche fuori dal campo, lo abbiamo sentito con Sinner e Djokovic, ma in campo la prima vera giornata di internazionali BNL d'Italia, con le vittorie tra le altre di Jasmine Paolini, soffertissima ma importantissima, e della favola Noemi Basilea Letti, classe 2006, dalle prequalificazioni al secondo turno se la vedrà con l'ucraina Elina Svitolina. Eliminazioni dolorose quelle di Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, e oggi tra gli altri l'esordio attesissimo di Lorenzo Musetti, collaborazione tecnica Federico Foroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
6: E siamo al ciclismo, il conto alla rovescia è terminato, l'edizione numero 109 del Giro d'Italia è pronta a scattare dalla Bulgaria, l'inviato.
10: La costa bulgara, il Mar Nero, l'Ibiza dell'Est, dalla medievale Nessebar alla festaiola Burgas, i primi 147 chilometri del Giro d'Italia regaleranno quasi certamente una volata e i protagonisti saranno i soliti noti, Groenewegen, Groves, l'acciaccato De Lee, ma soprattutto il nostro Jonathan Milan. L'operazione vittoria è doppiamente ambiziosa perché vincere, a meno di combinazioni strane con gli abbuoni, porterà alla maglia rosa che Johnny non ha mai indossato, un obiettivo cruciale così come l'altro traguardo, quello della maglia ciclamino già conquistata 2 volte.
11: Bisognerà prendere tappa per tappa e cercare come sempre un po' di costruire questi punti per poi provare a conquistare a fine del giro la maglia ciclamino. Bisognerà prendere giorno per giorno e poi si vedrà.
10: Per i big, manco a dirlo, l'obiettivo sarà invece restare fuori dai guai, in una terra, la Bulgaria, a digiuno quasi di ciclismo ma con tanta voglia di scoprirlo. Sunny Beach con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
6: Calcio, con gli altri verdetti delle coppe europee saranno Aston Villa e Friburgo a disputare la finale di Europa League. Ad affrontarsi invece nell'ultimo atto della Conference saranno Crystal Palace e Rayo Vallecano. Clima bollente nello spogliatoio del Real Madrid, dove per il secondo giorno consecutivo è scoppiata una lite tra i calciatori Tchouaméni e Valverde. A farne le spese è stato quest'ultimo, costretto a ricevere cure in ospedale. E nel fine settimana arriva il classico con il Barcellona, che può dare il titolo ai Blaugrana. Intanto dal Brasile fanno sapere pronto il rinnovo del contratto.

0: Atto del CT Ancelotti fino al 2030. Ed è tutto per lo sport.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
2: Notte, 22 minuti, 57 secondi, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A5 Torino Courmayeur, c'è un incidente ad Aosta in direzione Torino. Sulla A21 Torino Brescia coda a tratti per 2 km dopo lo svincolo Robecco e un incidente a Manerbio in direzione di Brescia. Sulla A1 Milano-Napoli tra Bivio A1 fine Complanare Piacenza e Bivio A1 diramazione Fiorenzuola in direzione di Bologna la coda è per lavori. Sulla A8 Milano-Varese tra Milano Nord e Fiera Milano verso Milano c'è un incidente al chilometro 4. Sulla variante di Valico tra Badia, Bivio 1 e Bivio 1 variante di Valico verso Bologna c'è un veicolo fermo a chilometro 12 e 100. Sul raccordo Salerno-Avellino un incidente a Torchiati in direzione Avellino. Infine sulla statale Aurelia il traffico rallentato a Folonica Nord in direzione di Roma. Era l'ultima informazione, buon viaggio da Rai Mobilità.
1: In collaborazione con il CIS.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
4: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
1: La nota del giorno dopo.
6: Ben ritrovati alla nota del giorno dopo dalla voce tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberto Di Casimiro alla regia, alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Faitati. Grazie a Serena Mancarella che rende il nostro programma felicemente dimensionale, così come fanno tutti i tecnici della Radio 1. Grazie a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Grazie a chi ci ascolta in diretta sulla Radio 1 o in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie perché qua sono arrivati da noi due libri, scusate ho fatto una figura retorica, in realtà anche gli autori di questi libri. Benvenuto Gino Castaldo, grazie per essere qui.
7: Grazie a te.
6: La musica è finita, appunti per una rivoluzione pubblicata da Harper Collins. Mi ricordo di un libro dal titolo simile di Simon Frith ormai di parecchi anni fa. E poi la musica in realtà continua a non finire, quindi diciamo che hanno anche un valore scaramantico, no? Titoli del
7: sì,
6: genere.
7: Certo.
6: Benvenuto anche a Marco Franzoso, La madre del mare, dove c'è la madre, c'è una storia come nello stile di Marco, dove i sentimenti, i ricordi eccetera si mescolano. Grazie intanto
8: grazie
6: per essere qui e soprattutto perché insomma la musica bisogna anche farla e condividerla. Benvenuta Valentina Polinori che è qua con una chitarra e ci farà ascoltare uno dei suoi ultimi momenti che potremmo chiamare semplicemente canzoni e di questo parleremo tra poco. Ma intanto dal vivo c'è Valentina Polinori e la sua Mostri.
9: A volte vorrei vedere come va a finire, se questo amore è solo un fake da dimenticare. Forse era meglio quando non ci conoscevamo bene, quando non ci interessava sapere niente. Chi sei, come stai? Come stai? Ora dopo questo orgasmo sembra tutto ok, e tu? La tua ruota che gira sempre dall'altra parte, la mia testa che va al minuto seguente. Forse era meglio quando non ci

anche io a volte accuso la salita, è che non mi sono ancora mai lamentata. Vorrei solo trovassimo del tempo vuoto per capire dov'è che stiamo andando, perché tanto lo sai che l'amore non serve a niente se non vai dalla stessa parte. L'amore non serve proprio a niente se non vai dalla stessa parte. Vorrei potessimo dormire insieme invece di perderci a litigare, perché in fondo siamo mostri.

0: Beh, siamo tutti un po' mostri,
1: ma
0: intanto
1: possiamo applaudire.
0: Dovete. Allora, l'applauso di Marco Franzoso e Gino Castaldo. Io poi capisco che suonare di fronte a Gino possa essere essere preoccupante, anche perché poi Gino ha attraversato e sta ancora attraversando. Io credo che poi il suo libro possa dare un suo contributo rispetto a questo momento strano che stiamo vivendo rispetto all'autorialità nella musica. Valentina Polinori con questo nuovo singolo continua a portare avanti, poi immagino che tu Gino comunque la conosca, una cantautrice romana che racconta le sue fragilità, le fragilità anche di questa musica sottile, ma non per questo in dissolvenza, tutto il contrario. È stato presentato Mostri dal vivo, sì, ad aprile, e fa parte di un modo che ha la canzone d'autrice. Dico canzone d'autrice perché, caro Gino, lo sappiamo che negli ultimi tempi, in un panorama sconfortante, mi pare che essere
1: d'accordo.
0: Perché poi sennò sembriamo dei reduci che dicono quando c'erano i Beatles era tutto più bello. È vero che c'erano i Beatles, però è come quando c'era
1: Kafka.
0: Ma
1: quello è vero, non è questione di essere.
0: No, vabbè, però non è questione dei Beatles. Però è vero che c'è, credo, un ritorno interessante alla musica d'autrice, dove le donne finalmente, noi abbiamo una grande tradizione di donne che cantano,
1: sì,
0: la musica,
1: sì.
0: Io credo che negli ultimi tempi una Chiara Raggi, una Valentina Polinori e molte altre, una Giulia May, sì, stiano raccontandoci un po' di punto di vista femminile nelle canzoni, che non è così facile, cioè noi Patti Smith non l'abbiamo mica mai avuta, forse.
1: No, dai, Carmen Consoli,
0: sì. Diciamo che facendo poi il setaccio meno,
1: no,
0: ecco.
1: No, ma è peggio, possiamo dire che il mondo della musica, adesso mi è capitato di raccontarlo spesso, è un mondo se non maschilista, maschile, nel senso che ancora oggi
0: maschile quando va bene, ecco,
1: quando va bene, nel senso che la percentuale proprio anche nei ruoli professionali, intendo dire, al di là delle voci, no, che sono tante le voci femminili, ma se vai a vedere dietro ci sono solo uomini o almeno una percentuale enorme, quindi che è deludente, no, perché dal mondo della musica uno si aspetterebbe in fondo qualcosa di più, invece no
0: quindi, tante volte troviamo donne appunto manovrate da un mondo maschile che costruisce il suo immaginario anche musicale su di loro. Ma nel caso invece di Valentina, diciamo che anche questo pezzo è un ulteriore, vorrei parlare proprio di questo frammento, in queste canzoni sono anche un po' dei dipinti che forse mettono anche assieme le altre tue qualità artistiche, non sono solo quelle della cantautrice, ma anche quelle di immaginare un po' una canzone come qualcosa di visivo, di rappresentabile proprio come con delle immagini.
2: È vero, io realizzo anche delle animazioni, le copertine, insomma, sì, mi sto un po' lasciando andare, forse la paura di dire faccio un po' tutto io, faccio l'immagine, faccio il brano, invece mi sono, come dire, sentita anche più libera forse in quest'ultimo lavoro che sta per uscire e in questi ultimi singoli di dire quello che realmente penso in un modo, senza avere paura magari del giudizio, dell'aspetto di presunzione che può avere l'idea di dire sono cantautore, quindi scrivo la musica, scrivo il testo, poi magari faccio anche il disegno, cioè c'è questa paura che forse è un po' femminile di dire oddio, poi sembra che faccio troppe cose, non lo so.
0: No, non lo so, però tu hai partecipato a Musicultura, sì, al premio Bianca da Ponte, che io non smetterò mai di dire è un buon laboratorio su quello che succede nella musica d'autrice.
2: Poi c'è un contesto molto orizzontale, al Bianca da Ponte è bellissimo, ci sono gli artisti più affermati, gli emergenti che non so, è stato un luogo in cui ho percepito proprio un dialogo orizzontale di grande familiarità e apertura, è un bellissimo contesto, sì.
0: Senti, raccontare appunto i mostri ma anche in qualche modo tirarli fuori, no? Fa parte di questo procedimento che non è di tutti gli artisti necessariamente, di terapia della musica. Sì. Che diventa più forte nel momento in cui queste cose si condividono, arrivano al pubblico, ma intanto, diciamo così, tirare fuori, poi ne parleremo anche con Marco, può far parte del procedimento artistico, cioè sanarsi e risanare.
2: Fa bene scrivere a livello emotivo, fa sempre bene tirar fuori, e poi fa anche, come dire, una condivisione che poi è anche salvifica, perché un po' ci si sente. Per esempio questa canzone Mostri all'inizio mi dava, non so, un elemento di timidezza, così ho tirato fuori veramente qualcosa di molto profondo, però in realtà poi un po' tutti siamo mostri, quindi mi sono sentita anche molte risposte di persone che l'hanno ascoltata e mi hanno detto di essersi ritrovate in questa sensazione di non essere sempre così perfetti, insomma.
0: Marco Franzoso, però si parte da un'essenzialità che credo sia anche l'atto artistico, no, alla fine, Marco?
3: Beh, l'essenzialità è tutto. Dopo ci puoi fare l'orchestrazione, ci puoi fare, però è da lì che si parte. Il sentimento funziona in Blackbird, che è chitarra e voce, funziona. Poi la possiamo arrangiare come vogliamo, possiamo fare quello che questa canzone che abbiamo sentito adesso, che è bellissima, la possiamo riempire di fiati, di suono. Però l'essenzialità della poesia e della musica sta in voce chitarra.
0: Vabbè, adesso vorrei addirittura scivolare su uno come Miles Davis, le cui note erano poche ma incredibilmente giuste secondo chi li ascoltava in qualsiasi periodo lo abbia attraversato, no? Rispetto alla ridondanza che stava intorno anche al mondo del jazz.
1: Cioè, forse io voglio leggere il tuo libro, vedrò. Forse sono molto più giovane di me, ma il concerto del suo ritorno, ci fu un concerto, lui fece a Roma, era seduto, stava malissimo.
0: Stava malissimo, eccetera. Aveva questo problema all'anca.
1: Sì, e si limitava ancora di più del solito, quindi faceva 3 note ogni 7-8 minuti, però erano
0: le note giuste, tra l'altro non erano note in cui c'era il virtuosismo, erano note anche alle volte stentate, è quello che poi succede nel Miles Davis che conosciamo, di You're Under Arrest, di Tutor, no? Questa cosa di non riuscire quasi a emettere un suono con la tromba, però quel suono magicamente diventa
1: Vabbè,
0: su questo abbiamo anche Chet Baker, cioè qui abbiamo una serie di musicisti. Adesso non vorrei arrivare a questo libro partendo dalla di Minuzio, ma in realtà in questo libro tu vai al cuore di una storia in cui in qualche modo si ricompone anche un'unità familiare, una relazione anche a distanza di tempo che rimette assieme i pezzi di una famiglia, rimette assieme la relazione di un figlio con una madre, e al centro ancora una volta abbiamo una figura femminile.
3: Al centro una figura femminile, e mi riaggancio un po' a quello che avete detto adesso, cioè l'idea di Miles Davis che fa poche note. In realtà ne fa poche, ma tutte le altre le ha tolte. E quando uno è veramente bravo a suonare, come era lui, o anche certi poeti o certi scrittori molto bravi, quello che hai tolto non è stato eliminato, ma non è che non ci fosse, e tu in quelle poche note
0: hai
3: i riverberi di quello che hai tolto. Ecco, in questo libro ho cercato di fare qualcosa di simile con le mie forze, ovviamente, però ho cercato di togliere tutto quello che potevo togliere. Poi è una storia lunga, è una storia, però volevo andare all'essenzialità di un sentimento che oggi, secondo me, adesso parlavamo anche di social, di intelligenza artificiale, insomma, l'idea di ritornare a cercare di guardare, di mettere al centro dell'arte l'umano, la persona, le relazioni, le famiglie, i sentimenti, insomma. Io ho cercato di fare questo. La cosa più meravigliosa e miracolosa della scrittura è quando tu, ad un certo punto, dopo un tempo anche molto lungo, come in questo caso, hai costruito i tuoi personaggi e li lasci andare. Io amo più la lezione di Dostoevsky, che diceva: quando li ho costruiti bene, poi li sto ad ascoltare, ascolto i loro dialoghi, e lì è quella la magia, insomma. Tu ti diventi l'idea che lo scrittore ha a disposizione.
0: Tu hai scelto, Marco, una canzone a condividere. Io ti chiederei di presentarcela, tanto siamo sempre lì. A proposito di Beatles,
3: di Beatles, è una delle canzoni che ho sempre più amato dei Beatles, è Dear Prudence. La trovo forse la canzone più bella.
1: Più bella.
3: Per me sì.
0: Ognuno ha la sua
3: intro, dal punto di vista armonico, secondo me è inarrivabile.
1: Io invece non rispondo mai, perché ne ho la mia canzone, sono 50 canzoni di Beatles.
0: Però
1: non riesco a scendere sotto le 50.
0: Però, sì, poi dipende dal giorno in cui tu ti vedi. Un giorno ti svegli e te ne piace una,
1: certo,
0: di più.
1: Una. Certo,
3: e dipende anche dal giorno in cui l'hai ascoltato. Io ero un ragazzino, quindi mi porto dentro tutti quei ricordi. E nello specifico, però, c'è stato un periodo nella mia vita in cui sono passato dalla preadolescenza all'adolescenza, quindi sono passato dai Beatles alla New Wave, e mi ha colpito moltissimo, e la trovo la seconda canzone più bella, Dear Prudence di Sioux and the Banshees. E perché l'ho scelta? Perché ha proprio rappresentato un momento di passaggio nella mia vita, insomma, l'uscita di casa, le serate con gli amici. Poi all'epoca non c'erano i social, quindi davvero uscivi ed andavi ad ascoltarti la musica con i ragazzi.
0: E questa è Dear Prudence di Sioux and the Banshees, che è una versione interessante di un pezzo che ha tutta una storia anche lì, più o meno narrativamente molto molto forte. Prudence, vabbè, lo dico così a margine, la storia di Mia Farrow è una che forse viene molestata dal Maharishi Yogi durante il meraviglioso ritiro dei Beatles, e ovviamente John, che non ha mai avuto una penna così velenosa nei Beatles come in quel periodo, perché c'è Sexy Sadie, c'è Dear Prudence, deve scrivere questa canzone per invitare Prudence a uscire dal suo stato di autoreclusione perché aveva subito questi avanzi, ancora una volta c'è l'umiliazione della donna, ancora una volta c'è la sensibilità incredibile di un uomo che per conoscere gli altri faceva pugni con loro, e poi invece aveva questa sensibilità, questa fragilità umana incredibile. Ma questa è del Prudence, questi sono Sioux and the Banshees.

0: beh, Gino Castaldo, allora, Marco Franzoso, La madre del mare, pubblicato da Mondadori, è uno dei capitoli di una carriera di romanziere che unisce la narrazione, poi gli adattamenti possono andare al cinema o meno, ma quello delle relazioni, insomma, delle relazioni, adesso dico dei sentimenti, non vorrei che vorrei, non sei esatto, bisogna fare attenzione sempre alle parole troppo lunghe, appunto, non è sentimentalismo, però le relazioni, direi, fanno parte, ruotano attorno alla tua opera di narratore anche quando si occupano di persone realmente esistenti che hanno subito delle infamie, ecco.
1: Sì, a me interessano davvero le relazioni, molto le relazioni familiari, e trovo che dentro le relazioni familiari, quando le racconti, tu puoi innescare delle micce e far creare delle esplosioni per cui i personaggi possono uscire allo scoperto in modo molto più sorprendente, cioè conosci i tuoi personaggi e quindi conosci anche te stesso attraverso la scrittura di queste relazioni che esplodono. E in alcuni casi trovo molto interessante, per me la scrittura racconta la realtà, quindi ho trovato molto interessante ed importante occuparmi, forse ti riferivi al caso del libro su Giulia Cecchettin. L'ho trovato, ho avuto degli enormi dubbi sul farlo, poi ho pensato che era giusto fare un libro di quel tipo, non cercando di ragionare sull'aspetto crime, sull'aspetto della violenza, su tant'è che non se ne parla praticamente mai, però ho cercato di capire cosa può succedere nella testa di un padre a cui capita una disgrazia di questo tipo, ma soprattutto con il lavoro che abbiamo fatto con Gino, che ringrazio, cercare di trovare anche in una storia di questo tipo, passatemi la parola, il termine, una grazia, cioè cercare di trovare una modalità attraverso la quale il racconto di questa storia possa diventare utile. A questo servono i libri, insomma, ad entrare nel mondo, entrare dentro le case, entrare dentro i cuori delle persone. E quel libro, il nostro obiettivo era quello di entrare nei cuori di tutte le persone.
0: Stiamo parlando di Cara Giulia, tanto per dare un nome e un cognome a questo libro, ma parliamo anche della Madre del Mare, dove in qualche modo il principio, adesso non voglio usare di nuovo il termine terapeutico che abbiamo usato per il pezzo di Valentina, però il principio attraverso cui la narrazione può far venire fuori ricordi, legami, può essere un modo anche per un lettore che non ha vissuto quello che viene raccontato nel tuo libro, per fare i conti, no? Su quello che può aver perso, che può ritrovare.
1: L'idea è quella, insomma, tant'è che in questo libro gran parte dei personaggi non hanno nomi e quindi sono poco individualizzabili, e l'idea è proprio questa, quella di riuscire a fare in modo che ci fosse la massima possibilità di immedesimazione. E poi è anche una storia, appunto la storia di una famiglia, ma allo stesso tempo è anche la storia di un periodo, di un passaggio, insomma questa storia inizia negli anni 80, il mare da bambini, insomma ho cercato di raccontare ricordi miei personali, ma allo stesso tempo di cercare ricordi di una generazione.
0: Beh, insomma la wave del resto è stato proprio questo. Gino Castaldo, La musica è finita, Appunti per una rivoluzione, è veramente difficile pensare oggi a un rilancio, perché ci sembra di essere un po' sommersi, già questa musica orizzontale che ci arriva addosso è un vero problema. Forse i concerti dal vivo sono un buon modo per uscirne?
2: Sì, la musica dal vivo, vabbè, per definizione la musica dal vivo è quello che rimane di umano, no? nel mondo musicale. Sì. Anche lì c'è da stare attenti, no? Perché si stanno anche quelli un po' trasformando. Sono dei greatest hits, sono concerti fatti troppo per i fan, poco propositivi. E già intravedo il pericolo di un concerto in cui tu puoi mettere i like e magari la scaletta cambia a seconda dei like che mette la gente, ma non siamo così lontani da una cosa del genere. Ecco, posso dire che questo libro sia stato, ne ho scritti tanti libri, ma forse è l'atto d'amore per la musica più amoroso di tutti, no? Perché quella è proprio la paura che credo che debba spingerci a reagire, ecco. In questo senso piacerebbe immaginare un libro sovversivo, cioè dovremmo reagire alla opacità, alla pigrizia a cui siamo condannati da un sistema che spinge tutto verso di là. Poi sta a ognuno cercare come fa lei, come fanno i presenti, ma però noi dovremmo, se amiamo la musica, credo dovremmo batterci perché le regole ce le stanno imponendo, ma non è detto, non è scritto da nessuna parte che debbano essere quelle.
0: Allora io propongo, su questo che hai detto, di ascoltare, di condividere una canzone che sentita tante volte, una canzone se non ha una forza incredibile corre il rischio di diventare lisa, no? di perdere, di sbiadire. Non succede a Deep Prudence, ma non è manco successo a Futura. Prendo Futura perché al di là della passione comune per Dale, i libri che hai scritto e le cose che ho scritto anche io, Dale è un bel esempio di un personaggio che si rinnova continuamente, tante volte con le spalle al muro, uno che negli anni 60 era un artista di culto, che non era autore almeno dei testi delle sue canzoni, che poi viene preso da un discografico illuminato che si chiamava Melis e viene messo proprio adesso le immagini retoriche in uno sgabuzzino e vengono fuori delle cose tipo Come profondo il mare. Tra i tanti frammenti della sua storia c'è questa Futura, su cui ci sono leggende che io non vorrei nemmeno a te, quello che dice Colombini, comunque un futuro rispetto a un uomo che pensa di fare un filo per uscire, cioè di mezzo Berlino, forse David Bowie, ma questo è tutto un contorno rispetto invece alla potenza di fuoco,
2: no,
0: che ha questa,
2: le tante bugie che ha questo,
0: sì, il grandissimo bugiardo, però tutte queste bugie creano un po' di frastornamento,
2: la canzone,
0: perché poi arriva la canzone, e infatti eccola qua, Futura.

0: ho letto il libro di Gino e non mi è sembrato, così come non mi sembrò il libro di Simon Frith, che aveva, era ancora più apocalittico, direi, di quello, non mi è sembrato, più che voglia di deprimermi, mi è venuta voglia, come tu appunto suggerisci facendo il lavoro che faccio, di riprendere un po' in mano, oh, le cose.
1: È la cosa più
0: si
1: bella
0: può fare,
1: che io potessi sentire, come ma credo, grazie.
0: No, no, ringrazio, perché poi alla fine noi facciamo lavori in cui le nostre responsabilità sono anche quelle di fare i conti nel nostro quotidiano con la musica che va in classifica. Cioè, io non vorrei, non è che si può demonizzare tutto quello che arriva in classifica o i singoli. Bisogna cercare di trovare un modo per cui questo mondo ricominci ad avere un senso. Dentro un movimento industriale che nella musica c'è sempre stato, i Beatles sono stati obbligati, certo, a fare concerti su concerti perché sennò non arrivavano i soldi, perché avevano firmato dei contratti capestro, cioè la parte industriale della musica nel mondo in cui viviamo anche nel, ma neanche nelle altre è comunque, bisogna cercare di mediare in maniera un po' più forte,
1: sì, sì,
0: da
1: sì,
0: parte degli artisti,
1: posso,
0: no?
1: Possiamo dire in termini molto, tutte queste cose qua sono in mano a quattro oligarchi che guadagnano come più dell'Unione Europea messa insieme. Forse qualcosa che non va c'è, no? Perché se sono loro a decidere, adesso facendo molti giri, ovviamente, poi alla fine quello che dobbiamo ascoltare, beh, insomma, ecco.
0: No, ma no, poi non viene più voglia di ascoltare, vediamo Marco.
2: Però io sono anche ottimista, io sono d'accordo con te, sono tristissimo e disperato.
1: No, bisogna.
2: Però io, abbiamo visto periodi veramente oscuri in cui si parlava della fine in modo molto pesante, però poi nelle persone si genera comunque una stanchezza. E poi le cose passano e poi escono dei piccoli fiori che cominciano a germogliare e improvvisamente questo mondo diventa obsoleto e cominciamo a seguire,
0: sappiamo,
2: la qualità di quei fiori.
1: Sì, sì, sì.
2: Io sono veramente ottimista, devo esserlo.
1: Però dobbiamo seminare.
0: Se io vi chiedessi di scegliere un pezzo di Prince, chi lo vuole scegliere? Gino.
1: Io sono sempre in imbarazzo perché ce ne sono troppi.
0: Uno,
1: no,
0: allora,
2: io ho avuto il piacere di assistere al concerto Sign of the Time quella volta a Milano al Forum di Assago. Ed è stato forse il concerto più bello che ho visto. Oggi
1: di
2: diciamo
1: Prince,
2: le canzoni più belle. No, di quel tipo di musica.
0: Sì, sì, e noi sentiamo Sign of the Times, tra l'altro
2: fatto completamente da lui.
0: Tra l'altro un disco che fa parte di nuovo dell'autogestione, che venne accolto dalla critica come, ma io credo sempre di meno alla critica, quindi mi fiauto, faccio un credo sempre di più invece alla divulgazione, a lasciare a chi ascolta la possibilità di dire la sua, credo all'emancipazione dell'ascoltatore, che è l'unico. Noi dobbiamo cercare di fare le note di copertina che non esistono più oggi nelle cose che si ascoltano, e poi lasciare finalmente l'ascoltatore la libertà di dire: questo disco mi piace o non mi piace, e togliersi anche di mezzo, che è sempre una cosa bellissima certe volte. E questa è Sign of the Times di Prince.

0: Salve Times, Prince, abbiamo veramente attraversato, grazie anche a Valentina Polinori, un po' di scibile musicale, Gino Castaldo, La musica è finita, Appunti per una rivoluzione, Harper Collins, è, io lo dico, il libro più sincero in questo periodo che uno che fa il lavoro di Gino Castaldo può mettere in condivisione con gli altri. Marco Franzoso, La madre del mare, le relazioni, il ricordo, anche la ricostruzione di qualcosa che si perde nel corso, sì, anche a questo servono i libri. Grazie tantissimo, grazie. Marco, grazie Gino.
1: Guarda, leggimi il tuo Miles.
0: Io non ho detto niente, ne ho promosso, ne parleremo sicuramente. Adesso la linea va al GR, poi arriva la notte di Radio 1, Angio Vignola, a tutti una radiosa nottata.
2: Should I stay or should I go?
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran e accuse sulla violazione del cessate il fuoco. Colpite nostre navi ad Hormuz, afferma Teheran, che aggiunge raid su 3 cacciatorpedinieri americani. Azioni difensive, la replica di Washington. In Libano continuano i raid israeliani, colpito un mezzo italiano nella base di UNIFIL. Il presidente Trump, intervistato dalla NBC, afferma che il coprifuoco è rimasto in vigore nonostante gli attacchi, ma avverte l'Iran: se non firmano l'accordo in fretta, li colpiremo più forte. Trump intanto avverte anche l'Unione Europea. Dal punto di vista commerciale chiede un sì all'intesa con gli Stati Uniti sui dazi, se no si alzeranno ancora di più. Avete tempo fino al 4 luglio, dice il presidente americano, paventando un aumento del 15%. La presidente della Commissione UE, von der Leyen, al telefono con Trump ha assicurato che gli impegni saranno rispettati. Sarebbe solo rinviata la data per l'ok definitivo al 19 maggio. Ieri l'incontro tra il Papa e il segretario di Stato americano Rubio, 45 minuti di chiarimenti dopo le tensioni derivanti dagli attacchi di Trump. Washington parla di un colloquio amichevole e costruttivo. Oggi Rubio incontrerà Giorgia Meloni. Al centro del colloquio i temi internazionali, tra cui la crisi in Medio Oriente. La cronaca con il caso di Garlasco. Dalla procura di Pavia è arrivata la notifica sulla chiusura dell'indagine nei confronti di Andrea Sempio, che, convocato, si è avvalso della facoltà di non rispondere. In un'intercettazione afferma di essere stato respinto da Chiara Poggi, la vittima, e di aver visto dei suoi video intimi. Secondo la difesa invece queste sono solo suggestioni mediatiche. Sempio stava commentando un podcast. Per l'accusa, Andrea Sempio ha ucciso Chiara colpendola con almeno 12 volte il martello. Contestate le aggravanti della crudeltà e dei motivi abietti. La furia omicidia sarebbe scaturita dal rifiuto di Chiara ad un suo approccio sessuale. Sport, le coppe europee, le finali in Europa League, Friburgo Aston Villa, per la Conference Crystal Palace Rayo Vallecano. La Serie A oggi in anticipo della 36esima giornata, Torino Sassuolo. Ciclismo, il Giro d'Italia, l'inizio della gara oggi, edizione numero 109, all'estero come da consuetudine negli ultimi anni. La prima tappa è in Bulgaria da Nesebor a Burgas. Tennis, gli internazionali di Roma, fuori Sonego e Berrettini, passa il turno Jasmine Paolini. Oggi in campo Darderi, Musetti e Bellucci. Per il torneo femminile giocano Grant, Basiletti e Cocciaretto. Domani tocca al campione Sinner contro l'austriaco Hoffner. Ed era l'ultima notizia, linea notte di Radio 1.

0: La notte di Radio 1.
1: Buonanotte e benvenuti da Alma Manera, voi che ci ascoltate sotto un cielo di stelle, anime della notte, che passeggiate sulla via dei sogni dove incontrate i sognatori come noi, nella notte di Radio 1. Adesso la musica della notte di Radio 1, i Rolling Stone, In the Stars.

Iniziamo il nostro cammino nelle notti di tutti i nostri radioascoltatori, chi sta lavorando di notte, chi è in giro per la città, chi invece è semplicemente sveglio perché non riesce a dormire. Dai microfoni di Radio 1 e dai nostri studi di Saxa Rubra stabiliamo un contatto con tutti i nostri radioascoltatori e con i miei ospiti. Trascorreremo circa un'ora insieme, avremo da dire tante cose, ma iniziamo subito con le curiosità della notte. Il Made in Italy è un marchio globale, simbolo di eccellenza, nato ufficialmente negli anni Ottanta per tutelare l'artigianato, con radici nella moda degli anni 50, spesso legato alle tre F: fashion, furniture, food. Il brand Italia è sinonimo di qualità e design, nonostante paradossalmente sia più apprezzato all'estero che valorizzato in patria. Ecco alcune curiosità. La dicitura Made in Italy può indicare che il prodotto è solo pensato e disegnato in Italia, mentre la manifattura può avvenire altrove. La tutela del 100% Made in Italy è arrivata nel 2009. Il mito della moda italiana risale a una sfilata organizzata il 12 febbraio del 1951 dal marchese Giovanni Battista Giorgini nella sua residenza fiorentina, che prende il nome di First Italian High Fashion Show. 10 stilisti italiani presentarono i loro modelli e l'evento fu un tale successo da essere descritto come una bomba che avrebbe scosso i saloni dell'alta moda parigina e minacciato il loro monopolio. Parigi fino a quel momento era infatti considerata l'unica capitale della moda senza alcun rivale che potesse tenerle a testa. È la volta di Vasco Rossi, gira la musica alla notte di Radio 1, cosa c'è?

0: Rieccoci in studio, continuiamo con qualche curiosità. Un grande aiuto per promuovere e rendere più popolare la moda del bel paese è stato fornito da grandi icone del cinema, tanto italiane quanto straniere. In primis le italiane Sofia Loren e Gina Lollobrigida, ammirate anche all'estero, poi anche le famosissime Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor e Marilyn Monroe. Quando loro hanno cominciato a indossare il Made in Italy, in tanti hanno deciso di copiare il loro look e il loro stile, che subito sono stati associati a classe, eleganza, raffinatezza, qualità. Visto l'alto valore, è stata istituita la giornata del Made in Italy, che è stata proprio celebrata il 15 di aprile scorso. Ma quali sono i prodotti veramente italiani e cosa li differenzia dagli altri? Questa notte lo chiediamo al nostro ospite, Stefano Dominella, direi un nome, una garanzia, presidente onorario della Maison Gattinoni e vicepresidente della sezione moda e design di Unindustria, ma anche professore della LINC. Benvenuto Stefano.
1: Buonanotte, ciao Alma, buonanotte, buonanotte. Allora, cosa differenzia questo famoso marchio Made in Italy? Sicuramente l'artigianalità, perché siamo gli artigiani numero uno in Europa, e la qualità dei materiali, perché i nostri tessuti, prima che la moda, erano già conosciuti, distribuiti e diffusi in tutto il mondo. Quindi partivamo già dalla base di quella che è la moda, il materiale, la bontà dei tessuti. Quindi la moda è arrivata subito dopo, come hai detto prima, negli anni 50, con quei sarti temerari che dopo la guerra aprirono i loro atelier a Roma, sorelle Fontana, Gattinoni, Schubert, Carosa, un piccolo gruppo che dette vita alla moda italiana.
0: Il nostro Made in Italy è un brand.
1: Il nostro Made in Italy ormai è un brand, certo, un brand che fattura circa 100 miliardi l'anno, dà lavoro a 500.000 persone per 300.000 aziende medie, micro, piccole e grandi.
0: In un mondo dove tutto si consuma velocemente, no? In maniera fast, è tutto omologato, e che valore oggi ha l'artigianato?
1: Beh, l'artigianato è la base, è quello che ci distingue. Se tu pensi che la moda francese, la moda nella fascia alta della moda, viene prodotta in Italia, quindi anche i marchi francesi più prestigiosi, più famosi del mondo vengono prodotti da noi grazie a quell'artigianato che ci contraddistingue.
0: Hai ricevuto dei premi proprio recentemente,
1: sì.
0: Uno a Cosenza e uno in Senato, la bussola.
1: Uno in Senato, esatto, devo dire due premi a distanza pochi giorni uno dall'altro, forse pensano che sono prossimo alla dipartita. Quindi diranno: sbrighiamoci a dargli un premio a questo, se no non ci arriviamo più.
0: Valorizzare il Made in Italy nel mondo non è solo un tributo alla moda italiana, ma alla cultura italiana, all'alta sartoria italiana, alla tradizione proprio della cultura, del costume italiano. Voi lo state facendo con la mostra negli Stati Uniti e prossimamente in Canada.
1: Certo, ho creato una mostra che lega la moda e il cinema, perché il cinema italiano, che come dicevo prima è nato a Roma, eccetera, aveva bisogno di internazionalità, e fu proprio la famosa Hollywood sul Tevere, quel periodo in cui le grandi major americane venivano a produrre a Roma, quindi arrivavano a Roma anche le star, Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Ingrid Bergman, e iniziarono a frequentare questi atelier, e quindi le loro immagini cominciarono a girare il mondo vestite con questa nascente moda italiana. Quindi posso dire che il cinema fu il primo vero influencer del nascente Made in Italy.
0: Quali abiti, quali creazioni sono esposte?
1: Iniziarono a frequentare questi atelier, e quindi le loro immagini cominciarono a girare il mondo vestite con questa nascente moda italiana. Quindi posso dire che il cinema fu il primo vero influencer del nascente

0: nel film Europa 51 e poi ancora Lana Turner e l'abito di Maria Callas. Insomma, è una carrellata di abiti celebri che poi vengono mostrati in un video con i trailer del film da cui sono tratti.
1: Poi vogliamo parlare, subito dopo torna la musica della Notte di Radio 1, di un altro passo, spettacolo teatrale che andrà in scena il 25 maggio al Teatro Spazio Rossellini di Roma. Ma ne parliamo subito dopo la musica della Notte di Radio 1, Pink, Just Like a Pill.

0: E rientriamo in studio e continuiamo questa passeggiata nell'alta moda italiana, nel Made in Italy, nel racconto della cultura, della tradizione, grazie alla presenza di Stefano Dominella. Ma come ho detto prima, ho annunciato un grande evento che andrà in scena proprio qui a Roma, uno spettacolo teatrale, Un altro passo, al Teatro Spazio Rossellini. Ho collegata con noi la professoressa Adriana Bonifaccino, presidente della Fondazione Incontro Donna. Benvenuta, professoressa.
1: Grazie per questa intervista.
0: Un'iniziativa che coniuga la moda alla ricerca oncologica. La professoressa Adriana Bonifaccino è una delle più alte rappresentanti italiane in questo campo e vorrei che introducesse lei questa iniziativa, professoressa.
2: Anche perché è merito della professoressa Bonifaccino. Se riusciamo a

0: portare avanti un discorso così insolito come quello di legare la ricerca oncologica alla moda.
1: Professoressa.
2: Certamente, è insolito e anche estremamente innovativo. Come fondatrice della Fondazione Incontra Donna, ma anche come clinico oncologo, il mio pensiero è andato un giorno al fatto che noi parliamo sempre di più di medicina personalizzata, spesso utilizzando anche un termine inglese con i pazienti, cioè la tailored terapia, la tailored therapy, cioè una terapia ritagliata come un fatto, come dire, sartoriale, esatto, come un abito. Però siamo andati molto oltre con la medicina di precisione. Noi non ritagliamo soltanto la terapia perché possa curare in maniera personalizzata il paziente o la paziente oncologica. Noi salvaguardiamo quella che è la dignità, quello che è il futuro, quello che è la qualità della vita della persona, e credo che questo si sposi ancora meglio con quello che è l'innovazione anche nell'ambito proprio della moda, no? Quello proprio di guardare i dettagli, di vedere quali siano i bisogni e le caratteristiche della persona. Quindi da qui è nata questa idea. Ho cercato in letteratura vedere se ci fosse un parallelismo tra la moda e la innovazione farmacologica. Effettivamente ho trovato un mondo, e pertanto chi meglio del maestro Dominella nel potermi aiutare, insieme a Giovanni Carrada, che diciamo che è la persona di scienza che oltretutto ha messo in opera questo spettacolo teatrale con la regia di Emma Quartullo. E insomma, devo dire che sta venendo fuori probabilmente un qualcosa di estremamente innovativo che lascerà pensare molte persone, ma soprattutto darà molta fiducia ai pazienti oncologici, alle persone che hanno un problema esistenziale importante per la loro salute, ma che sanno che noi mettiamo in opera tutti gli sforzi possibili e immaginabili, inclusa la sdrammatizzazione. Cioè, credo che questo possa anche proprio aiutare sotto un profilo psicologico, oltre che quello proprio operativo della cura.
1: Vengono raccontate delle storie con una presenza simbolica. Rita Levi Montalcini.
2: Sì, diciamo che esatto, non vogliamo fare troppe anticipazioni, anche per non per lasciare un po' anche quello che è la sorpresa di questo spettacolo. Però certamente c'è una voce, chiamiamola fuori campo, che è proprio quella della scienza, che guida gli attori, che guida le attrici, e guida soprattutto questa interprete, la prima interprete di questo spettacolo, in quello che è una, come dire, il passare da essere una giovane modella con tante aspettative di vita, con tante aspettative, diciamo, da un futuro lavorativo brillante, a quello di vedersi calata anche in quello che è una patologia oncologica. Ma come sempre, e nella maggior parte dei casi succede oggi per fortuna, tutto poi si risolve al meglio, perché sia il lavoro rimane e rimane anche la salute, rimane anche la qualità della vita.
1: A cura di Stefano Dominella e Guglielmo Mariotto, degli abiti dell'archivio storico della Maison Gattinoni. Stefano.
0: Certo, abbiamo ripercorso le decadi importanti della ricerca oncologica, proprio trasferendole su come la moda si è evoluta, così come si è evoluta la medicina. La storia di Petra, questa indossatrice quasi all'apice del suo successo, che poi viene coinvolta appunto in questa malattia e vedremo come si sviluppa, e vedremo anche un lieto fine. Quindi vestire la salute è la prima volta che si fa un esperimento tra virgolette di questo tipo, e devo dire che appunto il tailoring di queste nuove ricerche oncologiche calzano benissimo con l'evoluzione della moda.
1: Allora, l'appuntamento è per lunedì 25 maggio alle ore 21 al Teatro Spazio Rossellini. Come possiamo dire ai nostri radioascoltatori come possono venire a vedere lo spettacolo, Stefano?
0: Beh, possono venire tranquillamente facendo
2: possono acquistare il biglietto, esatto, perché in realtà è su Ticket One, tra l'altro, quindi possono, esatto.
0: E il ricavato dello spettacolo verrà devoluto appunto alla Fondazione Incontro Donna. La sceneggiatura è stata scritta da Filippo Macchiusi e ha una regista formidabile in Emma Quartullo, con Michela De Rossi, Silvia Ignoto e Laura Mazzi, che sono le protagoniste di questo spettacolo.
1: L'appuntamento al Teatro Spazio Rossellini. Grazie alla professoressa Adriana Bonifaccino, grazie,
2: grazie
1: soprattutto per la sua missione.
0: Assolutamente.
1: Grazie, grazie, grazie, grazie di cuore. Buonanotte. E a proposito di salute, ci collegheremo con il professor Domenico Santoro. Subito dopo la musica della notte di Radio 1 con Madame Marrakesh. Volevo capire con Marrakesh.

0: E rientriamo in studio, sempre con me la presenza di Stefano Dominella. È collegato con noi, come anticipavo prima, il professor Domenico Santoro, direttore della UOC di nefrologia, Università degli Studi di Messina, professore appunto ordinario di nefrologia. Benvenuto professore alla notte di Radio 1.
1: Salve, piacere essere collegato con voi.
0: Lo scorso 5 maggio è partita da Milano la campagna itinerante CL3AR. Obiettivi chiari per la salute dei tuoi reni. Ce ne può raccontare il percorso, la storia? Quanto è importante la divulgazione scientifica?
1: Allora, siamo nell'ambito delle malattie rare, in questo caso malattie renali rare. Questa campagna, appunto, che è la CLIAR C3, riguarda una malattia, la C3G, che è una malattia rara, la cui diagnosi viene fatta attraverso la biopsia renale e poi attraverso ulteriori accertamenti. Come tutte le malattie rare, spesso la prevalenza di queste malattie non si conosce bene, perché alcune volte decorrono senza alcuna diagnosi, vanno avanti, arrivano alla dialisi, ma questi pazienti non hanno una diagnosi proprio perché è difficile intercettarle, non danno segni, non danno sintomi di sé, ed è per questo è difficile intercettare questo tipo di malattie. Quando danno i segni e i sintomi, la malattia è già andata abbastanza avanti.
0: Possiamo dire che ancora oggi queste malattie rappresentano una sfida?
1: Assolutamente sì, rappresentano una sfida, perché il percorso di questi pazienti spesso è un percorso che passa attraverso, diciamo, diagnosi scorrette, diagnosi sbagliate, diagnosi tardive. Alla fin fine, per fare una diagnosi di questa malattia, che è molto importante fare in maniera precoce, basta un semplice esame delle urine, perché, diciamo, l'anomalia che hanno questi soggetti, che possono essere soggetti pediatrici o soggetti anche adulti, è quella di avere all'esame delle urine la presenza di sangue, noto come ematuria, e la presenza di proteine. Questi due segni, il sangue e le proteine nelle urine, che normalmente non dovrebbero essere presenti, dovrebbero spingere il medico di base o qualunque altro medico con cui questi pazienti vengono a contatto a richiedere un approfondimento verso uno specialista, che è il nefrologo. Cioè, il nefrologo è quello che si occupa proprio di malattie renali. E una volta che il nefrologo vede in un soggetto la presenza di ematie e di proteine, capisce che l'unica maniera per poter fare una diagnosi in questi casi è la biopsia renale, che è un esame che si fa in ambiente ospedaliero, il paziente viene ricoverato, e che permette di fare questo tipo di diagnosi, che non è una diagnosi difficile da parte del nefrologo, ma che ora non soltanto il paziente ha la risposta in termini di nome della sua malattia, ma ora il paziente può avere una risposta in termini di prognosi, perché grazie, diciamo, alla migliore conoscenza che si è avuta negli ultimi anni dei meccanismi che portano alla progressione di questa malattia, sono stati identificati degli obiettivi terapeutici e sono stati introdotti nel commercio dei nuovi farmaci che servono appunto a bloccare la progressione della malattia. Consideri che questi sono soggetti che possono finire in dialisi, che avranno anche un trapianto, quindi una malattia che coinvolge il paziente, ma coinvolge tutta la famiglia e coinvolge anche la società.
0: Quindi il consiglio che ci lascia questa notte è comunque sempre la prevenzione?
1: Assolutamente sì, ma la prevenzione con degli esami molto semplici. Consideri che un esame delle urine ha un costo di, in generale, nei vari laboratori, meno di 2 euro. E con soltanto questa spesa, che è molto bassa, un paziente, un qualunque cittadino, può avere una diagnosi precoce di questa malattia che riusciamo ora a bloccare. Senza questa prevenzione, purtroppo, queste malattie, che non danno sintomi, perché non è come una febbre, no, che uno si rivolge al medico, no, queste malattie non danno febbre, non danno dolore, questa malattia andrebbe avanti, e quando incomincia a dare sintomi è troppo tardi.
0: Io la ringrazio, professor Santoro, grazie di essere intervenuto alla notte di Radio 1, complimenti per il suo lavoro, grazie mille, grazie per quello che fa.
1: Grazie a voi e buonanotte.
0: Buonanotte professore, buonanotte. E torniamo con la musica della notte di Radio 1, ma Stefano, c'è un film che sta, insomma,
2: impazzando, non se ne può quasi
0: più.
2: Distribuito
0: in tutte le sale, quindi no, della top 10 e nella classifica dei film più visti, è Il diavolo veste Prada 2, e c'è una canzone che faremo ascoltare insieme al mio regista, Runway di Lady Gaga. Ti piace? La
2: moltissimo,
0: facciamo ascoltare?
2: Moltissimo.
0: Gira la musica la notte di Radio 1, Runway, Lady Gaga.

0: E rientriamo in studio, abbiamo ascoltato Lady Gaga Runway, sempre con me la presenza di Stefano Dominella, e ho collegato Stefano, il presidente del FASI e di Feder Manager del Friuli Venezia Giulia, una figura di spicco con una carriera poliedrica che spazia dalla dirigenza pubblica alla docenza universitaria in materie come etica e comunicazione fino a numerosi incarichi ministeriali, e presentiamo il suo libro Etica ed Economia. Benvenuto alla notte di Radio 1, professore.
1: Grazie.
2: Buonanotte, professore.
1: Buonanotte a tutti quanti.
0: Presidente, ho qui la presenza di una delle personalità più autorevoli della moda italiana, Stefano Dominella. E a proposito di etica ed economia, Stefano, nella moda, l'etica nella moda.
2: L'etica e l'economia dovrebbero andare di pari passo, devo dire. In questi ultimi anni si sono fatti dei passi avanti in questo senso, ma secondo me ancora non abbastanza. A parte i tumulti che si sono susseguiti in questi ultimi tempi di grif famosissime, molto note e molto ricercate, che viceversa non hanno praticato quest'etica, l'etica va assolutamente salvaguardata. Se parliamo di artigianalità, se parliamo di lusso, se parliamo della massima espressione del Made in Italy, l'etica deve essere alla base di tutto questo.
0: Quindi la memoria, le botteghe del Rinascimento, la memoria è importante.
2: Sicuramente,
0: la
2: quindi non dobbiamo farci travolgere dall'economia, dal guadagnare di più e dal fare più in fretta.
0: Professore, abbiamo un esperto di questo, il professore Daniele Damele. La sua opera, questa avventura letteraria che stiamo andando a presentare, Etica ed Economia, ha un cruciale nesso tra responsabilità morale e sistemi economici. Qual è la soluzione, professore?
1: La soluzione è un po' anche nelle parole che correttamente e giustamente ha appena detto Stefano Dominella. Lui dice etica ed economia dovrebbero andare di pari passo. E io ovviamente da un altro punto di vista dico devono andare di pari passo. Sono due facce della stessa medaglia. La medaglia ha sempre due facce. Una in questo caso è quella dell'economia, l'altra non può che essere quella dell'etica, del rispetto di determinati valori comuni per tutti, del rispetto di determinati aspetti importanti per quanto riguarda appunto il benessere comune. Se noi puntiamo ad un operoso benessere comune, allora siamo a posto, siamo a cavallo, perché il profitto non è una parolaccia, il profitto è un qualcosa che deve essere un obiettivo da realizzare, perché il profitto fa star bene l'imprenditore, fa star bene il manager e fa star bene tutti i lavoratori. È ovvio che tutto deve essere eco, tutto deve essere corrispondente a determinati aspetti appunto di corresponsione in relazione a quelle che sono le differenti responsabilità. E quindi sotto questo punto di vista io parlo anche molto di etica della responsabilità, dall'imprenditore al lavoratore, no? Tutti hanno determinate responsabilità e tutti quanti devono porsi verso un dato di eticità, altrimenti non parliamo più di economia, parliamo di diseconomia.
0: Il mercato dunque ha l'obbligo di rispondere a standard morali, professore?
1: Ma certo, è un obbligo morale che deve essere appunto corrispondente e che deve essere posto in essere. Dobbiamo passare dalle parole ai fatti, dobbiamo far sì che le tante carte etiche, le tante carte dei diritti, dei doveri, i tanti testi anche di legge che ci sono siano posti in essere, siano realizzati, e quindi passare appunto, come dicevo, dalle parole ai fatti. Anche perché ne avremo giovamento tutti quanti, e questo è un dato di grande rilevanza, perché io credo che si debba per esempio non puntare ad un profitto sempre maggiore cercando di limitare soprattutto il costo del lavoro. Si possono organizzare nella gestione del lavoro tante altre cose che possono andare di pari passo con un salario che sia, come si diceva anche in questi giorni, un salario giusto. Qual è il salario giusto? È quello commisurato alla responsabilità che ognuno di noi ha nel concorso e che ha nel mercato, nel lavoro, in tutti i sistemi nei quali è coinvolto.
0: Quali obblighi, quindi etici, abbiamo verso le generazioni future, professore?
1: Intanto di pensare alle future generazioni e quindi di non limitarci a pensare al proprio orticello e non limitarci questa mattina a pensare al pomeriggio, il pomeriggio alla mattina del giorno dopo. Un grande della politica, Alcide De Gasperi, diceva una frase che io amo ripetere sempre: anziché pensare alle prossime elezioni dobbiamo pensare alle prossime generazioni. È questo il dato da cui dobbiamo ripartire. Peraltro osservo che anziché pensare solo alle prossime elezioni si pensa addirittura al prossimo sondaggio settimanale e questo porta ad un corto respiro. Dobbiamo cercare di ampliare quello che è il dato delle scelte e pensare alle scelte future. Per esempio, c'è il dato del oggi nell'economia dominante del fabbisogno energetico delle imprese e questo è un dato su cui dobbiamo ragionare. Dobbiamo ragionare in una duplice, dal mio punto di vista, fase. La prima è quella della risoluzione dell'immediato, perché è evidente che le imprese devono andare avanti, se si fermano si ferma un paese, ma dall'altro dobbiamo contestualmente, contemporaneamente, pensare oggi, oserei dire addirittura ieri, a quello che deve essere il fabbisogno energetico che avremo nel futuro e che potremo garantire nel futuro. E quindi io non credo, per esempio, che ci siano delle scelte tout court nel settore del fabbisogno energetico. C'è la necessità di una differenziazione degli approvvigionamenti energetici, certamente quelli green, certamente quelli rinnovabili, ma dobbiamo anche fare i conti di quanto ci bastano e quanto sono sufficienti quelli per poi andare magari anche in minima parte ad un nucleare pulito, ad un idrogeno, anche ancora ad un petrolio e carbone sempre più limitati, ma di cui dovremo ancora aver bisogno in futuro.
0: Io la ringrazio, professore Daniele D'Amele, grazie presidente. L'aspetto in studio quando vuole per approfondire questo tema che è molto importante soprattutto per il futuro e per le nuove generazioni. Grazie di essere intervenuto.
1: Grazie a voi e buonanotte a tutti.
2: Grazie, professore.
0: Grazie di cuore, grazie.

0: torniamo in studio, con me sempre la presenza di Stefano Dominella, e collegato con noi c'è il nostro amico di sempre e consueto Don Marco Palmerani. Buonanotte Don Marco.
1: Buonanotte Alma.
0: Come sai, stiamo parlando di bellezza, di cultura, di tradizione, di etica della bellezza, perché la moda è costume, è storia, identità, creatività. Con Stefano Dominella ne abbiamo parlato tanto. Che ci dice a proposito, Don Marco?
1: Ascoltandovi dicevo che dietro la bellezza, l'arte, anche lo stile e la moda italiana, c'è dietro la Chiesa Cattolica, c'è il Cristo. Se voi vi ricordate qualche film del passato, ad esempio La Dolce Vita, una delle scene più iconiche è la protagonista che lancia il cappello dalla cupola di San Pietro, che è un tipico di un vestito di un sacerdote, no? Poi c'è un altro film bellissimo, Roma, dove c'è proprio una sfilata di moda sugli abiti sacri.
0: Tra l'altro mi viene in mente che Stefano stai per realizzare un altro progetto artistico legato alla figura di San Francesco d'Assisi.
2: Esatto, sto preparando una mostra sulla figura, su San Francesco come esempio di etica e soprattutto di materiali puri. Lui che si è spogliato di tutto e ha lanciato il suo saio per terra davanti al Papa, dà vita ad una riflessione, che proprio da lui è partito questo senso di moda etica, di purezza, di spogliarsi di quanto è inutile per arrivare alla genuinità di un indumento etico.
0: Dove sarà fatta la mostra?
2: Probabilmente al Maxi, al Museo Maxi a Roma, il prossimo dicembre 2026.
0: Don Marco.
1: Proprio ascoltando questo e pensando a San Francesco, in una sua biografia si dice che San Francesco amava vestire bene, abiti sontuosi, amava la moda, le stoffe. Poi il padre era un venditore di stoffe preziose, andava addirittura in Francia a prenderle. Però quello che mi colpisce di Francesco, che è profondamente moderno, che più che spogliato ha semplificato, ha tolto tutti i fronzoli e è rimasto se stesso con la sua purezza. Quindi l'abito non serve più, serve portare un'anima pura incontra gli altri.
2: Ma l'abito è anche l'espressione, deve essere anche l'espressione di quella purezza, perché noi ogni mattina quando ci alziamo e ci vestiamo con delle suggestioni che abbiamo intrinseche dentro di noi, e a secondo del nostro umore, a secondo della giornata a cui andiamo incontro, scegliamo questo indumento piuttosto che l'altro.
1: Quindi proprio per semplificare questo ha scelto un unico abito, quindi i frati sono fortunati perché la mattina quando si alzano non devono scegliere un abito per apparire in qualche modo, ma hanno sempre e lo stesso unico abito, che è il saio.
2: Sì, ma pensa che noia sarebbe se tutti noi usassimo sempre, hai capito? Non ci sarebbe una foto dove riconoscere l'epoca, perché se tu guardi una foto di tua mamma o di tua nonna, da come sono vestiti, dice, ecco nonna nel 50, ecco zia nel 60, guai.
1: Ma non sto parlando della vita sociale dove viviamo comunemente anche noi, no? Sto parlando di San Francesco in modo specifico.
2: No, certo.
1: Lui proprio per semplificare tutto ha scelto un unico abito, poi ha sempre indossato, prima invece quando era giovane
2: era una fashion victim, era considerato, lui e la duchessa di Santri erano considerati i due fashion victim di Assisi.
1: Sì, è vero, dice una sua biografia nelle fonti francescane.
0: Ma l'abito fa il monaco, Don Marco?
1: Beh, l'abito è molto importante. Più che fa il monaco, l'abito riesce a illudere, perché poi quello che conta è quello che c'è dentro. Però l'abito fa molto. Se tu devi andare a fare una bella figura, uno si veste un pochettino meglio. Se vai con le ciabatte e la vestaglia quando ti chiamano per un colloquio, uno non ti prende, capito? In un
0: Stefano,
1: modo carino.
0: L'abito fa il monaco?
2: Assolutamente sì. E l'abito ci aiuta, perché l'abito ci dà forza, ci dà consapevolezza, ci dà soprattutto sicurezza.
0: Don Marco, grazie.
1: Grazie a voi, buonanotte.
2: Buonanotte, Don Marco.
0: Buonanotte, Don Marco. E che cosa succede domani, Stefano? L'8 maggio è la giornata mondiale della Croce Rossa e diamo gli appuntamenti a teatro, al Teatro Brancaccio di Roma, Filippo Giardina in La banalità del bene, al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, Maurizio Battista con il suo tour, e al Teatro Cartiere Carrara Luca Argentero in È questa la vita che sognavo da bambino. Si festeggia la Beata Vergine del Rosario di Pompei e il compleanno di Franco Baresi, Cristina Comencini, Eric Iglesias, Mario Lavezzi, e un ricordo va al mio amato Paolo Limiti che mi ha fatto debuttare in Rai nel 2001, quindi un gran caro ricordo a Paolo. Io ringrazio Stefano Dominella per la sua preziosa testimonianza.
2: Grazie a te, Alma, è stato un piacere stare con voi stanotte.
0: Grazie, grazie Stefano. Ricordo l'appuntamento dello spettacolo teatrale al Teatro Spazio Rossellini lunedì 25 maggio prossimo, Un altro passo, con la regia di Emma Quartullo. Insomma, un messaggio importante di divulgazione scientifica unito alla moda. Grazie Stefano Dominella, grazie al mio regista Edi Brundo, ai nostri tecnici del suono, al nostro responsabile musicale Andrea Cacciagrano. Continua la musica della Notte di Radio 1, linea al GR1. Buonanotte da Alma Manera.
2: Buonanotte.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Colpiremo l'Iran più forte se non firmeranno un accordo a breve. Lo ha dichiarato Trump in un'intervista in cui ha specificato che attualmente il cessate il fuoco è ancora in vigore, minimizzando gli attacchi delle ultime ore nello stretto di Hormuz. Teheran a sua volta accusa Washington di aver violato la tregua. Enzo Arcieri.
3: Non è la ripresa delle ostilità, assicura un funzionario statunitense alla Fox mentre comunica che le forze armate di Washington hanno attaccato il porto di Bandar Abbas e l'isola di Kashm nello stretto di Hormuz. Washington ha violato il cessate il fuoco, accusa il comando delle forze armate iraniane. Ha attaccato una petroliera, un'altra nave in procinto di attraversare lo stretto. Aree civili lungo le coste meridionali. Risponderemo in maniera potente e senza esitazione a ogni attacco, avverte il comando di Teheran. Abbiamo intercettato attacchi non provocati da parte dell'Iran, replica il comando centrale delle forze armate statunitensi, e abbiamo risposto con raid di autodifesa eliminando le minacce imminenti. Non è un'escalation, mentre l'agenzia iraniana Tasnim sostiene che 3 cacciatorpediniere statunitensi siano stati bersagliati da missili e droni della Repubblica Islamica, danneggiati e messi in fuga. Washington smentisce che le sue unità navali abbiano riportato danni. La contraerea è entrata in azione anche a Teheran, dove 2 forti boati sono stati avvertiti nella parte occidentale della città. Dall'epicentro della crisi, lo stretto di Hormuz, si sprogiona dunque una nuova fiammata del conflitto nel giorno in cui il Ministero degli Esteri di Teheran comunica di non aver ancora inviato una risposta all'offerta negoziale di Washington.
2: E sui dazi, Trump torna a minacciare l'Unione Europea. Aumenteranno se non rispetteranno i patti, ha dichiarato dopo il rinvio di Bruxelles all'intesa con gli Stati Uniti. La nuova scadenza è stata fissata dal presidente americano al 4 luglio. Gli impegni saranno rispettati, ha assicurato la presidente della Commissione von der Leyen in una telefonata con il numero 1 della Casa Bianca. Intanto in serata nuova bocciatura per Trump con la sentenza della Corte Federale del Commercio americana che ha definito illegali le tariffe commerciali globali al 10% imposte dal tycoon. La visita del segretario di Stato americano Marco Rubio a Roma, oggi incontrerà la premier Meloni a Palazzo Chigi, ieri il colloquio in Vaticano con il Papa, 45 minuti in cui il politico americano ha provocato a ricucire i rapporti con la Santa Sede dopo gli attacchi di Trump al pontefice. Dobbiamo lavorare instancabilmente per la pace, il messaggio ribadito da Leone XIV. La cronaca, la procura di Pavia chiude le indagini della nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Per i magistrati è Andrea Sempio il suo assassino. Ora gli atti dell'inchiesta verranno trasmessi alla procura generale per valutare la revisione della condanna di Alberto Stasi, che sta finendo di scontare 16 anni di carcere.
4: Dalla procura di Pavia arriva la notifica sulla chiusura dell'indagine nei confronti di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, Marco, che ha sempre difeso Sempio e che durante una deposizione nel 2025 avrebbe detto di sentirsi influenzato dai carabinieri. Durante la convocazione di Sempio in procura a Pavia, dove si è avvalso della facoltà di non rispondere, sono emersi dettagli importanti. Il 38